0: Ascoltala, guardala.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Mentre cresce il bilancio dell'alluvione avvenuto in Nepal, al momento le vittime accertate sono 579. I soccorsi continuano a lavorare alla ricerca delle centinaia di persone disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Tre gli italiani ancora irreperibili sono il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. A un certo punto abbiamo sentito un boato enorme, abbiamo visto che a 30 metri da noi è cascata una montagna, il racconto di Stefano Lotto Tumulo, l'italiano sopravvissuto all'alluvione che dovrebbe rientrare in Italia nelle prossime ore insieme alla compagna Valentina Piccinini.
1: È iniziata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Anna Rosa, la bimba di 4 anni morta per difterite. La procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio colposo, i genitori della piccola, ma anche gli 8 medici dei 3 ospedali, il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini, che hanno curato la bimba tra il 13 e il 19 agosto. Dopo che la mamma e il papà della piccola hanno presentato una denuncia, querela.
2: L'alta inflazione USA al 3,7% a luglio preoccupa e non può essere dannosa per un'economia che ha dimostrato forza e resistenza contro gli shock. Dal simposio di Jackson Hole arriva il primo test per il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, che, disattendendo le attese di chi si aspettava un approccio più mite, suona il campanello d'allarme contro il rischio di un'inflazione lontana dall'obiettivo del 2%.
1: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la RAI, che oggi ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente, Sigfrido Ranucci, tre differenti possibilità di ricollocazione. Ranucci, oltre a condurre Report, era infatti finora anche vice direttore ad personam degli approfondimenti RAI.
2: Torna il maltempo sull'Italia, mentre infiamma ancora l'anticiclone africano, con punte fino a 45 gradi al sud e sulle isole. Per domani la protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e di allerta meteo gialla su settori sempre della Lombardia e di altre due regioni che saranno le più colpite da pioggia e rovesci.
1: Il calcio: Kenan Yıldız dovrà fermarsi per circa 3 mesi dopo il problema al piede sinistro accusato contro il Frosinone. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. Salterà quindi diversi big match di Serie A e almeno le prime 4 giornate di Europa League.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
3: La Fiorentina è il boato della curva Fiesole, da una finestra di via Jacopo Nardi quando mio babbo andava allo stadio da abbonato in maratona. La Fiorentina è una coppa alzata al cielo nella notte di Bergamo, festeggiata 4 ore più tardi in 3 in motorino, facendo i caroselli al piazzale insieme a migliaia di tifosi viola a Firenze. La Fiorentina è il sombrero di Gabriel Omar Batistuta a Franco Baresi a San Siro prima di vincere la Supercoppa. La Fiorentina è Rui Costa che bacia la maglia d'argento a un passo dal vincere un'altra Coppa Italia prima che ci sbattessero in C2, salvo abbonarsi tutti lo stesso l'anno seguente. La Fiorentina è la squadra che amiamo, di tutto il resto ce ne freghiamo. Auguri Fiorentina, 100 di questi anni.
4: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Solo su Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
6: Oh, grande Tommaso.
7: Pietro.
6: Allora?
7: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire

0: Le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Aspetta, aspetta.
2: Che si compra? Flash.
1: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
3: Bravo, bravo.
1: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
3: Bisogna andare a chiedere a un esperto di mercato.
4: Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
1: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di paratici. Chi si compra?
0: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
3: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
1: Ci dice chi si compra!
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: 24 ore Viola. 100 anni di Fiorentina.

0: anni 80. Buonanotte.
1: Siamo partiti.
0: Buonanotte a tutti, ben trovati. Lorenzo della Giovanpaola qui
1: bella
0: sul
1: entrata,
0: palco dell'Ariston a Sanremo, ancora con questo fantastico sottofondo firmato da noi per Alan Sorrenti. In questa nottata del 1983 andremo a vedere un po' la classifica, cosa racconta. Assolutamente. Io fra l'altro avevo sentito che raccontavano della tua abbronzatura da invidia, effettivamente ti osservo,
1: sì, sì.
0: E mi domando dove sei stato, alle Mauritius, alle Seychelles, alle Galapagos.
1: In questi giorni a tratti in piscina, quindi
0: ammazza, oh, ma c'è
1: nelle pause pranzo,
0: è occasione,
1: sì.
0: Dai, secche,
1: sì, no, ma io quando vado a Londra non so cosa sia, no, assolutamente.
0: Va bene, e com'è che ti avevo detto, parti te, mi sono subito allargato, no, faccio per dare giusto le coordinate di questa nottata. Lo sapete, abbiamo appena cominciato, le prime due ore volate, mi raccontano uno straordinario Luca Calamai, incontenibile, con tanti di voi che ci hanno scritto che dovranno chiamarci, perché stanotte, voglio dire, noi siamo qui apposta per voi, quindi non penserete mica ad andare a letto, mi diceva Verdone in un film, non ve ce mannamo a letto senza tetto, dovete scriverci a diritto fino almeno alle 5 e poi continuare, perché arriverà Dario Baldi. In tutto ciò immaginate il lavoro che attende Lorenzo e la Giovanpaola, perché io, come sentite, penso di avere un 20-25 minuti ancora di autonomia di voce.
1: Sì, poi cambio.
0: Poi, poi la esaurisco, dice, a stasera come ci arrivi? Non lo so, ma d'altronde insomma sono reduce da un concertone, bisogna,
1: ma poi siamo a inizio stagione, quindi la condizione ancora deve,
0: sì, i carichi quelli, vabbè, devo dire che col Benevento avevo già rotto un po' il fiato. Comunque 348 753 933 o 055 771 171, che stiate tornando a casa, che siate prossimi ad andare a letto, oppure magari non avete voglia di vedere quel film sul canale 13 o 16 o su Rete 4, cioè Bellise, ho voglia di vedere il film, vi agganciate su Radio Firenze Viola o sul canale 92 del digitale terrestre e ci trovate. Ovviamente poi l'appello a tutti coloro che per caso dovessero essere di rientro da Marzabotto, zona Rioveggio, dove c'è stato questo concetto
1: entusiasmante
0: storica del consorzio suonatori indipendenti, un lindo Giovanni Ferretti in grandissima forma, una location mistica, infatti io sono ancora in bomba e bene Michetti.
1: No, perché abbiamo già i primi messaggi, oltre che, se non sbaglio, perché Stefano ci diceva dalla
0: Diego da Filadelfia. È un po' che non ci sentiamo.
2: Diego, come ti va? Tutto bene?
0: Grande Diego, sì, tutto a posto. È tanto che non ci sentiamo.
2: Buon compleanno a tutti quanti voi, a tutti noi, tutti della Cerentina.
0: Hai ragione, guarda, fra l'altro arrivando sul viale di Novoli ho visto già una bandiera fuori da una finestra, questa immagine molto metropolitana con quest'uomo a torso nudo in terrazza a fumare una sigaretta, invece è 28 gradi, questo ve lo confermo, sì, fa caldissimo. E invece a Filadelfia come si va? Che temperatura c'è?
2: No, devo dire, quest'anno è stata un'estate abbastanza tranquilla, poi molto umida, però sono circa una decina di giorni che andiamo sui 27-28 gradi, e tra lunedì e martedì addirittura stavamo a 16 gradi la mattina.
1: Che spettacolo.
2: Quindi sì, devo dire, naturalmente qua è molto umida, ma quest'anno per me è stata un'estate ottima, non si è sofferto come si soffre usualmente d'estate.
0: Diego, che dici? Che dici di questa viola?
2: Ma devo dire, sono molto sincero, contento, con Ken o senza Ken sono molto contento, poi io sono sempre il tipo dell'idea, se ci vuoi rimanere a Firenze devi rimanere con amore e passione, se non ci vuoi rimanere, grazie, arrivederci, molto un papa senza un altro.
1: Diego, ma chi prenderesti? Beto Zirze?
2: Devo dire la verità, non lo so, forse fare contento un poco a Lorenzo, io prenderei Sardi.
0: Maurizio,
2: Vecchio. Ma sai perché? Perché io credo che sì, perché non si può discutere, come giocatore è bravo, si vede che con i piedi in gamba, ma non lo vedo un goleador. Beto è un altro che si vedrebbe come Kim, ma nella sua storia non ha mai fatto tanti gol, quindi ho paura che o prendiamo l'altro, non lo so.
1: Usato sicuro?
2: Non ho idea.
1: Icardi è usato sicuro, sì, vecchio pallino di Paratici tra l'altro, dai tempi della Juventus, sì, quando
0: sono anche della Samp,
2: la storia parla, sì, esatto, per Icardi, quindi non lo so, però devo dire che mi affida anch'io a Paratici, le conoscenze ce l'ha, quello che ha comprato fino a noi, io credo che ce la faremmo solo sognato.
0: Ma è l'anno giusto per divertirsi, Diego, quest'anno secondo te?
2: Io credo di sì, e credo che forse anche la bellissima Badozza che abbiamo preso a Roma potrebbe essere anche un forte stimolo anche per l'allenatore, che secondo me è convinto di andare a Roma, una squadra forte, ne affida vecchi, quello che hanno più esperienza e cose varie, purtroppo non ha funzionato. Quindi può darsi che pure questo fatto sia stato, diciamo, non è bello perdere, però può darsi che sia stato un qualcosa, sai, può stato fatto capire all'allenatore che è meglio portare completamente pagine. Non per niente, stiamo vendendo tutti i vecchi, stiamo vendendo.
1: Ecco, sì, c'è un'epurazione del.
0: Domani sarò curioso.
2: Sembrerebbe che piano, io non credevo che fosse stato capace di togliere tutti i vecchi giocatori, ma piano ci sta dicendo.
1: Eh sì, praticamente, perché guardavo la probabile formazione che abbiamo dato anche su Firenze Viola, diciamo domani dovrebbe esserci Ranieri e Brescianini e Ndur, oltre vabbè a De Gea in porta dello scorso anno, perché poi c'è Mastantuono, c'è Attà, c'è Pellegrino, c'è Valdepeñas, c'è Dragusin, c'è Jimenez, quindi...
2: A me devo dire, l'unico giocatore che mi dispiacerebbe vendere, perché secondo me è bravo, anche se non ha dimostrato quello che doveva dimostrare, però quando tocco il pallone a me non mi fa innamorare, a me è Gudmundsson. Perché mi c'ho anche la sua maglietta.
0: Te lo terresti, però, eh?
2: Io non lo so, a me quando prende la palla, secondo me è il giocatore di pallone, quando tocca la palla, come la tocca, come si muove. A me piace, però devo essere anche sincero, questi due anni non ha dimostrato quello che doveva dimostrare. Forse per quanto mi riguarda, me personalmente, l'unico giocatore mi dispiacerebbe più perdere Gudmundsson che Kim, mio personale opinione.
0: Diego, mi dici una partita della Fiorentina, un momento del tuo rapporto con questi colori che ti resta scolpito nella memoria, visto che oggi è giorno anche un po' di ricordi, no? Si festeggia i 100 anni della Fiorentina. C'è un momento particolare che per te rappresenta questo amore verso il viola?
2: Ma i due momenti particolari ne sono due. Ricordo per la prima volta una mia trasferta a Foggia, già c'erano state parecchie trasferte, però non avevo avuto mai la gioia di vedere la Fiorentina segnare. Quando la Fiorentina giocò a Foggia e segnò il primo gol Batistuta, l'emozione di finalmente di gridare nello stadio dove giocava la Fiorentina, un qualcosa che ricorderò per tutta la mia vita. Finalmente ho visto segnare la Fiorentina nello stadio dove stavo io. La partita finì 3-3, stavamo perdendo 3-1.
0: E ne fece 3 baffi.
2: Sì. E poi la seconda, la racconto come un aneddoto, purtroppo mi ruppi il ginocchio, non potete andare a vedere la partita a Napoli-Fiorentina, quando la Fiorentina vince 4-1, quando Batistuta...
0: Il record.
2: Super record, non so, di giocatore, che le 13 partite consecutive e cose là, mi ricordo che ero in ospedale, voi sapete, io sono napoletano, al torneo dei napoletani, Napoli vinceva, 2-1. La gioia di poter guidare nell'ospedale dove la gente pensava che io non mi sentissi bene, avesse problemi con il ginocchio, invece era solamente la gioia dei tanti gol che fece Batistuta.
0: Il record di Pedro Pablo Pasculli, battuto con, mi sembra, 13 gol nelle prime 11 giornate di campionato, quando, insomma, come dire, caro Giovan Paola.
1: Io ero non ricordo proprio niente, purtroppo.
0: Seconda metà degli anni 90, non ero mi dire,
1: ecco, 97.
0: Allora puoi andartene, guarda, francamente.
1: Lo so.
0: Carlesi, faccia qualcosa, così giovani,
2: fra l'altro. Vantaggio 1-0, poi mi sembra che perdevamo 2-1, che Napoli fece 2 gol, 1 dire all'altro.
0: Sì.
2: Se non sbaglio, quella partita proprio vincente, se non sbaglio, stavamo al secondo posto, al primo posto in quel momento del campionato.
0: Si volava, poi mi sembra fece gol sul rigore e poi tirò una stecca da fuori area, gliela appoggiò Flachi, tirò un raso terra sul palo.
2: Mi ricordo che c'erano pure tanti fiorentini.
0: Mi sembra
2: che quell'anno partimmo proprio forte con Ranieri, tipo, però mi ricordo che eravamo primi secondi, questo fatto qua, mi sembra pure a Torino, poi dopo 2-0.
0: Era una grande Fiorentina, assolutamente. Speriamo di tornarla su, assolutamente, di tornare su quei livelli.
2: Pensiamo di essere positivi, pensiamo positivamente. Diamo anche a Grosso, che per amor di Dio ha sbagliato la due partite. Diamo almeno a Grosso anche la possibilità di poter sbagliare una partita. Vediamo di giudicarlo dopo 4-5 partite. Speriamo che chi ci sarà dietro la sua pandina, invece di insultarlo, lo possa incitare. Poi fra 4-5 partite vedremo se sarà stato capace o no, però non lo giudichiamo subito in una sola partita. Vorrei avere un po' più di positività, un po' più di gioia, vedere il futuro un po' più roseo. Poi tra 5-6 partite, 7 partite eventualmente giudichiamo.
0: Hai totalmente ragione, Diego. Io grazie, poi sono Diego. In debito con te, quindi appena un giorno verrò.
2: No, io spero che un giorno potrò ritornare di nuovo per una partita. Poi, se caso mi dovesse capitare, te lo farò sapere.
1: Ma noi speriamo di venire anche in là. Almeno io non sono mai stato in America,
0: Diego, assolutamente. Poi, no, se guarda, ci capitasse.
2: Quando vieni a Filadelfia, è chiunque è tifoso della Fiorentina è sempre benvenuto. Non c'è problema. L'importante è che sia Viola.
0: Grande Diego, un abbraccio.
1: Ciao Diego.
2: Grazie, ci sentiremo presto. Buonanotte a voi e ci teniamo a casa mai domani quando mi sveglio la mattina presto.
0: E quando vuoi.
2: Ok, vi richiamo un'altra volta.
0: E intanto noi siamo qua, in diretta.
2: Va benissimo, grazie Loreto, grazie di tutto.
0: Ciao Diego.
1: Ciao Diego.
2: Alla Fiorentina. Grazie.
0: Grande, grandissimo Diego, che io ho avuto la fortuna di conoscere, sai come fanno gli anziani che raccontano ai nipotini, nel 2019, quando ancora dovevi nascere, perché sei
1: no.
0: Nel 2019 ebbe questa opportunità di seguire la prima tournée della Fiorentina di Commesso in America. Giocammo tre partite negli Stati Uniti e ovviamente poi proprio Rocco Commisso organizzò degli eventi, in particolare tra New York e New Jersey, dove presentava la squadra, eccetera. Un giorno di questi ci fu la presentazione della squadra nel Bronx, all'Arthur Market, in pieno Bronx. Giornata clamorosa, fra l'altro con un bollino rossissimo da caldo, c'era tipo 50 gradi, una roba pazzesca. E fra l'altro il presidente Commisso quel giorno tra un po' si sente anche male proprio per la temperatura, e io lì conobbi Diego, che già un po' aveva sentito tutte le mie bischerate e quindi mi omaggiò con una maglietta bellissima di Filadelfia, e ovviamente Filadelfia significa
1: Rocky Balboa.
0: Bravo, temevo che...
1: No, sono un fan, quindi io gli avrei voluto quasi chiedere a Diego.
0: E io ho la maglina Boxing Club Rocky Balboa di Filadelfia regalata
1: la
0: da
1: statua?
0: Diego. No, non ci sono stati a Filadelfia, erano in Bronx. Però mi piacerebbe girarla a Filadelfia, mi dicono è molto bella.
1: Preferivo andare aspettiamo Diego, vicino. Ma io preferirei anche poterlo andare a trovare, dato che non sono mai stato in America, figurati, quindi da Filadelfia. Se vuoi ti fa una carrellata veloce di
0: sì, così
1: di
0: io
1: messaggi.
0: Poi butto un occhio su Firenze Viola, perché a livello di notizie, ve lo dico serenamente, più o meno dalle 17 ho staccato oggi. Però visto la notizia delle notizie,
1: ci sono
0: insomma,
1: un po' di novità.
0: È in arrivo il divino, questo sottolineiamolo.
1: Sì,
0: dovrebbe atterrare nelle prossime ore il più grande calciatore di tutti i tempi, leggenda indimenticabile del mondo viola, ma direi leggenda indimenticabile di questo sport. Fra l'altro farò presente a Sara Mastro Simone, che ha creato questo LED wall meraviglioso per chi ci segue sul 92, che però Rui me l'ha messo laggiù, un po' nell'angolo, tra Mutu e Tony. Io lo metto mettevo accanto a Bafi insieme a Antognoni, Baggio e De Sisti, però va bene. Comunque bello davvero, eh? Sì, perché poi sì, abbiamo sì, Amrin, sì, Giuligno, Passarella, Toldo, capitano Davide Astori e Adrian Muto con quella mano sul petto. Però ecco, a parte la notizia di Rui in arrivo, non ho visto niente.
1: Sì, tra l'altro c'è qualche novità su Zirze,
0: qualche fiorentino sì, in sì, zona sì, Marzabotto, che mi dice a novità, gli ho detto no, però sento che abbiamo fatto un'offerta per Beto, li pigliamo tutti e due o non se no, ne piglia nessuno,
1: uno dei due,
0: mai una gioia. Bene,
1: ti recupero qualche messaggio, perché Alessio ci ha scritto un bel, insomma, un bel messaggio sugli auguri alla Fiorentina e poi un qualcosa anche di personale. Auguroni dolce mia amata Fiorentina, le partite più iconiche vissute dal vero al Franchi, Fiorentina Juventus 3-3 con il gol di Antognoni in tuffo e il 4-2 con tripletta di Giuseppe Rossi, i miei idoli Antognoni,
0: Baggio. Ho la pretesa sì, di ricordarmene tutte. Stasera okay, stanotte sarò un megalomane.
1: Quindi Fiorentina Juventus 3-3 con gol di Antognoni in tuffo e il 4-2 molto più recente.
0: Allora, il 3-3 ce l'ho presente, ma ce l'ho presente nelle immagini, no, sì, non c'era allo stadio, c'era di sicuro in me babbo, ma quel 3-3 ancora non mi ci portava, ma me lo ricordo. 4-2, vabbè,
1: con tripletta di Giuseppe Rossi, sì, sì, io andavo ancora alle superiori per ricollegarci al
0: credevo sì, fossi più o meno alla
1: no
0: Simonino.
1: No, però ricordo bene.
0: Sai che io ci ho lasciato un computer sui 4-2? Non mai no, sentita sta
1: no,
0: storia?
1: No, questa storia non ce l'ho.
0: Vabbè, tanto stanotte la sfruttiamo anche così, e quindi immagino gli ascoltatori, palle la storia.
1: Ma magari sono come me 4-2. Che non la sanno, quindi...
0: No, niente, io ho sempre mantenuto un grande savoir-faire da professionista in tribuna, non è vero, con gli anni impari, i primi tempi ero molto agitato anche io, non farò nomi di colleghi, ma ce ne sono alcuni che veramente in tribuna sono incontenibili. Io più o meno, diciamo, ai tempi che si parla del 2015, giusto?
1: Sì, 2014, stagione 14-15,
0: quello
1: sì,
0: di Montella, comunque. Quindi lì era già 6-7 anni che frequentavo la tribuna stampa,
1: forse anche prima, secondo me.
0: Avevo un po' superato, no, l'estasi del momento da tifoso, però la partita, sapete che partita fu, e quindi su quell'azione clamorosa che poi ci porta al 4-2 che esplode tutto, viene giù tutto, sono schizzato in piedi. Come tu ben sai, i tavolini della tribuna stampa erano già girevoli, per cui nel tirarmi su di scatto, trascinato anch'io da questa azione, tiro una botta al tavolino, gliela tiro secca col ginocchio, il computer vola, plana sulla tribuna sotto di me, e ci lascio anche la scheda madre, pagelle saltate, penso che il giornale saltato, tutto, computer che non si riaccendeva.
1: Però
0: 4-2, sì, però recupera anche il computer nella tribuna, era invisibilio. Cioè, mentre tutti urlavano in quel momento, il computer, aspetta un attimo, sì, è mio. E vabbè, quella è indimenticabile. Mentre quella che ricordava Diego, quel Foggia Fiorentina, è meraviglioso perché è una delle prime triplette di Bafi, per cui lì ci innamoriamo, cominciamo a innamorarci di questo centravanti incredibile, che poi qualche anno più tardi a Napoli, dove vincemmo 4-2, praticamente eguagliò, mi sembra, in quella partita, eguagliò il record, perché poi il sorpasso, secondo me, è la giornata successiva, Fiorentina-Sampdoria, e mi sembra che lui superi il record sul rigore, e dovrebbero essere 13 gol nelle prime 11 giornate, 13 gol nelle prime 11 giornate, giusto?
1: No. Allora,
0: Loreto, 4, vai a casa.
1: Il celebre record di Gabriel Batistuta, striscia di 11 giornate consecutive in gol in Serie A nella stagione 94-95.
0: Allora, ha segnato per 11 giornate consecutive. Secondo me erano 13 gol. E
1: qui mi dà solo il numero di 11. Però non ti recupero il numero di gol. Ti
0: è una
1: solo
0: sensazione che auguro.
1: Con anche la vittoria del 4-2, ovviamente, con il Napoli, sì.
0: È una sensazione che auguro a chiunque. Cioè, tu vai a vedere la tua squadra e sai che comunque almeno uno lo fai. Cioè tu parti da 1-0 perché hai un animale in campo che un gol lo fa, un gol lo fa, minimo un gol lo fa, poi gli altri facciano cosa vogliono, noi si parte da un gol.
1: Guardavamo prima che davano i gol del
0: saluto City. Chi ci segue da casa sul canale 92, il digitale terrestre, molto gentile.
1: Sì, no, perché siamo ancora tenuti, nel senso, no?
0: Te sì.
1: No, ma non sembriamo dormienti ancora, secondo me. No, ripeto, è la sensazione, dicevi, è quella che probabilmente provano ora, non lo so, avere Haaland per far capire magari anche un po' alla generazione un po' più vicina, no? Cioè che parti con uno che segna ogni partita.
0: Quindi io avevo proprio questa percezione più o meno da quando siamo tornati in Serie A, perché i primi due anni un po' ci ha messo a imporsi, non ai miei occhi ma agli occhi di tanti altri. Facevano il collo viola di pacche il primo anno, mi facevano guardi tu caprone e go sbaglia e io zitto. Poi dopo il primo anno non me l'hanno più detto,
1: si sono scordati secondo me del
0: esatto
1: caprone.
0: E dopo due o tre anni c'era la sua legge, insomma la legge di Bati era che lui almeno un gol lo faceva.
1: E per concludere abbiamo lasciato a metà il messaggio di Alessio. Vai. Che scrive: i miei idoli Antonioni, Baggio, Rui Costa, Battistuta, e per mio padre erano Montuori, Juligno, De Sisti, Bruniera, Albertosi. Purtroppo mio padre è morto giovane e lui amava tanto la Fiorentina. Questo messaggio è anche per lui. Ciao babbo, ovunque tu sia.
0: Ci uniamo assolutamente. Guarda, sentivo un po' di questi spot che abbiamo fatto per questa nottata e notavo che io ricordavo mio babbo, e anche lui non c'è più, gli mandiamo un bacio, anche lui è abbonato di Maratona e mi ha trasmesso questa, stavo per dire malattia, ma invece è una passione, è una fede. Sentivo Francesco Benvenuti che ricordava anche lui il babbo, capo ufficio stampa del circuito del Mugello, dove tante volte andavano Battistuta e Rui Costa, quindi lui da ragazzino si ricordava queste giornate magari nei box del Mugello con Bati e Rui. È bella questa cosa che tanti siamo stati, come dire, instradati dai nostri babbi sulla strada della Fiorentina.
1: Sì, che unisce vita, diciamo, percorsi di vita al calcio. È la cosa che fa piacere a tutti.
0: Sì, di padre in figlio, no? Come si dice.
1: Abbiamo altri messaggi. Simone da Scandicci che ci scrive: grazie ragazzi, stasera mi state facendo compagnia mentre lavoro, e manda la foto di una palestra di Taperulan. E quindi
0: eccoci,
1: magari facci sapere,
0: Simone,
1: anche.
0: Sì. Anche perché fra l'altro.
1: Sì, non so se sei collega.
0: È tu già in casa.
1: Sì, sì, esatto. Infatti sono curioso di capire. Penso potrebbe essere una green theory, sparo un po' a caso, però
0: tra l'altro entriamo nel vivo di questo ritratto di Lorenzo della Giovan Paola, diamole queste curiosità che sì, piacciono al nostro pubblico, perché tu sei anche un personal trainer.
1: Sì, un personal trainer, non so se è mancato oppure no.
0: Cioè, ma ti è mai capitato un tipo come me che
1: no,
0: può arrivare?
1: No, in senso,
0: io in palestra sono andato praticamente solo seriamente una volta per 5-6 mesi post operazione al primo crociato, il sinistro,
1: classico recupero,
0: con un unico obiettivo: tornare il prima possibile a giocare, per cui volevo fare solo la leg extension,
1: sì, ovviamente,
0: da pirulan e bicicletta. E non faccio il nome della palestra, però giustamente c'erano i tre che facevano sì, ma sopra non mi interessa. Dicevi che tu vuoi, già va bene, poi hanno visto le gambe short, sono tutti secchissime, e dice no, facciamo anche la scheda
1: per sopra.
0: No, no, non le voglio, non mi ci metto a fare pesi, non me ne frega nulla, io devo tornare
1: a giocare
0: a pallone, tapinulanzi, let, leg extension, avanti, indietro, uno scemo. Te invece
1: ha funzionato allora,
0: sì,
1: a posto, basta.
0: Anche perché insomma, grande rientro nel, ricordiamo, 2011.
1: Allora abbiamo anche altri
0: no. E quindi Simone, facci sapere che fai in questo momento in palestra.
1: Allora, vediamo se ci ha aggiornato Simona Scandi. No, Culture Club o Smannoro. Ah,
0: ma è
1: questa
0: aperta?
1: Sì, sì, è aperta.
0: Ma come si è aperta? Cioè, sì, se gente va in palestra alle 2:30?
1: Allora, ultimamente devi sapere, ci sono palestre H24. Quindi c'è la possibilità in determinate strutture di andare anche alle 3-4 di mattina. Mi sono sempre chiesto chi vale alle 3-4 di mattina.
0: Vedo anche Stefano
1: Carlesi, potrebbe essere uno di quelli.
0: Immagini,
1: no?
0: Alle 3 di mattina andare in palestra.
1: No, io non me lo immagino, però
0: ma
1: quanto
0: c'è
1: pare
0: vita? Cioè, ma da quasi guarda.
1: Allora, ora magari mi aggiorna dicendomi, Simone che ci sta scrivendo, magari ci aggiorna dicendoci che è solo a sistemare, però. Ho una ditta di pulizie, vedi, abbiamo risolto.
0: Ok,
1: quindi,
0: ok.
1: Quindi abbiamo risolto.
0: Buon
1: tutto.
0: Lavoro,
1: buon lavoro, buon Simone. Lavoro. Se ci vuoi mandare un tuo ricordo, appunto, sulla partita magari a cui sei più legato, della Fiorentina, siamo qui pronti a leggerti.
0: No, va bene, scusate, abbiamo dei monitor di servizio che sono un attimo. Era tant'anni.
2: Il gole!
0: Sì, non tira mai. Era tant'anni che non vedevo certi canali alle 2:33 di notte. Te pensa un po'. Linee bollenti, anche sì, a Radio molto Firenze Viola.
1: Daniele Luca ci scrive auguri, quindi per riuscire a sviare da questo vicolo. Monica ci scrive: ciao ragazzi, ho letto adesso di lui. Oddio, che bello, non vedo l'ora di essere allo sì. stadio. Firmato Monica. Vieri ci scrive: Tolo, ma sei in diretta? Com'è possibile se il concerto è finito poco più di 2 ore fa? E soprattutto lucido e spigliato, complimenti.
0: Sì, lucido, ti ringrazio. Sono piaciuti tantissimo. Temevo anch'io che il ritorno fosse molto più lungo, perché l'organizzazione è buona, molto affidabile, però eravamo veramente tante macchine tutte parcheggiate su questa collinetta, la location molto intimista, molto anche un po' bucolica in questo pratone, dove fra l'altro quando siamo arrivati lampeggiava, ho detto ora si piglia un'acquata, non se ne esce più, invece è retto il tempo, anzi tirava un venticello, si stava da favola e niente, il tempo ad aspettare che uscissero tutti, finisci i token, che poi si sa perché debba mettere i token nei concerti, però vabbè, birretta defaticante. E poi ragazzi, tempo di tornare, era 1:40, mi sono fermato anche a pigliare un caffè, arrivavo preciso alle 2, mi sono piaciuti molto. È rimasta fuori secondo me qualche perla, qualche tipo memorie di una festa tagliata, altre canzoni varie, però un bel concetto, bella reunion assolutamente, un Maroccolo in formissima, Zamboni in formissima, no? Grandiosi.
1: Dovremmo avere un altro ascoltatore in diretta, quindi lo accogliamo. Mario, giusto?
0: Ciao Mario.
2: Sì, ciao, sono Mario da Stabilici, ciao.
1: Mario.
2: Ho chiamato perché mi avete stimolato con i ricordi, eccetera. E io chiaramente sono stato iniziato dal babbo fin da piccolino, ma non solo, portavo a fare le trasferte, mi ricordo una trasferta a Milano con l'Inter che mi portava il treno di Occia, il treno di Olanda. E mi sembra un 5-2 che vinse la Fiorentina, 5-2 a Milano. Insomma, una roba, c'era il portiere Giorgio Ghigli che io ammiravo perché mi piaceva il portiere, e ecco, quindi un'esperienza che volevo raccontarvi. Siccome avevo una zia a Roma, una sorella di mio padre, che ci aveva preso biglietti per un Fiorentina a Roma, e ero molto piccolo, non c'era ancora nemmeno la Tortavessola, si fu lo sciopero dei treni. Il mio babbo, e che si inventò? Prese un pullman di quelli turistici e andò a Roma, ci si mise una giornata, si partì all'8, salì all'8 la sera, si fece tutta la strada con malacqua, perdente, con una specie che parlava solo in tedesco, perché c'era solo tedesco su questo punto. Un viaggio di una giornata per poter andare a vedere la partita il giorno dopo, la domenica, dove scoprì che a Roma non si bagnavano, perché c'erano le panche e con ombrello in due non ci si bagnava, perché era una cosa incredibile, erano gli anni 60, no, c'era il Giulio, sicché era gli anni 50,
0: sì,
2: e quindi babbo, non ci stava le cure, mi portava a piedi allo stadio, avevo 5, 6, 7 anni. Quindi ecco, ma ti faccio vedere questa cosa.
0: Bellissimo, un bellissimo ricordo, Mario, assolutamente. E domani sei a festeggiare, cioè domani, stasera sei allo stadio a festeggiare.
2: No, perché sono fuori Firenze e mi spiace, non ci posso venire. Però vi seguirò con il tablet.
3: Sicuramente, sicuramente.
1: Noi siamo qui H24 fino a, fino a domani, quindi ci trovi.
0: Grazie Mario.
3: Ciao Ale Viola, auguri.
0: Sempre. Sempre
1: ti recupero un altro po' di messaggi perché ci abbiamo
0: dentro, sono momenti che ti restano dentro,
1: ma ne arrivano tanti veramente legati a genitori
0: necessariamente
1: che ti buttano la passione.
0: Esatto. Sì. Io c'ho, ora sto cercando il risultato perché la partita non me la ricordo,
1: perché poi tanto però funziona così, non è mai la, non è solo la partita ma è il momento,
0: è
1: dove sei,
0: esatto,
1: il contorno, cioè.
0: Io c'ho in testa una forca per Reggiana Fiorentina di Coppa Italia. E niente, in
1: correva
0: 4.
1: L'anno?
0: Siamo a ridosso della mia maturità, quindi potrebbe essere il 93-94. E io ancora non ce l'avevo la patente, ma il Bonzi, Andrea Bonsignore, che per noi era Bonzi. Bonzi sì, e quindi in tre con due al volante come scemi al grido di come belli il Mirabello, perché la Reggiana giocava nello stadio Mirabello, 90 minuti come belli Mirabello, come belli Mirabello, ma si vinse, era Coppa Italia con la Reggiana.
1: Donatella ci scrive: grazie per queste 24 ore di diretta, siete veramente mitici, buon centesimo compleanno, amata Fiorentina. E grazie a te Donatella. E mi interrompo di nuovo perché abbiamo un altro ascoltatore in diretta, quindi andiamo, siamo contenti di ascoltarvi.
0: Bene, bene, siete tanti,
1: andiamo a ruota. Sì, sì, sì, sì. Francesco.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao,
0: ciao
1: Francesco.
4: Come va?
0: Bene, guarda, devo dire per ora bene, vediamo tra un par d'ore. Però per ora si regge.
4: Vabbè, dai. La gioventù porta a questo.
0: Sì, hai ragione, assolutamente. Sai, noi 25enni, sì, sì, sì, coetanei, sì, sì,
4: cioè, esatto.
1: Non c'è 25enni qui, poi tra l'altro, perché no.
0: Te sei trentenne. Se
1: 29, te. Siamo all'uno dal 30. Sì.
0: Ora tu stai più fermo, ecco. Dai,
4: no, no, ma
0: vai.
4: Di cervello invece?
0: Di cervello sedicenne, guarda.
4: Vedi, allora si va a diritto.
0: Sì, no, sì, lì non si molla mai.
4: E allora alla grande.
1: Francesco, ci vuoi dare un tuo ricordo di una tua partita a cui sei legato, della storia della Fiorentina?
4: Allora, io sì, guarda, mi ricordavo, e magari non so se qualche altro ascoltatore lo ha fatto in serata, perché sono tornato adesso da lavorare, e mi ricordo il gol di Batistuta a Barcellona nel 97.
0: La toccò piano.
4: Come, scusa?
0: La toccò piano.
4: Boia.
0: Tirò una stecca sotto la traversa.
4: Ma poi la cosa bella è che stoppò la palla in aria, uscì fuori dall'area, sì, di rigore, gli tirò una fiammata sotto la traversa e zittì tutto lo stadio con il ditino alla bocca. Mamma mia.
1: Sono picchi.
4: 96.
1: Picchi di entusiasmo.
0: Sono picchi di entusiasmo e poi sono picchi di rabbia, perché quella partita, se Robbiati lo lasciano andare verso la porta, poi magari sbagli il gol, però era lanciato verso il portiere da solo e fu fischiato.
4: Fischiarono la fine?
0: Cioè.
4: Vabbè, comunque per me fu una trasferta.
0: C'eri?
4: C'ero, sì.
0: Che spettacolo.
1: Sì.
4: Per quello è stato un grande ricordo. Ci misero, scusatemi il termine, ci misero un culo
0: altissimi.
4: Però fu tanta roba, perché poi c'erano anche, insomma, il viaggio, tre partita, tutto quanto. Insomma, una trasferta importante, perché comunque Barcellona è sempre stata una grandissima squadra, per cui andare al Camp Nou e il tenerli testa, come ricordavi anche te Tono, no?
0: Se
4: non avessero fischiato la fine, magari poteva finire anche in un altro modo, però ecco, tanta roba.
1: Ma poi il Camp Nou, se non sbaglio, ora l'hanno ristrutturato, io l'ho visitato qualche anno fa, è una roba proprio da far paura,
0: sì,
4: Noi, cioè, io mi ricordo a ricordanza mia lassù, e io vedevo le formiche, cioè era veramente piccolino,
0: impressionante.
4: Si vedeva veramente piccolo, e poi tanti gol e tutte le cose me le vidi a casa quando tornai, perché non si vedeva niente. però tanta roba, però tanta roba, tanta emozione a livello europeo e, insomma io ho 47 anni, per cui diciamo che
0: qualcosina hai visto.
4: Qualcosa ho visto, purtroppo per il lavoro che faccio ormai sono tanti anni che non riesco più a seguire la Fiorentina dal vivo, quindi mi guardo le cose in streaming, però è veramente una passione, no? Come tanti tifosi che vi telefonano e vi seguono tutti i giorni e che vanno allo stadio ormai da tantissimi anni, gente che pazza, fa trasferte anche in Europa, nella Conference ha fatto trasferte incredibili, quindi
0: spende soldi, tempo, sì è una fede, dai,
4: ma scherzi. Io non voglio rubarvi altro tempo, vi volevo semplicemente ringraziare e anche per questa per questa
0: follia.
1: Follia di mezzanotte.
0: Assolutamente. Grazie Francesco, domani riesci ad esserci? A vedere qualcosa?
4: No, perché
0: anche domani da lavorare,
4: yes. Purtroppo a me non mi pagano 6 milioni l'anno, se no.
0: Mi sa che arrivi in orario e anche se sei stanco lavori lo stesso senza dire sai che oggi non lavoro, eh?
4: Vedo un velo di polemica qui,
0: vero? Sì, ma lo sai, io non mi ha mai fatto simpatia, quindi poi sono le 2:44 di notte, mi fermo qui se no va lungo, guarda.
4: Allora, se mi permetti solo 10 secondi.
0: Vai.
4: Guarda, perché poi spesso mi capita durante la trasmissione anche di telefonare un sacco di volte ma non riesco mai a prendere la linea. Allora io ti dico questo, io appoggio in pieno il tuo pensiero, perché su tutto quello di insomma, riguardante Moise Kean, io penso semplicemente una cosa, non so come andrà a finire il mercato, però forse parlando da fuori abbiamo avuto un guadagno forse all'interno dello spogliatoio a livello di tensioni, gelosie, comportamenti e via discorrendo, perché come dicesti te anche l'altro giorno, una persona che guadagna cifre molto superiori alla media dello spogliatoio deve essere anche non soltanto un campione in campo ma un esempio fuori dal campo e di comportamento.
0: Certo che sì, d'accordo.
4: È una responsabilità.
0: Sì. E poi soprattutto agli occhi degli altri ha il dovere, esatto, anche un po' di tracciare la strada, non di fare il bello e il brutto tempo, di fare gli affari tuoi alla faccia.
4: Si parlava di Batistuta,
0: no,
4: parlava di Batistuta prima,
0: petto,
4: no?
0: Siamo
4: Batistuta nella Fiorentina prima, come si parlava, era il più pagato, però era il primo a arrivare agli allenamenti, l'ultimissimo ad andare via, stacanovista al 100%. E nessuno ha mai potuto ribattere niente sullo stipendio di Batistuta, sulle sue cose, grande professionista, che riscoprendo. Vi ringrazio ancora una volta, lascio.
0: Ciao Francesco, grazie
1: Francesco.
0: A te. Grazie a te.
4: Ciao.
1: Mi chiedeva Fabrizio, ci chiedeva Fabrizio, si vuole sapere i canali che avete nel monitor di servizio.
0: Ma e ora Carlesi ha cambiato e quindi
1: non ci piacciono,
0: no. Così però ci distrai,
1: sì,
0: voglio dire.
1: Esatto.
0: Linee bollenti, comunque anche a Radio Firenze Viola.
1: Chiara da Scandicci, buonanotte Loreto, forza Viola, io al contrario di voi ho ereditato la malattia Viola dalla mamma che mi portava in trasferta alla tenera età di 8 anni.
0: Bello.
1: Andavamo col Viola Club di quartiere Santa Croce.
0: Bello anche. Comunque vedi, c'è sempre la famiglia
1: che trasmette.
0: Perché poi a Firenze la Fiorentina è un qualcosa che si tramanda in famiglia. Cioè è difficile che un babbo, una mamma si trovi il figlio, che ne so.
1: Ma può capitare anche che lo. Sì, no, ma può capitare anche che ti trovi la passione senza. senza avere in famiglia chi magari ama il calcio, però la maggior parte delle volte magari da amici, come questo ascoltatore Lorenzo che ci scrive: mio babbo mi ha lasciato poche settimane fa, mentre vi ascolto penso a lui che non ha potuto festeggiare i 100 anni della Fiorentina, nostro grande amore, grazie per la compagnia che ci fate sempre, in particolare in questa notte. Quindi vedi,
0: un bacio
1: a Lorenzo e poi ancora una volta storie continuano ad arrivarci,
0: questi babbi che andavano con i cuscini allo stadio. Io so quest'altra immagine, una dei miliardi, no, c'erano i cuscini, so come altro descriverti,
1: sì, quelli per
0: morbidosi,
1: li aprivi,
0: a sedere in maratona, e io glieli rubavo ai babbo, ce l'avevo due o tre che lui poi non trovava e quindi lo ricomprava nuovo, e poi dall'87-88 ho cominciato a bombardare: portami allo stadio, venga anch'io. Perché il piccolo Lorito, dopo aver perso completamente la festa dall'86 per Maradona, ha scoperto il calcio Maradona, e allora si metteva lì finestra.
1: Perché non ha tifato Napoli?
0: Io nasco simpatizzante Napoli.
1: Abbiamo un
0: l'ho detto tante volte, tutta colpa di Messi 86, perché arrivo a, ho dei ricordi dell'82, sia del mondiale vinto sia di un pomeriggio con, credo, gli amici del mare, i miei genitori e sempre i babbo lì. C'ho questa immagine di mio babbo che prende la seggiola bianca da giardino, la fa volare, perché l'82 è quel famoso scudetto. Poi io ho un buco di ricordi. Tennis, perché comincio a appassionarmi presto col tennis.
1: C'era in quel periodo?
0: C'era McEnroe che mi spaccava le racchette e mandava a rubare tutti, io stavo così, lo guardavo come un idolo. Poi quel mondiale messicano dell'86 me lo son visto tutto e sono rimasto a bocca aperta di fronte, parte tutto, al più grande di tutti i tempi, che lo vinse da solo. Il tempo, no, di capire le meccaniche del campionato, e ovviamente cominci a sentire di essere di Firenze e quindi ad appassionarti per la Fiorentina. Però sì, ero nato un po' come simpatizzante di Maradona.
1: Prima di andare al prossimo ascoltatore ti leggo al volo questo, perché si ricollega un po' al racconto che facevi prima della forca. Io mi ricordo una forca nell'89 ai Campini. Il mio babbo lavorava in Viale dei Mille, gli dissi: ma che tu ci fai? Lui, ok? E che tu ci fai invece di essere a scuola? Ernesto da San Casciano.
0: Quello era un classico, l'allenamento aperto ai Campini era un grande
1: però
0: classico.
1: Però bello saltare a scuola e trovare il babbo che è lì e ti dice: ma te non dovevi essere
0: quello
1: a scuola.
0: Più grave, un'altra grande forca dal mio punto di vista, finale di andata, comunque la prima finale Fiorentina-Juventus della primavera, torneo di Viareggio,
1: sì,
0: Del Piero contro Flachi,
1: che tra l'altro tra i due Flachi era,
0: si diceva,
1: non sbaglio,
0: era più forte Francesco, e direi 1-1, per cui la rigiocarono. E la seconda però non andò a vederla, la prima si forcò per andare a vederla.
1: Abbiamo in onda un altro ascoltatore, Gabriele, giusto?
5: Giustissimo, corretto.
0: Ciao. Perfetto. Gabriele.
5: Ciao, buonanotte ragazzi.
0: Voce familiare, Gabriele.
5: I vostri redattori mi conoscono per questo gusto un po' del grottesco ogni tanto.
0: Sì,
5: ma drammatizzare le ossa.
0: Passami la metafora, sei comunque della fauna diurna, perché sai come quando si fa le immersioni, di giorno trovi un tipo di pesci, di notte ne trovi altri. Che per ora abbiamo più ascoltatori nottambuli, ma te invece sei più diurno, a questo punto sei un H24.
5: Ma io sono strano, perché io lavoro la notte, quindi a volte ho gli orari strani, quindi di giorno quando sono sveglio becco qualche trasmissione a macchia di leopardo e ogni tanto mi metto a dire la mia. Ora stanotte non lavoro, ma non mi riesce a dormire, ho detto vabbè, sentiamo questi ragazzi, comunque ci fanno compagnia. e nulla, ho detto davvero complimenti, io penso che una cosa di genere non la fa nessuno, cioè non l'abbia mai pensata nessuno, 24 ore di trasmissione. E poi nulla, brevemente, senza arrivarvi tantissimo tempo, io volevo dire che secondo me il calcio non sarà lo sport più bello del mondo, ma di sicuro è quello dove succedono le cose più strane, puoi vedere un numero da circo e un minuto dopo ti puoi vedere una roba agghiacciante. E secondo me le cose che si accomunano, che accomunano una comunità, sono le cose quelle un pochino più brutte, quelle io diciamo i momenti Giovanni Storti. Avete presente la meme di Giovanni Storti che rimane a occhi aperti a guardare la macchina, impassibile, basito?
0: Sì, sì.
5: Quelli sono momenti secondo me dove poi facciamo gruppo, e ce n'è tanti da noi, che ne so, dal fallo di Faccenda contro il Sociolo, Xer,
0: sì,
5: ai baffi lanciato a rete contro il Milan che si ferma e tutti apriamo lo scudetto, sì, non lo vinciamo più. Però negli ultimi anni, da quando anche esistete voi, secondo me è una nuova era del tifo della Fiorentina, non sto scherzando, ce n'è due che io tutti i giorni almeno una volta ci penso, e sono Gollini a Istanbul, che si mette, non lo so, ditemi voi una metafora, perché non mi riesce,
0: butta giù due rime per il suo nuovo rap,
5: sì che si mette a fare
0: no, guarda,
5: il ciambellino, non lo so. E poi è chiaramente Ione a Monza, e io lì quelle cioè in quei momenti vi dico, ecco, questo è essere la Fiorentina. Noi viviamo anche queste esperienze, nessuno le vive, solo noi le riusciamo a vivere. Qualcuno ogni tanto, ma solo noi ciclicamente viviamo queste esperienze. E quindi in questi momenti è bello essere per la Fiorentina, perché so che c'è tanta gente come me che rimane come Giovanni Storti.
0: Bello, bellissimo, sono d'accordo, grande Gabriele, è così.
5: Bene.
0: Ragazzi,
5: io vi auguro una buona notte e ci sentiamo presto, va bene?
0: Tra qualche ora ti aspettiamo.
1: Siamo sempre qui.
5: Ciao
0: Gabriele. Vabbè, sì, fra l'altro stasera vi fo due palle così, lo sapete, vero? Che
1: io mi sono preparato, ho fatto una giornata intera a prepararmi a questo momento.
0: No, quindi mi rendo conto che comincio ad averne viste tante anch'io. Però ora Iconè a Monza non c'ero a raccontarla. Però per me è l'emblema di Iconè. Che dice poi perché te la sei presa così tanto con Iconè? Perché lui probabilmente è un ragazzo anche tranquillo, semplice, umile, figurarsi. In campo per me sei un presuntuoso se pensi, dopo aver saltato il portiere, di doverti fermare e saltare anche il difensore che rientra. Cioè quella roba la faceva Best, la faceva Maradona,
1: la fanno superiore.
0: Hai saltato il portiere, sei in corsa, appoggia cazzo di palla dentro la
1: porta. Però vedi, rimane nella storia lo stesso. Fare? Lui è entrato nella storia.
0: Sì, è entrato nella storia.
1: Dalla porta sbagliata,
0: poi,
1: però.
0: Quella sera stessa lui pubblicò anche una storia di ritorno, dove era tutto allegro a ascoltare il rap, a fare così. Che se io sono un compagno di squadra ti prendo il telefono, te lo schianto nel muro e ti dico con tutti bene, ma da compagno di squadra ti metti pure a fare le storie, cioè, ma dopo quello hai fatto, certo. Va bene. Faccenda, ricordato da Gabriele, mi ha ricordato, e era con me al concerto, lo saluto, il fedele compagno di curva Daniele Zampieri, lo Zampa, 13-14 anni di abbonamento insieme, mi ricordava che noi il primo anno di abbonamento in Fiesole, 90-91, dovrebbe essere Fiorentina-Genoa la prima partita, quindi io e lui debuttiamo in Fiesole, io avevo 14 anni, penso fossi alto 1,30 m, perché ho sviluppato tardi, sembravo un bambino delle elementari, fa gol Faccenda contro il Genoa,
1: sì.
0: E praticamente io e lui, due 14enni, voliamo, perché ci eravamo messi proprio, quanti ovviamente sedini? Nel mezzo, dove c'era più casino, tutti, e sul gol ci presero, ci lanciarono.
1: Sei arrivato in fondo?
0: Sì, praticamente lanciato. Però ai tempi c'era questa abitudine del volo d'angelo, io me ne ricordo tanti di voli d'angelo.
1: No, ma c'è ancora
0: sui gol di Bati, cioè così, e ti buttavi su.
1: Ma anche più recentemente è una roba che succede, cioè si vola ancora Poi non so se qualcuno di voi vuole portarci testimonianze di altri voli, voli in curva.
0: Si fa, lo fate ancora?
1: Sì, voli in curva.
0: Io... Guarda, veramente ai miei tempi, cioè lì in mezzo in curva, quei tempi
1: ribaltate sicuramente
0: 3-4 gradoni, li facevi così, ti lanciavi proprio su quello sotto.
1: Sì, ma sempre ai tempi delle medie, ricordo proprio, ma scalini proprio da partire che eri in cima e ti ritrovavi in fondo. E...
0: meraviglioso. E poi vabbè, Gollini, a parte che è legato a qualche momento mio per il quale giustamente mi hanno meleggiato a lungo, il famoso mamma mia, quando sentite i vari mix dove urlo mamma mia, è Gollini su quel gol. E fra l'altro vi racconto questo aneddoto, che avevo accanto Mario Tenerani, che credo sul terzo gol, quindi non so se è il secondo, quello di Gollini o il terzo, insomma io comincio a sclerare pesantemente, figura inaccettabile, una vergogna. Poi, come dire, erano i tempi in cui la comunicazione della Fiorentina andava in un lato, cioè siamo i meglio, siamo più forti, siamo numeri uno, e tante cose non tornavano, quindi c'era anche un po' di tensione, mettiamola così. Quindi ero molto teso, ero molto incazzato per quel 3-0 dal Basaksehir, e ero smostrato, come si dice in gergo, da quanto stavo urlando la mia rabbia. E vedo che Mario mi guarda e inizia a ridere, perché ero una maschera, per cui a me veniva da ridere, perché lui mi rideva in faccia. E poi mi disse: Tolo, mai più così accanto, perché io se ti rivedo urlare di rabbia così impazzisco da ridere.
1: Vabbè, era per osmosi.
0: Arrivarono in sala stampa, mi sembra con 1:40 di ritardo, un paio d'ore di ritardo da Istanbul, non c'era verso di... Fra l'altro, ve la raccomando, Basaksehir, non c'è niente, solo circonvallazioni e palazzi.
1: Non da faccio in giro,
0: No, meglio Istanbul. Ma ci vuole 40 minuti da Basaksehir di arrivare a Istanbul.
1: C'è Lorenzo, c'è un dubbio. Chiede, ma la domanda è: delle ore 2:40 siete più pazzi voi 3. A fare le dirette, che quindi siamo arrivati alle 3 a quest'ora, o noi ad ascoltarvi? Nel dubbio siamo tutti grandi eroi, Viola. Vi voglio bene, tanti auguri al nostro primo vero amore, la Fiorentina.
0: Voi ad ascoltarci, direi.
1: Sì, sì, no, assolutamente no. Noi siamo qui, ma più pazzi
0: anche
1: voi.
0: Diciamo,
1: cioè, noi siamo contenti, più siete meglio è.
0: Scherzi,
1: però.
0: Poi, ragazzi, Lorenzo della Giovanna Paola sta facendo tutto a titolo puramente gratuito.
1: No,
0: da volontario.
1: Io ero qua fuori, mi ha preso.
0: Però Lorenzo raccolto al volo l'invito.
1: Ma perché io la notte vivo ancora, quindi sono ancora.
0: Sei nottambulo.
1: Sì. Cioè, io a quest'ora di solito sono sempre. Sono sempre attivo, quindi riesco a arrivare alle 4:05, poi magari tra un'ora mi trovate a dormire sul tavolo, ma non credo. Abbiamo un altro ascoltatore che facciamo entrare in onda, Alessio da Livorno.
0: Beh, Alessio!
6: Wow. Oh, vieni!
0: Allora!
6: Beh, Ali, mi fate compagnia che sto a lavorare qui al porto.
0: Sì?
1: C'è gente?
6: Sì, siamo quelli notturni, un po' come... Te lo ricordi il film I Love Radio Rock?
0: Sì, bellissimo.
6: Bello, con Philip Seymour Hoffman.
0: Sì, e tutti gli speaker bellissimi di radio, la radio che trasmette in mezzo al mare, perché è una radio libera, bellissimo. Sì, sì.
6: Che c'è quel DJ notturno che tutti pensano che esista, non sanno se esiste o meno, poi sì. A un certo punto appare, insomma noi siamo così, via. Siamo un po' loro.

0: hanno fatte, ma li ho sentiti molto bene. Li ho sentiti molto bene. Anche Lindo è in forma.
1: Dimmi.
0: No, no, anche Lindo l'ho trovato bene, in forma.
1: L'andai a vedere, senti, alla reunion dei CCCP lì a Prato. E li vidi bene.
0: Due anni fa.
1: Sì, un paio d'anni fa.
0: Sì.
1: Ti dico l'ultima cosa, te dovresti fare alla radio anche qualcosa sulla musica, su film. Quando parli di musica, cioè mi viene in mente, io so del 74,
0: 76.
1: Tutte le ossa, cioè noi approfondivamo, cioè era nostra, capito? E te sei molto, siccome te ne intendi, intendi parecchio, è un piacere sentirti. Dovresti fare anche qualcosa del genere.
0: Ci proverò, guarda, è un sogno nel
2: vuoi
0: cassetto.
2: Vuoi farlo cambiare?
0: Musica, ma
2: settore.
0: Musica e cinema sono grandi amori. Mi piacerebbe tanto.
1: Grazie di tutto e della compagnia, bimbi.
0: Buon grazie lavoro, te, Alessio, grazie a te.
1: Ciao.
0: È un sogno nel cassetto,
2: Cambiare
0: cinema e musica sono altri grandi amori, poi sai.
2: Potremmo abbinare.
0: Ovviamente, avendo sempre avuto questo talento sconfinato
2: per, nella
0: nel calcio,
2: no,
0: quindi
2: pensavo...
0: ho dedicato la vita al calcio, non
3: ma
0: mi fossi. Chi è? Che sei? Sei carini.
4: È tutto vero. Istanbul, Başakşehir 3, Fiorentina 0.
0: No, era una belva. No,
2: ma qua eri soft però.
0: No, ma ce l'ha il Mamma Mia. Il Mamma Mia di Mamma Mia è il gol di Goldini.
2: Ce l'abbiamo il Mamma Mia
0: a palleggiare.
2: Che lo recuperiamo.
0: Ora lo trova. Chissà, un giorno, sì, musica e cinema sarebbe bello provare a unirli in ottica.
4: Mamma mia!
0: Insomma.
2: No, è che l'ho sentito poche volte, riascoltarlo è soprattutto alle 3-5 di mattina ti svegli, ti dà una botta che ti prendi un attimino
5: Mamma
2: di...
5: Mia.
0: Dai, mi si mette a palleggiare fuori dall'area di rigore, già si perdeva. Ma poi era il Başakşehir,
2: vabbè,
0: cioè
2: voleva
0: una
2: fare...
0: squadra in grande difficoltà il Başakşehir in quel momento.
2: Non era, diciamo...
0: Era salita alla ribalta, però campionato
2: già,
0: di difficoltà,
2: sì.
0: 3-0, mi esci dall'area di rigore palleggi.
2: Il palleggi.
0: Poi arrivò a Moena con il collanone.
2: Ma Piergollo era un... Era un...
0: Con il collanone, ma dove cazzo?
2: È un trap.
0: Ecco, appunto. Lasciamoli andare i trap.
2: Stanno finendo tutti, tra l'altro, un po' male. Luigi, appena tornato dal lavoro, al bar. Buon compleanno, Fiorentina. Unico amore per sempre. Messaggio per te, Tolo. Michi ci scrive: Tolo, a me, ma te lo ricordi il tiburon che Tuffi faceva per colpire la palla? Tra l'altro, poverino, gli stroncò la carriera Maradona, se non sbaglio.
0: Chi era il tiburon?
2: Io il tiburon, siccome sono ovviamente più dell'età di ora, ho presente Ferran Torres che decide la finale mondiale, chiamato il tiburon. Però se Michele ci scrive, ci dà qualche aggiornamento,
0: aiutaci, perché
2: sul
0: poi
2: nome,
0: con carriera stroncata,
2: perché poi
0: da
2: gli
0: Diego,
2: spagnoli da Maradona, sì, poi gli spagnoli soprannomi
0: la carriera Maradona
2: lo riutilizzano spesso. Dacci quando vuoi, Michele, cioè, siamo qui per qualche aggiornamento su il tiburon.
0: A meno che non intenda Dertisia, che sto guardando su internet, Oscarone Dertisia. Sì, cazzo. Scusate. Duro scontro di gioco con Diego Armando Maradona, non so se me la ricordo questa.
2: Chiaro?
0: 24 gennaio 90, gara di Coppa Italia tra Fiorentina e Napoli a Perugia. Dertisia subì durissimo scontro di gioco con Maradona. Lo scontro causò a Dertisia rottura ai crociato anteriore del ginocchio e poi ebbe problemi per lo stress psicologico, ebbe problemi proprio di alopecia, perse tutti i capelli, Oscarone
2: è distrutto proprio completamente.
0: C'era una certa pressione che lui accusò, che non riuscì proprio a gestire. Ma te pensa, guarda, non me la ricordavo sta roba, quindi grazie all'ascoltatore.
2: E noi andiamo avanti perché onestamente
0: c'è verso di
2: siamo
0: fare
2: veramente
0: break.
2: No,
0: se
2: siamo,
0: ci siete, noi non
2: noi,
0: ci
2: noi vi cavalchiamo,
0: cioè,
2: proprio
0: tra
2: andiamo
0: un po'
2: sull'onda.
0: Pausa sigaretta, sì.
2: Io non fumo, però accompagno,
0: io
2: accompagno sempre.
0: Tra un'ora e un fumo.
2: Sono contento di accompagnare.
0: Fatelo, non fatelo a casa. Fa male.
2: Lorenzo,
0: sono soldi buttati via. Ciao Lorenzo. Lore,
2: ci sei?
6: Pronto?
0: Lorenzo. Sì,
2: forte e chiaro.

0: No, vi volevo raccontare, siccome sportivamente parlando, dico sportivamente, ho il giorno più bello della mia vita riguardo la selezione Wembley.
1: Eh beh.
0: Ragazzi, no, perché...
1: Ma l'hai vista alla TV? La vedesti alla TV?
0: No, ero proprio ora su a Londra.
1: Eri a Londra,
0: Allora, no, perché mi ricordo che quella parte era l'ultima di girone. E sapeva l'Arsenal, mi sembra, sopra di 2 punti. Che si doveva vincere per forza per qualificarsi, mi pare.
1: E si vinse, no? E si vinse con un gol di Bafi incredibile.
0: No, no, no, infatti no. Se prima della partita mi dicevano, guarda, che la Fiorentina vince a Wembley con gol di Batistuta, gli avrei detto, guarda, vado a cercare, vale uno bravo, perché...
2: Fatti vedere.
0: Bravo, no. E poi c'è, cioè, quella partita, no, mi ricordo poi prima della partita che entrò in campo uno vestito da Freddie Mercury, no, e venne proprio verso i tifosi della, verso lo speaker dove c'era noi, no, e dallo stadio del getto parlante passano Guinness, che
1: difficile dimenticarla,
0: davvero.
1: 27 ottobre 1999, sono solo 27 anni. Sembra ieri,
0: A fine ottobre, mi sembra a fine settembre, figura, vabbè, comunque.
1: 27 ottobre 99.
0: Quando l'era, insomma, quello, ripeto. Sì. Cioè, ripeto, sportivamente parlando, perché i giorni più belli della vita di uno sono altri.
1: Ma quello...
0: Però, capito,
1: si rientra.
0: Sportivamente la vittoria di Wembley, cioè, per me è stata più bella di 4-2 con la Juve, per dire.
1: Ci credo.
0: Bella, bella anche lei, che discorsi. Però, capito.
1: Grazie.
2: Grazie, Lorenzo.
0: Niente, via.
1: Ciao Lorenzo, buonanotte.
0: Grazie, grazie, buonanotte.
1: 27 ottobre 99. Seaman, Dixon, Kiwon, Adams, Winterburn, Parlour, Vieira, Petit, Overmars, Bergkamp e Kanu, con Arsène Wenger in panchina. Fiorentina 3-4-1-2, Toldo, Pierini, Filicano, Repka, Di Livio, Rossito, Kois, sostituito da Adani a inizio secondo tempo, Heinrich, Rui Costa, Batistuta, Chiesa. Heinrich, Rui Costa, Batistuta,
2: brutto,
1: Chiesa.
2: Un attacco...
1: Rui Costa, Batistuta, Chiesa, poi taglia la tela.
2: Antono, Pellegrini, Gudmundsson.
1: No, ma senti la panchina, taglia la tela. Amor, Mijatovic, Ocon, vabbè, Balbo, Bressan. Cioè, in panchina, ora Amor forse era un po' avanti, però insomma Mijatovic, Balbo, e può bastare come panchina. No, direi questo sì. Quando sento dire, ma la Fiorentina...
2: Cioè, beh, sta panchina.
1: Ha vissuto, sì, questi scenari. Ammoniti Batistuta, Parlour, Repka, Adams, Rui Costa, Petit e Rossitto. Angoli 9-0 per l'Arsenal. Insomma, un po' abbiamo sofferto.
2: C'è stata un po' di sofferenza.
1: Sì.
2: Andiamo un attimino in pausa, ma una breve pausa, poi ripartiamo con i vostri...
1: Ah, pausa cicchino allora.
2: Sì, pausa cicchino, perché... pausa accompagnamento e cicchino.
1: Caffeino, cicchino.
2: Caffeino, cicchino.
1: Vai.
2: E ripartiamo. Mi raccomando, rimanete collegati, continuate a chiamarci sempre al 348-75-13933 per i messaggi, 055-77-1171 appunto per collegarvi telefonicamente. 24 ore viola.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Mentre cresce il bilancio dell'alluvione avvenuto in Nepal, al momento le vittime accertate sono 579. I soccorsi continuano a lavorare alla ricerca delle centinaia di persone disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Tre gli italiani ancora irreperibili sono il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. A un certo punto abbiamo sentito un boato enorme, abbiamo visto che a 30 metri da noi è cascata una montagna, il racconto di Stefano Lotumolo, l'italiano sopravvissuto all'alluvione che dovrebbe rientrare in Italia nelle prossime ore insieme alla compagna Valentina Piccinini.
4: È iniziata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Anna Rosa, la bimba di 4 anni morta per difterite. La procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio colposo, i genitori della piccola, ma anche gli 8 medici dei 3 ospedali, il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini, che hanno curato la bimba tra il 13 e il 19 agosto, dopo che la mamma e il papà della piccola hanno presentato una denuncia querela.
5: L'alta inflazione USA al 3,7% a luglio preoccupa e non può essere dannosa per un'economia che ha dimostrato forza e resistenza contro gli shock. Dal simposio di Jackson Hole arriva il primo test per il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, che, disattendendo le attese di chi si aspettava un approccio più mite, suona il campanello d'allarme contro il rischio di un'inflazione lontana dall'obiettivo del 2%.
4: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la RAI, che oggi ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente, Sigfrido Ranucci, tre differenti possibilità di ricollocazione. Ranucci, oltre a condurre Report, era infatti finora anche vice direttore ad personam degli approfondimenti RAI.
5: Torna il maltempo sull'Italia mentre infiamma ancora l'anticiclone africano, con punte fino a 45 gradi al sud e sulle isole. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e di allerta meteo gialla su settori sempre della Lombardia e di altre due regioni che saranno le più colpite da pioggia e rovesci.
4: Il calcio: Kenan Yıldız dovrà fermarsi per circa 3 mesi dopo il problema al piede sinistro accusato contro il Frosinone. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. Salterà quindi diversi big match di Serie A e almeno le prime 4 giornate di Europa League.
5: Per ora è tutto, a più tardi.

0: 100 anni di Fiorentina e sicuramente tutti i miei colleghi citeranno partite storiche indimenticabili della storia del club. A me piace ricordare una prima giornata di campionato, era il 23 agosto 2015, facevo da poco il giornalista ed ero sugli spalti del Franchi, mi vidi la Fiorentina battere 2-0 il Milan con un super gol su punizione di Marcos Alonso. Quella è stata una Fiorentina che è stata anche prima in classifica e quindi questo vuole essere un augurio in due sensi, di buon compleanno al club e a tutti noi per una stagione emozionante e ricca di soddisfazioni.
1: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
1: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: 24 ore Viola. 100 anni di Fiorentina.

0: deportato.
1: Oh Tommaso, ascolta, ecco. Se domani tu mi spoveri Montesole, io ti spezzo
2: le braccine.
1: Non come il Bluetooth, come il Dab. Perché c'ho da andare a Alba. Forza Viola, auguri Fiorentina e grazie. Sempre Ernesto San Casciano. Ciao ciao.
2: Ciao Ernesto, va bene, mi chiedo, non dirò altro né ti svelerò la scaletta e quant'altro. L'unica cosa che ti dico, arriva prestino così parcheggi meglio, perché cioè, questo pratone è un po' in salita, non è banalissimo parcheggiare.
3: Sì, no, vuoi ti recupero, abbiamo una marea di messaggi.
2: Voglio andare nella Grande Mela.
3: Vuoi andare nella Grande Mela?
2: Voglio andare a New
3: York. Ma ora vorresti proprio fisicamente anche?
2: Fisicamente la vedo un po' lunga, anche perché l'ultima volta ho perso il volo da Barcellona. Salutiamo la low cost spagnola che gestiva il volo Firenze-New York. E quindi poi ho fatto Barcellona, albergo, Madrid, New York. Ci sono arrivato 12 ore dopo. No, voglio andare a disturbare il presidente del Viola Club New York, che ho stalkerato in giornata e che poi manderemo anche a riposarsi, però sfruttiamo il fuso orario perché sono le 21:20 se non sbaglio a New York. Alessandro Sisto, ciao Ale.
4: Ciao ragazzi, come state?
2: Noi bene, te?
3: Svegli.
4: Bene, no, qui noi abbiamo finito di cenare da poco, si è fatto un piccolo brindisi in casa, in famiglia e poi domani coi soci.
2: Ah, quindi siete già, ma la cena era già con i vari soci, già di festeggiamento centenario?
4: No, la sera in famiglia, stasera
2: ah,
4: la
2: ok,
4: famiglia.
2: Ok.
4: Con la famiglia, domani siamo in clima centenario, siamo tutti insieme con i soci per la partita, insomma, ecco.
2: E dove siete? Che zona di
4: New
2: York?
4: Posto, è un locale diciamo su Fulton Street, che è giù in downtown e Financial District, e ci ospita, ci dà una stanza tutta per noi con il maxi schermo, e quindi insomma ormai andiamo lì da diversi anni, quindi ci troviamo bene, si fa una pizzata e si guarda la partita.
2: Com'è il clima? Siamo noi qua da queste parti, siamo tutti molto fiduciosi. Ah, te la mettevi
3: su. Sì, io pensavo sul clima, temperatura, poi andiamo anche sul.
2: Sì.
4: No, sul clima c'è umido. Detto proprio alla Fiorentina, c'è umido. È piovuto in settimana, quindi insomma ora fa parecchio umido, però è bello, insomma, c'è il sole. Per quanto riguarda la partita c'è eccitazione, perché insomma si gioca in casa, poi si spera di un risultato positivo, perché dopo la trasferta a Roma, insomma, un po' di pensierini sono tornati, ecco.
2: Senti, ma sinceramente te l'aspettavi un'estate del genere, con tanti investimenti, carta bianca concessa a Paratici e questo Joseph commisso che abbiamo visto anche nel corteo dei tifosi sempre più coinvolto?
4: Sì. No, ascolta, io ero in Italia quando si faceva la campagna acquisti, ero in Mario, quindi figurati. E insomma ero, come dire, pieno di entusiasmo, perché vedevo giocatori dopo giocatori presi in anticipo finalmente dopo tanti anni, anche prima del commisso, che si prendevano sempre all'ultimo momento, mercato iniziato, campionato iniziato. Quindi sono partito, diciamo, come si dice a Firenze, caricato a pallettoni. Poi dopo a Roma, sinceramente, è un campo storicamente, lo sapete meglio di me, e si vince poche volte, quindi mi aspettavo una bella partita, mi aspettavo un risultato, sognavo una vittoria, però ecco, una sconfitta in quel modo no. Ci poteva stare l'1-0, ci poteva stare il 2-1, però ecco, in quel modo, una formazione un po' così, non me l'aspettavo. Però insomma incassiamo, andiamo avanti, insomma la prima è la prima, non è che, voglio dire, ma non è che c'è da preoccuparsi.
3: Le scelte di...
4: dopo l'anno scorso un po' di fantasmi ritornano, però insomma dai, ormai speriamo che domani si faccia un po' meglio.
3: Sulle scelte di Grosso, che domani tra l'altro dovrebbe cambiare qualcosina, anche più di qualcosina, magari troppo conservativo, come lo giudichi?
4: Ma no, ma senti, guarda, secondo me anche lui va un po' capito, insomma, ha dei giocatori che non sai se si restano, se rimangono, sono più, con, più via che in campo, hai l'attaccante che comunque ha basato anche tutta la preparazione, gli amichevoli, che poi entra via. Caso Gudmundsson che ha giocato molto nel precampionato, però non ha toccato campo domenica. Dodò che da giugno, ma da fine campionato scorso, tutti si diceva che probabilmente era in partenza. Ulai che era partito bene, che però non è partito. Insomma, c'è stato un po' di contraddizioni, devo dire sinceramente. Però insomma, va lasciato un po' lavorare, perché i giocatori di qualità ci sono, non è che lo dico io, si vede, si è visto, si conoscono, quindi è da un po' da noi avere un po' di pazienza, forse, sicuramente, e un po' di fortuna di ingranare, perché poi i risultati, le vittorie portano alle vittorie,
3: genera entusiasmo, certo.
4: Sì, sì, ma non lo dico io, se si ascolta un po', io giocavo a pallavolo, se senti Velasco dice la vittoria porta vittoria. Vincere,
3: sì, ti fa lavorare meglio, certo, sì, assolutamente.
4: E poi la testa, insomma, è importante, insomma, certe partite. Ora abbiamo un avversario, insomma, non voglio dire la nostra portata, perché non voglio ridurci, perché quest'anno abbiamo una bella rosa, però insomma l'avversario è sulla carta, dobbiamo affrontarlo tranquillamente, ecco, vediamo.
3: Da poi battere,
4: centenario, diciamo. Sarà lo stadio sold out, quindi un bel clima, dai, andiamo positivi, insomma, dai, carichi.
2: Senti, al netto delle incertezze sul mercato, dove la metti la Fiorentina quest'anno nella griglia di partenza?
4: Ma guarda, va considerato tanti fattori, è difficile dire dove si mette ora, perché va considerata una squadra nuova, un allenatore nuovo, sulla carta uno potrebbe azzardare una zona coppe e contano sulla carta. Poi il campionato è lungo, le squadre sono molto attrezzate quest'anno, l'anno scorso alcune delle big un po' hanno fallito o comunque hanno fatto meno di quello che si aspettava, quest'anno secondo me sarà un po' diverso, quindi ci sarà più concorrenza, l'Atalanta c'ha Sarri, la Roma si è consolidata con Gasper che l'anno scorso è...
2: ecco.
4: Quindi insomma ci sarà diversa concorrenza delle squadre sopra, quindi non so, però ecco, sulla carta i giocatori ce li abbiamo, dai,
2: da riprenderci l'Europa, dai,
4: speriamo, perché insomma alla fine, dai, è bello anche sognare, no? È bello. Io quest'anno, per quanto mi riguarda personalmente, conto molto nella Coppa Italia, perché lo vedo un trofeo, lo vedo una competizione, ci porterebbe un trofeo e sarebbe bello per il centenario,
2: sì.
4: E che comunque ci darebbe accesso alle coppe. Io insomma, vedo, per me ecco, sarebbe importante focalizzarsi su questo tanto quest'anno.
3: Sì, che poi ti dà l'accesso all'Europa League.
2: Certo.
4: E poi sono partite, hai tempo per prepararle, anche se poi durante l'anno succede tante cose, però sono partite che c'hai un po' più di tempo per prepararle, non sono una dietro l'altra, quindi c'è le possibilità e le premesse per fare bene in Coppa Italia, ecco.
2: Ale, grazie mille, buon proseguimento di serata, salutaci la grande Mela.
4: Posso salutare da mio figlio, anche lui gioca a calcio.
2: Forza,
0: Fiorentina!
4: Ecco.
2: T'aspettiamo al Viola Park come nuovo talento, mi raccomando.
4: Volentieri, guarda, lui ha fatto il camp anche quest'anno, ma l'ambiente è bello, poi insomma, vabbè. Dai, speriamo per domani, noi siamo carichi, siamo circa una ventina di soci, belli preparati. E purtroppo tanti sono in vacanza, no? Si faceva anche noi il pienone, però è sempre comunque agosto, quindi molti sono via per l'Italia, alcuni soci sono stanchi, quindi insomma, però noi ci siamo.
2: E allora forza e buon compleanno per i 100 anni ovviamente della Fiorentina anche a voi, ragazzi. Grazie Alessandro.
4: Grazie a te, un abbraccio a tutti, forza Viola.
2: Ciao, ciao, ciao, grazie mille. Alessandro Sisto, presidente del Viola Club New York.
3: Abbiamo in attesa e ringraziamo per averci aspettato dopo il collegamento.
2: Colpa
3: se non
2: tua.
3: Sbaglio, assolutamente sì, prendo le responsabilità. Lorenzo La Lunigiana?
5: Alessandro,
3: vedi.
2: Ciao,
3: ragazzi, Lorenzo era quello
5: buongiorno.
3: Di prima.
2: È giovane, è
5: sì,
2: qualcosa
5: sì,
2: gli devi concedere.
5: No,
2: troppo sai.
5: Comunque vorrei fare i complimenti per la trasmissione, che noi qui in Lunigiana la seguiamo tantissimo.
4: che noi stando fuori da Firenze la sentiamo ancora di più, la fiorentinità, diciamo così. Essere tifoso della Fiorentina qua non è facile con tutti i cicciati che ci abbiamo intorno. C'avevamo anche il Viola Club, ma purtroppo per varie vicissitudini adesso non c'è più. E volevo dirvi che io sono tifoso della Fiorentina da quando avevo 6 anni, ne ho 49, perché a Barga, mio padre da un tifoso della Fiorentina, ha visto lo scudetto della Fiorentina Ye di Amarildo, era un grande tifoso dell'Uccellino Hamlin, perché lui gli parli della Fiorentina e lui è rimasto lì, ha visto Baggio, Battistuta, Antonioni, ma è rimasto a quella Fiorentina lì. Allora le racconto questo aneddoto. A Barga, quando c'era il 82, c'era Graziani, c'era Massaro e Pece, tutti quelli di Sisti allenatore. Allora, gli nasceva Giancarlo Antonioni, un figlio che l'ha chiamato Alessandro come me.
2: Sì.
4: Non voleva fare entrare nessuno negli spogliatoi a fare la foto. Quando mio babbo mi ha chiamato per nome, Giancarlo si è girato e ha detto: fate entrare quel ragazzo che si chiama come mio figlio che mi è appena nato. Allora, mio padre ha fatto 10 foto, gli tremavano la mano quando gli ha dato la mano, certo. Sempre aveva visto Gesù Cristo.
2: Certo, bellissimo anche questo. E da lì ti è rimasto addosso.
4: Da lì non potevo che amare la Fiorentina. Certo.
2: Eh certo, fra l'altro sei un 77, quindi.
4: Esatto.
2: Quindi
4: e tra l'altro nel 77 e 78 un giocatore della Fiorentina, un Vallesi di Aulla, di qui della Lunigiana, ha giocato nella primavera della Fiorentina, è stato aggregato alla squadra della Fiorentina. Andate a vedere questo giocatore che si chiama Vallesi, che è stato allenato alla Fiorentina nella primavera, poi si è perso un po' per la strada e vabbè. Dunque noi abbiamo avuto Albertosi di Pontremoli, cioè noi abbiamo avuto poi Carrara, Massa, c'è stato tanti giocatori, Battistini.
2: Ah beh, Bani, certo, grande bacino, assolutamente. Alessandro, grazie anche per
4: grazie
2: il bel ricordo.
4: Grazie mille, è andata avanti così, siete spettacolari.
2: Grazie mille. Un abbraccio a te e a tutta la Lunigiana, e se lo scopre Marucci lo chiama subito ex Viola Vallesi.
3: Sì, no, sai,
2: Lorenzo. Chiunque abbia vestito il viola, Marucci lo intervista. E questo è il numero uno.
3: Ti propongo un giochino delle 3:30, che detto così potrebbe anche fare strano.
2: Sì,
3: però.
2: Potrebbe quasi a dirti falli un Carlesi alle 3:30.
3: Che è già lì.
2: Però
3: no,
2: vabbè.
3: Perché un ascoltatore ci scrive: giochino miglior 11 dal 90 ad oggi per me.
2: Un Solesh.
3: Toldo, Ufalugi, Astori, Savic, Alonso, Rui Costa, Dunga, Borja Valero, Baggio, Mutu, Battistuta.
2: Dal 90 a oggi?
3: Sì.
2: Quindi tagliamo.
3: Anche se siamo sui 100 anni, volendo si potrebbe estendere a.
2: Però mette Baggio, che ai noi nel 90 va
3: non era già più. No.
2: Baggio com'è che l'ha messo?
3: Lui ha messo 4-3-2-1 con Baggio, Mutu dietro Battistuta, Rui Costa, Dunga, Borja Valero.
2: Dunga e Borja in mezzo al campo, Baggio, Mutu, Battistuta, tanta roba. Mi sembra non manchi nessuno delle leggende.
3: Forse dietro qualcosina.
2: Dietro?
3: Cioè abbiamo Falugi, Astori, che ovviamente ricordiamo
2: Astori,
3: sempre.
2: Astori, Savic, coppia centrali,
3: Alonso.
2: Non male. Alonso,
3: forse al posto di Savic un Passarella?
2: Poi forse manca Bertoni, aggiungerei, a me però lì siamo negli anni 80. Certo è che un terzino destro come Ufalugi effettivamente resta.
3: Forse dovresti fare qualche nome in più?
2: Nel cuore.
3: Qualche nome oltre a Ufalugi come terzino destro? Perché non ci pensavo,
2: piedi.
3: Ci pensavo prima.
2: Ufo è stato meraviglioso. Era veramente forte. Faluso si diceva, non mi chiede perché, se andava in curva.
3: Soprannome?
2: Così, arrivavi sentito. Oh, guarda, arrivavo l'ore. Faluso, mettiti a sedere, pigli un bitino, vieni. Telefonata. Ciao, chi sei?
0: Sono Maurizio.
2: Ciao Maurizio.
0: Sono Maurizio da Civitanova Marche.
2: Oh!
0: Tifosissimo Viola da 58 anni.
3: Più di metà secolo abbiamo di copertura dei 100 anni. Quindi siamo
2: com'è nato questo amore?
0: Mia madre di Firenze.
2: Okay.
0: e quindi avevo anche gli zii a Firenze e sono venuto a vedere la prima partita, cioè avevo 4-5 anni. Ma io ho un aneddoto. A settembre dell'81 con mio padre, che non c'è più purtroppo, sono venuto a Firenze a vedere Fiorentina Ascoli. Siamo venuti presto la mattina perché c'era l'ora legale e pioveva dirotto, pioveva come non mai. Siamo andati praticamente allo stadio, è stata l'unica partita sospesa della storia della Fiorentina, Fiorentina Ascoli.
2: Sospesa per pioggia?
0: Per pioggia, l'unica partita sospesa per pioggia, c'ero io nel parterre. E aveva segnato al secondo minuto Gilde Ponti, annullato dall'arbitro Ciulli di Roma.
3: Anche l'arbitro, ricordi?
2: De Ponti, che poi, se non sbaglio, però ha indossato la maglia viola, vero?
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Solo è sempre ad Ascoli.
0: Lì era ad Ascoli con Mazzoni. E praticamente lo stadio Franchi c'ha un terreno strepitoso come drenaggio. Allora, ecco, mio padre con altre persone abbiamo detto: ma che cavolo fa quest'arbitro che annulla la partita? Tra 10 minuti, un quarto, finisce a piovere. E quindi l'arbitro fischia alla fine della partita, perché allora era così, fischiavano subito, dopo 10 minuti uscito il sole. E lì abbiamo perso lo scudetto, perché al recupero del mercoledì Antonioni sbagliò il rigore con Brini che lo parò, ricordate?
2: Guarda, mi sto documentando, la partita fu il 27 settembre dell'81.
0: C'era l'ora legale, scattava l'ora legale, da davvero siamo arrivati troppo presto a Firenze, non abbiamo trovato un albergo perché c'era un evento. Abbiamo girato, siamo andati a mangiare dal Porcellino, non che adesso non c'è più in centro, siamo andati allo stadio, diluviava, buttava giù come non mai, e partita sospesa purtroppo
2: e recuperata a mercoledì 28 ottobre.
0: Mercoledì c'è partita dominata, calcio di rigore di Antonioni, sì, parato, sì, da Brini, che tra l'altro sta vicino a noi perché è di Porto Sant'Epidio.
2: Ma pensa che storia.
0: Quindi l'unica partita sospesa della Fiorentina
2: l'hai vista.
3: Bello.
0: L'ho vista, però non c'è più questa Fiorentina.
3: No, quella di oggi non ti convince.
0: No, non c'è più la Fiorentina, quella c'è più.
2: Dici un'atmosfera, un modo di vivere il calcio, ti è cambiato.
0: Io, questo, sì. Io adesso, voi quanti anni avete? Siete giovani?
2: Sì, guarda, Lorenzo va per i 30, io 26.
0: Che quindi cazzo ridi? Quell'anno lì non.
2: No, io ho per 50, figurati. Però
0: quell'anno non ve lo ricordate?
3: Io purtroppo proprio no.
2: Io pochino, ho qualche immagine, pochino. Ma non l'ho proprio. Cioè, ricordo la rabbia, questa idea di uno scudetto rubato, gli adesivi, meglio secondi che ladri, però avevo 5 anni, francamente.
0: Ecco, io quell'anno lì, io sono del 68, quell'anno lì, siccome sapevo tutto sulla Fiorentina, tutto, un minuto, partite, gol segnati, eccetera, mia madre mi aveva fatto la richiesta di mandarmi da Mike Buongiorno.
2: Ah sì,
0: che non mi prese perché ero minorenne.
2: Tipo rischia tutto questa roba,
3: sì,
2: qui.
3: Cioè, sì, il momento, no?
0: Esatto, se lei adesso, un esempio, se lei mi dice se lei mi dice adesso in questo momento le partite del campionato 81, io gli so dire il risultato, tutto quanto.
2: Complimenti, assolutamente.
0: E quindi sono un grande tifoso. Complimenti per la trasmissione e per.
2: Grazie mille. Toglimi un'ultima curiosità, visto che chiami da Civitanova Marche.
0: Sì.
2: Meglio la precedente gestione o meglio questa gestione Commisso? O comunque, come l'hai vissuto il passaggio della Valle Commisso?
0: Allora, della Valle sta a 2 chilometri da noi.
2: Te l'ho chiesto.
0: Lo conoscevamo bene, chiamato il Ciabattino.
2: E calla. Lo salutiamo.
0: Stamattino, perché lui è partito praticamente facendo le ciabatte, era un pezzetto, diciamo, cioè non aveva soldi.
2: E ha costruito un impero.
0: Ha costruito un impero, però di braccio corto.
2: Eccoci, ok.
0: E soprattutto non come Pontello, che era un tifoso viola.
3: Spiegatato.
0: E secondo me la gestione commissario è stata gestita malissimo da quelli, lo chiamo incapace, come da Paladesta, l'ha gestita malissimo.
2: E ora però possiamo essere più ottimisti, eh?
0: Però io poi vi lascio, ho visto seriamente in difficoltà la Fiorentina, grosso sta in difficoltà clamorosa.
3: Non ti ha convinto, ma per le scelte dici o per anche il...
0: Allora, io ho giocato domenica, ho vinto 500 euro, ho giocato il 4-0 della Roma con la Fiorentina, era due mesi che me lo sentivo, e domani ci rovinano la festa.
2: No, pure.
3: No, questo no, ora alle 3.38...
0: Ci rovinano la festa.
2: X?
0: Non siamo la squadra ancora.
2: Ahi. Però si gioca l'X, insomma, per di aprire.
0: Ormai io con l'X a 4 lo pagano. Dai.
2: Ok. Ah. Segna.
3: Vabbè, si fa un salto, segna, dopo, segna, quando si esce, segna, noi si prova. Segna. Hai anche il risultato esatto, Ferrafi, oppure.
0: No, gioco.
2: Però l'X a 4 l'X. Non è dato male.
0: Io con l'X, ma avevamo tante possibilità per stare al posto del Napoli.
3: Però ci rovini la festa, la nostra 24 ore ce la rovini,
0: no,
3: così.
0: No, mi rovino io, perché io soffro come un cane quando la Fiorentina perde. Io perché se mi metto a parlare Fiorentina non finisco più. Nell'82 sono tornato a Firenze, perché tutti gli anni venivo a vedere la partita. Sono venuto a vedere un Fiorentina Udinese 1-2, vincevamo la 0, che aveva segnato Antonioni su rigore, doppietta di Punici. Sono rimasto seduto sui gradoni della maratona per 3 ore.
2: Quello è capitato anche a me per un'altra partita, lì fermo immobile dopo 6 gol,
3: fissare il vuoto,
2: 6 inutili gol al Foggia, perché Roma e Udinese
0: con Carnevale
2: se la giocavano tra di loro, bravo, con Carnevale, e noi finiamo in Serie B e tutti gli amici giallorossi, sì. Grazie mille, un abbraccio.
3: Grazie. Ragazzi,
0: buon lavoro.
2: Grazie.
0: Buon lavoro.
2: Ma te pensa che storia, hai capito?
3: Si va indietro.
2: Tra l'altro ha un fan prodigio da Mike Buongiorno.
3: No, capito, quello, ma era perché era il periodo in cui c'era rischia tutto, cosa c'era?
2: Sì, tutti i vari quiz di Mike Buongiorno. E
3: sì, che te andavi specializzato su un argomento, sì, e ti. Sì.
2: C'era anche un grande film, non mi ricordo con chi, forse un villaggio, che rispondeva a tutte le domande, inclusi i soprannomi dei tifosi allo stadio, tra i quali Ucar Camagno. Recuperiamo un po' di messaggi.
3: Sì, no, guarda, ne abbiamo veramente.
2: Vai,
3: tanti che l'ho lasciati,
2: poi sentiamo anche le note.
3: Allora, riparto con Sandro che ci scrive: tanti auguri Fiorentina, viva Radio Firenze Viola. Marco Benucci,
2: viva.
3: Ci manda la foto del cuscino, forza Fiorentina, io ce l'ho sempre, era di mio babbo.
2: Guarda,
3: Marco,
2: guarda che oggetto è.
3: Bellissimo.
2: È meraviglioso.
3: Ma poi comodo, cioè ti rendeva l'esperienza.
2: Era bellissimo.
3: E li potevi utilizzare anche come, tra virgolette, li volavano ovviamente in da tutte le parti. Il gatto, io ai campini ad una forca venni rimproverato dalla rete dal povero Giorgi, che mi disse: a scuola è importante andarci.
2: Bisogna vedere se magari gli avevi detto qualcosa a Giorgi.
3: Silvana, i cuscini ci sono ancora, li ho comprati lo scorso campionato.
2: Oh, e io proprio non li vedo più.
3: Secondo me li usano ancora, no?
2: Forse qualcuno, però non si vedono più. Io mi ricordo,
3: come prima, no, sicuramente.
2: Andavi allo stadio, tutti avevano, no? Tipo pochette, tipo borsetta,
3: sì,
2: tutti
3: sì,
2: con questo cuscino.
3: Mirko da Sesto torna sulla bellissima Mamma Mia, che io oggettivamente ho riascoltato volentieri. Non è stata colpa di Collini, ma dei video di Iguita. che ricorderete il colpo del
2: lo scorpione.
3: Dello scorpione, esatto.
2: Ma perché lui si ispirava ai Guida?
3: Sì, non so, bisognerebbe sentire Gollini se si era un fan o comunque come idolo aveva i Guida. Vi seguo dalla Macedonia, grande tifoso viola. Voglio ricordare da dove è nata la magia del mio amore per questi colori. Da quella notte del 1999, Manchester United di Fiorentina all'Old Trafford, e da quel gol indimenticabile di Batigol. Un abbraccio a tutta Radio Firenze Viola e a tutti i tifosi viola, e soprattutto tanti auguri alla nostra Fiorentina. Zini.
2: Quella fu ancora più sofferente, nel senso che tipo tipo ai videogame, no? Quando te arrivi 18 tiri, 13 nello specchio della porta, gol zero, e l'avversario un tiro, un gol. Più o meno andò così, toldo, vabbè, cioè prese assolutamente di tutto, e però anche lì insomma tirò una stecca sotto la traversa.
3: Sempre sale il rischio di sbagliare 1-0.
2: Eravamo una potenza anche in Europa.
3: Ci girano news sull'arrivo di Rui Costa, quindi Tolo arriva. Michelangelo, ciao ragazzi, ma Pietrone quando arriva?
2: Pietrone inteso come Lazzarini?
3: Penso proprio di sì.
2: Lazzarini scende in campo intorno alle 13:30, 1:30, perché sarà insieme a Luciana Magistrato al Viola Park. Oggi fanno coppia Lazzarini e Magistrato.
3: Un binomio. Bello.
2: Vanno a seguire questo pranzo al Viola Park, dove ci dovrebbe essere possibilità di raccogliere qualche parola, e poi se c'è anche lui, quindi immagina potremo sentire anche lui, ma i tantissimi ex invitati al pranzo. E poi sempre Pietro e Luciana guideranno l'ora dalle 17 alle 18, che poi permetterà un po' anche a tutti noi di affluire allo stadio ed entrare, ma dalle 5 alle 6 siamo proprio in diretta dallo stadio, e lì c'è Pietro e Luciana. E poi ovviamente vi ricordo il dopo partita, ci saremo praticamente tutti, ma soprattutto ci saranno le immagini live dal Franchi della grande festa, e quindi tenetevi assolutamente lì pronti col canale 92.
3: Tolo, questo è il tuo orario, ti sento vispo e brillante come mai di giorno, sei una voce notturna di quelle che ti fanno compagnia fino all'alba. Marco.
2: E allora ci sentiamo questo pezzo di Lou Reed, Walking the Wild Side, del periodo un po' più discusso della sua permanenza a New York, quando era amico di Andy Warhol.
5: C'è un palo dell'Art of Midlothian, Mandragora, palo!
2: Capito,
5: era valido,
2: capisce.
5: Palo di Mandragora!
6: Noi ridiamo perché comunque, vediamo dal vetro le reazioni della regia a questo palo.
5: Comunque, ma secco a me trova dentro l'area di rigore Mandragora, traversa di Mandragora, palo di Jovic. Lo dico a più forte di me, palo di Barak stavolta.
2: Cioè, capito, io mi vedevo alla Factory a raccontare insieme a Andy Warhol e Lou Reed eventuali disavventure nei bassi fondi di New York, e sono finito a urlare palo di Mandragora. Dovrei fare una riflessione, dubbiamente. Però mi piacerebbe tanto.
3: A me piacciono questi audio, quindi io.
2: L'orario notturno mi piacerebbe da morire. Guarda, c'è un altro film che mi ha formato negli anni, che è Talk Radio di Oliver Stone. È un film minore di Oliver Stone, ma è meraviglioso, con un attore che poi è un po' uscito di scena, e lui è uno speaker radiofonico che fa radio libera, cioè telefonate su qualsiasi argomenti, anche scabrosi e scomodi, poi finisce malissimo perché ci va di mezzo razzismo, odio, eccetera eccetera, ma sono due ore di primi piani su questo speaker in radio, e la sua trasmissione è notturna. Magari un giorno riusciamo a organizzare anche una finestra viola notturna musicale e cinematografica.
3: Franci ci scrive: bisogna puntare alla Coppa Italia, trofeo e qualificazione all'Europa League, che ce l'ha detto anche un ascoltatore.
2: Sì, c'è il Napoli, a parte c'è il Pisa prima, il 15, quindi stiamo attenti,
3: che bisogna sempre battere,
2: mai snobbare. Però poi c'è da andare a Napoli a novembre-dicembre, consapevoli che la strada è un po' in salita, insomma Napoli non è banale al Maradona.
3: Però magari novembre-dicembre la famosa amalgama, no? Compattezza,
2: la
3: anche
2: compriamo,
3: perché sennò è un problema. E la nostra amatissima Sara che ci scrive: grande Tolo, com'era il concerto?
2: E non posso rispondere.
3: Ah già, perché non si può,
2: c'è
3: più dare spoiler,
2: va domani. No, bello, bello, bello, vale la pena.
3: Dalla splendida terra della Campania un caloroso e fraterno augurio alla Fiorentina per i suoi 100 anni di storia. Che il profondo amore per la maglia viola continua a splendere e a unire i tifosi nel segno della vera passione sportiva. 100 di questi anni con l'augurio di grandi successi futuri. Buon centenario, Forza Viola, Nicola D'Assiano.
2: Bello, 100 anni sono tanti se ci pensi, da festeggiare. Vuol dire che ha grande valore, ecco, questa
3: è un pezzo
2: di storia. Anche del calcio italiano, dai.
3: Claudio ci scrive: vi sto seguendo, ciao, e ricambiamo il saluto, soprattutto perché siete veramente tanti. Alle 3:47, diciamo che non so se siamo tra il essere notturni o essere quasi mattinieri, tra una mezz'oretta.
2: Beh, quest'ora
3: se becchiamo genere, chi si sveglia per andare al lavoro, sì.
2: Oppure chi torna, non so, io facevo una vita fa, ma a quest'ora ancora no, era ancora
3: no, ma ci sta. No, per esperienza ti dico.
2: Quest'ora a paninaccio.
3: Siamo all'ora del panino. Di solito a Firenze più delle 4 non si va ultimamente.
2: Mai? Perché non siete una generazione?
3: No, noi no. I locali non vanno a più delle 4.
2: Perché?
3: Anche estivo, Villa Vittoria, che non vogliamo assolutamente fare pubblicità, ma dove erano presenti.
2: Appena fatta.
3: Sì, però è noto locale, insomma. C'è. Abbiamo ricordi anche in questo momento di tifosi, di ex giocatori presenti in serata. Potete controllare vari social, visto Roncaglia, Borca Valero.
2: Ah, sì?
3: Sì, sì. Già
2: e non l'hai intervistato?
3: No, io non c'ero. Ah. Ho saltato, dovevo essere, ma ho saltato.
2: Bello, Facundo.
3: Ecco, abbiamo il messaggio della Luciana. Sì. Abbiamo Borca Valero, Gonzalo Rodriguez e Roncaglia. Quindi Fiorentina, piena Fiorentina di Montella.
2: Sì.
3: Prima stagione.
2: No,
3: che
2: non capivo
3: essere...
2: nel mezzo. Deve essere un gestore.
3: Esatto.
2: Ma guarda, Facundo, ma sempre uguale. Ma te ci andresti in area di rigore su un calcio d'angolo?
3: Con Roncaglia?
2: No.
3: Cazzotto me l'aspetto.
2: Ma
3: da
2: poi gli è rimasto.
3: Non sorride, non riesce a sorridere nemmeno per sbaglio.
2: Invece vedo bene Gonzalo, assolutamente, lo vedo in forma. Borca.
3: Sì, io l'ho beccato spesso.
2: Ormai è uno di noi.
3: Sì, Borca sì. Però ecco, locali che chiudono alle 4. Cioè, anche qui si chiude alle 4.
2: Perché.
3: Poi si va via al panino, si va. Però comunque prima magari, ora non so, ma anche prima cambiamo qualche anno fa
2: tutto.
3: Fino alle 5 riuscivamo a essere sempre attivi a giro.
2: Ma sai, poi io ti parlo per la mia generazione, noi siamo cresciuti senza cinture, con la libertà quello di fumare ai cinema, in treno, in motorino, senza casco,
3: sì.
2: Con l'olio di palma, al massimo non facevamo il bagno per 2 ore dopo aver appena mangiato, ma per il resto siamo una generazione di miracolati e evidentemente non era un problema poi chiudere alle 6:30 i locali. Ecco.
3: Tolo, quindi fino a mezzanotte caffè e sigarette a nastro.
2: No, ora quando si finisce, qui verso le 5, un par d'ore ci andiamo a sdraiare, se no.
3: Sì, no, un'oretta e mezzo di...
2: No, più di un par d'ore.
3: Sì, spera di...
2: Cioè, io devo tornare
3: dipende dal caldo.
2: Alle 14 sarò in diretta con Angelo Giorgetti, fate un po' i calcoli, alle 5 è tempo
3: alle
2: di tornare
3: 40, ti svegli
2: a Coverciano, mi butto un attimo sul letto, anche perché, insomma, caffè... Poi c'è da arrivare a mezzanotte, ragazzi. C'è anche da fare le pagelle stasera.
3: Ma ora sono tutti, con lucidità.
2: Siete tutti affettuosi e io sono contento. Poi stasera sulle pagelle. Partiata ha visto. Vai.
3: Oggi però ora è giustamente alle 3:51 sono sì, abbracci, sì. Carezze.
2: Vedo un Boca Lanus, ma in diretta. E quindi vi diamo anche l'aggiornamento 0-0 alla Bombonera, se non sbaglio.
3: C'è che
2: Boca Junior Lanus.
3: Paredes di ex.
2: Ho visto Paredes. Zeballos è ancora fermo.
3: C'è il famosissimo. Bravo, il Zeballos che doveva andare anche a Napoli. Perché, ecco, magari che l'abbiamo tralasciata prima. Diamo una velocissima.
2: Bravo.
3: Perché
2: sennò
3: ci passa sotto tra. Perché il Corriere dello Sport apre in prima pagina con Paratici, lo sgarbo, mercato hot. La Fiorentina alza l'offerta per l'olandese. Juve superata. Zirze, ecco 40 milioni. L'ex DS bianconero ne mette 20 anche su Beto. Deve coprire il vuoto Ken. Quindi non so se poi andrebbe capito se è un più. Perché oggi
2: sì, ho sentito.
3: Ci hanno escluso direttamente dalla Fiorentina che tutte e due si possano fare. Però magari ecco un prestito per Zirkzee, un titolo definitivo per Beto, però a quel punto vai a fare tre punte con una competizione, forse sono un po' tantine. Fatto sta che sembrerebbe, appunto, ripeto,
2: è un bel intrigo. Comunque io speravo, in realtà sono sincero, ieri ero abbastanza ottimista sul vedere oggi Ken a Como e sentire che la Fiorentina aveva chiuso per Zirkzee, e invece fra l'altro
3: Ken,
2: se non sbaglio, domani Ken o va in panchina
3: non
2: o
3: abbiamo avuto, non abbiamo avuto i convocati, però abbiamo avuto,
2: non ci saranno nemmeno,
3: no, in tutta la stagione in casa no.
2: Benissimo,
3: cioè noi arriviamo alla partita e vediamo chi monta su, chi scende dal pullman, penso più o meno
2: che non fare... cambia nulla, figurarsi.
3: No, però magari in situazioni come questa,
2: però insomma, faceva cioè comodo. Si può smettere noi di fare sto lavoro,
3: e piano piano intelligenza artificiale.
2: Ora facciamo l'ultima ora, la facciamo provatoria, proprio senza peli.
3: Tanto non dice, non ci ascolta nessuno.
2: Perché facciamo questo lavoro? Perché
7: invece
2: vuoi...
7: sì.
2: Ecco. Perché vuoi fare questo lavoro, Lorenzo? Tu che sei ancora giovane e ti puoi
3: salvare.
2: Ma
3: perché mi garba vivere le sofferenze.
2: Ma nemmeno più i convocati ti dicono.
3: No, ma perché ti danno fantasia per sceglierli, ti danno carta libera e ti dicono scegli te chi vuoi buttare dentro.
2: Te lo dico io, e carta ti darebbero, pur di tenerti lontano, non dirti nulla,
3: non farti sapere
2: e raccontarti.
3: Comunicazione unilaterale, vabbè.
2: Guardate, cioè, ma lo fanno tante altre società, il Sassuolo,
3: sì,
2: mi
3: no,
2: sembra,
3: ma in Serie A lo
2: nessuna
3: fanno,
2: polemica
3: lo fanno in tanti.
2: Specifica sul
3: piano piano toglieranno le conferenze stampa. L'anno scorso
2: fate tutto da soli. Guarda, la Fiorentina lo faceva fino a 2 o 3 anni fa.
3: L'anno scorso, 6 mesi senza con Vanoli, sì, non avevamo conferenze stampa.
2: Ma mi ricordo, forse il secondo anno di Italiano, e credo fosse il primo al Viola Park, non c'era presentazioni. C'erano
3: direttamente
2: al canale ufficiale. Prima domanda: è bello il Viola Park? È il centro sportivo? È bellissimo. Seconda domanda: felice di essere alla Fiorentina? Sì, perché il centro sportivo è bellissimo. Ah, e come ti trovi qui al centro sportivo? Benissimo.
3: Poi
2: grazie.
3: Chiedevano del centro sportivo anche.
2: Sì, questa era.
8: Questa è una roba scandalosa.
2: Però è una deriva generale, nel senso che ormai tutti, se possono, la comunicazione se la autoproducono, e non solo nel calcio, basterebbe vedere le conferenze stampa istituzionali, sono merceraria, ormai si fanno i video sui social da soli, perché è contraddittorio e molto molto scomodo.
3: Dito ci scrive: complimenti ragazzi, trasmissione fantastica, la voce del direttore di notte mi ha fatto tornare in mente Mila by Night.
2: Mila by Night.
3: Ecco, io spero sempre in una tua intuizione, perché io non
2: conosco. È una trasmissione, sicuramente. Voilà. E ora ho un dubbio sulla
3: Mila by Night.
2: Sulla radio.
3: No, conduttrice radiofonica italiana.
2: Sì, sì.
3: Mila by Night è una conduttrice.
2: Lei
3: dopo
2: è conduttrice,
3: un esordio diversi
2: bravissima.
3: Di Milano.
2: Ora non mi viene
3: Radio
2: in mente
3: Luna, Radio Montestella, Nova Radio. È una voce femminile che non so, è accostabile alla...
2: Beh, sono queste voci
3: sono
2: calde,
3: un po' suave, seducenti.
2: Ora
3: Mila by Night Radio DJ. Ci scrive Pierpaolo.
2: Radio DJ, periodo
3: Cimbecca
2: della mia maturità, ai tempi ascoltavo Radio DJ 94-95, Mila by Night a una certa ora. Sì, voce bassa, calda, molto
3: suave. Qui se qualcuno non riesce a dormire, mette la differenza
2: di notte, e tra poco sentiamo My One Love dei Doors, una canzone di fine degli anni 60.
3: Che poi ora va di moda tutto quel tocchicciare il microfono per dare con non so se hai mai visto.
2: No, che c'è una roba fare? Da limonare col microfono. Cioè
3: ci sono questi TikToker / Instagram.
2: Mi allappa la spugna sulla lingua.
3: Lo so, però gli influencer di oggi fanno, tocchicciano con le unghie le ragazze, danno suoni. Sono proprio gente che va in live. Aspetta, per addormentarti.
2: La sapevi questa cosa delle nuove generazioni? Sì?
3: Bravo, non mi viene mai in mente il nome.
2: Aspetta,
3: però
2: qui apriamo una parentesi, perché non ho capito che fanno con le unghie.
3: Fanno con le unghie. Io principalmente vado sulle donne, quindi cerco di... sì, bravo, bravo, una roba poi tocchi.
2: Ma spengo la radio se sentono.
3: No, non parlano loro.
2: Ah, stanno sì.
3: Loro stanno in silenzio, tocchicciano con le unghie, non so se poi usano anche altre, e provocano dei suoni.
2: E quindi
3: che
2: noi
3: dovrebbero...
2: dalle 4 alle 5
3: potremmo
2: stare
3: fare un'ora di tocchicciare, sì, stare a tocchicciare il microfono e vedere se qualcuno si addormenta. Ora non penso sia proprio
2: questa roba, non so perché, ma mi fa pensare molto a Di Nardo. Secondo me sarebbe molto a suo agio lui su questi argomenti.
3: Sì, no, secondo me Di Nardo sapeva anche meglio il nome di noi. Io so proprio solo il gesto per addormentare le persone, sperando di non addormentare, perché sennò qui abbiamo un'altra ora da stare insieme a voi e altre 20. Siamo arrivati a 5, quindi 19, giusto?
2: I che?
3: 4, no, 20 ore precise.
2: Ah, io so fa 2 più 2, però
3: siamo,
2: sì,
3: siamo alle 4, sì, alle 3.50, sì. Abbiamo 24 ore e 3 minuti. Nel mente Fabrizio ci scrive: buondì, ma che sarà possibile svegliarsi alle 3.31 con l'idea inebriante che anche oggi passerò nella mia città a Firenze un'altra serata magica. Nel pomeriggio farò un riposino, se no stasera chi regge all'urto? Stasera altri 1000 brividi come l'altra sera in piazza della Signoria, 1000 groppi in gola, poi se scenderà una lacrima, amen, sarà bello nuovamente piangere di gioia. Buona giornata e sempre forza Viola.
2: Ringrazio
3: Fabrizio
2: e anche Alessandro Sisto, che da New York continua a seguirci e mi diceva quel film con il mitico Ucar Camagnu, Sogni mostruosamente proibiti con Paolo Villaggio, che tra i vari personaggi a un certo punto va a vincere un sacco di milioni in no, TV al quiz.
3: Papaolo scrive: ma a me Tolo con quegli occhiali a quest'ora ha portato alla mente Marzullo.
2: Calla, lo piglio un complimento? No, forse no.
3: Siamo passati da Mila by Night a Marzullo.
2: Giovan Paola, sì. I sogni aiutano a vivere o la vita aiuta a sognare?
3: Questa non è facile, perché sono 4.
2: Sì, se non credo
3: 3,
2: dicesse così.
3: Però direi la seconda. Io direi, alle domande di Marzullo risponderei con la seconda, tanto. Qual è? Va bene.
2: Comunque,
3: penso ci sia una risposta esatta.
2: Quando è troppo tardi per andare a letto, ma è troppo presto per uscire, quando un giorno muore e un altro giorno nasce, per festeggiare il centenario su Radio Firenze Viola.
3: Voce alla Luca Ward, ci scrivono da casa.
2: Al mio segnale più scatenate l'inferno.
3: Mila by Night, forse più vicino a Luca Ward.
2: Guarda,
3: andrebbe risentita
2: lì
3: questa Mila by Night, perché non ricordo il
2: grande
3: suono.
2: grande voce e anche grande trasmissione su DJ. E un'altra delle mille cose che vorrei fare e che non ho mai fatto è un corso di doppiaggio. Mi piacerebbe moltissimo. A Luca Ward siamo
3: a livelli,
2: siamo
3: alti,
2: a livelli altissimi,
3: sì
2: cioè,
3: siamo,
2: ha fatto Samuel Jackson in Pulp Fiction, che
3: siamo sul migliore italiano probabilmente a mani basse.
2: Sì,
3: Gladiatore,
2: sì,
3: dai,
2: sì. Sì.
3: Ci scrivevano anche, non ritrovo il messaggio, ma di in relazione a Boca, alla partita che stiamo vedendo del Boca, che l'Anus dovrebbe avere sul la Guedora c'ha Mapei sulla maglia, quindi si va a ricollegarci sempre poi a
2: ma
3: non lo sapevo
2: nemmeno io,
3: però vi diamo aggiornamenti. 72esimo Boca l'Anus sempre 0-0,
7: nero verdi,
2: ecco,
7: siamo forti.
2: Ecco, è l'altro, ragazzi.
3: Quando si parte con Mapei, con Sassuolo, abbiamo.
2: Io lo conoscevo bene, Ceccarini, prima che aprisse Radio Firenze Viola. Ma insomma, per me ha preso una strada proprio di.
7: Non è così!
2: Si sta proprio usurando, è sempre più. Sta proprio invecchiando.
3: Passano gli anni anche lui.
2: Sì, lo vedo sempre più emaciato.
7: Vero.
3: Marco ci chiede il tocchicchio. Ci scrive e ci chiede: il tocchicciare il microfono si chiama l'ASMR, che ci diceva prima Stefano dalla regia. Tolo, facci l'ASMR.
2: Ma Deo, sta zitto? Faccio solo.
3: In teoria sì.
2: Senti, come vo.
3: Sì, poi ci vorrebbero le unghie, quelle da quelle lunghe, per avere un po' di.
2: Senti.
9: Qui non fate altro che bere birre.
2: Accidenti ai Big Jim di Eschede.
9: E fra l'altro, se questo è nel numero biondo che sembra un Big Jim.
2: Guardava male, capito? Ma guardava male.
3: Ma
2: guardavano male tutti in quella tribuna. Fra l'altro, cioè, accanto Pietro, e non è uno e Lazzarini, tu lo guardi male, niente. Proprio. Tra un po' ci tiravano anche a noi le bicchierate di birre. No, completamente folli. Tifoseria del Twente. Completamente folli, fu un trappolone. Quelle 72 ore furono un trappolone. Ci aspettavano tutti, i tifosi, i giornalisti. Non bello. Ho dovuto rivedere tante delle mie convinzioni sull'Olanda dopo quella trasferta.
3: Dario da Macerata, grazie ragazzi per la trasmissione notturna. Da 20 anni vivo a Macerata, ma mi fate sentire Firenze, la Fiorentina vicino. Lavoro di notte e ascolto solo le repliche. Ale Viola.
2: Ci fa piacere allora stasera.
3: Oggi non hai repliche, hai la diretta.
2: Sì, assolutamente. Compagnia con anche i podcast e comunque nei prossimi giorni. Potrai assolutamente trovare.
3: Ci chiedevano prima, poi te lo recupero, un ascoltatore che almeno recupero anche come era firmato, certo. Mentre abbiamo una SMR in diretta. Quando
2: ma dovrebbe essere una cosa vagamente sessuale, no,
3: dovrebbe essere rilassatorio, proprio dovrebbe far addormentare.
2: Vi rilassa sentì sta roba.
3: Se fai una ricerca, tantissimi. Cioè, proprio una roba che si collegano in. Magari si svegliano le
2: rilassano
3: non
2: i Sigur Ross, per esempio. Però vabbè.
3: E sono le generazioni quelle, quelle moderne. No, ci chiedevano se si può riascoltare appunto in podcast poi tutta la 24 ore di 24 ore di podcast. Non so se dalla regia c'è la live su YouTube. Quindi se vuole
2: la ritrovi quando finisce su YouTube.
3: Abbiamo l'H24, quindi avete anche il tentativo di ASMR del direttore qui.
2: Cioè, certo, una domanda me la farei, ecco, se proprio andate a ricercare la valanga.
3: Però sai, magari uno vuol vedere
2: fino a mezzanotte,
3: nelle ore più difficili, come le persone reagiscono al colpo di sonno, diciamo, vanno sul... sono curiosi magari, no? E...

impiante luce e gas di Just For You? Per te c'è un regalo straordinario, l'esclusivo cofanetto del centenario, realizzato in collaborazione con Brivido Sportivo, un pezzo da collezione unico per celebrare la nostra passione. Vieni a ritirare il tuo cofanetto omaggio direttamente presso il point di Idron a

0: Just for you, la tua energia, il tuo cuore viola. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Mentre cresce il bilancio dell'alluvione avvenuto in Nepal, al momento le vittime accertate sono 579. I soccorsi continuano a lavorare alla ricerca delle centinaia di persone disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Tre gli italiani ancora irreperibili sono il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. A un certo punto abbiamo sentito un boato enorme, abbiamo visto che a 30 metri da noi è cascata una montagna, il racconto di Stefano Lotto Tumulo, l'italiano sopravvissuto all'alluvione che dovrebbe rientrare in Italia nelle prossime ore insieme alla compagna Valentina Piccinini.
1: È iniziata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Anna Rosa, la bimba di 4 anni morta per difterite. La procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio colposo, i genitori della piccola, ma anche gli 8 medici dei 3 ospedali, il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini, che hanno curato la bimba tra il 13 e il 19 agosto. Dopo che la mamma e il papà della piccola hanno presentato una denuncia querela.
2: L'alta inflazione USA al 3,7% a luglio preoccupa e non può essere dannosa per un'economia che ha dimostrato forza e resistenza contro gli shock. Dal simposio di Jackson Hole arriva il primo test per il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, che, disattendendo le attese di chi si aspettava un approccio più mite, suona il campanello d'allarme contro il rischio di un'inflazione lontana dall'obiettivo del 2%.
1: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la RAI, che oggi ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente, Sigfrido Ranucci, tre differenti possibilità di ricollocazione. Ranucci, oltre a condurre Report, era infatti finora anche vice direttore ad personam degli approfondimenti RAI.
2: Torna il maltempo sull'Italia, mentre infiamma ancora l'anticiclone africano, con punte fino a 45 gradi al sud e sulle isole. Per domani la protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e di allerta meteo gialla su settori sempre della Lombardia e di altre due regioni che saranno le più colpite da pioggia e rovesci.
1: Il calcio: Kenan Yıldız dovrà fermarsi per circa 3 mesi dopo il problema al piede sinistro accusato contro il Frosinone. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. Salterà quindi diversi big match di Serie A e almeno le prime 4 giornate di Europa League.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: guardala.
1: La fase che ho vissuto più intensamente da tifoso della Fiorentina è quella del primo Montella. Erano gli anni del rilancio, delle sorprese e in particolare ricordo come se fosse ieri il periodo della trattativa per Mario Gomez. Era luglio 2013. La seguì in ogni dettaglio sia da tifoso viola che evidentemente già da appassionato di calciomercato. Ecco, lì ebbi la sensazione che la mia, la nostra Fiorentina avrebbe potuto fare veramente una grande annata con quella squadra lì. E infatti ricordiamo il 4-2 alla Juventus, davvero indimenticabile. Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala.
1: 24 ore Viola. 100 anni di Fiorentina.
2: Nulla, ciao ragazzi, buonanotte e tanti auguri Fiorentina. Nulla, mi sono ammalato perché il mio babbo Marcello, io sono di 71, era abbonato a Maratona e cominciò a portarci allo stadio. Io c'avevo 6 anni, mio fratello 7, e da lì che tu vuoi, la Uba Fiesole, la maglia viola, la Uba Fiesole, la malattia è diventata cronica. Grazie babbo, tanti auguri Fiorentina.
3: Radio Firenze Viola, il mio ricordo per il centenario ce ne sono tantissimi perché ho 71 anni e da quando sono nata vivo di Fiorentina. Uno grosso è il giorno dello scudetto, quando festeggiamo in casa con l'ultima partita della Fiorentina, festeggiamo questo scudetto che arrivò dal cielo con un elicottero, un grosso scudetto fatto con tanti fiori che si depositò nel centro del campo. Fu proprio un orgoglio immenso, immenso, e con la mia bicicletta viola mi sentivo così potente. Ciao a tutti, Silvana.
4: Grande, ciao Tommaso, Silvana. Maurizio da Toronto. Beh, ho dei ricordi veramente grandi. 100 anni di Fiorentina, ragazzi. Tanti auguri prima di tutto. Io andavo, mi portava il mio zio, pover'anima che adesso purtroppo è passato a vita migliore, mi portava in Maratona già negli anni 80, perché io sono del 75, quindi nell'81-82 già mi portava allo stadio in Maratona a vedere le partite. Se ti ricordi, insomma, ti potevano fare entrare con accompagnato, insomma c'era delle regole un po' particolari all'epoca, e il primo abbonamento me lo ha fatto lui, me lo ha regalato lui a 14 anni, quindi nel 1989, quando la Fiorentina con lo spareggio di Perugia andò in Coppa UEFA battendo la Roma. C'ho dei ricordi bellissimi. Il primo vero ricordo bello, il 2-1 Borgonovo al 90esimo contro la Juventus, ma anche il 4-3 con l'Inter, invincibile, un'Inter straordinaria, perse 4-3 a Firenze. Auguri Fiorentina, Tommaso, un grande abbraccio come sempre, ciao.
5: Un abbraccio a Maurizio, a tutta Toronto. E fra l'altro, guarda, il 2-1 riuscimmo a far segnare di testa a Rui Barros della Juventus, che non era esattamente
6: bassino,
5: altissimo, però poi la pareggiamo e poi Borgo su calcio d'angolo mi sembra la mise dentro al 90esimo. Quell'anno secondo me è lo stesso anche del 4-3 all'Inter, lì c'ero perché ogni tanto riuscivo a convincerlo il babbo, e in qualche modo, sì, come dice Maurizio, i più piccoli riuscivi a farli entrare, anche se magari il biglietto non era facile trovarlo il giorno della partita, e c'ero in quel 4-3 col retropassaggio forse di Bergomi. Retropassaggio per Zenga sbagliato, entra Borgonovo in mezzo, dribbla Zenga, la butta dentro, 4-3 al 93esimo, era l'Inter del trap imbattibile. Che però ricordi?
6: Ecco, una cosa, mentre ci continuano a scrivere i ragazzi, alle 4:14
5: siete meravigliosi,
6: veramente uno spettacolo. Questa diretta ha un sapore da altri tempi, sa di un mondo romantico in cui le passioni sforano fuori orario nel tempo della notte. È questa diretta che sa proprio di Fiorentina, romantica incondizionatamente. Era dai tempi delle notturne di Pannella e Bordin su Radio Radicale. Ehi, che non mi godevo così una radio al ritorno dal lavoro. Viva la Fiorentina, viva la notte in radio, e viva noi che come Bischeri si continua a sognare un futuro a tinte viola. Inguaribili romantici, auguri Fiorentina.
5: bellissimo messaggio. E
6: Lore,
5: hai ragione, crea comunità, cioè noi poi alla fine siamo qui a leggere i vostri messaggi, non è che stiamo facendo tanto, il bello è che siamo comunità, tutti svegli a rendersi conto che oggi so 100 anni esiste.
6: Che poi io pensavo che alla fine roba, uno gli auguri li fa alla Fiorentina, ma li fa a se stesso.
5: Bravo, bravissimo.
6: Cioè, questo è il concetto, sì. No? Perché la squadra di calcio non la fanno. Giocatori ne sono passati quanti? In 100 anni ne saranno passati migliaia, probabilmente, no?
5: Credo di sì. Credo i numeri possono essere quelli.
6: Però presidenti, direttori sportivi, amministratori delegati, magazzinieri. Però alla fine cosa rimane sempre è il tifoso. E quindi l'augurio te sì. nel centesimo della Fiorentina lo fai al tifoso che c'è stato, quindi al babbo, al nonno che ti ha passato la passione, ma lo fai anche a te stesso che magari sei pronto a passare la passione al figlio, al figlio che hai, e quindi che vai a tramandare quello che è poi una fede che scorre negli anni. E quindi la squadra, quando si parla, no, che non è dei presidenti ma dei tifosi, è questo che viene fuori e lo vediamo e l'abbiamo visto stasera.
5: E poi c'è un aspetto fondamentale: noi non siamo la Juve, non siamo il Milan, non siamo l'Inter, non siamo abituati a vincere, e purtroppo in questi 100 anni di storia ci sono 2 scudetti, quindi ci sono generazioni che hanno sentito il ricordo di Silvana, meraviglioso, quella generazione che si è goduta lo scudetto della Fiorentina Ie, quella ancora prima della Fiorentina, la prima finalista ai Champions con Real Madrid. Però poi ecco, sono 2 scudetti, 8 Coppe Italia, però non è che, come dire, i nostri 100 anni sono
6: di ricordi
5: costellati di vittorie, certo. Forse, anzi, credo quasi sicuramente sono più le delusioni, e questo probabilmente ci rende ancora più comunità, più fratelli nelle sofferenze. Chi era intervenuto ormai paio d'ore fa, Gabriele, che ricordava quei momenti brutti che ti restano comunque impressi, e ne abbiamo tutti una valanga, e stanotte siamo qui nel ricordare i 100 anni, nel celebrare i 100 anni della Fiorentina. È chiaro che poi ti ricordi tutti quei momenti belli e brutti in cui ti è entrata dentro la Fiorentina.
6: Sì, l'episodio che ti lega al momento che vivevi, appunto, la scappata dalla scuola, non lo so, come dicevi prima, rimanere a fissare il vuoto dopo una sconfitta.
5: La retrocessione col Foggia si rimase, appunto, io e lo Zampa, credo, si fu proprio gli ultimi a venire via dalla curva, perché io non mi capacitavo. Poi dovete capire che io nel 93 mi affacciavo verso i 18 anni, insomma. Serie B l'accusi e abbonato da 2 o 3 anni di curva.
6: Sei all'apice del tifo, forse.
5: Mai aspettato. A gennaio, tra un po' sarà secondi, si perse 1-0 in casa all'Atalanta. Gol di Perrone, io non c'ero, era a sciare, ma mi ricordo i resoconti tragici, e da lì cominciò una caduta senza freni. Però, insomma, se Roma-Udinese la giocano in modo normale, noi in B non ci si va, e purtroppo in Italia succede anche questo.
6: E tra l'altro vi diamo un aggiornamento, usciamo dal gioco Fiorentina, perché siamo al 91esimo di Boca Lanus, sempre 0-0, con qualche... Boca prima ha sfiorato il gol, un sinistro al volo fuori, sfiora il palo, facciamo anche cronaca e ci discostiamo un attimino dal centenario su cui sogniamo. Torniamo subito, perché vi voglio recuperare un messaggio di un ascoltatore che ci scrive: ciao belli, io sono milanista da sempre, ma da quando ho scoperto Radio Firenze Viola tifo anche Fiorentina, perché siete persone troppo speciali che me l'avete fatta amare. Claudia da Gavorrano. PS Tolo, ti piace John Frusciante?
5: Sì, per Dio, assolutamente, cognome importante che ha avuto anche un suo percorso importante musicalmente parlando. Lanus, vicinissimo al gol Beffa al 90esimo, ci hai fatto un gran bel complimento, ci fa molto piacere, perché siamo andati evidentemente anche oltre i colori. Adesso ti darò un motivo per non ascoltarci più. Sai che se io devo scegliere, in redazione lo sanno, tra Milan e Inter scelgo Inter, ma è vabbè, Carlesi stia nel suo. Anche perché, se vuoi, ti spiego perché. Perché essendo uno dei miei migliori amici è milanista. Ma milanista vero, nonno, gliel'ha passata. È uno che durante l'anno una decina di volte va a San Siro a vederli. E quindi ho vissuto tutta l'epopea del Milan di Sacchi, di Berlusconi, degli olandesi, e quando poi ci siamo conosciuti inizio degli anni 90, potete immaginare, mi ha fatto morbido perché ne ha vinte tante e hanno scritto pagine di calcio indimenticabili. Però c'è sempre stata una rivalità pazzesca tra me e lui, e quindi sa che io il diavolo non lo posso sopportare. Gol del Boca, si è fermata la partita al 93. E quindi da allora proprio lui, Zeballos.
6: No, non vorrei dire,
5: non urla gol.
6: Tra l'altro è gol dell'ex perché non ha esultato.
5: Sì, vero.
7: Il Lanús ha avuto tante occasioni, forse troppe, per vincerla. Poi alla fine posizione regolare di Belmonte.
5: Belmonte
7: che viene pescato da questo pallone dentro
5: Hanno
6: il Bayern in Sud America,
7: il gol
6: dell'ex
7: non esulta, ma è un gol pesantissimo, quello che vale
5: bello, però con lo scavetto sotto. Oserei dire alla Loreto, questo.
6: Non ne ho visti tanti. Però di
5: bello, bravo scavetto sul
6: secondo me, se hanno il VAR lo annullano per fuorigioco, ma vorrei dire,
5: quindi da un lato, fammi dire sta cosa perché voglio la senta Carlesi, da un lato c'è questo astio amichevole sul Milan, dall'altro di contro c'è questa internazionale che, come dire, negli anni ci ha regalato delle gioie incredibili, scudetti persi con Ronaldo in lacrime, partite pazze. Io l'ho sempre trovata una squadra che mi ha sempre dato buon umore a me, l'Inter, perché è capace di prendere delle musate, delle dentate nel muro, l'Inter, che vista da fuori spesso e volentieri, no? Tipo vanno in finale di Champions, ne prendo un 5. L'Inter è così,
6: up and down.
5: E a me ha sempre regalato
6: pazza Inter.
5: Sì, ma ha sempre messo di buon umore, proprio per le dentate.
6: Ti rivedi in queste dentate più che negli up?
5: No, che c'entra? No, noi di clamorose così, no. Oddio, se ripenso alla finale di Conference. Ma no, vi rendete conto che abbiamo aperto Radio Firenze Viola, nel giro di 2 anni abbiamo fatto 3 finali, non c'è stato verso di vincerne una. Ma guarda, è veramente mai una gioia.
6: Ma avrei, magari ce n'è una quest'anno.
5: Avrei potuto dire.
6: Convalidato intanto, dopo De Boca, se vogliamo.
5: 16-17 anni di radio, apre una radio, l'editore Andrea Pasquinucci, che salutiamo, dice: Tolo, vuoi fare il direttore? Faccio il direttore, boom, 3 coppe vinte. Raccontare, sarebbe stato.
6: Diventavi presidente.
5: Facciamo 2, niente, 1, niente, 3 finali, 3 sconfitte.
8: Fatto una domanda.
5: Si
6: è dato una risposta.
5: Infatti le fofaggia a Natasi per ora. Però le coppe no,
6: Ci abbiamo un messaggio di Max, ecco, Viola.
5: Un momento brutto è stato Praga. Praga è stato brutto personalmente.
6: Peggio.
5: Praga forse è stato il momento peggiore della mia seconda vita in Viola. La prima è da tifoso, fate conto, 89-2006. Dal 2006 a oggi è cominciata la seconda
6: peggio
5: vita.
6: Peggio di Atene.
5: Atene è stato un bis, per cui non mi ha fatto male come Praga. Ma a Praga ero a Praga avrei messo lo stipendio d'un anno sulla vittoria, anche dopo il gol del West Ham.
6: Più che Atene.
5: Ero stracerto che avremmo pareggiato.
6: Però l'avversario era di un livello diverso.
5: Ma la partita, come era in campo, era proprio una partita dove c'era scritto si vince noi. E mi aspettavo l'occasione di Mandragora e poi tira fuori. Ma anche dopo il West Ham non c'era in campo, per cui ero convinto magari ai supplementari o ai rigori, me la sentivo, cioè sentivo che quella coppa l'avremmo portata a casa, e invece ci fu quella fuga di Bowen, perché per voi in TV è dall'altra parte del campo, invece io ero in tribuna, come dire, me l'ha fatta proprio nel viso, l'ho visto scattare, andare verso il portiere sotto di me. E non me l'aspettavo, perché poi era il 91esimo, 92, proprio non me l'aspettavo che potessero vincerla a quel modo. e aveva accanto questo collega inglese in lacrime, per cui mi complimentai con lui, ma rimasi proprio male, andai in tribuna stampa. Tra l'altro credo sia stata la prima e unica volta dove mi hanno fatto fare la prima domanda, credo,
6: perché ti avevano visto,
5: no, perché alla vigilia non so se mi avevano fatto fare l'ultima e
6: hanno fatto,
5: ma ero un attimo irrigidito e allora lì mi fecero fare la prima domanda, che gli vuoi domandare,
6: devi dire, guarda, ormai
5: a italiano, e poi gli dissi mister e fu brutto.
6: Te la ricordi la domanda?
5: Fu tipo, come si fa a digerire una roba del genere, una domanda del cazzo, e lui mi rispose, a dire che ti devo rispondere, ma ci giravano a tutti da pazzi. E Atene, e di conseguenza Atene,
6: però Atene è più delusione perché l'avversario comunque non è alla portata di più, cioè
5: poi fu un'altra partita, ci fu, senza voler inferire, essere cattivi, però il calcio è fatto anche di episodi, ci fu quell'errore di Kouamé sotto più o meno il nostro settore secondo tempo e lui c'ha, è dentro l'area di rigore, c'ha tutta la porta davanti, schiacciò il tiro e insomma si percepiva che non era una Fiorentina brillante, non che mi aspettassi di pigliare il gol, però forse sarà stato, l'avevamo persa l'anno prima, sicché sembrò quasi naturale. Anche lì c'avevo,
6: giocata anche meno bene quella,
5: anche lì c'avevo il collega, non si è messo a piangere anche il greco, toccato il compliments, congratulations, affanculo.
6: Ci sarà un pianto anche di Loreto?
5: No, sul lavoro
6: a Roma,
5: no,
6: all'Olimpico.
5: Sul lavoro no.
6: Te non avresti pianto in caso di vittoria?
5: Ah, in caso di vittoria, chi lo sa. L'Olimpico sbagliò due bovi, Jovic. Mi è piaciuto tanto.
6: Ilicic anche.
5: Ilicic lì, ma lì fu una serata orrenda, perché insomma doveva vincere il Napoli, dai, parliamoci chiaro.
6: Max Viola 1972, buongiorno, Cicchino, caffè, la vostra compagnia, Fiorentina Avellino, doppietta, Antonio e Guerrini, quel maledetto anno che ci hanno rubato uno scudetto. Beh, auguri Fiorentina, Fiorentina mia, altri 100 anni, ed anche stasera sarò su quei gradoni in curva.
5: L'81-82 resta ovviamente una delle pagine più dolorose. Io non lo ricordo quel campionato perché era abbastanza piccino, però anche chi non l'ha vissuto come me sa che quell'anno è stato un furto assolutamente legittimato, poi dai mondiali non si poteva fare lo spareggio e tra Cagliari e Catanzaro fecero il capolavoro finale.
6: Quasi Andrea ci scrive: mi unisco alla meravigliosa diretta follia, davanti 12 ore in macchina per tornare in tempo a vedere la nostra amata Viola, e ci condivide uno striscione: vincere sempre stucca.
5: Sì. Effettivamente. 12 ore, da dove stai tornando? 12 ore in macchina?
6: 12 ore in macchina?
5: Forse ho capito male io.
6: No, allora non so se è non penso sia riferito al giorno dello striscione. Della foto che ci ha girato, o se è riferito al momento, facci sapere Andrea tramite messaggio. Mentre abbiamo, se non sbaglio, Claudio,
5: linea, eroico,
6: un ascoltatore alle 4:28, eroico,
5: che ci fai sveglio, Claudio? Ciao,
8: grazie per la compagnia, sto lavorando e vi ascolto già da mezzanotte e mi avete fatto compagnia,
5: grande. Che lavoro fai, che stai facendo?
8: Lavoro qui in controllo del traffico.
5: Ok. Situazione tranquilla.
8: Oltre che tranquilla, grazie a Dio. Ci sono grosse problematiche sulla rete. Vabbè, siamo qui a ascoltarvi.
5: Che effetto ti fanno 100 anni di Fiorentina?
8: Ma, rispetto ai miei 64, direi che insomma sono contento della festa e niente. Cosa devo dire? La Fiorentina è una fede, al di là del fatto, come è per anche gli altri tifosi, insomma, alla fine la squadra la scegliamo, ma ci sceglie anche lei, per cui la teniamo per tutta la vita, può succedere di tutto, ma la squadra del cuore, la squadra della tua città, la squadra insomma che ti palpita dentro, non si cambia, al di là del fatto vada bene o vada male, insomma, ecco,
5: sono d'accordo.
8: Fondamentalmente non direi di avere nel DNA, ma c'è. Stranamente si sente dire da adulti, da bambini, sì, ma da adulti si cambia squadra, insomma. O sbaglio, si rimane poi legati
5: a... Non si cambia, no, non si può cambiare. Non si può cambiare.
8: E cresce con noi.
5: Sì.
8: È una bella storia, una bella avventura della vita, le volte va bene, le volte va male, ci sono gli alti e bassi, però direi, al di là del fatto delle altre squadre, degli altri tifosi, per l'amor del cielo, chi scelga la squadra in base alle vittorie, la nostra appartenenza alla nostra terra, alla Toscana, quello che è poi l'identità, sia molto, insomma, caratterizzante e importante, ecco.
5: Rispetto
8: a tutto, insomma,
6: che poi
8: che se dovesse scegliere la Fiorentina per le vittorie, insomma,
5: forse si piglierebbe altro.
6: Ma perché
8: io ho due nipotini che già da piccoli vanno coltivati per fargli li porta allo stadio e fargli sentire anche la bellezza di essere, di essere questo popolo, questa appartenenza. E niente, cosa dire, è una fortuna per noi, ecco, festeggiare questi 100 anni. Vi ringrazio della compagnia che mi avete fatto durante la notte, insomma.
5: Beh, grazie a te, no, grazie per la pazienza di seguirci. Quest'anno che si fa? Come la vedi?
8: Io ero contentissimo l'anno scorso, ero entusiasta di aver fatto un'ottima squadra, quest'anno sto zitto perché...
6: perché se no... Ma per domani invece...
8: Ma per domani penso positivo, senza dubbio, insomma. Se si deve anche pensare già al pessimismo della partita di sabato, è stato, diciamo, un incidente di percorso, speriamo sia così all'inizio. Tutte le volte per camminare bisogna ciampare, aspettiamo che questo sia veramente un inciampo.
5: La falsa partenza.
8: Sì, ma direi c'è un'impostazione diversa, un'aria diversa, insomma, c'è ricreato un entusiasmo. Che ieri, se chi è come te, come voi, insomma, siete allo stadio, avete vissuto l'anno scorso, insomma, il pessimismo non era palpabile, di più si mangiava, insomma.
5: Tutte le volte
8: che si andava in campo si sapeva bene che si doveva fare o che si doveva dire, poi abbiamo assistito anche a delle situazioni, guarda, Sassuolo, Udine, insomma.
5: Brutte.
8: E così via. Cioè, guarda, se si fosse per la Fiorentina mi ricordo gli anni di Rocchigiani, non so se vi ricordate Rocchigiani.
5: Anni 80, giusto?
8: Anche prima.
5: Un po' prima. Forse inizio anni 80, fine sì, 70. Sì,
8: sì. E poi niente, l'unica cosa, ecco, che mi aspettavo stasera ci fosse stato l'annuncio della punta, ecco.
5: Poi, ci speravo anch'io su Zizzi.
8: Carlo Loretto, tu li hai visti, ma anche tu. Gli attaccanti vanno, vengano e speriamo bene, dai.
5: Fidiamoci di Paratici. Claudio, grazie mille, buon lavoro.
8: Grazie per la compagnia, sempre forza Viola, grazie.
5: Grazie, grazie.
6: Ci ha risposto quasi Andrea sul 12 ore, sulle 12 ore di cui parlava. Parto alle Marche, ora vado a Napoli a riprendere la famiglia e di lì direzione Firenze, 900 km.
5: Allora sì, 12 ore, scende giù, poi risale su.
6: Bel viaggetto. Perché poi c'è un altro ascoltatore, Matteo da Bergamo, che ci scrive: tanti auguri Fiorentina, in partenza da Bergamo solo per te.
5: Grandiosi.
6: Quindi
5: grandiosi,
6: perché saranno diverse, magari vengano da diverse parti d'Italia, non solo per festeggiare domani.
5: Ma chi viene da fuori Firenze ha comunque merita un applauso in più per le distanze, per i costi. Non mi è facile essere tifosi viola fuori da Firenze.
6: Matteo ci scrive: si può dire che senza tutti i furti la Fiorentina aveva un trofeo in più?
5: Sì.
6: Uno.
5: Due. Lo scudetto. Per quel che credo io, fammi giocare la finale di ritorno di Coppa UEFA sempre con la Juve, non ad Avellino, in un feudo bianco-nero, e vediamo come va. E quello scudetto a occhio e croce, almeno ai miei occhi. Per guarda, anche Juventus-Fiorentina, la finale Coppa Italia nel 90 fu una roba, lasciamo perdere.
6: Simone ci scrive: la prima finale di Conference non la vidi, purtroppo il pomeriggio andai al funerale di un carissimo amico e la finale assunse tutto altro sapore. Poi tutto credo. Solo mi feci il giro di vari bar e pub e tornai a casa all'alba. Non ho un bel ricordo di quel giorno, ci dispiace Simone, poi ovviamente il campo non ha aiutato quella sera sicuramente.
5: No, immagino di no. Fra l'altro,
6: sicuramente alleviare il dolore, ecco.
5: Come dire, eravamo tutti quasi convinti, no, che vabbè, è andata male in Coppa Italia, l'Inter è più forte, faceva la finale.
6: Sì, quando ci fu l'errore di
5: però
6: di
5: era in Conference, no? Ci puntavamo dopo la. In realtà poi alla fine ti ha preso due schiaffi nel giro di
6: pochi giorni.
5: Due settimane.
6: Sì.
5: Se tu il mio figliolo gioca a basket. Mm. Di mezzo c'è anche quei due schiaffi. Perché è un serio ripreso dalla finale Coppa Italia a livello di lacrime. Che mi
6: è ritornato.
5: Babbo, sei ripenso uguale. Sì. Sineri, preparati, perché guarda.
6: All'inizio,
5: se vuoi essere appassionato di Fiorentina, ancora un nennunda.
6: Abbiamo un altro ascoltatore in diretta.
5: Ernesto.
6: Ernesto?
9: Pronto?
6: Sì.
5: Ernesto, ciao, ci senti? Ciao.
6: Sei in diretta.
9: Oh, Tommaso, non ce l'ho fatta, mi toccava vedere un po' di Montessori.
5: Tu l'hai visto?
9: Ciao.
5: Ma dove l'hai visto?
9: Da YouTube, ho visto un po' di Montessori, alla fine non ce l'ho fatta.
5: Però così.
9: Lo so, vabbè, bellissimo. Tanto io vado Alba.
5: Comunque ne vale la pena. Poi non so se la cambiano la scaletta, però
9: dai,
5: ne vale la pena.
9: Va bene, uguale.
6: Domani c'è la seconda data.
9: Esatto, no, domani lavoro, però sono tornato a lavorare, mi avevi fatto compagnia veramente.
5: Grazie Ernesto.
9: Tantissimo piacere, vabbè, mi ricordo un paio di Casa Grande contro Udine, quando si diceva 0-0, 4-1.
5: Quindi anche qui anni 80 con Casa Grande.
9: Esatto, 81, vabbè, genere, sì.
5: Bei tempi.
9: Quando si già 20 minuti prima a Curva Fiesola, i miei genitori, che si era piccini, ci facevano entrare gratis.
5: E poi facevano entrare gratis anche gli ultimi 10 minuti.
9: Esatto.
5: Sarà infatti, anche questa cosa.
9: Andavi da il gelato, come i genitori.
5: Ernesto, grazie.
6: Grazie, buonanotte. Ernesto.
9: Prego, grazie a voi. Forza Viola
5: sempre. Poi magari se lo rimedio ci si becca anche Alba.
6: Se fai un'altra volta, sì. Da bis addirittura.
5: Ma guarda, l'Itfiba era un da bis, quello te lo posso assicurare. Ma forse anche sta reunion sarebbe da bis.
6: Andrea, quasi Andrea, che gli teniamo compagnia nel viaggio di 12 ore, ci dà il ricordo più bello, ovvero sia il gol di Borgonovo in Fiorentina Inter 4-3, quando sottolinea piansi allora in curva e quanto piansi anche anni dopo. Ciao ragazzi, mi metto alla guida e vi ascolto.
5: La ricordavamo.
6: Sì, la ricordavamo prima.
5: Pazzesco.
6: Ale, prima partita in curva a 7 anni, campionato 78-79 con mio babbo. Si vinse 2-1, gol doppietta di Gennaro e Savoldi per il Napoli. Mi rimasi impressa perché c'erano tanti napoletani in curva e successe il finimondo. Mi innamorai della Fiesole e anche stasera sarò in curva come sempre.
5: Era uno stadio insomma molto diverso, fate conto che io per esempio il primo anno babbo mi disse no, un abbonamento in curva un te lo fo, vieni con me in tribuna laterale, perché gli ultimi anni si era spostato in tribuna laterale, perché come dire in casa mia io avevo 12-13 anni e insomma in curva avevano un po' paura i miei di mandarmi, perché negli anni 80 al Franchi e ogni tanto qualche situazione, dei ricordi vaghi anche di qualche, soprattutto Fiorentina Pisa maratona, succedeva un po' di tutto.
6: Ci scrive anche da Melbourne Luca, che sottolinea: Zirze non è forte come Ken, ma almeno ha un problema, non ha un problema cronico. Beto non mi convince, dovevamo buttare tutto su Mateta o Jonathan David. Ma io ti dico, tra questi tre
5: David è quello della Juve,
6: sì. Ma io tra tutti sceglierei sempre Zirze a livello sì. assoluto. Poi
5: Mateta non mi ha fatto impazzire,
6: l'hai visto anche dal vivo,
5: ci ha fatto impazzire, però come
6: però fra Beto e Mateta magari vai su comunque la nazionale francese, ricordiamolo, ha fatto quest'estate il mondiale.
5: Sì, no,
6: cioè non ha visto il cane entrato due volte dalla panchina, sai, ne hanno 50.000 loro. E poi ci scrive sempre Luca il suo ricordo: la mia prima Fiorentina, Fiorentina Cagliari 2-1 nel 93 o 94. Quindi
5: non so, scusa, mi distrae Carlesi.
6: Sì, no, perché sono le 4:40,
5: ci dai fissi e cellulari, 74 centesimi più IVA al minuto. E poi c'è tutte le categorie, vedi lì.
6: Sì, ma perché ci mette Miracle Blade, quelli dei coltelli, e ovviamente
5: ma
6: inizia.
5: Te qua, sì, soprattutto, ma te pensa, ma c'è ancora sta roba in TV? Ma c'è chi chiama secondo voi? lanciamo un sondaggio. Cioè ma voi telefonate ogni tanto a questi
6: canali, diciamo.
5: Tanto 74 centesimi al minuto, quant'è? Sì, più IVA al minuto, un euro al minuto. Ma
6: no,
5: vabbè, no, è tanta roba.
6: Ma sarebbe curioso veramente, vabbè.
5: Lasciamo fare.
6: Sì, lasciamo stare. No, se ti ricordi Fiorentina Cagliari 2-1 del 93-94.
5: Fiorentina Cagliari 93-94 2-1.
6: Se vuoi ti do una mano.
5: Potrebbe quasi essere Serie B, però 93-94 non è Serie B, o è l'anno in cui andiamo in B. Controlla un po'.
6: 94 2-1 mi dà solo 93, no, 94-95 mi dà.
5: 94-95 ci torniamo.
6: Batistuta.
5: Ma forse strano 93-94 forse è l'anno della B, quel Fiorentina
6: 4-7
5: Cagliari.
6: Maurizio, giusto?
5: Ora lo sentiamo.
6: Lo sentiamo subito.
5: Maurizio, ciao.
6: Ci sei?
10: Buonasera, buonanotte e buongiorno.
6: Siamo nel mezzo,
5: giusto,
6: quindi le prendi
5: tre.
6: Tutte e tre. Dici pure, Maurizio.
10: Allora, io sono fiorentino della vita perché sono nato il 26 agosto dell'anno brutto, perché lo diceva prima il direttore, 82.
5: Però il tuo compleanno è quello della Fiorentina, bella storia.
10: Bello, no? 26 agosto. Poi sono tornato oggi dalla Germania per venire allo stadio stasera e fa festa. Perché io lavoro in Germania. E di fatto ho seguito anche la Fiorentina quando venne nell'ultima serie contro il Borussia Mönchengladbach.
5: Sì, la punizione di Bernardeschi.
6: Sì.
10: L'ho seguita quando siamo andati a Lione 2-2. L'ho seguita a Liverpool quando si vinse 2-1 con Girardino, che venne lì fra un pochino, arrivava col gruppo dei fiorentini. Però ti posso dire che ricordo di un ragazzino che c'ho, uno è quando si scappò dalla mia ridente cittadina che è Follonica per andare a arrivare con i ragazzi alle 3 di notte al Franchi per la Coppa.
5: Dopo Bergamo.
10: Ecco, e la seconda, mio padre che mi regala il 25 d'agosto del 1995 di andare a vedere la Supercoppa.
5: Oh mamma mia. A San Siro.
10: Ecco, quella è stata la prima volta che sono entrato dentro lo stadio. Pensate alla scala dello stadio, del calcio.
5: Sombrero di Batistuta a Baresi e andiamo tutti in paradiso.
10: E rinateamo.
5: Irinateamo.
10: Poi col mio lavoro ho servito una persona che io scommetto tutti quanti ci sta nel cuore, che è Trapattoni.
5: Ah sì, almeno io sì, il trap me lo porto nel cuore, sì. Poi qualche amico mi dice ogni tanto, sì, però poi trap comunque storia bianconera, però ci ha fatto star bene quando è venuto qui.
10: E poi vabbè, la cosa che ti posso dire è che io amo Prandelli alla follia, Cesare per me è un'icona da mettere troppo al Viola Park, veramente. E poi, come ho detto più di una volta, io credo che la persona da mettere in un'icona col suo sorriso, un'immagine sola, o nello spogliatoio dei ragazzi, tutto quanto è quella di Davide.
5: No, è una buonissima idea. È un bel pensiero.
10: Perché
5: anche questo.
10: Come
5: sì.
10: C'è l'immagine ora di Rocco, di Barone, tutto quanto, però. Io penso che a noi fiorentini quando c'è tetto lo si dice, lo si sa sempre, tetto è innamorato di Rivolta.
11: Sì.
10: Ecco. Non è un giorno che ti seguo, eh. Io ho fatto 44 anni l'altro giorno, ma stai retta, io sono fiorentino da una vita e ascolto te e tanti altri, Luca, Mario e tutto quanto da una vita. Anche se ora sono 16 anni che mi tocca.
11: Che sei in Germania.
10: Leiden in Deutschland, ovvero lì del Kinder in Germania. Però sulla mia macchina, anche se c'è la targa tedesca, c'è la sciarpa con la scritto la mia mamma mi ha fatto sano carino il fiorentino Florenzo Viola 1926.
11: Sei un grande e complimenti anche, insomma, sei in viaggio, lo sentiamo, destinazione Firenze, quindi complimenti.
10: Sono in viaggio da ora sono a casa, perché ora sono a 60 km dalla mia ridente cittadina di Follonica. Mi riposo qualche ora e alle 2 così riparto per venire su da voi.
11: Vai, fa un bagno.
6: Porta
11: anche
6: un
11: per
6: saluto
11: me.
6: A Follonica, è la mia città, dove ho preso l'abbronzatura estiva.
11: Eri a Follonica?
6: Sì, sì, Prato Ranieri per l'esattezza.
10: Dove?
6: Prato Ranieri.
10: Prato Ranieri, allora sei ricco.
6: No, come giustificazione a casa di amici, quindi non sono.
11: È scroccone.
10: Ascolta, a Prato Ranieri ci sono poche villette, cioè,
6: belle, molto belle. Si sta bene, si sta bene. Sì, sì, sì.
10: Lo so. Però ricordati che la vera Follonica, per caso per conto mio, è davanti alla Colonia. E poi soprattutto, se sei stato a Prato Ranieri, spero ti abbiano portato nel posto più bello che c'è lì vicino.
6: Non
10: Torremozza.
6: Sì, bello, bellissimo, sì.
11: Ma c'è noi
6: Maremma, anni sono
10: noi in Maremma ci abbiamo Torremozza, Prato Ranieri e poi soprattutto c'è le due belle cale.
11: Cala Violina.
10: Ragazzi, io so tedesco, ma sono maremmano, sangue viola, ciglio un cuore, ma guarda che mi tocca la mia Maremma,
6: Cala Civetti ho fatto quest'anno, una bella sgroppata per arrivare.
10: Cala Civetti sei più verso cosa? Sei verso lo Spalviero, Puntala e Castiglioni.
6: Abbiamo fatto un tour anche della costa.
11: Grande mare lì.
6: Grazie mille Maurizio.
10: Ragazzi,
11: buon viaggio Maurizio.
10: Forza Viola.
11: Grazie Maurizio, buon viaggio ancora. Ciao, buonanotte, buon arrivo nella tua Follonia. Grandi ricordi a Cala Violina.
6: Sì.
11: Tanto un cibo. Bello,
6: io tanto però. Anche Cala Violina tanto.
11: Ma ora bisogna prenotare.
6: Sì, volevo andare quest'estate, ma è prenotazione.
11: E quindi ti devi muovere, immagino, prima. Anche prima.
6: Sì, magari eravamo sempre incerti, però sì.
11: C'era quella lunga camminata, no? Per arrivare.
6: Io andavo in bicicletta da piccino. Quindi sono anche cascato.
11: Pensa, immagine romantica.
6: No, bruttissima.
11: San Paolo, eri già a 2 metri.
6: No, ero basso, eh. Ero basso e gracile. Pesavo, volavo via col vento, come si dice in questi casi. Abbiamo un contributo di un minuto direttamente alla Fiorentina.
11: Emozionale
6: per celebrare i 100 anni.
11: Tanto lo rivedremo nel corso della giornata, ma intanto ci facciamo l'idea. Lanciamo. E poi dobbiamo esaurire anche le note.
12: 100 anni. Cosa sono 100 anni? Una radiolina accesa e una sciarpa al suo posto. La luce di uno schermo. Lo stadio sempre comunque. 100 anni di mattine viola e notti viola. Di vincere con bellezza. Di picchi irripetibili e ripetuti. Di gioie che non si dimenticano. Di dolori che non ci hanno fermato. Di uno stadio che ha sempre cantato. 100 anni di quella ostinazione tutta nostra che non puoi capire se non la vivi. E allora? In 100 anni il mondo intorno è cambiato tutto. E noi siamo rimasti gli stessi. Costruiamo pietra su pietra come sempre. I prossimi 100 anni sono adesso.

0: Bello, bello, sì, devo bello, dire, sì. Breve ma intenso. Speriamo, speriamo che i prossimi 100 anni ci regalino altre
1: che noi non vi racconteremo
0: storia.
1: Per motivazione.
0: No, no, non ho capito.
1: No, noi inteso come no, io non
0: ma
1: so se
0: te... posso campare no. fino a 150 anni, me no, lo devi magari... fare così.
1: Forse Carlesi dalla regia, non so. Hanno tutti questi.
0: Senti, è gufata, ma tirato. Noi non li
1: raggiungiamo. No, cioè, il Dani
0: tu
1: mi
0: non li che io finché posso.
1: No, io sicuramente no. Io sicuramente no. Posso mettere la mano sul fuoco. Abbiamo ancora un ascoltatore. Quindi.
0: Mario.
1: Mario in collegamento.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Mi sentite?
0: Sì, sì. Ciao Mario, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Allora, adesso faccio i minuti della trasmissione per queste 4 ore.
1: Mario, ti sentiamo un po' basso, non so se riesci a avvicinarti al telefono e non sentiamo
2: no,
1: benissimo.
2: Mi sentite meglio ora?
0: Sì,
1: un filo,
0: so.
1: Un filo.
0: Vai, se sì, sei se senza auricolari, pochino, secondo sì. me.
2: Ora mi sentite?
0: Ora sì. Forte e sì. Chiaro.
2: Perfetto, ho tolto gli auricolari. Allora, intanto, solo per riagganciarmi al ragazzo che avevi chiamato prima, io sono di Grosseto. E visto che lui ha fatto riferimento a Follonica e ha fatto riferimento al trap, dico che io vado al mare sempre a Palamone e Trapattoni era un abitué, praticamente tutta la stagione stava lì dove vado io. Purtroppo sono 2 anni che non viene più, spero insomma che stia bene. E
0: altro grande allora, mare è Talamone.
1: Non so mai stato
0: c'è un mare pazzesco.
2: Io amo fare snorkeling, quindi sì. Vado sempre lì. Tra l'altro Trapattoni, persona simpaticissima, semplicissima, molto umana, e se consideriamo l'icona che è stata per il calcio mondiale, è veramente, veramente incredibile, insomma, poter raccontare gli aneddoti, ma non lo faccio in questo momento. Volevo dire, ho chiamato per dire 2 cose. La prima, come ricordi della Fiorentina, io ho quasi 52 anni, io quando sono nato ero juventino. E poi all'elementare, una volta giocando con gli amici, ci scherzava, io Fiorentina, c'era un ragazzo, il mio compagno di classe, aveva un pacchetto di noccioline e mi disse, e gli disse, me ne dai qualcuna? Mi disse, te la do solo se diventi della Fiorentina. E io sono diventato la Fiorentina per un pacchetto di noccioline.
0: Bello,
2: questo pacchetto di noccioline ha rovinato la vita, perché da quel giorno sono abituato a soffrire, diciamo.
0: Ci credo. Però ti ci sei appassionato.
2: Sì, molto più alla Fiorentina che alle noccioline.
0: Ci credo, sì.
1: Un pacchetto ti ha salvato la vita.
2: Me l'ha rovinata, secondo me, ma
1: più no.
2: Sono opinioni.
1: Però ora lo guardi bene quel pacchetto di noccioline, no? Potevi essere gobbo.
2: Sì.
0: Penso sì. È tristezza.
2: Il primo ricordo allo stadio è stato, se non ricordo male, era il 6 aprile 91, Fiorentina Juventus 1-0, gol di Fuser.
0: Vabbè.
2: Ed era la partita della coreografia dello Skyline. Io ero in curva a Ferrovia e quindi mi vidi questo Skyline bellissimo, e poi era la partita della sciarpa di Baggio.
0: Mamma mia, quindi hai visto Marigini che pare rigore di Agostini sotto la Ferrovia.
2: Esatto, di Agostini, esatto, perché era sotto la mia porta praticamente. Tra l'altro, pensate che tempo fa una mia collega mi ha regalato una foto che aveva in cantina, da mettere nell'ufficio che ho, ed è la foto di quello Skyline.
0: Ce l'ho anch'io, guarda, nel mio studio ce l'ho anch'io. Me la regalarono anche a me 2 o 3 anni dopo e mi ha seguito in tutte le case. Tanta roba.
2: Regalata di recente. Ultima cosa, poi vi lascio. Io sono, per venire a festeggiare il centenario, non ho fatto 12 ore, però sono partito con la moto da Grosseto. Oggi mi sono fatto tutta la Val d'Orcia. Domani mi faccio, ora sto dormendo vicino a Monte San Savino, sono solo. Domani mi faccio il Chianti, ho preso da dormire vicino all'Impruneta, domani sera mi faccio la festa. Poi vorrei andare a Piazzale Michelangelo a fotografare la città con i monumenti in viola, se si vede. e poi domenica me ne torno a casa. Insomma, speriamo domani sera sia una grande partita, una grande vittoria e una grande festa.
0: Assolutamente sì. Grazie Mario, bellissimi ricordi.
1: Grazie Mario.
0: Buon arrivo domani a Firenze, un abbraccio.
2: Grazie mille a voi, ciao ciao.
0: Grazie, grazie a Mario e ai suoi ricordi. 6 aprile 90. Fiorentina Juve 1-0. Fusel su punizione. Maggio lo tira il rigore, lo tira De Agostini, para Mareggini. Lì altro è 2 o 3 gradoni. 20 o 30. Caro Dario Baldi, e tra poco arriva qui. La mia generazione ha vinto, capito? Per il cavallo di battaglia è Dario Baldi. Ecco, lui crede e io non lo sento. E tutto, oh, perché la mia generazione non ha vinto, cazzo. Non abbiamo mai vinto neppure. E invece noi si è vinto. La mia generazione ha vinto. È per questo che siamo così altezzosi.
1: Perché ci si sveglia dalla SMR, ci si sveglia
0: quelli,
1: la gente.
0: Sì, quelli 80-90 sono giustamente ancora inviperiti per quello scudetto. Cioè hanno avuto lo scudetto in apertura rubato e la finale di UEFA in chiusura in 90 rubata. Il decennio mio so due coppe e una supercoppa, fate come vi pare, per cui ve la sgancio lì ora la bomba. 4,55 Cecchigori, l'ultimo che ha messo roba in bacheca
1: Cecchigori,
0: è
1: sì,
0: Vittorio
1: sì.
0: Cecchigori, quindi io non voglio, lo sapete anche
1: e
0: questo.
1: Il prossimo?
0: Non lo so, Dio, siamo fermi a Vittorio. E quando sento dire oh, deve sparire, ci ha fatto mi figlia una rabbia, perché vuol dire proprio cancellate tutto. Poi ha fatto tutti i suoi errori che ha fatto, non li discuto, ma ci hanno fatto fallire per spiccioli rispetto a tante altre società e ci hanno trattato a quel modo anche per, come dire, certi equilibri che Vittorio era andato a toccare con personaggi che poi, come dire, avrebbero avuto un certo potere e un certo spessore. Quindi non mi toccate l'ultima proprietà che ha portato coppe a Firenze, perché a Firenze si possono portare le coppe, eh? Firenze si possono vincere i trofei. Sentito parlare per tanti anni scudetto di quarto posto, scudetto di bilancio, più di così non si può fare, senza lo stadio non si può fare, ma precedente proprietà o questa, eh? Io fino a prova contraria ho vinto 2 Coppe Italia e una Supercoppa.
1: Ti lascio, o meglio
0: no,
1: ci lasciamo
0: così interrompiamo, sì. Breve ma c'era anche 3 note audio,
1: se le vogliamo recuperare
0: le sentiamo al volo, vai.
3: Io tifo Fiorentina anche se vengo da Bassano Romano, un paesino del Lazio tra Viterbo e Roma. Tifo Fiorentina perché mio padre è nativo di Massa, tifa Fiorentina. L'unica cosa che mi ha lasciato è il cognome e la fede per la Fiorentina. E la partita che ricordo di più è, vabbè, anche se è brutta, Praga, perché ero proprio lì dietro la porta quando entrava la palla di Bonaventura e stavo per godere, e poi tutti sappiamo come è finita. E il ricordo più bello della Fiorentina è quando, mi sembra 94, ritiro della Fiorentina, tutto contento, andavo su perché da Bassano partivo per andare in Toscana, che facevano il ritiro in un paesino, non mi ricordo il nome, c'erano tutti, Rui Costa, Amor, Bettarini, tutti tranne Toldo e Battistuta. E ecco, a 40 anni ancora ho il sogno di poterlo incontrare. E niente, diventato fiorentino per Battistuta, insomma, e
0: ci
3: non
0: credo.
3: Potrei capire la sofferenza di vedere i romanisti, ovvero quasi tutta la mia famiglia nel paese, vince lo scudetto con la scritta Battistura dietro alle spalle. Quella è stata la peggio cosa.
4: Oh, sei spettacolo. 24 ore.
0: C'è della stanchezza,
1: qui c'è un colpo di sonno.
4: Vai, fantastici, meravigliosi.
0: Grazie.
4: Vi voglio troppo bene a voi e alla Fettina.
0: Anche noi.
4: Abbiamo sopravvissuto all'alluvione che dovrebbe.
5: Sì, ciao, sono sempre Gabriele. Che però mi ero scordato di farvi una domanda. Voi avete una testa di ponte sulle sponde orientali dell'Africa, sulla East Coast, che sta facendo delle cose bellissime con bambini, gioca a pallone, non ha fatto neanche un reportage, neanche un collegamento in diretta. Andiamo, Ale, grazie. Facci sapere che tu fai.
0: No, ma tanto sta per tornare e
1: siamo a poi chiude con la misura del mercato.
0: Ci dovrà raccontare nei dettagli quello che poi sta facendo e è andato a fare, perché Alessandro ha veramente avviato, insomma, sta vivendo un'esperienza veramente bella e formativa. Bravo. Raccontarci tutto nei dettagli. Okay.
1: Sì, sì, perché lo aspettiamo. Martedì mi hanno detto, mercoledì torna?
0: Sì, il 2 è operativo.
1: Quindi ce l'abbiamo.
0: Lo abbiamo peraltro sistemato per le feste, per la serata del 2.
1: Perfetto. Sì.
0: Che ci sarà questa sfida Legends che ci racconterai. Saremo peraltro insieme
1: direttamente dal Franchi. Mauro. Sì.
0: Siamo arrivati. Sono scoccate ora, sono le 5. Che si fa? Cornetto, caffeino. Ci vorrebbero i cornetti caldi dei Perozzi, eh?
1: Cioè, ci sono. Doveva fare un salto.
0: Tolta la licenza ai baristi e si scaccolano il naso. Va bene. Nel ricordo del grande Perozzi, direi che ce ne possiamo andare a riposare. Ovviamente è solo un arrivederci. Ci risentiamo nel corso di questa lunga diretta. Io non ho parole per tutti coloro che ci hanno scritto.
1: Io non me l'aspettavo e è stato veramente piacevole vedere chiamate, messaggi.
0: Sì, avevamo veramente anche file, interviste.
1: Sì, noi ci eravamo preparati, come dire, ma vediamo se qualcuno.
0: Non ne abbiamo mandato uno.
1: Zero,
0: ci avete fatto compagnia
1: file di grosso
0: per 3 ore, assolutamente.
1: Quindi grazie mille.
0: Ancora. Vi lasciamo con Dario Baldi, 2 ore nelle quali continuare con i messaggi e cominciare anche un po' a entrare nel clima di questa lunga giornata, perché poi comunque al Viola Park sarà festa, ci saranno tanti ex Viola, noi speriamo di farvili sentire. Poi c'è l'avvicinamento al fischio d'inizio di Fiorentina Frosinone. 18:30, giusto?
1: Sì.
0: Non 18.
1: No, 18:30, sì.
0: 18:30, ma tanto, insomma, siamo in diretta, non ci fermiamo mai fino a mezzanotte. Viviamolo insieme questo centenario. Ancora tanti auguri Fiorentina e ancora tante grazie a voi per averci seguito. Andiamo a letto, vai.
1: Sì, a letto.
0: Andiamo a riposarsi. 24 ore
6: Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Attenzione tifosi Viola, sei già cliente Luce Gas di Just For You? Per te c'è un regalo straordinario, l'esclusivo cofanetto del centenario, realizzato in collaborazione con Brivido Sportivo, un pezzo da collezione unico per celebrare la nostra passione. Vieni a ritirare il tuo cofanetto omaggio direttamente presso il point di Idron a Campi Bisenzio. Non aspettare, i pezzi sono limitati. Chiama subito il numero verde 800 090 170 o passa a trovarci. Just For You, la tua energia, il tuo cuore viola. Radio Firenze Viola.
7: Buonasera dalla redazione. Mentre cresce il bilancio dell'alluvione avvenuto in Nepal, al momento le vittime accertate sono 579. I soccorsi continuano a lavorare alla ricerca delle centinaia di persone disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. 3 gli italiani ancora irreperibili sono il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. A un certo punto abbiamo sentito un boato enorme, abbiamo visto che a 30 metri da noi è cascata una montagna, il racconto di Stefano Lotto Tumulo, l'italiano sopravvissuto all'alluvione che dovrebbe rientrare in Italia nelle prossime ore insieme alla compagna Valentina Piccinini.
8: È iniziata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Anna Rosa, la bimba di 4 anni morta per difterite. La procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo i genitori della piccola, ma anche gli 8 medici dei 3 ospedali, il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini, che hanno curato la bimba tra il 13 e il 19 agosto. dopo che la mamma e il papà della piccola hanno presentato una denuncia querela.
7: L'alta inflazione USA al 3,7% a luglio preoccupa e non può essere dannosa per un'economia che ha dimostrato forza e resistenza contro gli shock. Dal simposio di Jackson Hole arriva il primo test per il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, che, disattendendo le attese di chi si aspettava un approccio più mite, suona il campanello d'allarme contro il rischio di un'inflazione lontana dall'obiettivo del 2%.
8: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la RAI, che oggi ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente, Sigfrido Ranucci, tre differenti possibilità di ricollocazione. Ranucci, oltre a condurre Report, era infatti finora anche vice direttore ad personam degli approfondimenti RAI.
7: Torna il maltempo sull'Italia, mentre infiamma ancora l'anticiclone africano, con punte fino a 45 gradi al sud e sulle isole. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e di allerta meteo gialla su settori sempre della Lombardia e di altre due regioni che saranno le più colpite da pioggia e rovesci.
8: Il calcio, Kenan Ildiz dovrà fermarsi per circa

0: Ah, il numero 7, il suo numero, e quando andavo a giocare al campino vicino a casa mia io facevo Bertoni, e poi è stato un grande piacere, un onore conoscerlo e diventare anche suo amico.
1: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
2: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: 24 ore Viola, 100 anni di Fiorentina.

Amiche e amici di Radio Firenze Viola, Dario Baldi insieme a voi per le prossime due ore insolite, posso dire, però era tanto che non mi svegliavo, era tanto che non facevo questo orario, almeno da risvegliato, almeno non, di solito a quest'ora ero pronto a tornare a casa, ma un tempo quando ero nei Micenci, forse a Milano, ma ora che sono a Firenze no, solo mi sono svegliato, ho dormito quel po' che ci è servito. Però ecco, oggi passiamo le prossime due ore dalle 5 alle 7 per chi si sveglia, per chi torna da ballare, per chi casomai torna dal lavoro, per chi invece sta entrando al lavoro. Quindi buongiorno a tutti, ovviamente pronti a sentire i vostri audio, a sentire le vostre voci anche al telefono, tra poco diamo tutti i nostri riferimenti. Tra l'altro devo dire, questa base è molto bella, fa molto lounge, siamo quasi in Radio Monte Carlo, direi. Ottimo Stefano Carlesi, bello, senti, ma questo è quasi veramente un bel gingolino. Però ecco, prima di entrare nella giornata di oggi, è una giornata fondamentale per i 100 anni, ora poi la diatriba 26-29 non ci interessa, ma ci interessa ovviamente ricordare quello che è la giornata di oggi, perché noi siamo in diretta per 24 ore, stasera c'è la partita, ci sarà una lunghissima diretta, ma anche per chi va allo stadio maratona, potremmo dire, perché già c'è la sofferenza della partita. Io non so se voi la sentite la partita di oggi, io un po' sì, perché ho bisogno di vincere, devo dire la verità, ho bisogno di vincere. E poi oltre a questo andremo con la festa di tutti i VIPs, gli ex calciatori che passeggeranno nel mezzo allo stadio, feste, ricchi premi, cotillon, fuochi d'artificio. Tra l'altro ho letto già polemiche, perché siamo, l'altra sera c'è stata la manifestazione, i tifosi scendono in piazza per questo ma non per le multe, vabbè, solite cose che abbiamo in questa città. Però devo dire la verità, sono venuto da Campi Bisenzio, città nella quale risiedo quando sto qua, e ho percorso Sesto Fiorentino, poi sono andato verso Firenze, ho preso dei cornettini, ho preso delle cose. Devo dire, allora, la gente della notte è sempre la stessa, anche quella di quella che cantava Giovanotti, ovvero prostitute trovate poi, devo dire la verità, per fortuna, perché bisognerebbe regolarizzarlo come lavoro. Ho trovato diversi camionisti che stavano caricando il proprio mezzo per la notte, o scaricando nella zona del Campigiano. Ho trovato gente che tornava da ballare, qualcuno anche in palese stato di ebbrezza, quindi ragazzi, se siete all'ascolto, non mi bevete quando tornate da ballare, perché ho visto uno si stava per schiantare contro un muro. A un certo punto ho detto mi sa che qualcuno ha dato di gomito. Ho visto una bella coppia che stava limonando duramente, cioè posso dire, a parte gli volevo dire amico mio, gli volevo dire, cioè, a parte c'è da andare allo stadio stasera, tu sei a limonare alle 5 e voglio vedere quando ti alzi. La seconda cosa è, cioè, sono stato a chiacchierare tutto il tempo, ho preso il caffè, ho preso cornetti per tutti, sono risceso, ho ripreso la macchina, ancora gli aveva messo la lingua in bocca, gliel'ha messa quando sono andato via, e che, cioè, non è mia per fare i guardoni, però ecco, tutto questo qui. E poi mentre passeggiavo in qua ho visto gente, mentre venivo in qua verso la sede magistrale,

0: di questa radio, ho visto delle persone che aprivano il proprio bar, quindi insomma chissà se ci staranno ascoltando. Allora, io voglio fare un giochino con voi, perché tra un po' avremo anche qualcuno in diretta, avremo dei contributi audio di gente che ovviamente non si è voluta svegliare, ma per ovvie ragioni, perché dalle 5 alle 7 o sei a guardare i canali con le signorine che si spogliano. Non lo sapevo, ma ci sono anche nel 2026 i canali o le signorine che si spogliano, ci sono anche i numeri di telefono che non sono i nostri, però ecco, se volete sentire la signorina che si spoglia e sono io, 055 7711 171, per chiamare 3487513933.
1: Mamma mia,
0: bello, bello questo è l'intervento del direttore. Io però volevo dire questo, voglio fare un gioco con voi, perché nella seconda ora racconteremo una cosa speciale, anzi reciteremo una cosa speciale, quindi io vorrei che al 3487513933 voi iniziaste a parlare del io tifo Fiorentina. Perché voglio saperlo, perché uno ha iniziato a tifare la Fiorentina, e quindi io da questo ho stilato un mio monologo personale, che poi vi racconterò e vi farò sentire dalle 6 in poi, quindi quando casomai si sono svegliate le vostre mogli, quando casomai c'è la vicina che sta già iniziando a dare l'aspirapolvere, quando casomai il gatto viene già iniziato a miagolare sulla faccia perché appunto si vuole uscire dalla casa, casomai c'è il cane che va portato fuori. Ditemi anche dove siete, però ecco, quando iniziate un messaggio audio oggi dovete fare io ti dico Fiorentina perché, e voglio sentire quello che ci avete da dire. Poi ragazzi, che cosa vi devo dire, partiamo da ovviamente salutare tutti quelli che ci stanno già scrivendo, tra poco ovviamente vengo a salutarvi uno per uno, ma c'è anche le lunghe trame del mercato che ieri sera non ci hanno fatto dormire, perché se uno legge i giornali di oggi sono già passati rispetto a quei, poi lo lascerò fare ai buon Andrea che arriverà dalle 7 alle 9 che l'ha detto alla rassegna stampa, però ecco, se uno va a leggere i giornali di oggi sono un po' bypassati rispetto alla notizia che è arrivata ieri sera tramite alcuni operatori di giornalisti di calciomercato, tra cui Gioluà Di Marzio, ovvero che la trattativa per Joshua Zirkzee sembra non essere ancora pronta a riscaldarsi ancora di più, perché né il giocatore né il Manchester United hanno dato l'ok. Però detto questo, noi andiamo ovviamente avanti, parleremo anche di calciomercato, parleremo di Fiorentina Frosinone, parleremo un po' di quello che vi pare, però perché questo è un po' uno spazio per tutti, cioè se uno vuole confessarsi con me, noi faremo anche una confessione, tanto non vi ascoltano, cioè non è che ci sono centinaia di persone all'ascolto. Voi dite, cioè tipo ne so, io sono sveglio perché non ne posso più della mia moglie, lo potete fare qui da me, avete 2 ore per liberarvi di tutti i vostri pensieri, ce l'avete con il comune di Firenze perché vi fanno le multe sotto casa, chiamate 055 7711 171, ce l'avete con la sovrintendenza perché noi hanno fatto mettere la statua di commisso a piazzale Michelangelo mentre hanno messo una merda nel mezzo a piazza della signoria in passato, sì, potete chiamare, questa è la trasmissione giusta, è la trasmissione giusta. Ce l'avete con Joseph perché la statua non vi piace perché bisognava sentire un altro artista, chiamate, siamo liberi, questo è 2 ore di in totale libertà. Io in realtà ero partito stamattina molto presto, e lo può testimoniare la nostra regia, che io non mi sveglio mai, però stamattina mi sono svegliato alle 3:50, oltre che ho detto vai a fare un giro per vedere se trovo qualcuno da intervistare. Ma lo sapete, c'è veramente forse sarà perché è sabato, forse sarà perché questa è la mia sveglia assoluta, questa, io ho il pollo, quello di, come si chiamava, di Panariello, quello che batteva, io ho quello lì per svegliarmi, no, però Pio Bove, bellissimo Pio Bove. Però ecco, detto questo ragazzi, mentre cercavo qualcuno da intervistare, cioè, forse sarà perché è sabato, però c'era un po' di penuria di persone della notte, e quindi io voglio andare a iniziare a salutare voi, e quindi la domanda di oggi è: io tifo Fiorentina perché? Io tifo Fiorentina perché sono di Campi Bisenzio e non c'è altra scelta e ti fa la Fiorentina, secondo me, in provincia di Firenze. Questo è un po' il riassunto, secondo me, no? E poi ditemelo anche voi. Salutiamo Damiano che si è svegliato con Friendly Fiorentina contro Argentina 1980. Dido mi dice: eccolo! E certo, Dido, ma io sono sempre qui, lo sai, io non mollo mai. Io esco dalle fogne anche, io sono un ratto della notte. Non ho paura a essere qua insieme a te in questo 29 agosto 2026, possiamo dirlo. Ecco, se c'è una cosa che mi fa arrabbiare di più della formazione di Grosso con la Roma è che alle 5:15 c'erano 28 cazzo di gradi fuori e stavo già iniziando a schiumare. Poi io sono uno che suda qui, dice la Madonna, diventi madido. Ecco, io mi sudo qui sulla fronte, non so come mai, forse ce l'ho il frontone, non lo so. Buona giornata, grande Dario, sono rientrato dal lavoro da poco, sempre Forza Viola e Gobbi di merda. Questo è Silvo dal Ponte, un grande pensatore di questa radio, gli voglio un bene dell'anima, è grande Silvo. Ma avevano detto che c'era anche un altro amico da quel di no, nostro, mio e di Silvo, che è l'ottimo Puma, ma mi sa che è andato a letto, non è riuscito a rimanere sveglio in questa notte lunghissima. Anzi, io so che qualcuno forse potrebbe essere entrato a lavorare da poco e poi si metterà in marcia dal nord per venire a vedere la partita. Questo mi risulta, sono notizie che mi arrivano dal nord. Ciao Darione, bentornato, vedo sei in formissima. Ma in realtà, guarda, quest'estate ho mangiato come un vitellone. Sono stato in Grecia, tra l'altro bellissimo posto. Sono stato in Grecia e qui, vabbè, ora nella scanalata ho visto un messaggio: ragazze fetici, beh, mi hanno messo davanti. Io non so che cosa fare. Vabbè, lasciamo fare. Ma alle 5, cioè, ma tra un po' si svegliano i figlioli, devono chiudere queste robe. Vabbè, detto questo, ho mangiato un monte. Penso di essere diventato un bel bottino, devo essere sincero. Grazie Simone per i complimenti, ma secondo me è la televisione che mi sforma. Poi c'è un altro amico che mi dice: la verità è che sono del 72, dal 79 all'80 andavo già allo stadio perché solo, anche solo per 20 minuti che aprivano le porte. Ho visto giocatori indimenticabili, oltre a quelli Viola, Van Basten, Maradona, Falcao, Vierkwood, Vialli, Mancini, Cruzzo. Poi dall'87 il primo abbonamento, rivoglio una coppa o tornare in Champions, perché finché vivrò sosterrò la Fiorentina, finché vivrò la sosterrò, finché vivrò. Ma allora, questo che ci dice il nostro amico, che si chiama Ernesto da San Casciano, che saluto perché è sveglio. Ernesto, gli dico: guarda, tu sei del 72, io sono del 95, quindi immaginati che ci sia 23 anni di differenza tra me e te. Io non ho visto, come diceva prima il direttore, io sono quello che dice la mia generazione non ha mai visto vincere niente. È vero, la mia generazione, quelli nati dal 94-95, sì, c'avevano 6 anni quando si è vinto le coppe, ma non si è visto vincere niente. E voi dovete pensare, guardate le immagini dell'altra sera della festa dei tifosi del 26, del 25 sera, ok? Voi pensate che in quei 15.000 c'era un pubblico talmente variegato e c'era tantissimi ragazzi, e tra quei ragazzi lì c'è gente nata dopo il 2000 che non solo non l'ha neanche sentite dire quelle coppe lì, quindi tifano Fiorentina perché questa gente qui, perché casomai c'è il babbo, perché casomai c'è il nonno, perché casomai l'hanno sentito dagli amici di scuola, perché casomai non riescono a separarsi da questo amore grande. Voi dovete pensare che in questa città c'è della gente che fa un atto d'amore, e sono i Pischelli, chiamiamole così, che sono i Pischelli, che nonostante tutto, nonostante non si vinca una sega, nonostante quando c'avevano 5 anni c'era la Champions League, sono qui e le continuano a tifarla. Ragazzi, dovete pensare questo, perché quando si dice no, perché i tifosi giovani della Fiorentina dovrebbero avere più ambizione, ragazzi, ma voi dovete pensare che noi siamo cresciuti, cioè la mia generazione a 7-8 anni c'aveva veramente Di Livio e Andreotti perché c'erano C2, e quelli dopo di me c'avevano Muto a 5-6 anni, ma comunque avevano 5-6 anni. Oggi io vi dico, abbiamo passato degli anni, penso da dopo Giuseppe Rossi, dove si è fatto fatica a trovare un simbolo, chiamiamolo così. Forse lo era diventato Hen, adesso Hen se ne va, spero, fuori dalle scatole, a giocare nel Como, dove ha sempre sognato di giocare, e quindi dovremmo ritrovare un altro, e potrebbe essere Mastantuono, quello sicuramente, però cioè, mi piacerebbe sentire uno che casomai quando si fanno i 110 anni, quindi tra 10 anni, io tifo Fiorentina perché Franco Mastantuono ci ha portato in Champions League. Quello sarebbe bello, cioè io tifo Fiorentina perché? Perché io quando ero alle medie c'era Fiorentina Liverpool e faceva gol Gilardino. Quello è anche un io tifo Fiorentina perché. Ditemi i vostri io tifo Fiorentina perché al 3487513933. E ancora, Alessio dice: tifo Fiorentina perché mio nonno, mio babbo, mio suocero, forza viola. Sì, ora, il tuo nonno e il tuo babbo posso capire, ma il tuo suocero arriverà dopo. Cioè, non è che tu hai cominciato. Poi non penso, però non è che ti hai cominciato a tifa Fiorentina perché per il tuo suocero. Perché se no è un problema. Cioè, se vi sei fidanzati molto molto piccino. Allora, oggi conta solo vincere, mi dice Bico. Ma io la mia domanda all'amico Bico che oggi incontrerò, che è tanto che non lo vedo. Gli voglio dire a Bico: spero tu sia andato a letto e che tu, che questo sia il tuo risveglio, perché se alle 5 e un quarto tu stai a scrivere a me vuol dire che stanotte non hai fatto all'amore, e questo fare all'amore è importantissimo, e io ovviamente non l'ho fatto perché ho dovuto dormire per venire qui, e quindi bisognerà rifarsi da questa cosa. Io tifo Fiorentina per il mio babbo che è di Scansano, quando sono nato mi ha messo subito la maglietta viola addosso e non l'ho mai più tolta. Vero, vero, vero. Buon compleanno Fiorentina, assolutamente Alessio. Vabbè, diciamo che io sono per fare un compleanno e parti 26. Io allora nella mia vita ho fatto compleanni, cioè tipo quando ho fatto compleanno il 30esimo ho festeggiato 18 volte, quindi secondo me se può cominciare il 26 per l'errore, l'atto fondativo, e poi si può finire il 29 tranquillamente, ma si può continuare anche il 3, l'1, 2, 3, ovvio, bene, bene. Ecco, ecco perché avessi il nero, però non sembra, pure io l'estate prendo peso, vabbè ragazzi, Simone, io anch'io ho questa grande particolarità di voler mangiare, ma mi sono fatto parecchie birrette, le mitos, in Grecia, le mitos. Se sei nato a Firenze e ti metti a tifare le strisciate sei un cretino. Vabbè Matteo, ma questo è un grande tema, cioè il tema che lancia Matteo, che non è banale, che se sei nato a Firenze ti metti a tifare le strisciate sei un cretino. Sì, io sono d'accordo con te, ma in un'epoca di, scusate, ma c'è una cosa politicamente scorretta e non la posso dire, cioè in un'epoca dove la Fiorentina è arrivata sì nelle finali, diciamo che abbiamo vissuto 3 anni con Italiano dove nel bene o nel male anche chi non era grande addict del pallone, quando sei ragazzino che ti devi appunto rilanciare o comunque devi iniziare a amare qualcosa, ti hanno diciamo le finali ti hanno aiutato, perché comunque sia questa città ha dimostrato, come l'altra sera i 25 sera, che nonostante il posto in classifica, nonostante faccia tutto schifo, nonostante si sia arrivati ai 15esimi, nonostante questo, nonostante quell'altro, 15.000 persone in piazza, lì si fa le finali e c'è i pub pieni, i ristoranti pieni, quelli che ce l'hanno la Fiorentina che comunque fanno le serate lì, quelle nonne che mettono le bandiere sulle finestre, le mamme che vogliono guardare la partita perché c'è le altre mamme e la guardano perché casomai hanno mariti e sono andate a Praga Atene, quindi in quelli di ora qualcuno l'ha visto, però cioè c'è tanta gente che è nata a Firenze quando la Fiorentina non arrivava manco nelle finali, cioè la prima finale che la generazione del 2000 dal 95 al 2000 vince, cioè vede, è la finale con il Napoli, cioè quindi pensate al lasso di tempo che c'è lì nel mezzo, perché sì c'era la Champions, ma un bambino che non segue mai, che te frega, cioè come glielo fai a spiegare perché deve ti fa per la Fiorentina, quindi quello che dici te è giusto, però ci vuole cultura familiare lì, cioè ci vuole qualcuno che ti dica che io tifo per la Fiorentina, che tu sei di Firenze e tifi per la Fiorentina. Cioè, nelle classi, io so da amici che hanno figli piccoli o comunque in età elementare, inizio medie, ce n'è tanti che tifano per il Napoli perché il Napoli ha vinto lo scudetto. Ce n'è tanti che tifano le strisciate e stanno zitti. Ragazzi, ma intorno a noi ci sono delle città dove, penso a Prato anche, io dove io ho presentato il libro e mi hanno addirittura contestato, c'è gente che mi ha contestato sui social. E mi verrebbe da dire, sì, c'è tanti tifosi del Prato e tifano solo il Prato, ma c'è anche tanti tifosi del Prato che ti fanno per la Juventus, cioè che ti fanno per l'Inter, che ti fanno per il Milan, e a quella gente lì, raga, cioè a quella gente lì bisogna bisogna starci bisogna starci attenti, cioè è quello il vero problema, quelli c'hanno la doppia squadra, però cioè, poi io voglio lanciare un tema insomma, che è importante, poi c'è un audio, ho visto, ok, poi tra poco si sente, no, però voglio lanciare un tema con voi, lo lanciavo l'altro giorno e secondo me l'anno del centenario è fondamentale, tanto questa diretta rimane qui, poi rimarrà tutta salvata. Io spero che nell'anno del centenario il Consiglio Comunale di Firenze faccia un atto per cui tutte le maglie, perché a San Lorenzo per esempio o al Porcellino ci sono tutte le maglie anche di altre squadre, per me deve essere vietato per legge comunale vendere maglie di altre squadre, cioè i Gobbi, la Roma, l'Inter, il Milan non devono essere venduti a Firenze quelle maglie, perché a maggior ragione si crea un'identità cittadina. E l'iniziativa di mettere le bandiere nelle vie storiche, quella è una bella iniziativa, quella è una grande iniziativa, quella è un'idea giusta. Ma togliamo le maglie in vendita di quell'altra sazzomaglia delle squadre, ok? Questa è la mia proposta in questo, perché io tifo Fiorentina perché voglio solo maglie viola in centro. Questo è quello che voglio. Tra l'altro mi sono messo una maglia l'altra sera, non so neanche come ci ho fatto a rientrare. Allora, c'è un messaggio audio. Mi raccomando ragazzi, ditemi il vostro io tifo Fiorentina perché, al 3487513933. Sentiamo il messaggio di Max da Figline e poi torniamo in diretta.
1: Buongiorno, buon centenario, Massimo da Figline. Io tifo Fiorentina perché sempre da quando andavo a scuola alle elementari ci sapeva i banchi quelli con il buco per metterci l'inchiostro ancora, e si giocava con la gomma da cancellare e le penne, si faceva finta di essere i giocatori, e io c'avevo sempre in mente quelle belle maglie con il giglio viola degli anni d'oro della Fiorentina. Io c'avevo in mente quello che mi raccontava mio babbo degli anni, dei quarti posti, dei secondi, quattro posti, quattro secondi posti consecutivi dopo lo scudetto. Quindi io tifo Fiorentina perché, prima di tutto perché sono fiorentino, e tifare Fiorentina è la cosa più bella del mondo. Ciao ragazzi.
0: Vedi, questo nel monologo che sentirete dopo, perché tifare Fiorentina è la cosa più bella del mondo, e perché c'è anche nel mio monologhino, devo dire questo. Però sono d'accordo con te, Max, ma soprattutto Max, tu hai detto una cosa sacra, ovvero quando si andava a scuola c'era, si giocava a questo, è lì che si forma il tifoso viola, capito? E a scuola, secondo me, come hanno fatto giustamente l'iniziativa per bambini appena nati, secondo me nelle scuole, ai miei tempi c'era la Fiorentina e ti invitava allo stadio, secondo me quest'anno è un po' peggio perché lo stadio è ancora in rifacimento. Chi c'è al telefono, come si chiama? Carlo? No. Marco, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, grazie di esserci.
0: Grazie a te per aver chiamato, dici tutto.
2: Tifo Fiorentina perché mi sono sempre schierato dalla parte dei più deboli, mi sono sempre identificato su questa maglia, su questi colori. Sono un reduce di Cagliari dell'82, che per me vale il terzo scudetto. Sono un reduce della Coppa UEFA rubata, con le trasferte, ho dei ricordi meravigliosi delle trasferte della Coppa UEFA fatte con gli amici, col famoso furgoncino Volkswagen. Si partì da Madrid, Sochaux, Auxerre, Brema, Kiev, quello senza furgone naturalmente, e le finali con la Drenne e gli 11 ladroni. Sono reduce da tutte queste cose che ti formano, ti forgiano e ti fanno sentire in un certo senso anche orgoglioso di tifare una Fiorentina che ha vinto sempre poco. Ho visto vincere un paio di Coppa Italia, la Supercoppa, però quella maglia bianca quando ero bambino, mi ricordo la prima partita che ho assistito allo stadio in Curva Fiesole, in Fiorentina-Milan, che Albertosi parò il rigore, mi sembra, d'Antonioni, Sono tutti ricordi scolpiti che magari quando ti metti sul divano, ti distendi sul letto un attimino pensando alla Fiorentina, ma non c'è solo nella vita la Fiorentina, però nello specifico parlando di questa che è la Fiorentina, mi vengono in mente tutte queste cose, le famose trasferte fatte con gli ultras, il collettivo, tutti i ragazzi che ora ci riguardiamo purtroppo invecchiati e siamo sempre lì a battagliare con gli strisciati. Però
0: è vero, però è una vita, diciamo, una vita di battaglie, una vita però che comunque sia, cioè tu, sì, hai, tu hai ricordato le battaglie delle Coppa UEFA, sì, del passato, diciamo che mi piacerebbe a me da più giovane rivivere anche certe cose che hai vissuto te, sì, diciamo
2: è vero,
0: un calcio,
2: ma io vi capisco, un figliolo, io ho un ragazzo di 2000, anche lui mi dice povero Victor, non ha visto nemmeno nulla della Fiorentina, di quello. Noi c'ha lui, ma babbo, anche se ha vinto sempre poco, sì, però noi eravamo di un altro spirito. Io interpreto, cioè nel mio immaginario, e poi vi lascio, il tifoso della Fiorentina come un guerriero medievale con quell'armatura pesante, stanco su un ginocchio, non in ginocchioni, su un ginocchio. Il tifoso della Fiorentina stanco riposa, ma non si adagia e non si adagerà mai. Ciao ragazzi,
0: grazie mille, buongiorno, buonanotte per aver chiamato. Bello, il guerriero che non si adagia è bello, ma questo è forse il senso della nostra vita. Dario, nel centro storico la tua idea è giusta, per me fuori dal centro non le puoi vietare, ma per me sì, in tutta la città metropolitana non si deve trovare una maglia della Juve. Questi juventini di merda si comprano le maglie a Torino, anche perché non stanno a Torino, quindi nella città metropolitana di Firenze le maglie della Juve non si possono comprare. Poi, se dentro il Consiglio Comunale di Firenze ci sono dei tifosi della Juve che non vogliono mettere questa proposta baldiana in situazione, vengano fuori allo scoperto. Dite, siamo gobbi del cazzo, perdonatemi il termine, il francesismo, alle 5:31 del mattino, però queste cose mi fanno innervosire, ma non te Simone, in generale. Raccontiamo che ci sono dei tifosi della Juve in Consiglio Comunale o comunque lavorano vicino alla sindaca, si può dire, ma perché non? Perché bisogna stare zitti? Buongiorno, sono tornato dal lavoro ed è uno spettacolo condividere la notte con voi. Io sono per la Fiorentina in primo luogo perché mio babbo era viola. Grazie di esistere, Claudio d'Arezzo. Grande Claudio, anche se vivi in un enclave, c'è tanti viola nell'Aretino. Penso appunto a Arezzo, penso agli amici del Valdarno, penso agli amici di Cavriglia, penso agli amici di tutto l'Aretino. Viola. Poi c'è una parte di Aretini che tifano Arezzo e poi c'è una parte di Aretini che tifano quella roba laggiù. Però io ti ripeto, ritorno al principio di prima. Per me a Firenze bisogna mettere un niet alla vendita delle maglie della Juventus e delle strisciate. Buongiorno Dario, mi dice Andrea 61, la sovrintendenza a Firenze va interdetta. Per me li prendono dal TSO e reintegro nella società. Per il resto sono viola perché era già nel DNA. Nacque nell'anno che si vinse la Coppa delle Coppe. Andrea 61. Allora Andrea, al 348-751-3973 stiamo raccogliendo i vostri... Io tifo Fiorentina perché, e quindi raccontatecelo ovviamente anche con dei messaggi audio, se potete chiamare allo 0557711171. Mentre sulla sovrintendenza cosa dico? E io ragazzi cosa dico? Diciamo che allora ci si potrebbe esprimere a livello culturale. La statua di Rocco Commisso, c'è chi non piace, c'è a chi piace. Sicuramente Lodola è un maestro della luce, cioè ha fatto anche la grafica per il Gran Premio di Monza recentemente, la Scala di Milano, quindi è un maestro. E può non piacere perché qualcuno dice sembra Italia 90, quelli fanno le battutine sembra Giachini che palleggia, quell'altro che dice se ci c'ha la pancia bucata. Io non sto a giudicare l'arte in sé, però non ne vedi senso di vietare la piazzale Michelangelo, così come non ne vedevi senso di vietare la scritta del Viola 100. Io l'avevo detto, ovviamente qua l'avevamo raccontato solo insieme a un'altra realtà giornalistica fiorentina, che c'era questa idea della statua di Commisso. Dentro gli atti non era stato trovato, c'è una polemica ovviamente raccontata sulla sovrintendenza di come questa statua sia arrivata dentro gli atti e addirittura quando pare ci sia stato un aggiornamento anche tra Fiorentina e Palazzo Vecchio, insomma su questa roba qui, diciamo che io non l'avrei vietata. Diciamo, a Firenze abbiamo visto tante statue, perdonatemi il termine, brutte, tipo il merdone in Piazza della Signoria, tipo gli alberi spogli, tipo quei pilastroni d'oro. Si poteva mettere tranquillamente, tanto per il tempo che ci sarà questa roba del centenario, anzi è una cosa per i tifosi sicuramente. Allora tifo Fiorentina, perché a San Gusmè si tifava viola? Sono classe 89, ho visto terzo posto e Coppa Italia, quella del 96 non la ricordo proprio. Ricordo la partita con il Barcellona, ero con mio povero babbo, tifoso neutrale delle Toscane in generale, ma mi appoggiava nel tifo, mi comprava la rivista Viola e mi prendeva le troiate di scotch sul muro per attaccare i poster, addirittura quello di Leandro da vergognarsi quasi, ma battistuto andò via. Poi si fa lì, il mio babbo era dubbioso sulla resurrezione, poi l'anno del ripescaggio mio babbo morì improvvisamente, avevo 13 anni, la Fiorentina è tornata, purtroppo babbo per limiti biologici no, ripresi a rivedere la Viola solo dallo spareggio con il Perugia, ma ora via basta solo per il resto della giornata, solo forza Viola per il resto della giornata. Buongiorno e grazie per il lavorone di queste 24 ore. Guarda Roberto, il tuo comunque è un aneddoto della tua vita, ma è un aneddoto importante, che sicuramente è questo. Io tifo Fiorentina perché, appunto, perché si unisce la Fiorentina anche alle cose della vita, cioè ci ricordiamo le partite vicine a qualche avvenimento anche brutto della nostra vita, ci ricordiamo che ne so, qualcosa anche legato a momenti brutti, cioè anche non riferiti alla mia vita, riferiti alla vita della Fiorentina. Cioè se tu mi dicessi ti ricordi esattamente dove eri quando è morto Davide Astori, io me lo ricordo. Io ero a fare l'intervista a Roberto Giachetti perché era il giorno delle elezioni, in quella domenica, e stavo intervistando Roberto Giachetti, era candidato alla Camera nel collegio di Campi e di Sesto, per esempio. Oppure ti ricordi del malore di Gio Barone, dove eri? Me lo ricordo bene, eravamo dentro nel parcheggio del settore ospiti di Bergamo, attaccate alle radioline come nel 1400. Cioè sono momenti che comunque ti segnano, cioè oppure cioè, l'altro giorno sono andato in Grecia, io avevo detto non ci tornavo più in Grecia, poi quest'anno ci sono tornato, sono andato nelle isole. Quando sono andato all'aeroporto e ho ripensato esattamente a il ritorno da Atene a Milano su quel cazzo di EasyJet dopo essere perso, cioè ragazzi, io mi riviene i brividi a ripensare a quanto ci ho creduto in quella finale. Mi riviene i brividi. Buongiorno Dario, tifo la Fiorentina prima di tutto perché sono fiorentino e ne vado orgoglioso, perché mi portarono sul campo del Comunale a festeggiare il secondo scudetto del 69 nel passeggino quando avevo soltanto un anno, i miei zii e mio fratello. Da allora il mio amore per i colori viola è cresciuto con me. Grazie Dario, un abbraccio. Gianni dalla Vihocca, ovviamente Gianni è un numero uno che ho conosciuto e quindi sono molto felice che sia sveglia anche lui, quindi buongiorno caro Gianni. Siete tantissimi ragazzi, io tifo Fiorentina perché 348 75 13 933, 055 77 11 171. Allora io direi così, facciamo una cosa, ce l'abbiamo uno da sentire, allora sentiamolo.
3: Ciao, sono Ivano dalla Svizzera, si parte adesso Firenze, arriviamo a festeggiarti, a festeggiare la nostra squadra, grande Fiorentina. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Firenze Viola, a Firenze del Nord e Milano Brianza Viola Club, forza Viola.
0: Allora, diciamola tutta, ovviamente c'è un enclave di miei amici che sono all'ascolto. Ivano è una persona, è diciamo il mio sarcofago, perché è 2 metri e rotti d'omo, e Ivano è uno di quelli che si fa tanti chilometri. C'è una carovana che partirà, credo alle 11 se non erro, dalla provincia di Milano, da Bresso, e raccatterà tutti i tifosi diciamo della Lombardia e quant'altro. Però non è per fare una celebrazione di Firenze nel Nord e Milano Brianza, però ecco, gli va riconosciuto, c'è tanta gente che anche oggi si farà chilometri all'andata e chilometri al ritorno, perché se la serata finisce a mezzanotte vuol dire che sia a Milano con i bus verso le 4:30, 5. Ivano alle 5.39 si muove dalla Svizzera, quindi diciamo che sono 24 ore piene forse tra partire da casa e ritornare. E quindi a chi fa tutti questi sacrifici, Ivano è uno di quelli che si è fatto anche tante trasferte di conference, e quindi a chi fa tutti questi sacrifici sempre, penso, guarda, ma banalmente anche agli amici di Follonica che si fanno comunque sia quelle due orette e mezzo agili, o quelli di Grosseto che, cioè, comunque sia, se stasera la serata finisce all'11:15, 11:20, cioè sortire da Firenze, andare a prendere l'autostrada e ritornare a Follonica, Grosseto, chi in Emilia Romagna, chi piuttosto in Puglia, chi piuttosto nel Lazio, ragazzi, si fa, perché c'è il gruppo Ciociaria, c'è il gruppo Roma, cioè c'è tante piccole enclave viola anche nel mezzo agli strisciati, e quindi ecco, bisogna anche rendergli merito a tutti questi, a questi Viola Club sparsi in tutta Italia. Penso a quelli della Sicilia, penso a quelli della Calabria, penso ai miei amici della Puglia, c'è qualche tifoso in tutta l'Europa con Europa Viola, c'è veramente un mondo viola che sembra anche follia pensare che ci sia tutta questa gente tifa Fiorentina. Quindi io tifo Fiorentina perché 3487513933 ovviamente per i vostri messaggi. Buongiorno Dario, tifo per la Fiorentina da sempre perché la mia famiglia, la Fiorentina, perché per la mia famiglia, la Fiorentina è sempre stata molto importante. Claudio, quello è anche secondo me un grande pensiero, ovviamente penso più o meno in tanti se tifi Fiorentina perché è una cosa che ci hanno fatto ereditare dai nostri genitori, dalla famiglia, ovviamente insieme a noi. Comunque ragazzi, sono le 5:40 del mattino, siamo in rigorosa diretta qua su Radio Firenze Viola in diretta con voi fino alle 7, ci sono io Dario Baldi. Io tifo Fiorentina perché 3487513933, però ci sono un po' di messaggi sul centenario e quindi io direi di fare una cosa. Da chi partiamo? Da un intermedio. Allora ho chiesto alla mia amica signora in viola di dirmi perché lei tifa per la Fiorentina, di raccontarci qualcosa. Sono 180 secondi dove la signora in viola si sfoga e quindi sentiamo la signora in viola cosa ci dice in questo sabato mattina e poi torniamo in diretta sempre ovviamente qua su Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno Dario, cosa dobbiamo dire? Festeggiamo una data importantissima per la nostra Fiorentina, anzi io avrei voluto cominciare così. Lei è del 26, ma è da sempre nei sogni miei, ti ho fatto anche una cantatina, che è uno dei cori che cantano tifosi alla nostra amata Fiorentina, e quindi questo è, lei fa parte della nostra vita, fa parte della mia vita. Pensate che io sono riuscita a partorire una figlia il 29 di agosto, infatti oggi è anche il compleanno della mia bambina, quindi vedete quanto questa cosa ci unisce anche senza programmarla, no? Diciamo così. In tutti questi anni cosa ho visto? Ho visto tante fiorentine belle, fiorentine brutte, non ho vinto grandi trofei nonostante sia piuttosto grandina, visto Coppa Italia, rimane sogni più importanti che ancora sono da ottenere. È nella nostra vita, nel senso che non ricordo cose trascendentali da aver fatto per la nostra Fiorentina, perché per me è parte della nostra quotidianità, no? Ne parliamo tutti i giorni, ne leggiamo tutti i giorni, ci informiamo tutti i giorni, ce l'abbiamo nel sangue. C'è chi se la tatua, chi ha il coraggio di farsi i tatuaggi, non importa però vederla impressa, perché ce l'abbiamo proprio dentro. Ricordo di essere andata allo stadio, che ero piccolina, una ragazzina, 10-12 anni, mi ci ha portato il mio babbo per la prima volta, e quando poi ho cominciato a interessarmi proprio di Fiorentina eccetera eccetera, mio babbo diceva: se pensavo che tu diventassi così bischera non ti ci portavo, quindi proprio detto in fiorentino. E quindi è tramandato, come io poi ho tramandato la passione a mio figlio, lo sto facendo con le mie nipotine. Mi ricordo personaggi più o meno importanti, ma tutti più o meno, perché io sono un po' così, se non mi piace non mi piace, anche se vesti la casacca viola, vabbè. Comunque ho vissuto l'epoca di Antognoni, l'epoca di Batistuta, l'epoca di Rui Costa, l'epoca di Muto, mamma mia quanto mi garba Muto, e allenatori che mi sono rimasti nel cuore. Devo dire la verità che quello che è particolarmente nel mio cuore è quello di Prandelli, infatti quel periodo lì lo ricordo veramente con tanto entusiasmo. cose particolari, ripeto, non ce ne sono, perché per me è vita, è quotidianità la Fiorentina. Però mi ricordo con tanto affetto la trasferta a Monaco in Champions League contro il Bayern, che abbiamo fatto con la mia famiglia, mio marito, mio figlio e un altro amichetto in camper. E questo viaggio da Firenze fino a Monaco, dove ovunque ti fermassi, ovunque tu fossi, passavano macchine, motorini, pullman, tutto quello che vuoi, tutto vestito di viola, tutto con i vessilli viola, ed era veramente un popolo in cammino, ed era un'emozione incredibile vederci lì tutti insieme. Ecco, questo è la Fiorentina per noi, è parte della nostra vita che viviamo con gioia, con dolore, perché chiaramente spesso purtroppo sono tanti, tanti i dolori, ma inevitabilmente non ne possiamo fare a meno. Che dire, tanti auguri Fiorentina.
0: Questo era ovviamente il ricordo di Sonia Nichini, la signora in viola, che ritroveremo da lunedì, quando ricomincia C'è Polemica, ovviamente insieme a noi. E ovviamente ci sono i vostri messaggi al 348 75 1393. Continuate a scrivere "io tifo Fiorentina perché", continuate con i vostri ricordi allo 055 77 11 171. Sono le 5:45 e io ho deciso di svegliare il mio amico Maurizio Canino anche questa mattina. Ciao Maurizio, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno a te, ma io sono sveglio già da molto, sono già qui su. Guarda, in questo momento sono in Piazza della Libertà.
0: Ecco, c'è già coda? C'è già coda?
5: No, c'è pochissime macchine, qualcosa c'è, ma poi io mi sveglio sempre presto la mattina.
0: Allora.
5: Lavoro, ma anche il sabato e la domenica non mi sveglio tardi, sono abituato a stare presto.
0: La mattina l'oro in bocca, se c'è il centenario ancora meglio. Però ecco Maurizio, vengo da te subito con il tuo "io tifo Fiorentina perché". Perché tifa Maurizio Nino tifa Fiorentina?
5: Ma io tifo Fiorentina perché la Fiorentina è una divalsa, no? È come il giocatore, che ne so, di qualsiasi sport che di solito non vince, però speri sempre che prima o poi. Ecco, ti faccio un esempio di un giocatore che io ammiro tantissimo, che è Lorenzo Musetti. Lorenzo Musetti, che si è allenato,
0: gobbo però, è gobbo però.
5: Sì, no, va bene, ma lo so che è gobbo, ma io parlo di
0: no, di modo di giocare, certo, sì, di appendere. Sì.
5: Allora, lui l'altro giorno si allenava con Federer sul centrale degli USO, sul centrale di New York del torneo, che Federer ha scelto lui perché ha questo rovescio a una mano bellissimo, come naturalmente quello di Roger, che è stato uno che ha fatto scuola. Ecco, Musetti è un giocatore bellissimo da vedere, però arriva lì e non riesce mai. Ecco, la Fiorentina è quella squadra che viene tifata da tutti, e quelli che vorrebbero un giorno vederla trionfare. Ecco perché quando vinci qualcosa con la Fiorentina ha un altro gusto, anche se insomma, tu credo fossi piccino quando abbiamo vinto l'ultima.
0: Sì, l'ultima Coppa avevo 5 anni, quindi ho ricordi ecco. Molto, molto vaghi, molto vaghi, devo
5: ecco,
0: dire.
5: Ecco, no, però per dirti, se qui si vince qualcosa, si fa festa per un so per quanto. Perché, ecco, io per questo tifo Fiorentina, per la speranza, perché ho una speranza di vederla un giorno fare un exploit di quelli pazzeschi. Siamo andati vicino con le finali di Conference e la finale di Coppa Italia con l'Inter, però poi ecco, per quello io ho sempre tifato Fiorentina, perché si va un po' contro quelli che vincono sempre, quindi sai a chi mi riferisco, proprio alla Juventus, alle squadre, chiamiamole così, strisciate. Firenze, grande città, la più bella del mondo, io la sto girando ora che lo spettacolo di notte con poche macchine, però ci manca nel calcio, anche se l'abbiamo inventato noi col calcio storico, lo voglio ricordare, il calcio l'abbiamo inventato a Firenze, non è vero, l'hanno inventato gli inglesi, il calcio storico è nato a Firenze, anche se si giocava mano e piedi, però il calcio è nato lì. Quindi io spero un giorno, perché sarebbe una soddisfazione immensa, di alzare qualcosa, un trofeo, anche fino, ma per questo si fa fiorentino.
0: Ecco, questo è un bel messaggio secondo me che lanciamo, caro Maurizio, ovvero quello del tifo fiorentino, anche perché uno è nato per soffrire e è nato anche per avere anche dei sogni. Poi dopo ovviamente facciamo...
5: Ma poi noi siamo, guarda, noi siamo un popolo, perché tu sai, io poi seguo un po' tutto da quando sono bambino, ma noi siamo un popolo particolare, perché sì, noi comunque siamo, ci piacciamo così, no? Firenze è bella.
0: Sì, guarda Maurizio, prendo questo spunto che mi hai dato te, ci piacciamo così. Cioè tu pensa, l'altra sera, no? Quando c'è stata la manifestazione dei tifosi, ovviamente io ero lì. Ecco, cioè, lì ho capito, cioè, ma se il giorno e noi si vince, si fa peggio dei napoletani. Cioè noi si sta bloccati due settimane. Cioè,
5: è vero, anche di più.
0: 15esimi l'anno scorso, 15.000 persone in piazza. Ma di cosa parliamo? Cioè, ma c'era gente che io non avevo mai visto. Cioè, addirittura ho conosciuto dei ragazzi che erano che venivano da provincia di Massa, ma hanno detto anche il comune. Ma lo sai, mi fanno, ma dov'è Piazza Santa Maria Novella? Cioè, gente che forse a Firenze non sapeva neanche com'era fatta Piazza Santa Maria Novella, che era venuta, perché noi della Fiorentina siamo così. Cioè, io poi stamani non sto parlando della partita, ci sarà tempo di parlare del Frosinone, di tutto quello che c'è da fare, però stamani, cioè, io mi voglio concentrare su questa roba del io tifo Fiorentina. Perché appunto si sta tirando fuori aneddoti, pensieri. Anche Maurizio sta roba mi hai dato un là, poi dopo racconterò i miei di io tifo Fiorentina. Perché però ecco, caro Maurizio, io vengo anche da te su questo centenario. Insomma, stasera ci sarà questa grande festa. Ovviamente speriamo, diciamo, l'ultima festa che si è fatto per il 90esimo è finita con i gol di Perrotta e Marazzina, se non erro, 0-2 contro il Chievo. Ecco, speriamo che non finisca 0-2 contro il Frosinone, perché se no stasera qualcuno chiede la testa di Grosso durante la festa del centenario.
5: Sì, sai, con la Roma non si è iniziato bene, io lo sai, poi mi arrabbio, ma mi arrabbio perché noi non si vorrebbe mai perdere, no? Anche con le squadre, magari ora la Roma di Gasperini, nonostante due anni fa, ti ricordi, gli se ne dette sette a Juric, poi arrivò Ranieri, che era in zona di retrocessione, a Roma c'è stata quasi la guerra civile, me lo ricordo perché sentivo i giornalisti romani e l'ambiente che si respirava. Però loro poi hanno fatto un cambio importante, hanno preso un allenatore dopo Ranieri, che comunque è stato un altro grande allenatore, e lo saluto perché lui ha sempre belle parole per il suo trascorso a Firenze, infatti ha fatto gli auguri di questo centenario. Quindi voglio ricordare Claudio Ranieri, è sempre stato uno di noi, anche se lui è romanista, romano, però è sempre stato uno di noi e ho bellissimi ricordi con lui, perché si vinceva con lui. Però dico, a Roma, hai visto, hanno fatto la svolta, l'anno scorso hanno preso Gasperini, mi sembra 17 anni non andavano in Champions. Gasperini, anche se a noi ci sta a tutti antipatico, lo diciamo sempre, però bisogna riconoscere un grande allenatore, e li ha portati in Champions. Allora, noi andiamo lì e mette tutti i giocatori che nessuno si aspettava. Io sai che poi quando la Fiorentina perde mi arrabbio molto, perché non la vorrei mai vedere perdere, però vabbè, ora ce ne facciamo una ragione, giriamo pagine, stasera cerchiamo fare un bel match alle 6:30 col Frosinone.
0: Facciamo un avvertimento per i tifosi che vanno allo stadio. Ragazzi, mi raccomando, partiamo belli carichi, perché cioè, ci sta da rimanere dalle 6. Diciamo, io arriverò prima, perché ovviamente voglio anche godermi un po'. Ci sarà la coreografia della curva, quindi mi immagino grandi cose. Ecco, utilizzo questo spazio per fare i complimenti. L'ho detto anche l'altro giorno durante Palla al Centro a chi ha organizzato la festa del 25, perché a livello di permessi non è che gli danno a tutti i permessi per fare una manifestazione in centro a Firenze. Non si vedeva dai tempi del diciamo del 2020 manifestazioni dentro il corteo centro storico, e non è banale tutto quello che è stato fatto. Cioè, quindi bisogna fargli complimenti ai ragazzi della curva. E quando tutte le volte si va a raccontare ma la curva fa i fumogeni, gli squalifia, le cose, pensate a cosa hanno fatto il 25 e cosa faranno stasera, ovviamente con la coreografia, quindi mi voglio godere tutta l'atmosfera, però io penso rimarremo lì almeno fino alle 11, che significa tornare per chi sta a campi a mezzanotte e mezzo, se va bene. Quindi prepariamoci con i panini, prepariamoci da mangiare, prepariamoci le birre, mettiamoci l'anima in pace e speriamo di vincere. Maurizio, prima di darti appuntamento ovviamente a settimana nuova, perché ricomincia c'è polemica, io ti chiedo, tu sei crucciato per Ken o sei come me di quelli che dice è come nelle storie d'amore, uno soffre prima, uno soffre dopo, noi si soffre adesso e poi soffrirà lui, perché sicuramente a Como non lo ama in quanto si ama noi.
5: Sì, no, no, io ieri ti ho letto questa cosa che hai scritto, perché io non sembra che non ci sia, ma vedo tutto, ci sono sempre, e dico che sì, la penso come te, perché poi quando vai via da Firenze e tanti poi tornano a vivere qui, anche giocatori che se ne sono andati poi ricomprano casa, ritornano, quindi io dico che Ken l'amore che ha avuto qui a Firenze non lo avrà poi in altri posti, quindi sicuramente si andrà via, anche se io non lo so come le cose stanno andando. Si parla di Zirkzee, poi insomma ne discuteremo, sarebbe un bell'acquisto, perché io mi ricordo quello che ha fatto a Bologna dell'anno della qualificazione in Champions con Thiago Motta, e quindi niente, sì, la penso come te su Ken, è lui che ci perde, non certo noi, anche perché l'anno scorso era più le volte che non c'era di quelle che c'era, ha fatto l'anno prima con Palladino un'annata fantastica, poi l'anno scorso non giocava praticamente quasi mai, ha avuto degli infortuni, è vero, c'è questo problema, però detto sinceramente ci perde lui, non certo noi.
0: No, quello sicuramente.
5: Lo ripeto sempre, chi va via da Firenze, magari Firenze non vinci, ma l'amore che ti dà il popolo viola, che diamo noi alle persone che vengono qui, infatti vedi, tornano tutti, oggi ho letto che ci sarà anche Rui Costa.
0: Questo è una bellissima notizia. Il pensiero che ci sia Rui Costa stasera mi fa venire i brividi, perché è un calcio d'altri tempi, quello che vivremo e che abbiamo vissuto.
5: I campioni che abbiamo avuto noi, guarda, io dico, c'è stato. Mi avevano chiamato per da Napoli per il centenario, anche là di tanto mi chiameranno per commentare il Napoli, c'è stato il centenario, ma vai a vedere, loro hanno avuto Maradona che è stato più grande di tutti e tanti altri campioni, però te guarda i campioni che ha avuto Firenze, cioè Baggio, Batistuta, Antognoni, Daniel Bertoni, Daniel Passarella, campione del mondo, Carlos Dunga, che mi sembra abbia vinto più di uno di mondiali col Brasile, cioè noi abbiamo avuto dei giocatori che hanno fatto la storia del calcio, e poi tornando quelli indietro che magari non ho visto nemmeno io, tipo i Juliño, che sono stati giocatori fantastici, Amrin, cioè già ha fatto la storia di questo bellissimo sport che è il calcio, quindi noi non invidiamo nessuno anche per questo. Noi abbiamo vinto solo due scudetti, abbiamo vinto mi sembra 6 Coppe Italie, una Coppa delle Coppe, però siamo unici nel nostro genere e noi siamo orgogliosi e fieri di tifare Fiorentina.
0: Assolutamente. Maurizio Canino, buona giornata e grazie di essere stato con noi in questa lunga direttissima di Radio Firenze Viola, ci sentiamo presto a C'è Polemica.
5: Grazie, un abbraccio.
0: Allora, sono le 5.57, sono finite le signorine nelle televisioni, mi risulta da quello che vediamo, però vi vedo sempre più svegli e quindi leggo un po' di messaggini, poi continuiamo nella seconda ora di questa trasmissione con me, Dario Baldi. 3487513933 per i vostri messaggi testuali e audio, ne abbiamo due se non erro di audio, 0557711171 invece per chiamare sul io tifo Fiorentina perché. Allora, intanto io leggo un po' di messaggi testuali, perché c'è l'amico Paolo che ci scrive dalle valli di in Vallanzo torinese: tifo viola perché son fiorentino e questo basta. Paolo Trippaio Fiorentino, grande Paolo. Tifo Fiorentina da quando mio cognato Simone mi portò da bambino a 2 anni in curva Fiesole, forza viola. Ragazzi, ma quando uno entra in curva non può uscire. Tifo Fiorentina da quando di domenica pomeriggio andavo al bar dello sport di paese a vedere il mio babbo giocare a carte e le pareti erano pienate di poster e prime pagine di giornali viola. Era il periodo dei dischi caldi alla radio di domenica. Da Silvo Dal Ponte, grande Silvo. Purtroppo Silvo mio, io questa roba non me la ricordo. Tifo Fiorentina perché sono nato a Catanzaro e Catanzaro e Firenze sono fratelli per sempre, assolutamente. Grazie Giovanna. Io tifo Fiorentina perché sono nato nel Lazio, ora vivo a Bologna, ma mio padre era toscano e mi trasmise questa passione. Ora è dentro di me e sempre sarà così. Vedi, questo è bellissimo ricordo anche di Marco. Allora, facciamo così, no, li mandiamo dopo, gli altri, tanto abbiamo tutto il tempo. Noi ci fermiamo per sentire Manfredi Pontello che stamani ci delizia con un suo audiolo sul centenario. Sentiamo il grande Manfred, tornerà martedì durante C'è Polemica e dopo aver sentito Manfredi Pontello torniamo e sentiamo i vostri audio, il vostro Io Tifo Fiorentina perché un'altra ora insieme, ma soprattutto ci sarà una bella sorpresa, quindi restate qua insieme a noi, dai.
6: 24 ore viola.
7: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Attenzione tifosi Viola, sei già cliente Luce Gas di Just For You? Per te c'è un regalo straordinario, l'esclusivo cofanetto del centenario, realizzato in collaborazione con Brivido Sportivo, un pezzo da collezione unico per celebrare la nostra passione. Vieni a ritirare il tuo cofanetto omaggio direttamente presso il point di Idron a Campi Bisenzio. Non aspettare, i pezzi sono limitati. Chiama subito il numero verde 800 090 170 o passa a trovarci. Just For You, la tua energia, il tuo cuore viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
6: 24 ore viola.
8: Allora, per quale motivo tifo Fiorentina? Beh, sarebbe banale rispondervi per via del forte e viscerale senso d'appartenenza che provo nei confronti della mia città, della sua storia, delle sue gloriose gesta e delle sue tradizioni, del sapere divulgato. È ovviamente così il tratto identitario che io, come molti altri tifosi viola, quelli veri tra parentesi, mi porto dentro, è marcatissimo, un orgoglio vigoroso, potente, schermato da una fiera e lucente consapevolezza di quanto sia prestigioso e significativo sostenere questi colori. Ma non è tutto qui, guardate, non lo faccio mai con leggerezza, non parlo mai di Fiorentina senza che il peso della conoscenza, del valore e dell'importanza della storia vissuta in questi 100 anni bilancino il mio pensiero e orientino la mia opinione. La Fiorentina è qualcosa di molto serio e lo dico senza presunzione o arroganza, io so benissimo cosa significa tifare la squadra di Firenze, so benissimo cosa significa la Fiorentina per questa città, so benissimo cosa significa per chi veramente la ama e ancora meglio so cosa simboleggia la Fiorentina per l'intero universo del calcio. Una squadra che è sempre stata, sin dagli albori, pura espressione virtuosa, uno stile di vita battagliero ma anche selvaggio nella sua essenza limpida e primordiale, in quanto rappresenta una delle città più belle del mondo. E quindi a domanda perché tifo la Fiorentina rispondo con un'altra domanda dal tono affermativo: perché mai non dovrei tifarla? Il sentimento che provo, e credo di non essere l'unico, che proviamo follemente noi innamorati di questo giglio può essere equiparato solo a certi cuori che non stanno mai fermi, che anche se terribilmente inquieti, irrequieti, agitati, sono in grado di planare verso luoghi sempre più belli ed esotici, quei cuori che puoi riuscire a sfiorare quando li incroci, ma che non riuscirai mai a fermare perché hanno bisogno di spazio e di nuovi orizzonti, una miniera di colori, di sogni, una nostalgia debordante di tutto ciò che sembra irraggiungibile, un amore potente e pulsante, stropicciato dal fumo dei sospiri eccitati, un fuoco che scintilla negli occhi di due amanti, un mare infinito che ci circonda, una presenza intensa, un desiderio angosciante, un sogno erotico, signori, un sogno erotico inarrivabile quanto impossibile. E noi, eterni cacciatori di un meraviglioso Eden profumato di viola, saremo sempre al seguito della nostra squadra, un po' incoscienti ma anche pervasi dalla perfetta cognizione di quanto oltre alla bellezza sia necessario lo stupore. E allora ti cito anche un passaggio, Dario, che ho scritto nel tuo libro: sarebbe troppo semplice amare, in questo caso, una squadra di calcio se blasone, colori che sovente celebrano successi, vincono campionati, alzano trofei, fossero quelli che noi vediamo nei nostri sogni. E i nostri sogni, signore e signori, sono tutti colorati di viola. Lealtà ed onore prima di ogni altra cosa. Quando queste due restano, non si è perduto niente. E allora, e chiudo, a tutti quelli che tifano in modo ossessivo, che amano visceralmente, a tutti quelli che la Fiorentina la sentono dentro l'anima, voglio mandare un grande e caloroso abbraccio in questo giorno speciale e lancio inoltre un appello solenne ed accorato: continuiamo a tramandare ai posteri il vero significato di essere un tifoso viola, svisceriamolo nella sua unicità e autenticità, continuiamo a trasmettere questo sentimento violento nella sua accezione positiva, così violento da condizionare la nostra vita e da raccontare un giorno, si spera lontano, quando non ci saremo più, chi siamo stati realmente. Questo amore durissimo, come il diamante, citazione, che deve essere accresciuto e alimentato nel tempo perché venga raccolto da chi verrà dopo di noi, tramandare e diffondere, per divulgare e declamare ciò che è stato e che continuerà ad essere quella ragazza nata a Firenze nel 1926 per una passione unica, per un'emozione folle e incosciente, per l'imprudenza avventata, per la sofferenza, la gloria, la tristezza, il dolore e la gioia di morire d'amore insieme a te, portando fin su nel cielo i tuoi colori, mia amata Fiorentina. Tanti auguri, buon anniversario ed altri 100 di questi anni.

0: Cioè, non dormi, non fai niente, cioè, che fai? Ti riposi in autobus? Cioè, sappiamo che l'autobus è un luogo di perdizione dove, specialmente nei posti in fondo, si consumano liquori, bevande alcoliche, quindi non penso tu dormirai, cioè fai 3 ore di sonno, cosa fai?
1: No, non si dorme. Certi giorni vanno vissuti tutte le ore vanno vissuti.
0: Praticamente quando rientrerai a Firenze Nord stasera dopo il centenario sarai pronto a dormire. Tanto tornerai tranquillamente verso le 5, verso Milano. Però Paride, voglio sapere da te perché tifi Fiorentina.
1: Quando ero piccino ero simpatizzante del Milan e venendo da Milano. E poi Gilardino andò a Firenze, alla Fiorentina, e da lì decisi di cambiare squadra. E non so se feci bene, visto che era l'anno delle Champions, ma come hai scritto nel tuo libro, vincere non è l'unica cosa che conta, ho scoperto molto di più.
0: Quello sicuramente, perché insomma è nel tuo io tifo Fiorentina, perché hai raccontato uno spaccato di verità, perché alla fine nel nord c'è tantissimi anche giovani che tifano per la Fiorentina e hanno tutti motivi diversi, tu hai un motivo molto particolare. Ti chiedo, com'è convivere con quelli del Milan, dell'Inter, della Juve e di altre squadre?
1: Com'è? È da separati in casa a tutti gli effetti, perché già proprio tra le mie mura c'ho un interista e un gobbo. Qui non è mai facile, perché vedi gli altri festeggiare e ti auguri, speri che prima o poi arriverà anche il tuo momento. Non è stato così, abbiamo perso 3 finali, tra l'altro viste tutte in diretta dallo stadio. Si spera, adesso il buon Fabio Parati ci sta costruendo una bella macchina, speriamo che ci faccia sognare, che ci faccia prima o poi alzare quel trofeo, anche se comunque già essere fiorentini è la più grande vittoria.
0: Assolutamente, caro Paride, ti lascio alla tua doccia, ci vediamo più tardi, tanto so che arriverà intorno alle 15:30 e quindi io sarò lì ad accoglierti a birre aperte, non a braccia aperte, a birre aperte. Ci vediamo dopo, grazie mille. Allora, ci sono un paio di messaggi, poi leggiamo i testuali, questo abbiamo avuto una testimonianza anche dal nord, sentiamo un audio, dai.
2: Buongiorno, Bruno da Viterbo. Io non ho avuto nessun tipo di influenza familiare, ma da solo con altri miei 2 amichetti, io ho 53 anni, all'epoca ne aveva nei primi anni 80, fine anni 70, primi anni 80, ne avevamo 7-8 anni, siamo diventati della Fiorentina perché c'era il grande Giancarlo Antonioni.
0: Non sei l'unico, lo sai, questa storia me l'hanno raccontata tanti di quelli che vivono al nord, amico mio, tantissimi. Prima di leggere i messaggi, Giacomo, Stefano, Max e tutti gli altri, vi voglio far vedere una chicca. Questa è una chicchettina che vi faccio vedere in diretta, è una sciarpa del collettivo, credo sia una delle prime, per chi è in diretta sulla televisione e lo la vede mi può dare anche una reference. Uniti nella lotta fino alla vittoria, collettivo autonomo, bellissima, è una di quelle in laniccia larghe, cioè guardate la bellezza di questa sciarpa, questa è una chicchina del passato. Volevo però questa è una chicca bellissima, non la venderò mai, però non vi dico chi me l'ha regalata questa sciarpa bellissima, me l'ha regalata una persona che non pensereste mai, ovvero Giuseppe Cruciani. È incredibile questa storia, perché ce l'aveva a casa. Mirko da Prato: ciao Dario, tifo Fiorentina perché me l'ha trasmesso il mio babbo senese, sono nato nel 73, tifo viola dall'83. Mio figlio è nato nel 2006 e sono riuscito a trasmettere di tifare viola nonostante abitiamo a Prato dello Stelvio Bolzano, pieno di strisciati e Bayern Monaco. Siamo orgogliosi di essere viola. Va, Mirko, guarda, posso dirti, tra l'altro Prato allo Stelvio mi sembra sia un bellissimo posto. Comunque diciamo, ho letto un messaggio di un mio amico, mi ha scritto: incredibile, non ancora nessuno ha bestemmiato, però devo dire, solitamente nelle mie trasmissioni uso un po' di turpiloquio, però ragazzi, ecco, però ecco, posso dire, diciamo, spero ci siano più tifosi del Südtirol piuttosto che della Juventus, ecco. Giacomo, io tifo Fiorentina perché sono di 612. Il mio aneddoto era quello che mia nonna, che non guardava le partite, ma quando mi vedeva mi chiedeva cosa aveva fatto la viola. Questo è vero, ce n'è tanto.

0: Ce n'è tanti. Ora, guarda, c'è un altro messaggio dell'amico da Viterbo. Riprendilo, almeno si manda il seguito. Te lo lancio io. Stefano da Ponte Assigna mi dice: tifo Fiorentina per la passione che mi ha trasmesso mio babbo da quando mi portava allo stadio, aveva 7 anni. Poi Martin: se sapevo che era nessuno ti passava a portare la colazione, ero lì poco fa. Grande Martino da Panciatichi. Ma guarda Martino, non ti preoccupare, tanto la colazione oggi l'ho portata io. Purtroppo non c'erano bar aperti alle 4:40. Questo è un grande problema della città di Firenze. Forse perché è sabato. Ora vado ovviamente alla Mercafire a prendere un prodotto appena esco, perché non ho bisogno. Poi vado in edicola a comprare tutti i giornali, c'è le edizioni speciali con le dediche sulle Fiorentina. Però ecco Martin, non so se durante l'anno, tu che lo la frequenti, forse ci sono più bar aperti a quest'ora qui. Però alle 4:40 ho trovato solo un posticino, non lo so. Tifo Fiorentina dal 77. Allora avevo 5 anni e mio babbo mi ha portato in curva. Da quel giorno i quei gradoni sono diventati la mia seconda casa. Auguri nostra amata Fiorentina, ed è anche stasera in curva con i miei fratelli. Assolutamente Max Viola, stasera ovviamente siamo là. Vi sto seguendo, ciao Claudio, grande Claudio. Buongiorno ovviamente anche a tutti quelli che non scrivono. Però ragazzi, scrivete, come diceva un grande ascoltatore della Zanzara. 348-7513933 055-7711171. Ovviamente questa sarà la 24 ore viola di Radio Firenze Viola. Io sono Dario Baldi, sono le 6:12 in questo splendido 29 agosto, compleanno centenario del nostro amore più grande, la Fiorentina. Ce ne faranno una ragione le nostre fidanzate, le nostre mogli, le nostre vedove, insomma quelle lì. Però detto questo, fondamentale ricordare il fatto che c'è un popolo che è sveglio, ci sta riempiendo di messaggi, quindi continuate fino ovviamente a stanotte, a mezzanotte, quando chiuderemo dopo la partita. Ma adesso nella prossima ora continuate a raccontarci perché tifate Fiorentina. Io tifo Fiorentina perché? E perché poi scoprirete insomma il perché, ve lo chiedo. E quindi un saluto va ovviamente a chi ci sta ascoltando perché lavora, a chi si è appena svegliato, a chi ha portato fuori il cane e deve fare la cacca, a chi invece sta andando a letto perché ha fatto una serata un po' più lunga, a chi ha fatto un fuori orario, a chi invece casomai ha fatto un po' l'amore, beato lui. Io vi ripeto, venendo qua ho visto qualche cosa della notte, il popolo della notte più o meno è sempre lo stesso. Mi aspettavo qualcosina di meglio, posso dire, alle 4:50. Normalmente quando ero nei micenci vedevo un po' di cose migliore alle 4:50, ho visto un po' poco, devo dire, ho visto poca roba, forse sono cambiati i tempi, forse ancora la gente è in mare. Però allora riprendiamo l'altro messaggio di Bruno, almeno si finisce il concetto e poi si manda anche l'altro. Vai Bruno.
1: Aggiungo un altro audio. Da allora la Fiorentina mi è entrata letteralmente dentro al cuore. Io sinceramente credo di amarla come un parente veramente molto stretto, di soffrire e gioire purtroppo molto meno, come se fosse una cosa veramente di famiglia, alla quale tengo veramente, veramente tanto.
0: Beh, guarda, questo senso di famiglia io penso sia quello che si è provato l'altra sera. Cioè l'altra sera c'è stato un momento della manifestazione dove si era praticamente imbutati in queste vie strinte tra motorini. A un certo punto mi sono trovato davanti a una macchina della polizia e non riuscivo a passare, e quindi ho detto: posso dire una cosa? Ma che me ne frega, cioè vado su un marciapiede. Lì è quello che stai dicendo te Bruno, ovvero un senso di famiglia. Cioè lì c'era un qualcosa di dove tutti c'era un'unica famiglia, dove tutti c'era qualcosa di grande, dove tutti c'era innamorati, perché lì c'era un amore profondo, secondo me, dentro quella manifestazione. Quindi quello che dici te del senso di famiglia lo penso anche io. Tifo Fiorentina perché la Fiorentina è la mia famiglia. Cioè quando siamo allo stadio difficilmente io mi incazzo casomai con qualcuno che scrive qui e qualcuno che scrive qui si incazza con me, però c'è sempre quel senso di amicizia, e quando si fa gol alla fine ci si abbraccia. Cioè io ricordo abbracci con gente che non ho, che manco saluto per strada. Cioè ho capito quello che stai dicendo, sono molto e aiutami a dire molto d'accordo con te. Allora io farei una cosina adesso, c'è un altro messaggio se non erro, giusto? Due, allora mandiamone uno, vai.
2: Buongiorno Radio Firenze Viola, io tifo Fiorentina perché ero sulle ginocchia del grande Giancarlo Antonioni. Io tifo Fiorentina perché mio babbo la tifa da quando è nato nel 1949 e ha visto l'Uccellino, Giuligno e ha visto a Marilde e tutti quanti. Io tifo Fiorentina perché ho visto Baggio, Bati e soprattutto quel 4-2. Auguri Fiorentina, 100 di questi anni. Le emozioni di tifare Fiorentina è meglio di un trofeo.
0: È meglio di un trofeo, però alla fine diciamo delle emozioni bisognerebbe ogni tanto alcalzarlo, anche per solo per provarci, posso dirlo, anche solo per provarci, cioè anche solo per avere casomai un senso, come posso dire, perdonatemi il termine, un po' di godimento come in un amplesso, ecco, cioè vorrei provarlo io quella roba lì, perché giustamente si cita 4-2, si cita Batistuta, la Champions League, cioè ragazzi, io lo dico sinceramente, è una roba che vorrei provare, cioè secondo me è come quando fai l'amore la prima volta, forse alzare un trofeo, forse non è bello. Perché non è bello se casomai non hai una persona che te lo insegna bene, se è la prima volta entrambi. Però c'è quella passione che te la ricorderai per sempre, il luogo, dove eri, con chi eri. Cioè io dove ero, con chi ero nelle finali, me lo ricordo ancora. Quindi immaginati se le vinco quelle finali se non me lo ricordo. Quello sto dicendo, cioè io l'emozione lo capisco, quello che dici te amico mio, e sono d'accordo con te, perché quell'emozione lì è una roba che ci entra dentro e tutto. Però mi piacerebbe anche provare a vincere un trofeo e provare a sentirla, appunto, questa emozione, questo unirsi carnalmente tra Fiorentina e tifosi, un grande amplesso d'amore viola, ecco. Questo è quello che vorrei provare quando vi dico la mia generazione non ha visto, perché voi vi siete uniti carnalmente in quelle partite contro l'Atalanta, in quelle partite contro il Parma, vi siete sentiti cosa unica, e noi stasera saremo cosa unica, ma immaginate essere cosa unica quando si vince un trofeo. È quella roba lì che secondo me mi manca, e manca a qualcuno. Max mi dice: io tifo la Fiorentina perché si nasce, punto. Max da Ghiviziano, tra l'altro Ghiviziano se non erro è provincia di Lucca, quindi poi Max correggimi, quindi vuol dire anche che tu sei anche uno di quelli che vive nel mezzo a milanisti, juventini e quant'altro, buondì Dario, da piccolino tifavo Inter, una domenica mio padre mi portò a vedere la Fiorentina allo stadio, lui tifoso sfegatato ma rispettoso del mio tifo di allora. Rimasi folgorato dal viola vestito da Antonioni e da allora l'amore è sempre più cresciuto. Claudio, questa è una grande storia, ma guarda, ma la tua storia poi si può riprendere anche nella mia generazione. Ma sai quanti bambini nel 2002, quando c'era la Fiorentina in C2, hanno smesso di tifare la Fiorentina e sono andati a tifare altre squadre? Perché nel momento della formazione umana di un bambino, come glielo fai a spiegare che deve tifare una squadra che si vede su Odeon, per esempio, mi sembra Odeon fosse, o no, Rete 37 dava le partite, su Rete 37, vedi che memoria storica a livello di televisione si tira fuori, quindi, cioè, ti fa capire, come glielo spieghi che mentre c'è Del Piero e Totti, lui deve stare dietro a Andreotti, e glielo spieghi che tutto quello che state dicendo, perché tifare la Fiorentina è qualcosa che viene prima anche della serie, è un'emozione, è un vivere la città, è un vivere la passione, è un viversi, è un vivere se stessi. Tifare la Fiorentina è qualcosa di superiore, capito? È qualcosa di che ti entra dentro. E il tuo aneddoto, Claudio, amico mio geometra tra l'altro, ti aspetto per grandi battaglie, dal lunedì c'è polemica, ti aspetto perché vi aspetto tutti. sta proprio lì. Io tifo Fiorentina perché? E poi me lo vado a spiegare lì. Cioè, perché per tifo Fiorentina si è passato di tutto. Cioè, si è passato anche. Io ho un ricordo del mio primo abbonamento, per esempio. Mi ricordo Fiorentina-Genoa 0-0. Credo ci fosse Delio Rossi in panchina o Mihajlovic, pace all'anima sua. Di mercoledì sera, in un freddo canaglia si moriva. Mi ricordo Fiorentina Rotone quando venne giù il diluvio. Mi ricordo la partita con il Livorno che costò i ginocchi a Giuseppe Rossi. Cioè, io ricordi flash di certe partite che non contano un cazzo, però me le ricordo ancora. Cioè, e non sono solo partite storiche. Cioè, ho ricordi proprio di formazione viola mia, che è difficile da raccontare, secondo me. E voi ovviamente raccontate tifo Fiorentina per Antognoni, per Baggio, e che per meglio secondi che ladri. Cioè, ognuno c'ha la sua, e quindi raccontatecele ancora. Abbiamo ancora 40 minuti insieme. Poi ovviamente tutta la giornata dopo di me arriverà Andrea Giannattasio con il suo Buongiorno su Firenze, penso sia speciale. 348-75-139-33 055-77-11-71. Tifo Fiorentina perché Firenze e Fiorentina per me rappresenta appartenenza a un popolo. La tifo perché mio nonno la tifava, mio babbo Luigi pure, e con lui ho condiviso stadio, partite e tante sofferenze. Gianni, vedi, è un bellissimo ricordo, ma perché appunto quando tu condividi qualcosa con qualcuno, tu poi ne fai parte della sua vita. Cioè, io sono sicuro, io a volte vado, quando vengo allo stadio anche da solo, perché io tanto so che lì trovo certe persone, che lì trovo la mia vita, che lì trovo persone che a me mi danno qualcosa. Poi, ragazzi, io vivo purtroppo in un mondo mio dove faccio il giornalista nella vita, ma soprattutto dove sono un tifoso anche, quindi sono abbonato, quindi insomma lasciamo fare. Buongiorno Fiorentina, 100 di questi giorni, oggi sei bella come ieri nel 96, nel 1926, iniziano a sentirsi queste 6:22, Carlesi iniziano a sentirsi, però vabbè, lasciamo, tanto poi dopo prendiamo il lampredotto e vo a letto, perché anche perché poi la voce va ricaricata un po' con una bella Ceres e poi si va a nanna e poi a luna mi risveglio, poi mangio un po' di trippa perché la mia mamma me l'ha presa la trippa da buona in nervettino così, e poi si va allo stadio che ci serve trippa e fegatini per pranzo e poi dritti fino ovviamente alla grande festa di stasera, che potete seguire anche qua ovviamente su Radio Firenze Viola con la nostra chiara Andrea Bevilacqua e Lorenzo Di Benedetto, che vi accompagneranno durante la partita con i collegamenti dallo stadio e poi ovviamente fino alla mezzanotte di questa 24 ore viola, una grande follia di questa grande casa che è Radio Firenze Viola e che vi tiene compagnia per tutto il giorno, da mezzanotte con Luca Alamai alle mezzanotte di stanotte, poi con tutti i nostri grandi speaker che seguiranno a questi microfoni. Allora, c'è una fraccata di messaggi da sentire e partiamone con il primo, vai.
3: Ribuongiorno, sono Massimo Raffigliene Valdarno.
0: Dici tutto.
3: Faccio il giro con i furgoni di pane. Ma leggevo, ma è vero che non si piglia più Zizze? Poi non c'entra nulla su perché io tifo Fiorentina a prescindere da sempre. Da quando avevo 7 anni sono andato la prima volta allo stadio. Ma sto leggendo notizie su Beto. Il giorno del centenario, queste notizie non vanno mica tanto bene.
0: Vabbè, allora, che su queste il giorno del centenario le notizie non vadano bene, posso essere d'accordo con te, ma non è che lo decidano i giornalisti se darla o non darla. Allora, facciamo un 5 minuti di mercato. Allora, ieri sera è uscita una notizia anche su Firenze Viola, potete leggere a firma del nostro pietrone Pietro Lazzarini, che la Fiorentina sta lavorando per convincere il Manchester a cedere Zirkzee, e ancora l'affare è in bilico, non era ancora tutto, diciamo, mancano il sì specialmente della società, e c'era il nome di Beto come alternativa o come strategia. Pietro se lo chiede con un punto interrogativo, ce lo chiediamo anche noi. Diciamo che stasera, per farla pulita, come si direbbe dalle nostre parti, bisognerebbe che Grosso entrasse in campo con una formazione fatta bene e non solo con Atta, fatta bene, giocatori nuovi nei nuovi ruoli, il difensore fa i difensori, il centrocampista fa i centrocampisti, il terzino destro fa il terzino destro, il terzino sinistro fa il terzino sinistro. Non che ci si inverte, non che si mette gente a caso, o la I gioca titolare. Ok, poi mi scaldo. Grosso la mette per bene. Vinciamo 3-0 e poi andiamo a comprare Xirxe. E questo sarebbe farla pulita. Se la si vuole fare puzzolente il giorno del centenario con Musu Varga, no, non so se c'è Vargas, Musu, Frey, Rui Costa, tutti i grandi che sono al centenario, evitiamo di far figure di merda sia sul mercato sia di là. Poi io, ragazzi, su Ken mi prendo 4 minuti, poi se ne parlerà da lunedì, perché oggi non ho voglia di parlare di Ken. Io su Ken dico questo: non drammatizziamo la cessione. L'ho scritto anche sui miei social, nelle relazioni, nelle storie d'amore, quando ci si lascia c'è uno che lascia e uno che viene lasciato. Quando vieni lasciato stai una merda, piangi, non mangi, ti ubriachi, come diceva i buon Necchi, cosa fanno i becchi? Vanno a ubriacarsi. E ecco, uno va male, sta male e tutto il resto. Poi però quello che ha lasciato anni dopo anche ci ripenserà a quella relazione e capirà che l'amore che gli ha dato quella persona che lui ha lasciato e che casomai ha tradito non glielo darà mai più nessuno. E quindi io a Moise Hen gli dico: buona vita, amico mio, come direbbe Rocco Siffredi, buona vita, woman, buona vita, Rocco Siffredi, adios. E non ce ne frega, cioè, poi se rimane, per me può stare anche in tribuna. Mi fa specie che guadagni 6 milioni, e quello mi fa specie e mi fa incazzare. Che gli si sia dato 6 milioni per fare 8 gol l'anno scorso, quello mi fa incazzare. E sono pronto a aprirmi anche altre idee. Sicuramente quella di Beto non è certo, sono qui, oddio Beto, cioè piuttosto, cioè, godo di più a un po' con un panino e lampredotto, quello sicuramente. Quello è la palissiano, insomma, l'idea è molto meglio un panino e lampredotto che Beto, però questo è, insomma, poi ce ne faremo una ragione. Di certo con Zirkzee, se dovesse arrivare, cosa che per il momento è molto lontana, comunque abbastanza lontana se pare dalle ultime notizie, devi ridisegnare un po' questa Fiorentina che è lontana da quel 4-3-3 che ci aveva raccontato Grosso nelle conferenze stampa. Fine dei salmi, perché non ne posso più. Sentiamo un altro audio.
4: Buongiorno, sono Massimo da Figline Valdarno.
0: Questo si è sentito.
4: Faccio il giro.
5: Buongiorno, sono Francesco, ho 58 anni e sono tifoso della Fiorentina da bacché ho memoria, grazie al mio povero babbo che era un fiorentino verace, nato dentro le mura anche lui, e quindi mi ha trasmesso questa grande passione. Il mio esordio allo stadio è stato a dir poco mitico, perché si distrusse i maledetti Gobbi 4-1 in una partita meravigliosa negli anni 70. E da lì è nato questo grande amore, e ho aspettato 21 anni prima di avere una grande soddisfazione quando vincemmo la Coppa Italia. Ne vincemmo anche una prima nel 75, ma me la ricordo vagamente, mi ricordo di aver festeggiato ma mi ricordo poco. E invece quella del 96 me la ricordo bene, e poi andai al piazzale Michelangelo prima a fare, facevo il fotografo all'epoca, a fare delle foto a tutti questi pazzi, me compreso, stavamo festeggiando appunto nel piazzale, e poi allo stadio a aspettare i ragazzi che tornavano da Bergamo. Un momento meraviglioso, e da quando sono, diciamo, diventato tifoso mi immagino cosa potrebbe succedere vincendo lo scudetto, e quel maledetto 81-82 quando ce lo sfilarono di tasca era già lì il momento in cui poteva veramente esaudirsi questo mio grande desiderio. Peccato che non è andato a buon fine, e forse quel giorno lì è cambiata un po' la storia della Fiorentina, perché vincendo quello scudetto probabilmente il nostro livello si sarebbe alzato di tantissimo, e poi 2 anni dopo anche quando si fece male Antonio alla gamba. Forza Viola sempre.
0: Assolutamente, questo è un bellissimo ricordo che ci arriva da un amico. Allora regia, quanti messaggi abbiamo ancora? Ok, allora ne abbiamo due. Facciamo così. Vogliamo sentire cosa dice il nostro amico Sandro Sabatini? Perché io ho rotto il cazzo anche a Sandro. Tra l'altro, stasera Sandro sarà anche al centenario. Quindi, per chi lo vede in tribuna, salutatelo da parte mia. Io ho già detto che potete salutarlo. Quindi, Sandro Sabatini, giornalista ovviamente di caratura nazionale, che vedete a Sport Mediaset e ovviamente su Canale 5, Canale 1 quando c'è Pressing, e ovviamente da lunedì 7 anche a Numeri 1 Podcast, che ovviamente scrivo io, quindi mi faccio autopromozione. Sandro Sabatini sul centenario della Fiorentina. Aspettiamo, sono le 6:30, c'ho ancora 30 minuti, sai quanto ce n'ho da dire ancora, non vi preoccupate. Ok Dario, hai ragione, ma l'euforia per la vittoria dura un tot, poi passa, solo che poi vuoi rivincere. Ecco, per noi siamo più grandi dei rompini e certe volte critichiamo, ma noi critichiamo sempre, noi siamo dei criticoni a prescindere, siamo dei rompicoglioni di prima categoria, questo è ovvio ovviamente, però ecco, io dico anche, si può criticare, ma si può anche aspettare ogni tanto, cioè non è che siamo lì pronti, siamo sempre lì pronti. Secondo me c'è qualcuno che tifa la Fiorentina solo per criticarla. Io tifo Fiorentina perché 3487513933, aspettiamo i vostri messaggi, ho visto ci sono diversi audio, intanto sentiamo Sandro Sabatini. Vai.
6: Caro Dario e cari tutti gli ascoltatori, della notte o della mattina, dipende. Il mio messaggio per il centenario è un sorriso e un po' di ironia che soltanto i fiorentini sanno regalarsi e godersi. Da Montecatini, che è la mia città, io sono Sandro Sabatini, sono un giornalista e sono appassionato di calcio da tanti anni, quasi 100 come quelli della Fiorentina, considerata la mia età. E ho sentito i miei amici Montecatini dire alla domanda: che ne pensi del figliolo di Commisso? È il nuovo Cecchi Gori. Ecco, è una cosa che mi ha fatto molto ridere, perché c'è anche da papà a figliolo, e la scena dell'altra sera è fantastica con Commisso Junior che arringa tutta la folla, è meravigliosa. E poi c'è un particolare che sono curioso di vedere stasera, ma nessuno sa niente esattamente su che cosa succederà dopo la partita contro il Frosinone. A questo proposito, scusate se mi sto dilungando, il centenario contro Frosinone di già è una cosa che non avrebbe senso, mi raccomando, però questo lo dico a grossa, alla squadra, ai giocatori, non fate scherzi, perché sennò va bene l'ironia, va bene il sorriso, va bene sdrammatizzare, ma senza esagerare,
0: Guardiamo di non esagerare stasera, perché sennò poi dalla festa contro il Frosinone ci vuole ovviamente anche l'antisommossa per uscire dallo stadio a grosso. Vorrei festeggiare, non essere triste. Allora, facciamo così. Sentiamo anche un messaggio di... Allora, quello lo leggo dopo, Francesco. Voglio sentire gli audio perché poi devo fare una cosina. Andiamo con un altro audio, vai.
7: Comunque prima non ho detto chi sono. Sono Ale della Lunigiana. Diciamo adesso dalla bici mi sono fermato, sono in bici, diciamo che la Toscana non finisce in Versilia, ci siamo anche noi della provincia di Massa Carrara, non ne parlate mai. Comunque io dal 77 nato, e dopo a 5 anni che tifo Fiorentina, me l'ho dimenticato di dirlo. Alessandro dalla Lunigiana.
0: Grande Ale, mi raccomando, porta avanti l'onore viola, perché è importantissimo questo, è importantissimo portare avanti l'onore viola anche in quelle terre di gobbacci malefici, è importantissimo. Ma è vero, bisogna parlare nella provincia di Massa Carrara, perché c'è anche dei tifosi, l'ho incontrato l'altro giorno allo stadio, alla manifestazione, ma poi non so neanche di, era un posto con un nome strano, non sapevano dove era Piazza Santa Maria Novella, e poi invece io li ho guidati io come un grande cicerone, quali sono della città di Firenze. No, scherzo, sto dicendo una cazzata. Andiamo con un altro lato, dai.
8: Buongiorno Dario, auguri Fiorentina, ma che giornata oggi solo pane e Fiorentina e basta. Io tifo Fiorentina perché non lo so, ma l'ho scoperto negli anni, perché è qualcosa che ti rimane dentro, qualcosa di cui tu vai fiero, che quando lo dici gli altri rimangono a bocca aperta, perché gli altri non capiscono questo nostro amore verso questa squadra, gli altri non lo capiscono, cazzo, è per questo che si tifa Fiorentina, perché gli altri non lo capiscono e non lo sapranno mai, e invece tu hai vissuto una vita da tifoso della Fiorentina e non c'è meglio di questo in tutta la tua vita.
0: E questo è vero, però adesso ragazzi dobbiamo fare una cosa, quindi andrei con una piccola base di celebrazione. Perché tifo per la Fiorentina? Io sono Dario, ho 31 anni, faccio il giornalista e l'autore radiofonico e tifo per la Fiorentina. Vivo a Milano e dove vivo mi chiedono: ma perché tifi la Fiorentina? Come fai a tifarla? Ecco, chiariamolo una volta per tutte. Qualcuno tifa la Fiorentina perché è nato a Firenze, in provincia di Firenze o comunque lì vicino. Qualcuno tifa la Fiorentina perché è di 612. Qualcuno tifa la Fiorentina perché il nonno, lo zio, il babbo, la nonna, la suocera erano per la Fiorentina. Qualcuno tifa per la Fiorentina perché Firenze è il paradiso terrestre e la Fiorentina è la squadra di quel paradiso terrestre. Qualcuno tifa Fiorentina perché a Firenze non si può tifare altro. Qualcuno tifa Fiorentina perché nel resto d'Italia non voleva tifare squadra strisce. Qualcuno tifa Fiorentina perché vincere non è l'unica cosa che conta e poco ci importa dei bianconeri. Qualcuno tifa la Fiorentina perché è da solo contro tutti. Qualcuno tifa la Fiorentina perché Juve merda. Qualcuno tifa Fiorentina perché Juve merda, Inter merda, Milan merda, Roma, Lazio e tutte le altre merda. Qualcuno tifa la Fiorentina perché ama soffrire. Qualcuno tifa la Fiorentina perché non gliel'avevano detto che c'era da soffrire. Qualcuno tifa la Fiorentina perché il calcio gli è nato a Firenze. Qualcuno tifa la Fiorentina perché prima, quando lui era piccolo, la Fiorentina vinceva e andava piano, sano e lontano. Qualcuno tifa la Fiorentina invece perché non ha mai visto vincere e avrebbe voglia di vederla quella coppa alzata. Qualcuno tifa la Fiorentina perché c'era uno che illuminava il campo. Si chiamava Giancarlo Antognoni. Si chiama Giancarlo Antognoni. Qualcuno tifa la Fiorentina perché Kurt Amberin ti faceva sognare. Qualcuno tifa la Fiorentina perché Gabriel Omar Batistuta è la sua divinità. Qualcuno tifa la Fiorentina perché odiava Sivori, Platini o Del Piero. Qualcuno tifa la Fiorentina perché, conosciuto l'Artemio Franchi, non sapeva come smettere di tornarci. Qualcuno tifa la Fiorentina perché al Franchi piglia l'acqua e gli va bene. Qualcuno tifa la Fiorentina perché, nonostante allo stadio prenda l'acqua, gli vada bene, ma soprattutto perché c'è il caffè Borghetti. Qualcuno tifa la Fiorentina perché era così ateo che aveva bisogno di cercare un altro dio. Qualcuno tifa la Fiorentina perché quel dio lo ha visto in campo con la maglia viola. Qualcuno tifa la Fiorentina perché non esiste una curva più bella della Fiesole. Qualcuno tifa la Fiorentina perché in Fiesole si è innamorato dei suoni, dei tamburi, dei fumogeni. Qualcuno invece tifa la Fiorentina perché in Fiesole ha perso l'amore per una donna, ma ha trovato un gruppo di amici, una famiglia. Qualcuno tifa la Fiorentina perché ama talmente tanto la Fiorentina che non si può criticare. Qualcuno tifa la Fiorentina perché non fa altro che criticarla e offenderla. Qualcuno tifa la Fiorentina perché è un tifoso della proprietà. Qualcuno tifa la Fiorentina perché vuole cacciare la proprietà. Qualcuno tifa la Fiorentina per ascoltare tutte le radio viola e scrivere lo stesso messaggio a tutte. Qualcuno tifa la Fiorentina, anzi, dice di tifarla per poterle parlare in radio. Qualcuno tifa la Fiorentina per principio, qualcuno per frustrazione. Qualcuno tifa la Fiorentina perché vorrebbe una squadra coi titoli di quelle a strisce. Qualcuno invece, come me, tifa la Fiorentina perché non vorrebbe mai essere un tifoso di una squadra a strisce. Qualcuno tifa la Fiorentina perché non ha avuto scelta. Invece qualcuno tifa la Fiorentina perché ha avuto scelta e ha scelto. Qualcuno tifa la Fiorentina perché tifava più di quegli altri? Qualcuno tifa la Fiorentina perché non c'era di meglio. Qualcuno tifa la Fiorentina perché si definisce super tifoso. E qualcuno, invece, come me, tifa la Fiorentina perché non ne può più dei super tifosi. Qualcuno tifa la Fiorentina perché non ne poteva più dei torti arbitrali, delle partite rubate e dei soliti regalini a qualcuno. Qualcuno tifa la Fiorentina come unica ragione di vita e per questo siamo qua. Qualcuno tifa la Fiorentina perché sono 100 anni oggi che c'è. Qualcuno tifa la Fiorentina perché il viola è il colore più bello che c'è. Qualcuno tifa la Fiorentina perché quando siamo allo stadio e annunciano i giocatori gli vengono i brividi sulle braccia. Qualcuno tifa la Fiorentina perché un amore così grande non esiste altrove, specie dopo che sono 25 anni e non vinci un trofeo. Qualcuno tifa la Fiorentina perché dopo aver lottato per la retrocessione poi si va in 15.000 per le strade di Firenze a urlare il nostro amore. Poi qualcuno tifa la Fiorentina perché Gubbio, più o meno c'era tutta la città di Firenze, no? Qualcuno tifa la Fiorentina perché nonostante la C2 con Cecchigori ha goduto. Qualcuno tifa la Fiorentina perché anche con la C2 ha capito che solo la Fiorentina può darti certe sensazioni e vorrebbe farle vivere a chi non le ha vissute. Qualcuno tifa la Fiorentina perché nonostante non abbia mai vinto nulla ha capito che la Fiorentina è la squadra del suo cuore. Qualcuno tifa la Fiorentina perché è unica, è la realizzazione della domenica, perché solo lei, solo quella squadra lì, quelle 11 maglie viola sanno tranquillizzarlo. Qualcuno tifa la Fiorentina perché la vede come uno psicologo. Qualcuno tifa la Fiorentina perché è il suo psicologo. Qualcuno tifa la Fiorentina perché è meglio secondi che ladri. Qualcuno tifa la Fiorentina perché si va a maiale all'est. Qualcuno tifa la Fiorentina per il ciliegione. Qualcuno tifa la Fiorentina per quanta fica ci avrei coi capelli di Frey, per i toni e i furmini e per gli zitti e muto. Qualcuno tifa la Fiorentina per l'odio a te Daniel Bertoni. Qualcuno tifa la Fiorentina perché Rui baila la portoghesa. Qualcuno tifa la Fiorentina e odia il carnevale. Qualcuno tifa la Fiorentina perché è spettatore del Prandelli Show. Qualcuno tifa la Fiorentina perché Giorgi sì, ma Eleonora o Salerno solo Sabrina. Qualcuno tifa la Fiorentina perché siete più brutti della multipla. Qualcuno tifa la Fiorentina perché voi con maschi, noi con le femmine. Qualcuno tifa la Fiorentina perché ma da domenica oggi che fo? Qualcuno tifa la Fiorentina perché Pepito Rossi 4-2 incredibile a Firenze. Qualcuno tifa la Fiorentina perché perde le finali. Eh sì, anche questo. Perché qualcuno poi invece tifa la Fiorentina perché va in finale e gli piace comunque sognare. Qualcuno tifa la Fiorentina perché la Fiorentina vale più di se stesso, anzi, l'andamento della partita vale l'umore di tutta la settimana. Qualcuno tifa la Fiorentina e non sa spiegarlo. E voi direte, sì, non sa spiegarlo. Eh sì, poi c'è qualcuno che tifa la Fiorentina e anche se prova a spiegarlo, gli altri non lo capiranno. Qualcuno tifa la Fiorentina perché non c'è cosa più bella nel mondo. Qualcuno tifa la Fiorentina per senso di appartenenza. E qualcuno tifa la Fiorentina perché fa parte di una razza, quella razza capace di litigare allo specchio con se stessi, ma inimitabile nel mondo, ovvero i fiorentini. Qualcuno tifa la Fiorentina perché ha i rimpianti e pensa solo al passato. Qualcuno invece tifa la Fiorentina perché è la Fiorentina. E quindi, care e cari tifosi viola, oggi uniamoci nel celebrare l'atto pratico del nostro amore più grande. Esportiamo il nostro amore ai bambini, ai nipoti, ai grandi e ai piccini. Uniamoci come un grande bacio con la lingua di quelli belli e indimenticabili e pensiamo al centenario. Godiamoci la nostra grande storia col pensiero vivo che si possa tornare a volare e sognare. È ora di mettere da parte via le nostre opinioni, i nostri pensieri, le nostre incazzature e abbracciare come solo noi sappiamo fare ciò che abbiamo di più caro, la Fiorentina. Stiamo per vivere una di quelle sere che ci ricorderemo. Ricorderemo che era accanto a noi, in piedi e sicuramente anche sudato. Ricorderemo le birre fuori, dentro e in quel giro di campo dove ci saranno i nostri campioni che ci hanno fatto tanto sognare. Abbracciamoci. Paolo Villaggio diceva: se uno non capisce, non gradisce. Ecco, queste parole potete anche non gradirle, ma ciò che dobbiamo gradire è che la nostra Fiorentina oggi ha 100 anni. Ti amo, Fiorentina! Questo era il nostro, ovviamente, pensiero del Io tifo Fiorentina, perché questi vostri messaggi, grazie regia, facciamo così, sentiamo dopo questo grande pezzetto un po' di vostri audio. Vai, vai con il primo. Ora ho fatto
9: Dario, buongiorno. Una piccola aggiunta al mio messaggio di qualche minuto fa. Tifo Fiorentina da quando avevo 7 anni, ma nell'83-84, in quel famoso 3-3 con la Juve, ero in parterre di tribuna con mio babbo e avevo 10 anni. Al gol di Antognoni di testa mi mise a piangere e tutte le volte rivedo quelle immagini mi vengono i brividi. E da quel momento il tifo si è amplificato e in quella partita è racchiuso tutto quello che ho vissuto nella Fiorentina fino ad oggi. Stefano da Pontassigna.
0: Assolutamente, quello è sicuramente vero. Leggiamo un po' di testuali anche. Quando avevo 7 anni feci un viaggio a Firenze con i miei dalla Calabria. Mi innamorai della città, pretesi che comprassero la maglietta di Toldo. Di lì a poco la mezza cavalcata del girone di andata del 98-99 con Bati, Edmundo, ma anche la Champions di Batistuta, la Coppa Italia del 2001 consolidarono il mio tifo. Poi ho passato in bene nell'anno della C2 dopo il ritorno in Serie A. Ricordo di aver fatto 2 o 3 sfilate da solo nel mio paese di origine per le qualificazioni in Champions League. E poi la fede è sopravvissuta anche al trasferimento a Roma, quando in tanti migranti dal sud sono rimasti invece folgorati dalla passione giallorossa. Invece, Francesco da Roma, molto bello. Buongiorno, scusate, ma separateci, non trovi sostituto, rimane. Guarda, questo te lo non lo so, non te lo so dire. Il tortaio mi chiede se è preso la punta. Sicuramente io tra un quarto d'ora vado a prendere un lampredotto. La certezza di oggi è questa: alle 3:30, se tu vuoi, vado a pigliare una birra e moonshine. Queste sono le 2 certezze che ho oggi. E poi non lo so. È il 1969, l'anno dello scudetto. I Beatles stanno per sciogliersi, ma ci regalarono un capolavoro e suoneranno in live sopra un palazzo di Londra. Get Back. Andrea della Val di Sieve: voi siete grandi a fare queste 24 ore. Forse ieri mi sono perso qualcosa. Che succede con Zirgze? Forse bello anche nella prossima. Autista Atti Extraurbano, sempre in batteria. In batteria o in barriera? Non lo so. Grande Andrea, ovviamente. Non ho trovato autisti stamane alle 4:50 per strada. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Io sono tifoso. Io sono Massimo e tifo Fiorentina perché non lo so. È Atavio, ma tifo Fiorentina perché i tifosi. Sono come Dario che improvvisa Gaber così come respirare. Io tifo viola perché così come un gobbo anche Francesco Guccini alla luce viola diventa un saggio genitore. Io tifo Fiorentina perché forse non potrei tifare altro. Vedo, Massimo l'ha capita, anche Lorenzo ha capito che ho citato ovviamente il grande Giorgio Gaber, che qualcuno era comunista. Abbiamo trasformato io tifo Fiorentina perché l'abbiamo fatta così. Purtroppo non ho raggiunto i 100, no? sono arrivato a 85, ma è già bello così. Questo poi verrà esportato e lo potete recuperare e mandare anche ai vostri parenti, ai vostri amici, alle vostre famiglie, e quindi se lo volete sentire dopo avete fatto un po' d'amore lo potete ascoltare con Io tifo Fiorentina, perché oggi lo potete rimandare in loop quando c'è la pubblicità. No, scherzo. Lampredotto è piccante, ragazzi. Lampredotto va fatto completo anche alle 8, anche alle 7 di mattina, non scherziamo. Allora devo andare in edicola a comprare le edizioni speciali dei giornali perché ci sono tutti gli insertini, quindi le devo comprare perché poi ovviamente assumono valore. Purtroppo, guarda, ti racconto questo: quando c'è stato l'alluvione a Campi, sono andato a pulire una casa, ho trovato, c'aveva questo qui che purtroppo ha buttato via tutto per via dell'acqua, c'aveva tutti i giornali, tutte le nazioni del 2002, dell'anno della C2, ce n'era alcune bellissime. Una purtroppo l'ho provata a asciugare, ma non si è asciugata di quando siamo andati del passaggio, insomma, dalla C2 alla C1, bellissimo. Sono tifoso della Fiorentina perché non ho avuto scelta, è stato così per mio nonno, per mio babbo e poi per me. Siamo di Firenze e questo forse basta. 4:30 da Di Comano per Pignone, vedi? Purtroppo io, amico mio, io alle 4:30 sono andato a piantare le pastine, ma non ho trovato. No, l'ho trovato Harry Freddy, è vero, è vero. Allora, ma quindi farina del sacco di Gaber e non tua? No, Gabriel aveva fatto qualcuno da comunista, che era una questo ritmo di 8 minuti dove raccontava perché qualcuno era comunista. Io ho ricambiato tutti i testi, l'ho scritto io, è un testo che ho scritto ieri con un bel sigaro e il mio whisky, anzi no, ieri sera c'avevo la grappettina che ho avuto allora voi dovete pensare, lo sapete, no? La fatica è poi a svegliarmi la mattina alle 9. Cioè, quindi pensai per svegliarmi alle 3.50. Ieri sera io, a fine primo tempo di Milan-Venezia, ho bevuto un goccino, due gocciolini di grappa che mi hanno dato la botta per andare a letto secco. E infatti sono messo a svegliare alle 3.50 fresco come un rosone. E ora infatti devo tornare a letto. Luca mi dice: tanti auguri alla nostra amata Fiorentina. Luca, il grande Luca Alberti, stiamo mandando in audio. Regia, quanti audio abbiamo da mandare? Un paio? Mandiamoli entrambi, vai.
10: Ciao Marco D'Assigna, buongiorno a tutti, auguri Fiorentina. E tifi Fiorentina, perché tu tifi Fiorentina? Perché tu l'hai visto che era successo martedì e quelle cose lì succederebbero, sarebbero successe se uno le organizzava in qualsiasi anno, a partire dalla nascita, arrivare al centenario della Fiorentina, perché Firenze e Fiorentini, e la città di Firenze è la Fiorentina è la città di Firenze, e questo amore proprio incondizionato, questo amore forte, vero, sincero, nel pianto e nel sorriso ci sarà per sempre, e come siamo noi non è nessuno nel mondo, come le Firenze non è nessun'altra città. Onore comunque e rispetto a tutti coloro che tifano Fiorentina e non vivono a Firenze, quello è giusto sottolinearlo, che per loro, per alcuni versi, è anche più difficile che per noi. Però ragazzi, come si fa? Trofei pochi, vero, gioie poche, tante, dolori, però noi siamo sempre comunque legati alla Fiorentina come se fosse la nostra seconda mamma, io perlomeno, penso di poter parlare per tanta gente. Comunque quello che ho provato nei miei 54 anni di vita per questa squadra non lo cambierei con nessun'altra sensazione che ha provato un tifoso di una squadra anche molto più blasonata, perché io penso che quello che è successo martedì è l'esempio palese di quello che è Firenze, di quello che è la Fiorentina, di quello che è di quelli che siamo tutti coloro che la tifano, a partire dalle coreografie, a partire da tutto quello che si fa per la squadra, cioè fatto veramente col cuore, con un sentimento vero. E che dire, ragazzi, siamo numeri uno, noi si vince sempre anche se non si vince mai. Voglio bene a tutti, un abbraccio a tutti coloro che tifano Fiorentina e forza Viola sempre.
0: No, no, questo assolutamente.
11: Ciao Dario, permetti, fare Fiorentina è Roberto Baggio, nel bene, cioè quando arrivò l'infortunio, la città che lo ha coccolato, lui che era devoto ai colori della Fiorentina, anche tifosi della curva, e nel male, quando purtroppo fu costretto ad abbandonarci. E lì è per me stato, da tifoso, forse il dolore più grosso che ho vissuto. Più di Battistuta, più di Rui Costa, tutto il resto, perché io Antonioni purtroppo non l'ho vissuto come giocatore, ma è quello che è stato il mio più grosso. Quindi per me la Fiorentina, che fa la Fiorentina, è il godermi Baggio e la disperazione di averlo perso.
0: Questo è anche un tuo pensiero rispetto a quello che diceva prima. È vero l'amico che dice si vince sempre, però ogni tanto bisognerebbe anche alzare le coppe. Questo lo dico da uno che non l'ha mai viste. Tifo Fiorentina dal 57, prima maglietta viola con il 7, nato al campo di Marte, l'area e la viola. Poi ho visto Pelé solcare il nostro campo più bello del mondo. Allora ho visto la nascita dell'illuminazione, ho visto la caduta di un pezzo di stadio. Tifo Fiorentina perché sto male quando perde, ma si gode quando si fa un 4-2 contro i ladri. Forza Viola sempre. Tifo Fiorentina perché sono toscano, perché abbiamo la maglia più bella, perché prima a scuola, poi al lavoro e nella vita quotidiana sono circondato da strisciati, perché tifava Albertossi ma non avevo la sua figurina, ma avevo quella di Sarti. Poi da militare a Pisa, venni a Firenze per comprare il giglio stilizzato, quello tondo. La prima partita l'ho vista a fine anni 70, persa in casa coi Gobbi 1-3 con gol di Benetti, ma la delusione cominciò prima, il giovedì uscirono gli squalificati e Giancarlo prese una giornata e non lo vidi giocare. Vi ho scritto anche alle 3.51, ma mi alzo sempre presto la mattina e non amo dormire, ma alle 3.51 no dai, i brividi di martedì non li scorderò mai, i brividi, le lacrime vere e sincere, che anche delusione è vero, ma i soldi non regalano gioie. Guarda, ai miei amico Fabrizio da Montespertoli di Buying Tuscany Tour rispondo così: come direbbe un grande opinionista del mondo viola, e ora non c'è più, medaglini arrivederci, insomma, per citarlo oggi, medaglini arrivederci, fine. Chi deve far arrivederci sono io. Allora, piccoli... piccola marchettina, e poi ovviamente si va anche a salutarci. Se qualcuno non lo sapesse, ho scritto un libro, si chiama Vincere non è l'unica cosa che conta, lo trovate su Amazon, c'è tanti riferimenti a quello che ci siamo raccontati stamani, ovvero a perché si tifa la Fiorentina. Qualcuno mi ha scritto gli viene da piangere, quindi figuriamoci. Sono contento, ecco, addirittura la regia ci delizia con le immagini, io era semplicemente per dirlo, perché c'è qualcuno mi ha detto tu mi hai fatto piangere, quindi sono contento. Oltre a questo, diciamo anche questo, intanto voglio ringraziare Stefano Carlesi, si è ciucciato 2 ore insieme al sottoscritto dalle 5 alle 7, siamo arrivati in chiusura, adesso ci saranno dei messaggi dove si ricorda la vostra il vostro amore per la Fiorentina, tra pochissimo Andrea Giannattasio che già è pronto con la maglia di Chievo Verona Fiorentina, Fiorentina Chievo Verona 0-2 per Lotta Marazzina, e quindi no, detto questo speriamo che stasera si possa concludere con una grande vittoria della Fiorentina, perché vorrei evitare di festeggiare con il dolore nel cuore e con l'incazzatura sotto le mie gonadi. Ma detto questo ragazzi, sono state 2 ore bellissime, noi ci si ritrova lunedì dalle 9 alle 10, non c'è polemica, ma 24 ore viola di Radio Firenze Viola continuano fino a mezzanotte di stasera. Buongiorno, buonanotte a tutti, ciao!
12: Le vittorie delle Coppe Italia con il Parma, l'Atalanta, la Supercoppa con Milan, e ci metto anche la splendida vittoria al Champions League a Londra contro l'Arsenal. Io mi piace ricordare una partita del primo Milan di Berlusconi, e parlo quando c'era Van Basten, Gullit, insomma tutti questi grandissimi campioni, in una trasferta Milan-Fiorentina. Andammo a Milano in 200, allora c'era ancora l'anello comunicante, e vincemmo 2-0. Ecco, quella è stata una gioia immensa, e Baggio e Diaz ci fecero il gol proprio sotto la nostra postazione, e dalla gioia immensa manca poco si casca di sotto dall'anello, pinza da campi.
13: Abbonato dal 68 al 2019, il più bel ricordo è stato, credo, il primo abbonamento è 68-69, lo scudetto, il secondo scudetto. Poi il più grande giocatore si è avuto noi, Roberto Baggio. Poi nel 2019 ho smesso di andare allo stadio perché hanno voluto rifare quello stadio, e io avevo detto se lo rifanno smetto di andare allo stadio. Walter Martignano.
14: Ciao ragazzi, buongiorno. Ma io bellissimi ricordi, io sono di Perugia, della Fiorentina al Renato Curi con Baggio, quando ragazzi prendeva la palla Baggio il Curi rumoreggiava, si entusiasmava, era una cosa incredibile, bellissimo da vedere. Poi negli anni 90, il dopo Baggio, purtroppo ero con il Viola Club, un tesserato della Viola Club Perugia, e sono venuto a Firenze a vedere le varie partite contro il Milan, quel 3-7 mi sembra, che eravamo andati in vantaggio con Baiano, poi il Milan ci fece a pezzi, anche se avevamo la difesa rimaneggiata. Comunque sono ricordi bellissimi, e purtroppo sono passati tanti anni, Viola può avere la Perugia.
15: Buongiorno, sono Simone da Sesto Fiorentino. Il ricordo più bello che ho è aspettare la squadra all'Artemio Franchi dopo che ha vinto la Coppa Italia. Buona giornata.
16: Ciao Radio Firenze Viola, i miei ricordi con la Fiorentina per il suo centenario sono tantissimi, anche perché io non ricordo di aver passato un giorno da quando

portava le seggioline, si metteva a sedere, e su questa lavagna c'era scritto le partite, con quella della Fiorentina sempre scritta bella grande, che prendeva una grossa parte della lavagna. Allora mio babbo mi aveva insegnato a segnare 1x2, e io mi aveva fatto un pacchettino. Quando c'erano i risultati, io dovevo segnare sulla lavagna i vari risultati, e quando la Fiorentina vinceva, alla fine si faceva

0: Nirvana.
1: Ciao, sono Natale. Il messaggio che mi lega alla Fiorentina è il passaggio di Biggica, all'epoca era capitano del Bari, e poi di lì, quando ci fu il passaggio di Emiliano, sono diventato tifoso della Fiorentina, iscrivendomi al giornale in viola famoso. Mi comprai la maglia di Battistuta, ho dei ricordi bellissimi perché sono venuto pure lì a Firenze e vidi, mi sa, una partita di preliminare di Champions League dove la Fiorentina vinse con il Vitev Lodz. Sono contentissimo tutt'oggi di tifare la Fiorentina. Forza Viola!
2: 24 ore Viola!
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola! Attenzione tifosi Viola, sei già cliente luce e gas di Just For You? Per te c'è un regalo straordinario, l'esclusivo cofanetto del centenario, realizzato in collaborazione con Brivido Sportivo, un pezzo da collezione unico per celebrare la nostra passione. Vieni a ritirare il tuo cofanetto omaggio direttamente presso il point di Idron a Campi Bisenzio. Non aspettare, i pezzi sono limitati. Chiama subito il numero verde 800 090 170 o passa a trovarci. Just For You, la tua energia, il tuo cuore viola. Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso. Queste le parole di Ranucci. Intanto gli inviati Report minacciano di abbandonare in blocco il programma. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo, non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende, è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso di Anna Rosa, con l'accusa di omicidio colposo, sono indagati i genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico, che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile. Mentre gran parte dell'Italia ha fatto i conti con un venerdì di caldo rovente, con temperature record che hanno sfiorato i 46 gradi, alcune zone del nord sono state interessate dal maltempo. Tra le regioni più colpite, Lombardia, Veneto e Piemonte. In particolare su Cremona si è abbattuta una tromba d'aria che ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale. Una quarantina i feriti lievi. Violente grandinate hanno interessato anche la provincia di Brescia, il Pavese, il Veronese e la parte est della Bassa Piacentina, con danni all'agricoltura, in particolare ai raccolti d'uva. Il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal, in costante aggiornamento a causa della drammatica evoluzione della situazione sul campo, è di 584 morti e oltre 2.400 dispersi. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, in Nepal le vittime sono 579, mentre sul lato cinese ne sono state comunicate 5. Sul fronte dei dispersi in Nepal, quelli confermati sono 1924, tra cui oltre 500 stranieri, 3 gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. È morto re Harald V di Norvegia all'età di 89 anni, il monarca più anziano in Europa. Era stato ricoverato il 17 agosto ad Oslo per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica. Il principe Haakon, 53 anni, e la moglie, ex amica di Epstein e gravemente malata, saranno i nuovi regnanti a Oslo. Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A è debutto vincente per il nuovo Milan di Amorim a San Siro. I rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e all'autorete di Halal. A precedere il calcio d'inizio, un tributo a Franco Baresi scomparso lo scorso 31 luglio. Addio di Leao ai rossoneri, sarà un nuovo calciatore del Galatasaray. Oggi scendono in campo dalle 18.30 Fiorentina Frosinone, Sassuolo Torino e Monza Udinese, alle 20.45 Juventus Parma. Con questo è tutto, a più tardi.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
0: Se penso alla Fiorentina penso alle tantissime emozioni e ai ricordi vissuti prima da tifoso e poi da giornalista. Tra questi c'è sicuramente la vittoria per 3-2 a Torino contro la Juventus del 2007. Ero in macchina con mio babbo e tornando dalle vacanze, e al gol di Osvaldo lui iniziò a suonare senza sosta in autostrada e ad esultare come un pazzo. È un ricordo bellissimo che mi porterò per sempre dietro.
5: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta.

nostre dirette speciali per questo compleanno indimenticabile della squadra viola, 100 anni di Fiorentina. Una buona giornata che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Le 7:07 procedono senza sosta, spedite come un treno, come un Frecciarossa, come un Italo, decidete voi. Le nostre live arriveremo fino a mezzanotte di questo 29 agosto, fino alle 23:59, anche perché poi mezzanotte in realtà è già passata, quindi la prossima mezzanotte è quella del 30 di agosto. Vi racconteremo tutta la giornata legata ai festeggiamenti viola, vi ragguaglieremo sulle ultime di mercato, che devo dire non è che sono meravigliose, se devo essere sincero, per quanto concerne soprattutto l'attacco e il nome di Joshua Zirkzee, che si è un po' raffreddato rispetto a ieri. E poi arriveremo naturalmente alla sfida delle 18:30 tra Fiorentina e Frosinone, fischio inizio nel tardo pomeriggio, con oltre 300 ex viola in tribuna che verranno poi omaggiati nel corso del post partita per quello che è un compleanno speciale. Tanti auguri Fiorentina, tanti auguri anche al sottoscritto, perché io oggi compio 36 anni ed è un privilegio per me poter compiere gli anni nel giorno della Fiorentina. Devo dire che la settimana scorsa Pietro Lazzarini ci ha chiesto in fretta e furia di raccogliere quelli che erano i nostri pensieri legati alla Fiorentina. Li avete sentiti, no? Anche nel corso degli stacchi pubblicitari sono passati messaggi da parte di Niccolò Righi, da parte di Giacomo Galassi, di tutti i redattori di Firenze Viola e Radio Firenze Viola. Il mio non c'è, avrete sentito che il mio non c'è, perché devo dire che non ho fatto in tempo a registrarlo, perché ero a casa malato, sapete che ho avuto qualche giorno di indisponibilità la settimana scorsa, quindi non ho fatto in tempo a inoltrare il mio pensiero. Ma a questo punto inauguriamo la trasmissione di questa mattina con quello che è il mio pensiero per quanto riguarda ovviamente il mio rapporto con la Fiorentina. La Fiorentina è quasi tutto per me, perché diciamo che la mia idea quando ho smesso di fare le scuole superiori era quella di fare un percorso professionale di un certo tipo, cioè io volevo insegnare latino e greco. Io ho avuto la fortuna, il piacere di fare studi classici e non rinego assolutamente, anzi sono stati studi meravigliosi per quanto mi riguarda, e quindi volevo poi trasmettere il sapere antico agli studenti. Dopodiché cosa è successo? La Fiorentina è sempre stata una componente fondamentale della mia famiglia, perché mio padre è sempre stato da giovane abbonato, è sempre stato tifoso, soprattutto da parte di mio padre. Mia madre non ha mai seguito troppo il calcio, quindi ho sempre avuto la Fiorentina nel cuore. Per cui non so cosa è successo, fatto sta che all'età di, devo dire molto tardi, pur essendo sempre stato tifoso, all'età di 17-18 anni mi sono letteralmente innamorato della Fiorentina. Non che prima non lo fossi, però dalla maggiore età è scoppiato un amore irrefrenabile e ho deciso di cambiare completamente ambizioni lavorative e provare a diventare giornalista. E grazie a Firenze Viola proprio ci sono riuscito. Non c'era ancora la radio, era soltanto il sito, che c'è ancora adesso, e quindi per me la Fiorentina è la vita, è l'amore di sempre, l'attività professionale che svolgo tutte le mattine con piacere. Quando la sveglia come oggi suona alle 6 di mattina o anche prima, per me è soltanto un piacere venire qui in diretta a parlare con voi di Fiorentina, anche quando le cose magari non vanno bene, anche quando ci sono andate sofferte come la scorsa. La Fiorentina è la nostra vita, è la mia vita, è il primo pensiero di tutte le mattine e l'ultimo quando vado a dormire. Quindi per me questo compleanno, non inteso come il mio, ma il compleanno della Fiorentina, che coincide sì col mio ma è pura casualità, è sicuramente molto particolare ed è un centenario che voglio vivere appieno, voglio vivere al massimo, con soprattutto la gioia di poter interagire con voi anche in questa mattinata. Ho addosso, per chi non lo stesse vedendo, per chi ci stesse ascoltando soltanto in formato audio e non avesse attivato il formato video, ho addosso la prima maglia viola, quella del 1926, quella biancorossa, non è quella del centenario che la Coma ha messo in commercio di recente, che è già andata a ruba, però mi dicono che sono riuscito forse a bloccarne un esemplare, grazie all'amico Duccio.

0: che mi sta ascoltando, che come sempre è un fuoriclasse nel suo mestiere, dovrei averne bloccata una e quindi spenderò volentieri quei 180 euro che costa il kit, e mentre ho addosso quella del 2012, quella che è sempre della Coma, vedete, fu messa in commercio quando c'era Vincenzo Montella in panchina, la maglia biancorossa che fu usata in realtà in una sola gara ufficiale, quella contro la Juve Stabia in Coppa Italia, poi non fu più usata, però insomma la comprai e la indosso volentieri oggi, perché insomma è il giorno del centenario e quindi mi fa piacere essere venuto con questa casacca addosso proprio per celebrare la bellezza di questa giornata. Bene, allora a questo punto io direi che intanto bisogna ringraziare e salutare Stefano Carlesi, perché è entrato nella sua ultima ora di diretta. Stefano Carlesi che è in regia da mezzanotte, e quindi sono ormai quasi 8 ore che sta lavorando, dopodiché si darà il cambio con altri colleghi della regia che ci aiuteranno a portare avanti le dirette fino a mezzanotte. E poi soprattutto ringrazio voi, perché vedo che sono arrivati un sacco di messaggi, mi fa tantissimo piacere leggere i vostri auguri anche per il sottoscritto. Vi ringrazio, ma principalmente ricordo che oggi è naturalmente il centenario della Fiorentina, e quindi i vostri pensieri al 348 7513 933 vocali e scritti, e le telefonate allo 055 77 111 71 che devono arrivare per celebrare la Fiorentina. Naturalmente adesso entriamo un po' più nelle dirette standard di Radio Firenze Viola, nel senso che abbiamo la notte, ce la siamo messa alle spalle, sono già le 7:15, quindi c'è già il sole, quindi direi che più o meno sì, celebriamo il centenario, continuiamo a ricordare i vostri pensieri legati alla Fiorentina, però ci cominciamo ad addentrare anche sull'attualità, perché oggi c'è la festa vera e propria, c'è la partita con il Frosinone che la Fiorentina deve vincere assolutamente, e poi c'è il calciomercato che devo dire purtroppo non è che abbia portato delle gran belle novità nella serata di ieri. Allora vedo che già molti mi stanno scrivendo ma zirze, allora io contate che sono andato a letto ieri alle 11:30, non è che abbia avuto notizie particolarmente fresche. Quello che posso dirvi, per quello che so io, in modo tale che magari ecco vi fate un'idea rispetto anche a quello che trovate sui giornali, i giornali ragazzi contate che quelli che leggeremo adesso sono andati in stampa attorno alle 11:30, quindi non è che siano freschissimi, ecco, sono magari aggiornati alle notizie delle 10 di ieri sera, quando ancora non c'era stata quella piccola ventata di pessimismo che si è respirata sull'affare Zirze. Che cosa ha detto ieri Sky Gianluca Di Marzio? Ha detto che la trattativa al momento è un po' in salita, perché da parte del giocatore non c'è stata ancora una piena apertura, e da parte del Manchester United pure. Io che cosa so? Per quello che ho capito, poi non, magari mi sbaglio, per quello che ho capito il giocatore sarebbe anche contento di venire alla Fiorentina, sta cercando di capire però se ci sono anche delle offerte di squadre che fanno la Champions League, molto banalmente, e quindi diciamo che si è preso un po' del tempo. Non è tanto un problema secondo me di convincere lo United, perché con la formula magari leggermente variata l'accordo si può anche trovare, è più una questione di trovare la quadra e convincere pienamente il giocatore, perché poi quando convince il giocatore e il giocatore comincia a forzare, alla fine l'accordo lo trovi, quindi è una situazione un po' in stand by, sulla quale si sta registrando un po' di rallentamenti, questo è poco ma sicuro. E allora la Fiorentina si sta guardando attorno, perché non può certamente restare col cerino in mano. Moise Kean ancora a Firenze, non è stato ancora autorizzato a lasciare Firenze, non è andato a Como per le visite mediche, non lo potrà fare finché la Fiorentina non ha preso un sostituto in attacco, e quindi la situazione è ancora ferma a quello che ci siamo detti ieri. I sostituti che la Fiorentina sta monitorando sono Beto dell'Everton, giocatore del quale si parla ormai da tanto tempo e per il quale la Fiorentina ha fatto un'offerta ufficiale, e poi l'altro giocatore uscito ieri sulla Gazzetta dello Sport e ribadito ieri sera in serata anche da Nicolò Ceccarini è Kalimo Endo del Nottingham Forest, reduce da 6 mesi di prestito all'Eintracht, dove ha fatto benino, insomma giocatore interessante, le cose migliori le aveva fatte in Ligue 1 prima del suo trasferimento in Inghilterra, e poi insomma un po' di difficoltà per lui. È un giocatore sicuramente diverso, sono profili tutti e tre molto diversi. Io penso che Zirkzee sia nettamente il migliore di questi qua. In questo momento si registra purtroppo un momento di pessimismo sulla questione Zirkzee. Io spero che siano le normali schermaglie di mercato, che poi la Fiorentina decida di andare con decisione sul calciatore. Ci sono ancora un po' di giorni prima di chiudere il mercato, c'è tutto oggi, domani il 31, il primo, e quindi speriamo che nel giro di qualche ora la situazione si possa riaprire. Va bene, allora io direi che possiamo iniziare regolarmente la trasmissione di questa 24 ore viola, che poi è un buongiorno Firenze per quanto mi riguarda in questo momento, come sempre facciamo, ma come tutte le mattine, oggi più che mai i protagonisti siete voi con la vostra voce, con i vostri racconti, stavolta non soltanto con l'attualità viola e quindi le vostre sensazioni verso stasera, verso la gara col Frosinone, chi vorreste vedere in campo, i temi di mercato con Zirkzee che in questo momento è un po' in stand by, ma in generale anche sui ricordi legati alla storia della Fiorentina. E quindi continuate a mandarci i vostri pensieri, vedo che ce ne sono tantissimi arrivati da dopo le 7, quindi da dopo che si è conclusa la diretta del buon Dario Baldi. Continuate a mandarceli i vostri pensieri, ricordo ancora 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o audio, 055 77 111 71 invece per le vostre telefonate. Partiamo con la rassegna stampa, partiamo con i giornali in edicola oggi, e come sempre facciamo, iniziamo a sfogliare la nostra edicola virtuale dalla Gazzetta dello Sport. Gazzetta che, come vedete, ha tutta una pagina dedicata alla Fiorentina ed è incentrata sull'attacco. Fiorentina all'attacco, accordo con Zirkzee, si aspetta lo United, l'alternativa è Beto. Per l'ex centravanti del Bologna offerti 35 milioni, piace pure Kalimu Endo del Nottingham che segue Dodò. Allora io ripeto, perché poi se no uno dice ma Andrea i giornali dicono una cosa e tu ne dici un'altra, ripeto che i giornali che sono in edicola oggi sono stati vergati, come si dice, ieri, nella serata di ieri, nel tardo pomeriggio di ieri. Quindi le notizie che leggiamo oggi sui giornali non dico che sono vecchie, ma insomma non sono esattamente di primissima mano, diciamo che le notizie di Sky di ieri alle 11:30 o di Fabrizio Romano che ha parlato stanotte sono un po' più aggiornate, e le notizie di Sky e di Romano, di Marzio e di Romano, inducevano un po' al pessimismo sull'affare Zirkzee, che non è saltato, perché poi uno dice Andrea è saltato Zirkzee, no, non è saltato. In questo momento la Fiorentina ha registrato una frenata perché non ha trovato una piena apertura da parte del giocatore e dello United. Quindi queste sono le ultimissime di ieri sera, poi oggi sui giornali leggiamo cose un po' diverse perché, ripeto, sono pezzi che sono stati vergati ieri in serata, ma non sono aggiornatissimi rispetto alle ultimissime cose. Allora leggiamo un po' l'attacco del pezzo firmato da Ilaria Masini, nella speranza che poi abbiano ragione i pezzi dei giornali. Sono ora all'attacco per la Fiorentina, il club viola sta facendo di tutto per affondare il colpo per Zirkzee, che è in prima fila nelle preferenze, senza però trascurare altre soluzioni, perché mentre aspetta una risposta dal Manchester United per l'olandese, ha fatto un'offerta ufficiale per Beto dell'Everton e tiene viva la pista Kalimu Endo del Nottingham Forest. E non sono esclusi nomi a sorpresa, anche perché la Fiorentina, lo ricordo, deve fare almeno un paio di esterni, Ngie è molto vicino, ma secondo me, ma ne arriverà sicuramente anche un altro di esterni, quindi insomma, sono ore febbrili. La risposta dall'Inghilterra per Zirkzee non è ancora arrivata, ma nella trattativa ci sono alcune certezze. La prima è che il giocatore è aperto al trasferimento a Firenze, mentre la seconda è legata al Manchester United, che vuole cedere Zirkzee ormai nella lista dei partenti, dopo due anni in Premier, dove ha faticato, a differenza dell'esperienza nel Bologna, in cui aveva entusiasmato, in particolare nel 23-24 con Thiago Motta in panchina. L'altro dato di fatto è che tuttavia il club inglese vuole un incasso certo e non può abbassare le pretese per rientrare almeno in parte dell'investimento da 42,5 milioni di euro fatto due anni fa. L'ingaggio del calciatore non sarebbe un problema perché percepisce 3,5 milioni di euro netti, che sono praticamente la metà di quanto prende Ken. E comunque meno di Ken, ecco, vedete, scrive la Gazzetta, che in questa stagione ha un accordo da 6 milioni. L'ostacolo semmai è la formula, e qui vedete casca l'asino, perché insomma è la situazione di cui vi parlavo prima. La Fiorentina, visto che lo ritiene il profilo giusto per il post Ken, ha deciso di affondare e ha presentato un'offerta importante che può spingersi a un prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni, a una cifra che sfiora i 30 milioni. È una soluzione che sarebbe gradita agli inglesi, che invece non accetterebbero un semplice diritto di riscatto, sebbene molto alto. Gli ottimi rapporti tra il direttore sportivo Paratici e l'agente del calciatore possono fare la differenza nella parte finale per limare le differenze e anticipare eventuali altre pretendenti. Sì, ora dico una cosa, extra pezzo di Gazzetta. Non è notizia di ieri che Zirze abbia delle squadre su di lui oltre alla Fiorentina. Cioè, è notorio che anche la Juventus lo volesse, lo voglia, e anche l'Atletico di Madrid lo abbia sondato. L'unica cosa che mi viene da dire, visto che abbiamo detto stamani che Zirze starebbe aspettando di capire se ci sono altre offerte, è che nella giornata di ieri, quando ormai era già uscita ed era di dominio pubblico la notizia che la Fiorentina voleva Zirze, non ci sono state altre squadre che hanno detto: no, guarda, allora aspetta, rilancio, visto che la Fiorentina lo vuole, rilancio di 5 milioni, rilancio di 1 milione di ingaggio al giocatore. Ecco, non ci sono state questi rilanci, quindi non mi pare che ci sia una concorrenza così forsennata sul buon Joshua. Certo, è un buon giocatore, un buonissimo giocatore, che quindi avrà degli estimatori. Mi sembra che l'unica squadra che possa avere una liquidità tale da potersi permettere l'affare è la Fiorentina, perché se vende Ken avrà pronti via 35 milioni, poi ci sono i 5 di bonus che scatteranno a certe condizioni, però la Fiorentina ne incassa 10 più 25 obbligatori, quindi può mettere già a bilancio 35 milioni per Ken e potrebbe andare diretta su Zirze. Al momento però si è registrato un pizzico di frenata. E leggiamo ancora il pezzo di Gazzetta a proposito della questione Zirze. La Gazzetta si interessa naturalmente poi di come la Fiorentina sia riuscita a superare la concorrenza della Juventus, ma poi va anche su altri profili. Allora, nel frattempo leggiamo: il direttore sportivo Fabio Paratici ha aperto almeno altri due tavolini. Uno è per Beto dell'Everton, per il quale la Fiorentina ha presentato un'offerta ufficiale, e l'altro è con il Nottingham Forest per Kalimu Endo, profilo graditissimo che però ancora non ha aperto in modo definitivo ai Viola. Proprio con il Nottingham e i Viola stanno parlando pure di Dodò, che è in uscita e che interessa anche all'Olympiakos. Sapete, no, che tra l'altro Olympiakos e Nottingham Forest hanno lo stesso presidente, no? Il vulcanico Marinakis. E quindi è certamente curioso che due società che hanno dirigenze diverse, giocatori diversi, allenatori diversi, fanno parte di due campionati diversi, ma hanno lo stesso proprietario, si contendano lo stesso giocatore. È curioso, si contendano lo stesso giocatore con lo stesso presidente. È curiosa sta cosa. E ancora in entrata, attenzione costante a Torsvet del Sassuolo. Di mercato ha parlato anche Fabio Grosso ieri, che non ha detto letteralmente niente, insomma ha fatto capire che vuole avere due giocatori per ruolo, insomma staremo a vedere. E poi in taglio basso, sempre sulla Gazzetta, possiamo vedere anche la Gazzetta, ecco qua con il Campino. Ilaria Masini si interessa della partita di stasera contro il Frosinone, che devo dire ha un'importanza vitale, perché ora noi non ne stiamo parlando perché c'è il centenario, perché c'è Zirze, perché c'è la mia nonna in cariola, ci sono tantissimi temi prioritari rispetto alla gara di stasera, ma la gara di stasera è fondamentale, ragazzi. Cioè, se la Fiorentina non vince, già a rincorrere, cioè, già adesso sta rincorrendo, ma in assoluto se la Fiorentina non vince veramente comincia a dare un pessimo segnale, soprattutto perché affronta una neopromossa, una squadra oggettivamente modesta. Tra l'altro è scoppiato il caso Ghiedimis ieri a Frosinone, non è salito sul pullman della squadra, lui che è il giocatore più forte tra l'altro, che ha il Frosinone, Quindi insomma è successo un macello. E, Fiorentina Frosinone, vedete Ulai in regia, scrive il quotidiano. Poi festa per il centenario, al Franchi per cancellare il KO di Roma. Grosso dice: c'è attesa per l'anniversario e vogliamo celebrarlo con una vittoria. La probabile formazione della Fiorentina e del Frosinone, Frosinone culone, come diceva un noto speaker televisivo di qualche decennio fa, eccola qua, la probabile formazione della Fiorentina, ma anche quella del Frosinone, dell'amico Alvini, grande tifoso viola, nato a Fucecchio, cresciuto nel Firenze Ovest, poi una vita nel Signa, insomma, un viola al 100%, il grande Alvini. Fiorentina, secondo la Gazzetta, 4-3-2-1, De Gea in porta, Jimenez, Dragusin, Pongracic e Valdepeñas, quindi la novità potrebbe essere Pongracic in difesa, che c'entra, anche Jimenez e Valdepeñas sono delle novità, però diciamo che loro li avevamo annunciati come titolari di stasera, mentre invece Pongracic potrebbe essere un'assoluta novità. A centrocampo Ndur, Ulai e Attaa, con Attaa che viene quindi spostato a fare la mezzala. Sulla tre quarti Mastantuono e Gudmundsson alle spalle di Pellegrino. È una Fiorentina, devo dire, molto all'attacco, dove non c'è praticamente nessuno che fa filtro, però questa è la probabile formazione della squadra viola. Per quanto concerne invece il Frosinone, 4-3-3 per la squadra ciociara, con Palmisani in porta, Monterisi, Calvani, Cittadini e Bracaglia in difesa, Schmidt, che non è l'ex direttore degli Uffizi, nonché candidato sindaco per il centrodestra di Firenze, ma è un giocatore, Schmidt, Calò e Cichella. Poi Fini, che non è certamente Gianfranco, leader fondatore di Alleanza Nazionale, ma è nemmeno quello dei tortellini, ma è un giocatore di pallone. Poi Raimondo, che non è Vianello naturalmente, ma è l'attaccante. E Kvernadze, quindi questo per quanto riguarda questa curiosa formazione del Frosinone che affronta questa sera la Fiorentina. La ribadiamo, sono probabili scelte naturalmente: De Gea in porta, Jimenez, Dragusin, Pongracic e Valdepeñas, poi Ndur, Ulai e Attaa, Mastantuono, Gudmundsson a supporto di Pellegrino. Naturalmente Ken, insomma, non pervenuto, perché capite bene che pur non essendo ancora un giocatore del Como, ma insomma difficilmente verrà anche soltanto portato in panchina, non avrebbe molto senso. Per quanto riguarda invece gli amici del Frosinone, i simpatici e curiosi amici del Frosinone, Palmisani in porta, Monterisi, Calvani, Cittadini e Bracaglia, Schmidt, Calò e Cichella, Fini, Raimondo e Kvernadze. Queste le proprie scelte del mister Alvini. Va bene, va bene, va bene. Amici di Radio Firenze Viola, allora, sono le 7:30 e direi che abbiamo dato una buona infarinatura a quelli che sono i temi del giorno, ma ricordo ancora una volta che i grandi protagonisti siete voi in questa mattinata di 24 ore viola. Siamo soltanto al nemmeno il primo terzo, c'è ancora un'ora e mezzo di trasmissione per quanto mi riguarda, c'è ancora mezz'ora per completare il primo terzo di giornata delle 24 ore, quindi direi di dare la linea alla regia, tra spot, ricordi, audio e quello che vuole l'ottimo Stefano Carlesi. Ci prendiamo un attimo di pausa e poi tra pochi minuti torniamo in diretta, così concludiamo la lettura dei giornali, quelli sportivi nazionali, con il Corriere dello Sport e Tutto Sport, e poi iniziamo come tutte le mattine, naturalmente anche in questo 29 agosto, giorno del centenario della Fiorentina, il dialogo con voi tifosi. Lì alla regia e tra poco torniamo.
1: 24 ore viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message.
2: Leggila, ascoltala, guardala.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord prevale il sole, salvo variabilità all'estremo nord-est con piogge sparse intermittenti sul Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio sera. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro iniziale variabilità con qualche pioggia in arrivo tra Umbria e Marche nel pomeriggio. In serata ampie schiarite. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud tempo generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di qualche velatura sparsa, più nubi in Sardegna, temperature in lieve diminuzione, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
2: Una passione. passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: possibile.
1: Se penso ai 100 anni della Fiorentina, penso a un nome, e penso al nome di Gabriel Omar Batistuta, che è colui che mi ha fatto innamorare di questa squadra, è colui che con il quale sono cresciuto allo stadio anche quando ero molto molto piccolo. Una partita sarebbe scontato dire Fiorentina-Juventus 4-2, e quindi dico Fiorentina-Perugia 1-1, quella del ritorno in Serie A, perché mai ho sentito il Franchi tremare come al gol di Fantini e a quel chi non salta bianco nero è, che partì dopo il gol del vantaggio, che poi alla fine è stato quello decisivo.
2: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
3: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
4: Oh, grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
7: 24 ore Viola.
8: Uno dei ricordi più belli è stata la doppietta in Manchester United in Champions League con gol di Batistuta e Balbo. Una serata indimenticabile di Champions League. Speriamo di tornarci presto.
9: Buongiorno Riccardo da Firenze, da dove parte il mio amore viscerale per questi colori, questa maglia, da agosto del 1981, quando mi portarono allo stadio, avevo 9 anni, a vedere l'amichevole Fiorentina-Argentina. A parte stadio stracolmo, colori bellissimi, cioè proprio fu un flash amoroso, mi ricordo tuttora, mi ricordo di duello di Casagrande o Maradona, di Bertoni, insomma mi è rimasto tutto addosso. E di lì è partito tutto, e poi secondo flash vero grosso dopo Giancarlo stava rientrando dopo il grave infortunio con Martina con il Genoa, lo incontrai nel suo negozio, a quell'epoca aveva il suo negozio in centro a Firenze, ero proprio a cercare una maglia alla Fiorentina, lo incontrai e di lì a fatica mi presentai, ero in babbo, cominciai a urlare c'è Giancarlo e di lì altro flash clamoroso e di lì è partito tutto.
10: Ciao Radio Firenze Viola, il ricordo più bello che ho con la Fiorentina è la vincita della Coppa Italia 95-96. Fu un anno molto bello, mi ricordo benissimo, se non sbaglio c'era anche Conte Guccione, faceva schiantare da ridere. E dopo la Coppa Italia che abbiamo vinto, io sono partita dal mio paese, Castel Fiorentino.

0: si festeggiava. È stato veramente un ricordo molto molto bello e gli faccio tanti auguri alla mia Fiorentina, e quel giorno sarà anche il mio compleanno, sicché sono doppi. Ciao a tutti.
1: Buongiorno ragazzi, sono Mauro da Milano, da qualche anno, però sono un ex abbonato in Curva Fiesole. Allora, i miei ricordi più belli sono tre, direi. Allora, i due rientri di Antognoni dagli infortuni, il primo con Martina contro il Genoa e il secondo contro Pellegrini, quell'entrata killer di Pellegrini sulla gamba di Antognoni, i suoi due rientri. E un altro bellissimo ricordo, non so, molti di voi non se lo ricorderanno o non lo sapranno perché ancora non erano nati, e quando in Fiesole si srotolava il bandierone viola e l'odore dei fumogeni. Ciao, buona giornata e forza viola.
2: Allora, il mio ricordo della Fiorentina risale alla stagione 81-82, quando un sabato mattina mi portarono a vedere l'allenamento ai Campini. Da quella mattina lì si è aperto un mondo e ancora non si è chiuso. Quindi tanti auguri Fiorentina, in bocca al lupo, ciao.
3: Il mio amore per la Fiorentina nasce da un vostro slogan di babbo in figlio, perché il mio babbo ha avuto la fortuna di vedere giocare qua a Bergamo la Fiorentina nel secondo scudetto e da lì ha cominciato a tifarla, e io poi ho portato dietro mio figlio a tifare anche lui Fiorentina. Mille partite abbiamo visto qua a Bergamo nei dintorni, tanti gol di Batistuta e Oliveira all'epoca, ma se devo ricordare una partita in particolare, direi Arsenal-Fiorentina 0-1 con un gol spaziale di Batistuta. Massimo da Bergamo.
4: Il mio primo ricordo legato alla Fiorentina risale a una domenica di autunno del 1972. Facevo la prima elementare e mio padre mi fece regalo di portarmi per la prima volta al comunale. Era un Fiorentina-Palermo che per la cronaca finì 1-0. Il giorno dopo a scuola feci un disegno con quei giocatori con quelle buffe maglie rosa affranti e invece i nostri viola con le braccia alzate e le bandiere che sventolavano in curva. Da quel giorno nacque un amore che in oltre 50 anni non si è mai affievolito. Forza viola e buon compleanno Fiorentina. Marco da Lucca.
5: Beh, 100 anni di viola possono essere tanti ricordi. Il primo di sicuro è la folgorazione di quel 18 maggio con il babbo e con il nonno a quel Fiorentina Varese. Fu un bel battesimo, non si è più ripetuto. Poi con la Dinamo Kiev in Coppa Campioni a novembre, sbadigliavo sugli spalti, 1-0-0. Poi i ricordi di viaggio in treno da Milano per tornare a Firenze a vedere le partite. Ci sarebbe un album, non ce n'è uno solo, sempre alle viola.
6: Bene, bene, bene, questi erano alcuni dei vostri ricordi che ormai stiamo passando da stanotte, insomma, li abbiamo radunati nel corso della settimana, ce ne sono arrivati tantissimi, inevitabilmente, insomma, i vostri ricordi legati alla Fiorentina, quindi non essenzialmente legati a un tema d'attualità, ecco, banalmente se avete 20, 30, 40, 50, 60 anni, anche di più, 70, 80, ieri ho ricevuto una telefonata da un signore di 91, quindi figuriamoci, Dio lo benedica, ma insomma in assoluto se avete una età tale da avere dei ricordi abbastanza lontani del tempo sulla Fiorentina e sul vostro amore, il vostro legame con questa maglia, fateceli pervenire, mai come oggi, insomma, essendo il giorno del centenario, siete autorizzati a farlo. 348-7513-933, i vostri WhatsApp scritti o audio, 055-77-111-71 per le telefonate. Mi aspetto anche delle telefonate in diretta, mi raccomando, perché vedo che siamo stracolmi di messaggi scritti e audio, ne stanno ancora arrivando tanti adesso e a breve partiamo anche con una rafficona per parlare anche di Fiorentina Frosinone, per parlare anche di Zirze e di queste difficoltà che si sono registrate nelle ultime ore e di chi vorresti in attacco in alternativa a Zirze. Si parla di Beto, si parla di Kalimuendo, la gara, ripeto, di stasera che è fondamentale, insomma oggi veramente non c'è un tema, non c'è una domanda, carta bianca su quello che volete. Allora, abbiamo letto la Gazzetta dello Sport, che abbiamo visto dava ancora, ma perché magari ha informazioni diverse, non, magari non soltanto perché è stata scritta prima di Sky di ieri sera, su Zirze con informazioni improntate all'ottimismo. Andiamo a vedere quello che invece scrive il Corriere dello Sport e anche Tutto Sport, che hanno due pagine dedicate alla Fiorentina, pagina 16 e 17, e l'apertura è di Francesco Gensini. Fiorentina 40 milioni per Zirkzee, Paratici alza l'offerta, superata la Juventus, 20 milioni invece per Beto, l'ex DS bianconero, in attesa di una risposta data dallo United. Per l'olandese tiene viva anche la pista alternativa con l'Everton, e per l'esterno ecco l'affondo per Gie del Torino. Devo dire, gran bel giocatore, io sarei molto contento vedere Gie. Tra l'altro vedevo i tifosi del Toro disperati di fronte alla prospettiva che Gie possa andare via da Torino, e quindi io sarei contento perché evidentemente è un elemento molto molto importante per loro. Non che la Fiorentina debba fare la corsa sul Torino, ci mancherebbe altro, ma insomma dà la dimensione di quanto importante sia questo ragazzo. Altri articoli che troviamo sul Corriere dello Sport, poi abbiamo una telefonata sul fronte mercato. Il Nottingham Forest è sempre più vicino a Dodò, il Forest ha rilanciato salendo a 9 milioni di euro complessivi per l'offerta legata al brasiliano, e un pezzo poi di Niccolò Santi su tutti gli eventi legati ai 100 anni della Fiorentina, e poi le parole di Fabio Grosso, che ieri ha parlato dal Viola Park. Convinti del nostro lavoro, il tecnico è obbligato al riscatto, credo nel club, vogliamo vincere, con il Frosinone servirà una partita seria, e noi insomma siamo convinti che la Fiorentina lo farà. Va bene, allora questo era il Corriere dello Sport, lo archiviamo, brevissimo, guardiamo anche quello che scrive Tutto Sport, così ci facciamo un'idea anche dell'ultimo giornale nazionale. Prima però salutiamo Giovanni, che ci ha chiamato alla linea fissa. Buongiorno Giovanni.
7: Ciao Andrea, sono Giovanni dalla Germania.
6: Ah, buongiorno, buongiorno.
7: Buongiorno. Prima di tutto fate auguri Fiorentina, e auguri anche a te Andrea, perché so che è il tuo compleanno.
6: Sì, grazie, grazie.
7: Volevo per questo centenario ricordare un mio grande amico che purtroppo se n'è andato da qualche anno, e lui mi ha trasmesso la passione della Fiorentina. Era un amico di famiglia più grande, si chiamava Gino, e mi regalò la prima sciarpa della Fiorentina, e quando ero piccolo mi regalava le magliette della Fiorentina contro il volere del mio babbo e del mio zio, che sono della Juve.
6: Ah, cavolo,
7: mi regalavano le magliette della Juve. Io lo voglio ringraziare, perché nonostante abbia fatto scegliere una squadra che ci fa soffrire
6: e che non vince soprattutto,
7: esatto, mi ha fatto però trovare una vera passione, che l'amore per la Fiorentina va oltre, diciamo, i risultati calcistici e sportivi. E volevo ricordare questa persona che per me ha voluto dire tanto, non solo sportivamente, ma anche come era una grande, grande persona.
6: Umanamente, vero? Certo. Sì. Grazie, grazie Giovanni per questo tuo pensiero, hai fatto bene a dircelo. Buona giornata. Grazie a Giovanni dalla Germania. Beh, sì, sono questi i pensieri che mi piacerebbe ricevere, perché sì che c'entra benissimo parlare di Zirze, di Beto, di Frosinone. Se arrivano questi messaggi, volentieri, ci mancherebbe altro, anche perché avete avuto 7 ore prima della diretta mia di stamattina per parlare della Fiorentina, del centenario. E ora direi di incanalarci verso l'attualità, fermo restando che è il compleanno della Fiorentina, e quindi qualsiasi vostro pensiero, come quello di Giovanni, molto bello, molto sensibile, che ci ha fatto pervenire, sono ben accetti. Ecco, ci mancherebbe altro. Allora, questo era il Corriere dello Sport, oltre all'amico Giovanni che ha chiamato. Adesso andiamo rapidamente su Tutto Sport, così chiudiamo la panoramica dei giornali nazionali. Eccolo qua, pagina 16 del quotidiano torinese. Vedete, il pezzo è firmato da Brunella Ciullini, se ci seguite in formato video. Grosso riscatto dopo Roma, e ansia per il centravanti. Fiorentina contro il Frosinone, il tecnico dice c'è tanto da migliorare, Paratici prima di dare il via libera al Como per Ken vuole prendere il sostituto Zirze o Beto in pole. Sì, perché dobbiamo specificare una cosa, cari amici all'ascolto, che il buon Ken, buon si fa per dire, è ancora a Firenze, cioè non gli è stata data l'autorizzazione per lasciare il Viola Park, perché finché la Fiorentina non chiude per Zirze, Beto, Kalimuendo o chi per lui, la Fiorentina non autorizzerà il buon Ken, ancora buon tra virgolette, ad andarsene, perché la Fiorentina non può rimanere scoperta in quel ruolo. Ora, oggi lasciamo perdere che è scontata la sua assenza, perché mi pare abbastanza intricata la settimana che ha vissuto, però in assoluto se da qui al 31 di agosto, anzi dal 1 di settembre, non arriva un sostituto all'altezza, io penso che Ken possa anche restare. Ora, è una ipotesi molto remota per quanto mi riguarda, io credo che alla fine l'affare si concluderà e la Fiorentina troverà il suo centravanti, spero sia Zirze, sinceramente credo che queste schermaglie di mercato ci possano stare e che poi magari alla fine oggi si risolverà tutto per il meglio. Però onestamente spero che anche Ken si renda conto che se la Fiorentina non chiude l'affare per un attaccante nuovo, lui non parte, questo è poco ma sicuro. Va bene, e sulla probabile formazione Tutto Sport vedete da De Gea in porta, Jimenez, Dragusin, Pongracic e Valdepeñas in difesa, quindi anche Tutto Sport propone Pongracic come novità al centro della difesa. A centrocampo attenzione, perché Tutto Sport da Andur, Ulahi e Fagioli, sarebbe una rivoluzione clamorosa vedere Ulahi e Fagioli insieme stasera, perché non l'abbiamo mai visti insieme, quindi vederli in campo in Serie A sarebbe clamoroso. In attacco alle spalle di Pellegrino naturalmente Mastantuono e Attà, quindi secondo Tutto Sport Attà riposizionato a fare il trequartista e non la mezzala. Va bene, allora possiamo chiudere con i giornali, li mandiamo al macero. Tra l'altro fatemi fare i complimenti a tutti i giornali, soprattutto quelli locali, che hanno oggi delle edizioni speciali dedicate al centenario della Fiorentina. Devo dire che in particolare a stravincere la battaglia dei giornali è stata La Nazione, perché stamattina mi sono fiondato in edicola prima di venire qui, erano le 6:30, dall'amico edicolante in via Carlo del Prete, che saluto e ringrazio, e ho acquistato La Nazione, perché oggi La Nazione intanto va in edicola con le pagine viola ed è una cosa assolutamente innovativa, e poi ha, oltre al giornale, quindi la cronaca, lo sport, ha anche uno speciale di 100 pagine dedicate alla Fiorentina. Io personalmente sapete che collaboro con La Nazione da diversi anni, da oltre 10 anni, e anche io ho realizzato delle pagine per lo speciale del centenario, oltre che delle pagine per la cronaca e per lo sport, sempre dedicate al centenario, e quindi oggi La Nazione, devo dire, ha fatto un lavoro straordinario, ma anche Repubblica con il libro sui 100 anni viola di Beppe Calabrese, e insomma le pagine del Corriere Fiorentino sono tutti quotidiani che vanno applauditi per il grande lavoro editoriale che hanno fatto per celebrare questo centenario. Centenario che continuiamo a celebrare anche con la voce di un'ascoltatrice che ci ha chiamato. Salutiamo Maria al telefono con noi. Ciao Maria, ben trovata.
8: Buongiorno Andrea, sono Maria Celia Bresciani, ti ricordi di me, ti avevo scritto un'email.
6: Sì, è vero, ci siamo conosciuti anche al Viola Park.
8: Al Viola Park, l'ultima volta che purtroppo il nostro caro presidente Rocco è stato a Firenze.
6: È vero, mi ricordo, sì.
8: Io volevo solo ricordare una cosa. La mia passione per la Fiorentina parte dall'82. Io avevo già programmato il mio viaggio in Italia a Firenze, io sono italo-uruguayana, la mia famiglia viene da Riva del Garda, e per venire a fare la bottega teatrale di Vittorio Gassman. Io sono regista, attrice teatrale.
6: Ah,
8: e allora c'era un mese prima l'Italia aveva vinto il mondiale dell'82 in Spagna, con mio padre chi mi ha contagiato la passione per il calcio e abbiamo visto quasi tutte le partite e io mi sono innamorata di Giancarlo Antognoni. Vederlo giocare mi è dispiaciuto tantissimo, che era una ragazza, di non vederlo nella finale. E quando sono arrivata a Firenze, sapendo che lui era, faceva parte della Fiorentina, mi sono innamorata della Fiorentina, un po' perché il colore viola mi appassiona. Mio padre era del Defensor, da dove proveniva Martin Cassere, che la maglia viola era distintivo, sì. E io no, io ero del Nacional, però le strisciate non ci sono mai piaciute.
6: Quello sempre.
8: Io del Nacional, mio padre è il Defensor, perché era la squadra del suo quartiere, lui proveniva da Riva del Garda, come ho detto, e io ho amato la Fiorentina dall'82, l'ho seguita in tutto il suo percorso, anche quando è andata in B con Mario Cecchigori e poi il disastro
6: del
8: fallimento, tutto quanto. E anche l'anno scorso non ho mai smesso di sapere che la Fiorentina si salvava. Non so quante candele ho acceso, ho perso il conto per aiutare a questo scopo. E ora, accendendo la televisione, l'ho sentito un po' tardi tutto quanto, da mezzanotte, però ora accendendo, vedendoti in Firenze, io ho detto no, chiamo per dare questo.
6: Hai fatto bene, ti ringrazio per questo ricordo, Maria, che è stato veramente interessante. Ti ringrazio e buona giornata e buona festa viola anche a te a questo punto.
8: Speriamo, e forza viola, speriamo questa vittoria per il centenario.
6: Speriamo, grazie Maria, un abbraccio. Grazie davvero a questa ascoltatrice, che sì, ricordo con grande piacere aver salutato al Viola Park ormai un annetto fa. Sì, c'era anche il presidente commisso che era venuto a vedere la Fiorentina, era uno degli ultimi mesi purtroppo della sua vita. Allora, e oggi chiaramente ci sarà un momento di ricordo anche di Rocco Commisso durante le celebrazioni del centenario, perché volente o nolente è stato comunque sia un presidente dei 100 anni della Fiorentina, nonché il presidente che ha regalato alla Fiorentina la sua attuale casa e la sua futura casa di sempre, che è il Viola Park, che è qualcosa che in 100 anni di storia non c'era mai stata. Quindi naturalmente ha un ruolo centrale, ha avuto e avrà sempre un ruolo centrale Rocco Commisso nella storia della Fiorentina. Allora, caro Stefano, un po' di vocali, dai, un bel po' di audio dei nostri amici dedicati al centenario viola, all'attualità, la gara col Frosinone di stasera e le novità su Zirze, che francamente non è che siano buone, bisogna essere sinceri, con l'affare che è in stallo è un po' in salita, però ecco, non manca l'ottimismo, non manca in ogni caso la voglia di pensare positivi per questa Fiorentina. Vai con gli audio, grazie.
9: Buongiorno, forza a tutti, grandissimo centenario. Il ricordo più bello della Fiorentina è oggi insieme a tutti voi e ai 15.000 in piazza l'altra sera a Firenze.
6: È vero.
9: Oggi il ricordo più bello è della Fiorentina, perché oggi mi rendo conto che tutti questi 50 anni che tifo viola, 53 anni che tifo viola, sono stati anni bellissimi. E il ricordo più bello è oggi, perché oggi mi viene quasi da piangere pensando a tutti noi, a cosa siamo. Forza Firenze, forza viola, siamo il popolo più bello di tutti. Ciao ragazzi.
10: Ciao ragazzi, sono quasi Andrea. Di ricordi calcistici, di amici, di pianti, delusioni, festeggiamenti, ce ne avrei a centinaia. Ma se penso alla storia, la mia storia con la Fiorentina, penso alla storia con la donna che poi è diventata mia moglie, che si era abbonati anche in quell'anno di C2, quando lei mi disse che era incinta, e quindi vidi crescere in curva la pancia di mia moglie, e poi a luglio di quell'anno vidi nascere mia figlia, proprio nell'anno della nascita della Fiorentina. E tanti auguri a tutti noi, ed è sempre una gran bella topa la Fiorentina.
11: Buongiorno Andrea e buon centenario alla Viola. Io gli anni più belli che ho trascorso, che mi ricordo della Fiorentina, sono quegli anni di Bachi. Mi ricordo anche altri come con Baggio, Antonioni, ma gli anni che ho vissuto più belli sono quelli di Bachi. In particolare il 98-99, quando si fece male con il Milan, che avrebbe fatto gol e probabilmente avremmo vinto quello scudetto, anche se il mondo volle andare al carnevale. E con questo poi ricordo il 4-2 con la Juve e tante sfide di Champions vissute negli anni. E con questo chiudo ringraziandovi di queste belle giornate che ci fate vivere. Grazie di cuore, Radio Firenze Viola, Massimo da Montespertoli.
12: Buongiorno Andrea, tanti auguri Fiorentina. Il mio più bel ricordo legato alla nostra amata Viola è il 20 ottobre 2013, Fiorentina-Juve 4-2. Lo stesso giorno del compleanno di mia figlia Viola, al tempo faceva 2 anni, al gol del 4-2 ho urlato come un pazzo che il vicino venne a suonare perché lì mi sembrava tutto bene. Tanti auguri Fiorentina, Luca da Bologna.
13: Sapete cosa c'ha di bello la vostra redazione? È che si capisce, si percepisce che volete bene alla Fiorentina, poi lascia fare le notizie di calciomercato, e poi magari ci sono i tifosi che li metto io in primis, magari ci si può anche un po' innervosire perché le notizie su Kem, su Fagioli, però la cosa fondamentale è che veramente emanate passione per la Fiorentina, e questo non è affatto scontato. Bravissimo.
14: Buongiorno, grande buongiorno Firenze. Allora, qui siamo a Gragnola, sempre in bici. Sono andato, adesso mi fermo a fare colazione al bar della Fiorentina da Carletto, al bar Miró da Carletto, sede della Fiorentina. Noi qui faremo una grande festa, nonostante che ci abbiamo gli strisciati che ci gufano contro, però speriamo che venga Zirze, perché ci siamo giocati tutti Zirze. Però stamattina tu ci dici che Zirze non viene, ci fai già tristi.
15: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti, Massimo da Fiorino Valdarno. Ma una cosa mi sorprende un pochino, cioè noi si va a vendere, o comunque si fa una trattativa per Ken al Como, quando il grande Fratici, dopo aver fatto un grandissimo campagna acquisti, non è ancora certo del sostituto. Questo è molto strano, cioè io pensavo che sul centravanti, che si sapeva tutti e lo voleva comunque essere venduto, pensavo che ci avesse veramente delle certezze in mano Paratici, e mi sembra di capire che invece non è così. Ciao ragazzi.
6: Sì, è vero, e in tal senso un pizzico impantanato, come va di moda a dire ultimamente a proposito di Paratici, si è Paratici impantanato, è vero, un pizzico lo è risultato impantanato, perché probabilmente sperava di poter chiudere prima la questione, e questo è un dato di fatto. Magari anche sul fronte esterno mi è parso abbastanza impantanato, speriamo che si riesca a smacchiare il giaguaro, come diceva un politico qualche tempo fa, e a portare a Firenze quelli che sono i giocatori che servono. Claudia al telefono con noi, buongiorno Claudia, ben trovata.
16: Buongiorno, un bellissimo giorno per la Fiorentina e per tutti noi. Sì. Inizio prima di tutto facendoti gli auguri, Jonathan, ci siamo conosciuti attraverso il gruppo della Baraonda.
6: Me la ricordo.
16: Quindi ti faccio gli auguri. Grazie. Faccio gli auguri a tutti quanti i tifosi Viola. Mi dispiace tanto non essere lì, sarei voluta venire, ma per problemi familiari non sono riuscita. Però mi auguro che da oggi ci sia un futuro non radioso di più per la Fiorentina. Io sono 50 anni che tifo Fiorentina, da quando avevo 10 anni, devo tutto a un mio vicino di casa, Giuseppe, che adesso non c'è più, che è stato come un papà per me, che era un tifosissimo Viola. E mi ricordo, vedi, mi emoziono pensando.
6: Si sente.
16: E quindi tifava Viola, tifava Giancarlo Antonioni, e da allora la mia passione è aumentata, quindi voglio dire, spero che questa nostra passione, la vostra passione, vi ringrazio ogni giorno per il fatto di rinnovare questa passione in me, cresca sempre di più. Ti invidio anche per la maglia.
6: Grazie, grazie, grazie.
16: Non sono riuscito a comprarla.
6: No, ma questa è quella vecchia, del 2012, non è di quest'anno. Però gli assomiglia, gli assomiglia.
16: Gli assomiglia tanto, sì, pensavo fosse quella. E infatti spero di poterla, che la rimettano in vendita. Capisco pure il marketing, perché giustamente hanno replicato il 1926, quindi è giusto che ci fossero in quel numero, però spero che ne mettano anche altre in vendita, perché è veramente bellissima, non bella di più. E quindi speriamo che arrivi questo attaccante, sono un po' preoccupata. La verità, sembra che ci siamo messi in un imbuto praticamente. Sì. E speriamo di uscirne con Giseo o chiunque esso sia, che sia utile, non tanto il nome, perché qua mi pare che stiamo facendo la raccolta delle figurine. In realtà serve uno che sia efficace per il gioco di grosso, perché al di là di tutto vede che tutti sparano su grosso, però diciamoci la verità, non li hanno comprati i giocatori che lui voleva.
6: È vero, è vero.
16: E quindi poverino adesso è sul banco degli imputati, ma forse senza colpe, cioè l'unica colpa è quella di aver sbagliato l'allenatore, perché a questo punto sarebbe stato meglio prendere Gomotta o qualcun altro.
6: Bene Claudia, grazie per il tuo pensiero, per
16: ti saluto e auguri ancora a tutti i tifosi viola.
6: Grazie,
16: sempre forza viola.
6: Grazie, io ciao. Credo che grazie a te Claudia, ciao, le attenuanti che ricordava l'ascoltatrice siano giuste, poi che c'entra, ci ha messo il suo grosso nella sconfitta di Roma, naturalmente le scelte di formazione non le ho fatte io e anche i cambi a gara in corso non è che abbiano convinto sinceramente, però delle attenuanti ce le ha, il caso Ken deflagrato settimana scorsa, il mercato che è stato secondo me buono, resta buono, ora vediamo cosa verrà fatto col centravanti, ma l'assenza totale di esterni per un allenatore che si era presentato con l'idea di 4-3-3 un po' stride, quindi sinceramente qualche attenuante e il buon grosso secondo me ce l'ha, bisogna essere onesti, bisogna riconoscergliela. Allora, 8-2 minuti, il primo terzo di questa lunga maratona delle 24 ore viola se ne è andato in archivio, adesso c'è la pubblicità, poi la seconda ora di questo Buongiorno Firenze, che poi in realtà è un flusso continuo, non è oggi che abbiamo le trasmissioni standardizzate, con il cambio della guardia anche in regia, se ne va a dormire giustamente Stefano Carlesi, che era qua da mezzanotte, adesso in plancia di comando in regia c'è Stefano Cherubini. Pubblicità, pochi minuti, poi ancora messaggi, vocali e tutto ciò che riguarda il mondo fiorentina tra Centenario, Zirze, Beto e la gara col Frosinone di stasera, perché insomma, stasera c'è una partita che va assolutamente vinta. Linea alla regia, tra poco torniamo.

0: Tempo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
1: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
0: Attenzione tifosi viola, sei già cliente luce e gas di Just For You? Per te c'è un regalo straordinario, l'esclusivo cofanetto del centenario, realizzato in collaborazione con Brivido Sportivo, un pezzo da collezione unico per celebrare la nostra passione. Vieni a ritirare il tuo cofanetto omaggio direttamente presso il point di Idron a Campi Bisenzio. Non aspettare, i pezzi sono limitati. Chiama subito il numero verde 800 090 170 o passa a trovarci. Just For You, la tua energia, il tuo cuore viola.
1: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
2: Aperti tutto agosto. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione

0: Staubi, con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa

0: Personalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink & Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink & Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti secondo la Associated Press e oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese è al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate in un tunnel. Altri 350 lavoratori e residenti sono stati già salvati. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure e Marco Ratto, una coppia di italo-svizzeri.
2: Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio. Il più grande della storia, lo definisce il presidente americano su Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani.
3: Un gruppo di hacker ha condotto un cyberattacco contro tre aeroporti britannici, sottraendo i dati personali a circa 8,7 milioni di passeggeri. Avrebbero chiesto un riscatto di cui non si conosce l'entità, e a rivelarlo è il Manchester Evening News, secondo cui si tratta di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito e già responsabile di azioni simili nel resto del mondo. Tra i dati rubati ci sono email, numeri di telefono, targhe e indirizzi.
2: In Italia ora Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a Rai News o alla TG3, oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, le parole di Ranucci. Intanto gli inviati di Report minacciano di abbandonare in blocco il programma.
3: Rivolta nella casa circondariale di Contrada Cavadonna a Siracusa, protagonisti, secondo quanto denunciato dall'organizzazione sindacale autonoma Polizia Penitenziaria, un gruppo di detenuti extracomunitari, già autori di scontri con detenuti italiani nei giorni scorsi. 11 gli agenti soccorsi e portati in ospedale.
2: In Italia si continua a morire di droga e di overdose. Nella relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze, con i dati aggiornati al 2025, si parla di un incremento del 7,8% delle vittime, con un totale di 249 morti per overdose. Per la prima volta la cocaina supera l'eroina come causa dei decessi, presente nel 33% delle morti.
3: Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A, il Milan di Amorim a San Siro batte 2-0 il Venezia, gol di Ramos e autorete di Halal. Prima del calcio d'inizio, un tributo a Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio. Oggi scendono in campo dalle 18:30 Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino. Alle 20:45 Juventus Parma.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala.
2: 24 ore Viola.
3: Bene, bene, con questo stacchetto molto carino torniamo in diretta per la seconda ora di Buongiorno Firenze, anche se poi in realtà è la nona ora di questa 24 ore Viola. È più corretto dire così, sinceramente, perché oggi non ha senso parlare di trasmissioni standardizzate. Noi siamo un flusso continuo, una maratona totale Viola da mezzanotte.

0: e arriveremo alle 23.59 di oggi, naturalmente con l'ampio post partita di Fiorentina Frosinone, che naturalmente riguarderà essenzialmente la grande festa al Franchi per i 100 anni della Fiorentina. Va bene, le 8 e 13 minuti, giusto per dare anche un riferimento temporale. Tra l'altro, insomma, abbiamo messo anche l'orario in basso nel nostro baco che vedete passare con le notizie della mattinata, le notizie di rassegna stampa, le 8 e 13 minuti che quindi vanno avanti. Allora, un po' di messaggi scritti perché abbiamo ascoltato fin qui tanti vocali, però è giusto cominciare a leggere anche un po' di messaggi. Ricordo a tutti che il 348-7513-933 è sempre disponibile per i vostri WhatsApp scritti o audio, così come la linea fissa. Stamani già tante telefonate, 055 77 111 71, per parlare dei 100 anni della Fiorentina, il vostro rapporto con la squadra viola, quello che più vi lega a questa meravigliosa squadra, e poi anche l'attualità, la gara con il Frosinone, l'attaccante Zirzé, Beto, insomma un po' tutti i temi del giorno. Quindi liberi di intervenire in qualsiasi momento e in qualsiasi modalità. Allora, salutiamo intanto Max da Monza. La Fiorentina è il tramandato avuto da papà, anche se non siamo di Firenze. Ricordo esattamente quando sono diventato viola, il 23 gennaio 83, e al gol di Graziani al Genoa sentii un'emozione incredibile che mi ha permesso di sapere che il momento esatto che quello è il momento esatto in cui sono stato folgorato. Un altro bellissimo ricordo è essere stato allo stadio in uno dei giorni dei picchi più bassi della storia della Fiorentina. Fiorentina Montevarchi 0-1 sotto la pioggia e con una classifica che lasciava molti dubbi su una eventuale promozione in C1. Andrea da Milano mi fa gli auguri di buon compleanno, vi ringrazio, così come Ale dal Casentino, così come Andrea dalla Val di Sieve, che mi chiede che cosa succede su Zirzé. Su Zirzé è un momento di attesa, di stand by, non ci sono ancora gli accordi con il giocatore e con lo United, non è una trattativa saltata, questo è giusto ribadirlo, però la Fiorentina sta guardando attorno e il tempo stringe, perché non è che ci sia moltissimo tempo ancora. Però ecco, non disperiamo, le schermaglie di mercato, cari amici miei, sono all'ordine del giorno, e quindi dobbiamo essere fiduciosi, perché con Fabio Paratici è possibile veramente tutto. Giovanni da Siena mi fa gli auguri, è un piacere ascoltarti, grazie. Giovanni da Porto San Giorgio uguale, grazie, così come gli auguri alla Fiorentina. Quelli che studiano poco non tifano Fiorentina, mi dice Franco. Beh, non è detto. E salutiamo anche Pins da Campi, che chiede quando vanno in onda i nostri messaggi del centenario. Ma guarda, vanno in onda durante gli stacchetti pubblicitari normalmente, eccola, poi magari alla prossima pubblicità mandiamo un po' di ricordi dei tifosi che abbiamo accumulato, e quindi magari troverai anche il tuo, anche se mi sembra che il tuo l'ho sentito stamattina verso le 7, poco prima che entrasse in diretta, se non ricordo male. Elia, scusate, ma 3 soldi, 4 partite, 4 gol quest'anno nel Club Bruges, valutazione di 25 milioni, cosa stiamo aspettando? No, hai ragione Elia, infatti sarebbe un profilo secondo me da prendere. Poi Maremmano Viola, buongiorno, alla fine credo che nonostante tutto Ken non andrà via, sia per il sostituto sia perché da Como non risulta che siano così entusiasti del suo arrivo. Alla fine chiederà scusa a tutti e rimarrà a Firenze. Beh, in linea di principio è una prospettiva che ci può stare, io non credo che sia la migliore, perché bisognerebbe rompere questo cordone ombelicale e andare su un altro profilo, però insomma stiamo a vedere. E Paolo da Grosseto, buon compleanno a te e alla nostra Fiorentina, sinceramente quante possibilità ci sono che arrivino Zirzé e Ngie? Beh, Ngie ti direi altissime possibilità, perché c'è proprio il Torino che lo vuole vendere. Mi spiegava un collega di Torino che Urbano Caio si è deciso a vendere il Toro, lo dovrebbe fare nel giro di questa stagione, e ha bisogno di rientrare, e quindi il giocatore che gli può portare un po' più soldi è proprio Ngie in questo momento, quindi se può far cassa lo vende. Quindi la Fiorentina lo vuole, direi che ci sono buone possibilità di far questo affare. Su Zirzé 50-50, ecco, ti direi che fino a ieri era un buon 70-80%, oggi siamo sul 50%, ecco, un po' più in salita, però non è ancora saltata, ecco, mettiamola in questa maniera. Poi abbiamo un sacco di audio che mandiamo dopo. Salutiamo Giulio da Trento. che ci manda la foto del suo zaino tutto bardato di viola in partenza per festeggiare lei che è del 26 per mio figlio, è la prima al Franchi. Grande Giulio, un abbraccio a te e a tuo figlio. Moreno, buon compleanno Fiorentina, buon compleanno Andrea. Il mio ricordo più bello della stagione 81-82 quando ero militare, poter essere orgoglioso della mia squadra e passare domeniche ad ascoltare le partite alla radio. Poi tantissimi audio. Marco, Gudmundsson e Mastantuono li vedrei bene con Zirze, sono esterni d'attacco che entrano dentro il campo e possono essere serviti dall'attaccante. Li vedo meno bene con Pellegrino, lui ha bisogno di esterni che crossano. Giustissima riflessione anche secondo me. E Consolato a Melbourne dice: ti vedo con la maglia del centenario, l'hai trovata? No caro Consolato, questa non è la maglia del centenario, faccio vedere meglio per chi magari mi sta, ecco un attimo, ecco qua. Questa non è la maglia del centenario, questa è la maglia che la Fiorentina aveva messo in commercio nel 2012, sempre della Coma, eh? Vedete, scritto Coma di qua, però non è quella del centenario che dovrei comunque aver trovato, grazie all'amico Duccio Ciullini dello store della Fiorentina, dovrei aver trovato il modo di comprare la maglietta. Quella che ho addosso oggi è quella del centenario, ecco, tutto è un omaggio al 1926, ma è vecchia, insomma, è del 2012 questa maglia qui, ecco. Oh, tra l'altro ringrazio Stefano Cherubini che ha un po' ampliato il raggio della televisione, perché prima ero troppo più, ci sembrava un francobollo, non so come mai. Carlesi forse era un po' stanco, giustamente mi aveva stritolato in un 4/3, ora invece sono un po' più in 16/9. Va bene, allora, e poi Sergio, mi auguro ovviamente che la festa dei 100 anni della viola, il Serbo e Ken non vengano invitati. Ma allora, caro Sergio, difficilmente Vlahovic è stato invitato, anche perché insomma è un giocatore del Beşiktaş, quindi è tuttora in attività. Per quanto concerne Ken, no, beh, è chiaro che se ne sta a casuccia sua e non penso che verrà coinvolto. Matteo Dallasdraio, Paratici da Via Kemper 40 milioni e ne prende uno che vale la metà dei suoi gol e per la stessa cifra, possiamo sicuramente dire che quello bravo era Marotta. Vediamo ragazzi, magari compra Beto e spende un sacco di soldi per l'esterno, magari il grande investimento poi è l'esterno, non lo so ragazzi, aspettiamo il 1° di settembre per la miseria prima di imprecare. Io non sono così convinto che nemmeno che salti Zirze. Ci può stare che ci sono questi momenti di rallentamento, ma stiamo calmi per favore. Brunello da Udine, auguri Andrea per il tuo compleanno, grazie, e un grande apprezzamento per le sue qualità professionali, grazie, grazie mille. Allora intanto caro Stefanino, ti puoi collegare con l'ospite che abbiamo in scaletta. Poi avanti con Sergio da Prato, tanti auguri Andrea, tanti auguri Fiorentino. Il mio ricordo più bello è la notte al Franchi quando la squadra tornò da Bergamo, e beh indubbiamente quello ce lo ricordiamo tutti, anche se ero un bambino, insomma avevo 6 anni, era il 96 pare, no? E avevo 6 anni. Luciano da Empoli, terrificante prospettiva che Ken rimanga, mi chiede se poi ho trovato la maglia del centenario. No, ripeto, questa è quella del 2012, quella del centenario dovrei averla bloccata, poi in qualche modo vi aggiornerò, ve lo farò sapere, ma penso di sì, penso di sì. E poi saluto Luca dalla Svizzera, buongiorno, purtroppo stasera non ci sarò, vivendo all'estero non è sempre facile essere vicino alla Fiorentina, sapete se la festa verrà trasmessa da qualche parte? Sì, sarebbe un gesto importante anche di attenzione e rispetto verso tutti i tifosi. Sì sì, verrà trasmessa sui canali della Fiorentina, quindi la potrai seguire lì, ma anche su Firenze Viola TV e Radio Firenze Viola, perché noi rimarremo in diretta costantemente e ci appoggeremo alle immagini della Fiorentina per vedere la festa di stasera al Franchi. Va bene, allora mi fermo un attimo con la lettura dei messaggi e l'ascolto dei vocali. Diamo il buongiorno e il ben trovato anche a Fabio Fallai, che ho il piacere di avere al telefono. Caro Fabio, buongiorno e buon centenario.
1: Buongiorno anche a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, il tuo primo pensiero da tifoso, da giornalista, da vicepresidente della CCVC, insomma da quello che vuoi su questo centenario viola, su questi primi 100 anni di storia fiorentina che hanno caratterizzato, così come per me, anche per te, gran parte della tua vita.
1: Sì, il pensiero è di una grande gioia, è un traguardo eccezionale una festa enorme, l'abbiamo vista anche l'altro giorno in Santa Maria Novella, una simbiosi tra la città, i tifosi, tutte le persone che sono vicine a questa squadra da sempre. È un connubio unico, io credo che ce ne siano pochi di identità come quelle tra Firenze e la Fiorentina. È una festa, è veramente una festa. Purtroppo è una squadra che difficilmente dà delle gioie, però è una squadra che appassiona, che travolge i sentimenti. Sì. Quindi è un'occasione per dimostrare ancora una volta che Firenze è accanto a questa squadra in qualunque situazione, anche in un momento, diciamo, non proprio bello, ecco.
0: Certo, tra l'altro, insomma, ricordo che la festa di stasera sarà in diretta anche su Sky, per chi poi fosse un abbonato dell'emittente satellitare la può seguire anche lì. E il tuo ricordo della Fiorentina, quello che più ti porti nel cuore, Fabio, un trofeo, una vittoria, un'amicizia, un aspetto che... Ora è chiaro che magari la passione viola è tramandata anche dalla tua famiglia, quindi non, essendo tu fiorentino è una cosa connaturata, no, per noi tifare Fiorentina. Però ecco, un episodio che più di altri ti porti nel cuore per questa maglia straordinaria.
1: Guarda, no, non è facile, però ci ho riflettuto prima del collegamento e ho scelto due cose che secondo me sono meno, come dire, meno famose. La prima è una splendida partita del 2009 a Genoa con il Genoa di Gasperini.
0: È vero, me lo ricordo.
1: Quando Adrian Mutu vinse, praticamente fece 3 reti in 20 minuti e tolse il posto champion al Genoa,
0: è vero,
1: di Gasperini.
0: È vero, mi ricordo.
1: Secondo me è stata una delle sensazioni più belle che io ho vissuto. Ero nel curvino dei tifosi fiorentini e ricordo l'entusiasmo, i salti, gli abbracci che avevano travolto quegli oltre 2000 presenti al Ferraris, che mi sono rimasti nel cuore come una delle cose più belle che ho vissuto. E poi appunto il fatto che il mio amore per la Fiorentina era legato a mio zio e a mio cugino, che mi portavano allo stadio e mi hanno introdotto a questa passione. Purtroppo mio cugino molto giovane, Marco Pieri, se n'è andato l'altro giorno.
0: Mi dispiace.
1: Questo è un elemento di grande dolore per me, però è la conferma al centenario, ci sarò anche per ricordare lui.
0: Certo, ti capisco, ti sento commosso, ma non potrebbe essere altrimenti, caro Fabio, hai fatto bene a condividere questo pensiero con noi. Senti, provo a tornare sull'attualità, sono insomma ore comunque molto particolari in casa fiorentina per la questione attaccante, il caso Ken che non è ancora risolto perché poi il giocatore è bloccato a Firenze in attesa di un sostituto, la pista Zirze che si è un po' raffreddata. E che cosa pensi di questa gestione del caso Ken, se speravi si potesse risolvere quanto prima, ecco, rispetto alla fine del calciomercato?
1: Sì, sono d'accordo, questa è una gestione, diciamo, molto pericolosa, perché rischia di offuscare un mercato che secondo me è stato invece abbastanza interessante. Io parto dal presupposto che chi non vuole stare a Firenze, chi non vuole venire a Firenze, è bene che non venga. Se Ken non ci sta bene, se ne può andare. Se Zirkzee non vuol venire, che resti a Manchester. Però è vero che la squadra perde delle opportunità. Rinunciare a Ken senza avere un sostituto all'altezza è molto pericoloso. Io ho la sensazione che alla fine Paratici virerà finalmente su questi esterni,
0: sì,
1: perché secondo me la soluzione è questa. Non c'è un sostituto centravanti all'altezza di Ken che possa compensare sul piano tecnico l'abbandono del centravanti della nazionale. Quindi mi auguro che ci sia poi un colpo di mercato che consenta alla Fiorentina di acquisire almeno un esterno di livello, perché sì, in questo modo risolviamo il problema. Ken si accontenta e se ne va, Zirkzee, che non vuole venire a Firenze, resta dov'è.
0: Sicuramente. Chiudiamo con la gara di stasera al Frosinone, al di là della grande festa per il centenario, caro Fabio, gara da vincere, insomma, per un miliardo di motivi, insomma, è l'anno è la gara del centenario, ti devi riscattare dopo Roma, se non batti Frosinone non so chi puoi battere quest'anno, ecco, insomma.
1: Non c'è una soluzione alternativa, ma ti dirò di più, non è sufficiente vincere, devi anche convincere, cioè devi essere in grado di dimostrare che la partenza con la Roma è stato un incidente, che c'è stato un ripensamento ed una rivoluzione interna, che c'è la volontà di recuperare e di ripartire nella direzione che tutti si augurano, cioè quella di essere una squadra protagonista del campionato. Quindi vincere a tutti i costi, ma anche convincere, far vedere che c'è un'idea di gioco, che c'è sintonia. Voglio vedere tutti i Mastantuono che pigliano la bottiglia dell'acqua e la buttano in terra quando le cose non vanno, e non gli sguardi persi che dimostrano, non dico poco attaccamento, ma sicuramente poco convincimento e coinvolgimento nella squadra.
0: Caro Fabio, grazie davvero anche per aver condiviso quel tuo pensiero privato. Buona giornata e buon centenario, a presto.
1: Tanti auguri di buon compleanno, Andrea.
0: Grazie.
1: Buona cosa a tutti.
0: Grazie davvero a Fabio Fallai, collega, amico, vicepresidente della CCVC, insomma, figura sempre di riferimento per noi. Allora, le 8:30 minuti, io direi che ci possiamo fermare qua, caro Stefanino Cherubini, per l'ultimo break almeno di questo mio spazio. Poi la nostra diretta prosegue fino a mezzanotte, per cui ha voglia a stare insieme, però mi prendo un attimo di pausa ancora una volta, e poi al rientro avremo il caffè nero bollente con Luca Calamai, che tra l'altro ha inaugurato le prime due ore di trasmissione questa notte, dal mezzanotte alle due, e che poi tornerà qui dopo di me per un'oretta, prima che poi parta Pietro Lazzarini con i suoi amici, la sua banda, la sua truppa, per il Chi si compra formato centenario, e poi abbiamo un ospite in studio con cui chiuderemo questa rassegna stampa così particolare. Linea a Stefano in regia, e tra poco torniamo.
2: 24 ore viola.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Peta.
5: Chi si compra? Flash.
4: No, via, ora con il DAB e con il Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
5: Bravo.
4: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
5: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato.
4: Ah, già sono io, scusami.
5: Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
4: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
6: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a due ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
5: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
4: Ci dice chi si compra!
7: Buongiorno, il mio ricordo più bello è quando portai il mio babbo allo stadio Franchi, lui che in vita sua aveva sempre solo lavorato tra vetrerie e campi, perché noi siamo di origine contadina, ma che la domenica pomeriggio la passava accanto alla radio a seguire la sua Fiorentina e tutto il calcio minuto per minuto davanti alla sua solita schedina. Finì 1-0 quella partita con gol di Luca Dimiani, e ora che il babbo non c'è più da tanto tempo è uno di quei momenti assieme che amo più ricordare. Luciano da Empoli.
8: Ciao, buongiorno, il mio ricordo del centenario legato alla Coppa Italia del 95-96, avevo 11-12 anni e mi stava attaccando in quel momento alla Fiorentina, anche se mio babbo mi diceva non lo fare perché tu patisci troppo. Per l'appunto si vinse la Coppa Italia, e anche se era il babbo buono, però Borbottone, no, non si va, mi portò a vedere i festeggiamenti. Poi chiaramente all'11 ero piccino, mi riportò a casa, però mi resta quel ricordo stupendo di tutta quella, di quel popolo che aspettava la squadra al ritorno da Bergamo. Lorenzo.
9: La mia Fiorentina. Quando ero bambino il calcio era tutto, si giocava sulle piazze, nelle strade, ovunque, e alla televisione c'era solo l'Italia. Così mi appassionai per Mazzola. Il babbo, che non sapeva niente di calcio, mi portò in negozio e mi dettero la maglietta dell'Inter. Così la mattina andai a scuola, l'avevo messa sotto il grembiule, e il mio compagno di classe Paolo mi dice: oh Giovanni, ma che tu fai? Ma siamo a Firenze, c'è la Fiorentina, c'è lo stadio. Così corsi a casa: babbo, ma c'è la Fiorentina, e mi portò la domenica allo stadio. Vinse 3-0 la Fiorentina, un 3 gol di Chiarugi, e quell'anno vincemmo lo scudetto. Alle Cascine bandiere, a Scandicci il carrattrezzi tinto di viola trainava macchine a strisce, e tutti dietro a cantare Forza Viola. Questo è il mio orgoglio, la mia famiglia tutta viola, Valentina, Federico e il nipote Gabriele milanista, il babbo milanista, l'abbiamo portato allo stadio Moena, ed ora è tutto viola, va sempre allo stadio e porta anche il babbo, orgoglioso di essere della Fiorentina. Forza Viola sempre!
10: Per me la Fiorentina è la maglia dell'83-84, con quella splendida fascia bianca con il marchio della mia auto preferita. Quella indossata dai due Daniel Bertoni, puntero dell'Argentina campione del mondo 1978, e Daniel Passarella, capitano di quell'albiceleste. Un capitano che troverà sempre in viola qualche anno dopo un altro capitano, il dottor Socrates, degli acerrimi rivali verde e oro. Fiorentina, filiale storica della Liga Argentina, da sempre la mia passione. In viola arrivò quel Diego La Torre, capocannoniere del Boca Juniors, insieme ad un emergente Gabriel Omar Batistuta. Poi più fortuna per il secondo che per il primo. E poi anni dopo Roncaglia, Basanta, il Chino Martinez Quarta, Nico Gonzalez, sfiorato Julian Alvarez, arrivato con tante promesse Lucas Beltran, comunque il capocannoniere del River 2023. E adesso veramente una gioia, la nuova gioia, Franco Mastantuono, per continuare a sognare una Liga Argentina in viola. Grazie Fiorentina, 100 di questi argentini. Vamos Gianmarco Varese.
11: Radio Firenze Viola, il mio ricordo per il centenario ce ne sono tantissimi, perché ho 71 anni e da quando sono nata vivo di Fiorentina.

0: Bicicletta viola, mi sentivo così potente. Ciao a tutti, Silvana.
1: Il mio ricordo viola risale al 14 maggio 2000. Ero allo stadio con mio fratello, avevo 13 anni e all'83esimo di quella partita Gabriel Omar Batistuta segna il suo ultimo gol in maglia viola. Entra dentro la porta, si butta addosso alla rete e cade in terra piangendo. In quel momento piansi anch'io, ma accanto a me piangevano tutti. Tutti allo stadio piangevano nonostante si stesse vincendo 3-0. È stato la fine della più bella storia d'amore con il più grande attaccante della storia del calcio, sicuramente il più grande attaccante della storia della Fiorentina. In quel momento esatto capì che tifare la Fiorentina è gioia e dolore, forse più volte il dolore che le gioie, anzi senza il forse, ma capì che comunque quello che ci lega è la passione per questa maglia, è l'amore per questa maglia, e nei momenti di sconforto o di vittoria siamo sempre comunque tutti uguali tifosi della Fiorentina. Buon compleanno Fiorentina, tanti auguri.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: 24 ore viola.
4: Bene, bene, bene, un'altra bella carrellata dei vostri messaggi più belli dedicati alla storia della Fiorentina. E continuate a mandarceli, perché insomma siamo in diretta fino alle 24 di oggi, quindi insomma ci mancherebbe altro che non ci prodighiamo nel mandare le vostre note vocali, i vostri ricordi legati alla Fiorentina. Grazie davvero. Allora, le 8:38 minuti, come sempre, nonostante insomma sia una diretta un po' particolare e che a farla da padrone più che i giornali, la rassegna stampa, sia la festa per i 100 anni viola, ma giunti a questo momento è doveroso gustarci un ottimo caffè nero bollente.
5: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
4: Con Luca Calamai al telefono con noi. Luca, buongiorno, ben trovato.
6: Ciao Andrea, buongiorno. Oggi è un caffè nero bollente diverso. Oggi non c'è mercato, oggi non ci sono dubbi su chi gioca o su chi dovrebbe giocare. Oggi non si va a cercare il risvolto che genera dibattito. Oggi è il centenario, oggi è una festa particolare, oggi è la storia che entra in campo protagonista, e questo mi auguro e spero che sia ben chiaro ai giocatori che affronteranno stasera il Frosinone. Non conta i loro nomi, conta il fatto che c'è un mondo che li guarda oggi con ancora più passione. Oggi serve il coraggio di chi non può che vincere questa partita, e se qualcuno ha dei dubbi guardi all'ingresso in campo, davanti a sé, davanti dove c'è l'amore nella curva viola, ma poi l'amore in ogni angolo dello stadio, oppure guardi in tribuna dove ci saranno tanti campioni che hanno fatto la storia della Fiorentina. Prendono forza da tutto questo, perché oggi in campo voglio vedere veramente 11 leoni.
4: Grazie mille Luca, buona giornata. Grazie davvero a Luca Calamai, che ritroveremo tra l'altro a breve. Ha inaugurato Luca le nostre dirette e con due ore, da mezzanotte alle due di questa mattina. Dopo di me tornerà tra l'altro Luca, e tornerà con un ospite che ha anticipato il suo arrivo, proprio perché comunque sia in Buongiorno Firenze lo sentiamo tutte le mattine, è la voce che chiude le nostre dirette con sempre un ricordo legato alla Fiorentina. Lo ha fatto per tutto l'anno nella marcia lunghissima d'avvicinamento a questo 29 d'agosto, a 100 anni di storia della Fiorentina. Non poteva non essere presente fisicamente in studio Massimo Cervelli del Museo Viola. Caro Massimo, buongiorno e bentrovato.
7: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori, i telespettatori, sì, no? Tutti coloro che seguono Radio Firenze Viola sul web, su ogni mezzo.
4: È arrivato finalmente questo giorno. Tu con la tua voce ci hai accompagnato nel corso di tutto l'anno, ma anche prima con l'almanacco, e siamo arrivati a questa data meravigliosa, incredibile. Devo dirti, guarda, che nonostante insomma questa storia di Zirze non ci stia piacendo tanto, perché se poi non viene l'olandese viene un altro, qualcuno rimane scontento, però oggi le nostre linee telefoniche, la nostra messaggistica trabocca di gioia, di felicità per essere arrivati a questo compleanno. Per cui intanto una tua pennellata subito su questa data, poi andiamo su tutti gli altri temi.
7: Intanto è un traguardo vissuto come tale da tutti gli appassionati della Fiorentina, non solo i tifosi, cioè proprio quelli che si sentono in qualche modo anche più labile, anche più lontano, uniti alla Fiorentina. Lo abbiamo già visto martedì con la grossissima manifestazione,
4: lo vediamo
7: tutti i giorni, c'è entusiasmo attorno a questa squadra, c'è voglia di rivendicarne i colori, la storia, la particolarità, il suo legame con la città di Firenze, ma anche l'andare oltre, l'essere la Fiorentina forse l'ambasciatrice più qualificata della città di Firenze in tutto il mondo. E c'è la voglia, e questo centenario oggi festeggiamo, continueremo a festeggiare nei prossimi giorni, un po' per tutta la stagione ci portiamo dentro, però i traguardi sono fatti per essere superati.
4: Eh sì.
7: E noi abbiamo un problema incipiente che è il fatto che non vinciamo per la prima volta nella storia della Fiorentina, sono 25 anni e non vinciamo un trofeo.
4: Prima un tempo c'era la cadenza di ogni 13 anni.
7: I 13 anni erano lo scudetto. Poi un complotto arbitrale gestito dall'avvocato, anzi da Boniperti, ci sottrasse lo scudetto dell'82. Però oggi è il giorno della festa, degli auguri alla Fiorentina e a Andrea Giannattasi.
4: Ah, sì, è vero,
7: no,
4: grazie.
7: Perché questa cosa va...
4: È particolare, sì.
7: Lo lega ancora di più indissolubilmente alla Fiorentina.
4: E dire che quando sono nato, e tu ne hai parlato proprio in una rubrica di tre giorni fa, c'era ancora l'abitudine di festeggiare il 26 agosto la nascita della Fiorentina. Ci rispieghi ancora una volta questa diversità e questa scelta poi di fare ricerche approfondite e ristabilire la verità al 29 agosto.
7: Intanto la verità sulla data di nascita di una società di calcio non c'è mai, o perlomeno questo non è un paese normale per tanti aspetti, perché c'è una data inequivocabile che è quando la FIGC ratifica la nascita di una società di calcio. Ora io non voglio aumentare la confusione, ma questo avviene il 27 settembre del 1926 e si discute del 29 agosto e del 26 agosto perché il 6 rovesciato fa il 9 e il 9 rovesciato fa il 6. Nel 1926 cambia il calcio italiano e cambia agosto perché c'è la carta di Viareggio con cui il fascismo imprime un passaggio netto sospendendo la democrazia federale, ma anche andando verso il girone unico, quello che sarà la Serie A. È per questo che il Napoli nasce nel 26, nasce il Bari, la Roma nasce nel 27. E nascendo all'improvviso, unendo società minori, come è avvenuto sia per la Roma che per la Fiorentina, si cerca una data in una domenica. Il Napoli la festeggia il 1 agosto del 26, non il 29 agosto 1926, ma non perché questa fosse la data di nascita. La data di nascita, lo ripeto, è quando la federazione ratifica la tua esistenza. È che la domenica era ritenuta un dato augurale per far nascere una società e il Marchese Ridolfi, che fu il babbo della Fiorentina, scelse il 29 agosto perché in tutte le pubblicazioni della prima Fiorentina gestite da Ridolfi anche quando diventò presidente della FIGC, c'è questa data del 29 agosto. Alla fine degli anni 60 sull'almanacco Panini diventa il 26 agosto.
4: Sì.
7: E lì ci si convince, tant'è che per esempio la maglia di oggi, che ricorda la maglia che indossammo contro il Chievo nel 2001 per i nostri 75 anni, fu festeggiato il 26 agosto. Poi è stato ripristinata, cioè questa realtà, però io la chiudo sempre così. Tutti i giorni sono buoni per festeggiare la Fiorentina.
4: Certo,
7: no? L'appello alla federazione sarebbe quello di mettere mano anche alle date di nascita delle società di calcio e stabilire il primato federale, no? te riconosci da quando sei una società di calcio affiliata. Prima eri un gruppo d'amici, cioè la differenza è notevole. Ma con questo noi siamo contenti che si festeggi il 26 e si festeggi il 29. Ed oggi è una grandissima giornata.
4: Allora, intanto, caro Massimo, ti riporto i ringraziamenti da parte del nostro editore Andrea Pasquinucci, insomma tutta la nostra famiglia, per la competenza e gli aneddoti che ci hai sempre messo a disposizione nel corso di questi ultimi anni qua su Radio Firenze Viola. Il tuo picco più alto e il tuo picco più basso di 100 anni, naturalmente non solo di quelli che hai vissuto tu, anche dei primi anni della storia della Fiorentina, dove nessuno di noi qua era presente, però studiando la storia viola, la centenaria storia viola, lo possiamo dire, il picco più alto secondo te e il picco più basso di questa grande storia d'amore?
7: Il picco più alto della storia viola non vissuta
4: è soggettivo, da... poi
7: allora tutta la storia è soggettiva,
4: certo,
7: perché noi possiamo parlare di come sono andate le cose, ma per ciascuno e ciascuna la storia della Fiorentina è legata alla sua prima presenza allo stadio, alle sue prime emozioni, alla trasmissione del tifo. Da un punto di vista storico e quindi non biografico, il punto più alto della Fiorentina è stata la finale di Coppa dei Campioni nel 1957 a Madrid. Il punto più alto è stata quella Fiorentina capace di vincere uno scudetto con 12 punti di vantaggio in una situazione in cui i punti per la vittoria erano 2 e non 3, rimanendo imbattuta per 33 partite su 34, persa la 34esima
4: a Genova,
7: e arrivò 4 volte al secondo posto. Il punto più basso invece è un dato biografico, è il primo agosto del 2002, quando la Fiorentina non c'era più, e quando ti trovavi in quella forma di disperazione che non annegavi collettivamente, perché riuniti attorno a un tavolo tutti tiravamo il peggio, tiravamo fuori il peggio di noi, non pensavamo che la rinascita e la ricostruzione sarebbe stata così veloce come fu, e così emozionante, perché noi ricordiamo Riganò alla stregua dei grandissimi idoli e campioni.
4: Dovremmo forse averlo anche incluso. Non c'è Riganò qua, nonostante abbiamo tutti le nostre spalle, un Pantheon abbiamo Amrin, Juligno, Toldo, Astori, giustamente, Mutu, Toni, Rui Costa, Battistuta, Antonio. Però in effetti Riganò ha significato tanto per la rinascita viola.
7: Assolutamente, ci siamo aggrappati a quei 30 gol di Riganò. Io mi ricordo benissimo. Quell'anno è un anno scritto indelebile, perché quando perdemmo a Grosseto, no? Dovemmo lasciare quell'impianto, e duro fatica a chiamarlo stadio, ma non per Grosseto che se lo merita uno stadio, per come era, al grido di salutate la capolista, o quando perdemmo in casa a Montevarchi 1-0, no? Capimmo che quando si cade, risalire non è dovuto, non è scontato, ma te lo devi conquistare, e noi ci aggrappammo ai gol di Cristian Riganò. Per cui la cosa che ha caratterizzato sempre la nostra storia, che è una storia di medio-alto livello nel calcio italiano, è che la Fiorentina, anche quando non è stata competitiva per vincere trofei, ha avuto dei campioni. Ora il calcio è cambiato, cioè la velocità con cui si cambia le maglie è troppo veloce per consolidare questo aspetto qua, però io dico sempre, nei 9 anni di Batistuta noi non siamo l'unica, siamo quella delle 7 sorelle che vince meno, vinciamo una Coppa Italia e una Supercoppa, ma noi il biglietto da visita che rappresentava Bati era una cosa clamorosa, cioè te potevi andare in qualsiasi parte del mondo, Fiorentina, Batistuta. Il primo traguardo, e non può essere quello di vincere un trofeo, no? Perché domani bisogna aspettare quantomeno fino a giugno per la Coppa Italia, dovrebbe essere quello, io non ho mai capito come mai non è stato fatto in questo secolo, di unire il brand enorme di Firenze alla Fiorentina. Cioè, noi abbiamo avuto due proprietà non radicate del territorio fiorentino come erano i Della Valle, come sono e come è la famiglia Commisso, e io pensavo che questo ci avrebbe dato meno dal punto di vista del radicamento e di più dal punto di vista dell'internazionalizzazione, sì. Perché è vero che Firenze resta legata a quella che è stata al Rinascimento, la quale è stato fatto tanti anni fa, ma Firenze è una città, è una meta globale, per cui Firenze e la Fiorentina non teme nessun bacino d'utenza, per cui potremo aprire una competitività ad altissimi livelli, che è quello che noi tutti aspettiamo una volta traguardato questo secolo,
4: certo,
7: no Andrea?
4: Sono d'accordissimo con te. Sei entrato dicendo che sono tanti anni che la Fiorentina non vince, questo è un dato oggettivo. Mentre
7: da
4: hanno
7: prima
4: vinto
7: dell'ingresso dell'euro.
4: Sì.
7: Noi non abbiamo vinto ancora con l'euro.
4: Sì, è vero. Altre realtà storicamente più piccole hanno vinto. Mi ricordo, ora il Bologna è una realtà importante, per carità, ha vinto anche più scudetti, però vince l'Atalanta e questa cosa deve farci riflettere. Perché secondo te in questi 25 anni, in questo quarto di secolo, la Fiorentina non ha vinto niente? Perché oggi festeggiamo un secolo, ma per un quarto di secolo non hai vinto nulla. Hai fatto la Champions, hai fatto delle finali, per carità, però non hai vinto niente. Come mai?
7: Perché a mio avviso l'aspetto finanziario in questo secolo è contato più dell'aspetto sportivo. Ci sono dei punti di non ritorno. Quando venimmo eliminati dal Bayern negli ottavi di finale di Champions League, Diego Della Valle, prendendo un gelato, ci disse, comunicò tranquillamente che la Champions quello che dà toglie, no? E che quindi nell'equilibrio di un'impresa come è una società di calcio, il risultato sportivo non è tanto, perché si guarda ad altri valori. Io credo che sia stato quello, perché sia con i Della Valle che con questa proprietà siamo stati molto vicini a vincere qualcosa.
4: Sì,
7: no?
4: È vero.
7: E la convinzione di vincere fa la differenza. Cioè, noi lo sappiamo tutti nel nostro piccolo, che non è il calcio professionistico, show business, tutto quello che si può dire, ma quando siamo convinti e determinati a voler vincere è più facile vincere. Noi siamo usciti da Atene 2024 distrutti, perché capivamo che la grande occasione, fare una finale contro l'Olympiakos, era una grandissima occasione e l'abbiamo buttata via, no? Però noi dobbiamo guardare in avanti, positivo. La Fiorentina sta facendo ha costruito un'area tecnica come non avevamo da decenni, quindi ci sono tutti gli aspetti. Al di là, è chiaro che oggi siamo in mezzo al guado, no? La partita di Roma non hai ancora la nuova squadra. Quella vecchia sappiamo che cosa ha fatto, capace,
4: sì, sì.
7: E dobbiamo avere la pazienza di passare il guado, ma credo che si possa pensare molto positivo dal punto di vista viola, almeno c'è questo da mio tifoso ormai ultra settantenne, cioè vedo e sento questo, ma non per illusione,
4: per realtà. Allora, io devo ringraziare Massimo Cervelli, che rimarrà qui ancora per un'ora con Luca Calamai, che è arrivato in redazione e che è pronto a entrare qua in diretta. Io vi devo salutare e ringraziare. Queste due ore, per quanto mi riguarda, di contenuto informativo terminano qui. Mi risentirete nel corso della giornata, anche perché c'è tutta la festa al Viola Park, c'è la partita stasera che vi racconterò, c'è tutta la grande cerimonia al Franchi dopo il fischio finale, che a sua volta vedrà protagonista la mia voce insieme a quella dei nostri inviati allo stadio. Per cui Massimo, grazie, ma tu resti qui. Grazie a Stefanino Cherubini in regia per la cura della parte tecnica. Io vi ringrazio e vi saluto. Un ringraziamento particolare anche a tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri per il compleanno, ma il compleanno più bello è naturalmente quello della Fiorentina per quanto riguarda la giornata di oggi. Mi scuso con i tantissimi messaggi vocali scritti che non sono riuscito a leggere, ma li lascio in dote ovviamente a Luca Calamai. Un pizzico di pubblicità, ancora un po' di vostri ricordi legati al centenario della Fiorentina, e poi la 24 ore viola dedicata al centenario della Fiorentina prosegue qui su Radio Firenze Viola. Buona giornata e buon sabato.
3: 24 ore Viola.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Attenzione tifosi Viola, sei già cliente Luce e Gas di Just For You? Per te c'è un regalo straordinario, l'esclusivo cofanetto del centenario, realizzato in collaborazione con Brivido Sportivo, un pezzo da collezione unico per celebrare la nostra passione. Vieni a ritirare il tuo cofanetto omaggio direttamente presso il point di Idron a Campi Bisenzio. Non aspettare, i pezzi sono limitati. Chiama subito il numero verde 800 090 170 o passa a trovarci. Just For You, la tua energia, il tuo cuore viola.
8: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Radio Firenze Viola.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: Apriamo con gli esteri. Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo ha definito il presidente americano su Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani.
10: Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti, secondo l'Associated Press. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese è al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate in un tunnel. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto ed una coppia di italo-svizzeri.
11: In Italia Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a Rai News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, le parole di Ranucci. Intanto gli inviati di Report minacciano di abbandonare in blocco il programma.
10: È stata effettuata l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende, è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso di Anna Rosa, con l'accusa di omicidio colposo, sono indagati i suoi genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico, che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autopsico, che è un accertamento irripetibile.
11: Mentre gran parte dell'Italia ha fatto i conti con un venerdì di caldo rovente, con temperature record che hanno sfiorato i 46 gradi, alcune zone del nord sono state interessate dal maltempo. Tra le regioni più colpite ci sono la Lombardia, il Veneto e il Piemonte. In particolare su Cremona si è abbattuta una tromba d'aria che ha danneggiato anche Duomo e Palazzo Comunale, una quarantina i feriti lievi. Violente grandinate hanno interessato la provincia di Brescia, il Pavese, il Veronese e la parte est della Bassa Piacentina, con danni all'agricoltura.
10: Siamo al calcio. Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A, il debutto vincente per il nuovo Milan di Ruben Amorim a San Siro. I rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e all'autorete di Halal. E ieri Leao ha chiuso l'accordo con il Galatasaray e lascia il Milan dopo 7 anni. Ai microfoni di Sky Sport, in merito alla motivazione che ha portato alla fine del rapporto con la società rossonera, ha dichiarato:
12: no, è così, la vita è così, impariamo, ci salutiamo, però secondo me non è un amore che è finito, perché è l'amore che ho per il Milan non finirà mai, quindi da lontano guarderò sempre il Milan.
11: E con le parole di Leao è tutto, a più tardi.

0: Quando penso ai 100 anni della Fiorentina, mi ricordo la prima volta che sono entrata in curva Fiesole alla ricerca di una tifoseria che mi potesse rappresentare. Ricordo come se fosse ieri le tante generazioni di tifosi riunite tutte assieme per rivendicare con orgoglio una passione, una storia che sentivo in un certo senso anche mia, che ero impaziente di conoscere a fondo, una passione, un amore che non mi ha più abbandonato e che oggi mi fa sentire orgogliosa di aver trovato casa a Firenze.
1: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Solo.
2: Ma le Firenze vanno anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
1: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. 24 ore Viola. 100 anni di Fiorentina.
3: Eccoci qua, ancora insieme a tutti voi, ancora a ringraziarvi perché questa grande sfida di Radio Firenze Viola, di questa 24 ore nel giorno del centenario, insomma, l'abbiamo fatta mettendoci il cuore, ma voi veramente ci fate sentire, ci fate emozionare, quindi grazie perché ci accompagnate con tutta la vostra passione. Non avevamo dubbi, ma sinceramente una partecipazione così ci ha lasciato a bocca aperta. Siamo partiti a mezzanotte e un minuto, andremo avanti per 24 ore e questa ora è dedicata alla storia. Cos'è la vita senza storia? La storia è ricchezza, la storia è ricordo, la storia è emozioni, la storia è qualcosa che ci guida e quindi questa ora chi ci guida è chi la storia la protegge con tutto il suo amore e tutta la sua passione. Quindi saluto e ringrazio Massimo Cervelli, che è uno dei motori del Museo Viola. Ciao Massimo.
4: Ciao Luca.
3: Allora, devo dire Massimo, e poi andiamo di corsa a tutto quello che hai preparato, che ai tempi della Valle mi ero battuto perché nella sede della Fiorentina, che era dentro il Franchi, quando entravi dentro la prima immagine era di Blasi e Pazzini e io veramente andavo al manicomio perché cercai in tutti i modi, ma non ci riuscii, di spiegare a Andrea della Valle che meritavamo qualcosa di più di Blasi e Pazzini, con tutto il rispetto di Blasi e Pazzini, che ci sarebbero dovute, ci doveva essere solo il dubbio su quale immagini mettere lì, perché la Fiorentina ha avuto dei campioni straordinari e molti li vivremo proprio in questo centenario. Quindi la storia è importantissima. Io continuo a lanciare disperatamente un appello all'amministrazione comunale perché il Museo Viola abbia la sua sede, abbia il suo punto di riferimento, il suo punto di incontro, il suo punto di per organizzare tutto quello che è la storia, e la storia, ricordatevi, è qualcosa di fondamentale. Caro Massimo, comandi te oggi.
4: Bene,
3: per cui io ti vengo dietro con la mia memoria, purtroppo essendo io il più vecchio di tutti.
4: Dai, più vecchio sono io in questo.
3: Allora ce la giochiamo, cui, dai.
4: Io avrei pensato di parlare di un pocherissimo di campioni. Non sono gli unici campioni che hanno indossato la maglia viola, ma sono quelli che hanno segnato varie epoche. E si comincia cronologicamente da uno che ormai non l'ha visto più giocare, non l'ha visto giocare nessuno, perché l'ultima volta che ha giocato una maglia della Fiorentina è stato nel marzo del 1933, per cui fate voi i conti, no? Anche rispetto alla longevità. Il primo idolo nella storia della Fiorentina fu Pedro Petrone. La Fiorentina è arrivata in Serie A nel 1931-32, inaugura lo stadio fatto dal Nervi, quello ancora dove ancora giochiamo e che è in attesa di essere ristrutturato, e il Marchese Ridolfi fa una grandissima campagna acquisti perché la Serie A, che era stato l'obiettivo inseguito, fosse vissuta da protagonisti, e quindi prende alcuni dei migliori giocatori italiani, fra cui il livornese Pitto, mediano,
3: ecco,
4: mediano
3: chi
4: della
3: ci segue,
4: nazionale.
3: Ecco, lo dico, che chi ci segue sul 92 Digitale Terrestre in Toscano, chi ci segue in modalità video, ecco che grazie al Museo Viola ci sono delle immagini, dei ricordi, e si parte appunto da Petrone,
4: questo
3: primo grande bomber della storia della Fiorentina.
4: Il primo idolo. Chi scriveva all'epoca e vide anche Juninho, dice: niente è paragonabile all'impatto che Petrone ebbe a Firenze. Perché chi era Petrone? Petrone aveva vinto da centravanti le Olimpiadi del 24 e del 28 nell'Uruguay, e aveva vinto anche il campionato del mondo del 30 nell'Uruguay, anche se fece solo la prima partita. Era un mito, era il Cristiano Ronaldo dell'epoca come nome, ed era un giocatore che non si sapeva esattamente quando era nato, perché non era giovane quando arrivò a Firenze, e i compagni rimasero atterriti dalla potenza del suo tiro e dalla sua personalità, ma al tempo stesso vedevano che questo giocatore non voleva colpire di testa per non sciuparsi l'acconciatura. Si diceva che vivesse in un bordello all'epoca, c'era

0: tiro di Petrone piega i cipressi di Fiesole, no? Perché per dare la dimensione della potenza in una società molto più semplice, molto più sobria di allora. È tutto romanzato, perché questo Petrone arriva con un transatlantico, il Duilio, a Genova, dall'Uruguay, dal Rio della Plata, dove arrivano da Montevideo e da Buenos Aires quei campioni che in un regime autarchico come era il fascismo, che aveva chiuso agli stranieri, diventano i rimpatriati. Non si chiamavano ancora oriundi, erano i rimpatriati, coloro che riprendevamo. E su Petrone c'era le fantasie, fosse nato, guarda, in Basilicata,
1: guarda, perché abbiamo dei tifosi straordinari, non c'è bisogno che te lo ricordi. Tra l'altro, continuate a scriverci al 348 7513 933. Allora, c'è Bomber Viola che racconta un aneddoto legato a Petrone, che poi è legato anche a suo zio Giuliano, che racconta il motivo della rottura. Della rottura perché l'allora allenatore l'ungherese,
0: no, l'austriaco
1: Felsner, ecco, Felsner. Lui parla dell'ungherese, l'austriaco, lo mise all'ala destra, lui si offese mortalmente, fu multato per 2000 lire.
0: Che era il suo stipendio mensile
1: e se ne andò, quindi
0: sì,
1: questo...
0: sì, no, ma ha ragione Bomber Viola, grazie, hai ragione. E fece tutta la finta. Petrone si recò alla stazione, la Fiorentina era sicura di avere il suo passaporto e che non potesse andare via dall'Italia. Petrone disse: vado a Bologna a trovare Fedullo, che era un altro uruguaiano, prendo il treno di mezzanotte e mezzo. Invece prese il treno di mezzanotte e mezzo, sì, ma di Pisa, poi da Pisa andò a Genova, andò al consolato uruguaiano, si fece fare un passaporto e scappò in Uruguay. Scappò per i motivi che ci diceva Bomber Viola, per lesa maestà. Tenete presente che Petrone è stato ineguagliato e forse ineguagliabile come quoziente reti, perché in 44 presenze segnò 37 reti, cioè che è una cifra assurda. Questo Petrone, che era amatissimo dai tifosi, che i tifosi della Fiorentina avevano visto calciatori, non avevano mai visto l'idolo, no?
1: Certo.
0: Provò più volte a tornare a Firenze, non riuscì perché ebbe una squalifica per il suo comportamento, una squalifica della FIFA, una squalifica internazionale pesante. E in Uruguay, fra le tante cose di una sua vita avventurosa fatte da croupier di un casinò, mise in piedi una scuderia di cavalli chiamata Fiorentina. E questo è stato il primo idolo.
1: Allora, intanto in questo ping pong tra storia ringrazio nonno Dido che ci segue, ci saluta, Ale dal Casentino, continuano ad arrivare valanghe di messaggi. In questo ping pong tra storia e presente, da tifoso, da uno che ha proprio la Fiorentina sulla pelle, come hai vissuto la vicenda Ken e chi vorresti al posto di Ken?
0: Ho vissuto la vicenda, io seguo Ken da 10 anni, da quando era in primavera. Io credo,
1: Juventus.
0: Sì, credo che un campione lo si giudichi non per una stagione, ma per la continuità del... E Ken, io a Ken non ho mai visto continuità.
1: Sì,
0: io vedo in Ken una serie di incognite fisiche, mentali, molto più che fisiche, per cui sono... assolutamente convinto che la Fiorentina debba voltare pagina, che
1: sì,
0: il rapporto
1: anch'io
0: con questo ragazzo sia interrotto. Vorrei il meglio, mi appare Zirkzee, anche se significa una rivoluzione tecnico-tattica
1: totale.
0: Ci ricordiamo il Bologna, Zirkzee riuscì a rendere il Bologna di Thiago Motta la scoperta, no, del campionato,
1: una delle squadre più divertenti, tra l'altro.
0: Però io sono convinto, cioè, che a differenza di prima, quando si vende ora non ci si indebolisce.
1: Sì.
0: Non, magari non si riesce a rinforzarsi immediatamente, però non c'è più quella politica che do via i migliori e c'è un buco, no?
1: Non
0: do via Vlahovic e prendo Cabralli con e il prestito di Piontek. Oggi si fa calcio.
1: Non c'è dubbio. E comunque voglio dire che è arrivato un giocatore come Pellegrino, che è stato uno dei protagonisti del campionato scorso. Ancora non sono usciti i convocati, naturalmente, ma io sono convinto che Ken non sarà nelle

0: l'elenco dei convocati, noi siamo già molto molto molto Ken, che vedi, e poi chiudo l'argomento, prima che arrivasse Ken, Marco Landucci, che l'ho allenato nella Juventus, mi disse: questo giocatore ha bisogno dell'amore della piazza, sono convinto se viene a Firenze troverà un amore che lui non ha mai toccato nella quotidianità e tornerà un grande campione. Ed è stato così il primo anno. Firenze trasmette questo, che non ha capito Firenze, perché sennò non avrebbe fatto tutte le furbate molto tristi che ha fatto oggi. Allora, Petrone, il primo grande bomber. Massimo, dopo?
1: Dopo c'è Giuligno.
0: Giuligno.
1: Se Petrone era il primo idolo, Giuligno è stato lo scudetto. Giuligno, l'allenatore della Fiorentina è Fulvio Bernardini. La Fiorentina vuole vincere lo scudetto, ha un grossissimo sestetto difensivo, no? Anche se poi in difesa non sarà in 6, però Mannini Cervato che appella Rosetta Segato, no? E il portiere era Sarti. Siamo forti dietro, ci manca qualcosa davanti. Bernardini vede Fulvio Bernardini, l'allenatore del primo scudetto, è il dottore del calcio italiano, perché già da laureato, da giocatore negli anni 30 era uno dei pochi laureati. Poi fa il giornalista, per un breve periodo dopo la liberazione riorganizza la federazione, cioè è un uomo di un livello assoluto. Va dal presidente Befani e gli dice: alla Coppa del Mondo in Svizzera del 54 ho visto un giocatore dove il calcio può arrivare fin lì e fermarsi, lo dobbiamo comprare. Questo giocatore era Giuligno ed è un fenomeno di giocatore, perché raramente un'ala destra è un uomo squadra, e Bernardini aveva visto in Giuligno l'uomo squadra. Perché? Perché aveva la capacità di tenere il pallone, di saltare l'avversario, di essere un regista offensivo. Per esempio Virgili, che è stato lo stoccatore, il grande, non ha mai avuto un rendimento come negli anni in cui ci aveva Giuligno. Negli anni successivi Virgili paga l'assenza di Giuligno, cioè nella sua carriera, poi va via dalla Fiorentina, perché Giuligno saltava l'uomo, arrivava in fondo e dava dei traccianti indietro verso il limite dell'area, arrivava Virgili, botta, boom, pallone sotto la traversa. Con Giuligno la Fiorentina diventa una squadra capace di vincere lo scudetto, e fu lo scudetto del 56, vinto con giornate d'anticipo, con 12 punti di vantaggio, quando i punti per ogni vittoria erano 2.
0: Che belle queste immagini, Massimo, ripeto, chi ci segue in televisione o in modalità video, qui ci sono tutte le immagini che arrivano, ripeto, dal Museo Viola. Sono veramente emozionanti. Mi dispiace per chi non le può vedere, ma guardate.
1: Ma questo, noi contiamo che alla fine di questa stagione, vogliamo essere ottimisti, ci sarà un polo espositivo permanente.
0: Me lo auguro.
1: E quindi Giuligno porta a Firenze la caratura internazionale che quella squadra ancora non aveva. Per carità, una squadra di campioni, no? Ricordiamo che 9 su 11 di quella squadra andarono a vestire la nazionale. Giuligno era brasiliano, non poteva vestire la maglia. Sarti era considerato troppo giovane come portiere. Con Giuligno la nostra parabola diventa una parabola mondiale, perché arriviamo in finale di Coppa dei Campioni, arriviamo. Giuligno sta 3 anni soli a Firenze, però tutti, io ricordo sempre Raffaello Paloscia, con cui ho passato dei pomeriggi bellissimi a ricostruire i calciatori che non avevo visto e che non conoscevo, diceva: Massimo, te Giuligno non rinasce, nel senso, per cui
0: questi sono straordinari. 348 7513 933, se volete accompagnarci in questa percorso attraverso 5 totem, 5 leggende, 5 monumenti della storia della Fiorentina. Sempre Massimo, in questo ping pong, in questo momento la Fiorentina non ha un attaccante esterno, e questo
1: non
0: è
1: ha
0: uno, secondo me è uno dei limiti del mercato. Mentre Ken può essere un caso anche difficile da gestire, purtroppo capita spesso a tante società di trovarsi un ribelle che ti lascia in grande difficoltà. Io invece credo che Paratici sia colpevolmente in ritardo sull'attaccante esterno, perché siamo arrivati all'inizio del campionato senza un giocatore di ruolo. Già io me l'aspettavo per la gara col Benevento di Coppa Italia, e questo è. Ma dei nomi che hai letto c'è qualcuno che ti intriga? Ora c'è questo ragazzo del Torino.
1: Questo ragazzo del Torino è una scommessa, un 2005. Io pensavo questo Bakayoko dell'Ipsia, mi sembrava
0: Bakayoko piaceva a tutti.
1: Piaceva a tutti. Penso
0: ancora più di Poku, ti devo dire la verità, che per carità è un talento, poi è finito con l'italiano. Poku è un talento, Bakayoko è qualcosa, era qualcosa.
1: Era un qualcosa di più. Penso che vada preso un esterno a cui chiedere anche 10 reti.
0: Esatto. E invece degli esterni del passato, quali ti hanno emozionato?
1: Ma gli esterni del passato, ora se passa Juninho non l'ho visto io, però io sono nato nel 55, per me Lala era Chiarugi.
0: Chiarugi, Luciano.
1: Lala,
0: certo.
1: Cioè, che salutiamo, ma meglio di Chiarugi io non ho visto. Perché su dice poi tutti ti diano a Firenze, Guelfi, Ghibellini, è tutta una bischerata. Perché intanto le divisioni ci sono da tutte le parti del mondo. Noi amiamo più la polemica perché ci piace più,
0: certo,
1: questa cosa qua. Però Chiarugi era un prodotto del NAG, del nucleo addestramento giovanile, arriva a 12 anni a Firenze, si afferma, è un giocatore che ha tutto, ha velocità, ha dribbling, ha corsa, ha anche spirito di sacrificio e ha tiro. E te a un giocatore del genere gli contesti l'eccesso di individualismo, ma se non è individualista un attaccante, no? Cioè, perché poi è sempre questo il medesimo discorso. Io credo che Chiarugi sia stato nella nostra storia l'ala più amata a Firenze, uno dei giocatori, sì, più amati in assoluto, sì. Poi ne parleremo di uno che è il
0: va
1: più
0: bene,
1: amato.
0: Questo
1: è.
0: Allora, intanto Lucio ci fa i complimenti, ci chiede di Zirzé. Guardate, la situazione di Zirzé, io credo che ci sia molta tattica, credo che Paratici abbia calcato anche un po' l'ipotesi Beto proprio per mettere pressione al Manchester United. Zizé è fuori dal progetto del Manchester United, è chiaro però che se le cifre vanno fuori dalla potenzialità della Fiorentina, quello diventa un problema. Io credo che una cosa però, Massimo, sia importante, l'ho detto stanotte e lo ripeto adesso, è bello vedere che la Fiorentina entra in duello con la Juve per Zizé e che la Fiorentina in questo momento comunque è davanti alla Juve.
1: Ah, questo
0: vuol dire che c'è una forza economica importante, ma ti devo dire c'è anche la riconoscibilità di una realtà che in questo momento non fa le coppe, ma insomma è un bel dato, no?
1: C'è un progetto tecnico, ma io credo c'è che il manifesto di questa campagna acquisti è Attà, perché Attà è stato uno dei migliori calciatori in assoluto dello scorso campionato, e che lo prendesse la Fiorentina non solo non era scontato, ma era anche improbabile. Per cui penso, cioè, lo dicevo prima a un Andrea Giannattasio, noi dobbiamo sempre tenere presente che il nuovo ancora non c'è e il vecchio è quello da cui siamo scappati,
0: esatto,
1: l'anno scorso,
0: esatto,
1: per cui siamo in mezzo al guado.
0: Esatto. Allora, Fabrizio da Montesperto li vorrebbe Ken in panchino in tribuna, io credo che non sarà allo stadio, se volete il mio parere, e lo capisco anche perché se no io penso arrossirebbe di imbarazzo. Allora, abbiamo toccato la storia, le leggende, chi ha vinto? Che Juninho è stato uno degli artefici del primo scudetto in una squadra spaziale, in una squadra incredibile, una squadra che avrebbe meritato di vincere di più, Massimo.
1: Ma sì, sicuramente, dire, no? Cioè, quella squadra fu salutata da tutta la critica come è tornato il grande Torino, quindi è tornata la squadra, cioè, che dominerà per 5 anni, e in effetti a quello scudetto si aggiungono 4 secondi posti consecutivi,
0: sì, una finale di Coppa dei Campioni,
1: una finale di Coppa dei Campioni a Madrid, che è il punto più alto
0: della nostra
1: del
0: storia,
1: risultato sportivo. Perché non vincemmo? Non vincemmo perché da una parte ci fu una grossa sottovalutazione, che è quella dell'usura. Quando si vince c'è questo modo di dire: squadra che vince non si cambia. È un grossissimo errore, perché intanto chi vince è appagato,
0: certo.
1: Cioè, era ragazzi che venivano da umili origini e che si trovano campioni da un giorno a quell'altro. Non è più la medesima cosa allenarsi in quel modo. E poi venivano chiamati tutti in nazionale, quindi c'è maggiore usura, maggiore infortuni. Facciamo questi errori.
0: Devo anche dire, in un mondo massimo dove non c'era anche l'attenzione per la parte della preparazione, bravissimo, atletica, della parte della fisioterapia, l'alimentazione, c'è tutta una serie di cose che oggi sono, il calcio sono delle piccole macchine gestite con una cura, lì veramente era pane e salame, ecco, era, lo dico con affetto.
1: Era pane
0: con...
1: e salame, era pane e salame, non c'era quella cultura medica. E poi in più le avversarie furono, cioè, siamo nell'Italia del miracolo economico,
0: certo.
1: I maggiori industriali sono a capo delle squadre di calcio, non solo Agnelli che c'era già da prima, ma c'è Moratti all'Inter, il primo Moratti, il petroliere, certo, vero, c'è Rizzoli al Milan, la Juventus per ritornare a vincere fa questa coppia enorme di Charles, centravanti gallese, e di Omar Sivori, il numero 10 argentino, no?
0: Certo.
1: Quindi noi subiamo e poi buttiamo via lo scudetto del 58-59, lo buttiamo via perché in vantaggio 1-0 contro la Spal a Firenze riusciamo a prendere due gol in contropiede, cioè, quindi,
0: Allora parliamo di scudetto, non so se avete ben chiaro, perché non dimentichiamo mai la storia, non dimentichiamo mai che la Fiorentina ha vinto scudetti, non dimentichiamo mai che la Fiorentina ha avuto tra i più grandi centravanti del mondo, tra i più grandi portieri del mondo, tra i più grandi numeri 10 del mondo, potrei continuare, perché chi ha la nostra età ha il dovere di impedire ai giovani di oggi di rassegnarsi alla mediocrità. Firenze non può essere mediocre. Allora, prima di una pausa, chi è il prossimo personaggio? Disegnaci il prossimo
1: Kurt
0: personaggio.
1: Kurt
0: Hambrin, uccellino.
1: Perché c'è la maglia numero 7 di Juninho che sembra non possa trovare un erede degno. La Fiorentina non pensa ad Hambrin, pensa a Coxis, numero 9 dell'Ungheria, la squadra d'oro.
0: Eccolo qua, Kurt,
1: la squadra d'oro, soltanto che questo Coxis, che poi andrà al Barcellona, è squalificato perché la maggior parte dei nazionali ungheresi scappano dall'Ungheria dopo che l'Unione Sovietica reprime una rivolta per una riorganizzazione democratica del sistema socialista ungherese. Restiamo senza Coxis e c'è questo giovane svedese, un atleta, giocava anche a un tipo di hockey sul ghiaccio di cui era nazionale in Svezia, era proprio un atleta. La Juventus l'aveva portato in Italia nel 56-57, ma a Torino non fece bene. La Juventus aveva bisogno, erano anni difficili per la Juventus, non vinceva. Provò a fare una fusione con il Torino, fu una fusione che stava per andare in porto, ma fu osteggiata da uno dei più grandi uomini del calcio italiano, Vittorio Pozzo,
0: leggendario allenatore, cioè allenatore poco, uomo di calcio, come hai detto te.
1: E Pozzo, da vecchio torinista, da vecchio granata, dice: non si può offendere la memoria di chi ha fondato le squadre di calcio, di chi ha stabilito le rivalità e così via.
0: Bene,
1: Hambrin,
0: allora
1: lo riprendiamo,
0: ti faccio
1: fra due
0: prendere
1: minuti.
0: Una pausa, ti facciamo tirare il fiato, intanto guardiamo queste immagini fantastiche. La linea Stefanino in regia, anche lui vestito con la maglia viola, e poi torniamo.
2: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord prevale il sole, salvo variabilità all'estremo nord-est con piogge sparse intermittenti sul Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio sera. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro iniziale variabilità con qualche pioggia in arrivo tra Umbria e Marche nel pomeriggio. In serata ampie schiarite. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud tempo generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di qualche velatura sparsa, più nubi in Sardegna, temperature in lieve diminuzione, massime comprese tra 35 e 40 gradi. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
4: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
5: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
4: Che giornata.
3: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
4: Luciana Magistrato
5: e Tommaso Borghini.
6: Quando penso alla Fiorentina, uno dei ricordi a cui sono più affezionato riguarda mio babbo. Lui è stato per tanti anni capo ufficio stampa dell'autodromo del Mugello e nella seconda metà degli anni 90 Battistuta e Rui Costa venivano spesso in visita in circuito durante i test Ferrari a trovare in primis Schumacher, con cui avevano costruito negli anni un grande legame. Ogni tanto riuscivo a intrufolarmi anch'io e gli aneddoti sarebbero infiniti. Quel che so per certo oggi è che da bambini tutto sembra gigante, ma quei momenti erano davvero, ma davvero giganti, e sono ancora oggi ricordi più che mai preziosi.
7: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
8: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
7: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
9: 24 ore Viola.
0: Allora, prima di tornare a Kurt Amrim, vi ricordo 348-7513-933 per i vostri ricordi, i vostri messaggi. Stiamo parlando di stelle assolute della storia della Fiorentina, ma insomma potete andare a ruota libera. Aspettiamo anche le vostre telefonate allo 055-7711-171. Massimo, c'è Franco D'Arregello che dice io al Franchi c'ero ai tempi di Juligno. Alla vittoria del primo scudetto seguivo la linea laterale non più distante di 10 centimetri, cross dal fondo e reti di Virgili, quello che hai appena raccontato te, poche per quanto prodotto. Non vincemmo per i successivi 5 anni perché ce ne combinarono di tutti, come la finale a Madrid. E poi c'è Naresio che dice quelle squalifiche e fughe dall'Ungheria furono il motivo per cui Puskas finì a giocare una partita al Signa.
1: È vero.
0: Insomma ragazzi, grandi ricordi, grandissimi ricordi. Ma torniamo a Curta Uccellino, a quei calzettoni tirati giù, a questa sua straordinaria capacità che aveva di far gol.
1: Allora spieghiamo subito che Uccellino è il nomignolo dato a Kurt Amrin, o Arim come lo chiamavano impropriamente i tifosi dell'epoca. Il nome è passato alla storia per essere di Beppe Pegolotti, no? Che noi abbiamo già ringraziato per l'artigliero che faceva piegare i cipressi di Fiesole su Petrone. In realtà è uno dei protagonisti di una Firenze di un altro tempo, il Conte Razza. Esisteva a Firenze tale Renzo Propidi, che era un grossissimo tifoso viola, un animatore del Viola Club in San Frediano, del tifo, che aveva un banco di pesce al mercato di San Lorenzo. All'epoca i banchi di San Lorenzo erano banchi che buttavano il tifo viola, come ancora qualcosa è rimasto, cioè in questa diciamo globalizzazione, no, del mercato. E il Conte Razza era, lo chiamavano tale perché era il conte del pesce,
0: maneggiava, no? I pesci, quindi
1: maneggiava, regalava i pesci ai giocatori quando si vinceva. Vai, vai, vai, vai uccellino, salta, cioè, per cui ebbe la genialità in un trasporto da tifoso di tirare fuori in tribuna, cioè, questa vicenda qua. Quando arrivò Hamrin, arrivò e i tifosi non erano molto contenti di sostituire Giuligno con Hamrin, ma soprattutto da Torino, anche se lui aveva fatto un'annata importantissima nel Padova con tanti gol, dicevano che aveva le caviglie fragili, era un giocatore che non avrebbe retto. Però nel 58, subito prima di venire a Firenze, lui disputa la finale della Coppa del Mondo vinta dal Brasile di Pelé contro la Svezia, per cui arriva, tutti si aspettano, hanno in testa Giuligno e trovano tutt'altro tipo dalla destra, perché Hamrin è un rapinatore d'aria, è veloce ma è scaltro, cioè Hamrin vive per il gol, non per costruire come faceva Giuligno. E quindi trova un allenatore, Zeiler, che è un allenatore ungherese, un giromondo, cioè che ha vinto ma che ha anche perso tanto e c'ha una lettura offensiva, e nasce la Fiorentina dell'attacco atomico, una Fiorentina che in 34 partite segnerà 95 reti, è una Fiorentina che schiera Hamrin, Gratton, Loiacono, Montuori e Petris, praticamente gioca con quattro attaccanti fissi. Hamrin segnerà 26 reti e la pesantezza della maglia numero 7 sparisce subito. Hamrin è protagonista in due dei quattro secondi posti e vince la Coppa delle Coppe nel 61. È uno dei leoni di Ibrox che vanno a battere i Rangers Glasgow ad Hampden Park, e vince la Coppa Italia del 61. È uno degli elementi su cui la Fiorentina si ricostruisce e diventerà lo svezzatore dei giovani yeye. Quando Kurt Hamrin, da capitano della Fiorentina, alza la Coppa Italia del 66 con Chiarugi, con Berdon, con Ferrante, con Brizzi, con questi ragazzi, ha questo ruolo. E Kurt va via nel 67, viene ceduto dalla Fiorentina al Milan per comprare Amarildo e dare l'assalto allo scudetto. Kurt Hamrin è il re assoluto del gol, è quello che ha segnato più di tutti, poi ora diremo anche un po' di numeri, 208 gol in tutte le manifestazioni. Gabriel Batistuta ne ha fatti 207,
0: e per quindi, dire. Pensate. Allora, tra l'altro io ho un'immagine di Kurt Hamrin, perché poi nella fase finale della sua vita Kurt è andato a allenare bambini alla Settignanese, e tra quei bambini di 5-6 anni c'era anche mio figlio Matteo, che poi ha fatto il professionista, sta giocando ancora, e io ricordo, per dire la personalità, la magneticità delle persone, c'erano 20 bambini, ve li immaginate 20 bambini di 5-6-7 anni, l'inferno, cioè ne basterebbe 3 per scatenare l'inferno, erano tutti lì immobili in fila a sentire Kurt Hamrin che con un pallone in mano gli parlava e gli diceva che cosa avrebbero fatto. Questa è la capacità dei grandi. Allora, Jacopo, dico sì, potrete seguire la festa sul 92 con le immagini che ci verranno cortesemente girate dalla Fiorentina. Eric da Sesto racconta che suo nonno, prima di vedere le partite la Fiorentina, si prendeva una pasticca per proteggere il cuore. Questa è la Fiorentina. Kurt è stato leggenda, ha sposato Firenze, è rimasto a Firenze fino agli ultimi giorni.
1: Fece una promessa, perché lui non voleva andare via dopo 9 anni, scrisse, utilizzò la nazione per dire: vado via, lascio la mia attività di professionista, ma ormai sono fiorentino, siamo fiorentini, io, Marian, la moglie che salutiamo, i figli. Due dei figli sono nati a Firenze, sono legatissimi ancora alla città, e fece la promessa: finita la carriera tornerò a Firenze, e così fece, l'ha fatto, e ha vissuto fin quando ha vissuto con un amore enorme per la Fiorentina e per la città di Firenze.
0: Andrea da Firenze dice: sì, era uccellino, ma anche era per i fiorentini arimbe. È vero. Allora, allo 0557711171 c'è Antonio. Grazie di essere con noi, Antonio.
10: Buongiorno.
0: Ciao.
10: Io chiamo da Napoli. Oggi facciamo gli auguri alla Fiorentina, io festeggio i miei 52 anni di tifo viola, tifoso per una semplice ragione iconografica, perché mi innamorai da bambino del giglio rosso su sfondo viola. Potrei raccontarvi di tutto quello che abbiamo vissuto, le partite storiche, le delusioni, purtroppo tante, anche quelle partite, non so, il 3-0 di Cesena che è diventato 3-3, tutto, lo scudetto perso a Cagliari, insomma, il fallimento, Batistuta, Rui Costa, insomma, tutto di tutto. Speriamo, diciamo, dopo questi anni passati nel limbo, no, per dirla la Dante, di
0: no, guarda, Antonio, ringrazio la tua telefonata. Nella montagna di messaggi di stanotte ce n'è stato uno che mi ha colpito. Era un ragazzo di 22 anni, dice: ancora non hai vinto niente. Ecco, questo è un... ma guarda, c'ho ancora i brividi.
10: Io ricordo da bambino la vittoria di Coppa Italia, che ero bambino del 75, poi quella chiaramente con...
0: Io, essendo più vecchio di te, ho visto il secondo scudetto, ho visto... Ecco, pensate, c'è un mondo...
10: Io sono nato quando abbiamo vinto il secondo scudetto. Ogni tanto incontravo il Petisso a Napoli.
0: Grande.
10: Perché negli ultimi anni ha vissuto a Napoli, lo incontravo e chiaramente gli dicevo che ero tifoso della Fiorentina. Lui, che è grande giocatore di cavallo, nelle agenzie ippiche di Napoli con la sua sigaretta, insomma. Vabbè, speriamo, insomma, tornare a rimirare le stelle.
0: Bravo, grazie della telefonata. Bisogna
10: un abbraccio.
0: Tornare a vincere.
1: Ciao, Antonio.
0: Qualcosa.
1: Noi,
0: ragazzi, ho due nipoti, tre, perché è nata una nipotina. Cioè, ieri, quando stanotte mi ha chiamato questo ragazzo, mi ha scritto questo ragazzo: 25 anni senza vincere un trofeo, non è possibile, non è accettabile. No. È un qualcosa che ci deve far bollire il sangue a tutti. Ecco,
1: non abbiamo vinto uno scudetto nell'epoca dell'euro, cioè da prima l'abbiamo vinto ancora con la lira, l'ultimo. Ma io poi sono basato, Luca, sul discorso della Toscana, no? Perché non è vero che la Toscana non è viola, noi abbiamo tifosi e dappertutto, però ci vuole un trofeo per
0: serve bisogna, voglio portare i miei nipoti per strada una notte, come abbiamo fatto tutti, come abbiamo fatto quando si vinse la Coppa Italia, c'era 30.000 persone al Franchi, va bene.
1: E poi bisogna farsi vedere in Toscana, perché non è più l'epoca delle partite del giovedì a giro per la Toscana, a Agliana, a Reggello, però noi dobbiamo far vedere la Fiorentina in Toscana. La Fiorentina deve arrivare, deve andare
0: nei
1: posti, regalare maglie, far vedere i giocatori, fare autografi, fare le amichevoli con le società. Deve inventarsi questa forma qua, perché noi abbiamo un bacino enorme in Toscana che
0: va coltivato. Va coltivato. Allora, poi andiamo avanti con il prossimo personaggio, sempre Franco da Reggello. Io a Livorno ho giocato contro Amrim nel torneo De Martino, vado a memoria, credo che ci fece 7 gol, quindi questa era Kurt Amrim.
1: Ne ha fatti 5 in Serie A, in una partita all'Atalanta, vincendo 7-1.
0: E Claudia dice che belli i tuoi racconti. Questo è bellissimo.
1: Grazie, Claudia.
0: Prossimo personaggio.
1: Prossimo personaggio si fa un salto epocale. Si fa se Amrim era il re del gol, c'è un giocatore che è stato letale.
0: Sì.
1: Il Gabriel Omar Batistuta.
0: Qui c'ero, qui c'ero.
1: Ma c'eri anche su Amrim.
0: Sì.
1: Da bambino per Batistuta. Arriva alla Fiorentina a 22 anni, nel 91. Si è fatto vedere perché l'Argentina ha vinto la Coppa America. Lui ha segnato. È un giocatore grezzo, proprio grezzo, che però ha il fiuto del gol ed ha una grossa capacità realizzativa. La Fiorentina c'ha già due centravanti, Borgonovo e Branca. No, per cui sembra un acquisto quasi inutile, un innamoramento notturno sui canali di Telemonte Carlo che davano la Coppa America fatta da Vittorio Cecchi Gori. E poi arriva questo ragazzo a cui nessuno dava un soldo, che a differenza degli altri calciatori, quando finisce l'allenamento si ferma, continua a tirare, continua a stoppare il pallone e diventa il più grande centravanti del mondo negli anni.
0: E qui ti fermo, qui ti fermo, perché qui entra anch'io con i miei racconti. Allora, Batistuta arriva qua voluto da Vittorio Cecchigori, fu proprio una alzata di ingegno geniale di questo presidente, con mille difetti ma anche un qualche merito, e piomba dentro uno spogliatoio che lo rifiuta. Era uno spogliatoio gestito da brasiliani, perché c'era Lazzaroni come allenatore e c'era Carlos Dunga che aveva un rapporto fortissimo, c'era un rapporto fortissimo con Branca e Borgonovo, i due attaccanti. Lui si sente un corpo estraneo, lo fanno sentire un corpo estraneo, non a caso le prime partite lui non gioca, nonostante avesse vinto la classifica cannonieri in Coppa America e fosse un talento esplosivo. E lì ti devo dire, caro Massimo, che un ruolo importantissimo lo ebbe Beppe Iachini, perché Beppe Iachini lo prese sotto la sua ala protettrice, lo difese dentro il gruppo, le famiglie legarono, andavano spesso a cena, immaginatevi, Bati e Irina erano due ragazzini catapultati in un mondo completamente diverso, e poi andò via l'allenatore, lì cambiò le situazioni, ma l'inizio di Batistuta a Firenze fu terribile. E lui resse, poi vabbè, poi ci fu quel gol alla Juventus e lì partì tutto, ma non fu facile, no, all'inizio.
1: Questo
0: lo volevano far fuori,
1: quello dice Luca è fondamentale la vicenda di Bati, ma è fondamentale anche in tanti altri aspetti della storia, perché quando hai avuto una grande squadra ma lo spogliatoio era spaccato, mostrava ostracismo verso uno o l'altro calciatore. Io mi ricordo sempre la stagione 1984-85, no? Quando fu acquistato Socrates, che poi divenne il simbolo del fallimento di quell'annata. Ma noi sappiamo benissimo che quell'annata girò attorno a due o tre fattori, perché Socrates alla fine fece 6 gol in 25 partite in Serie A, no? Non fece nemmeno un rendimento pessimo. Però il primo è che la Fiorentina non aveva preparato l'ingresso di Socrates e il modo di giocare. Il secondo fu la malattia di De Sisti. Il terzo fu la lotta durissima per la fascia a capitano, perché Giovanni Galli l'aveva ereditata da Antognoni. Dopo l'infortunio disse: io la rimetto qua, no?
0: Certo.
1: Giustamente. E Passarella la pretendeva.
0: Sì.
1: E mezza squadra era un Passarella. E la scelta di De Sisti fu un'altra, fu Eraldo Pecci, che aveva tutti i titoli per esserlo, intendiamoci. Quella spaccatura non fu riassorbita, per dire. Comunque, tornando a Bati.
0: E Ale dal Casentino, anche lui racconta la storia che vi ho appena detto, cioè delle difficoltà che lui ebbe. Va bene.
1: Bati. Torniamo a Bati.
0: Re Leone,
1: 11 reti, 1994-95, si torna in Serie A e batte tutti i record, 13 gol nelle prime 11 partite. Cioè, Batistuta, qualsiasi angolo del mondo, Terry, Fiorentina, Batistuta. Per dire, anche quando vincevi pochi, e comunque con Bati Coppa Italia e Supercoppa si sono vinti, te eri conosciuto perché avevi un campione universale.
0: È così, ti devo dire che la mia generazione, ma forse anche la tua, è stata Antognoni dipendente.
1: Ma la di nuova parliamo per
0: la nuova dopo. No, la nuova, la generazione successiva a noi è Batistuta dipendente. Cioè, sono proprio colpito una generazione, ha colpito un mondo. Ci prendiamo una piccola pausa su Batistuta, ma torniamo subito, perché allo 0557711171 c'è Dario. Ciao Dario, grazie di essere con noi. Dario, non so, Dario, sentiamo il... Allora chiedo a Stefano di ricontattarlo, intanto riparti pure Massimo.
1: Allora, la statua, 5 novembre del 1995, prima di Fiorentina-Lazio, partita che Batistuta vince segnando 2 gol, perché quello, chi non l'ha visto giocare non ha questa immagine del partita sonnacchiosa, partita lenta, non attacchi nemmeno, Fiorentina di Ranieri, no? Tira fucilata di Bati da 35 metri, partita vinta. Un pallone in area, entra Bati e la butta dentro, no? La statua regalata dalla curva, la statua fatta dalla curva Fiesole a un calciatore che sta giocando, no? E che questo calciatore celebra ringraziando la curva Fiesole con una doppietta, facendosi anche ammonire per la sua esultanza, al guerriero Maidomo, duro in campo, letale nell'animo. E proprio il fatto che era leale nell'animo, ma era leale e letale Battistuta, perché avere Bati in campo significava partire da 1-0. La grossa il grosso rimpianto è quell'infortunio quando stava volando verso la porta del Milan.
0: Lì ragazzi si poteva vincere lo scudetto lì. E in due ore si ruppe Battistuta e Edmundo partì per il Carnevale di Rio
1: e distrusse la situazione.
0: Si poteva vincere lo scudetto lì. Torniamo da Dario allo 055 7711 171. Ciao Dario.
11: Ciao, buongiorno.
0: Vai.
11: Io chiamo da Cosenza, sono un grandissimo tifoso da sempre della Fiorentina.
0: Sì.
11: Diciamo che sono contento quando va bene, quando va male diciamo sono un po' meno contento, però sono sempre orgoglioso dei colori viola. Io comunque volevo fare gli auguri alla Fiorentina per il centenario.
0: Sì.
11: Niente, volevo salutare anche i tifosi, il presidente Giuseppe Comisso, il mio conterraneo, perché essendo da Cosenza, lui diciamo mi sembra che sia calabrese, se non erro, giusto?
0: Sì.
11: Ecco, e niente ragazzi, io vi auguro una buona giornata, un buon proseguo di programma e sempre forza Fiorentina, ok?
0: Ciao okay, a tutti, grazie, buona grazie, ciao. Grazie per questa telefonata. Bati è stato tanta roba, dai, Bati è stato... Ci ha fatto crescere, perché poi noi parliamo di Battistuta, Massimo, ma c'era una squadra straordinaria, c'era Rui Costa alle spalle, Ciccio Baiano, Toldo in porta, cioè
1: Svarz,
0: era una squadra veramente veramente straordinaria.
1: Se quindi a quella squadra, e qui arrivano i rimpianti del tifoso, se a quella squadra con Toldo, con Rui, con Bati avessimo aggiunto, come stavamo facendo, Turam, capite bene che qualche trofeo in più lo vediamo. Ma parlare di Bati significa anche parlare di classifiche, no? Perché abbiamo detto che Amrin è il re del gol con 208 reti, Battistuta ne ha fatti 207, ma è il giocatore con 152 reti con più gol in Serie A. Ora io, prima di parlare dell'ultimo, di questo poverissimo, cioè che chiaramente certo, è scontato, volevo dare, ma non perché le classifiche contano poco, però vi do i 5 calciatori che hanno segnato di più nelle partite ufficiali della Fiorentina. Il primo è Amrin, il secondo è Bati, c'è cioè la distanza d'un gol, il terzo è Miguel Montuori, 84 gol. Il quarto è Giancarlo Antognoni con 72 reti e fare il cannoniere non era il suo mestiere. E il quinto è Adrian Mutu a 69. Per dirvi la grandezza di Amrin e Bati, no, nella nostra storia. Ma altresì credo c'è che oggi vadano dati i 10 calciatori con più presenze nella storia della Fiorentina. E penso che per chi non segue molto queste cose, poi ci sia un po'. Il primo in assoluto è Giancarlo Antognoni, 429 presenze, il giocatore ha più volte portato oltre la maglia, la fascia da capitano, la maglia azzurra della nazionale, poi c'è Luca qui, quindi.
0: Sì.
1: Il secondo è Brizzi.
0: Pensa
1: Brizzi,
0: te,
1: 389 presenze, campione d'Italia, 68-69. Anche lui capitano. Il terzo è Claudio Merlo, che ha compiuto 80 anni, che è stato un giocatore fondamentale, 367 presenze, campione d'Italia nel 68 e 69, capitano della Fiorentina che vince la Coppa Italia nel 75. Poi c'è Amrin, di cui abbiamo parlato
0: certo,
1: a lungo. Poi c'è Beppe Cappella. Beppe Cappella è stato 18 anni consecutivi in Fiorentina, dal 49 al 67, calciatore, allenatore in seconda, allenatore in prima, uno a cui è scudetto del 56, tutto quel ciclo. Ma Il sesto giocatore è veramente una sorpresa. Vai. Perché Manuel Pasquale.
0: Pensate, Manuel.
1: Manuel Pasquale è stato 11 anni a Firenze. Poi vedi quanto conta nella cultura di una società come ti lasci. Tieni Pasquale l'ultimo anno e mezzo senza mandarlo a Empoli, no? Certo. Fallo finire, fagli
0: fare un percorso societario.
1: Fagli fare un percorso con quanto conta. Poi c'è Picchio De Sisti, campione d'Italia del 68-69. Sergio Cervato, che è stato uno dei giocatori più forti nel calcio italiano, era un terzino goleador all'epoca, negli anni 50, segnava su punizione e su rigore. Toldo e Bati.
0: E Bati.
1: Questi
0: Bati
1: sono i 10.
0: Allora, dobbiamo andare di corsa. Allora,
1: salutiamo Antonioni, chiaramente. No,
0: aspetta,
1: Antonioni.
0: Certo, Gabrio dice lui, ennesima forca, schiacciatina dallo Scheggi e via ai campini a vedere il nuovo numero 9 argentino. Primi due stop con palla a 4 metri. Il mio amico Ale sentenzia, è il secondo d'Ertiscia, finirà senza capelli pure lui. Da lì in poi è diventato chi sappiamo, e il povero Sghibbe, che era il magazziniere, sì, e che era lì allenamenti, che doveva raccattare 100 palloni ogni giorno, perché Battistuta era un grande giocatore, ma qui lavorando e soffrendo è diventato un campione. Allora, Cataldo da Cattanisetta, 83 anni, tifoso viola dal primo scudetto. Quanta passione, quanto amore per la Fiorentina, ragazzi, questo è qualcosa di straordinario, di fantastico. Continuate a scriverci, non so, al volo abbiamo una Bomber Viola e poi chiudiamo con Antonioni. Ciao Bomber Viola e grazie di essere con noi.
12: Sì, buongiorno Luca e grande Cervelli, che non ho perso una puntata del Almanacco Viola, grande.
1: Volevo
12: raccontare quello che ho scritto, cioè mio zio, che l'aneddoto gli aveva raccontato a sua volta il suo zio, che gli aveva fatto da babbo, perché il suo babbo era pure morto a 5 anni, abbonato 40 anni di Maradona, quindi tifoso doc, eccetera, quello che ci ha portato a diventare della Fiorentina, perché sono nato, mio babbo odiava il calcio e mio fratello invece è nato a Firenze, quindi l'aveva fatto diventare tifoso della Fiorentina, insomma, purtroppo è morto a 71 anni proprio nell'anno del maledetto fallimento, certo. In C2 a novembre, morì a novembre, noi si fallì a giugno, si ricominciò a giugno, e io gli dissi abboniamoci in tribuna, zio, e lui mi disse alla Fiorentina, ho bischero di nipote, ma che mi devo abbonare per vedere giocare il Grosseto, il Montevarchi, il Gubbio, mi fece. Capito?
0: È bello. Grazie Bomber, grazie di essere con noi tutti i giorni.
1: Una battuta sola, perché Radio Firenze Viola è l'unica radio, fra certo, le tante unicità che c'ha, che con 100 anni di Passione Viola, che è una trasmissione che curo io, certo, con il Museo Viola, e se andate sul podcast c'è dall'inizio, siamo già arrivati agli anni 80 inoltrati, ci sono tutte le stagioni riviste della Fiorentina, che è, gli inglesi diano un repository della nostra storia, quindi che potete sempre risentire. Giancarlo Antonio,
0: vai, andiamo a chiudere col mio amico.
1: 15 anni, quindi il giocatore più amato della storia della Fiorentina, giocatore più amato perché è stato la Fiorentina in quei 15 anni in campo. Quando arriva la Fiorentina sta cercando di ricostruire una Fiorentina dei giovani per rivincere lo scudetto. Arriva lui, arriva Moreno Roggi, altro grandissimo calciatore, giocatore già della nazionale, che deve interrompere la sua carriera nel 76 per un infortunio. Giancarlo in quegli anni ha mostrato tutto a Firenze, e quello che non mostrava e che non capivano si è capito quando Giancarlo è infortunato. Antonioni ha avuto un ruolo di trascinamento, di salvezza della Fiorentina, perché per anni intere ci aggrappavamo solo a Antonioni. Gli infortuni di Antonioni ci hanno impedito di vincere quello che potevamo vincere, Io ricordo sempre in un campionato a 30 partite nell'81-82 Giancarlo ne manca 14, che sono
0: fermo restando che Miani che lo sostituì con dignità, sì. Fece bene, però basta due punti,
1: uno ragazzi. Per lo scudetto,
0: esatto, quindi non è che c'era da fare.
1: 83-84 siamo terzi in classifica, una squadra in crescita. E quando parlo dello spogliatoio che sfascia stagioni come quello dell'84-85 è perché non aveva più il suo capitano, perché tutti quelli che vedono Giancarlo come bello solo nel giocare non capiscono, cioè, che la sua umiltà, il suo mettersi al servizio del gruppo aveva un ruolo enorme anche nell'84-85. Con lui capitano, quello spogliatoio non si sarebbe spaccato, esatto. Per esempio,
0: cioè, era un leader silenzioso, dai, che c'è tanti modi di essere
1: ed
0: leader.
1: Era uno dei giocatori tecnicamente più forti in assoluto in Europa e nel mondo quando giocava. Il Giancarlo dell'82 del campionato del mondo vinto è un giocatore fenomenale.
0: Lo so, va bene.
1: Noi questo
0: qua.
1: Poverissimo.
0: Guarda, con questa bellissima immagine. Ringrazio Massimo Cervelli. Per noi è un orgoglio averlo all'interno della nostra famiglia. Grazie. Siamo solo all'inizio di una 24 ore che deve vivere i suoi momenti più importanti. Ribadisco che grazie alla Fiorentina vi proporremo sul 92 le immagini sulla festa della festa, ma chi ci segue per radio la racconteremo cercando di essere i vostri occhi. Ringrazio Stefano Regia, ma tutti i nostri registi che da stanotte stanno facendo un lavoro straordinario. Grazie Massimo e noi ci vediamo presto.

0: Leggila, ascoltala, guardala. Attenzione tifosi viola, sei già cliente luce e gas di Just For You? Per te c'è un regalo straordinario, l'esclusivo cofanetto del centenario, realizzato in collaborazione con Brivido Sportivo, un pezzo da collezione unico per celebrare la nostra passione. Vieni a ritirare il tuo cofanetto omaggio direttamente presso il point di Idron a Campi Bisenzio. Non aspettare, i pezzi sono limitati. Chiama subito il numero verde 800 090 170 o passa a trovarci. Just For You, la tua energia, il tuo cuore viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Nella notte le forze russe hanno lanciato missili e droni contro il distretto di Izmail nella regione di Odessa. L'attacco ha provocato almeno una vittima, diversi feriti e danni alle infrastrutture di trasporto. A Kiev un raid con droni ha colpito un deposito di esplosivi causando un vasto incendio seguito da numerose esplosioni. 6 le persone rimaste ferite, oltre 200 quelle evacuate. Un drone ucraino ha colpito un magazzino a Rostov sul Don in Russia. Intanto il presidente russo Putin incontrerà il presidente cinese Xi Jinping il 31 agosto in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.
4: L'ex ministro ucraino della difesa Fedorov sarà consulente del Ministero della Difesa italiano. Fedorov ha incontrato il ministro Crosetto. Sarà advisor per l'innovazione della difesa, in particolare sul tema dei droni, della difesa aerea e dei sistemi tecnologici, ha detto Crosetto. Fedorov dal canto suo ha spiegato che assisterà l'Italia nell'adozione di moderne tecnologie belliche.
5: Dopo le indiscrezioni dei media, il presidente statunitense conferma che è stato raggiunto un accordo con Caracas sul petrolio, il più grande della storia, come scrive sul suo social Truth Trump. Garantito a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe del paese sudamericano. La presidente ad interim venezuelana Rodriguez ha dichiarato che l'intesa avrà un impatto significativo sul riconoscimento della nazione.
4: Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti, secondo l'Associated Press, ed oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese è al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate in un tunnel. Tra gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto ed una coppia di italo-svizzeri.
5: Sigifrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a RAI News o al TG3, oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Le parole di Ranucci. Intanto gli inviati di Report minacciano di abbandonare in blocco il programma.
4: Cambiamo argomento. Secondo un'indagine condotta su 1000 persone per un motore di ricerca lavoro realizzata tra il 26 e il 30 giugno 2026, viene certificato che tra occupati e chi è in cerca di lavoro in Italia, quasi 7 italiani su 10 vorrebbero cambiare lavoro, ma la maggior parte non sa da dove cominciare. Il 69% degli intervistati prenderebbe in considerazione un cambio di professione e per il 26% di chi lavora il cambiamento è un pensiero costante.
5: Era l'ultima notizia, più tardi.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Se penso ai 100 anni della Fiorentina, penso a un nome, e penso al nome di Gabriel Omar Batistuta, che è colui che mi ha fatto innamorare di questa squadra, è colui che con il quale sono cresciuto allo stadio anche quando ero molto molto piccolo. Una partita sarebbe scontato dire Fiorentina-Juventus 4-2, e quindi dico Fiorentina-Perugia 1-1, quella del ritorno in Serie A, perché mai ho sentito il Franchi tremare come al gol di Fantini e a quel chi non salta bianco nero è, che partì dopo il gol del vantaggio, che poi alla fine è stato quello decisivo.
7: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Se penso ai 100 anni della Fiorentina, ripenso a mio nonno Alberto Galassi, che della Fiorentina ha fatto un pezzo di storia a cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50, ma penso anche alle tante emozioni che mi ha regalato la squadra viola, prima da tifoso e poi da giornalista. Il 4-2 contro la Juventus sarebbe troppo facile da ricordare, ma penso anche alla musica della Champions quando la Fiorentina terrorizzò le grandi d'Europa.
7: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
10: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala.
11: 24 ore viola.
12: Chi si compra?
13: L'impressione da lontano è che a Firenze si abbia preso un buon idraulico e ora lì si stiano comprando prese elettriche, cavi, accessori di quel genere lì.
14: Allora un consiglio per Grosso, allora quando arriverà Zirze, se arriva e speriamo, Zirze, Mastantuono, Pellegrino davanti.
15: Ma io sono completamente d'accordo con il ragionamento del Bembe, poi sicuramente ci sono le responsabilità di Grosso.
16: Benvenuti, anche basta, è 45 minuti e tu ripeti ossessivamente la stessa storia.
17: Bembe, fa una cosa, bozzano queste mappe di calore esistente di carto, ragazzi, se ne può più.
18: Ora c'è quelli che Tiago Motta. Cioè Parati ci fa la squadra per Tiago Motta, ma piglia Grosso per scherzo.
19: Sono le 16:05.
20: Gobbo, gobbo, gobbo, gobbo, gobbo, gobbo, gobbo, gobbo, gobbo, gobbo.
19: Buonissima, sono molto soddisfatto, sì.
21: Fabio Ferri, esterno d'attacco dell'Union Saint-Gilloise.
22: Come mischiare le famose pele, mele, con le pele. Con le pele.
12: Chi si compra?
7: 24 ore viola. Viola. 100 anni di Fiorentina.
21: Beh ragazzi, rientrare comunque con la voce di Niccolo Santi è veramente un non plus ultra. Siamo sempre all'interno della 24 ore viola, comunque anche per darvi qualche coordinata in più sono le 10:08, è il 29 agosto 2026, perché poi il rischio magari è anche per chi dovesse essere all'ascolto da mezzanotte anche di perdere un po' i riferimenti, di perdere un po' la bussola. E quindi è bene anche ricordarsi che siamo in diretta, ma che fuori c'è il sole. Oggi tra l'altro anche un po' meno, un filino meno caldo rispetto agli ultimi giorni. Ci sono alcune immagini davanti a noi senza

0: tanti auguri alla Fiorentina, buoni primi 100 anni.
1: Primi e non ultimi.
0: Chi lo sa.
1: Primi
0: chi lo
1: e
0: sa,
1: non
0: chi lo
1: ultimi.
0: Sa. Magari si arriva all'estinzione prima dei prossimi 100.
1: Vero. E quindi potrebbe riguardare non solo la Fiorentina, ma tutte le squadre di calcio.
0: Esatto,
1: a quel punto.
0: Esatto.
1: Sappiate che chiaramente in questa giornata cercheremo il più possibile poi di alternare il passato con il futuro, i ricordi con l'attualità, quindi sentitevi a maggior ragione liberi di esprimere i vostri pareri, pensieri su qualunque argomento al 348-7513-933. Siccome però questa trasmissione nasce, cresce e morirà come chi si compra, ovviamente sono il mercato e il campo ad avere, e quindi il presente, ad avere il predominio su tutti gli altri argomenti, anche perché è vero che è il giorno del centenario, ma è anche il giorno della partita, è il giorno della seconda giornata, è il giorno anche, se vogliamo, un po' della pressione sulla squadra, perché dopo tutto quello che è successo dopo l'Olimpico, ne abbiamo parlato anche in lungo e in largo ieri, quindi mi sono anche divertito sinceramente a riprendere qualche messaggio e rimetterlo nella copertina. Ieri, dottor Ferri, mi sono espresso in modo molto netto a favore dell'allenatore e ho sentito la reazione, diciamo, dei nostri ascoltatori, che non è assolutamente concorde su questo. Per cui, però, al di là dei pensieri, appunto, stando sul presente, è ovvio che l'allenatore oggi, visto che ci si intreccia tra passato, presente e futuro, non si gioca tanto del suo futuro, si gioca tanto del suo presente, cioè del modo in cui il percorso di rivoluzione ed evoluzione della Fiorentina può essere letto, anche se vogliamo, all'interno del gruppo stesso. Ieri a me, per esempio, Grosso in conferenza è piaciuto, a molti no, ma mi sembra che ormai su questo si possa essere abbastanza d'accordo nel non essere d'accordo. E quindi allo 055 77 111 71 siate comunque propositivi anche per parlare della partita stessa. Dovrebbero esserci molti cambi rispetto a quanto visto all'Olimpico. Io sinceramente me ne aspetto 5, un po' sparpagliati in tutto il campo, soprattutto in difesa. Vi segnalerei Jimenez, vi segnalerei Valdepeñas, vi segnalerei Pongracic, vi segnalerei Ulahi e anche Albert Gudmundsson. Questo comporterebbe ovviamente la retromarcia di attacche da trequartista di sinistra, passerebbe a fare la mezzala sinistra. Però ecco, tutti questi argomenti chiaramente poi si intrecciano con il Frosinone allenato da Alvini, che è una squadra particolarmente rivoluzionata ma con un'identità di gioco molto chiara, molto precisa, l'abbiamo visto anche contro la Juventus. E quindi io voglio partire dal campo, dottor Ferri, poi ci sarà modo di leggere tutti i vostri ricordi, pensieri anche sul passato. Però è chiaro che al di là di tutto siamo solo alla seconda giornata, ma per tutto quello che è successo e si è scatenato negli ultimi 5 giorni è già una partita delicatuccia.
0: Sì, siamo pur sempre a Firenze, dove dopo una partita contro la Roma sicuramente deludente nel risultato, siamo già di nuovo al momento delle grandi riflessioni, delle grandi elucubrazioni mentali. Calma, ragazzi, calma. 37 giornate alla fine del campionato. Se cominciamo così con la prima giornata, che già ci fa presupporre un esonero dell'allenatore, cominciamo male. Detto questo, io non penso che Grosso abbia bisogno di una difesa d'ufficio da parte dei giornalisti, maggior ragione da parte mia, ci mancherebbe altro. Secondo me, nella sconfitta dell'Olimpico si sono viste sicuramente anche delle responsabilità nelle scelte dell'allenatore, da imputare appunto alle scelte dell'allenatore. Però ecco, appunto, si giocava contro probabilmente una delle squadre più forti di questo campionato e una squadra molto più rodata della Fiorentina, cosa non trascurabile, soprattutto se si parla di una squadra allenata da Giampiero Gasperini. Il Frosinone è un'avversaria decisamente alla portata della Fiorentina. Vediamo quello che succederà. Speriamo, mi verrebbe da dire, almeno per quanto mi riguarda, che quei 5 nomi nuovi rispetto alla formazione titolare vista contro la Roma, che citavi in precedenza, siano veramente 5 titolari, perché secondo me con maggior ordine si riesce a ottenere anche risultati migliori, no? Io ho visto la squadra contro la Roma, mi è sembrata una squadra di illustri sconosciuti, di giocatori che si conoscevano poco, che in campo insieme avevano passato poco.

0: tempo, e il risultato poi forse è stato anche determinato da questo.
1: Federico in linea, ciao.
2: Ciao ragazzi,
1: ciao.
2: Federico, buongiorno. Da Boschi, vi scrivo spesso perché,
1: grande.
2: Vai, ok. Allora, vorrei fare due considerazioni. La prima, a livello tecnico, quello che è stato fatto domenica, soprattutto la formazione che è stata messa in campo, non c'ha spiegazioni. E penso anche che Paratici in questa settimana abbia lavorato un po' su grosso, più che altro per capire quelle scelte così inaspettate. E questa è una cosa. E poi volevo raccontarvi dei particolari della mia infanzia. È chiaro che la famiglia mi ha condizionato tantissimo nel tifare la Fiorentina, e penso che dopo mia moglie, al pari di mia moglie, è l'amore della mia vita, insieme a mio figlio naturalmente. Però ci sono tanti ricordi, infatti li vorrei dire. Uno fra tutti era la bidella di scuola,
1: sì.
2: Quando io andavo, non c'era né i social network né le televisioni che facevano vedere le partite come oggi, no? Che dove i colleghi vedi. E mi ricordo che l'attesa era il lunedì mattina alle 10 per la ricreazione, leggere il pezzettino del Tirreno che parlava della Fiorentina. Se era tre ragazzi, tre amici, tutti e tre tifosi della Fiorentina. Scusate se mi emoziono, perché
1: grande. Ricordi
2: anche di uno che ho perso.
1: Grande Federico.
2: Sinceramente sono cose che mi fanno tornare a 40 anni fa, e sinceramente son cose bellissime. Ricordi che non si aspettava che leggi quei tre righe di giornale che parlavano della Fiorentina, perché non si vedeva la Fiorentina alla televisione, era difficilissimo nei primi anni 80. E niente, ci bastava quelle tre righe del Tirreno e ci facevano emozionare, e si guardava la fotografia del Tirreno in bianco e nero delle bandiere, ma erano viola per noi, anche se era bianco e nero era viola. E penso che questi sono i ricordi più belli della mia infanzia, che m'hanno portato a tifare per la Fiorentina, e tiferò per tutta la mia vita. Non mi interessa di vincere, io sono per Firenze e per la Fiorentina.
1: Bravo. Ciao, Federico, ragazzi. Grazie di avermi condiviso con noi, e lunga vita alle emozioni, anche quando portano a commozione. Bravo Federico, soprattutto averlo detto a voce alta, perché poi uno può anche essere un po' intimorito dal fare i conti anche con i ricordi e le emozioni. Invece lunga vita alle emozioni, anche quelle più d'attualità e più negative, perché Eric da Sesto subito mi asfalta dicendo, cioè, ti è piaciuta la conferenza di Grosso, non ha detto niente, solo ovvietà e frasi di circostanza. Io penso, caro Borca 73, che su questo argomento con molti di voi non ci sia margine di dialogo, cioè avete già deciso che Grosso è l'anello debole, qualunque cosa accada non andrà a levigare questo pensiero. E quindi, appunto, non è la domanda non è Benve, ma perché ti è piaciuta la conferenza di Grosso? Ma sei un folle a pensarla così, perché Grosso non dice nulla, cioè non c'è neanche apertura al dialogo. Io non so se questo vuol dire fare il bene della Fiorentina, però come diceva prima anche Fabio, siamo a Firenze, ormai l'abitudine è quella di prendersela o con quelli che hanno maggiori responsabilità, anche positive, o i più forti, vedi quello che succede per i giocatori in campo, e quindi abbiamo deciso che questo è quanto, cioè l'allenatore è l'anello debole. Ieri 20 minuti di conferenza riassunti con ovvietà e frasi di circostanza. Io non so se vi siete accorti che, per esempio, ha anche spiegato perché non ha messo in campo Ulaye e Valdepeñas, però bisogna ascoltarle le conferenze. Lui ha dato una lettura molto precisa del motivo per cui non li ha schierati, e anche ribadendo perché si è reso conto lui stesso di non aver fatto bene. Poi, se questo è ovvietà e frasi di circostanza, io non voglio convincere nessuno di niente, cioè non sono né il procuratore di Grosso né l'addetto stampa di Grosso, quindi se alla fine se dovesse malauguratamente arrivare alla sosta con 3 punti, 4 punti in 5 partite, la Fiorentina farà le sue riflessioni e deciderà il da farsi. Ha sempre in un certo senso ritardato gli esoneri, magari stavolta sarà l'anno in cui anticiperà un esonero, per la gioia di molti. Sentiamo due WhatsApp audio, Giorcoi con E della regia, avanti tutta.
3: Buongiorno. I giornali fiorentini oggi fanno morire da ridere, l'ho letto su Firenze Viola. C'è un giornale che parte da 25 milioni l'offerta per Zizè. Scendi, il giornale dopo 30 milioni. Il giornale scendi, il giornale dopo 40 milioni. Cioè, veramente una disinformazione totale, proprio totale, totale. Ciao Andrea.
4: Bonjour. Ma Zizè è una zanza?
1: Tutto perfetto in questo lunedì. Comunque no, perché se uno deve delirare, diciamo, allora deliriamo tutti insieme allegramente anche sulle date e quant'altro. Sabato 29 agosto, ve lo ricordo, giorno della partita, giorno del centenario della Fiorentina, 10:20, siamo in diretta con Stefanino vestito da Iconè, il dottor Ferri e Francesco Benvenuti. Questo è quanto.
0: Lo stato delle cose.
1: Questo è lo stato delle cose, questo è lo stato dell'arte. Sull'amico che si diverte a perculare i colleghi e i quotidiani, consiglio sempre vivamente di ricordare che è una fase molto ermetica del mercato, e siccome questa è un'operazione, e tra poco ce la ritratteggerà anche Niccolò Santi, molto complessa, perché da un lato ci sono le richieste dello United. Lo United vuole, indipendentemente dalla formula, portare a casa qualcosa di concreto, di definitivo, che poi può essere un prestito con obbligo, un prestito con obbligo condizionato, una cessione a titolo definitivo. La partenza della Fiorentina invece non è così tanto, o non è stata così tanto vicina a questo punto d'arrivo, perché la Fiorentina partiva e parte, bisognerà trovare la via di mezzo, da un'idea di un prestito oneroso, anche particolarmente oneroso, e un diritto di riscatto. Ieri Niccolò Ceccarini ha raccontato che, per esempio, l'idea potrebbe anche essere quella di elevare molto il diritto di riscatto per stuzzicare ancora di più il Manchester United, che magari potrebbe appunto essere anche ingolosito da un diritto così alto. È anche vero che un diritto così alto potrebbe anche portare lo United a dire: questi non ce lo pagheranno mai, cioè non ce lo compreranno mai a titolo definitivo se il diritto di riscatto è a 40 milioni. E quindi, come in tutte le partite a scacchi, come diceva Denzel Washington in Training Day, it's chess, not checkers, è scacchi, non è dama, ci sta anche che i colleghi abbiano incrociato informazioni e che si possa arrivare anche a valutazioni economiche diverse senza sbeffeggiare nessuno e senza, ecco, perculare.
0: Toccato il mio rating più alto a scacchi ieri sera,
1: vero?
0: No, non lo dico.
1: Si può dire?
0: No, mi vergogno un po', no, un po' basso.
1: Cioè, quindi hai flexato, ma senza voler entrare
0: ho
1: nel...
0: Ho flexato, ma non ci voglio entrare troppo nel dettaglio. Vabbè. Comunque Stefanino ha visto un po'. Mamma mia.
1: Sì, no, ha fatto un verso, come a dire, sì, tanta roba.
0: Ho giocato un paio di partite con lui l'altro giorno.
5: E invece sì.
1: E invece sì, attenzione, è vero, perché Stefanino ha tante qualità. Scacchista, batterista e iconista. Quindi ha tutto quello che serve per volare alto... Così come noi voliamo altissimi, perché andiamo nella capitale, andiamo da Walter, da Roma.
0: Ciao Walter.
6: Buongiorno, Benve, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Grazie.
6: Io volevo dire una cosa, volevo ringraziare, scusa, perché io sono un tipo che si commuove facilmente. Allora,
1: ragazzi, ma oggi è il momento delle lacrime, questo chi si compra dentro le 24 ore viola. Nessuno che chiama per un momento di giù, vi commuovete tutti. Bene, vi abbiamo scoperto i motivi.
6: Cercherò bene di far meglio dell'altra volta. Allora,
1: sì.
6: Io volevo ringraziare questa maglia gloriosa, perché mi ha acceso. Da quando ero bambino, adesso sono passati 64 anni, mi ha acceso il cuore e l'anima di una splendida luce, che è continuata nel tempo e negli anni, e mi ha sconvolto, diciamo, in bene, il proseguo della mia vita, perché io, grazie a questa maglia gloriosa, ho superato... Guardate, ho superato diverse cose, e quindi volevo solo dire questo. Grazie Fiorentina per tutto quello che mi hai dato e mi stai dando.
1: Un grande abbraccio, Walter, e grazie anche a te, come a Federico Dai Boschi, per aver chiamato, per esserti commosso, per aver condiviso con noi anche questo lato più fragile, più sensibile, che poi dimostra ancora una volta la bellezza dello sport, del calcio, del tifo, della fede, perché poi alla fine è una fede laica quella che guida i supporter di una squadra verso il proprio club di riferimento, anche perché poi soprattutto per chi ha vissuto tanti anni con un colore nel cuore, è chiaro che poi si accumulano anche tanti eventi e tante situazioni di vita personale. Quindi molto molto bravi per anche il desiderio di condividere questa cosa. Il mio primo ricordo vivido della Fiorentina, scrive Damiano, ovvero Mister Schadenfreude, è Antognoni che muore e risorge nello scontro con Martina. Ero con mio babbo, la Fiorentina è il mio amore per il mio babbo, che troppe poche volte gli ho fatto sentire, forza Viola sempre. Poi abbiamo Angelo che dice questo, ricordatevi sempre, soprattutto in queste due ore, sarà veramente un ping pong tra presente, passato, futuro, quindi sentitevi liberi. Giù le mani da grosso, lasciamolo lavorare in pace e daremo, forse voleva dire faremo i conti solo alla fine del campionato. Ora non è detto aspettare proprio la fine del campionato, ci si può anche muovere eventualmente prima. Poi Claudio, il geometra viola, buongiorno, entrambi senza maglia viola, male, molto male. Ragazzi, ma la quota della maglia viola, voglio dire, nel momento in cui Stefanino si presenta con la maglia di Iconé, cioè, io posso anche raccontarvi la mia piccola collezione di maglie o di giocatori della Fiorentina o della Fiorentina, perché poi per esempio per tanti motivi diversi ho a casa una maglia dell'Argentina di Batistuta, ma di fronte alla maglia di Iconé mi spiegate come avremmo potuto rispondere? Cioè, forse Fabio ha la maglia di Joshua Brillante.
0: Beh, bella, eh.
1: Io con la maglia di... Guarda, ora non ha mai esordito, però uno dei miei, così, what if preferiti nella storia della Fiorentina era Diakaté. Perché io quell'estate in cui lessi che la Fiorentina aveva il nuovo Pogba, devo dire che un po'... mi ero eccitato,
0: hai detto una minchiata.
1: Però voglio dire, caro Claudio, di fronte alla maglia di Iconé, attenzione, questa trasmissione è l'unica che ha difeso negli anni Iconé, quindi voglio dire, comunque era imbattibile. Ora al massimo, se Stefanino vuol venire in diretta a far vedere la maglia di Iconé, tra un po', ecco, può farlo, oggi vale tutto. E poi attacco frontale col sorriso di Claudio che dice: benve, crescere da piccolo con Battistuta e Rui Costa all'autodromo e poi finire a tifare Cittadella.
0: Eccola là.
1: Lo so, però ragazzi,
0: questa è la storia.
1: Questa è la storia, ma voglio dire, i colpi di scena, i plot twist, come direbbe Di Nardo, sono anche i più belli. Ecco, vedere un film tutto lineare dopo un po'
0: annoia
1: e stanca. Comunque devo dire, ecco, insomma, c'è commozione.
0: Bugonia, l'altro giorno Bugonia,
1: promosso?
0: Un film non lineare, ecco.
1: E quindi promosso.
0: Ho cercato un film non lineare, Bugonia.
1: Quindi ci è piaciuto, però.
0: Ma sì, mi ha lasciato delle sensazioni miste.
1: Il mio ricordo, Roberto Baggio in ginocchio sotto la curva a Cesena, noi in lacrime, doppietta e gol di Borgonovo 0-3. Stefano dalla Sardegna, ma stai a vedere che oggi si commuove anche il Benve e mi diventa tifoso viola così di schianto. Forza viola dall'isola. Mai dire mai nella vita, ragazzi. Per me alla fine, invece, tornando al presente, Zirkzee arriverà. È semplicemente una partita a scacchi. Oh, questa metafora spacca di brutto, eh. Ora poi il dottor Ferri ci racconta anche qual è la sua... Anzi, no, te lo chiedo ora, poi riparto da Alessandro Dalvalla. Qual è la tua mossa preferita?
0: No, vabbè, io faccio gioco all'italiana, apertura all'italiana. Se sono le bianche, sempre apertura all'italiana. Ma ogni tanto qualche gambetto, cioè gambetto scozzese mi piace.
1: Senti là, ma c'è esperienza però, eh.
0: Sto andando al corso. No, ma non sono bravo, però se qualcuno mi vuole sfidare, solo un principiante scritto con SUP in maiuscolo su chess.com.
1: Ma l'altra domanda mi sento di fare invece è: qual è il tuo pezzo preferito?
0: Il cavallo mi piace molto.
1: Salutiamo Max Allegri.
0: La regina è facile da dire, no? Sì,
1: un po' banale. La regina è un po' come citare il 4-2 alla Juventus. Dai.
0: Mi piace Ronaldo e Messi.
1: Il cavallo
0: un pezzo a cui c'è sempre da prestare attenzione. soprattutto a quello degli altri.
1: E allora, tornando a Alessandro Alvaldanno, che citava Zirkzee come una partita a scacchi, mi fido di Nick se si è esposto così sulle intenzioni del giocatore. Credo alla fine la quadra si troverà, un po' come la situazione Fiorentina-Como su Ken. Tutti hanno ottenuto quello che volevano, l'importante è non avere storie di commissioni o volontà diverse dal giocatore. E sì, allora, è chiaro che arrivati a questo punto... quello che dice Alessandro è giusto, però ricordiamoci sempre anche di guardare il calendario. Cioè, quello che voglio dire è il 29 agosto, che sia Zirkzee Fiorentina o Fabio Ferri a Radio Valencia,
0: a Leganés anch'io,
1: è commemorata. Bello. Cioè, non dico che non ci sia più margine per un rifiuto, però arrivati un po' a questo punto, cioè, se ipotizziamo questo scenario, Zirkzee il Manchester United non lo vuole più vedere, perché ha fatto un biennio ampiamente sotto le aspettative. Il giocatore magari dice: io voglio provare a mantenere il livello però che ho raggiunto a Old Trafford, e quindi mi guardo intorno. La Juventus mi cerca per settimane e settimane, Jonathan David però non esce, e quindi la Juventus ha le mani legate. Io non dico che Zirkzee arriverà alla Fiorentina accontentandosi della Fiorentina, però arrivati a questo punto è importante considerare e valutare fino all'ultimo, come ha fatto la Fiorentina, che il giocatore venga a Firenze con l'idea non di dire sì, mi accontento perché non ho trovato altro, ma che proprio perché non ha trovato altro, questa sia l'ultima forse anche occasione del suo mercato per poter uscire da un contesto dove in questi due anni non ha fatto nulla. Il timore vero per cui probabilmente anche la Fiorentina a un certo punto dovrà provare a stringere i tempi o a accontentare il più possibile lo United è: e se magari esce all'improvviso un club di Premier e gli offre la possibilità di rimanere in Premier, e se magari esce un club che fa la Champions, che si fa? Cioè, che fa il giocatore?
0: La Aston Villa ferito, no, no, una squadra però, guarda, che non ha investito sul mercato, no?
1: Se la Aston Villa, per esempio, ora la Aston Villa ieri ha preso Nicholas Jackson,
0: e quindi
1: però poteva essere un nome. Se il, se il Newcastle di turno dovesse cedere Voltemade, quindi è come, per rimanere sempre sulle metafore tipiche del calciomercato, è una corsa contro il tempo.
0: C'è il punto di non ritorno, vuoi dire? Adesso siamo prossimi al punto di non ritorno.
1: Sono giorni importanti, giorni decisivi. Guarda, allora, prima di andare da Niccolò Santi, c'è un altro ascoltatore, Andrea, a cui chiedo, col sorriso ovviamente, perché a noi ci piacciono le emozioni. Andrea, il tuo sarà un collegamento e un intervento per commuoverti o no?
5: Sì, ciao, buongiorno. Ciao. Per commuovermi, anzi, piuttosto per far ridere. Innanzitutto ti volevo dire, non era una polemica nei confronti di giornalisti, ho sbagliato a dire che era disinformazione, è solamente la visione diversa o le notizie diverse dei giornali.
1: Ma guarda, ti assicuro che su Zirkzee, è veramente, ma veramente complessa la situazione. Sì, ma non complessa per il giocatore, complessa proprio per le operazioni in sé.
5: Sì, ma ho sbagliato, cioè, ho letto quello su Firenze, io l'ho detto, si parte da 25 e si arriva a 40. No, niente, allora ti racconto questa cosa,
1: vai.
5: È anche buffa. Allora, io mi sono stato operato a marzo di una cosa non carina. Prima di entrare in sala operatoria, visto che ti fanno la puntura, quella che diciamo la puntura del coraggio, no?
1: Sì.
5: Che sei mezzo lì un po' rimbambolito. E arriva l'anestesista, mi fa: dai via, dice, tu entri in sala operatoria, non si sa se tu esci, ti leva ovviamente, non si sa se tu esci, esprimi l'ultimo desiderio. Io lo guardo e gli fa: io spero si salvi la salute. Questo mi guarda e mi fa: ma scusa, ma te sei sposato? Sì, c'ho figlioli, io no, c'ho nipoti. Cioè, invece di dire nipoti, figlioli, è che tu speri si salvi la Fiorentina. Ma preso, mi ha messo la maschera sul viso, mi ha detto: va, vai.
1: Sei grande.
0: Quindi anestesista che non era tifoso della Fiorentina.
1: Esatto.
5: No, l'anestesista era tifoso della Fiorentina. Era tifoso della Fiorentina, dice: ma come tu, con tutte le cose che uno può dire, speriamo, insomma, andata bene l'operazione.
1: Certo.
5: Che si salvi la Fiorentina.
1: Però ecco, Andrea, quindi hai fatto jackpot, perché l'operazione è andata bene, la Fiorentina si è salvata, quindi per il prossimo desiderio da esaudire, mi raccomando, ricordati che ti sei già giocato un bel jolly, quindi lucidità la prossima volta, mi raccomando. Ciao, un abbraccio, ragazzi. Andrea,
0: grande Andrea,
1: ciao e a presto. Allora, tra poco possiamo andare da Niccolò Santi, quando avrà voglia, ovviamente Giorgo in regia.
0: L'ottimo Niccolò Santi.
1: L'ottimo Niccolò Santi. E voglio anche confessare di aver scritto ieri a Niccolò Santi chiedendogli alle 10.30 sei a dormire, perché sai, questi mercatari non si sa mai, l'orario di riferimento è molto più spostato in avanti,
0: soprattutto
1: no?
0: Il fine settimana, no? Che il mercato va un po' più.
1: Poi è vero che oggi è un giorno particolare, diverso, speciale, però sappiamo, i giornalisti di mercato solitamente alle 10.30 sono
0: dai,
1: in fase
0: colazione,
1: REM.
0: Dai,
1: sì,
0: colazione,
1: infatti ho visto per esempio pochi istanti fa sulla chat di Radio Firenze Viola Niccolò Ceccarini che ha mandato per sbaglio uno sticker, credo di un orsetto, che mandava baci. Ma questo per farvi capire, ma poi la cancellato, purtroppo. Peccato. Questo però per farvi capire anche la lucidità alle 10.30 del mattino, una lucidità che speriamo di non ritrovare in Niccolò Santi. Buongiorno.
0: Ciao Nick.
7: Ciao ragazzi, buongiorno a voi, bentrovati.
1: Grazie Niccolò Santi.
7: Siete ottimisti, insomma, la lucidità non mi appartiene, però comunque il tentativo lo faccio.
1: Hai già fatto colazione?
7: Sì, l'ho fatto un'oretta fa.
1: Ah, allora sei sveglio da tanto, dai. No, questo è importante,
7: No, vabbè,
1: importante.
7: Allora rivendico di essere sveglio dalle 7 perché sono sul sito a fare la rassegna stampa.
1: Eccolo lì, flexiamo un po'. Bravo, Nicolò.
7: No, l'ho fatti ad hoc quei titoli sulle cifre di Dirk. scusate, mi sembra.
0: Rispondi
7: giusto,
0: ad Andrea.
1: No, sono d'accordo. Sì. Sono d'accordo, sono d'accordo. Comunque, mi sembra, dicevo anche prima, caro Nico, che questa situazione di Zirkzee è veramente complessa, un po' per la formula e un po' anche per gli intrecci che si stanno sviluppando di minuto in minuto. Ti lascio poi subito la parola, anche perché ci sono tante questioni in ballo e mi sembra che il rischio sia anche quello di ritrovarsi, nell'ottica della Fiorentina chiaramente, dentro un effetto domino che parte da altre operazioni e poi potrebbe arrivare a Zirkzee, coinvolgere la Fiorentina, cioè che la Fiorentina in questo momento non sia totalmente padrona della situazione, perché lo United ha bisogno di un sostituto, perché lo United ha determinate richieste, ma perché poi ci sono potenziali altri club che potrebbero inserirsi nell'operazione, perché tanti club stanno magari vendendo il loro attaccante. Quindi è chiaro che, e ti lascio subito la parola, la Fiorentina ieri abbia anche lasciato passare quel riferimento a Beto, nel senso, sì, avere un paracadute in questo momento mi sembra fondamentale, proprio perché il rischio di rimanere intrappolati nella ragnatela Zirkzee non è così ridotto, ecco, allo stato di
7: attuale. È vero. La Fiorentina non è padrona del proprio destino, non al 100%, per tutte le cose che hai detto e perché tratta con il Manchester United, che è un club di altissimo livello e anche ambizioso economicamente, non solo. Quindi lo stallo fondamentale adesso per Zirkzee riguarda la formula. Io credo che ieri i suoi procuratori fossero al Viola Park, ma è una riflessione che sto facendo perché erano previsti proprio per la giornata di ieri, per il pomeriggio, al centro sportivo della Fiorentina, e a quanto ho capito Paratici è rimasto fino a tarda notte a lavorare al centro sportivo per questa operazione, che è difficilissima. Questi, sottolineiamolo ancora una volta, non è scontato niente, non tanto perché Zirkzee non voglia andare alla Fiorentina, in realtà la sua apertura c'è già stata e l'abbiamo raccontato anche con Niccolò Ceccarini nella giornata di ieri, quindi il punto non è il giocatore, con il quale può esserci anche un'intesa di massima, l'ingaggio non è un problema, lui guadagna 3 milioni e mezzo netti e con i bonus arriva più o meno a 4-5, ma il problema non è certo quello. Il discorso riguarda ancora una volta la formula, lo ripeto, perché la Fiorentina vuole non oltrepassare il diritto di riscatto, non vorrebbe nemmeno inserire l'obbligo a determinate condizioni. È chiaro che però la controparte, lo United, voglia le garanzie, voglia la certezza a un certo punto di cedere, perché se lo mandano con il prestito con diritto, la Fiorentina può decidere di riscattarlo, come no. Come dice appunto per definizione, no, il prestito con diritto, lo United sta spingendo per un obbligo di riscatto. È chiaro che si può arrivare a metà strada inserendo queste famose condizioni nel diritto che lo facciano diventare obbligo, ma la Fiorentina questa cosa non la vuole, come spiegavo appunto, e quindi che cosa si può fare? Si può alzare economicamente il prezzo del cartellino. Per questo in realtà leggete anche la rassegna stampa di oggi prezzi più disparati, perché si parte da una base che è quella più o meno da 20-25 milioni, però con il fatto che la Fiorentina non vuole inserire l'obbligo ma mantenere il diritto, si può convincere lo United avvicinandosi a una cifra, diciamo, più vicina ai 35, magari 40 mi sembrano, e questa è una riflessione personale, difficili, perché comunque è quanto lo United l'ha pagato nel 2024 dal Bologna. Quindi mi fa quantomeno strano pensare che la Fiorentina sborsi la stessa cifra che lo United ha pagato al Bologna. Poi tutto può essere, preferisco non sbilanciarmi, devo essere sincero sulle cifre, perché sennò diventa veramente una tombola. Però credo che sia questo in questo momento il nodo, cioè vogliono cercare di convincere lo United aumentando l'offerta ma mantenendo questo benedetto diritto di riscatto. Anche ieri pomeriggio la Fiorentina faceva filtrare questa sua intenzione. Poi bisogna stare attenti, perché Zirkzee è un giocatore di altissimo profilo e lo vogliono altri club, tanto è vero che, questo cito Fabrizio Romano, adesso pochi minuti fa ha scritto che con Jonathan David all'Atletico Madrid si potrebbe sbloccare Zirkzee alla Juventus. Quindi ci sono altre squadre interessate al giocatore che non hanno ancora formulato offerte concrete, a differenza della Fiorentina. Però bisogna stare attenti, perché oltretutto mancano poche ore alla fine del mercato, martedì alle 20 chiude tutto, quindi non è un'operazione che può portarti tanto per le lunghe, ecco.
0: Nico, parliamo anche, eventualmente dovesse andare male l'operazione Zirkzee, di quelle che possono essere le alternative, perché appunto si è parlato di Beto, si è fatto il nome di Emegà, anche se io non credo sia effettivamente un obiettivo per la Fiorentina, anche considerando che un calciatore si porta dietro tante situazioni difficili a livello fisico. Che sensazioni hai? Cioè, quale potrebbe essere il piano B? E se nel piano B, visto che la Juve adesso potrebbe sterzare su Zirkzee, se può rientrare anche Sorloth, per dirti?
7: Allora, devo dire, in questo momento, verosimilmente, per quello che sappiamo, la grande alternativa è Beto. Tanto è vero che la Fiorentina ha fatto filtrare di aver già presentato un'offerta all'Everton. Penso vicino ai 20 milioni, perché è quanto chiedeva come minimo, ecco, l'Everton. Quindi più o meno sono su quelle cifre lì. Il discorso è che rimane una seconda scelta, ribadiamolo ancora una volta, Zirkzee è il grande obiettivo di mercato della dirigenza viola. In realtà a me era filtrata già ieri un po' di negatività, diciamo un po' di pessimismo, ma non per il fatto che la trattativa possa saltare da un momento all'altro per chissà quali motivi, cioè, banalmente perché è difficile, perché le cifre sono alte, perché le richieste sono abbastanza vincolanti da parte dello United, però la Fiorentina ci proverà finché può. Poi Beto è la prima eventuale alternativa, altrimenti insomma si è parlato anche di un altro calciatore, che è Arnaud Kalimuendo, che insomma costerebbe più o meno una cifra vicina ai 25-30 milioni, del Nottingham Forest, ha un contratto di altri 4 anni con appunto il Nottingham. Io non credo che sia un obiettivo così concreto, così sensibile, no, per la Fiorentina. Cioè, la prima scelta è Zirkzee, poi eventualmente Beto. Ma quello che mi fa strano, e qui torno nella categoria riflessioni personali, se Paratici tratta Zirkzee, non riesce a prenderlo e poi va su un profilo tanto tanto più ora usiamo un termine un po' democristiano, meno forte, vai, facciamo così, un profilo particolarmente
1: meno forte non è molto democristiano.
7: Volevo dire tanto più scarso, meglio.
0: Io avrei detto meno internazionale, che vuol dire tutto e non vuol dire niente, però va bene, va bene, va bene, va bene,
7: è un autogol, questo intendo dire,
0: l'autogallo.
7: Bravo, bravo, esattamente, è un autogallo, però so se mi spiego, no? Certo, mi sembra difficile, certo. Perché, ecco, lui vuol portare un grande giocatore alla Fiorentina, poi ci vogliono, perché senza Lillery un Silallera e allora
1: esclusiva.
7: Esatto, vabbè, cioè, questo è, non sono riuscito a fare un collegamento serio in almeno,
1: vabbè, voglio dire, ma era anche il nostro obiettivo, certamente. No, non c'era la volontà da parte nostra di metterti a tuo agio. Mi viene da pensare che tornando a quel discorso di partenza, e anche rispetto a quello che appunto ha detto Fabrizio Romano nel suo aggiornamento su YouTube, siccome l'Atletico Madrid da settimane sta gestendo / non gestendo la situazione di Julian e la sua cessione al Barcellona, la sua non cessione al Barcellona, ovunque ma non al Barcellona, tra l'altro in Spagna si parla anche di uno stato mentale del giocatore molto condizionato da tutta questa situazione, allora mi viene da pensare che se l'Atletico Madrid torna, come mi sembra avesse fatto anche qualche giorno fa, a bussare alla porta della Juventus per Jonathan David, è chiaro che a quel punto la Fiorentina può rischiare come si legge a volte, soprattutto per esempio se uno legge Twitter, lo si dice spesso per il Milan, ad essere beffata. Cioè è chiaro che se arriva non tanto la Juventus in quanto Juventus, quanto una squadra che lotta per entrare in Champions League e comunque fa le coppe, anche se fa l'Europa League, il rischio è quello di rimanere un po', diciamo così, un po' alle corde, come fosse un pugile colpito da un uppercut dell'avversario. Devo dire che, analizzando un attimo solo gli aspetti di campo, passare da Zirkzee a Beto a Arnaud Kalimuendo, che è un giocatore di 1,78 m, che ha caratteristiche molto diverse rispetto a Zirkzee, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista tecnico, per non parlare di Beto, ecco, sono tre giocatori veramente molto diversi l'uno dall'altro. Però il tempo stringe anche per Paratici, quindi voglio dire, Grosso ieri ha detto l'obiettivo che ci eravamo posti all'inizio del mercato era avere le coppie, cioè due giocatori per ruolo. In questo momento la Fiorentina, Nico, non risponde positivamente a questo, a quest'idea di partenza. La Fiorentina è più nelle condizioni di dover adattare certi giocatori che avere le coppie in tutti i ruoli.
7: Sì, credo anch'io. Tra l'altro me l'hanno spiegato un po' come hai detto te ieri questa cosa di Zirkzee. Cioè non è che la trattativa salta perché deve saltare, è una cosa scritta, no, è che Zirkzee ha anche determinate ambizioni, quindi sì, accetta la Fiorentina, ma anche perché la verità è che non ha altre offerte e soprattutto non le ha concrete, ufficiali, da Juventus, Atletico Madrid, quindi club non vuoi più blasonati, più ambiziosi, quello che è. Poi che era la Fiorentina ambisce, suppongo, anche a crescere negli anni, ma magari non è ancora questo il momento. Ci prova comunque per Zirkzee, e questo deve essere di partenza, secondo me, un motivo di orgoglio da parte del tifoso, perché prima magari operazioni così importanti di livello non si facevano. Quest'anno la Fiorentina ha trattato con il Real, con l'Atletico, con il Manchester United, e quindi già di partenza è una cosa da considerare. E poi sì, il mercato è ancora aperto fino a martedì, la Fiorentina è un cantiere aperto, senz'altro per lo più la squadra c'è, ma nei ruoli nevralgici ancora bisogna fare delle operazioni. Per questo dico che Grosso è un po' in difficoltà, secondo me, e lo si è visto contro la Roma, in cui ha sbagliato evidentemente certe scelte, ma altre tante erano forzate per via del mercato. E oggi mi auguro, insomma, che non debba ripetere che non debba prendere certe decisioni, appunto, legate al mercato, perché anche Ken è un'incognita, e vi dico che sta aspettando di andare a Como soltanto perché non è ancora arrivato il suo rimpiazzo. Poi sì, va sistemato qualche bonus col Como, quello sì, ma l'intesa c'è, e siamo sui 40 milioni di euro. Cioè lui sta aspettando fondamentalmente di fare le visite mediche col Como, però finché non arriva la sua alternativa, il suo rimpiazzo, per l'appunto, lo Zirkzee o chi per lui non parte, è bloccato a Firenze. Quindi oggi vediamo se lo convocano, però ecco, ripeto, la Fiorentina è un cantiere aperto tuttora.
0: Nico, Ken e il suo sostituto sono il tormentone delle ultime ore del mercato. In realtà ce ne sarebbe stato un altro, no? Che aveva iniziato l'estate, era la canzone preferita da tutti, ovvero quella Malala dov'è, Malala dov'è. C'è da segnalare qualche movimento in quest'ottica? Sai che NG del Torino mi piace molto, quindi ti chiedo un aggiornamento anche su quel fronte.
7: È il tuo Lise, in un certo senso.
0: Secondo me è un po' il feticcio di quest'anno per Fabio Ferri.
1: Bella.
0: È il calciatore feticcio di Fabio Ferri in questa stagione.
7: Questo mi rincuora, no? Comunque, a parte tutto, anche perché comunque la cifra che chiede Cairo è alta.
0: È molto alta, sì.
7: Cioè, di partenza lui vorrebbe 20 milioni di euro, poi però dall'altra parte il giocatore esige per andare via, e in generale avevano messo in conto la possibilità di perderlo, per cui sono scesi di 2-3 milioni. In questo momento il Toro può accettare anche 17-18 milioni. Per quello che ho capito, la Fiorentina lo valuta 15 milioni, quindi c'è una piccola distanza tra le parti, credo colmabilissima, tanto più che il Torino si è interessato a Mandragora. Poi stiamo cercando di sottolineare da ieri che sarebbe un'operazione slegata quella di Mandragora, nel senso che non fanno uno scambio. Poi certo, sì, il Torino offre 10 per Mandragora, la Fiorentina offre 18 per GE, l'operazione finale è da 8 milioni.
0: Mi piace sempre questa cosa dell'operazione slegata, però fai due trattative tra due società che sono le stesse, però le trattative sono slegate. Vabbè.
7: Sì, come il Nottingham Forest che chiede Dodò e lo chiede anche l'Olimpiaco, se magari si fanno anche la guerra.
1: Certo,
7: sì,
1: certo,
7: lo stesso proprietario.
1: Esatto. È un po' il meme di Spider-Man, dei tre Spider-Man, esatto, che si indicano vicendevolmente.
7: Esatto, il meme è quello, però ecco, per dire che comunque l'intesa col giocatore c'è, con GE, intendo, è pronto un contratto quinquennale, a quanto ho capito la Fiorentina vuole spingere e mi hanno detto anche che lo prenderà, cioè quindi l'intenzione è quella di portarlo a Firenze, c'è grande fiducia su questa operazione, però dall'altra parte un po' sono impegnati, molto impegnati sul fronte Zirkzee, un po' sulle uscite, quindi c'è da aspettarsi in effetti l'affondo per GE, non vi so dire quando, onestamente, però la cifra è comunque abbordabile, la Fiorentina magari conta di abbassare ancora leggermente la richiesta del Torino, so che ci sono stati anche dei contatti con Urbano Cairo e questo ha dato una svolta, ecco, all'operazione. GE sta spingendo per andare alla Fiorentina e la Fiorentina vuole il GE, credo che si farà.
1: Bene, caro Niccolò Santi, considerando anche il fatto che poi T e V, considerando e allargando il quadro anche all'altro Nick, Niccolò, Nicola della redazione di Ceccarini,
7: non ci saremmo stati, ecco.
1: E invece sì, a partire dalle 16 nel vostro canonico orario, per il momento è davvero tutto e quindi grazie a Niccolò Santi.
0: Ciao.
7: Ciao ragazzi, grazie per questo saluto, Feb. Ciao.
1: Resterà nella storia l'entusiasmo di questo saluto. Entusiasmo e condivide anche Simone da San Giovanni. Mm-hmm. Io sono stato praticamente 20 minuti a omaggiare la maglia di Stefanino perché Iconè mi è sempre stato simpatico, sì, e mi sta simpatico anche ora.
0: Mi sta ancora più simpatico perché ha sbagliato il nome su
1: esatto,
0: nel momento dell'autografo.
1: Dai, raccontiamo anche questo retroscena, la maglia di Iconè. Stefanino l'ha presa per, diciamo, grazie al lavoro di terzi. Doveva arrivare questo autografo per un conoscente che si chiama Vincenzo, ma Giorco è un artista e invece che Vincenzo ha scritto a Vicenzo.
0: Vabbè.
1: Che è una crasi tra Vincenzo e Vicenza, ma comunque è un colpo d'arte, una pennellata mancina come solo Giorco. Ecco, io sono stato ore e ore a dire questa cosa. Commento di Simone: benvenuti, la maglia di Iconè è sempre meglio della tua di Del Piero. Cioè, non si sa cosa c'entrava questo messaggio.
0: C'hai la maglia di Del Piero?
1: No, non ce l'ho la maglia di Del Piero. Però ecco, è curioso che, cioè, Stefanino sceglie proprio un giocatore, mi sta anche simpatico, e l'ascoltatore non ascolta. E vabbè, ognuno faccia quello che vuole con la propria esistenza, mettiamola così. Sentiamo altri due WhatsApp audio. 10:51.
8: Buongiorno Fabio, buongiorno grandi Robenvi. Te, Francesca, hai parlato di Grosso come parlerebbe un giornalista di Parma, di Cesena, di Roma, no? Che, prima partita, la Roma è forte. Comunque,
1: di Cesena,
8: i tre gol male li farà con la Fiorentina, ma non credo li facciano tante altre squadre, come già Diaz.
1: Non lo
8: Diaz
1: so.
8: L'aveva già fatti tre gol, l'ha fatto contro noi Zola, e la nostra difesa è scarsa.
1: Sì.
8: Comunque, ma quel ragazzino di colore, io ho letto contento, era 1,85 m, ora stadio su 1,70 m, non è che è un'altra e mezza S?
1: Aiuto.
9: Ascoltando da questa notte ho sentito tanti commenti di persone che si commuovono ricordando momenti legati alla Fiorentina, e mi sto rendendo conto di quanto sia bello tutto questo e di quanto forse chi scende in campo non si rende conto di quanto una squadra di calcio possa influire sulle emozioni, sugli umori, sulla vita delle persone. Se forse si rendessero conto anche un 10% di tutto questo, probabilmente anche in campo ci sarebbe un altro, non parlo di quelli di quest'anno, parlo in generale comunque di chi scende in campo, ci sarebbe un altro piglio, un altro attaccamento, perché è bellissimo sentire tutto questo. Ciao da Danilo, forza Viola.
0: Ciao Danilo.
1: È un'ambizione bellissima, credo totalmente impraticabile nel calcio di oggi. Cioè quello di...
0: ci sono alcuni casi magari di calciatore più affezionato o meno affezionato alla maglia, poi insomma è normale che questi sono...
1: Però vedi, sai qual è l'aspetto curioso?
0: Vengono da altre parti del mondo.
1: E che poi quando analizziamo le ultime bandiere... C'è sempre il rumore di sottofondo di dire sì, però lui si è accontentato, tipo Di Natale all'Udinese o Berardi al Sassuolo.
0: Sì,
1: c'è sempre comunque il rumore di dire sì, però non ha mai
0: voluto... Ma perché non ci va mai bene niente.
1: Ecco, infatti.
0: Dai,
1: quindi,
0: diciamolo molto chiaramente.
1: Il giocatore eventualmente è rimasto a vita nella Fiorentina, ha detto che appunto si fa fatica a trovarlo anche in piazze meno passionali, dove c'è un minor senso di attaccamento tra città, squadra, tifosi, società. Quindi capisco l'ambizione, ma mi sembra tutto molto infattibile. Invece mi è piaciuto molto Giovanni, che mi ha dato di giornalista di Cesena, cioè Roma, Sassuolo, Cesena. Perché ti è venuto in mente Cesena?
0: Perché sai, Cesena, centro nord Italia, distacco dalle situazioni fiorentine.
1: Un'ascoltatrice di cui non farò il nome dice che la citazione su Cesena è perché Cesena è bianconera.
0: Ah sì, eh.
1: Quindi benve gobbo, Cesena bianconera,
0: ci sta sempre,
1: cioè, tra tutte le città e le squadre. Comunque ringrazio questa ascoltatrice.
0: Beh, anche Casale allora poteva essere adatta a te, eh?
1: Sì, non c'è dubbio. C'è l'imbarazzo della scelta, squadre bianconere ce n'è a bizzeffe.
0: Comunque ragazzi, la Roma è fortina, io ho l'impressione che Malen, ora non so se farà tripletta tutte le giornate, ma possa essere l'uomo su cui puntare per il titolo di capocannoniere. Ora è vero che una rondine, tre non fanno primavera. L'anno scorso 14 gol in metà stagione, sì. Per dire, sono di più di tutti quelli fatti da Pellegrino in una stagione intera, parlando di attaccanti e di goals.
1: Ha fatto 14 gol in 18 partite, sì, cioè in un girone,
0: in 6 mesi, in metà stagione.
1: Poi il ricordo di Luca è veramente lungo, quindi ragazzi, quando avete tante cose da dire, fate meglio l'audio, chiamate, però testo diventa complicato leggere. Mentre la gente nel suo ruolo dove si esprime al meglio è così difficile. Gianni, ieri Grosso l'ha spiegato, ha detto, poi se non vi è piaciuta la risposta è un altro discorso. Lui dice, sulla questione dei giovani, su Ulai e Valdepeñas, lui dice, la responsabilità dell'allenatore, e lui l'ha detto di aver sbagliato, non ci inganniamo,
0: non ci ha girato ecco, intorno,
1: è quella di trovare la giusta via di mezzo tra la protezione che uno sente un po' di avere e il fatto che magari quello stesso giovane in realtà abbia bisogno di nuove esperienze per poter crescere. È stato un errore non mettere Valdepeñas e Ulai dal primo minuto? Sì, però lo è alla luce del risultato, della prestazione di João Mario, di Fagioli, che per molti di voi era e forse è ancora inamovibile, insostituibile. Quindi questa cattiveria che è piovuta e sta piovendo su Grosso, per me è, come direbbe Dimitri Conti, inaccettabile dopo una partita.
0: Vedremo,
1: oggi,
0: certo.
1: Oggi c'è un test già diverso, dove non ci sono molti appigli, la Fiorentina deve vincere e può anche vincere, per me, anche come ha vinto l'Atalanta il match di ritorno della Conference, cioè giocando male, soffrendo, vinci, ottieni il risultato, l'obiettivo, arrivederci. Però mi sembra troppo cattivo, ecco, il commento medio su Grosso.
0: Senza voler essere cattivo, e lo sai, insomma, sono abbastanza della tua idea per quanto riguarda il giudizio di quanto fatto dalla Fiorentina fino ad oggi nella stagione 26-27, ovvero una partita. Quindi un campione assolutamente insufficiente per trarre conclusioni così nette come un esonero, come un drastico allontanamento dell'allenatore. Nella conferenza di ieri io ci ho visto anche, non so se chiamarla aziendalismo, ma comunque la voglia di condividere un percorso tutti insieme, staff tecnico e dirigenziale, perché io credo in Grosso, credo che Grosso sia una persona onesta anche intellettualmente, ma ha un ruolo e deve proteggere, secondo me, anche quel ruolo e la società che gli sta intorno, quando dice che le scelte della formazione contro la Roma non sono state nemmeno in parte influenzate dal mercato. Secondo me dice una falsità sapendo di dirla, sapendo di doversi caricare anche magari di responsabilità non sue, perché obiettivamente in quei 90 minuti più recupero giocati contro la Roma è stato evidente quale attaccante doveva partire da titolare, qual era l'attaccante più forte, e io dubito un allenatore si autosabota semplicemente per il gusto di cominciare a lavorare con Pellegrino. Probabilmente c'era anche qualcos'altro. Lui giustamente va in conferenza stampa e dice il mercato non ha influito, poi insomma Ken era l'attaccante più giusto da far giocare contro la Roma, si è visto nei 30 minuti finali che ha giocato.
1: E guarda, poi è curioso perché da un lato dice questo e dall'altro lato dice in questo momento ho tre terzini destri e un terzino sinistro e se voglio un'alternativa devo adattare un destro, che non è un cioè un messaggio contro la società, però è la descrizione di uno stato dell'arte. Ma
0: questa è una situazione che la Fiorentina secondo me ha anche costruito, perché certo, ha preso Vieri che può giocare però anche a sinistra, Valdepeñas che può giocare anche a sinistra, io ci metto l'anche bello grosso, perché poi comunque si parla di due centrali di difesa di piede mancino e possono giocare anche a sinistra. Hai questa opzione anche se vogliamo con Ranieri, no? Che in passato ha giocato a sinistra, soprattutto a Salerno, insomma giocava anche nei 5. Hai la possibilità, speriamo non riproponibile, di far giocare João Mario a sinistra, visti i risultati contro la Roma direi che è meglio evitare, ma è vero che nella rosa della Fiorentina l'unico terzino sinistro puro è Parisi, che al momento non può dire la sua. Cioè, questo mi sembra evidente.
1: E tra l'altro,
0: era già presente nella costruzione della squadra.
1: A me è piaciuto anche quando ha parlato di Kenny in modo un po' diverso rispetto a come rispetto a quel commento mononota, come dicevano gli Elio, sul giocatore. Cioè lui ha ribadito, ovviamente fino a il rifiuto di allenarsi,
0: certo,
1: fino a quel momento Kenny è stato disponibile, ci ho parlato tanto, si è comportato bene, che è contrario rispetto a quello che la società ha fatto passare in questi giorni, perché la società in questi giorni diciamo che ha cercato di mostrare al mondo una versione di Ken un po' diversa da quella che ha mostrato ieri l'allenatore.
0: Ma se Ken è l'attaccante della Fiorentina e non ci sono dubbi sul suo trasferimento, contro la Roma gioca titolare e non ci sono dubbi.
1: Per questo io però allora mi porto e mi metto nei panni dell'ascoltatore medio che infama grosso e dico: ma vi rendete conto del contesto in cui sta allenando questo allenatore? Oppure veramente la vostra conoscenza di calcio rasenta allo zero? Ognuno si dà una risposta. E
0: a lei è proprio così? Allo zero?
1: Secondo me sì, per la cattiveria dei commenti sì. Poi si può criticare, si deve criticare, si guardano i numeri, le statistiche, il risultato. Si passa anche ore e ore a guardare ogni singola scelta. Da qui a certi commenti che ho sentito su Grosso, mi viene quasi il sentimento e la sensazione che qualche tifoso voglia autosabotarsi. Linea a Giorcoi con Stefanino Cherubini in regia, torniamo tra poco.
10: 24 ore viola.
11: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
12: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
12: Istitutogiglio.it.
13: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
14: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
15: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
16: Attenzione tifosi viola! Sei già cliente luce e gas di Just For You? Per te c'è un regalo straordinario, l'esclusivo cofanetto del centenario, realizzato in collaborazione con Brivido Sportivo, un pezzo da collezione unico per celebrare la nostra passione. Vieni a ritirare il tuo cofanetto omaggio direttamente presso il point di Idron a Campi Bisenzio. Non aspettare, i pezzi sono limitati. Chiama subito il numero verde 800 090 170 o passa a trovarci. Just For You, la tua energia, il tuo cuore viola.
11: Radio Firenze Viola.
17: Con le vittorie delle Coppe Italia, con il Parma, l'Atalanta, la Supercoppa con Milan, e ci metto anche la splendida vittoria al Champions League a Londra contro l'Arsenal. Io mi piace ricordare una partita del primo Milan di Berlusconi, e parlo quando c'era Van Basten, Gullit, insomma tutti questi grandissimi campioni. In una trasferta Milan-Fiorentina andammo a Milano in 200, allora c'era ancora l'anello comunicante, e vincemmo 2-0. Ecco, quella è stata una gioia immensa, e Baggio e Diaz ci fecero il gol proprio sotto la nostra postazione, e dalla gioia immensa manca poco si casca di sotto dall'anello. Pinza da Campi.
18: Abbonato dal 68 al 2019, il più bel ricordo è stato, credo, il primo abbonamento è 68-69, lo scudetto, il secondo scudetto. Poi il più grande giocatore si è avuto noi, Roberto Baggio. Poi nel 2019 ho smesso di andare allo stadio perché hanno voluto rifare quello stadio, e io avevo detto: se lo rifanno smetto di andare allo stadio. Walter Martignano.
19: Ciao ragazzi, buongiorno. Ma io ho bellissimi ricordi, io sono di Perugia, della Fiorentina al Renato Curi con Baggio. Quando ragazzi prendeva la palla Baggio, il Curi rumoreggiava, si entusiasmava, era una cosa incredibile, bellissimo da vedere. Poi negli anni 90, il dopo Baggio, purtroppo ero con il Viola Club, un tesserato del Viola Club Perugia, e sono venuto a Firenze a vedere le varie partite contro il Milan, quel 3-7 mi sembra, che eravamo andati in vantaggio con Baiano, poi il Milan ci fece a pezzi, anche se avevamo la difesa rimaneggiata. Comunque sono ricordi bellissimi, e purtroppo sono passati tanti anni, Viola può avere la Perugia.
20: Buongiorno, sono Simone da Sesto Fiorentino. Il ricordo più bello che ho è aspettare la squadra all'Artemio Franchi dopo che ha vinto la Coppa Italia. Buona giornata.
21: Ciao Radio Firenze Viola. I miei ricordi con la Fiorentina per il suo centenario sono tantissimi, anche perché io non ricordo di aver passato un giorno da quando

0: Allora mio babbo mi aveva insegnato a segnare 1x2 e io mi aveva fatto un pacchettino. Quando c'erano i risultati io dovevo segnare sulla lavagna i vari risultati, e quando la Fiorentina vinceva alla fine si faceva tutti una grande bella festa, e questo nel mio paese lì a Peretola, che prima era proprio un paese. Ciao a tutti, Silvana.
1: Ciao, sono Natale. Il messaggio che mi lega alla Fiorentina è il passaggio di Biggica, all'epoca era capitano del Bari, e poi di lì quando ci fu il passaggio di Emiliano sono diventato tifoso della Fiorentina, iscrivendomi al giornale In Viola, famoso, e comprai la maglia di Battistuta. Ho dei ricordi bellissimi perché sono venuto pure lì a Firenze e vidi, mi sa, una partita di preliminare di Champions League dove la Fiorentina vinse con il Vitev Lodz. Sono contentissimo tutt'oggi di tifare la Fiorentina.

0: Se penso ai 100 anni della Fiorentina, non posso che rivedere l'immagine di quel giorno incredibile. Un Franchi con 70.000 persone. Fiorentina-Varese, l'ultima gara, scudetto già vinto. Io avevo 11 anni. Insieme a mio zio Stefano ero andato a vedere 6-7 trasferte della Fiorentina. Da bambino un'emozione incredibile e da bambino c'era un qualcosa che mi sarei portato dentro per tutta la vita. E quindi nel ricordo di quello scudetto vinto, da quel giorno non ne abbiamo vinti più, ma con la speranza presto di poterne magari festeggiare un altro.
1: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su

0: cioè poi stringi stringi bisogna fare punti in casa e fuori casa, diciamo, concreti contro le ultime, cosa che da anni manca, anche come mentalità, come concetto di scendere in campo e far vedere che
1: abbiamo già deciso
0: è più forte,
1: dove fare
0: di atteggiamento e mentalità. Quest'anno riusciremo a raggiungere questo obiettivo, almeno grazie Gabriele, forza Viola.
2: Ma io direi che il problema è proprio questo, che Grosso ha spiegato il perché, e il perché è un perché allarmante. Cioè non puoi dire a un giocatore che ha fatto la Coppa del Mondo giocando titolare ha bisogno di tempo per inserirsi di qua di là.
1: Infatti,
2: ragazzi,
1: lo mette oggi
2: uno dei migliori centrocampisti, ovvero parlo di Ulai, che abbiamo. Cioè ragazzi, ma poi una formazione sconclusionata senza né capo né coda, questo è una cosa allarmante secondo me, e il fatto che l'abbia spiegato, le spiegazioni che ha dato mi hanno ancora di più, invece che rassicurato, dato perplessità.
3: Buongiorno ragazzi, allora l'obiettivo è fare 3 punti stasera, questo è la cosa più importante. Poi vediamo se questo ragazzo olandese viene.
1: Il ragazzo
3: è un buon giocatore, chiaramente Ken con le statistiche è molto più forte, lo sappiamo tutti, ma comunque dai, forza Viola, sempre buona festa a tutti. Mario da Bergamo.
1: Sei forte Mario, sei forte. E vabbè, l'ascoltatore numero uno è rimasto sconcertato dalle spiegazioni. Io intanto le ho ascoltate, poi se stasera vedremo come è presumibile tutti questi cambiamenti, vorrà dire che l'allenatore avrà fatto indirettamente un mea culpa rispetto alle scelte che nessuno mette in dubbio se non state sbagliate.
4: C'ha un po' ragione però l'ascoltatore, perché c'è differenza tra Valdepeñas, che c'ha una presenza con il Real Madrid, rispetto a Ulai, che sì, certo viene dal campionato turco, che non è quello italiano, però effettivamente ha fatto
1: il mondiale
4: a titolare con la Costa d'Avorio.
1: Però siccome lui
4: titolare o comunque
1: sì,
4: alternativa
1: però,
4: importante.
1: Partiamo dal presupposto che lui e anche la Fiorentina, perché è inutile girarci intorno, non vede Ulai così tanto volentieri insieme a Fagioli. Cioè, Fagioli, la Fiorentina starà con le antenne dritte fino alle 19.59 dell'ultimo giorno di mercato.
4: E ci saremo.
1: E ci saremo tutti i nostri inviati, ovviamente a Milano, a Kuala Lumpur, a Los Angeles, ovunque. Nel momento in cui ora abbiamo capito che c'è stato un errore, le scelte sono state sbagliate, l'alternativa sarebbe stata non mettere Fagioli. Piaccia o non piaccia, sappiate che la Fiorentina proverà a vendere Fagioli fino all'ultimo. Se dovesse arrivare un'offerta ritenuta congrua per Fagioli, Fagioli saluta, con tutte le ripercussioni del caso, perché comunque insomma il tabula rasa di Paratici non salva nessuno. Ora, dopo la prestazione di Fagioli, ovviamente siamo tutti abbastanza sconcertati. Però io anche lì avrei avuto piacere nel leggere, nel sentire da qualche parte anche qualche considerazione sulla prova. L'amico diceva qualcosa tipo inquietante. Ecco, la prova di Fagioli per me è stata inquietante. Io posso anche dire ok, il giocatore in questo momento sa che in caso di offerte può partire, non è sereno. Però voglio dire, è un 2001, è stata la Juventus, sono 6 anni, 7 anni che si dice è il momento di Fagioli. Dopo una stagione come quella scorsa, il tuo biglietto da visita per la nuova stagione è la partita che hai fatto all'Olimpico? E allora, è vero, Grosso probabilmente per proteggere Ulai e Valdepeñas ha sbagliato, ma le risposte che ha avuto da João Mario e Fagioli sono state imbarazzanti calcisticamente parlando, e quindi mi resta un po' anche di perplessità sulle risposte di alcuni calciatori, il che non vuol dire, ripeto, non parlare dell'allenatore, anzi. L'avversario della Fiorentina, che è il Frosinone, invece in questo momento ha altri argomenti di cui parlare, perché ci sono comunque delle situazioni, anche per quanto riguarda una delle 3 neopromosse, particolarmente legate più a questioni disciplinari, comportamentali, di extracampo. E quindi ci facciamo aiutare dal direttore di tutto Frosinone, Stefano Martini. Ciao Stefano, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno a voi.
1: Perché da un lato c'è il Frosinone che ha ben figurato contro la Juventus all'esordio, ma dall'altro c'è anche un Frosinone che ha vissuto una vigilia molto movimentata per il suo giocatore più rappresentativo, di più grande valore anche da un punto di vista di mercato. Ci racconti un po' che vigilia ha vissuto il Frosinone in questo senso, Stefano?
5: Sì, sicuramente è stata una vigilia turbolenta, inaspettata, perché Gecemis, così come era accaduto settimana scorsa, si è allenato tutta la settimana con il gruppo, poi però non ha preso parte alla trasferta di Firenze e oggi non sarà nell'11

0: alpini, di fatto insomma è una situazione che si sta portando avanti da diverse settimane. Il Frosinone sul mercato ha rifiutato tutte le offerte giunte per il franco algerino, ma di fatto il comportamento del calciatore mostra la palese volontà insomma di cambiare aria, di andare via. Adesso mancano 3 giorni alla fine del mercato, bisognerà trovare la quadra.
1: Ecco, invece Stefano, da un punto di vista di formazione, ti aspetti una conferma in larga parte dell'11 che hai esordito contro la Juventus stasera?
0: Sì, probabilmente ci saranno tante conferme rispetto a quella che è stata la sfida contro la Juventus di settimana scorsa, un Frosinone che si schiererà ancora una volta con un modulo ibrido, con una difesa che passerà a 3 o a 4 in base alle situazioni di gioco. Mi aspetto pochi cambi, potrebbe esserci l'innesto in mezzo al campo di Masini al posto di Cichella inizialmente, ma sono in ballottaggio e mister Albini deciderà proprio solamente dopo pranzo. Così come in difesa Scalpi dall'ex di turno, Terzic, ma c'è Bragaglia insomma che dovrebbe essere confermato. Per il resto stesso 11 che ha giocato contro la Juventus, quindi Palmisani tra i pali, in difesa Monterisi, Galvani, Cittadini, appunto uno tra Bragaglia e Terzic, poi Calò con Cichella o Masini, Fini, Smith e Bernardi alle spalle di Raimondo.
2: Io sono molto curioso di vedere Fini, che è anche uno dei giovani azzurri che stiamo seguendo, che abbiamo seguito soprattutto nella parentesi anche dal CT di Baldini. Che cosa si può dire di questo ragazzo, che se non sbaglio fra l'altro è di proprietà del Genoa, ma insomma è una grande speranza immagino per il Frosinone in questa stagione?
0: Sì, è di proprietà del Genoa, già era qui, era venuto a Frosinone lo scorso gennaio, aveva fatto un buon girone di ritorno al punto che il Frosinone l'ha voluto riportare in Ciociaria, nonostante il Genoa non l'ha voluto diciamo cedere, l'ha ceduto solamente in prestito, però il Frosinone pur di averlo ha accettato questa modalità di trasferimento. È sicuramente un ragazzo dalle grandissime qualità, dalle grandissime doti. Con la Juventus non ha impattato benissimo nel primo tempo, ma molto è dipeso secondo me dall'inaspettata situazione, non si aspettava di giocare perché comunque è arrivato come sostituto di Gejemis, poi a poche ore dal match Gejemis non si è fatto fuori, quindi non ha dovuto scendere in campo. Bene però nella ripresa, oggi sicuramente ci si aspetta qualcosa di più perché le doti le ha tutte.
1: Stefano Martini, tutto Frosinone, grazie mille, buon lavoro e buona partita.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Grazie a Stefano Martini, questo è il punto sulla situazione anche della squadra di Albini, che comunque ha ben impressionato contro la Juventus perdendo solo 1-0. Intanto
2: non oggi, ma io faccio il tifo per Max Albini, insomma gli auguro di riuscire a salvare il Frosinone quantomeno.
1: Questo mi sembra, sai, una speranza secondo me non così campata in aria, anche se a leggere la formazione del Frosinone magari si deve un po' andare a fondo di quello che è il pacchetto di giocatori che ha a disposizione. Però ora questa botta di Gejemis insurrezionalista, anarchico, che si rifiuta di allenarsi è un po' tostina da gestire. Però in una Serie A così, secondo me c'è anche margine per un Frosinone. Ovvio, non è che le rivali siano tantissime, cioè Frosinone, Lecce, Monza.
2: Visto che Monza si è rinforzato, ha preso Folo Ruscio.
1: Il Venezia, ha preso un altro, l'ennesimo calciatore, il buon Tony Fernandes, che è un talentino del Barcellona di cui si parla stranamente bene.
2: Venezia comunque ha delle possibilità economiche anche importanti, insomma, sul mercato forse è quella delle neopromosse con più potere, no?
1: Anzi,
2: senza il forse, è quella con più forza sul mercato.
1: Però, diciamo, secondo me, se magari dovesse esserci anche il crollo verticale di un Parma, comunque ha venduto la qualunque in questa sessione di mercato, Frosinone ha l'identità per potersi salvare. Poi, dall'identità a salvarsi, bisogna muovere la classifica. Bisogna anche muovere un po' i messaggi da leggere, perché siete tantissimi. Sì. La più grande emozione, al di là degli scudetti o delle coppe, è stato il terzo tempo ideato da Prandelli contro l'Inter dopo la sconfitta subita a Firenze nel 2007. Mi vennero le lacrime agli occhi per un gesto di sportività così dirompente per il mondo del calcio. E poi rovinato dopo poche domeniche, non appena divenne un gesto obbligatorio anziché spontaneo. Poi abbiamo il Pecora. Benve, speriamo che tu abbia ragione su Grosso. Quindi secondo te mangerai il panettone? Ora, il panettone è lontano nel tempo. Io lo spero. Secondo me tutte le parti in causa hanno le possibilità e gli strumenti per superare l'anno. C'è tutt'altro parere Andrea, che dice l'allenatore è l'anello debole, lo dice il suo curriculum. Allora Andrea, quindi dobbiamo mettere in dubbio anche la scelta di Paratici, non è che Grosso si è scelto da solo, o sbaglio?
2: Comunque trovo un'inquietante ricorrenza di inizio stagione in queste voci di esonero, cioè, succede tutti gli anni a prescindere dall'allenatore e dalla posizione di classifica, dai punti raccolti, tutti gli anni con Grosso, un Palladino, un Italiano.
1: Quindi si torna al punto di partenza. L'unico nome, diciamo, che avrebbe messo d'accordo tutti sarebbe stato Maurizio Sarri.
2: Beh, questo però stai parlando con un sarriano.
1: Sono d'accordo, però
2: detto che Sarri ha fatto fatica a qualificarsi alla Conference contro gli amici per modo di dire dell'Apoel, cioè, mi sembra che anche squadre con certa esperienza europea, l'Atalanta ha vinto 2 anni fa l'Europa League con calciatori di livello, con un allenatore sicuramente apprezzato dai più, si possa far fatica. Anche tutti i detrattori della Conference li sento molto silenti in questa fase in cui l'Atalanta fa fatica addirittura a qualificarsi. Questo mi fa rileggere con ulteriore credito quanto fatto dalla Fiorentina in quelle fasi iniziali della stagione, dove affrontare anche squadre all'apparenza più deboli non è poi così scontato.
1: Andiamo con altri 3 WhatsApp audio. Giorcoi Conè, facciamo 2, dice, non esagerare, poi vi leggo perché siete
3: Buongiorno.
1: Tanti.
3: Ma a rivedere Brescianini in formazione francamente mi sconcerta un po'. Io comunque mi auguro che stasera la Fiorentina vinca una bella vittoria senza sedi senza mappe per festeggiare il centenario. Grandi auguri alla Fiorentina e tanti complimenti a voi, insomma, per la non stop. Ciao Marco. Grazie. 68.
4: Buongiorno ragazzi, un bacio a tutti, vi seguo sempre con piacere. Io Bravo. L'unica cosa che devo contestare, forse 2, cioè, a Roma era palese tu dovessi perdere perché è una squadra troppo avanti con Laudata, va bene, ma siamo nuovi, ma non fai giocare Brescianini insieme a Andur, sono 2 giocatori lenti. Cosa lo metti a fare Brescianini insieme a Andur? E soprattutto Dodò in campo che non ha mai giocato, ha fatto un campionato penoso. Dai, queste 2 gliele contesto, poi il resto lasciamo perdere. Ci sta che il Ken magari non volesse nemmeno giocare, non fosse nemmeno con la testa sulla partita, ha fatto bene a già Pellegrini.
1: Questo è assolutamente legittimo, sì, ripeto, sulle scelte è assolutamente legittimo insistere, però con il tono dell'ascoltatore. Ecco, io contesto il tono che molti di voi hanno usato in questi settimane. Intanto un paio di novità, una arriva da Sky Sport. Tra i nomi finiti nel mirino della Fiorentina per l'esterno c'è anche Wilfred Gnonto del Leeds, giocatore italiano, quindi nessun problema da un punto di vista di acquisti dall'estero. Sappiamo che la Fiorentina dall'estero, leggevo prima un ascoltatore proporre Gabriel Jesus è brasiliano, arriva dall'estero.
2: Ci sono anche altre motivazioni,
1: ci sono anche, c'è dubbio, però anche solo esplorare la fattibilità dell'operazione troverebbe uno stop nel momento in cui si va a vedere che Gabriel Jesus non ha il passaporto comunitario. Se poi c'è un passaporto comunitario, allora si può andare da chiunque, ma quella è la condizione sine qua non, deve esserci un passaporto comunitario, mentre su Gnonto non ci sono problemi sotto questo punto di vista. Forse più che altro il problema è la valutazione in sé del giocatore, cioè quello che il giocatore ha fatto da quando è diventato Gnonto. però insomma
2: l'anno scorso riserva del Leeds, dai, lo si può dire.
1: Sì, e poi ha fatto questo sali scendi continuo tra Premier League e Championship, giocando un po' meno, giocando un po' di più, giocando un po' meno, giocando un po' di più, pochissima continuità, e non è più un astro nascente, nel senso che comunque quando a maggior ragione si è all'estero, se si ha un 2003 si ha alle spalle tanti anni di carriera, e Gnonto è al Leeds dal 2022, quindi non da pochi giorni. Andiamo da Paolo da Viareggio, ciao.
5: Ciao, ciao e bentrovati. Ciao. Io, se mi permettete brevemente, vi vorrei, visto che con l'occasione del centenario, allontanarmi un attimo dal calcio giocato, dal mercato, per raccontare, certo, una storia personale riguardo da qua al periodo, cioè vorrei dire raccontare da quanto è che sono innamorato di Firenze e della Fiorentina.
1: Sì.
5: I miei nonni materni originari di Mantova si trasferirono a Firenze per aprire due pizzicherie, ne ricordo una che si trovava a Catasso, e mi ricordo a 4 anni che i miei genitori portarono me e mia sorella a trovare i miei nonni, e io come scesi e arrivai in questa città mi innamorai immediatamente dei colori viola delle bandiere della città, e una volta arrivati dai miei nonni c'era mio nonno aveva delle vecchie pizzicherie che vendevano dalla mortadella ai chiodi alle sigarette di tutto, e aveva un motorino che usava per le consegne con 2 cestoni di vini. Mio babbo ci caricò, a me e mia sorella, roba che se lo fai adesso ti arrestano, certo, un altro cestone mia sorella, e ci portò in Piazza Duomo e cominciò a girare intorno a Piazza Duomo, e io rimasi estasiato, no? Mi innamorai, ero già innamorato, e questo amore non è mai finito. Si può divorziare, ma da una donna o una donna da un marito, ma non dalla fede, e in seguito non ho mai abbandonato Firenze, ho avuto anche un ufficio in via dell'Oriolo per 22 anni, quando posso ci ho vissuto anche, quindi quando posso, quando torno a Firenze, anche se sono vicino e cerco di venire spesso, mi sento a casa. questo insomma è la mia testimonianza del mio amore per Firenze e la Fiorentina.
1: Grazie Paolo, grazie di averla condivisa con noi e di aver condiviso con noi anche questo ricordo.
2: Bel ricordo.
1: Come davvero. Siete ovviamente invitati a fare tutti, non solo all'interno del blocco che vede protagonista il dottor Ferri e Stefano Cherubini con la maglia di Giorco, ma di tutta la diretta fino alle 24.
2: Fuori,
1: Tra l'altro abbiamo questo selfie, ce l'abbiamo per tutti gli amici che ci seguono su 92.
2: Eccala.
1: È tutto vero. Tra l'altro si nota, per chi ci segue anche in visual sul canale 92, anche sul secondo 1 di Giorco, proprio Vincenzo, che devo dire rende, oltre all'autografo di per sé, una chicca assoluta questa maglia, questa memorabilia degli anni di Giorco a Firenze. Quindi lunga
2: non
1: vita.
2: La maglia più bella della Fiorentina. Al netto del numero 11 di Coné, che sicuramente la impreziosisce, ma questa non la maglia più bella della Fiorentina, direi, nella sua storia, in questi gloriosi 100 anni.
1: Sono d'accordo. Se Paratici non sta cercando proprio i giocatori che Grosso chiede o vuole, perché secondo me si è reso conto che ha toppato e dentro di sé pensa a un altro allenatore, e sapete chi è. Sirgsé non verrà a Firenze. È solo per tenere buona la piazza. Il sostituto di Ken sarà quello che costa meno, cioè Beto.
2: Scusate,
1: noi sappiamo chi è l'allenatore.
2: Per tenere buona la piazza si racconta una minchiata, quindi, cioè, questo è il modo per tenere buona la piazza. Cioè, nel senso, il momento in cui poi Zirkzee non è, non so quanto la tieni buona la piazza. Cioè, nel momento in cui presenti Beto al posto di Zirkzee, non so quanto la piazza è contenta. Vabbè,
1: non lo so.
2: L'allenatore invece?
1: L'allenatore noi sappiamo chi è.
2: Chi?
1: Allora, ieri nel momento in cui Zirkzee, qualcuno lo dava già per fatto, il nome caldo era Thiago Motta.
2: Ah, beh, perché
1: i due hanno già lavorato insieme, Zirkzee ha vissuto la miglior stagione con Thiago Motta, eccetera eccetera. Detto che è tutto a dimostrare che il Paratici abbia una bella, grande, ottima, superba considerazione di Thiago Motta. Ora arrivati a questo punto non lo so. Cioè, ieri un ascoltatore tra il serio e il faceto citava Antonio Conte, così.
2: Beh.
1: Però se l'amico non si firma lo sa prima di noi,
2: cioè iniziare una stagione è un grosso per poi prendere Conte.
1: Sì. Beh, soprattutto bene. Per prendere un allenatore di cui ti sei già pentito dopo una partita. No, fantastico,
2: vabbè, fantastico.
1: Poi salutiamo Andrea da Milano. Fabrizio vuole il contatto per giocare a scacchi.
2: Allora, te l'ho detto, sono...
1: Prendi appunti, Fabrizio.
2: Anzi, il nome su chess.com è solo un principiante, perché appunto sono un principiante. Quindi se mi cerchi, accetto volentieri la tua amicizia anche in tempo reale. Guarda, apro l'applicazione.
1: Mi raccomando.
2: Solo un principiante.
1: Andiamo con un altro WhatsApp audio, se Stefanino è d'accordo.
6: Da Fucecchio, allora, in modo molto veloce, la Fede Viola me l'ha trasmessa il mio babbo, che mi ricordo seguiva la Fiorentina e ha visto vincere il secondo scudetto con i treni speciali. Me lo ricordo, la sera tornava da Milano, Roma, insomma giù di lì, e le prime volte che mi ha portato allo stadio era, diciamo, a metà degli anni 70. Ancora oggi mi ricordo la prima partita, ero in maratona con babbo. Dopodiché oggi compaesano di Alvini dobbiamo dargli un dispiacere. Mi dispiace, io mi auguro che Alvini non gli succeda quello che gli è successo a Cremona, ma oggi deve perdere. E dopodiché ricordo a tutti che Alvini, che è arrivato a massimi livelli, ha cominciato dagli amatori della Ferruzza a allenare, quindi quando si parla di gavetta.
1: Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio. La gavetta Alvini l'ha fatta, viene anche citata in modo... direi ossessivo, no? Un po' come per Sarri, c'è questa tendenza la tutte gavetta. Le volte a ricordare, a ripartire, e l'Antella, il Grassina da una parte, e il Signa e tutte le altre che ha allenato, forse anche il Quarrata, Alvini, ora poi uno perde
2: il conto, anche perché sì. Allena da
1: 30
2: più anni,
1: 25 anni,
2: ne sei, ecco. Qua sul globo terracqueo,
1: ecco.
2: Comunque passavano tutti da zona gol, lo voglio dire, cioè,
1: chi ha orecchie per intendere intende.
2: Alvini, Farioli
1: sono tutti lì, tutti al top. Sono Maurizio, ho 60 anni, avrei voluto avere forse anche 65-70 pur di poter vedere uno scudetto, ma sono comunque felice così, forza Viola sempre. Benve, ci siamo scordati di Kokorin, dice Luca da Campo San Miniato. No, nel senso, non ce ne scordiamo mai, il suo ricordo è vivido. Poi il mio ricordo, io per la mano con mio babbo, che fin da piccola mi portava al Franchi. Quanto vorrei ancora la sua mano per tornare insieme allo stadio. Questa è Monica.
2: Bello.
1: Se la partita Zirkzee è una, se la situazione Zirkzee è una partita a scacchi, definirei l'apertura una, non so cosa sto leggendo, quindi poi ci messerà Fabio Ferri, est indiana con medio gioco di attesa e passiva, ma occhio
2: forte
1: alle diagonali, diventano velenose.
2: Questa è una persona che sa giocare a scacchi, in differenza del sottoscritto.
1: Ma tu hai capito quello che ha detto?
2: Sì, sì, sì, sì,
1: sì.
2: Ho capito, ho capito.
1: Quindi come lo spiegheresti a un profano? Cioè, l'apertura è... Lui dice est indiana con medio gioco, quindi è complessa?
2: È complessa. Io la est indiana non la gioco mai, quindi sì, direi abbastanza complessa.
1: Comunque, Daniele, l'autista in viola, evidentemente grande esperto di scacchi.
2: Bene.
1: Carmine da Viterbo, buongiorno.
7: Buongiorno a voi.
1: Ciao.
7: Volevo condividere un ricordo mio della prima volta allo stadio a Firenze.
1: Bello. Sì.
7: Voi non c'eravate, 27 novembre 1983, Fiorentina Juventus 3-3. Ero in maratona, vidi il gol di Antonioni di testa, fantastico, visto che partì dalla nostra metà campo, lanciò Iachini, non Beppe ma Pasquale, che andò sul fondo, crossò e Antonioni di testa fece gol, cosa rarissima tra l'altro. E poi fu quella partita che poi dopo ci fu la doppietta di Daniel Bertoni e purtroppo sul finire l'autogol di contratto. Per la però ce l'ho ancora viva, sono passati più di 40 anni e lo stadio, che era una cosa che voi non potete immaginare, perché lo stadio prima dei mondiali 90 era veramente un signor stadio, strapieno, ogni volta più di 50.000 persone, era una cosa incredibile. Cioè, ancora, questo è il mio primo ricordo della Fiorentina, cioè sono molti più anni, mi ricordo da piccolo, da bambino, aver sentito la Fiorentina vincere la Coppa Italia contro il Milan nel 75, di proprio preistoria. Però quelle sono cose che mi ricorderò sempre. L'ultima volta invece che ci sono stato 3 anni fa, ho visto Cocorin. Guarda i caricati della vita. Cioè, ho visto Cocorin con la maglia viola, cosa che non avrei mai voluto vedere.
1: Però è un ricordo che, vedi, a distanza di un po' di tempo, ancora è rimasto lì nella tua mente. Grazie Carmine, un abbraccio e grazie di aver condiviso con noi.
7: Grazie per quello che fate.
1: Grazie a te, Carmine.
2: Comunque, ho già 3 richieste d'amicizia su.
1: Non ci posso credere.
2: Tra l'altro c'è Onda Viola, che è Giuseppe, sì, che è bravo, 1258 in rapido.
1: Ma quindi va tantissimo,
2: accetto,
1: allora.
2: Accetto.
1: Gli scacchi a Firenze spopolano.
2: L'importante è che non mi giudicate per il mio rating. Crescerò.
1: Dario da Cosenza, tifoso della Fiorentina da sempre, auguroni per il centenario, lasciamo lavorare Grosso in tranquillità. Dopo la prima mi sembra esagerato quello che si è sviluppato. Voi che dite? Che sono d'accordo. Secondo Nico, Zirkzee sta aspettando la Juve. Lasciamo fare, speriamo rimanga allo United. Noi intanto cerchiamo di ricucire con Ken, perché sarebbe il male minore per tutti.
2: Tra l'altro United che ha cominciato bene la stagione, no?
1: Vero?
2: Un grande sconfitto con l'Hull City.
1: Ora l'Ipswich, domani l'altro, credo giochi di lunedì o di domenica, ora non ricordo. Ieri ha parlato Carrick, ma ha parlato di
2: Di
1: Zirkzee. Poi abbiamo,
2: comunque, per gli amanti, si gioca domani
1: alle 17:30
2: contro l'Ipswich.
1: Poi Simone 099 manda dei messaggi un po', cioè, un po' sconclusionati, quindi non so quale scegliere, prendo l'ultimo. Scusatevi, avrò dormito 3 ore, ciao, notte. Ecco, insomma, è quello più lucido.
2: Si è fatto tutta la diretta,
1: evidentemente,
2: dei 100 anni.
1: Sì, dobbiamo dirci chiaramente, questo rischio c'è, che credo proprio di sì, vedere un po' di
2: orari,
1: sì, poi il dietropalco, sì. Beto non è un paracadute ma un paracarro. Benissimo. Poi, che sia detto no alla Juventus, vero Claudia, è vero, non ci sono le condizioni per arrivare a una chiusura dell'operazione. Posto che trattare,
2: che sì, verso il reddito di cittadinanza,
1: devo dire che
2: questo rischio c'è,
1: sì, cioè è una di quelle operazioni strane. Poi comunque prendere un calciatore svincolato che ha saltato tutto il ritiro è sempre una cosa un po', cioè, antipatica da un punto di vista calcistico. E poi a me, che sì, sinceramente sembra un giocatore a questi livelli, abbia un po' poco da dire, però
2: ancora relativamente giovane,
1: no, assolutamente,
2: relativamente giovane,
1: mi sembra
2: 30,
1: però
2: 30 anni,
1: sì, 96, sì. Sì, però ha fatto una scelta strana in un momento strano della carriera.
2: C'è.
1: Comunque Gabriele, come dire, si domanda che fine abbia fatto da un punto di vista di operazione per la Fiorentina Igor Matanovic, di cui però devo dire la verità non è che si fosse parlato così a lungo. È un giocatore che ha iniziato benissimo la stagione, non credo che ci sia tutta questa voglia da parte del Friburgo di svenderlo. Ecco, ha fatto 3 gol nelle 2 partite di DFB Pokal e di Conference. Friburgo è una delle squadre che comunque ha buone chance di arrivare avanti, molto avanti in Conference. Insomma, un giocatore ha fatto un bel percorso l'anno scorso. Ora c'era una domanda prima rivolta a Nico da parte di Vieri su Julian, quanto costerebbe troppo. Vieri,
2: presente
1: fuori scala,
2: davvero? No, ragazzi,
1: presente fuori scala. Luca Sassicaia, Beto sarebbe l'ennesimo Nzola. Dopo il caso Poku aspetterei a facile entusiasmi sui nomi che circolano. Andrea, poi abbiamo ultime ore di mercato, si tratta un attaccante del Manchester che anche alla Juve farebbe comodo. Stiamo attenti allora alle rotte aeree. Forza Viola e buon 100 a tutti. Scusate, ma punti su giocatori di alto livello come Zirkzee con relativo elevato giro di soldi ambito da grandi squadre, non sei convinto del giocatore appunto da non accettare l'obbligo di riscatto? E quando lo prendi? Ma questo è Vittorio. Vittorio, io non so fino a che punto la Fiorentina possa permettersi un'operazione a titolo definitivo come quella di Zirkzee, sinceramente, senza nessuna cessione. Siccome Paratici c'è ancora un bel po' di lavoro da fare anche sulle cessioni, io non so. Cioè, non mi sembra così facile. Su qualche quotidiano si leggeva, cioè, c'è grande ottimismo. C'è grande ottimismo perché devi accontentare lo United? Cioè, quindi mi sembra strano che lo United non possa trovare in giro per l'Europa una squadra disposta a un titolo definitivo con le formule del calcio moderno su Sirze. Quindi è un bel rebus, è un bel puzzle, è una bella partita a scacchi, come direbbe qualcuno. Mi raccomando, qual è il sito per giocare a scacchi?
2: Chess.com e il profilo è solo un principiante.
1: Quindi continuate a seguire il dottor Ferri e divertitevi bellamente insieme a giocare a scacchi. Vincere oggi a costo di convocare Nzola e speriamo segni lui il gol vittoria. Questo è Marco da Cagliari. Si sta veramente parlando poco della partita di stasera, che è fondamentale. Siamo qui per questo, amico, che non ti firmi. Chiedici tutto quello che vuoi sulla partita. A forza di rammentare Iconé si riprende anche lui. Sarebbe una bella idea, sarebbe un sogno che si realizza. C'è un punto di domanda, ecco. Quando torna Giorgò, perché è infortunato, ragazzi, si è fatto male. Dopo la prima partita di campionato, ha saltato la prima partita di campionato. E nel frattempo Fabio Ferri e il suo profilo su chess.com, preso d'assalto dagli ascoltatori. Cioè, mai avrei detto. Ho immaginato un numero così significativo di ascoltatori appassionati di scacchi e presenti su chess.com.
2: Forza Viola.
1: E ti scrivono anche in privato. Poi salutiamo Consolato da Melbourne, Stefano dall'Isolotto. No, a Cesena non è che sono bianconeri, sono proprio gobbi. Malen arriva tra i primi tre marcatori a fine stagione.
2: Vabbè, tra i primi tre,
1: dai, Stefano.
2: Mi sembra il premio GAC, il famoso GAC.
1: Poi
2: come si è sbilanciato questo ascoltatore,
1: sì.
2: Addirittura sul podio.
1: Mick, benve, per scherzare nessuno ti ha chiesto dove eri il primo novembre 97 per i 100 anni della Juventus. Un saluto a Fabio. Guarda, posso risponderti subito. Il primo novembre 97 avevo la bellezza di 5 anni e non ero alla festa della Juventus, che tra l'altro non ho neanche la benché minima idea come si sia svolta, quindi non...
2: probabilmente era a casa, perché non c'è scuola il primo.
1: No, è vero, quindi probabilmente dici potrei averla vista in televisione. No, non credo.
2: Ma no, sarai stato con i tuoi affetti.
1: Benve arriva, dice Matt, non si sa chi.
2: Speriamo, ragazzi.
1: Spero Paratici faccia il miracolo per far rimanere Ken, aggiunge Walter da Roma. Riccardo da Pistoia, il gol di Battistuta all'Arsenal, sono rimasto in ginocchio 10 minuti a 20 centimetri dal televisore. Oggi Grosso è obbligato a convocare Ken? No, non è obbligato a convocare Ken. Ieri non sono usciti i convocati, non c'è stato il ritiro notturno. I giocatori si sono, stanno presentando al Viola Park, dove tra l'altro poi ci collegheremo anche per altri eventi legati al centenario. Non ho capito il messaggio di Giovanni prima, quando parlava dell'altezza del torinista. Di chi stiamo parlando? Ah, ok.
2: Però 1,85 m, una bella bestia.
1: Sì, infatti, quindi non so il riferimento sul 1,70 m.
2: Ti dirò che quando l'ho visto entrare in campo contro il Milan nella prima giornata di campionato, lì per lì avevo avuto l'impressione fosse Zapata, quindi fisico è importante. Ora non è Zapata. Non è grosso come Zapata. Però anche per essere un esterno d'attacco è bello strutturato.
1: L'importante, siamo arrivati a un momento un po' della fase del mercato della Fiorentina in cui, ecco, serve quagliare, mi verrebbe da dire. Benissimo, da Gnonto a Ngie, sorridiamo sui Coné, però
2: è il 29 agosto.
1: Ecco, cioè, va benissimo, esoneriamo Grosso e prendiamo un trittico di allenatori, prendiamo Guardiola che è svincolato. Però un esternuccio così, avendo
2: potrebbe
1: preso
2: far
1: un allenatore fa il 4-3-3 che poi deve adattarsi, no? Perché siamo tutti bravi, no? Ma deve adattarsi, deve essere flessibile. Sì, però l'anno scorso ha fatto bene con gli esterni. Un esternuccio a sinistra per prenderglielo, no? Così, vabbè. Come ho detto, andiamo da Angelo da Prato.
2: Ciao Angelo.
8: Buongiorno, ciao ragazzi.
1: Ciao.
8: Mi ci vuole 5-6 minuti, io ve lo dico.
1: Non ce li abbiamo, Angelo, serve il dono della sintesi.
8: Ma anche tu noi da 10 minuti.
1: 10 minuti, vai Angelo, vai.
8: Senti, no, io ve lo dico. Io sono nato a Montepulciano, perché sono stato qui fino a 15 anni. In casa mia c'era 4 fratelli, di cui 3 per il Milan, io e uno zio per la Fiorentina. Poi mi sono trasferito a 15 anni a Prato. E dopo un po' di tempo ho conosciuto il Pompa.
1: Sì,
2: grande.
8: E dall'80 in poi io sono stato abbonato sempre fino al 2018. Poi l'età e a quei tempi le partite ve le lamentate e giocavano di molto alle 21 e io venivo da Prato, a me con la macchina non mi garbava, avevo il motore, ma in poche parole volevo dire. E quando io ero vicino, mi ricordo che quando la Fiorentina perdeva io mi mettevo a piangere il lunedì perché mio fratello mi faceva nero,
1: certo.
8: Ero il più vicino, ma capito? Sicché è così. Poi volevo dire una cosa, l'ultima,
1: Vai, vai, Angelo.
8: Ho sentito il famoso Walter da Roma.
1: Sì.
8: Che
1: sì.
8: Io mi ricordo, perché io sono sempre collegato a questa radio, sì, e televisione. Quando Andrea Giannattasio lo trattò, perché lui gli disse per Antonioni, io non coso, non sì, telefono sì, più qui e da. A belle telefonate 5-6 volte. E a me le persone che fanno bla bla bla, capito? È un miracolo. Perché nella cosa uno o la sa o se no non le fa.
1: Sei grande, Angelo, un abbraccio. Ciao. Grazie, ciao, di aver chiamato, grazie davvero.
2: Scontro a distanza.
1: Bello, bello anche questo scontro nel giorno del centenario della Fiorentina, ci sta sempre bene, un po' di bollicine, un po' di questa acqua frizzante.
2: Non si fa mai 0-0.
1: È giusto così. Poi Samuele da Firenze, dato questo tira e molla, Fabio, non è che il Como si prende Xerxes, così toglie le castagne dal fuoco a tutti e festa finita? Qui sarebbe.
2: Ti immagini resta che la Fiorentina, dopo tutto quello che si è detto, dopo tutti che le hanno detto, lo sapevamo dei suoi ritardi, abbiamo taciuto per il bene della società fino ad oggi.
1: E poi come va a finire?
2: Pappa
1: che
2: mia,
1: resta?
2: Pappa pia.
1: E Xerxes al Como.
2: Ancora peggio sarebbe lo scenario che ho letto un po' di giorni fa, no? Tramite messaggi degli ascoltatori, il mancato superamento delle visite. Quello sì, sarebbe ancora peggio, quello sarebbe lo scenario proprio disastroso, che ti ritorna indietro mesto e anche un po' acciaccato.
1: Invece oggi è il compleanno della mia compagna che si chiama Ambra e della nostra Fiorentina.
2: Top.
1: Dal sogno di avere una maglietta da bambino al primo idolo Massimo Orlando, poi Batistuta, che per me è stato come un dio, e ancora oggi non esiste una vita senza la mia amata Fiorentina. Poggia.
2: Niente.
1: Poi questo alla Lunigiana propone un tema che secondo me è più da tifosi, sinceramente. Qual è stata la più grande ingiustizia subita dalla Fiorentina in 100 anni? Ora qui bisognerebbe affidarsi agli ascoltatori più vicini possibili alla fondazione della
2: memoria
1: Fiorentina,
2: storica.
1: Ecco. Ma io l'unica, anche per motivi, come posso dirvi, diciamo così, di memoria che si rivolge verso altri aspetti della storia della Fiorentina, a me quella più evidente,
2: credo,
1: ecco.
2: Dovremo.
1: Ecco, quindi ha già detto tutto il dottor Ferri.
2: Vabbè, ci sarebbe poi il famoso rigore nella prima finale di Champions, Coppa Campioni.
1: Sì,
2: di una
1: però
2: squadra
1: si torna
2: italiana.
1: Troppo indietro nel tempo.
2: Effettivamente era fuori aria, era fuori aria. VAR.
1: Ha un presentimento Brando da Montevarchi.
2: Brando.
1: Che commisso regalerà una sorpresa. E oggi arriverà un giocatore forte forte. Non so chi, ma ho questa sensazione.
2: Oggi?
1: Oggi. Tipo a fine partita... Festa, centenario, vecchie glorie, ma anche
2: calciatore con
1: calciatore forte, esatto.
2: Da regalo.
1: Poi tanti auguri alla nostra Viola. Non capite, tra 2 anni saremo competitivi ad alto livello. Pazienza e pazienza. Sento ore critiche apparatici senza logica. Critiche a grosso che possiamo giudicare forse tra un mese. State tranquilli che il futuro è nostro. Lo dico anche a voi giornalisti, siate positivi. Andrea, ma guarda Andrea, in questo momento mi sembra che, cioè, almeno in questa trasmissione si sia anche paradossalmente non troppo positivi. Però ecco, cioè, rispetto a quello che è stato detto su Grosso, mi sembra che si stia facendo delle critiche doverose ma costruttive. Ecco, è lì che io un po' mi innervosisco, perché non si può, per come la vedo io, far passare il messaggio che il tifoso, siccome è un tifoso, allora, cioè, vuol bene alla sua squadra del cuore, però dopo la prima partita massacra l'allenatore. Ieri è arrivato un messaggio di un ascoltatore che ha scritto: è giusto massacrare Grosso. Ora, noi lavoriamo con le parole, perdonatemi, ma sentire certi commenti mi sembra veramente fuori da ogni logica. Questo per rispondere anche a Alessandro da Pesaro, che vuol capire quali sono le parole usate dai tifosi, che per me non hanno nulla a che vedere con il calcio e con la competenza del calcio. Poi ho già risposto anche a Marco D'Assigna, che chiedeva lumi sulla titolarità di Dodò, sull'errore commesso da Grosso. un amico si sbalordisce per aver letto di Gnonto. Secondo Luca 71 la formazione lunedì era una formazione da vetrina voluta da Paratici per vendere il più possibile. Lasciamoli lavorare. Ragazzi, occhio a Willy Gnonto. Fagioli può essere venduto, però non è un regista e non può reggere o guidare il centrocampo, è più una mezzala, un giocatore si inserisce e fa gol. Fagioli sarebbe forte con accanto uno o due giocatori leader tecnici e carismatici, quindi non è un giocatore che può stare in una media, cioè è un giocatore, la sua chance se l'è bruciata alla Juventus.
2: Su quello che non è Fagioli e su quello che non è Ulai attendo di vedere delle partite di calcio, perché l'anno scorso si è detto per buona metà del campionato che Fagioli non poteva fare il regista, salvo poi forse ripensarci.
1: Vero.
2: Di Ulai si è detto che è una mezzala, che è un, no, ma forse è più un regista, no, ma forse è più un interditore, no, ma forse è più un box to box. Io mi piacerebbe vederli giocare. Quello che penso si possa dire di entrambi, che sono giocatori dotati tecnicamente e che hanno un valore che li può ottenere in Serie A. Poi è chiaro che ci sono anche altre questioni che determinano un calciatore. Come dicevi, se Fagioli non è in grado di giocare, se non ha a fianco dei veterani esperti e molto forti, allora è un problema, questo è evidentemente un problema, non si può giocare nella Fiorentina, forse anche in altre squadre farebbe fatica, però non so se questa è la valutazione corretta.
1: Allora Marco dice: tutti volevamo Sarri, hanno voluto prendere il loro uomo andando contro la piazza e ora raccolgono il seminato. Questo è uno dei motivi per cui è molto difficile fare calcio a Firenze.
2: Calma.
1: A livello ambientale. Neanche Sarri sarebbe durato a Firenze. Ovviamente Marco da Campi non sono per nulla d'accordo alla tua ricostruzione, ma è un parere che conta zero il mio. Andare contro la piazza e quindi massacrare l'allenatore alla prima partita quasi sperando che faccia male, perché
2: no,
1: vuol dire questo alla fine.
2: Sì.
1: Siamo arrivati al mercato fatto a casaccio, dice Mauro. Poi bisogna dare fiducia a Grosso, ma io avrei scommesso su Galloppa. Andrea Galloppa, che ieri ha fatto molto bene, molto molto bene, come aveva fatto bene la prima giornata, ha vinto larga misura a Cremona e però sta facendo molto bene nel suo primo anno in Serie B. A me sembra che certi allenatori facciano un percorso molto lineare, molto giusto, tipo Abate, tipo Aquilani, tipo Galloppa,
2: cioè per gradi, dici,
1: giusto,
2: step,
1: però non passando 100 anni in Serie B. Cioè uno come Aquilani secondo me ha fatto discretamente bene a Pisa, molto bene a Catanzaro e poi vai no. Cioè, non... ora Galloppa dalla primavera alla prima squadra forse sarebbe stato un po' troppo. Poi c'è un ascoltatore che diceva: due strisciati a parlare di Fiorentina. Filippo. Vabbè, salutiamo Filippo, ovviamente non si capisce allora perché è in ascolto. Le convocazioni non ci sono ancora, Andrea, quindi non possiamo aiutarti in questo senso. L'amore per la viola nasce nel 66 in curva ferrovia con mio padre, 7-1 con la tripletta dell'Uccellino, ne ho viste di fiorentine. Alessandro da Prato. Poi Fiorentina Castel di Sangro Serie C, 40.000 spettatori, 4-1 per noi, ho pianto come un bambino. Sergio del gruppo Roma. Lucio Viola da Messina, classe 62, qui in riva allo stretto fondammo il club Giancarlo Antonioni, 250 iscritti, purtroppo poi non ha proseguito l'attività. Il mio ricordo, il lancio dal balcone della radiolina quando a tutto il calcio minuto per minuto diedero la notizia del rigore di Bredi e del gol annullato al grande Ciccio. Piansi per un'ora, avevo già 20 anni. Ragazzi dall'Arabia solo i datteri, questo è Pietro, a proposito di che sì e di tutti
2: datteri
1: gli altri
2: buoni,
1: giocatori
2: buoni.
1: Ottimi direi, ottimi. Poi tantissimi altri messaggi li lasciamo in eredità a chi verrà dopo di noi, cioè Lorenzo Marucci e Dimitri Conti. Prima della raffica finale di Stefanino abbiamo Massimo da Calenzano, buongiorno.
9: Buongiorno Francesco, buongiorno Fabio.
1: Ciao, ciao Massimo.
9: Ma se zio lo possono appigliare a Como e gli serve un italiano, lo fanno appigliarsi zio.
1: Infatti era, come dire, una provocazione più di comodo per un eventuale per un eventuale tifoso della Fiorentina desideroso di tenersi Ken, ecco, cioè.
9: Ma Ken tanti di voi, non dico di voi, tanti di noi, quando venne zero go, quando andò a Viola Park sbagliava a tirare, dice se preso un giocatore non
1: sapeva, lo so bene cosa. Massimo, guarda, lo so bene.
9: Capito? Cioè, il problema di Firenze è come con Grosso, è uguale, cioè qui può venire anche il nostro padre eterno e si contesta anche lui, cioè prima partita subito Grosso, ma chiunque ci fosse stato, anche se veniva Allegri, perché la prima partita era uguale. Purtroppo siamo questi, siamo fatti così, io non va bene più nemmeno Zizze fa poi perché Ken quando viene da notte come aveva fatto. Cioè non indovinare, cioè il Bologna da via sentivo dire in una radio di Bologna, ogni tanto mi metto ad ascoltare, ce l'hanno a morte con il direttore sportivo perché dice le roba a ridere, la squadra l'ha fatto Dobby che piccoli hanno pagato 20 milioni, però noi siamo fatti a questa maniera, ha sbagliato tutto Grosso.
1: Sì, cioè la verità massima è che ogni singola partita diventa il pretesto non per parlare della singola partita, ma per usarla come giudizio definitivo su tutto.
9: L'anno scorso Fagioli, il muso bianco, ora è diventato un fenomeno anche Fagioli, scommetteva. Cioè secondo me bisogna, anche io mi ci metto, bisogna avere un pochino equilibrio.
1: Sono d'accordo, Massimo, sono d'accordo. Speriamo.
9: Ma qui si era vinto lo scudetto. Ora perché non si prende l'attaccante e Beto e sembra diventato. Cioè, ma ci ha fatto un culo quando giocava nell'Udinese. Però va bene così, dai. Tanto questi siamo noi. C'è poi la parte.
1: Ti abbracciamo, Massimo! Buon centenario e buona giornata. Noi ci salutiamo con un bel po' di WhatsApp audio, infatti diciamo anticipiamo i saluti e così diamo anche spazio a un paio di WhatsApp audio in più del solito, quindi grazie al dottor Ferri scacchista che oggi ha guadagnato un po' di follower
2: su chess.com. grazie a lei dottor, benvenuti, è stato un piacere condividere questa giornata dei cent'anni da Fiorentina,
1: questo sabato tutt'altro che qualunque, un sabato irripetibile, grazie a Giorcoi Conè in regia. Adesso ancora un po' di WhatsApp audio, tra poco la 24 ore viola. Continua!
10: Siamo quelli che ci si sveglia la mattina e il primo pensiero va alla Fiorentina, che bevendosi un caffettino a colazione si parla di come l'avrei fatta io la formazione. Siamo quelli a cui un va mai bene nulla, che ci s'aveva scritto Curva Fiesole all'infori della culla. Siamo quelli che non vanno d'accordo neanche con loro stessi, che l'amor ci fa vedere un Semioli e pensare che sia Messi. Quelli che come dei hanno solo giocatori come Giancarlo, Baggio, Bate, Astori. Siamo quelli che si buba tutti i giorni su qualsiasi argomento, ma che quando c'è bisogno si rimbocca le maniche in un momento. Siamo quelli che ci si piglia a cazzotti in Santa Croce, che ni biberon ni latte ci ha messo la critica feroce, ma se tu ci capisci e ci dai il tuo cuore avrai per sempre l'imperituro amore. Quelli che non si vince mai una cicca, ma che l'orgoglio ci consola, perché noi siamo unici, speciali, differenti, siamo la gente viola. Auguri a tutti e viva Radio Firenze Viola.
11: Un secolare saluto a Francesco e Fabio, che sono i Bolt e i Marcel Jacobs della rivista Fiorentina, perché sono campioni dei 100 metri in una giornata piena di gradi centigradi, vorrei parlare del centocampo, che è questa cosa poco brillante fatta di legumi lombardi che credono nella vita dopo l'amore, no? Fagioli, Brescianini, Cher. Quindi mi piacerebbe vedere un centrocampo più brillante e voi rimanete brillanti così 100 di questi giorni.
12: Buongiorno, se non si prende Zixi e si fa come qui mio amico e le andò a comprare la Jaguar e poi tornò a casa con la Panda, vai, un abbraccio, buon compleanno Fiorentina.
13: No, ma c'è chi si compra il sabato alle 10 col Bembe e il Ferri. No, non ci posso credere. E invece sì. Ciao Flavio dalla Svezia.
14: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. è Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala. Attenzione, tifosi Viola! Sei già cliente Luce e Gas di Just For You? Per te c'è un regalo straordinario: l'esclusivo cofanetto del centenario, realizzato in collaborazione con Brivido Sportivo. Un pezzo da collezione unico per celebrare la nostra passione. Vieni a ritirare il tuo cofanetto omaggio direttamente presso il point di Idron a Campi Bisenzio. Non aspettare, i pezzi sono limitati. Chiama subito il numero verde 800 090 170 o passa a trovarci. Just For You, la tua energia, il tuo cuore viola.
15: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
14: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Bentrovati dalla redazione.
17: In apertura il maltempo, molteplici danni a Cremona dopo la tromba d'aria con grandine di ieri. Confermati 43 feriti, decine di case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie evacuate. La stabilità di altri edifici dovrà essere verificata. Almeno 10 le chiese sfregiate, comprese il Duomo, e dal palazzo comunale è crollata la parte alta della torre. Danni in 3 dei 4 padiglioni in fiera e a imprese e aziende agricole. Migliaia di alberi caduti, 10.000 auto danneggiate, 500 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Lombardia.
16: È stato ritrovato morto in un laghetto artificiale a Pomonte in Toscana l'uomo che risultava scomparso da casa. In Maremma si cerca anche una donna di 86 anni scomparsa durante una vacanza a Roccalbenga, a Grosseto. I due casi sono distinti. A Firenze il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco per il recupero del corpo dell'uomo.
17: È morto intorno alle 22 di ieri sera all'ospedale Sant'Eugenio, dove era ricoverato per le ustioni riportate, il 33enne romano che martedì pomeriggio, dopo essersi cosparso di benzina, si era dato fuoco in un distributore di carburanti in via Prenestina. Le condizioni dell'uomo, soccorso poco dopo, erano apparse immediatamente gravissime, nonostante l'intervento tempestivo di una donna che era corsa a spegnere le fiamme con un estintore.
16: E non ce l'ha fatta Carmine Serica, l'infermiere 54enne rimasto ferito nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. L'uomo, che aveva riportato ustioni sul 90% del corpo, è morto nella notte nel centro grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio a Roma, dove era ricoverato. Restano gravissime le condizioni della compagna, un'operatrice sociosanitaria di 40 anni, dipendente dell'ASL di Frosinone. La donna ha riportato ustioni sul 70% del corpo.
17: Dall'estero il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 le persone morte e altre 2.426 risultano disperse. Il nuovo bilancio diffuso dall'autorità nepalese sui social supera quello di 616 vittime comunicato dalla polizia. Anche il numero dei dispersi è aumentato sensibilmente, erano 1924 nell'ultimo aggiornamento, e a questi bisogna aggiungere i 558 citati dalle autorità cinesi.
16: Le due ruote Super Sabato ad Aragon con i piloti della MotoGP in pista per le qualifiche. Pecco Bagnaia e Moreira hanno conquistato gli ultimi due pass disponibili per il Q2. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race, che assegnerà i primi punti del weekend. Per il calcio, oggi in campo dalle 18.30 Fiorentina Frosinone, Sassuolo Torino e Monza Udinese. Alle 20.45 Juventus Parma.
17: Era l'ultima notizia, più tardi.
14: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
15: 24 ore viola, 100 anni di Fiorentina.
18: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati, continua la nostra 24 ore viola, 100 anni di Fiorentina. Oggi è un giorno storico, tanti auguri Fiorentina, tanti auguri ad una ragazza speciale. Io continuo a definirla speciale nonostante il corso degli anni, nonostante l'età. questa ragazza che continua ad avere un grande richiamo, un grande fascino per la storia che ha rappresentato. Oggi è il giorno dei grandi festeggiamenti, è il giorno della partita con il Frosinone, che va assolutamente vinta anche per mettersi alle spalle l'inizio horror con la Roma. C'è ovviamente il mercato sempre più caldo, si attendono sviluppi per quel che riguarda Zirkzee, c'è NGE, l'esterno del Torino sempre più vicino alla Fiorentina, c'è l'interesse per Emerson Palmieri in uscita dal Marsiglia, c'è anche, ed è una indiscrezione di questa mattina, l'interesse, il forte interesse, la trattativa con il Leeds per Gnonto, il classe 2003 italiano, attaccante esterno. Vedremo che sviluppi ci saranno. Nel frattempo vi ricordo come sempre il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, per i vostri ricordi, per le vostre anche sensazioni sulla partita di stasera, le vostre sensazioni sul mercato della Fiorentina, 348 75 13 933. Aspettiamo naturalmente le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Vi ricordo anche che nel corso del programma ci sarà modo di ascoltare una serie di interviste che arriveranno dal Viola Park, perché alle 12.30 circa è stato fissato il pranzo al Viola Park di tutti gli ex che sono stati convocati tra virgolette dalla Fiorentina, insomma che sono stati chiamati per festeggiare il centenario della Fiorentina. Quindi insomma sentiremo, è stata allestita una zona mista e sentiremo, grazie ai nostri inviati Pietro Lazzarini e Luciano Magistrato, le voci di tanti di coloro che hanno scritto pagine importanti per la storia della Fiorentina. Accanto a me però c'è Dimitri Conti.
19: Ciao Dimitri. Lorenzo, buongiorno, buongiorno a te, un saluto agli amici all'ascolto, un saluto a tutti quelli del mondo Fiorentina che oggi insieme a noi compiono 100 anni. Tra l'altro permettimi di far sottolineare che ricordare, ma non c'è bisogno, c'è la grafica, c'è dietro di noi la schermata per chi ci segue, sì, in visual radio sul 92, 24 ore non stop qui su Radio Firenze Viola per celebrare a dovere il centenario, e noi siamo proprio a metà del guado, quindi ti faccio un gioco.
18: Vai.
19: È come se fosse il 1976, no?
18: Sì.
19: Più o meno, stiamo arrivando quasi al 77 considerando l'orario.
18: Beh, sì.
19: Cosa succedeva, caro Lorenzo? Ricordi tuoi personali della Fiorentina 76-77?
18: No,
19: al di là
18: 76,
19: di non
18: 77,
19: ricordi umani,
18: ecco, no, 76, intendo 77 non l'ho vissuta, te lo dico.
19: Però
18: mi fai un po' troppo vecchio.
19: No,
18: ecco,
19: non dicevo. No, vedi, non mi hai fatto finire, Lorenzo Marucci, che si offende perché gli do del vecchio. Ho detto abbiamo tutti 100 anni, d'altronde,
18: certo,
19: no?
18: Certo.
19: Quindi, nel senso, oggi ripensando alla Fiorentina 76-77, la tua fotografia, te che sei, posso dirlo, uno dei più autorevoli sul campo della storia, non dell'attimo, del
18: guarda,
19: mondo Fiorentina.
18: È una Fiorentina che nella seconda metà degli anni 70 non era certamente scintillante, non c'erano neanche in quel momento delle grandi prospettive, si andava incontro a una Fiorentina tra virgolette più povera rispetto a quelli che sarebbero stati gli anni immediatamente successivi con l'avvento di Pontello, però c'era un unico simbolo che era Giancarlo Antognoni. In quel periodo il vero acquisto era rappresentato dalla
19: la
18: capacità
19: conferma
18: di Tatiana
19: Antognoni. Sì, sì, sì. Bene, l'ho trovato preparato, giuro che non l'avevamo studiato, sono io e come sempre arrivo in diretta.
18: Mi mettere in difficoltà,
19: lo sai Lorenzo, lo sai, no, ma non ti metto in difficoltà, no, perché so che lo sai,
18: certo.
19: Quindi faccio di tutto per farti, come dire, ancora di più sbocciare in questo giorno storico,
18: certo.
19: Storico, storico. Quindi,
18: ecco, a proposito del giorno storico, perché...
19: Sì.
18: Naturalmente ci sarà la possibilità di ascoltare tanti messaggi che vorranno celebrare la Fiorentina a parte dei nostri ascoltatori.
19: Ti vedo già
18: tanti
19: frizzore,
18: tanti ricordi, tanti messaggi vocali,
19: certo,
18: per ricordare i momenti più importanti, più particolari,
19: certo,
18: vissuti grazie alla Fiorentina dai nostri ascoltatori. Però voglio sentire anche
19: il mio,
18: il tuo momento particolare.
19: Il mio, sì, sì, io ho un momento preciso, un anno preciso, perché io tra l'altro nella mia misera parte sono esistito per un terzo quasi esatto della storia di questa società, essendo io del 1992, oggi ho 34 anni ma li devo ancora compiere, quindi de facto copro un terzo di storia della Fiorentina, e io purtroppo non posso che buttarti sul piatto una nota dolce e amara. Perché? Perché se tu mi chiedi qual è il tuo primo grande ricordo della Fiorentina, il tuo grande innamoramento, posto io fino a 7-8 anni il calcio proprio non è che mi interessasse molto, però io avevo 7-8 anni nel 99, nel 2000, e quindi da lì poi ho iniziato invece a innamorarmi della Fiorentina, e qual è stata la scintilla della squadra che vinse la Coppa Italia del 2001. Perché dico questo momento? Perché ovviamente io faccio parte della schiera dei fortunati, faccio parte del filone di quelli che almeno quella Coppa Italia l'hanno vista. Cioè, avrei visto anche quella prima, però non ho onestamente ricordi molto vividi, avevo 5 anni, non seguivo granché il calcio, nonostante insomma la mia famiglia sia da sempre appassionata, e ricordo di aver visto la finale di ritorno Fiorentina-Parma. All'epoca, se non erro, era ancora la Festa dell'Unità, c'era lì alla Fortezza tutti gli stand, tutte. Ti ricordi? Certo, no, c'era, era più o meno l'inizio del XXI secolo, credo si chiamasse ancora Festa dell'Unità. Venitemi in soccorso al 348-751-3933 nel caso non sia così, ma sono abbastanza sicuro e ricordo insomma la grande emozione, la grande sollevazione per questa Fiorentina che vinceva. Da lì a poco sarebbe finita malissimo, ma questo è per dire torniamo a sognare,

0: progetto quadriennale, poi si riparte da zero, altro progetto. No, in questi 4 anni almeno un trofeo va vinto, insomma, c'è stata una grande, grandissima attesa, speriamo, ecco, che possa portare dei risultati questo progetto quadriennale. Però andiamo subito a salutare in collegamento con noi Paolo Vallesi. Ciao Paolo.
1: Ciao, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Benvenuto. So che eri dal parrucchiere, per questo collegamento hai interrotto il lavoro dal parrucchiere, quindi ti ringraziamo.
1: Ma tanto sono tutti tifosi viola, per cui lo fanno volentieri.
2: Ascoltano anche loro, sì. Infatti.
0: Senti, ma cosa rappresenta per te questo giorno, questi 100 anni della Fiorentina, e qual è il più bel momento vissuto con la Fiorentina?
1: Ma allora, chiaramente i 100 anni, ho fatto un post con che, insomma, questa storia di comprare non si sa se il 26 o il 29, però insomma è un qualcosa di importante, perché vedi proprio il fermento nella città, questo amore che la città ha per la squadra, che proprio si materializza, si concretizza in questi giorni. Il momento per me più bello, ce ne sono tantissimi, dalla prima partita che ho visto, quando fu accompagnato da mio padre per vedere un Fiorentina Ascoli negli anni 70, che comunque da lì scattò una magia, ma forse l'attesa allo stadio alle 2 di notte tornasse la squadra da Parma dopo aver vinto la Coppa Italia, con lo stadio festeggiava fino a notte fonda, quello lo trovo forse il momento più emozionante.
0: Sì, lo stadio intero praticamente tendeva il ritorno della squadra da Bergamo. Sì. Ecco, ti chiedo anche
1: da Bergamo, non da Parma.
2: Ecco, poi vincemmo anche col Parma, quattro anni dopo, non è che ha sbagliato molto.
1: Ahimè, non sono così freddo.
2: Lorenzo è non transige, intransigente.
1: È giusto, però,
2: è un lapsus.
0: Ci mancherebbe, un grande tifoso Paolo, per cui ci mancherebbe. Ecco, a parte Antonioni, qual è stato il giocatore che ha segnato la tua vita, la tua carriera tra virgolette di tifoso della Fiorentina?
1: Beh, evidentemente Baggio, evidentemente il gol fatto al Napoli, giusto Lorenzo?
0: Certo. gran gol contro il Napoli. Anche purtroppo, perché, però la Fiorentina perse quel giorno,
1: lo so, però quel gol rimane iconico per tutti. E poi Baggio, vabbè, insomma, è inutile stare a raccontare l'amore che questa città ha avuto e ha ancora per lui, e anche viceversa, poi tutte le vicende che hanno portato alla sua vendita e poi a tutto quello che è successo dopo rimangono per certi versi ancora un po' oscure, però quel rapporto lì è veramente, è una bella storia, fino a quando lo presero dal Vicenza, insomma una bella storia, fra un legame fra la squadra e un giocatore. Certo, Antonioni non si tocca e quello va sempre al primo posto, sì, di tutti. Baggio lo è per motivi calcistici, per motivi affettivi che tutti possiamo immaginare. Cristian Ricanò comunque avrà sempre un posto nella storia della Fiorentina.
2: Questo è il podio del cuore di Paolo Vallesi, quindi lo possiamo dire.
1: Sicuramente le dimentico altre, però vado proprio di cuore, di pancia.
2: Ecco, e in prospettiva ora, per esempio, con Lorenzo, no, parlavamo di progetto quadriennale, ricordavamo che purtroppo sono un quarto di secolo e quindi di storia della Fiorentina che non torniamo a trionfare. Tu hai sensazioni positive per questo nuovo corso, che si spera possa riportare il nome della Fiorentina su qualche targhetta di qualche trofeo?
1: Allora, abbiamo sognato per un paio di settimane a inizio calciomercato, e poi, oddio, il termine dirò non è indicativo, perché doccia fredda potrebbe essere quasi un qualcosa
2: positivo,
1: in realtà, ecco,
2: esatto,
1: in realtà
2: sì,
1: nell'accezione negativa del termine l'abbiamo ricevuta in questi ultimi giorni, che non è ancora ben chiarito cosa succederà. Quindi l'illusione di avere una squadra al completo, alla prima di campionato, e tutto un percorso fatto è un po' naufragata. Detto questo, siamo solo all'inizio e vediamo un po' dove ci porterà. La fiducia nei dirigenti c'è, la proprietà sta facendo sentire la propria presenza, il pubblico, come si può vedere in questi giorni, c'è, e c'è con il cuore, c'è con la testa, e vediamo un po' dove arriviamo tutti insieme.
0: Senti, tra Attama, Stantuono, Ulai, chi ti intriga di più?
1: Ma è chiaro che Mastantuono intriga, però insomma, per quello che abbiamo visto, mi sono ancora, cioè, non dovrei esprimere, forse Attama sarà quello più concreto, però l'altro Ulai non credo che ancora l'abbiamo visto. Insomma, quando capiremo la squadra titolare, o forse quando il nuovo allenatore, quando Grosso la capirà, capiremo anche il valore reale dei giocatori. Comunque, insomma, non ci allarmiamo, perché insomma,

0: normale che all'inizio ci sia un po' di da oliare degli ingranaggi, certo, e da costruire qualche cosa.
1: Per trovare l'amalgama, come si suol dire, sì.
0: Io diceva il vecchio Massimino.
1: Il vecchio Massimino, sì, che però lui pensava si dovesse andare a comprare
2: in
1: farmacia.
2: La pomata, tipo l'amalgama. Io voglio chiedere invece a Paolo, e ci ha fatto prima il podio dei giocatori, ti voglio chiedere, non il podio naturalmente, però se c'è un proprietario, presidente, una proprietà della Fiorentina che ti rimane nel cuore o comunque che nella mente associ di primissimo acchito al nome ACF Fiorentina, e anche un allenatore che ha un posto speciale magari.
0: Beh, io penso adesso dirò una cosa che potrà essere sicuramente contrariata da molti, sì, ma io mi ricordo dell'entusiasmo di Cecchi Gori, questo modo di così passionale di guidare la squadra, e questo fatto che c'era il ciliegione fuori, a me metteva molto
2: c'era anche la ciliegina, ma non la ripetiamo ora perché non è il caso. Mi ricordo c'era la ciliegina, ciliegina e il ciliegione, c'erano tutte e due, era un bell'albero, un bel ciliegio,
1: però era bello anche quando saliva in balaustra, no, per
0: battuta incedibile, lo so, però c'era tanto fuori in tutto questo, e secondo me poi anche nella sua dipartita a livello societario, nel fallimento, insomma, ecco, lì secondo me sono anche intervenute un po' forze esterne, non è tutta farina del suo sacco, però insomma lasciamo perdere al passato. Io ricordo i primi momenti suoi con piacere, i primi momenti li ricordiamo bene un po' di tutti, è come
1: no, ci sono le storie d'amore,
0: esatto.
2: E l'allenatore?
0: No. Ma, beh, insomma, per me Fatih Terim, però non posso scordare Cesare Prandelli, perché sì, per la persona, non sì, solo per le qualità di allenatore, proprio per la persona.
1: Io andando indietro nel tempo dico anche desisti.
2: L'hai detto piccolo, anzi picchiolo, ecco, picchiolo l'hai detto, sì, è vero Lorenzo, l'hai detto picchiolo.
0: Ero un fan da bambino di De Sisti, insomma, le mie scarse partite di calcio da bambino mi chiamavano Picchio, ignobilmente, insomma, immeritatamente.
1: Senti Paolo, prima di salutarti ti chiedo, tornando all'attualità, se ti aspettavi un andamento diverso della vicenda Ken, e poi ti leggo anche un messaggio.
0: Beh, assolutamente mi aspettavo un andamento diverso, anzi avevo creduto quando che sarebbe rimasto, e siamo rimasti un po' tutti sconvolti, ma probabilmente già dall'arrivo di Pellegrino si poteva annusare che forse qualche cosa nell'aria ci fosse stata. Ora va bene, vediamo un po' cosa succederà in questi ultimi due giorni, e comunque forza Viola, mai come nel centenario, la prima cosa da dire.
1: Ecco,
0: adesso io sono qui nel negozio e mi stanno guardando tutti male.
1: Allora no, ti dai un ultimo messaggio del nostro ascoltatore prima di lasciarti alle cure del parrucchiere, perché prima parlavi del gol di Baggio, giustamente, sì, il gran gol di Baggio segnato contro il Napoli, e Pizza da Campi, il nostro ascoltatore ricorda il gol di Baggio a Milano, anche quello di Diaz, 2-0 al Milan di Berlusconi, e gran gol anche quello a San Siro. Con Galli
0: bella
1: in uscita,
0: bella lotta, sono bei ricordi, speriamo di riviverli con i nostri di adesso.
1: Va bene Paolo, grazie mille davvero.
0: Forza Viola sempre, un saluto a tutti.
1: Grazie a Paolo Vallesi. E allora torniamo.
2: Abbiamo ricordato dei bei momenti, continueremo anche a farlo. Tra l'altro, siamo quasi arrivando al 1980. Appena arriviamo al 1980, vengo da te.
1: Ho citato De Sisti.
2: Mi fai dire una cosa su De Sisti? Sì. Insomma, salutiamo con grande affetto.
1: Tra l'altro, lo vediamo anche alle tue spalle.
2: Giusto, lo vediamo qui dietro. C'è un bel parterre qui alle spalle nostre.
1: Sul canale,
2: eccolo qua.
1: Proprio dietro di te.
2: Picchia De Sisti,
1: da giocatore, poi insomma ha fatto un bel percorso da allenatore della Fiorentina.
2: Mi permetto di dire che, a dispetto dell'età, comunque a una certa età, io l'ho sempre trovato una persona di una vivacità mentale inarrivabile. È uno dei soggetti che ho sempre voluto intervistare. Mai l'ho dovuto intervistare, l'ho voluto intervistare. ma certe volte un'ora a raccontarmi,
1: è vero, sì,
2: dal
1: sì,
2: telefono, sì, di come il presidente Baglini, certo, lo portasse Baglini in giro a far vedere agli amici imprenditori, perché era come fosse una grande automobile. Ragazzi, queste cose
1: era
2: qui,
1: un qualcosa da
2: purtroppo
1: esibire,
2: non tornano più, non tornano più. Vediamo di modificare l'andamento e tornare magari in un alveo di felicità e gioia, sì, come quei tempi là.
1: Un po' di messaggi al 348 753 933, poi quando la regia è pronta possiamo sentire anche un bel treno di vocali. Lorenzo Lassagna Copino dice: i gol di Baggio nella Fiorentina sono stati i più belli, mentre Claudia ci scrive: per quanto riguarda le presidenze ricordo con disappunto i Pontello e con affetto i Cecchigori, spero che con Joseph si possa tornare sulla balaustra. Gli allenatori del cuore, De Sisti, Terim e Prandelli.
2: Beh, beh, l'abbiamo tutti un po' citati. Cesare, sì, ovviamente è nel cuore di tanti anche per le vicende umane, sì, non solo calcistiche, sì, per le vicende umane, sì, che hanno compattato lui e la piazza.
1: Poi naturalmente nel corso della nostra trasmissione faremo anche un punto di mercato, perché ci sono delle domande che riguardano Zirkzee, Gnonto. Abbiamo detto di questa trattativa in corso con il Leeds, sì, per Gnonto, è la novità della giornata. Fede da Scandicci ci ricorda uno degli striscioni degli anni 90 con i soldi del ciclone, ci hai comprato il ciliegione. Assolutamente sì.
2: Sì, è vero, è vero.
1: E poi ancora momenti belli, dice solo Viola, ce ne sono tanti. Ricordo con piacere il 2-1 di Girardino a Liverpool. Ah, quello beh, accanto beh, a me inviò un sms a casa: voglio morire qui.
2: No, beh, allora io le dico un'altra. 20 ottobre è banalissima. 20 ottobre 2013, certo. Ma perché è banale? Perché io sono nato il 19 ottobre, stavo festeggiando il mio compleanno con un altro mio amico, eravamo in campagna, una ventina di persone tutti a vedere sta partita. Immaginati, no? L'excursus, l'andamento non lineare del primo tempo, che volevamo tutti andarcene a casa.
1: Sì, sì. Io ero allo stadio.
2: Tutti a casa!
1: Ti posso confermare che qualcuno, io ero allo stadio, ero in tribuna stampa, e qualcuno andò via, perché 2-0 con la Juve, cioè non è che sei 2-0
2: con il
1: Benevento
2: ripresa,
1: sotto.
2: Un Marchisio che viene fermato da Neto in uscita, sì, con sì, una mezza sì, spalla, neanche lui sa ancora come ha fatto. Però poi gli abbracci, le sedie che volavano.
1: Un'emozione incredibile.
2: Signori miei, io faccio il piccolo, il provinciale, ma per me il 20-10-2013 è scritto nella storia.
1: Una partita da brividi.
2: Perché hai battuto una Juventus mitologica. Mitologica.
1: Probabilmente irripetibile, guarda.
2: Esatto.
1: Probabilmente ripetibile.
2: Perché hai battuto una squadra che avrebbe
1: 4-2 facendo i 4 gol partendo da 2-0 sotto.
2: E avrebbe fatto un percorso irripetibile, certo, nel calcio italiano. 9 scudetti. Sì, sì, 9 sì, scudetti di fila, quello era il primo.
1: Era il primo, sì, sì.
2: Era il primo, quindi insomma.
1: Andiamo però a salutare un nostro amico che ci ha chiamato allo 0557711171, Maurizio dalla Svizzera. Ciao, benvenuto.
2: Ciao Maurizio.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, un abbraccio, buona giornata e soprattutto forza Viola. Grazie Viola che ci fai sognare, ci dai tante emozioni, ci fai anche penare, però sei un amore troppo grande e oltre ogni oceano, quindi sei veramente il nostro cuore. Io spero solamente una cosa, che si possa tornare, ora finalmente il progetto c'è, a quella Fiorentina bella che ho visto da quando mi sono innamorato io, perché erano gli anni 80, era il famoso 81-82, quando Firenze faceva sognare veramente, si andava in ogni angolo d'Italia, la domenica mattina era la Fiorentina dei Pontello, abbiamo messo in difficoltà veramente le grandi del calcio italiano, le milanesi, si andava sulle autostrade italiane e si ascoltava la canzone Amico Edita di Saltambembo, sì, c'era i sogni di tutti i giorni di Riccardo Fogli e tutte le canzoni di Pupo, i torpedoni Viola che la domenica mattina invadevano tutte le autostrade, veramente era una gran bella Fiorentina, grandi emozioni, e speriamo di tornare in quell'epoca, perché è stata la Fiorentina che più di tutte si è avvicinata ad essere, è stata grande, ma una grandissima del calcio italiano, speriamo di tornare lì. Vi voglio bene, forza Viola a tutti.
2: Ciao,
1: grazie,
2: Maurizio.
1: Grazie a Maurizio per questo messaggio emozionante, sì, anche, insomma, sì, ricostruito, sì, anche un momento di quel periodo storico a livello anche magari di canzoni di quel periodo.
2: Stavo per dire, storie di tutti i giorni, ancora oggi è un pezzo clamoroso, sì, voglio, sì, dire, un giorno in più che se ne va un automobile, sì, sì, signori, fermati,
1: Baldambembo, puoi, sì, recuperarlo, sì, caro,
2: no,
1: Stefanino.
2: No, io voglio storie di tutti, storie,
1: allora,
2: di,
1: a scelta di Stefanino,
2: noi,
1: insomma,
2: brava gente,
1: secondi,
2: vecchi discorsi, vai Stefanino,
1: 10 secondi, vai Stefanino, recuperalo, ce lo,
2: senza paura,
1: brano,
2: ci arrestano per violazione del diritto d'autore, ma non ce ne frega nulla, vai, vai, oggi è tutto bonificato,
1: ma
2: qui,
1: certo,
2: qui,
1: ma
2: qui,
1: certo, il mio presidente, dice Fede Vittorio, allenatore Montella, presidente, presidente non l'ho, no, capito, chi, giocatori Baggio, Bati e Toni, sì, certo, Baggio e Bati, Toni,
2: io ti volevo, no, chiedere se tu dovessi, fare il podio, bravo, del cuore di
1: del
2: Lorenzo,
1: cuore,
2: ma
1: del cuore,
2: cuore,
1: del cuore,
2: cioè, forza, sì, ognuno, sì, c'ha il suo podio del cuore, non può esistere un podio oggettivo, a meno che non si faccia, che ne so, numero di gol, numero di presenze, quelli sono dati oggettivi, ma ognuno nel suo cuore il suo podio. Non è facile, quindi non so se, sì, ti vuoi prendere, cioè, qualche,
1: no,
2: minuto,
1: no, no,
2: per,
1: no,
2: pensarci.
1: Ma te lo posso fare, cioè, ma deve abbracciare che periodo?
2: Quello che vuoi, no, è il tuo cuore, mica il mio.
1: Sì,
2: voglio,
1: sì,
2: dire,
1: sì, sì, certo,
2: se a,
1: sì,
2: te piace il primo giocatore che ha indossato la maglia biancorossa, va bene, non viola.
1: No, è quello, non l'ho potuto vedere.
2: Però io, se tu, mi dicessi, sì, lui, io ti direi, hai ragione.
1: Cuore,
2: che,
1: cuore,
2: come,
1: no,
2: si chiamava il primo acquisto? Petrone. Magari è Petrone. Magari è Petrone. Io ti
1: l'ho
2: dico,
1: soltanto,
2: va bene, Lorenzo.
1: L'ho soltanto letto.
2: Chi sono io per dirti che non è,
1: no,
2: così?
1: No, no, certo, sì, sì, ci mancherebbe.
2: Quindi, poi
1: guarda, te lo faccio subito, perché magari lascio fuori anche qualche giocatore difficile.
2: O se vogliamo fare quelli che hai visto, come preferisci,
1: difficile,
2: insomma,
1: difficile,
2: perché io comunque Amrin lo metterei,
1: lo faccio tra poco, perché,
2: ma infatti ti ho detto, prenditi qualche minuto,
1: è un dolore, capito,
2: prenditi, dai retta a un bischero, sì, prenditi qualche,
1: vabbè,
2: minuto,
1: prenditelo anche te, però,
2: sì, sì, perché, ma io infatti ci sto già pensando, e che so che poi il mio sarà sbagliato, quindi lo devo fare per Benino, eh.
1: Andiamo a salutare anche Damiano allo 0557711171. Ciao, benvenuto.
4: Ciao. Buongiorno. Ciao Lorenzo, sono, ciao, Damiano, Viola Club Alice.
1: Ah, grande, sì, sì, sì, certo,
2: non ho,
1: certo,
2: sentito, Viola Club,
1: Viola Club Alice, benvenuti, giusto?
2: Ah, ok, ciao.
1: Vediamo se lo recuperiamo.
4: Alice, benvenuti.
2: Ecco,
1: ciao, ciao, ciao,
2: ciao, ciao,
1: ciao, ciao.
4: Sono in macchina con Mario e Lucia, benvenuti, stiamo partendo e stiamo venendo.
1: Bene, bene, molto bene.
4: Al Franchi, oggi giornata dedicata alla nostra grande passione. E oggi ho aspettato proprio che ci fosse Lorenzo, perché da stanotte sono collegato per un saluto, perché Lorenzo ci conosce, perché,
1: certo,
4: conosce
1: assolutamente,
4: Giuseppe,
1: assolutamente,
4: perché conosce la nostra storia. E niente, io ho 64 anni, non vi sto a dire quali sono state le avventure con la Fiorentina, che io la mia vita l'ho dedicata alla Fiorentina, a livello prima partita, quando Claudio Desolati fece gol ai Gobbi il sabato pomeriggio, quando Desolati a 17 anni sotto la curva Fiesole fu la prima apoteosi assoluta della mia vita. Tra parentesi, si giocava di sabato perché Gobbi il mercoledì successivo ci dettero la prima grande soddisfazione, che penso la prima finale di Coppa dei Campioni, ci sembra ricordate, contro,
1: sì,
4: l'Ajax,
1: sì,
4: e poi di delusioni tante, l'82, il 90 con la finale, ma è inutile. Oggi però non pensiamo a Crosali, pensiamo
1: alle cose belle, certo, sì,
4: alle,
1: sì,
4: cose belle, un grande futuro, e forza Viola sempre. Un saluto a tutti gli amici del Viola Club. E ora, se mi dà un attimo, c'è Lucia che ti può fare,
1: certo,
4: un saluto,
1: certo,
4: particolare.
1: Certo, ma questa, forza, è la trasmissione, Viola, dei tifosi, comunque.
2: Forza
4: Viola, e siamo noi i fortunati che tifiamo Fiorentina, non ve lo dimenticate mai.
1: Bene, bene,
2: ciao,
1: bene,
2: Damiano.
1: Così, bene così.
4: Ciao, aspetta che ti passo Lucia.
1: Perfetto, grazie a Damiano per il
5: Pronto?
1: Momento. Ciao, benvenuta.
5: Ciao, come stai?
1: Bene, bene, tu?
5: Sì, tutto bene, dai, siamo qui in macchina che stiamo arrivando con Alice, nel cuore, certo, a vedere questa bella festa stasera.
1: Certo, sono pronti per dei grandi festeggiamenti, speriamo accompagnati dalla vittoria della Fiorentina.
5: Una bella vittoria, eh?
1: Certo, certo.
2: E la partita di 90 la perdemmo, se non ricordo male. La partita di 90 anni?
1: La partita
2: dieci
1: dei 90
2: anni fa,
1: anni
2: mi sembra si perse,
1: non me lo ricordo.
2: Ora bisogna vedere, ma
5: la mente storica, perché alla partita dei 90 anni
2: a memoria si perse, un comunque un silenzio.
1: Ah, ecco, ecco.
5: Perché Alice è morta dopo che dei 90 anni, cioè aveva 18 anni, insomma, dopo i festeggiamenti dei 90 anni. Damiano, che si fece? Ma che fece la partita dei 90 anni? 1-0.
1: Ah, quindi la vinse,
2: si vinse. No, allora mi ricordavo male io,
1: va bene,
2: male.
1: Allora, vai. Grazie
5: ti
1: davvero.
5: Aspetta anche a Lucca, Lorenzo, a presto.
1: Bene, presto. Grazie, ciao. Grazie, continuate a seguirci, ciao, grazie ciao. Mille, davvero.
2: Sei un girellone te, ti aspettano a Lucca, a Lucca città, a Lucca mare, a Lucca Holly.
1: A Lucca ti sta bene,
2: ma il problema tuo è che ti aspettano a Lucca. Massa, Carrara, Grosseto, a Pisa, a Leone, a Firenze, a Siena, Arezzo, e un c'è un angolo della Toscana.
1: A te invece?
2: A me da poi parti, classicone, anzi da punte parti.
1: Poi ricordati del podio, eh.
2: Sì, sì, sono qui che frullo.
1: Sono qui che frullo. Allora, c'è Tommy che ci scrive: per favore fate arrivare a Pratici questa ditta di mercato, come esterno deve prendere Nestori Irancunda, fortissimo razzo sulla fascia.
2: Beh, non è malaccio Irancunda, sì, un discreto giocatore, però io posso provare a dirglielo a Piera che ci scrive, io posso provare a dirglielo a Parati, non so
1: è
2: se
1: Tommy
2: m'ascolta.
1: Che ce lo scriveva, sì, è Tommy.
2: Gli mandiamo un messaggino, magari ci ascolta.
1: Sì. Poi, tornando invece ai ricordi dei vari nostri ascoltatori, Jacopo da Piompiobbi ci scrive: vorrei uscire dai canonici Antonio, Baggio, Bati, Rui, ma io vorrei dire Passarella, Dunga e Socrates per i valori sportivi e umani. Tra l'altro, guarda, ti do questa curiosità: Dunga l'ho incontrato proprio stamattina, l'ho salutato con grande piacere, l'ho incontrato in un bar che è un noto ritrovo di ex calciatori, e mi ha detto che rimane fino al 31 perché poi deve rientrare in Brasile, quindi non potrà essere presente alla partita delle leggende. Lui che una leggenda,
2: lui lo è, insomma, a pieno titolo, sì, direi.
1: Allenatore Eriksson, dice Jacopo da Compiobbi, che aveva un gioco veramente internazionale, il gol del mio cuore, quello di Pruzzo, spareggio per la Coppa UEFA contro la Roma, dove la differenza di oggi è alla faccia di tutte le ipocrisie, festeggiò ed esultò come un grande. È vero, tutto vero quello che dice il nostro amico Jacopo da Compiobbi. Pruzzo festeggiò tra l'altro l'unico gol della sua esperienza con la Fiorentina,
2: un anno solo rimase,
1: sì, un anno solo, Fiorentina, sì. Poi Giacomo Dai Rosi dice: siete piccini, evidentemente io ho visto la Fiorentina vincere con Manchester United a Firenze, alzare tre coppe, per questo oggi vi accontentate di grosso.
2: Perché c'entra poi accontentarsi di grosso, credo che non abbiamo nemmeno citato la parola grosso,
1: è vero,
2: nemmeno ne accontentarsi, però vabbè, il mondo è bello e che ognuno la sente come l'aria la sente a modo suo, voglio dire.
1: Poi c'è un altro nostro ascoltatore, Paolo da Fucecchio: voglio vedere i nuovi, non come a Roma, quelli che hanno rischiato di mandarci in B, se no con questo gioco grosso out. Paolo Fucecchi, appunto, che dice di essere stato presente anche all'esordio di Antognoni a Verona, 1972.
2: Tanta roba, complimenti allora, perché insomma hai vissuto un momento direi decisamente da ricordare. Eccolo, senti Riccardone Fogli.
1: Riccardo Fogli, anche lui grande tifoso viola.
2: Appunto. Tutti bene per Baldambembo.
1: Però anche Baldambembo.
2: Se capita, allora pigliamo anche Baldambembo.
1: Prendi anche Baldambembo, vai.
2: Però storie di tutti i giorni. Un giorno in più che se ne va, ragazzi. Ma questa è roba ancora oggi. Brucia.
1: Buongiorno a tutti, dice Daniele, al centenario della Fiorentina, a tutti i tifosi viola, anche il ricordo della vittoria della finale della Supercoppa a Milano, doppietta di Patrizio con lo
2: Come no, come no, che sfondò le mani a Lehmann, giusto?
1: Sì, giusto. E poi insomma era il giorno in cui, lo ricorderete, dopo l'esultanza va vicino alla telecamera,
2: Irina, come no, ma infatti io non, guarda, faccio uno spoiler, ma lo puoi già leggere il primo nome sul podio, per me non ce n'è il Re Leone, come lui non ce n'è. Si rispettano tutti gli altri. Come Bati non ce n'è.
1: Quello del tuo cuore, quello del, tuo
2: del
1: cuore,
2: mio cuore,
1: del
2: Bati cuore, anche perché poi l'ho vissuto un pochino di più.
1: Sì, non c'è dubbio.
2: Anche se devo dirti che non l'ho vissuto nel suo momento più poderoso, ma poi ho recuperato ampiamente tutto.
1: Sì. Nel frattempo Ale dal Casentino ci invia una foto con un pallone, un tango.
2: Vecchio divertimento estivo degli italiani.
1: E
2: vero?
1: Dice: i primi anni 80 mio papà collaborava con la Nazione di Arezzo e, come ben sapete, all'epoca era accessibile anche il campo per un giornalista. Mi ci ritrovai con Antognoni, che prima mi prese in collo, avrà avuto 9 o 10 anni, poi palleggiò con me, regalandomi infine il pallone, e ancora ce l'ho.
2: Quindi è proprio un pallone da gioco, un tango da gioco. No, non vedevo da qui, pensavo fosse il tango quello da spiaggia.
1: Quindi, da qui non vedo bene, scusami,
2: pensavo parlassi del pallone da spiaggia.
1: No. Poi c'è un lungo messaggio di Alessandro, 26 marzo 1972, 23esima di campionato, Fiorentina Catanzaro. Io per mano a mio padre in curva Fiesola, la prima volta, ricordo ancora il cappotto grigio del babbo, i colori verde del campo, la stella del Catanzaro era Angelo Mammì. La Fiesole lo beccava parafrasando una canzone in voga a quei tempi, Taxi di Antoine, cantavano Mammi, Mammi, la tua corsa finisce qui.
2: Io l'anzo non la conosco, ma il cuore è bello.
1: 1-0 con gol di Sergio Clerici, il gringo Clerici.
2: Grande.
1: Intanto sentiamo anche qui alla Radio Firenze Viola quando appunto è riusciamo a beccarlo in Brasile.
2: Ricordiamo che Mammi non è quello della legge radiotelevisione. No, perché la legge truffa, qualcuno magari poi l'ha vissuta o l'ha studiata come sottoscritto. Sì. La legge truffa.
1: La legge truffa, sì. L'intruso Viola ci scrive: facevo servizio nei ritiri, compreso quando ci fu la cessione di Baggio, persona immensa, oltre al giocatore che tutti conosciamo, ma io ricordo più ilare. Lo con Dunga, iniziamo a scortarlo, me lo guardo bene e il pensiero è stato: se succede qualcosa sarà lui a difendere noi. Mostruoso.
2: In effetti
1: in campo era il trascinatore della squadra, e quando c'era da difendere qualcuno, magari i soprusi degli avversari, è sempre lui a mettersi in prima fila.
2: Assolutamente, mi sono appena accorto, no, che Batti è qui, quindi prima dovevo dirti: sul primo posto del podio non ho dubbi. Invece ti ho fatto vedere il foglio che gli amici a casa giustamente non vedono, ma per chi se lo fosse perso, il primo gradino io l'ho già dato.
1: Questo podio?
2: No, perché devo valutare se è del mio cuore o del mio cervello, perché io sono
1: prima l'hai definito del tuo
2: lo
1: cuore.
2: So infatti il problema mio qual è che io lascio poco spazio al cuore, sono una persona che pensa troppo, no, il classico che pensa troppo, e alle volte va bene, no, del cuore, tanto sia del cuore che del cervello Bati al primo posto, cui.
1: Poi c'è un nostro ascoltatore Paolo che ci invia la sua top 11 dei giocatori che ha visto giocare, ecco. Toldo, Vargas, Passarella, Battistini, Torricelli, Dunga, Borca Valero, poi lui mette anche le sostituzioni, Cois che entra all'88esimo.
2: All'88esimo, proprio due minuti a Fallegna, il posto di Borca.
1: Sì. Pizarro, Rui Costa, Baggio al 75esimo, Mutu, Nappi
2: Baggio
1: all'80esimo.
2: Un quarto d'ora e basta, un po' pochino.
1: Mutu, Nappi all'80esimo e Batigol. Lui è un classe 78 e questa è la sua top 11 dei giocatori.
2: Bella comunque, insomma, c'è della qualità e del pensiero, per cui siamo ben felici di averla letta.
1: Poi Sergio mi saluta e mi scrive che nel 69 per il secondo scudetto, la penultima partita, avevo 18 anni, ero a ballare alla Palma a Brozzi, dopo il secondo gol di Maraschi piantai la ragazza in pista e mi misi ad esultare, momenti indescrivibili.
2: Indescrivibile anche per lei, Sergio. La molla lì per Maraschi e lei dice: sì, che ho fatto di male io, non sapeva.
1: Poi Giacomo ci scrive: siete meravigliosi, grazie per la trasmissione che fate oggi, va bene ricordare le vittorie ma ricordatevi anche di Riganò e della magnifica banda che ci ha riportato in sera con i gol di Fantini. Forza Viola, Giacomo. Fantini l'abbiamo due giorni fa qui a Radio Firenze.
2: E c'è chi come momento del suo cuore mette quella partita lì, perché quella partita lì, intendo lo spareggio naturalmente col Perugia, andata e ritorno per salire in Serie A, il famoso gol di testa di Fantini, perché è tornare dove ci spettava. Ed è un po' quella Fiorentina che si riprende appunto ciò che era suo. Molti, devo dire, in realtà, ora noi non ci abbiamo posto più di tanto l'accento, ma sono tanti quelli che ho sentito negli ultimi giorni citare questo momento come uno dei più significativi comunque della storia recente di Viola.
1: Tanti hanno sottolineato, quando era proprio in collegamento Fantini due giorni fa qui a Radio Firenze Viola, il grande boato del Franchi, come tremò il Franchi per il gol di Fantini, una cosa rarissima, ecco, probabilmente mai avvertita da certi tifosi che comunque di partite ne hanno viste al Franchi. Presidente, dice Mirko da Firenze, Mario Cecchi Cori, giocatore Gabriele Battistuta, tra le tante partite Fiorentina-Inter, semifinale da data di Coppa Italia 3-1, tripletta straordinaria di Batistuta, nostalgia canaglia, me la ricordo perfettamente quella partita e anche questi gol di Batistuta, gol anche di pregevole fattura, perché mi ricordo una specie di pallonetto d'esterno al ritorno, poi fece un gran pallonetto e beffò Pagliuca con questo pallonetto, ma anche all'andata fece gol d'esterno all'incrocio dei pali, bellissimo.
2: Io mi ricordo, sempre parlando di Bati, un Udinese-Fiorentina che mi pare si vinse in rimonta, certo, dove infilò in porta il buon Gigi Turci con una punizione che andava penso a 470, forse non era una punizione ma era un tiro da fuori.
1: Ti riferisci a Fiorentina di Malesani?
2: Può essere, non ricordo l'annata, ricordo che Bati ne fece due o tre.
1: Tre,
2: di cui uno infilò in porta Turci, allora, con un tiro da 40-30 metri
1: che andò ad esultare sotto il
2: culino. Sì, bravo, bravo, bravo, proprio quella partita lì, che Malesani stavamo perdendo 2-0, no?
1: O 2-1, o 2-1.
2: Ah, che forse avevamo fatto prima, sì.
1: Malesani in pantaloncini corti e va a esultare come un pazzo sotto...
2: Sì. Malesani su questo ha regalato in poco tempo tanti momenti.
1: Poi ancora Gabriele D'Ammestri, ce l'abbiamo prima, in assoluto dal vivo 89-90 Udinese Fiorentina 1-1, cross di Baggio e testa di Buso, poi tutte trasferte in solitaria per seguire la viola, ero al 3-2 a Torino, a Valencia in Champions, a Napoli, a Bari in B, in C2 a Rimini, ero presente al 4-2 Stellare, non posso dimenticare i festeggiamenti, ho avuto anche per 9 anni l'abbonamento in Fiesole negli anni di Batistuta, fortissime emozioni, buon compleanno Fiorentina, dice Gabriele D'Ammestre. A proposito di Rimini e la C2, parlavamo di quel campionato e fu il giorno non della svolta ma insomma il giorno in cui la Fiorentina prese definitivamente
2: ricordo
1: il volo verso la
2: non si
1: la
2: cominciò
1: promozione.
2: Benissimissimo no, da no. subito, il campionato si cominciò con un pareggio con la prima giornata con un pareggio.
1: Pareggio, no? Sì, con la San Giovannese.
2: Con la San Giovannese. Sì, mi veniva l'Aglianese, invece era la San
1: Giovannese. Con
2: sì,
1: gol
2: sì,
1: di Masitto.
2: Quindi, insomma,
1: sì.
2: Non fu
1: sì, no,
2: la
1: poi
2: partenza.
1: Però ci fu anche le zone del Vieco.
2: Esatto, sì. Poi però da una certa.
1: Vabbè,
2: ci fu
1: sì,
2: più
1: poi
2: storia
1: ci fu anche una
2: nessuno.
1: Campagna acquisti notevole
2: sì,
1: a gennaio.
2: Sì,
1: poi.
2: Sì,
1: Leo da Maastricht dice: non ho mai più pianto allo stadio come al gol di Fantini allo spareggio con il pareggio d'andata. L'andata ascoltata alla radio al concerto allo stadio di Renato Zero, che entrò sul palco con la maglia viola, il ritorno indimenticabile dal vivo. Tanti auguri a noi, dice
2: tanti
1: Leo.
2: Auguri a tutti noi, caro Leo da Maastricht, dove si fece il trattato.
1: E insomma stanno emergendo tanti ricordi molto belli,
2: meno
1: molto
2: male
1: è quello
2: poi,
1: che deve...
2: sono tantissimi sì, giustamente sì. Ci danno credito per questo lavoro che stiamo facendo
1: questa 24 ore viola, questa 24 ore viola da stanotte a mezzanotte. Andiamo a salutare sempre allo 055, ci ha chiamato il nostro ascoltatore Claudio, 055 77 11 171. Ciao, benvenuto.
2: Ciao Claudio.
6: Sì, ciao, buongiorno e forza viola sempre. Chiaro, sono Claudio dalle 10, quindi vicino nella campagna fiorentina. Niente, per ascoltarvi.
2: Campagna, sembra tu stia
6: Siamo
1: alle porte
6: appena sono emozionato. Sono emozionato perché non intervengo mai, ma oggi mi sembra proprio un speciale. Nell'ascoltarvi viene fuori proprio le grandi emozioni che abbiamo vissuto da... Io sono del 74, quindi... Da allora sono sempre legata ai colori viola e veramente emozionante una trasmissione del genere, una giornata del genere, che è bello veramente. Sono veramente emozionato, sia nei ricordi belli che nei ricordi anche più brutti. Ricordiamoci di tutte le vicissitudini che abbiamo subito,
2: ovvio.
6: a Story, che è una cosa veramente brutta, però... Anche le cose belle, dai, belle e purtroppo anche brutte, la vicenda di Bove, insomma, veramente questi anni sono stati veramente emozionanti, anche se abbiamo vinto poco. Io sono uno di quei fortunati che ha visto vincere due Coppe Italia e una Supercoppa, e ricordiamoci anche di questi punti di vola che non ci sono più, compresi anche il mio cognato che mi ha installato in questa strada che non c'è più, però mi ha reso felice nella vita per queste cose. E voglio anche dire che siamo orgogliosi di essere fiorentini, perché quando si va all'estero, e io vado spesso all'estero, quando si porta la maglia viola si porta veramente la città dietro.
2: È proprio vero. Però faccio una battuta: se esci né all'estero, no? Perché prima tu me la portata a una distanza siderale da Firenze.
6: Assolutamente,
2: anch'io sto un po' in fuori, ma viva! Fa un caldo a Firenze, ragazzi. Viva chi sta un po' in fuori.
1: Va bene, Claudio. Grazie per questo messaggio.
2: Grazie dei complimenti. Comunque ci ha fatto un bel una bella testimonianza.
1: Assolutamente lo ringraziamo.
2: Esatto. Chi vuole, grazie davvero.
1: Ancora allo 0557711171. Adesso andiamo però a salutare in collegamento con noi Federico Russo. Ciao Federico, ben ritrovato.
7: Ciao, buongiorno a tutti, come va?
1: Bene, insomma siamo nel pieno dei festeggiamenti, ancora quelli che ci saranno stasera devono arrivare ovviamente, però insomma stiamo vivendo questa atmosfera e queste ore che ci separano dall'inizio della partita e poi per quanto riguarda i festeggiamenti, sarai tu tra l'altro a condurre la serata legata ai festeggiamenti. Sei emozionato?
7: Molto emozionato, veramente, molto emozionato, una delle cose più emozionanti della mia vita, penso, della mia carriera, non so come dire, perché comunque essere al centro dello stadio in una giornata così speciale per la mia squadra del cuore, con il pubblico che poi alla fine sono io, cioè insomma i tifosi, che capisco perfettamente che cosa voglia dire, è veramente un'emozione e un onore incredibile. Infatti adesso mi sentite parlare piano perché sono al Museo del Novecento, perché ho pensato di impreziosire questa giornata anche con una botta di cultura prima della cultura quella vera che arriverà con la partita e poi i festeggiamenti al Franchi.
1: Ecco, ma per quello che ci puoi spoilerare, come avverrà la
2: come
1: serata?
2: Si fa, allora, come si
1: per
2: fa?
1: Per quello che ci può spoilerare,
2: non
1: per
2: mica spoilerare nulla.
1: Vediamo quello che ci può dire.
7: Non posso spoilerare nulla, soltanto assicurarvi che sarà uno show meraviglioso, quindi ci sarà insomma un Franchi vestito a festa e soprattutto insomma ci sarà una sfilata di personaggi che hanno dato tanto per la storia della Fiorentina e ai quali anche noi tifosi abbiamo dato tanto, quindi sarà un ritrovare nella loro casa campioni che abbiamo visto giocare per anni. Quindi sarà molto emozionante questo ritorno a casa per molti di loro, anche tanto per noi tifosi che li rivedremo in campo.
1: Certo.
2: Tra l'altro, Federico, io ricordo insomma di aver partecipato anche a eventi che tu conducevi, quindi ti chiedo anche un po'. Questo è un percorso tuo personale e ultimamente anche professionale che si incrocia con le sensazioni del tifoso. Se ci ricordi un po', io ricordo un evento di presentazione delle magliette, non ricordo di quale annata, devo dire la verità, di quali annate, anzi, però non è la prima volta, insomma, fai anche il volto e la voce del racconto della Fiorentina. Questo cosa significa per te?
7: Ma per me significa il coronamento di un sogno, sì, è successo altre volte in passato, presentazioni di maglie, mi ricordo un evento meraviglioso in Piazza della Signoria con il Davide con la nuova maglia della Fiorentina, mi ricordo un evento bellissimo anche in Piazza Santo Spirito. E, diciamo che da tifoso il coronamento appunto di un sogno, cioè quando vieni chiamato dalla tua squadra del cuore sei a disposizione, come un calciatore sei chiamato dalla nazionale, no? Cioè comunque sei a disposizione ed è bello ed è un onore anche pensare di far parte di un piccolo pezzettino di una storia di 100 anni, no? Comunque per me il fatto di scendere in campo in una serata come questa è una foto, diciamo, che metto proprio nell'album dei ricordi della mia vita.
1: Senti, la tua Fiorentina del cuore qual è stata?
7: La mia Fiorentina del cuore, beh, ne ho avute tante di Fiorentina del cuore perché è difficile, è normale.
1: Cioè,
7: che
1: quella che comunque si ha emozionato di più, ecco.
7: Beh, mi ha emozionato tantissimo la Fiorentina di Bati, e quindi io, diciamo, parlo della Fiorentina di Ranieri, la Fiorentina di Malesani e quella del Trap che è ancora un po' sfiora lo scudetto, e poi nella storia recente mi ha emozionato tanto la Fiorentina di Prandelli, ecco, la Fiorentina di Prandelli, quella di Montella, io sono un grande fan anche della Fiorentina di Paolo Sosa, insomma ce n'è fortunatamente di ricordi, questo significa che la nostra storia, pur meritando più trofei, è comunque una storia ricca di emozioni ed è difficile fare il podio delle immagini scolpite nella mente, perché sono fortunatamente tante.
2: Però magari un giocatore più cioè, degli altri.
1: A parte Batistuta, insomma, è un bacio Batistuta.
2: Però Batistuta
1: è talmente in alto che
2: è come dire, non so, levami la pizza da Napoli, è un po' un casino.
7: No, sono stato un grande fan da bambino, proprio è stato il mio primo colpo di fulmine, quello che mi ha fatto innamorare del calcio, ti direi Baggio. E poi ovviamente tolto Batistuta ho avuto un amore proprio viscerale che purtroppo non è durato tanto per Edmundo, perché ho visto fare dal vivo, dalla curva allo stadio, delle cose Edmundo che non ho mai visto fare a nessuno. Era un talento purissimo e quindi insomma sicuramente lo metto tra i giocatori che più mi hanno impressionato.
1: Senti, prima di salutarti, che sensazioni hai su questo nuovo corso della Fiorentina, su questa stagione, su questa campagna acquisti che ancora deve concludersi, ma che fino a questo momento aveva dato segnali molto positivi? Adesso ecco, c'è da completarla bene, c'è da non sbagliare queste ultime mosse.
7: C'è l'ultimo, c'è l'ultima pedina, c'è l'ultima sorpresa degli ultimi giorni. Beh, immagino che comunque fosse messo in conto il fatto di perdere Ken. Non credo sia proprio una sorpresa dell'ultimo giorno, penso sia comunque un qualcosa di prevedibile, comunque la società avesse previsto. Io sono molto molto fiducioso, perché credo che Paratici e la società stanno facendo un lavoro incredibile, un lavoro prezioso, e penso che qualora ci dovessimo privare ufficialmente di Ken, che comunque al momento è ancora dei nostri, ci sarà comunque una soluzione valida, e la soluzione valida secondo me è già in pugno da un po'. Bisogna soltanto mettere insieme i pezzi, però io ho grandissima fiducia, perché anzi addirittura non mi aspettavo che venisse fatto un lavoro così ambizioso dopo quest'anno difficile. Cioè mi aspettavo che le cose venissero messe un po' a posto dopo l'anno che abbiamo trascorso, ma non mi aspettavo con questa ambizione, con questa dimostrazione di ripartire alla grande. Quindi questo secondo me è un segnale positivo da parte della società. Il lavoro che è stato fatto adesso da Paratici è incredibile, quindi ho grandissima fiducia in lui e in quello che farà anche in queste ultime ore di mercato, e bisogna avere pazienza da tifosi, perché le scivolate come la prima giornata con la Roma ci stanno, perché la Roma è una squadra pronta, che ha lo stesso allenatore, lo stesso organico, è molto molto forte, quindi non mi aspettavo certo di vincere l'Olimpico. Ci sta, è una prima scivolata che poi ci porterà a lavorare meglio le prossime. Bisogna avere un po' di pazienza, perché la Fiorentina è un cantiere aperto, ma è un cantiere molto interessante.
1: Speriamo che comunque faccia in fretta, ecco, a trovare la quadra a grosso, in modo tale la Fiorentina possa decollare. E allora Federico, buon lavoro per stasera. Grazie. Sì.
7: Grazie a voi, e per chi sarà allo stadio ci vediamo al Franchi.
2: Comunque ti sentiamo dopo, in ogni caso, ti vediamo e ti sentiamo dopo.
1: Sì.
7: Certo.
1: Grazie, in bocca al lupo.
2: Ciao, buon lavoro.
7: Grazie a voi, crepi.
1: Grazie. A Federico Russo, ancora tanti messaggi.
2: Io ho una domanda esistenziale che mi è venuta mentre parlava Federico Russo. Ma è meglio la Fiorentina del trap o la Fiorentina del trapper?
1: A proposito del trap, guarda, c'è un nostro ascoltatore che ci chiede se ci sarà il trap. Alessandro da Campi.
2: Io non l'ho capito, ma non credo. Dubbio, non credo, perché insomma anche un po' d'acciacchi da
1: sì.
2: Almeno così, sì. Così raccontano.
1: Poi Eleonora ci scrive: sapete se si può vedere da qualche parte la festa di stasera? Certo, si può vedere anche su Radio Firenze,
2: anche su Radio Firenze Viola.
1: Collegandosi
2: perché allontanarsi dal 92, Eleonora? Voglio dire, siamo qua.
1: Poi un altro nostro ascoltatore dice: nessuno che ricorda Schwarz o Laudrup.
2: Questa è colpa tua, però, Perché io Schwarz e Laudrup l'ho visti. No, quindi io
1: sono molto legato in particolare a Schwarz. Guarda, gli ho mandato anche un messaggio stamattina. Voglio vedere se mi ha risposto. Stefan Schwarz.
2: Qui siamo arrivati al 1981, Lorenzo, abbiamo scavallato l'80. No, ti facevo il segno dell'orologio. L'abbiamo già scavallato l'80. Fiorentina 80-81.
1: Sì.
2: Un altro flash, come abbiamo fatto a inizio trasmissione.
1: Insomma, l'arrivo di Pontello e l'inizio delle basi per un grande quinquennio, perché poi nella seconda parte degli anni 80 ci sarà un progressivo disimpegno da parte di Pontello, però insomma 80-81 significa riapertura delle frontiere, significa l'arrivo di Daniel Bertoni
2: e anche. Significa anche inizio di una nuova illusione alla spagnola, di un nuovo sogno, no?
1: Certo, certo.
2: Illusione, non volevo dire illusione.
1: Infatti poi arrivano anche dei protagonisti che poi saranno decisivi, no? Per le sorti della Fiorentina, anche se non arriva lo scudetto, però insomma per una stagione comunque esaltante, finita purtroppo male, ma non solo per colpa della Fiorentina ovviamente. E arriva, dicevo, Daniel Bertoni con la riapertura delle frontiere, e arriva anche Picchio De Sisti, perché quell'anno c'era ancora Carosi come allenatore all'inizio della stagione.
2: Io mi fido, perché viene sostituito da Picchio De Sisti. Questo
1: e
2: per
1: lì,
2: dirvi,
1: ecco, parte ufficialmente il nuovo corso della Fiorentina.
2: Lorenzo Marucci, uguale storia della CF Fiorentina. Non abbiamo preparato niente. Io tra un po' gli ritiro fuori un altro anno a casa.
1: Ah, sì, vai,
2: ma tanto lo so, ecco, che va, però, casco in piedi.
1: Però per rispondere, sì, per dare una risposta definitiva, complessiva e ampia,
2: Schwarz e Laudrup.
1: Schwarz, credo che, anzi, senza credo, sono sicuro che lo possiamo definire un protagonista vero della Fiorentina di quegli anni, degli anni 90, perché si caratterizzava proprio per la grande forza in campo, la potenza che aveva, la capacità di uscire quasi sempre vincitore dai contrasti. Era un vero trascinatore, anche se magari era abbastanza silenzioso, però era uno che si faceva sentire in campo con le sue giocate. E per quanto riguarda Laudrup, giocatore molto bello da vedere, però in quella stagione progressivamente si squagliò insieme alla Fiorentina e fu l'anno della retrocessione, quindi infatti, insomma,
2: non lo ricordiamo volentierissimo il transito di Laudrup alla Fiorentina.
1: Poi appena entrata allo stadio, grazie a chi ci ha ceduto i biglietti, dice Tamara. Amore a prima vista, anni 90 con la Fiorentina, amore a prima vista. Poi ancora messaggi, abbiamo detto un'altra grande emozione, ci scrive Daniele, il gol di Battistuta a Roma al tempo del trap sarebbe stata la quinta vittoria consecutiva se si fosse vinto. In quel momento eravamo davvero convinti di avere una squadra fortissima, poi purtroppo non è andata così. Te la ricordi questa partita?
2: Non ricordo esattamente la partita, ma ricordo che quella Fiorentina ci fece credere che si potesse vincere lo scudetto.
1: E quella partita la Fiorentina la dominò.
2: Era la partita, ero giovane, però
1: la Roma fece entrare nel secondo tempo Bartel, un argentino che non lasciò fu decisivo per la Roma.
2: Beccò la giornata di grazia con la Fiorentina, ma è un classico.
1: Anche il giorno in cui nel secondo tempo Trapattoni decise di sostituire Edmundo. Edmundo non l'ha prese per niente bene, iniziò a lanciare una serie di improperi nei confronti Trapattoni fece finta di non sentirli, però mentre usciva gliene disse di tutti i colori Edmundo a Trapattoni e
2: non portò bene quella mossa. Quella è una Fiorentina che ricordiamo ancora oggi come una delle più forti, o comunque delle più veramente che ci hanno, di una di quelle squadre che ci ha più portato a credere che potesse farcela.
1: Poi cosa successe?
2: Una serie di cose.
1: Che si infortunò
2: Badi
1: e nel giorno stesso decise di partire per
2: Cadeva. Poi fu una roba di pochi giorni, ma rovesciò la sensazione all'interno dello spogliatoio.
1: Soprattutto poi
2: rovesciò le dinamiche
1: che aveva dei grandi ricambi.
2: Però sai, dice no, Edmundo ha saltato 5 partite, no, ne ha saltata una, se non ricordo male.
1: No, un paio.
2: Una, mi pare.
1: Un paio.
2: Vabbè, insomma, una o due, ora non andiamo dopo a rivedere, io ricordavo una, però, cioè, più che il danno concreto dell'assenza del mondo è stato poi lo strascico di un giocatore quale era stato permesso di fare quel che voleva. Ricorda qualcuno? Ricorda qualcuno che canta le canzoni? No? Ok, sono io, scusate.
1: Scusate se avete già detto, dice Emiliano. No, non l'abbiamo ancora detto, quindi lo leggiamo adesso. 4 gennaio 1987, avevo 11 anni, prima partita che ho visto al Franchi Fiorentina-Napoli, Diaz, Antonioni, Maradona e golasso di Monelli. Vista questa partita qua, come non facevi a non innamorarti, in effetti sì, te lo ricordi quel gol di Monelli?
2: No,
1: non l'hai visto, io
2: colpa,
1: sì.
2: Io lì, io no, sì. Allora, lì ancora non c'ero nemmeno, no, proprio un ero stato progettato.
1: Allora te lo racconto
2: ancora.
1: Io questo gol, siamo sul 2-1, ultimi minuti di questa partita con la Fiorentina in vantaggio, Napoli che cerca il gol del pareggio, va va all'assalto verso la porta difesa da Landucci, se non ricordo male, c'è un calcio d'angolo per il Napoli, respinta di testa la Fiorentina, pallone a Monelli che si trova nella tre quarti della Fiorentina, Monelli che vede incredibilmente Garella, il portiere del Napoli, che si è spinto fino alla metà campo, fino al cerchio di centrocampo, prova questo pallonetto e riesce a trovare un gol straordinario, un gol memorabile, un gol irripetibile.
2: Beh, Garella poi ce l'aveva questa voglia matta di abbandonare la sua porta, di farsi vedere, famoso per le parate con i piedi, no? Voglio dire, Garella.
1: Qualcuno diceva anche con la pancia a volte.
2: Con la pancia, io sapevo con i piedi, però ci mettiamo anche la pancia. La pancia. E Monelli invece, tra l'altro, di solito segnava di testa, no? Era un po' il Pellegrino. Di quei tempi, vero? Un pochino,
1: possiamo anche definirlo.
2: Vediamo se si riesce a fare questi trade union tra il presente e il passato.
1: Questa prima ora è volata via.
2: Oh, ci riposiamo un attimo, io non ho più fiato, Lorenzo. Fammi respirare.
1: Ti faccio respirare anche perché poi nella seconda parte manderemo anche in onda una serie di contributi che ci arrivano da Pietro Lazzarini e Luciana Magistrato, che sono i nostri inviati al Viola Park, dove è in corso il pranzo degli ex Viola. E naturalmente
2: abbiamo anche qualche nostro infiltrato,
1: Sì.
2: Ma è Sauro Fattori, no?
1: Certo. Ci sono già pronti una serie di contributi assolutamente goditi.
2: Ci racconterà tutto, Sauro. Sì, non crederà di scamparla. Questi giorni lo torchieremo.
1: Tante interviste godibili che vi proporremo tra poco. Una piccola pausa, non andate via.
8: 24 ore viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
9: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Attenzione tifosi viola, sei già cliente luce e gas di Just For You? Per te c'è un regalo straordinario, l'esclusivo cofanetto del centenario, realizzato in collaborazione con Brivido Sportivo, un pezzo da collezione unico per celebrare la nostra passione. Vieni a ritirare il tuo cofanetto omaggio direttamente presso il point di Idron a Campi Bisenzio. Non aspettare, i pezzi sono limitati. Chiama subito il numero verde 800 090 170 o passa a trovarci. Just For You, la tua energia, il tuo cuore viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Apriamo con gli esteri. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava il bilancio, che sale a 626 morti, secondo l'Associated Press, e oltre 2.400 sono i dispersi, tre gli italiani ancora irreperibili, in Ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. E mentre il governo nepalese ha fatto marcia indietro sulla decisione di non accettare assistenza straniera nelle operazioni di ricerca e soccorso, il ministro delle finanze nepalese ha dichiarato che per la ricostruzione potrebbero occorrere almeno 4-5 miliardi di dollari.
13: Maltempo, molteplici danni a Cremona dopo la tromba d'aria con grandine di ieri, confermati 43 feriti, decine di case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie evacuate. La stabilità di altri edifici dovrà essere verificata, almeno 10 le chiese sfregiate, compreso il Duomo, e dal palazzo comunale crollata la parte alta della torre, danni in 3 dei 4 padiglioni in fiera e a imprese e aziende agricole, migliaia di alberi caduti, 10.000 auto danneggiate, 500 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Lombardia.
12: Un macellaio 56enne è stato schiacciato da una mucca di 7 quintali ed è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. L'incidente è avvenuto in un macello di Ospedaletto Lodigiano. Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava lavorando vicino all'animale quando sarebbe stato scalciato e poi travolto, rimanendo gravemente ferito.
13: Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto la sera del 27 agosto a Parma, dove Sara Lodi, 45 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Per gli investigatori al momento non è possibile stabilire se si sia trattato di omicidio o di suicidio. L'unica certezza è che sul corpo della vittima sono state trovate numerose ferite di arma da taglio. La procura di Parma ha aperto un fascicolo per omicidio. Nelle prossime ore verrà svolta l'autopsia.
12: Non ce l'ha fatta l'infermiere 54enne rimasto ferito nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. L'uomo, che aveva riportato ustioni sul 90% del corpo, è morto nella notte nel centro Grandi Ustioni dell'ospedale Sant'Eugenio a Roma, dove era ricoverato. Restano gravissime le condizioni della compagna, un'operatrice sociosanitaria di 40 anni, dipendente della ASL di Frosinone. La donna ha riportato ustioni sul 70% del corpo.
13: Lo sport. E di Marco Bezzecchi la pole position del Gran Premio di Aragon. La sua è una prestazione record da 1 minuto 44 secondi e 962 millesimi, che gli permette di mettersi dietro il padrone di casa Marc Marquez, staccato di 89 millesimi dal pilota italiano e vittima di un errore nel suo ultimo time attack. A completare la prima fila è suo fratello minore Alex. Dalla seconda fila scatteranno Raul Fernandez, Martin e Acosta. Terza fila per Di Gian Antonio, Bagnaia e Zarco. Alle loro spalle Moreira, Aldeguer e Morbidelli.
12: Ed era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.

0: Sono arrivata a Firenze nel 2003, ma la mia ammirazione per Antonioni, Baggio e Battistuta aveva già oltrepassato i confini tra Toscana e la mia Umbria. La mia prima vera fiorentina però ha i volti di Riganò, Corvino e Prandelli, poi nel 2013 quello di Pepito Rossi con la splendida rimonta sulla Juve. Infine ha il volto più triste di Davide Astori, per questo provo immutato affetto per Pioli, Badel, Saponara che con noi hanno condiviso quella tragedia. Quando tornerò nella mia Umbria spero di tornarci con altre pagine da raccontare, magari con un trofeo. Buon compleanno Fiorentina.
1: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
2: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
5: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola
6: 24 ore Viola.
7: Buongiorno ragazzi, comunque io non mi stupisco del fatto che a Firenze ci sia sempre qualcosa da ridire, cioè se stasera per regalo di centenario ci portano Messi e Messi la prima partita che fa con la Fiorentina la canna totalmente, ci sarà qualcuno che avrà sicuramente da ridire, gli darà di bollito e dirà che si è preso a fare e che l'è venuto a fare, sicuro, quindi lasciateli fare, i ridioni ci sono sempre stati e sempre ci saranno, forza Viola. Tanti auguri, Barbara da Monsanza Viola.
8: Ragazzi, buongiorno e tanti auguri alla mia amata. Allora, ma se si fosse un pochino più centrati e non si sa contini, ma che me ne frega a me? Ma noi si lete alla mattina appena ci si sveglia, con noi stessi si guarda allo specchio e si comincia a leteare. Ma guarda, se io non posso criticare il mio allenatore, poi la domenica mi strappo i capelli, piango, urlo. Ma è letio con me stesso, figurati se sono un critico giocatore, dai, se non ci sarebbe Fiorentini. E comunque lo dico ora, a me di grosso l'ha perso 4-0 non me ne frega nulla, io grosso non volevo prima, figura, perché io ho una malattia che mi guarda il carcio, quindi ho visto giocare tutte le squadre, e anche Sassuolo, anche Frosinone, e non mi piace come gioca, lo posso dire? Stefano.
9: Buongiorno Dimitri, posso farti una domanda? Sa mica se per caso sono stati invitati alla festa il signor Bernardeschi e tutta la famiglia Chiesa? Potresti darmi una risposta? Grazie. Io quelle persone non ce le vorrei.
10: Auguri Fiorentina. Oh. I primi 100 anni li avete festeggiati, ai prossimi saranno ancora meglio.
11: Bene. Bella, eh?
12: Anche del ponte dell'Indiano, lode a Dimitri, il capo dei cattivi.
13: Buongiorno all'Indiano, sui ponti.
14: Una cosa dovreste dire che non è mai stata nominata. Sì. Quando il marchese Ridolfi fondò la Fiorentina, sì. Dove giocava la Fiorentina? Qual è stato il primo campo di calcio della squadra viola?
13: Vai Lore,
14: campo di Fiorentina. Io credo che quasi nessuno lo sa.
13: No, e lo sa.
14: Al Prato del Quercione.
13: Non giocavano alle prime
15: partite al campo di Fiorentina.
16: Fu il 3-3 con il Barcellona e gol di Bressan. La più bella partita di calcio che io abbia mai visto. Due belle squadre, serene, tranquille, tutte e due già qualificate al secondo turno, che fecero calcio, fecero spettacolo, bellissimo. Io ero nel parterre di Fiesole Bressan me lo fece davanti agli occhi quel gol. Ce l'ho ancora,
6: è la
16: più bel ricordo, bellissimo, la più bella partita, anche più bella del 4-2 contro la Juve.
17: Lorenzo, Dimitri, buonasera. Sergio Leone ci fa subito vedere che è buono, che è brutto e che è cattivo. Sì. Poi però per tutti i film noi ci si chiede se veramente è buono buono, è brutto, certo. Brutto, sono tutte e tre brutte e cattive,
6: e
17: di buono ce n'è poi, ed è uguale, quindi è uguale nel calcio, è uguale nella Fiorentina, è uguale fra Ken, Paratici e la squadra, tutti fanno il suo,

0: Vai, sì. Stefanino.
1: La trova, non ce la fa. Poverino, e stanno arrivando però le interviste.
0: Sì, infatti adesso ve le proponiamo. Prima però volevo leggere un messaggio del nostro ascoltatore che al 348-7593-933 lascia il suo ricordo. Dice: io ricordo l'1-0 per la Fiorentina con gol di Antognoni a Napoli 25 aprile 1982 e Viola prima in classifica dopo il tragico incidente alla testa dell'unico 10. Antognoni per sempre nel mio cuore. La ricordo perfettamente quella partita e quel gol, un gol straordinario, un pallonetto che beffa in uscita a Luciano Castellini.
1: Beh, ragazzi, i riferimenti di Lorenzo Marucci sono altro che Wikipedia, robe così, roba
0: gran gol
1: superiore. Tra l'altro, chi è che ci scrive così, non si è firmato, però volente o nolente Silvia, ha beccato Silvia. Il momento giusto. Siamo più o meno nel 1982, l'orologio non mente, io ce l'ho tarato sui 100 anni, c'è mica 24 ore qui, ci sono 100 anni, 1982.
0: Però adesso torniamo nella seconda metà degli anni 90.
1: Vai, per portami in avanti allora.
0: Per ascoltare.
1: Beh,
0: per ascoltare,
1: sono diversi, io non so chi stai lanciando.
0: Grande ex Moreno Torricelli, grazie al lavoro di Luciano Magistrato e Pietro Lazzarini, che sono i nostri inviati al Viola Park, le interviste che vengono realizzate adesso al centro sportivo della Fiorentina.
1: Uno dei degobbizzati celebri, no?
0: Sì,
1: Moreno.
0: Sì. È il primo ex bianconero portato da Trapattoni, poi arriverà anche Di Livio. Sentiamo Moreno Torricelli.
2: Sì, è una giornata storica per tutto il popolo viola, essere qua in questo centro sportivo che è il fiore all'occhiello a livello mondiale, è veramente bello ritrovare tutti gli ex compagni, tutti quelli che hanno fatto parte di una storia gloriosa come quella della Fiorentina, è sempre molto bello. Ma è il primo anno dove siamo stati in testa per tutto il girone d'andata, purtroppo non si è concluso come volevamo, però è stata un'annata fantastica, siamo ritornati in Champions dopo tanto tempo e credo che sia stato quello l'anno più bello. E poi anche la vittoria della Coppa Italia, anche se ero infortunato, però insomma facevo parte del gruppo. Ma io credo di quella Fiorentina, anche se ero infortunato, ero in tribuna, la vittoria contro l'Arsenal a Wembley, che è stata l'ultima vittoria di una squadra italiana in quel glorioso stadio prima di essere buttato giù, è una partita veramente veramente bella, vincere a Londra contro l'Arsenal a Wembley è emozionante. Il popolo viola mi ha accettato benissimo, sapete tutti da dove arrivavo, mi ha voluto veramente bene, hanno capito che in campo davo tutto per questa maglia e sono molto contento. Assolutamente sì, battere la Juventus è sempre molto bello, è difficile, è capitato la mia prima da ex, per cui quell'esultanza c'era qualcosa di particolare anche per quel motivo.
3: Una battuta anche sulla Fiorentina di oggi, che ci aspetta da questa stagione?
2: Ma la Fiorentina ha fatto un'ottima campagna acquisti, ha preso dei giocatori che potenzialmente possono diventare dei grandissimi giocatori, sono giovani, chiaramente devono crescere, però insomma Paratici con tutta la dirigenza secondo me ha fatto un ottimo mercato, ci sarà da lavorare perché non difficilmente si può partire bene, abbiamo visto con la Roma, però io credo in Fabio Grosso che è un ragazzo veramente preparatissimo, è chiaro che si devono conoscere, però credo che la direzione per il futuro della Fiorentina cioè, è giusta.
0: Questo dunque Moreno Torricelli ai microfoni dei nostri inviati Pietro Lazzarini e Luciano Magistrato al Viola Park, poi tra poco ascolteremo le voci di altri protagonisti della storia della Fiorentina, faceva riferimento Torricelli a alcune delle vittorie che l'hanno visto protagonista nella sua esperienza alla Fiorentina, quelle contro l'Arsenal a Wembley con il gran gol di Batistuta, una partita di grande sofferenza con le grandi parate di Toldo.
1: Penso di Bati uno dei gol più difficili a livello di balistica,
0: sì,
1: tirò da una posizione
0: sì, sì. praticamente dalla
1: sulla linea di fondo, la sì, roba. Ma è per quello che si ama, sì, Bati. Sì,
0: e poi, ricordava, tanto per citare ancora Batistuta, la vittoria contro la Juventus, quella nella prima stagione di Trapattoni.
1: Colpo di testa, di Bati, sì, tanta su roba. Cross, 1-0, frega Tudor sul tempo.
0: Sì, un cross di Lulu Oliveira.
1: Grande Lulu, sì. Beh, che dire.
0: Sì.
1: Primo posto non a caso nel mio podio. Io se vuoi ce l'ho.
0: Allora, posso andare?

0: Allora vai, vai.
1: O vuoi
0: vai.
1: Andare prima tu, che sei il padrone di casa?
0: No, vai.
1: Tu
0: vai.
1: Ancora non ci hai pensato al tuo podio.
0: Ce l'ho, guarda, lo devo riscrivere.
1: Non ci hai pensato.
0: Lo devo riscrivere.
1: Allora, primo posto Bati. Poi metto però due ex aequo, perché è giustamente la classifica del cuore. E al cuore non si comanda. Io nel mio cuore ho un sacco di spazio. Non sembra, ma c'è tanto spazio. Quindi al secondo posto metto quella che è stata di fatto una coppia. Una coppia di fatto una coppia, come volete voi.
0: Sì.
1: Mutu e Tony. Con una piccolissima preferenza personale che per me va su Mutu. Al terzo posto metto una stranissima coppia di due che non c'entrano nulla l'uno con l'altro, ma che per motivi diversi entrambi sono stati nel mio cuore. Uno è qui, ed è questo portiere, Francesco Toldo. E l'altro però è, come lo chiamavano, gli dedicarono il coro che fecero anche a Francesco Flacchi. E io questa cosa la ricordo sia perché erano gli anni in cui praticamente non mi perdevo una partita in curva, e quindi ho anche quel tipo di ricordo affettivo lì, ed è Stevan Jovetic. Io, scusatemi, criticatemi, ma rimasi e sono ancora oggi legato. Vi racconto un aneddoto. Io ho avuto il piacere, purtroppo poi è andata malissimo, di raccontare per tutto Mercato Web, ma insomma poi ho fatto anche collegamenti qui, la finale di Conference Fiorentina Olympiacos.
0: Sì.
1: E purtroppo poi abbiamo perso. E durante la rifinitura c'era Jovetic, no? Che si allenava insieme ai compagni di squadra dell'Olympiacos. Ti giuro, non ho proprio resistito, mi sono alzato: Stevan, sei un grande, ti voglio bene. Mi ha salutato, è stato un momento che ancora oggi conservo qui, perché un posto nel mio cuore Stevan ce l'ha. Ma non è stata magari la miglior Fiorentina di sempre, detto comunque una Fiorentina molto forte, quella molto forte. Jovetic, Ljajic, il primo Montella, è roba che non si scherza,
0: certo,
1: ancora oggi. E quindi lo metto sul podio insieme a Toldo. Il mio podio è Batistuta primissimo, quelli che ho visto io,
0: perché sennò
1: è il podio del cervello, e Kurt Amrin ci entra,
0: sì.
1: Senza la minima
0: podio
1: discussione.
0: Tu, di quelli che hai visto,
1: il podio mio
0: visto.
1: È Bati primo,
0: sì.
1: Mutu Tony ex aequo secondo, Jovetic Toldo ex aequo terzo.
0: Bene.
1: Il mio allenatore è Cesare Prandelli,
0: sì,
1: per il fattore umano, sì, oltre che sportivo, e il mio presidente per lo stesso motivo è Vittorio Cecchigori.
0: Certo.
1: Poi forse i Della Valle sono stati più equilibrati nel garantirci un andamento costante, ma i picchi sono i picchi,
0: assolutamente. Tra poco c'è anche il mio podio, però prima un'altra intervista, quella a Marco Nappi, la foca
1: Nippo Nappi, dai,
0: eccolo Marco Nappi.
2: Ah, questo è un po' come assicuro, no, una cosa bellissima. Ringrazio la Fiorentina per avermi invitato. E sono veramente fiero e orgoglioso di aver indossato questa maglia, lo sanno tutti, e la cosa che apprezzo di più è che, parlando della Fiorentina, sono ricordato, e ancora adesso mi chiamo per qualsiasi iniziativa, per qualsiasi cosa, e di questo veramente vi ringrazio, perché a volte nel calcio è facile dimenticare, però a Firenze non mi hanno dimenticato e io non dimenticherò mai Firenze.
3: Una Coppa UEFA giocata alla grande, persa solo in finale, sappiamo tutti anche come.
2: Ah, ciao, perso.
3: La foca. Quindi voglio dire, come si può dimenticare Marco Nappi?
2: Ma no, non lo so, sicuramente quelli che sono nati adesso, che hanno 15 anni, 20 anni, non si ricordano della foca, però penso che i genitori, i papà e le mamme, tutti me lo ricordano ancora adesso, e questa è la cosa bella. Anche ovunque vada, in tutta Italia, mi ricordano e si ricordano di quel gesto, che per me è un gesto che è rimasto nella storia, e ancora nessuno l'ha mai fatto. Tutti questi fenomeni che giocano adesso, nessuno l'ha mai fatto, perciò vedremo se qualcuno ha la forza di poterlo fare.
3: La partita che ti è rimasta nel cuore?
2: Ma sicuramente l'esordio in Serie A con il grande Bruno Giorgi, che mi ha voluto a tutti i costi qui a Firenze, e poi io venivo dal Brescia, ma avevo fatto già la parentesi Genoa, e fare l'esordio contro la Sampdoria per me era un derby. Abbiamo vinto 3-1 ed ho fatto veramente una gran bella partita che me la ricorderò per sempre.
4: Ti piace la Fiorentina che sta nascendo quest'anno?
2: Ma io mi auguro di vedere dei risultati importanti, poi a prescindere dalla prima domenica. Però la Fiorentina ha una grande squadra, spero che il mister Grosso possa veramente mettere mano a questa squadra e regalare soddisfazione alla Fiorentina, perché i tifosi ne hanno bisogno.
4: Questo attacco che sta cambiando la preoccupa, oppure pensa che potrà essere anche più forte di quello dell'anno scorso?
2: Ma guarda, io Kane per me è meglio che vada via, perché uno che non vuole rimanere qui a Fiorentina, non so dove vuole andare a giocare, perché qui sono passati tanti giocatori, anche tipo Bernardeschi e tutti quanti, sono voluti andare via e poi non hanno fatto più niente, perciò io non lo so, Kane può andare ovunque, l'importante è che quelli che rimangono possano dare il loro contributo, perché la Fiorentina ne ha bisogno. Io lo terrei. Lo terrei perché lui ha grandi qualità, io l'ho vissuto a Genova e con il Genoa, e lui ha grandi qualità, e solo che deve metterle al servizio della squadra. A volte sembra un po' che non abbia voglia di giocare, ma quando gioca è un giocatore che può fare la differenza. Ma guarda, Pellegrino, l'attaccante, per me se vanno sul fondo a mettergli qualche palla in mezzo, io l'ho visto col Parma, è un giocatore che può fare veramente, può superare i 10 gol tranquillamente.
0: Questo era Marco Nappi che ci riporta indietro alla grande cavalcata della Fiorentina, sì, Coppa sì, UEFA sì, fino sì, alla finale, poi è andata come è andata e lo sappiamo. C'è naturalmente un bel numero di nostri ascoltatori che ci invia il podio. Rui Costa Battistuta al primo posto, il podio dei giocatori preferiti naturalmente, sì. Al secondo posto Francescone Toldo, al terzo Jovetic, allenatore Vincenzo Italiano, perché quando l'ho visto piangere con un commisso mi ha dato un'emozione gigantesca. Presidente Mario Cecchi Cori, vi saluto con un abbraccio grande e auguri, unico vero
1: grazie,
0: amore
1: della
0: vita. Salute David,
1: grazie per il tuo podio, certo. Sì, devo dire anche lui Jovetic e Toldo, poi c'è chi non è d'accordo con me, ma sì. Viva il pluralismo, certo. Meno male ci siete voi, se no annoierei.
0: Così rispondi anche
1: risponda
0: al Bomber
1: Antonio,
0: Viola.
1: Antonio. E dice mamma mia
0: Dimitri Conti a parlare di calcio,
1: mamma mia,
0: siamo.
1: E chiamiamo Antonio a parlare di calcio, vieni te dai.
0: Invece il Bomber Viola dice che lui e Tommaso ti rincorrono perché non hai nominato tre grandi. Rui Costa.
1: Lo sapevo, è il podio del mio cuore, ragazzi. Certo, non può certo, essere il podio certo, del vostro cuore, del mio, è certo, il mio.
0: E io sono pronto con il mio.
1: Vai. Allora fermi però, tutto, perché ora sì, c'è il picco di share. Sono tutta sì, collegata. Introduciamo chi non lo sa, sta per arrivare la rivelazione, come quando no nella Bibbia
0: però,
1: ci però sono delle manifestazioni.
0: Anche in questo caso è il quello che è del mio tu, cuore, ecco, non è che
1: è il tuo cuore, ma ci mancherebbe,
0: io lascio fuori, dici, ma come hai lasciato fuori questo giocatore?
1: Ma no, ognun per sé, bene, io con tutti.
0: Allora, al primo posto ex aequo,
1: vai
0: Battistuta Antonioni.
1: Perché
0: si parla di cuore.
1: Se dovessi dare una piccolissima percentuale in più,
0: dico Antonioni, perché comunque l'ho visto giocare, poi ho anche un rapporto
1: Babi
0: più stretto.
1: L'hai visto giocare?
0: Sì, l'ho visto giocare, però
1: in che senso non l'avresti visto?
0: No, l'ho visto giocare anche Antonioni, ecco, e poi ho un rapporto più stretto che non con Battistuta, e quindi questo mi fa
1: quella
0: prendere
1: dimensione affettiva,
0: sì,
1: che poi mette quel centesimino in più, sì, no? Sì, al photo finish, sì, sono sì, quasi sì, pari.
0: Poi al secondo posto metto Baggio, perché mi ha dato delle emozioni infinite e quindi non posso non metterlo al secondo posto. Al terzo posto metto, tra l'altro l'ho anche detto nel ricordo che ogni tanto passa, potete ascoltare tra i vari ricordi di noi legati alla Fiorentina,
1: sì,
0: Daniel Bertoni, perché come ti dicevo è quello straniero.
1: Primo straniero. No?
0: Straniero
1: quando
0: che
1: si è riaperto
0: le frontiere, il primo
1: occhio
0: straniero
1: alla
0: della Fiorentina arrivava con grandi aspettative, naturalmente, da campione del mondo del 78 d'Argentina, e quindi aveva questo fascino particolare, tanto che lo ho raccontato, ripeto, anche nel ricordo, io mi feci anche cucire su una maglia viola su un numero 7, pensa te che
1: eri proprio
0: che
1: un
0: fascino
1: bertoniano,
0: aveva esercitato.
1: E tra l'altro anche per lui, insomma, vale, mi permette di dire anche un po' il discorso che hai fatto per Antonioni, siete anche legati,
0: sì,
1: lo so,
0: cioè, guarda, l'ho visto anche ieri sera a Cina.
1: Non è che mi dici una roba che non ho mai sentito, magari gli ascoltatori non tutti lo sanno, ma è un amico, Lorenzo Marucci, con Daniel Bertone.
0: Poi Enrico dice l'unico 10 desisti, poi Emiliano dice primo posto Baggio, secondo Bati, terzo Rui.
1: Molto anni 90, oddio, no, dai, Baggio era fine 80,
0: sì, fine 80
1: però
0: sì,
1: insomma,
0: sì,
1: quasi 90.
0: Poi c'è Danilo che Io ho un bellissimo ricordo con Dani Bertoni quando abitava a Montecatini, abitava vicino a me, io studiavo pianoforte a Firenze, capitava che venissi in macchina con lui a Firenze, mi ricordo aveva la macchina sportiva rossa, venivo con lui, andavo a lezione di pianoforte e poi tornavo a piedi allo stadio dopo la lezione perché non era lontano, lui finiva l'allenamento e si trovava a Montecatini.
1: Che pensa te, facevi Bertoni e Andrianda,
0: un sogno,
1: aspettavo, ma ti invidiamo, chi è che ci
0: Danilo
1: scrive?
0: Che ci ringrazia per quello che fa.
1: Ma è bella, facevi Andrianda tutti i giorni con Bertoni, voglio dire, mica tutti,
0: Il Anzi. Podio di Vano da Roma, Baggio, Mutu, Battistuta, allenatore Prandelli, presidenti passano, i giocatori emozioni.
1: Il messaggio finale, no? Presidente nessuno, perché la Fiorentina è dei tifosi.
0: È vero. Battistuta, Pepito Rossi, Edmundo, genio di sregolatezza, questo ce lo scrive Manuel da Grosseto. Edmundo che non ci sarà, non potrà esserci. Firenze ha mandato comunque un messaggio, un video messaggio che credo verrà poi trasmesso, anzi sicuramente verrà trasmesso stasera. È impegnato nella campagna elettorale Edmundo, perché adesso si è dato alla politica
1: in Brasile, sì. Cosa punta a fare, governatore di una regione?
0: Sì, ora nello specifico non te lo so dire,
1: perché sulle vicende del Brasile sei sempre stato un passo avanti.
0: Sto dicendo che sta lavorando per la campagna elettorale.
1: Dammi la campagna elettorale. Ora si cerca.
0: Poi Franco Viola dice Battistuta, Baggio, Amrin.
1: Questa è roba.
0: Magari l'ha vissuto Amri, magari l'ha visto giocare.
1: No, dico due su tre sono i migliori marcatori di sempre, di questa squadra.
0: Assolutamente.
1: E io credo che in un podio del cervello, questi due signori, il podio è del cervello, non del cuore. Battistuta e Amrin ci devono per forza essere.
0: Assolutamente. Poi c'è anche Gabriele Cinefio che ci dice che il Riga no, entra di diritto in qualsiasi classifica, gli altri due metterli a piacere.
1: Insomma, è
0: un posto speciale, storia. Quanto meno la storia recente della Fiorentina.
1: Poi magari Gabriele è un tifoso abbastanza giovane, non lo so, perché non lo conosco, e quindi ci sta che gli manchi una fetta di storia come a me. Io di memoria ho da fine dei 90 in poi.
0: Torniamo però alle interviste che ci arrivano direttamente da Viola Park, grazie al lavoro di Pietro Lazzarini e Luciana Magistrato. Sentiamo adesso un grande regista della Fiorentina di Prandelli, Fabio Liverani, eccolo.
5: Fabio Liverani, 100 anni di storia per la Fiorentina, oggi è festa grande per tutti gli ex.
6: Ma credo che è un traguardo importante per una società importante, una piazza che soprattutto a me ha dato tantissimo in quei due anni, e quindi merita questo centro sportivo, merita questa gioia, e spero insomma che questi 100 anni, in questa stagione, possa portare anche tanti risultati sul campo.
7: Come la vede la Fiorentina che sta nascendo, ecco, la nuova Fiorentina di Grosso?
6: Ma guarda, io credo che la Fiorentina, partendo dalla proprietà, in questi anni ha sempre mantenuto un impegno molto importante. La scelta di Paratici credo che sia di grande serietà, di grande voglia di fare qualcosa di importante, e il lavoro che ha fatto fino ad oggi credo che sia stato se non il migliore di questa sessione di mercato, poco ci manca. Quindi adesso ci vuole un pochino di pazienza, perché fare comprare tanto e costruire una squadra ci vuole del tempo.
5: Ulai è un giocatore che è arrivato in questa sessione di mercato, è un giocatore che è in questo centrocampo, come lo vedi?
6: Mi piace molto, è un giocatore che ho seguito anche prima che venisse qui, ed è un giocatore secondo me molto forte, abbina qualità, quantità, tattica, anche essendo molto giovane, quindi credo che sia uno dei giocatori che attendo di più di vedere durante questa stagione. Asta lo conosciamo perché già ha fatto il campionato italiano, però Ulai è il giocatore che... Questo non lo so. Non lo so, bisognerebbe costruire, è quello credo che sia il lavoro più duro per fare. Fabio, che è un amico e lo saluto, però avrà il tempo per capire, ci saranno delle partite. Io credo che i giocatori bravi, i giocatori intelligenti possano giocare il gioco.
0: Ulai tra l'altro è destinato, almeno ascoltando la conferenza stampa di Eddie Grosso, è destinato ad avere buone chance per partire dall'inizio nella partita con il Frosinone in programma stasera. E altri messaggi, anzi vogliamo aprire una piccola parentesi di mercato, perché poi
1: certo facciamo,
0: avevamo promesso ai nostri ascoltatori, ci sono anche dei messaggi che ci chiedono di Gnonto, abbiamo detto all'inizio trasmissione di questa trattativa che sarebbe stata messa in piedi dalla Fiorentina con il Leeds per arrivare a Gnonto, e poi bisogna anche dare degli aggiornamenti per quel che riguarda la questione Zirkzee.
1: Sì, andiamo, dimmi te dove vuoi partire e io ti seguo.
0: Allora, intanto su Zirkzee quali sono gli aggiornamenti?
1: Ah, su Zirkzee devo dirti, gli aggiornamenti non sono positivissimi, stavo guardando un po' se ci sono aggiornamenti dell'ultimissimo ora, ma non direi. Su Zirkzee rimango a quello che stiamo raccontando da ieri, ancora prima della sera, direi dal pomeriggio, cioè il Manchester United non sta aprendo alla formula che ha in mente la Fiorentina, che è un prestito con diritto di riscatto. I Red Devils chiedono un obbligo condizionato a un vincolo non troppo difficile da raggiungere, se non un obbligo puro, per l'acquisizione del centravanti olandese che a Manchester è andato malissimo, ma in Italia a Bologna aveva fatto molto bene, era passato anche prima col Parma, molti non se lo ricordano più, non andò benissimo lì, però poi prima era anche un prodotto del vivaio del Bayern Monaco, quindi non è un giocatore così a caso, purtroppo non è un giocatore a caso, e quindi non piace anche solo alla Fiorentina. Certo. Ci sono altri interessamenti, si è parlato molto della Juventus, occhio all'Atletico Madrid che si intreccia anche il destino dei colchoneros con la stessa Juventus e con la Fiorentina, perché potrebbe anche andare in scena uno scambio tra Juve e Atleti con Sorloth e Jonathan Davis, si scambierebbero di casacca, e questo magari potrebbe aiutare la Fiorentina, quindi sotto sotto c'è anche da sperarci che vada così. Però non a caso ieri in serata, in tarda serata, Niccolò Ceccarini ci ha fatto un altro nome ancora, che non è quello di Beto dell'Everton, per cui è stata fatta già una proposta ufficiale, parentesi, non credo sia stata accettata, almeno così mi risulta, quindi probabilmente è stata anche fatta come esca,
0: certo,
1: perché fosse rifiutata. Non so se mi spiego, se ci sono dubbi intervieni pure.
0: No, e cioè, chiedimi. E probabilmente anche per far capire a Manchester United
1: che volendo si avanza anche, certo, su altri fronti, o allo stesso Zirkzee, che non avrebbe ancora del tutto aperto a trasferirsi alla Fiorentina. Tra l'altro qui Zirkzee va lì, quindi sta aspettando, mi viene da dire. Ieri sera Niccolò Ceccarini ci ha fatto un test completamente diverso da Ken, da Pellegrino, da Zirkzee, da Beto, perché è un giocatore brevilineo, veloce, scattante, di profondità, non tanto alto. A Ken restituisce una decina di centimetri in meno, quindi è un giocatore totalmente sui generis, anche qualche dubbio sull'idea che c'è alle spalle, me lo fa venire, perché abbiamo citato i tre, gli attaccanti sono tutti,
0: diciamo,
1: molto
0: che
1: diversi.
0: Non c'è stata coerenza in questi ultimi tempi sulla strategia tattica, ecco, che la
1: quantomeno non viene restituita l'idea di una totale strada che va dritta senza nessuna curva. Sì. Detto questo, ci sono anche gli esterni, perché Gnonto nel caso viene a fare l'esterno, non viene a fare i centravanti. Non è l'unico nome in ballo, ci sono anche altre trattative, per esempio Alionji del Torino. Personalmente mi sembra il miglior nome tra tutti quelli che ho letto, sia per una questione di valutazione ancora non eccessivamente alta, ma altina per un giocatore che non ha tante presenze tra i professionisti.
0: 20 milioni chiede il Torino.
1: Sì, poi si può chiudere a qualcosa meno, però anche 15 non sono pochissimi.
0: Sì, c'è dubbio.
1: Per un ragazzo che ancora non ha fatto vedere troppo, ha fatto vedere delle cose interessanti, quindi io penso che l'idea sia prenderne due di esterni. Se tra l'idea e la realizzazione dell'idea si intromette qualcosa, considerando che mancano 3 giorni, allora i piani possono cambiare, rischiano di cambiare. Attenzione anche a Dodò. Questo lo aggiungo io, perché da quanto mi risulta, o il Nottingham migliora significativamente l'offerta, oppure Dodò può anche rimanere. E ti spiego perché. Perché non ci sarebbe una grandissima convinzione su Alex Jimenez, per una serie di motivi. E quindi col fatto che tu debba completare, ci sono 3 giorni, tu debba completare 3 rinforzi in attacco, può esistere l'eventualità secondo cui non c'è tempo per fare anche un altro terzino.
0: Certo.
1: E quindi magari Dodò rimane.
0: Bisogna fargli riattaccare la spina.
1: E fai un contrattino ponte.
0: Sì, bisogna fargli riattaccare la spina.
1: Ma quello sarà stato messo in conto, mi auguro, da Paratici.
0: Speriamo.
1: Insomma, lo sta vedendo in azione da 6 mesi ormai. Sì, non è che arriva ora.
0: C'è dubbio. Torniamo però subito ai contributi che arrivano dal Viola Park. Carlos Dunga, sei pronto? Sentiamolo, insomma, il cucciolo che poi in campo si faceva sentire alla grande.
8: Carlos Dunga, 100 anni di storia della Fiorentina, sei arrivato a Firenze per festeggiare insieme a tutti i tifosi e insieme alla famiglia Viola.
9: È un piacere, no? Fa parte di questi 100 anni, di grandi leggende, di trovare le amici. Credo che il calcio è bello per questo, no? Un giorno bello di rincontrare a tutti, di parlare della nostra storia, della storia della Fiorentina, che è bellissima.
8: Ecco, tu hai lasciato sicuramente un grande ricordo nei tifosi della Fiorentina, che immagino anche oggi, ieri sera, che chi ti ha visto ti ha riabbracciato con piacere, perché sei stato un idolo. Questo cosa vuol dire per te?
9: A dire molto, no? Arrivare in Italia a fare storia, una grande squadra, però l'ho sempre detto ai ragazzi che a Firenze è un po' diverso, bisogna capire la città, bisogna capire la gente. Sì, il calcio è bello, però bisogna convivere con la gente, con la storia, capire come loro pensano, come agiscono. Allora uno si trova a suo agio qua, e giocare in questi colori è bellissimo, perché giro il mondo e tutte le volte che vado in altre parti, che vedo la maglia, il colore della maglia è molto marcante.
8: Qual è un ricordo particolare che hai ancora nella mente della tua Fiorentina? Una partita, un ricordo, un aneddoto?
9: Credo che l'annata che siamo andati in UEFA, in finale, no? È bello. Abbiamo giocato in Russia sotto il ghiaccio, che era molto difficile, no? Però ricordo molto l'ambiente con i calciatori, perché a tutti le piaceva stare insieme, a venire all'allenamento, a venire a giocare, sempre era un piacere a trovare. Andavamo dopo allenamento a prendere l'aperitivo, era una squadra che le piaceva stare insieme, no? E a quella epoca ancora era possibile avere la cena con il Viola Club, questo era un ambiente diverso.
8: E della Fiorentina di oggi invece cosa ti piace? La Fiorentina che è nata e che sta nascendo, perché ancora il mercato non è chiuso.
9: Sì, credo che quest'anno ha trovato dei belli giocatori di qualità, no? Però per formare una squadra bisogna che questi giocatori si trovino insieme alla squadra, bisogna avere un po' di pazienza all'inizio, però ha preso dei belli giocatori, no?
10: C'è un consiglio che darebbe a Grosso?
9: Ma credo che non c'è bisogno di dare il consiglio. Prima di tutto credo tanto il giocatore come la squadra deve capire come pensa la città, come pensa la gente, cercare di inserirsi di più, no? di avere un rapporto con la città, la gente capire che te sei un giocatore, però da me è anche un essere umano che può sbagliare, se riesce a trovare questi punti con la società, con le squadre, con la gente, va bene.
11: Ma un esempio per la Fiorentina, no? Un idolo qua a Firenze per la qualità, ma anche per la determinazione, per il carattere. Allora un giocatore di adesso, se qualcuno può arrivare a fare Dunga, non lo so, però lei che cosa direbbe per fare la differenza nella Fiorentina?
9: Quello che dicevo prima, no? Bisogna inserirsi nella società, non può venire solamente qua per giocare il calcio, bisogna vivere la città, vivere la cultura, vivere l'ambiente, devi vivere insieme alla gente, non puoi stare staccato solamente nel campo a casa, bisogna capire questo.
11: Sei molto giovane, non so se quanto lo conosci, però è arrivato Pieri. Che giocatore è questo ragazzo brasiliano?
9: Un giocatore che è iniziato nel Grêmio, la squadra non stava bene, aveva delle grandi difficoltà indietro, lui è entrato anche giovane, è riuscito a dare l'equilibrio alla squadra, però qua è un ricommesso, no? è un altro calcio, trova altri attaccanti, però anche va a servire perché lui possa crescere molto, no?
0: Questo era Carlos Dunga che ha inviato dei messaggi precisi e estremamente condivisibili su come un calciatore deve vivere Firenze, sì, per poter, sì, esaltarsi nella Fiorentina, insomma, per poter completarsi.
1: Sì, decisamente vero. E tra l'altro, no, mi è venuto in mente, ora aspettavo, così tu hai detto il bambino,
0: cucciolo,
1: no, il cucciolo, e mi è venuto in mente,
0: no, personaggi dei sette nani Dunga.
1: A proposito dei soprannomi, sì, ma regaliamola a chi non lo sapesse, no, perché me lo raccontò prima, parlavamo di De Sisti,
0: sì,
1: il soprannome Picchio De Sisti, no, io me lo raccontò lui stesso cosa significa esattamente Picchio De Sisti, perché io immaginavo il picchio nel senso che batte,
0: sì,
1: oppure
0: sì,
1: il picchio nel senso che picchia. Invece il picchio altro non è che una trottola di legno antica che va da tutte le parti, come picchio andava da tutte le parti sul campo, vedere per credere la partita del secolo. Che prestazione fa Picchio De Sisti nella partita del secolo Italia-Germania?
0: Te la sei andata a rivedere?
1: Ti ricordi durante il Covid, sì, la Rai riproponeva queste partite,
0: vero,
1: integrali,
0: vero,
1: restaurate,
0: sì, sì, sì, sì,
1: e io mi rividi la partita. Ma Picchio De Sisti fece una prestazione da prenderlo e baciarlo in bocca.
0: Era una trottola.
1: Ma una roba impressionante. Quindi gli voglio un gran bene e gli mando un saluto anche oggi a distanza, perché è effettivamente un attore protagonista nei 100 anni.
0: Forse
1: della
0: non era
1: Fiorentina
0: una trottola, ma è stato un difensore prezioso, elegante, decisivo anche nelle aree di rigore avversarie. Gonzalo Rodriguez.
1: E allora ha lasciato dei ricordi anche lui significativi.
0: Sì. Andiamo a sentirlo allora. Eccolo. Un attimo solo e ve lo proponiamo.
1: No,
0: grazie.
1: Faglielo processare.
12: Quindi stiamo vedendo questo momento.
13: Vai. Ecco, rivedere tanti ex compagni con cui hai giocato, ma anche tanti ex viola, campioni viola con cui non hai giocato. Cosa c'è di speciale in questa giornata che va oltre gli anni poi a Firenze?
12: No, credo lo più importante è che ancora la Fiorentina si ricorda di noi, che sono passati tanto tempo, sembra ieri, perché noi quando siamo arrivati eravamo in un albergo in Bagno Ripoli, e oggi siamo ancora in Bagno Ripoli, quindi sempre è bello tornare, vedere tutta questa gente, fenomeni che hanno giocato in Fiorentina, quindi per me è un lusso.
10: Come ti sembra la Fiorentina che sta nascendo quest'anno?
12: Ha bisogno di tempo, è una Fiorentina nuova, di tanti giocatori nuovi, allenatori, quindi ha bisogno di tempo, di conoscersi, quindi vanno due partite solo, quindi speriamo oggi che vinca, così festeggiamo tutti.
10: Che ne pensi di Pellegrino?
12: È bravo, è un centravanti che è forte, alto, quindi è importante perché ha bisogno la Fiorentina di un giocatore così.
13: I giocatori che sono arrivati quest'anno per adesso, qual è quello su cui scommetti di più? Cioè quello che secondo te farà sicuramente bene?
12: Sono arrivati tanti, è difficile perché appena è iniziato. A me quello che mi garba di più è Fagioli, per esempio, è un giocatore completo, quindi aspettiamo molto di lui.
10: Da Argentino, che aspettative hai per Franco Mastantuono?
12: Franco è un giocatore che ha 18 anni, quindi ha bisogno ancora di adattarsi al calcio italiano. Non è facile per attaccanti, perché qui i difensori sono più duri, più forti, quindi ha bisogno di quel momento di adattazione che tutti i giocatori ce l'hanno, e più un giocatore di 18 anni.
14: Gonzalo, poi nel 2012 l'identità l'avete trovata subito, siete partiti bene. Quanto è importante per questa Fiorentina trovare anche quella, l'identità, oltre che il risultato?
12: È importante, perché alla fine è quello che ti porta a giocare tutte le partite uguali e fare un bel calcio, che è quello che è successo a noi. Ma quello è tempo, non è una partita o due. Ha bisogno di lavorare l'allenatore, tanti giocatori che sono arrivati nuovi, l'adattazione al calcio italiano, che non è facile. Quindi speriamo oggi vinca, e i risultati sempre ti fanno lavorare meglio, quindi speriamo vincere.
14: Il gruppo vostro in Lefto, abbiamo visto prima Luca Toni, Borja Valero, era molto unito. Tutt'oggi è il segreto di quella Fiorentina che ha fatto divertire tutti i tifosi viola?
12: Sì, sempre è importantissimo il gruppo, trovarsi bene con i compagni, lottare tutti insieme per un obiettivo, che è che vinca la Fiorentina. Quello noi ce l'avevamo, quindi speriamo che questa Fiorentina possa trovare quello del gruppo, che è importantissimo.
0: E insomma, che Fiorentina, quella di Gonzalo Rodriguez, quella dei tre tenori a centrocampo, Pizarro, Aquilani, Borja Valero, si diceva, no, all'inizio di quella stagione.
1: Prima
0: anno
1: c'era anche Jovetic.
0: Sì, sì, ma si diceva che quella Fiorentina non potesse reggere quel tipo di centrocampo.
1: Invece, la Fiorentina si difendeva
0: tenendo il pallone.
1: Resse, se non fosse stato Femmonari e Gervasoni, forse reggeva anche di più.
0: Sì, sì. Poi insomma arrivò sempre quarta in quegli anni con Montella.
1: Che non valeva, esatto. Non valeva, però beh, sono comunque squadre che hanno lasciato l'impronta nel cuore della gente. Quindi al di là del quarto posto, il terzo, la Champions, i rigori, rigore per il Milan,
0: sì.
1: Rigore per il Milan.
0: È rimasta così.
1: Non sono robe che dipendono tutte da noi.
0: Quella stagione. Due ricordi, dice il nostro ascoltatore, in particolare oltre ai famosissimi gol. Uno è il gol di Monelli da centrocampo del Napoli, quello che abbiamo raccontato.
1: Sì, pallonetta a Garella.
0: Ricordo alla radiolina i napoletani che esultavano perché avevano capito che aveva segnato Garella, salvo poi essere io l'unico ad esultare. E poi il gol di Pruzzo nello spareggio per l'UEFA contro la Roma, zero gol, salvo poi segnare l'unico gol contro la sua Roma.
1: L'abbiamo citato,
0: il bello del calcio. Auguri Fiorentina, Ale dalla provincia di Salerno. Mentre c'è un altro nostro ascoltatore che dice: sto vedendo sui social tutti gli ex giocatori e ex allenatori presenti al Viola Park in questo momento, spiace non vedere Giancarlo Antognoni, grave errore a sua denuncia. Sì, penso che col senno di poi rimpiangerà quella scelta.
1: E al di là di come la si pensi, il dispiacere penso sia inevitabile per tutti, perché è un pezzo grosso di storia che non parte.
0: Non
1: parliamo delle motivazioni, noi parliamo di cosa succede. L'oggettività è che un grande pezzo della storia della Fiorentina non è presente al centenario.
0: Un grande pezzo, ma soprattutto, oltre all'eleganza che ha sempre mostrato in campo, alla classe, è il giocatore più presente della Fiorentina.
1: È quello
0: il giocatore che ha il maggior numero di presenze nella storia della Fiorentina, oltre 400 presenze.
1: E probabilmente anche il maggior da capitano.
0: Anche da capitano ha le maggiori presenze.
1: Quindi, voglio dire, no?
0: Semplicemente grazie per il servizio che offrite.
1: Grazie a voi, Pietro.
0: E poi ancora il Gabriele, il cinefilo, che dice: Dunga è diventato Reagan con la tintura per capelli.
1: Vabbè. Sì, è bello Corvino, Non parlo di Pantaleo, ma del nero.
0: Sì. Poi Andrea da Milano dice: nel programma elettorale di Edmundo c'è l'elezione di un carnevale ogni mese.
1: Qui ti figlia in giro, però, Andrea. Dice a te.
0: Sì. Poi dice: come Podi, quale uomo del 61 ne avrei per ogni lustro passato? Sì, però
1: dacene
0: poi non ce l'ha dato uno, due, non troppi,
1: ma uno o due tu ce li puoi dare.
0: Poi Renato da Cattolica cita Dunga tra i giocatori da menzionare assolutamente come tra i migliori della storia della Fiorentina, anche Luca Toni, scarpa d'oro unica a Firenze.
1: Sì, infatti io l'ho messo al secondo posto ex aequo con Mutu.
0: Sì.
1: È Lorenzo che se l'hai dimenticato.
0: No, no, no, non è che me l'ho dimenticato. Già, fate le scelte.
1: Ovvio, ovvio. Poi Lorenzo abbracciava un arco temporale un pochino più grosso del mio, quindi.
0: Poi c'è Roberto da Siena che ci fa il suo podio per ruoli. Portiere, è come se facesse le convocazioni.
1: Bello,
0: capito?
1: Però, bello, bello.
0: Portieri,
1: bello.
0: Toldo, Frey, Secas.
1: Secas, no, che dai.
0: Per il suo cuore, per
1: chi
0: il suo cuore.
1: Chi è Roberto, ti voglio bene, ma Secas mi fermo. A Secas mi fermo, dai, cioè, mi casca tutto.
0: Cioè, poi, come vai. Difensori, Repka, Uifaluci e Astori.
1: Ah, bene, certo. Bene.
0: Centrocampisti, Rui Costa, Robbiati e Jorgensen.
1: Bene.
0: Insomma, sui centrocampisti sì.
1: Però chiamate di nicchia, ti sì, devo sì. dire.
0: E poi attaccanti, Bati, Mutu, Toni, Riganò.
1: Qua dice, quattro però,
0: lo so, sono quattro e si stringono un po'.
1: T'ho beccato, no, che hai fatto il furbo, Roberto.
0: E poi dice, con affetto ricordo i primi giovani della primavera che ho conosciuto tramite la rivista Viola, Viola che era diretta da Manola Conte, sì. Tavano e Taddei.
1: Beh, Tavano e Taddei. Soprattutto Tavano, sì. Poi riuscì a
0: Taddei
1: fare.
0: Che poi è ritornato sì. l'anno scorso come membro sì. dello staff sì. di Pioli. Allora, poi quando si mangia arrivano tutti.
1: No, leggi tutto. Dice, leggi
0: mancano soltanto Gianni, ma io in questi no, mesi non
1: leggi
0: ci vado.
1: Tutto.
0: Ci dice che manco anch'io, ma
1: no, no mancano vai. Gianni e Marucci. No, la volevo leggere, raga. Ha paura delle ripercussioni sì. politiche, ve lo dico. Sì,
0: sì. Bati, Rui e Dunga, dice Aldo. E poi Angelo dice primo posto per Baggio, secondo per Batistuta. Terzo per Amrin, quarto per De Sisti e Montuori.
1: E Montuori,
0: adesso anche Montuori.
1: Beh,
0: certo.
1: È un po' un'epoca anteriore rispetto a quelle che abbiamo trattato oggi.
0: Lo scudetto, certo, sì. però insomma.
1: Quindi ora siamo arrivati all'82-83.
0: Ecco, sì, 82-83. Ecco, 82-83 arriva Passarella.
1: La vedi, non è che abbiamo beccato
0: Passarella
1: a caso.
0: E ci si aspettano subito grandi cose da parte del caudiglio, che in realtà fatica ad inserirsi nella Fiorentina perché non è abituato al gioco di De Sisti, alle novità del calcio italiano.
1: Lui veniva da River.
0: Lui veniva da River, sì, veniva da River, certo. Però poi dopo 4-5 mesi si inserisce e diventa
1: prende
0: insomma,
1: un posto da indiscutibile
0: il perno della difesa, insomma, un trascinatore, un leader, un vero caudiglio, ecco, un vero capo.
1: Sì, sì, sì.
0: E altri contributi.
1: Lo cedemmo 4-5 anni dopo all'Inter, giusto?
0: Lo cedemmo nell'86-87
1: all'Inter.
0: Siamo pronti per un altro contributo? Direi che potremo ascoltare la voce di un allenatore.
1: Uno a caso.
0: Paolo Sousa.
1: Ah, beh.
0: Paolo Sousa.
1: È Fucatu,
0: Sentiamo lui. Che cosa ha detto, sono curioso di sentire.
1: Parlerà anche di Federico.
15: Mister Paolo Sousa, 100 anni di storia della Fiorentina, che emozione è per lei oggi essere qua?
16: Prima di tutto orgoglioso di essere qua e fare parte di questa storia meravigliosa e soprattutto parte della città dove l'ho vissuta, continuo a viverla, sempre che ho opportunità di venire. Tanti amici che li voglio sempre rivedere. Ma soprattutto felice di essere invitato, di rivedere anche diversi calciatori che ci fanno, che abbiamo lavorato insieme, che abbiamo fatto delle cose straordinarie. Rivivere ancora queste memorie sarà veramente molto bello per me. Per questo, orgoglioso di fare parte di questa storia.
15: Il potere del calcio, il potere di questo anniversario, tanti ex Viola, allenatori, giocatori sono venuti dai loro rispettivi paesi apposta sì. per festeggiare oggi. Questo è meraviglioso.
16: Questo è meraviglioso. Io parlo per me perché io credo che sento anche che loro ci pensano come io. Questa è una città, ripeto, una città che ti lascia una marca emozionali, c'è cioè d'una intimità veramente molto forte, per questo è sempre molto piacevole non solo far parte di questo momento della Fiorentina, ma anche di vivere la
17: città. È mai stato un momento, mister, in cui è stato vicino magari a un ritorno a Firenze?
16: No, ci hanno parlato diverse volte in certi momenti, ma no, mai stato.
15: Se dovesse fotografare il momento più bello della sua esperienza a Firenze, quale sarebbe? Se ce n'è uno in particolare?
16: Io credo che sono tanti, secondo me, momenti particolari. Cioè, sicuramente quando siamo arrivati in testa alla classifica a Milano, cioè con una partita straordinaria, ma però tutto il percorso anteriore di cultura, di vittoria, di questo sentimento d'appartenenza a una città, un qualcosa di straordinario, di poter convivere con tutta la città, cioè io credo che per esempio uno dei momenti che mi ricordo molto carino, che mi è uscito molto bene, è quando mi hanno parlato di tanti giocatori di tante nazionalità, quando gli ho detto che nella Fiorentina deve essere un passaporto solo, cioè perché per essere un'identità, perché è proprio così, una città come questa ha bisogno di una sinergia abbastanza grande che possa influenzare tutto il percorso di ogni progetto. E mi auguro che questo riinizio di questo progetto possa portare a questo. Io sono sempre molto fiducioso, sono sempre molto positivo, ci credo alle persone, alle loro idee, quando sono convinti come io delle nostre proprie idee, e credo che l'esperienza che il direttore ha può portare sempre a poter fare un percorso molto positivo, e me lo auguro.
0: E insomma, ascoltando Paolo Sosa, siamo tornati indietro nel tempo di qualche anno.
1: Sì. Ti ricordi, no? Il secondo anno, primo aprile 2017, in cui ci fece il pesce d'aprile, no? In conferenza stampa venne a raccontarci che si parlava già del suo sostituto, che il secondo anno non andò molto bene, ci fu una grossa discesa culminata con quel disastro, il Borussia Mönchengladbach. E venne a raccontarci, sì, Corvino mi ha offerto il rinnovo di contratto. E se ti ricordi, la nostra collega e amica Sara Meini per protesta abbandonò la conferenza stampa. Fu un momento mica forte, da ridere, sì, per dire che è stato un grande alto i primi mesi, ma poi anche dei bassi notevoli, come più o meno i 100 anni della Fiorentina.
0: Certo.
1: Qualche alto, ma anche i bassi.
0: Ci sono anche quelli. Sousa, dice Angelo, l'ho avuto accanto perché espulso. È venuto nel parterre a seguire la partita accanto a me. Uno spettacolo immenso, non lo scorderò mai. Un vulcano. E poi ancora, grazie alla nostra speciale radio, dice Paolo da Roma.
1: Grazie a te,
0: naturalmente.
1: E a tutti voi.
0: Vichingo Empolese dice: per me il direttore sportivo migliore della Fiorentina è stato Corvino. La maggior parte dei migliori giocatori del dopo fallimento sono dovuti a lui e a Massimo.
1: Corvino, qualche acquisto, tra l'altro vichingo empolese, no? Un po' come quello delle Sieci, sai? Lui va a nord, vichingo empolese.
0: La Fiorentina di Paolo Sosa, per me che sono del 96, dice Alessandro Valdarno, è stata l'unica che davvero mi ha fatto credere in un miracolo, anche più di quella di Montella. C'era una serie di eventi che mi fecero credere davvero a quella roba lì, poi arrivò gennaio. In effetti, fino nella prima stagione di Sosa alla Fiorentina, la squadra si era portata all'ultimo giornata del girone di andata, che era a
1: penultima, purtroppo eravamo primi alla penultima,
0: all'ultima contro la Lazio,
1: superati, esatto, perché perdemmo 0-2.
0: Si arrivò a giocare il titolo di campione.
1: Il signor Cobra Djordjevic, no? Ricorderai che ebbe uno dei suoi rari momenti illuminati proprio contro la Fiorentina. Effettivamente Montella, prima in classifica, ad onor di cronaca, non ci arrivò mai.
0: Poi un altro ascoltatore dice che a lui piaceva Malesani come allenatore, anche quella è una bella Fiorentina, giocava bene assolutamente. Poi ancora altro messaggio che riguarda il podio dei giochi, comunque quelli del cuore, Garfagnana Viola, dice Antonio, Riga e Bati, secondo Torricelli e Di Livio per l'attaccamento alla maglia da ex Gobbi, perché in effetti si calarono subito nell'atmosfera,
1: soprattutto
0: della
1: Di Livio, devo dire, rimanendo anche in C2 fece un gesto
0: lui che arrivava dal campionato del mondo,
1: coppe dei campioni, roba vera.
0: Dice Simone che bello sentire Paolo Sosa dire emozionale.
1: Fucato, Federico. Io lo amavo.
0: Poi Lorenzo Dagliana giustamente dice: ricordiamo anche il povero Sinisa Mihajlovic, che nonostante tutto nella storia viola. Robbiati ci chiede Maurizio: è stato invitato, ci ha risolto tante partite da subentrato, mi ricordo un 1-0 sul Milan.
1: Io penso sia scontato che sia stato, però non l'abbiamo visto. Però se non hanno invitato Robbiati, c'è stato un
0: fare, aveva degli altri impegni, non lo so, ma non so se ci sarà.
1: Magari c'è. Non l'abbiamo ancora visto, ma
0: Poi Silvio ci chiede se c'è Joaquin al Viola Park. Non l'abbiamo visto neanche.
1: No, Joaquin non dice credo, no, secondo me no.
0: Perché?
1: Boh, a pelle, dice hanno invitato Joaquin.
0: Beh, perché insomma, lui parlavamo della vittoria, la grande vittoria con la Juve. Insomma,
1: lo so, il 3-2 lo fece lui. No, no, però, boh, non so, te lo dico a pelle. Poi magari l'hanno invitato e non è venuto, ecco. Immagino che ce l'avrebbero mostrato i nostri Pietro Lazzarini e sì, Luciano Magistrato. Magari, la parma so,
0: è in ritardo. Ci sono anche
1: ritardo. Può essere, questo pulviscolo sahariano ha rinviato il volo, non so, può essere.
0: Poi un ultimo messaggio, poi li lasciamo anche a Tommaso Loreto, a Angelo Giorgetti, che arriveranno tra pochissimo dopo di noi. Buon compleanno Fiorentina, scrive Vargas da Prato, tanto per...
1: Già, è un altro giocatore, qualcosina ha lasciato.
0: Ha lasciato, il ricordo più bello è legato alla trasferta di Barcellona del 97, quando batti Zitti il no camp, ero ancora minorenne e mi pagai la trasferta mettendomi via le paghette.
1: Capito?
0: E c'ero anch'io a Camp Nou in quella circostanza. Tra l'altro potremmo ricordare a proposito di Robbiati, quando l'arbitro fischiò alla fine proprio nel momento in cui Robbiati era lanciato verso la porta del Barcellona. Sì, chissà cosa poteva
1: era
0: succedere.
1: Era Zubizarreta il portiere del Barça?
0: No,
1: non
0: era,
1: più. Chi era?
0: Era il portoghese
1: Vitor Baia.
0: Va bene, su Vitor Baia ci
1: possiamo chiudere. Sì, sì, anche Stefano Cherubini ci fa segno di chiudere.
0: E allora vi lasciamo
1: regia.
0: Naturalmente la nostra 24 ore viola va avanti, e quindi vi lasciamo come detto a Tommaso Loreto e Angelo Giorgetti. Grazie a Dimitri.
1: Grazie a te Lorenzo. Io rinvio la mia presenza comunque dopo, durante la partita con Lorenzo di Benedetto e Chiara Bevilacqua. Comunque la programmazione continua. Grazie per avermi dato l'occasione intanto di essere stato al tuo fianco in
0: grazie, grazie a
1: ore.
0: Te, grazie a tutti e buon proseguimento qui su Radio Firenze Viola.
18: 24 ore Viola.
19: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
20: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
19: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
20: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
19: Istitutogiglio.it.
20: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto. Trapianto, consultare il nostro sito.
19: Attenzione tifosi viola, sei già cliente luce e gas di Just For You? Per te c'è un regalo straordinario, l'esclusivo cofanetto del centenario, realizzato in collaborazione con Brivido Sportivo, un pezzo da collezione unico per celebrare la nostra passione. Vieni a ritirare il tuo cofanetto omaggio direttamente presso il point di Idron a Campi Bisenzio. Non aspettare, i pezzi sono limitati. Chiama subito il numero verde 800 090 170 o passa a trovarci. Just For You, la tua energia, il tuo cuore viola. Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
21: La Fiorentina è il boato della curva Fiesole, da una finestra di via Jacopo Nardi quando mio babbo andava allo stadio da abbonato in maratona. La Fiorentina è una coppa alzata al cielo nella notte di Bergamo, festeggiata 4 ore più tardi in 3 in motorino facendo i caroselli al piazzale insieme a migliaia di tifosi viola a Firenze. La Fiorentina è il sombrero di Gabriel Omar Batistuta a Franco Baresi a San Siro prima di vincere la Supercoppa. La Fiorentina è Rui Costa che bacia la maglia d'argento a un passo dal vincere un'altra Coppa Italia prima che ci sbattessero in C2, salvo abbonarsi tutti lo stesso l'anno seguente. La Fiorentina è la squadra che amiamo, di tutto il resto ce ne freghiamo. Auguri Fiorentina, 100 di questi anni.
22: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
23: Oh, grande Tommaso.
24: Pietro.
23: Allora?
24: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
23: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
24: Ma davvero?
23: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
22: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
19: Fiorentina, Viola, Firenze.
2: Noi siamo tutto questo.
3: Siamo tutto questo.
2: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
4: 100 anni di Fiorentina e sicuramente tutti i miei colleghi citeranno partite storiche e indimenticabili della storia del club. A me piace ricordare una prima giornata di campionato, era il 23 agosto 2015, facevo da poco il giornalista ed ero sugli spalti del Franchi, mi vidi la Fiorentina battere 2-0 il Milan con un super gol su punizione di Marcos Alonso. Quella è stata una Fiorentina che è stata anche prima in classifica e quindi questo vuole essere un augurio in due sensi, di buon compleanno al club e a tutti noi per una stagione emozionante e ricca di soddisfazioni.
22: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
22: 24 ore Viola. 100 anni di Fiorentina.
5: Auguri, auguri Fiorentina ancora, auguri per questi 100 anni che stiamo celebrando ormai da 14 ore e 5 minuti, prosegue la nostra diretta non stop. Dal mio punto di vista questa sigletta bellissima, anni 80, l'avevo già sentita, vi ho dato un saluto, un arrivederci ormai 9 ore fa, proseguiamo in questa maratona e ritroviamo anche Angelo Soggetti qui in studio. Ciao Angelo, ciao Angelo.
7: Ciao Tolo. Buonasera a tutti.
5: Agio e Tolo, oggi potremmo fare il format Tolo e Agio. No, vabbè, precedenza alfabetica e per esperienza e per valore ovviamente della penna e della firma. Un grande ragazzi, grande giornalista che può veramente rovesciarci migliaia di aneddoti sul mondo viola, sui calciatori che hai conosciuto, sulle interviste, sui momenti di follia, i momenti in cui dici non è possibile, stia succedendo davvero e invece sì,
7: è successo.
5: Devi rifare 2-3 pagine in azione. Caro Angelo Soggetti, ovviamente oggi le nostre trasmissioni sono particolari, quindi sono 2 ore di palla al centro, poi andremo sull'attualità, mercato e tutta la situazione in avvicinamento a Fiorentina Frosinone, che è fondamentale, però è anche una giornata di festa del centenario, un sacco di ricordi, un sacco di terzetti, sentivo che tutti ovviamente citano il terzetto del cuore. E Angelo, ripartiamo da qui, dai, subito anche da parte tua il lato emozionale, i tuoi 3 viola del cuore e anche mi dici la partita, il momento più emozionante
7: e
5: che
7: ti sorprenderò per questo momento più emozionante,
5: questi 97 anni di carriera.
7: 98, no, dai,
5: tu
7: diciamo
5: l'hai vista
7: per
5: nascere, lo
7: no,
5: possiamo
7: dai,
5: dire.
7: Diciamo che per la nazione quasi 40 anni vissuti per l'80% allo sport, perché poi ho fatto anche altre cose nella nazione, però in diciamo 34, 35 anni di Fiorentina non ho fatto il conto, Tolo, però credo più di 1500 partite le ho viste di Fiorentina.
5: A occhio e croce facciamo una trentina stagione.
7: Sì, poi insomma 30, sono state anche diverse coppe.
5: Tutte le coppe.
7: Insomma, le coppe. Non ho fatto il conto, ma un giorno come gli anziani. Come gli anziani lo farò e scriverò quante partite ho visto e quante poi ho continuato a vederle anche dopo. E che ti devo dire? Cioè, se partiamo dal momento più emozionante per me, ti voglio subito sorprendere. Perché non te l'aspetti? Perché se io dico il 2004 e ti parlo di giugno 2004.
5: Giugno 2004, Fiorentina in Serie A. Possibile? No. Siamo ancora in B con Mondo?
7: Siamo al ritorno dello spareggio con il Perugia.
5: Ah, ok.
7: Quando Fantini segnò il gol decisivo, io un anno di sofferenza come quello in Serie B con la Fiorentina, francamente, non me lo ricordo. Cioè, meglio la C2 quasi, perché c'era il senso comunque di una ripartenza.
5: Certo, della unità di
7: c'era
5: di
7: l'entusiasmo, partire. Quindi beh, è arrivata una nuova proprietà, è arrivato Riganò, una partenza molto difficile con Bierkov, con l'esonero, eccetera. Vabbè, comunque ci fu il ritorno in Serie C1, poi dopo sappiamo come andò, la Fiorentina fu rispescata, forse per un senso di colpa, anzi senz'altro per un senso di colpa, per come venne fatta sparire.
5: Sì, dai, sì.
7: E poi si arrivò a questo strazio, a questo prolungamento infinito del doppio confronto con il Perugia, che aveva già finito il campionato a tempo, aveva continuato ad allenarsi, ma aveva dei grandi giocatori comunque. E la Fiorentina arrivò a questo doppio spareggio con un gol di Fantini all'andata ed un gol di ritorno, e sempre un gol di Fantini nella partita di ritorno. Io veramente
5: una liberazione,
7: sì, bravo, perché io un altro anno di Serie B non l'avrei sopportato, ma sinceramente cioè insisto, meglio la C2. E infatti, diciamo, qualche mese fa io pensavo se la Fiorentina va in Serie B, io non ce la posso fare, perché per me è uno dei campionati,
5: confermo,
7: ma con tutto il rispetto,
5: disperato,
7: ma con tutto il rispetto, è uno dei campionati più brutti che io abbia mai visto. E magari nel frattempo è cambiato, non credo molto, però poi non finisce mai. E quindi ecco, se te mi chiedi qual è stata l'emozione più grande, è stato il gol di Fantini. No, perché sarebbe troppo facile dire la vittoria contro la Juve 4-2.
5: Guarda, stanotte piovevano ricordi, tra l'altro fammi ringraziare.
7: Ma nessuno questo, immagino.
5: Siete stati straordinari fino alle 5, poi dopo anche con Dario continuava a mandare, immagino, ricordi, telefonate, questa cosa bellissima dell'eredità, della passione, della fede che arriva sempre dalla famiglia, quindi o il babbo o la mamma o i nonni o gli zii che tramandano questa passione.

0: ma tutte, tutte, e c'era anche il professor Masieri, che già in pensione, tenda, comunque sì, si prestò, sì, nell'anno, sì. Cioè noi lì alla Nazione, in quell'anno lì, noi facemmo finta che la Fiorentina fosse in Serie A. Cioè, quindi, certo, quindi facevamo, certo, 8-10 pagine sulle partite più improbabili. 8-10 pagine.
1: Cioè, sogno Bismarck, cose così.
0: No, ma anche sulle partite. Cioè, ma come se fosse Fiorentina Juventus. Noi su, certo, Fiorentina, che ne so, Castelnuovo.
1: Io mi ricordo Rimini Fiorentina, ah, era, quello, la svolta della società.
0: Quella fu
1: attesa per quella
0: con la vittoria 2-0 in trasferta.
1: Fece con Bismarck,
0: sì,
1: mi sembra.
0: Bravo.
1: Assoluto,
0: sì,
1: protagonista.
0: Sì.
1: Ovviamente oltre al grande Riga.
0: Però era un anno particolare quello, appunto, insisto,
1: sì, c'era, sì, sì, sì, sì, sì, così.
0: C'era anche la gioia di essere usciti da un incubo per ripartire, no? Con una proprietà che ancora non conoscevamo, e però insomma si capì che avevano voglia di fare le cose sul serio. E quindi poi dopo, ecco, la Serie B, no, la Serie B proprio mi intristì, fra l'altro fu un campionato molto, molto complesso, perché ci fu un mercato di gennaio in cui praticamente Lucchesi rivoluzionò tutto, arrivarono tanti giocatori e la Fiorentina ripartì, poi dopo venne ripescata proprio per i capelli, per fare questo spareggio, sì, anche, sì, lì proprio
1: per,
0: insisto,
1: una volta si può, sì, per una volta nella,
0: insisto,
1: storia,
0: il calcio si sentiva addosso questa grande responsabilità di aver fatto fallire la Fiorentina per motivi che purtroppo in parte conosciamo. Un saluto anche a Vittorio Cecchi Gori.
1: Assolutamente, io guarda, ho chiuso la diretta stanotte.
0: Che nel corso degli anni, io, ecco, lui è stata una delle, cioè, ma glielo ho anche detto, perché poi dopo nel corso degli anni poi abbiamo avuto l'opportunità di ricominciare un rapporto quando lui è caduto in disgrazia. Però io è stata una delle persone che più, diciamo, ho odiato in vita mia, ma veramente. No, perché per come aveva,
1: capisco,
0: per la gestione,
1: anche perché poi tu lo hai vissuto, certo, professionalmente,
0: certo,
1: che è molto diverso che da tifoso.
0: Ma mi dispiaceva.
1: Se entri in contatto, conosci la persona, certo, ci sono i rapporti.
0: Ma dal mio osservatorio proprio percepivo il fatto che molto spesso lui si circondasse di persone sbagliate. E questo mi dava ulteriore fastidio, perché io pensavo, ma com'è possibile che non capisca che queste persone non fanno i suoi interessi e quindi neanche quelli della Fiorentina. E poi, ecco, avendo avuto il modo di conoscerlo meglio, insomma, sono andato a trovarlo, abbiamo instaurato un rapporto anche telefonico, ci sentiamo, non dico spesso, ma ci sentiamo,
1: sì,
0: ho capito che ora purtroppo è intervenuto anche qua un paio di volte, no? Mi sembra,
1: sì, quando c'era io. Avuto questo privilegio,
0: sì,
1: sì.
0: Ho capito che ora si trova in una fase della vita in cui si sente assolutamente solo, e questo mi dispiace, perché è malinconico.
1: Certo.
0: Non posso riferire le parole esatte, mi ha detto, ma ho la sensazione, anzi, diciamo, ho la certezza che abbia capito, insomma, di aver commesso degli errori proprio fidandosi di persone che pensava che fossero amici e invece poi si sono comportati in modo diverso. Quindi c'è anche questo retro aspetto,
1: certo,
0: no? Diciamo, dietro al fallimento della Fiorentina. Sì, no,
1: certo,
0: c'è una grandissima amarezza. E, però, insomma, da lì ripartì la Fiorentina, arrivammo al famosissimo ormai gol di Fantini. Ecco, ma qualcuno ha ricordato fra tutti quelli che hanno parlato questo gol? Mi sembra
1: negli spot che abbiamo fatto questa settimana, mi sembra qualcuno, ora non, di Benedetto Lorenzo, dei gol che ha ricordato di Benedetto.
0: Io quello proprio, perché vabbè, per me fu una liberazione.
1: Io sono 1726, è una di questi, quel momento, il colpo di testa. Fantini rimase in aria un 20-30 secondi,
0: sì,
1: e fra l'altro è uno di quei gol che, come dinamica, lo dico con tutto il bene che ho voluto a quella curva, quello lo vedi bene, perché insomma, cioè, non è che in curva vedesse alla grande, quello si vide proprio bene perché era centrale, il colpo di testa e tutto. E poi mi ricordo espulso Doprado che poi sarebbe venuto a Firenze, e poi mi ricordo anche
0: un po' di robe sentite.
1: Sì.
0: Sempre.
1: Ma chi se ne frega,
0: no,
1: va bene così, fra l'altro... Ai tempi ero, come tu sai, un sostenitore del fair play, ovviamente, dei buoni rapporti.
0: Sì, in campo soprattutto.
1: E nelle due settimane di sfida andata e ritorno, e l'andata si gioca a Perugia, bombardavo il forum dei tifosi del Perugia ogni
0: questa
1: giorno.
0: Mancava.
1: Erano i primi, erano gli anni in cui comunque arrivava internet a casa, e quindi ci cominciava a scoprire il mondo internet, e oltre a scoprire i siti viola, io avevo trovato sto muro di tifosi del Perugia, cosa non gli scrivevo tutti

0: giorni. E vabbè, lasciamo perdere. Va bene, siete in tantissimi: Alessio, Nadia, Pinza da Campi, Fabrizio, e giustamente racconta questo incubo che è stato spengere il canale 92 alle 3:30 con sottoscritto, riaccenderlo ora e ritrovare il sottoscritto. Ma vi prometto che dalle 4 avrete una pausa, poi dallo stadio vedremo un po'. Stadio che ci riporta sull'attualità, perché c'è anche molto di cui parlare. Siamo a qualche ora da una partita importante per mille motivi, siamo nel bel mezzo del mercato che impazza e che chiuderà martedì, e quindi come fare a meno di un chi si compra flash, così riepiloghiamo tutte le notizie di quest'oggi 29 agosto 2026, centenario Viola.
1: Chi si compra flash?
2: Appuntamento formato centenario con il nostro chi si compra flash. Tiene ancora banco la situazione legata a Zirkzee del Manchester United, che è il giocatore che la Fiorentina ha prescelto per sostituire Moise Kean. Da qualche giorno i Viola stanno dialogando costantemente con i procuratori del ragazzo. Il problema è che in questo momento c'è un nodo riguardante la formula, cioè il Manchester United spinge per l'obbligo di riscatto, mentre la Fiorentina vorrebbe mantenere il diritto di riscatto. Per il giocatore è tutto ok, nel senso che sta spingendo addirittura per venire alla Fiorentina, e ve lo raccontavamo da ieri. Il punto è proprio la formula: la Fiorentina potrebbe provare questa strategia, cioè alzare leggermente l'offerta economica per provare a mantenere il diritto di riscatto, ma lo United vuole delle garanzie e delle certezze. In tal senso i Viola si stanno cautelando, perché intanto c'è l'offerta per Beto dell'Everton, qualcosa come 20 milioni di euro da quello che ci risulta. È stato fatto un tentativo, comunque un sondaggio esplorativo, intanto per Arnaud Kalimuendo, 2002 del Nottingham Forest, che la Fiorentina segue anche se non è il primo obiettivo della società viola, lo ribadiamo. Nel frattempo Ken sta aspettando che arrivi il suo sostituto per poter partire per Como e sostenere le visite mediche con la squadra lariana. Per la fascia Angier il primo obiettivo, c'è un'offerta che è stata presentata a Torino vicina ai 15-16 milioni, però il Toro chiede quantomeno 18 milioni. Nelle scorse ore ci sono stati dei contatti anche con Urbano Cairo, che diciamo stanno dando un'accelerata all'operazione. La Viola vuole GE e GE vuole la Fiorentina. Peraltro nelle ultime ore è stato fatto un tentativo per Gnonto. I Viola sono in contatto con il Leeds, i primi dialoghi appunto con la squadra inglese per il giocatore, che potrebbe diventare un obiettivo concreto, di sicuro adesso è reale, e i Viola potrebbero fare un altro esterno d'attacco oltre a GE, in questo caso Gnonto. Per quello che riguarda le uscite, Gudmundsson è sempre opzionato dal Bologna nel caso in cui dovesse partire Rowe. Per quello che riguarda Mandragora invece, il Torino rimane interessato, ma l'operazione sarebbe slegata rispetto a quella di GE. Perché? Perché fondamentalmente se arriva il primo non è detto che il secondo vada al Torino e viceversa. Certo, comunque i Granata sono interessati a Mandragora, che è in uscita per lasciare spazio a Torsved dal Sassuolo. Interessamento per Emerson Palmieri, oltretutto, per la fascia, che è in uscita dal Marsiglia, su di lui c'è anche la Juventus, e si parla anche di un possibile ritorno al Santos, pista che però non ci risulta caldissima. In uscita sempre anche Dodò, sul quale c'è il Nottingham Forest, operazione da 9 milioni più 2 di bonus nel caso in cui Viola accettassero l'offerta degli inglesi, su di lui anche l'Olympiacos. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
0: Va bene, grazie a Niccolò Santi. Ero speranzoso in un altro scenario, Angio, per oggi. Mi aspettavo Ken a Como a fare le visite, a fare il suo, a salutarlo, e mi aspettavo Telespalla Bob Zirkzee a Firenze.
3: Senti, io devo dirti che
0: never a joy.
3: No, aspetta, cioè mancano ancora un paio di giorni. Io devo dirti che sono rimasto sorpreso da quanto ha detto Paratici qualche giorno fa, perché si è impegnato molto, perché ha detto semplicemente: se va via Ken arriverà uno più forte di lui. Questo è un bel impegno.
0: Alza le aspettative.
3: Alza le aspettative, cioè detto da un dirigente che ha la sua esperienza, è un bel mettersi in una condizione molto, molto pressante, perché poi insomma, allora, se parliamo delle prospettive, io penso che Zirkzee 3 anni fa, quando era nel Bologna, valesse il prezzo del biglietto, quindi eravamo di fronte ad un giocatore.
0: E poi sei un tattico e anche un tecnico.
3: No, vabbè.
0: Cioè, il discorso della prima punta non è esattamente una prima punta. Sì, ma a Bologna l'ha fatta la prima punta con due esterni, ha fatto 12 gol.
3: Sì, ha fatto 11 gol nel 2024 e 5 assist, quindi uno partecipava tantissimo al gioco. Certamente non è Ken, è uno che ha una grande tecnica, non ti dà profondità magari come ti dà un giocatore tipo Ken o anche Beto, però tre anni fa, insisto, lui voleva il pezzo del biglietto. Poi che cosa è successo a Manchester, diciamo, non lo so, però ha fatto 5 gol in due campionati e non è esattamente
0: l'ha pagata da morire,
3: questo
0: il calcio inglese
3: l'ha pagato tantissimo,
0: detto che il Manchester United mi sembra un bel delirio
3: da un po' di tempo. Però detto questo, io non so ora lui in quali condizioni sia. Se faccio riferimento al giocatore di tre anni fa, non, ora mi sembra ricordare che lo pagò 42 e mezzo, per cui insomma si trattava di un top, cioè di un top level. Ora io non so quale sia appunto il livello di Zirze, ma insomma io devo dirti che mi piacerebbe tanto tanto come giocatore se fosse quello di tre anni fa. Beto è uno che ti dà profondità, è un classe 98, è uno che in Serie A comunque segnava, diciamo, 10-11 gol e faceva anche degli assist. In Premier con l'Everton ho visto ha segnato 9-10 gol a stagione, quindi è uno che ti promette quasi la doppia cifra, no? Quindi,
0: caratteristiche opposte tra loro due, però
3: sì, certo, certo, cioè lui è uno che attacca la profondità, è uno che ti fa anche allungare la squadra, è uno che può lanciare in profondità. Zirze molto meno. Zirze in un 4-3-3, ecco, io francamente faccio fatica a collocarlo, a meno che non ci siano veramente altri giocatori che segnano tanto, che si inseriscono, che cercano lo scambio, che vedono la porta, eccetera. Cioè anche Gnonto è uno che segna pochissimo.
0: Esterno in questo caso.
3: Esterno, quindi cioè diciamo che gioca preferibilmente a destra, che può giocare anche a sinistra. Diciamo nel Leeds credo che in Premier non abbia mai neanche segnato, in Championship sì.
0: Ma hai la sensazione che si sia un po' a guardare quello che c'è su piazza?
3: Guarda, questo un po' mi stupisce.
0: Come se fosse una reazione alle vicissitudini del momento e non c'era poi in realtà un piano.
3: Guarda,
0: deciso.
3: Io non credo che
0: oggi Ken, ti domando, che fa? Va in tribuna?
3: Vedrai, oggi andrà in tribuna.
0: O va in panchina? Magari entra prima, a fare tre gol.
3: Prima scherzavamo, va a fare la doppia seduta. La
0: sì,
3: doppia seduta
0: è notevole.
3: Sì, per recuperare.
0: Però poi magari sullo 0-0, no, Dio non volesse.
3: Lo fa scendere.
0: Da. Non lo so, 0-0, è in panchina, lo butta dentro, calcio d'angolo, boom, fa gol. E magari un esulta nel mezzo.
3: A escluderlo.
0: Non lo so, ecco, una situazione del genere io me l'aspettavo.
3: Ma guarda, devo dirti neanche io, perché Paratici è sempre stato un allenatore, un tecnico, e parlo di tecnico, cioè mi riferisco ovviamente al direttore sportivo, che ha sempre seguito una pista A, diciamo, avendo anche una pista B e una pista C, no? Quindi uno sì, che si è mosso sul mercato avendo sempre le alternative. Ora io che tutto, diciamo, la Fiorentina potesse non prevedere fuorché Ken all'ultimo momento potesse andare a Como, no? Una trattativa apparecchiata da tempo,
0: essere.
3: Una trattativa di cui si parlava da tempo.
0: La prima offerta è 18 agosto, quella da 25+5.
3: Va bene, ma comunque se ne parlava anche prima.
0: Sì,
3: se ne parlava anche prima, per cui sicuramente Paratici e il giocatore si erano parlati, e quindi le carte credo fossero all'interno almeno abbastanza chiare. Quindi ecco, un po' mi sorprende che la Fiorentina a questo punto non lasci partire Ken, perché deve fare entrare il sostituto.
0: C'è.
3: E non uno qualsiasi, uno più forte di Ken, e questo è un problema anche secondo me, ecco, diciamo, è per questo qui io insisto, le parole di Paratici mi hanno molto sorpreso, e pensavo che avesse già un colpo in canna, poi questo colpo magari ce l'ha davvero e si tratta di definire magari
0: dettagli,
3: le cose contrattuali,
0: eccetera.
3: Che poi dopo c'è, Tommaso, sono dettagli che fanno girare
0: milioni
3: per
0: stai
3: cui
0: scherzando,
3: cioè sono bonus, i gol
0: sì,
3: presi si arriva a 10 gol, cioè soldi presi
0: eccetera,
3: si arriva a 10 gol, eccetera eccetera, per cui può darsi che abbia questo colpo in canna, e quindi anche per dare la misura che la Fiorentina è un club forte e non lascia partire Ken senza avere in pugno il suo successore, può darsi che ora si sia creato questo stallo.
0: Entro quanto si sbloccherà, ce lo dice in esclusiva Ernesto Poesio dalla redazione Corriere Fiorentino, informatissimo, e così ci dà i tempi. Ernesto, ben trovato, buon pomeriggio.
4: Ciao.
3: Ciao Ernesto.
4: Ciao a tutti. Ciao Agio, come stai?
3: Bene, te come stai? Grandissimo.
4: Bene, bene, bene. Oggi è giornata di festa.
0: Sì, anche lunga.
3: E di pagine, e di paginate sui giornali.
4: E di paginate sui giornali, sì, esatto.
0: Ma stasera Ken dove te l'aspetti, Ernesto? Panchina, tribuna?
4: Panchina, tribuna, non in campo ovviamente, non credo neanche che entrerà, perché insomma sarebbe un po' assurdo se entrasse, però certo, vi stavo ascoltando, è una situazione un po', sono d'accordo, insomma, una situazione complessa e abbastanza inaspettata e complicata da dipanare per la Fiorentina, preparateci questa, perché appunto dipende, sei bloccato su una cessione che ormai hai messo in conto, però non la riesci a concludere perché appunto sei bloccato sull'arrivo del sostituto del giocatore probabilmente più forte che hai in rosa, o comunque quello potenzialmente più decisivo, o comunque che ha dimostrato di poterlo essere quando lo vuole e quando è gestito bene. E quindi certo stupisce, perché appunto la cessione di Ken secondo me non era in programma da 20 giorni, era in programma da maggio, lo sapevamo tutti, lo abbiamo detto e scritto tutti che fin da maggio che sarebbe stato l'anno, l'estate in cui probabilmente no, o sarebbe arrivato qualcuno per la clausola, o comunque insomma poteva essere il sacrificio che la Fiorentina doveva fare anche per mettere a posto un po' il mercato, per far quadrare un po' i conti di un mercato molto importante, perché non ci dobbiamo dimenticare che insomma questi 40 milioni, che poi sono 20 in meno rispetto alla clausola, comunque fanno comodo alla Fiorentina, cioè, la Fiorentina ha speso moltissimo o ha impegnato moltissimo anche per il prossimo anno,
0: non c'è dubbio,
4: e quindi comunque da qualche parte un po' di incassi li devi fare, non c'è l'Europa, non scordiamoci quello che avevamo detto, scritto eccetera a maggio, giugno, c'è stata la questione della multa per quanto riguarda la parte economica, insomma voglio dire lo sforamento degli ingaggi, quindi
0: c'è speso Fiorentina molto,
4: aveva tutta anche una serie di questioni economiche da far quadrare. Poi ci siamo fatti trascinare da questo mercato entusiasmante perché sono arrivati colpi a ripetizione, però nel frattempo la Fiorentina non ha venduto Dodò, non ha venduto Ken, ha venduto solo adesso Sottil, ancora credo Varac, credo che ci sia ancora,
0: sì,
4: cessioni non ne ha fatte tantissime, e quindi 25-20 giorni fa la Fiorentina ha fatto sapere che Ken restava, e poi qualcosa è cambiato, forse i conti.
0: Di sicuro qualcosa è cambiato anche nell'impostazione che dovrà dare Grosso a questa squadra, che poi con Zirze, ora non so se arriverà davvero, però se ne parla da 48 ore, ormai è una squadra molto poco da esterni larghi come poteva essere il Sassuolo, il 4-3-3 puro, e soprattutto è una squadra da possesso palla, Angelo, mi sembra un po' più speculare Grosso su questo piano, blocco basso.
3: Guarda, io
0: si parte
3: dopo la prima partita,
0: però sono pregiudizi, quindi calma.
3: No, cioè. Cioè diciamo chiaramente il controsenso che tutti abbiamo visto è chiaro, cioè arriva un allenatore scelto dal direttore sportivo, questo allenatore ha sempre giocato con un modulo, quindi si presuppone che vada avanti con questo modulo come lui stesso dice, e poi non arrivano due cioè i due esterni d'attacco diciamo classici, perché diciamo Bastantuono potrebbe essere in qualche modo considerato tale, però non arrivano, e quindi lui per la prima volta forse gioca con un modulo diverso, quindi 4-3-2-1, e questo già è un primo controsenso, perché se il direttore sportivo, anche giustamente dal suo punto di vista, all'inizio della rifondazione sceglie un tecnico che è funzionale anche alle sue idee e certamente lo ascolta quando lui ha qualcosa da dire, ecco, ci si domanda perché non sia stato allestito il modulo che questo tecnico predilige. Poi ascolto sempre volentieri Ernesto, cioè ha ragione Ernesto, è stato speso tanto, e ci dimentichiamo tutti quando facciamo i conti, quando parliamo di 100 milioni, anche dei 30 milioni che comunque la Fiorentina ha investito per Brescianini e per Fabian, quindi insomma sono tanti soldi spesi, e a un certo punto abbiamo avuto l'impressione che non ci fosse un limite quasi, no? Che la Fiorentina quello che ci voleva ci mettesse e quindi
0: Paris Saint Germain,
3: però forse forse ora siamo arrivati ad un punto in cui certi conti devono quadrare, anche perché ricordiamolo, nel caso in cui, come tutti ci auguriamo, la Fiorentina dovesse tornare nelle coppe, il fair play tornerebbe in vigore e quindi insomma un certo concetto di virtuosismo all'interno diciamo delle finanze ci dovrebbe essere, cioè non potrebbe neanche la proprietà ripianare eventualmente i debiti perché dovrebbe esistere questo virtuosismo, per cui è anche bene che la Fiorentina si presenti all'inizio sì con qualche debito ma non tantissimi.
0: Allora intanto diamo l'aggiornamento più importante di tutti: Rui Costa dovrebbe essere a Viola Park,
3: che te non metti tra i tre della tua
0: no, perché i tre del cuore del cuore. Rui
4: può giocare oggi?
0: Penso di sì, perché poi c'ha una forma spaziale di una bellezza disarmante. No, lui è anche sopra. I tre sono le passioni. Rui
3: posso metterti in difficoltà un pochino?
0: È proprio una fede.
3: Come dirigente, come presidente, ha comprato Cabral.
0: È vero.
3: Pagandolo con una cifra
0: 25 piotte, e lì si è rimasti tutti sorpresi. Però se si fa il curriculum
3: da
0: DS del Benfica, cioè la sua seconda vita da dirigente ai livelli da calciatore.
3: Sì, è vero, però cioè, quella cosa
0: Enzo
3: mi stupì.
0: Fernandez l'ha rivenduto in Inghilterra a 70-90, l'aveva preso a 15-13, va bene. Ernesto, il tuo trio del cuore. Partita non te la chiedo, insomma anche te come Angelo 50, 60, 70 anni di carriera, quindi capito.
3: Ma lui
0: già
3: è giovane rispetto
0: già
3: a me,
0: dalla finale, la prima finale a Madrid, Ernesto era inviato. Sì, e quindi la partita no, ma il terzetto del cuore sì.
4: È dura, tre sono pochi. Comunque vabbè, Baggio, Battistuta e Antonio. È banale, lo so, però sono questi.
0: Baggino in cima a tutti, eh?
4: Per me sì.
0: Ma la generazione è quella. Poi sai, Baggio la fine degli anni '80.
4: A pari merito con Bati, però, perché poi è una cosa, è come dire scegli fra il babbo e la mamma, cioè, un po' complicato.
0: Sì.
4: Un po' tanto complicato. Non lo so. È veramente, cioè, mi fai una domanda cattivissima, ecco, non si può fare questo.
0: È tormentone di giornata.
4: Lo so, ma non si possono fare, come si fa? Ma poi ognuno poi ce n'ha tanti anche, no, che non ti aspetteresti, ma per motivi propri, no?
0: Sì.
4: Cioè, voglio dire, io per esempio mi piaceva tantissimo Repka, perché? Perché mi piaceva, oppure Schwarz. Non ce ne sono tanti
0: belli rocciosi,
4: Francesco Toldo,
3: Dunga ragazzi,
4: Dunga, certo, ma poi si dimette, cioè, poi uno capito adesso così come fai, ce ne sono tanti.
3: Grazie, però non avete citato il giocatore del mio cuore,
0: che è? Ma poi Angelo sarà un super centinaia di buchi sul Mutu hai dato,
3: no,
0: diciamo.
3: Vabbè, ma che centinaia di buchi, è difficile come dice Ernesto fare questa classifica. Però dovremmo distinguere fra una classifica del cuore personale per gli affetti e anche per le emozioni provate e poi per il valore dei giocatori, ecco, forse potrebbero essere distinte modo da fare due classifiche separate e metterne un po'
4: sì,
3: di più.
4: Sì, però poi Angelo c'è anche quando sei stato solo tifoso, quando ci hai lavorato, no? Per noi soprattutto, sì. È diverso, no?
0: Certo,
4: alcuni li hai conosciuti, altri li hai visti solo come miti,
3: certo.
4: Diciamo, quindi è differente anche quello incide, cioè,
3: certo.
4: Uno che non fa questo mestiere non lo sa, però noi che lo facciamo lo sappiamo, insomma, che tante volte quelli che sono dei miti così poi li conosci e ti casca,
3: sono
4: ti casca il mito, appunto.
3: Però ecco, il resto, io con il passare degli anni mi sono convinto che la cosa più sbagliata sia quella di avere, non dico delle amicizie, ma delle buone frequentazioni, perché è bene mantenere le distanze, perché poi questo ti impedisce di essere completamente sereno e di essere
4: assolutamente,
3: ecco, questo, cioè, diciamo, in ogni campo e perfino nel calcio, per cui io nel corso di tutti questi anni forse con un paio di giocatori ho avuto dei rapporti, non dico stretti, ma anche fuori dal campo, e certe volte me ne sono pentito.
0: Adrian un po' ti ha fatto impazzire, dai. Qualche sì, momento in mi senso, sa
3: nel,
0: che...
3: nel senso buono, sì, sì. No, certe volte è anche un po' meno buono, però ecco, ci sono dei vincoli che secondo me in certi momenti un giornalista si pente di avere, e quindi poi anche scientificamente, e devo dire che poi la Fiorentina ci ha aiutato moltissimo, perché si è completamente blindata, per cui i giocatori uno li vede da 300 km.
0: Ma da 10 anni, non sì, da ora, vabbè, forse anche appunto, 15. Guarda, quando ho cominciato io?
3: Sì.
4: Posso aggiungercene uno di riserva?
3: Vai. Sì.
4: Riganò.
3: Beh,
4: e qui rientro in quello che diceva. Cioè, Riganò è stato ed è. Una persona secondo me che non c'entra niente col calcio di oggi, non c'entrava nemmeno allora, è una persona eccezionale, e qui invece sono contento di fare questo mestiere, di averlo conosciuto di persona,
3: sì.
4: Perché è una persona veramente particolare, di una sì. semplicità e di un'umanità particolare, ed è stato in quell'anno lì C2 poi B eccetera, insomma è stato il simbolo della nostra rinascita, e quindi secondo me deve avere un ruolo, un posto importante nella storia della Fiorentina, perché quello che è successo in quegli anni lì, col fallimento eccetera, chi c'era se lo ricorda bene, insomma lì ci siamo presi paura che fosse finito tutto,
3: bravo Ernesto, hai fatto benissimo a ricordare Riga
4: e Cristian, Riga gol, ci sta proprio nel Pantheon, secondo me.
3: Che poi, se vai a rivedere, se uno magari non ha visto i suoi gol, ma se uno va su YouTube e va a vedere i gol, c'è della roba, ma una varietà. Una
0: sforbiciata, mi sembra.
3: Ma di testa, vabbè, era il suo colpo migliore, ma anche di destro, di sinistro, pallonetto, tiri tesi, da dentro area, meno da fuori area, ma comunque una varietà di colpi pazzesca, cioè se c'era
4: ma
3: una porta
4: ha sempre avuto
3: beccava.
4: Una riconoscenza nei confronti della Fiorentina e di Firenze che io raramente ho visto fra i calciatori, cioè lui è innamorato di Firenze, è rimasto a vivere, certo. Quasi lui che è riconoscente nei confronti.
0: È diventato parte anche del popolo viola, sì, e fra l'altro sì. Ernesto mi fa un assist involontario, perché come Riga lo abbiamo visto in tantissime scene dei Viola Club o in trasferta con i tifosi, e quindi a conferma che lui è diventato proprio uno di noi, mi viene in mente Celeste Pin, che era su questo piano anche lui diventato uno di noi, fra l'altro lo dico anche con un po' d'emozione, perché oggi avrebbe sicuramente partecipato insieme a tutti noi in questa diretta, e al pari proprio di Riganò sono quelle figure che fanno il salto dal campo, entrano proprio nella città e diventano parte di questa comunità che oggi festeggia i 100 anni. Quindi un bacio anche a Celeste,
3: senz'altro,
0: in cielo. Certo. Va bene Ernesto,
4: e tra gli allenatori
0: vediamo.
4: Voi?
0: Gli allenatori?
3: Cioè, ma fra quelli conosciuti oppure parli?
0: Claudio Ranieri, ragazzi, io lo sapete, sono spocchioso, lo dico sempre, io ho vinto tre trofei, due me l'ha fatti vincere Claudione, e poi ci ha preso in bici, ha rimesso un attimo in riga e ha guidato quella squadra a favola, poi direi Cesare. Assolutamente, senza dubbio Cesare è entrato dentro, anche lui è stato malissimo in alcune situazioni di addio, e poi una bella sfida da Montella, Paolo Sosa, mi sono sentito tradito, chi mi conosce lo sa, io sono una bimba anche di Vincenzo Italiano, secondo me ha lasciato un bel marchio a me come allenatore in panchina. Per me Italiano è uno che mi ha fatto divertire negli ultimi 10 anni, e non è che ci siamo divertiti tantissimo.
3: Io ho grandi rimpianti per Paolo Sosa, perché secondo me è stato uno dei più forti allenatori visti a Firenze, poi però è stato frenato da alcuni lati del suo carattere, non a caso
0: male, fa.
4: Cioè, un allenatore non è una cosa da poco.
3: No, ma guarda, io ne parlavo con Pasquale, che fu semplicemente degradato una volta da capitano e neanche glielo disse, quindi lui lo avrà odiato Paolo Sosa, poi dopo lo mise. Mi disse: guarda Angelo, lui è il miglior allenatore che io abbia mai avuto, quindi quando parlava di calcio era uno che diciamo, entrava nello spogliatoio e diceva: allora, questo avversario gioca così, noi dobbiamo metterci così, e succedeva esattamente quello. Poi però deve essere anche un gestore, un allenatore, no? Perché ci sono tanti altri aspetti che devi essere bravo a saper valutare. Lui era molto bravo tecnicamente a preparare le partite, anche a comunicare, secondo me, nella gestione, devo dire, ha avuto parecchi problemi, ma non solo a Firenze.
0: Finivano più, quelle conferenze basculante.
3: Sì, poi a un certo punto lui deragliò. No, a un certo punto deragliò, perché quando capì che non sarebbe stato confermato.
0: E poi, diciamolo, fu mandato fuori strada, di visto il deragliare, direttamente da un'entrata in te, il cigolato di Poesio, ed ecco, proprio Poesio, Poesio la fine, cordiere fiorentino, pranzo, russo, smentite, smentite. No, no, tutto smentito, Ernesto, tutte invenzioni. A Empoli si imbuffa lì, giusto?
4: Sì, a Empoli si imbuffa lì, però è d'altra parte. Le notizie sono così.
0: Ma dacci retroscena, perché io già ai tempi mi ricordo, avendo la fortuna,
4: ma
0: ti scrisse, ci furono contatti diretti, no? Mi ricordo se
4: ci
0: furiò.
4: Certo, certo, ci fu una cena, ci fu, ma con me i contatti diretti.
0: Sì, sì, sì.
4: Ah, beh, insomma, no, ci fu da ridire, sì. Però d'altra parte, come si fa? Quando ci sono le notizie, ci sono le notizie, si devono dare.
0: No, figurati, lo dici alla testata Firenze Viola. Ai tempi ci lavorava anche Lorenzo Di Benedetto e tiro fuori.
4: C'è stato anche qualche problemino recentemente con la storia di Sarri, insomma.
0: Quello non è perché avete questo difetto di fare il vostro mestiere.
4: Ogni tanto, capo.
0: Lorenzo Di Benedetto dette la notizia delle potenziali dimissioni a gennaio, prima che cominciasse poi il finale, che stava panchina a sedere, aveva la febbre, e ci convocarono. No, dovete venire, non è vero nulla. Ai tempi c'era Silvia Berti. Sì, Silvia, va bene, vengo come direttore. Lorenzo alle sue fonti se l'ha data, vuol dire che abbiamo delle conferme. No, il mister vi vuol parlare, è tutto falso. E però non si è mai fatto.
3: C'era ancora, sicuro?
0: Mi sembra di sì.
4: No, non c'era
0: Silvia.
3: No.
0: Allora non mi ricordo chi era.
3: No, 2015.
0: Hai ragione.
3: No, io invece con lui ebbi un durissimo confronto prima della prima partita
0: Elena
3: del campionato.
0: Turra, scusate. Elena Turra c'era.
3: Sì, io con lui ebbi un durissimo confronto prima di Fiorentina-Milan, prima partita. Fu convocato, c'era Rog, fu convocato nel suo studio per incontrare Paolo Sosa, il quale mi rimproverò di aver rivelato sulla nazione alcune cose che lui non voleva uscissero, tipo, ma cioè, mica niente, io veramente rimasi stupito, cioè il nuovo metodo di preparazione, il fatto che fossero stati acquistati dei macchinari particolari per fare, lui voleva a tutti i costi, no, ma lui voleva a tutti i costi che io gli dicessi chi me l'aveva detto, cioè lui voleva la fonte. Lì allora cominciò un litigio, perché io dissi: guarda, se io ora faccio questo nome, io so benissimo che fine farà questa persona, ma lui non intendeva, insomma. Quindi arrivammo ad un litigio vero e proprio con Rog. Io ancora mi ricordo gli occhi di Rog, che erano completamente spalancati, che voleva,
0: cioè, capitò sul pianeta Viola un po' a sorpresa.
3: Allora io, preso dalla disperazione,
4: tempo dissi, per Milinkovic e Savic,
3: allora te lo dico, i giocatori vanno sempre in un ristorante, io lì conosco un cameriere, io sono amico di questo cameriere, e mi ha raccontato. Allora lui veramente si inferocì, venne con il dito sotto il naso e mi disse: non mi devi prendere per il, lo posso dire,
0: sì,
3: culo. E lì aveva ragione. E lo scontro finì prima che potesse andare
0: degenerare.
3: Sì, degenerare, ma ci mancò veramente pochissimo.
0: Va bene, bella storia. Oh, Ernesto, grazie ancora, anche per i ricordi.
4: Grazie a voi.
3: Ciao Ernesto.
4: Ciao.
3: Quello fu veramente un bel match, ancora me lo ricordo. Ma gli
0: Paolo
3: occhi
0: Sosa
3: di era tosto,
0: messo benino fisicamente,
3: tosto.
0: Poi blindò tutto, no? Cioè si fa a modo mio, no? Cioè, chi è che non si poteva salire sul pullman? Nemmeno il team manager faceva,
3: ma neanche
0: il
3: dirigente faceva vedere. Nessuno. Neanche gli allenamenti, sì, aveva paura uscissero le cose. E anche quell'episodio lì, appunto, minimo, perché quella per me era una notizia normale. Io avevo parlato con una persona dentro la Fiorentina e mi aveva raccontato certe cose sul cambiamento lui arrivò, era inferocito perché lo viveva come un tradimento, no? Chi è che ha raccontato queste cose? Ma sono cose minime, non mi ha detto che avete fatto a cazzotti te, che ne so, è un altro giocatore. No, mi ha detto, no, io lo so che è stato, perché io lo so che è stato. Insomma, si è talmente fissato. E queste ombre, purtroppo, secondo me, hanno frenato un po' la sua carriera, perché poi, come dicevo prima, a livello di preparazione, a livello di tattica e tutto, era un grandissimo, cioè è un grandissimo
0: via, si pensava tutti fosse il ciclo.
3: Ma anche dopo,
0: finito,
3: purtroppo, la sua carriera ha confermato un po' questi problemi.
0: Non è più tornato ai livelli. I primi sei mesi a Firenze ci ha fatto sognare lo
3: scudetto.
0: Mamma
3: mia, giocava la Fiorentina. Poi se ne è andato Salà.
0: Si vinse a San Siro con l'Inter, si prese.
3: Cominciò battendo subito il Milan 2-0 in casa.
0: L'avevi incaricato. Allora, un po' di messaggi al volo. Gnonto, no, vi prego. Che evidentemente qui ci sono poi delle maglie meravigliose. Fra l'altro, le due della stagione di sponsorizzazione della Nazione.
3: Quella lì.
0: E c'era Robby, possibile? C'era Robby con la maglia nazionale.
3: Certo, io mi ricordo Dunga, quando venne fuori la notizia, quando i giocatori lo seppero lì a Castel del Piano, mi ricordo Dunga venne lì proprio scuotendo la testa, mi tocca a mettere sulla maglia il nome del tuo giornale. lo dice. Ma sì.
0: Fra l'altro divertentissimo, ecco, essere il giornale in quel momento.
3: No, guarda, lì successe veramente un cataclismo
0: un divertimento.
3: No, il capo dello sport si dimise, che era Sandro Picchi.
0: Ecco, appunto.
3: Cioè, quando arrivò la notizia,
0: siamo di fronte al maestro del giornalismo,
3: diciamo, di fronte al io credo sia il grande giornalista con cui abbiamo lavorato. Allora, Sandro Picchi arriva questa notizia. Noi eravamo lì in redazione che il giornale diventava sponsor della Fiorentina. Come prima cosa, lui scese e si dimise.
0: Deontologia,
3: certo. Quindi, noi eravamo tutti nei pazzi, anche perché ci cadde addosso quella cosa. Allora, ci convocò il direttore. E dopo un po' con questa grande cosa ci tranquillizzò tutti. Voi avete la possibilità di fare quello che volete. Io, insomma, erano anche altri tempi, devo dire. Io vi girerò, voi siete liberissimi. E in effetti noi non avevamo alcun tipo di pressione, anzi ci fu anche una querela da parte della proprietà contro la Lazio, per cui sì, una minaccia di querela, diciamo, contro il mio collega. Quindi, insomma, questo qui dimostrò
0: che la stampa sempre si può dire, abbiamo sempre rotto le palle, no?
3: Ma noi anche da sponsor, quando per cui, ecco, ci fu questa, ecco, io appunto associo quella sponsorizzazione di due anni,
0: ci vedo, sì,
3: a Dunga che scuoteva la testa e alle dimissioni del mio capo, e poi dopo rientrarono di fronte alle promesse poi mantenute dal direttore.
0: Con una sorta di giglio alla Bardato, la Nazione, lì per me è il periodo quello, insomma, verso i 13-14 anni, che cominci a volere l'abbonamento in curva, ancora non te lo fanno perché hanno paura i genitori, e c'è questo baggio che comincia a farti innamorare. Va bene, oggi siamo così, è giusto essere così, e quindi sono molto contento di ospitare un grande tifoso, una grande voce, un grande scrittore, un grande musicista, uno che sono convinto adesso ci ricorderà il momento in cui gli è entrata dentro la Fiorentina, ci emozionerà. Marco Masini, lo ringrazio tantissimo perché è come sempre impegnatissimo. E lo so, in Sicilia peraltro. Marco, ciao.
5: Sì,
3: ciao.
5: Buon pomeriggio a tutti. Ciao. Sì, siamo a Catania, siamo a concludere questa prima parte di tour estivo. Ovvero, prima parte. Abbiamo fatto una prima parte estiva, poi ne faremo una seconda a novembre nei Palazzetti dello Sport. E la chiudiamo stasera a Catania, a Zafferana Etnea, per la precisione, in un momento anche tranquillo dell'Etna, che insomma prometterebbe bene stasera, speriamo che non decida di promettere male.
0: Ma sei riuscito a fare anche, che ne so, anche solo due giorni di vacanza, un po' di break, o sei
5: ma qualcosina dall'amico Carlo a Castiglioncello, ma purtroppo parlare di calcio lì non è molto gratificante, perché nessuno è in grado di reggere l'urto, capito? Non mi sono divertito molto, mi sono concentrato più a fare un bagno.
0: comunque sei veramente instancabile, Marco. Tutte le volte ti sentono, non c'è mai una volta che sia fermo, e sei veramente instancabile, appunto. Come lo vivi questo centenario? Noi vediamo anche un po' di immagini in questo momento, arrivano da dentro il Viola Park con Sky, tavolate tra Dainelli, Gilardino, eccetera, e poi ricordo che ci hanno segnalato l'arrivo anche di lui al centro sportivo. 100 anni sono tanti, Marco?
5: Sono tanti, mi dispiace non poterlo vivere in maniera diretta, nel senso che è difficile vivere questo momento importante quando hai da fare le prove, quando hai da fare magari due interviste o fare soundcheck, preparare un concerto, però lo vivo a distanza, leggendovi, ascoltandovi quando è possibile con un auricolare nascosto a sinistra. Sì.

0: non mi vedono.
1: Durante
0: però, però nello stesso tempo anche cercare di focalizzarmi su quello che sarà la prossima Fiorentina, perché sono bellissime le emozioni del passato, ma io credo sempre nel futuro, cioè io spero sempre ci sia un'emozione migliore da vivere domani, e spero che questo, che questa emozione possa cominciare veramente dal 2 settembre, o perlomeno da oggi, tanto per cominciare poi dal 2 settembre.
2: Che ci hai capito qualcosa su sta situazione Zirze, Ken, Beto, perché comunque sono 48-72 ore, cioè da qui a martedì giochiamo tanto per capire poi che squadra sarà.
0: Ma no, nel senso sono anche un po' confuso.
2: Come tutti, perché più, direi.
0: Perché più che altro stiamo trattando giocatori diversi. Allora, se avessimo un obiettivo di centravanti per sostituire Ken, che in qualche maniera assomigliasse a Ken, allora sarei avrei capito che tipo di squadra vuole mettere in campo. Ma poi anche l'eventuale cessione di Woodmonson mi spaventa, perché poi là devi giocare solo con gli esterni, poi non hai più il trequartista a sinistra se vuoi giocare con due,
2: sì,
0: col 4-3-2-1. Mi spaventa perché non capisco ancora l'attacco come sarà. Ripeto, Zizé è un giocatore, Beto è un altro, Ken è un altro ancora. È un boh gigantesco.
2: Sì, lo capisco.
0: No, è un boh gigantesco, sì.
2: Lo capisco assolutamente. Fra l'altro Marco citava Gudmundsson, del quale non abbiamo parlato moltissimo. A col Bologna alla finestra, io come prima reazione, e sono sempre stato critico su Good, però ad oggi me lo tengo tutta la vita, no? Tanto più se ho un paio di uomini dietro la prima punta, come credo farà grosso.
0: Ma io ti dico, se alla fine riuscissimo ad avere un attacco con Gudmundsson, Zizé e Mastantuono, io sarei felicissimo, perché sarebbe veramente, anche se poi Mastantuono e Gudmundsson dovranno fare gli esterni adattati oppure i due dietro la punta, ma comunque sono giocatori e sanno giocare al calcio, e quando Gudmundsson gioca con quelli che sanno giocare al calcio, secondo me quest'anno potrebbe fare tanti gol e potrebbe mandare in porta, si possono mandare in porta Cenda, tutti e tre, e sarebbe una sorta di falso 9 che comunque consentirebbe un bel gioco davanti, cioè una manovra d'attacco. E così io, anche con la Roma ma anche col Benevento, ho visto palla lunga al centravanti
2: un po',
0: e questa cosa mi spaventa, è un po' parecchie volte.
2: Ma io sono combattutissimo, guardo anche Angelo, perché da un lato è calma, stiamo buoni, pazienti, è arrivato ora grosso, Paratici gli sta costruendo una squadra anche un po' diversa, calma, però poi totalmente d'accordo con Marco, lunedì si è visto Roma un po'.
1: No, lunedì così. Se facciamo analisi della formazione faccio fatica a trovare un senso, perché comunque mettere Dodò che non aveva impiegato durante il precampionato, spostare a sinistra un terzino destro e poi giocare col vecchio centrocampo, dire che Ken va in panchina e poi lo mette sul 3-0, francamente, ecco, tutto questo messo insieme mi crea molte perplessità. Quindi io voglio sperare, anzi sono sicuro, che il grosso abbia in mente qualcosa di diverso
2: già stasera,
1: già con Ulahi, sì, anche aver lasciato fuori lui, non so. Una cosa che mi fa pensare è che sicuramente Grosso avrà parlato con Paratici, perché è impossibile, cioè si parla 25 ore al giorno, per cui sono state delle scelte,
2: sì,
1: cioè sono state delle scelte condivise, quelle di Roma. Ora però io sono d'accordo con Marco, bisogna pensare al futuro, perché sennò ci innamoriamo o di qualcosa di bello è successo in passato o di quello che abbiamo visto di brutto recentemente. Bisogna pensare a qualcosa di diverso, e come io dico sempre, io spero che la Fiorentina possa avere qualche codice, qualche meccanismo, qualche movimento a centrocampo che francamente negli ultimi anni non abbiamo visto. Poi come si disporrà in attacco, se sono tre attaccanti forti possono fare il 4-3-3, possono fare il 4-2-3-1, possono fare tante cose, però ci vuole un'idea di gioco che finora francamente, io sono d'accordo, non abbiamo visto.
2: Anche a centrocampo, Marco, per esempio.
0: Finalmente stavo dicendo una cosa, infatti, prima di tutto, che di solito quando quando ci sentiamo ti dico sempre 10 minuti, poi c'ho da fare le prove, 5 minuti c'ho da stare in studio. Oggi mi sono preso un po' di tempo per questo centenario, per
2: che
0: parlare
2: bello,
1: bravo.
0: Con voi, prima di tutto perché sono anche onorato di parlare con Angelo.
1: Oh, grazie.
0: E poi perché insomma questo è un momento che la Fiorentina mi sono costruito gli spazi, infatti ho spostato anche le soundcheck in modo da poter stare un po' con voi. E poi volevo dirvi anche che a mio parere, poi magari questa è un'impressione mia, è un'ipotesi anche sbagliata, però tutto è cambiato quando il buon Fabio Paratici ha capito che avrebbe potuto prendere Mastantuono. Secondo me c'è stata una svolta epocale sulla costruzione della squadra. Perché ha smesso forse di cercare i famosi quattro esterni che tutti dicevamo e ha pensato con Grosso di costruire un tipo di modulo diverso per sfruttare anche al massimo Gudmundsson, perché se tu giochi con i due dietro Gudmundsson lo sfrutti meglio, se giochi con l'esterno puro, anche perché in quella maniera con il gioco di Grosso ti puoi permettere, e questo è un mio modo di vedere, ripeto, ma non faccio non faccio l'opinionista calcistico, è un mio pensiero, ti puoi permettere di giocare come il Sassuolo, ovvero su per giù, anche se ti manca un mediano davanti alla difesa importante come poteva essere Matic, ma comunque a parte il centrocampo e poi il secondo discorso, ma davanti ti puoi permettere di avere i Berardi della situazione, non è esattamente un esterno, non è esattamente un esterno puro, perché Berardi rientrava poi sul sinistro, metteva la palla al centro, tirava, e di là Llorente, che potrebbe essere l'eventuale Millet o l'eventuale Poku che stava trattando. Quindi la costruzione di una squadra a 4-3-2.5 in sostanza, capito? Una roba del genere.
2: Sì.
0: Quindi io ho pensato che la direzione poi fosse arrivata dal 4-3-2-1 o il 4-3-2.5.
2: Certo.
0: Perché con Mastantuono hanno visto l'ipotesi, hanno visto la possibilità, l'opportunità di prendere un grande giocatore, perché onestamente il River faceva grandi cose in Europa, con Real Madrid un po' meno, ma con Real Madrid ne fanno un po' meno tutti, perché ci sono, insomma, come dire, c'è una concorrenza incredibile. Da lì è nato un cambiamento che poi non è, per ora, poi ripeto,
2: non è rientrato.
0: Poi Fabio è bravo, Paratici è molto bravo, e magari in due giorni riesce poi a concludere l'operazione, ma rimanesse a mezzo questa operazione, si ricomincia un'altra volta senza esterni, con un po' di malcontento e tutta una serie di cose. Spero che questo non accada.
1: È una lettura molto interessante, ma anch'io ho avuto l'impressione che da quel punto in poi la Fiorentina abbia cercato di aggiungere qualità in una specie di densità centrale, anche per lasciare spazio agli esterni in difesa, no?
2: Certo.
1: Che possono andare,
2: poi sono
1: magari
2: anche loro molto di spinta. Sono anche loro molto di spinta.
1: Certo, perché sempre, sai, se ti mancano davanti i punti di riferimento degli esterni d'attacco, puoi lasciare spazio anche a due, diciamo, che spingono parecchio, no? Anche
2: Mario, Jimenez,
1: se hai anche, no, sì.
0: Ma anche Valde Peña,
1: appunto, sì, un'altra esclusione strana,
0: certo.
1: Un'altra esclusione strana lì a Roma. Per cui, no, guarda, io Marco sono d'accordissimo, senz'altro Mastantuono ha spostato gli equilibri e anche forse la sensazione di poter fare qualcosa di buono, deragliando un po' dall'impostazione di base che aveva un po' disegnato Grosso. Io ho sempre giocato col 4-3-3, col 4-2-3-1, possiamo fare anche qualcosa di diverso, basta che i tre che attaccano lì davanti siano bravi. Però ora siamo arrivati in fondo con un po' di dubbi, bisogna che Paratici sia veramente bravo a trovare la quadra, perché come dicevo prima, non so se avete ascoltato, se un dirigente del suo calibro si espone dicendo se va via Ken ne arriverà uno più forte, insomma,
2: sì,
1: è una bella promessa questa.
0: Però a quel punto non capisco l'investimento di 25 milioni e più bonus sul Pellegrino, perché a mio parere come sostituto di Ken, Piccoli forse aveva un modo di trattare la palla non sicuramente eccelso, ma neanche Ken ce l'ha eccelso, però è fisico, però ha i movimenti, ha le movenze comunque di quello che la palla non gliela porti via, e non gliela porti via Ken, Piccoli gliela porti via, però è un centravanti che in qualche maniera riesce a fare qualcosa al di là del piazzamento in area di rigore, mentre invece Pellegrino ha bisogno dei cross, e per fare i cross non puoi giocare non puoi giocare con i due dietro la punta, perché comunque quelle due o tre volte che a Roma gli hanno dato una palla in profondità non ha accennato neanche lo scatto, quindi ha bisogno di due esterni forti che gli mettano la palla sulla testa, e per ora non li abbiamo. Gli spioventi non funzionano, ci vogliono i cross, e i cross per ora non li fa nessuno se non un terzino che sovrapposizione riesce poi ad arrivare in fondo e a buttarla nel mezzo, ma per adesso né Dodò né João Mario, a parte una volta, ma non con la Roma.
1: Era dura arrivare a crossare anche.
0: La Roma non arrivava neanche a centrocampo, perché prendeva la palla a Mastantuono, li voleva scartare tutti poi lo quadruplicavano e gliela portavano via.
1: Vero.
0: Quindi è molto difficile. Siamo d'accordo che la Roma, e io sono convintissimo che questa Roma sarà l'antagonista dell'Inter, ma sono veramente convinto, perché Gasperini in questo momento è il più forte allenatore che ci sia in circolazione, non solo in Italia, secondo me anche in Europa. Però al di là di questo, adesso c'è da capire che modulo avrà questa squadra, che intente si avrà, perché ripeto, Zirze sarebbe la mossa che chiude il cerchio, perché mi torna perché giochiamo con un costruttore d'attacco che se non ti fa gol te lo fa fare, allora ci può essere l'inserimento del centrocampista, può essere l'inserimento della mezzala, ci può essere l'inserimento di una seconda punta, quindi il Gudmundsson della situazione. Però se non prendi Zizé e vendi anche Gudmundsson, allora veramente il rebus è da capire nelle ultime tre ore di mercato a quel punto lì.
2: Sì, detto, io mi aspetto di tutto, cioè secondo me Paratici poi gioca a carte coperte, qualcosa.
1: Sì, ma questo qui anche io
2: qualcosa è anche io, come per mandarti fuori strada qui a martedì alle 20.
1: Come sempre succede nella follia dell'ultimo del calciomercato, si possono verificare cose che neanche pensavi prima.
2: Io,
1: però insisto,
2: Calimuendo ieri, tutto mi aspettavo perché di sentir fuoriuscire un nome così, a conferma evidentemente lo sguardo è molto ampio.
1: Sì, è ampio, però io insisto, io credo che la Fiorentina fosse ultra preparata al fatto che non uscisse, no?
2: Sì,
1: e quindi
2: sì,
1: magari mi aspettavo che uscito lui ci fosse, o sta veramente provando a fare un colpo di quelli che resteranno nella memoria, oppure ci sono difficoltà che non conosciamo.
0: Che non è Beto, Angelo.
1: No, allora, ti posso dire che Beto, prima parlavamo delle caratteristiche di Zirze, io prima ho detto, Marco, che 3 anni fa nel Bologna lui voleva il prezzo del biglietto, proprio per come era, per come riusciva a trattare il pallone, a far giocare la squadra. No, parlavo di Zirze. Zirze nel Bologna 3 anni fa proprio voleva il prezzo del biglietto, secondo me, secondo me, a parte i gol che comunque furono 11 e 5 assist. Ora io non so come stia dopo 2 anni lì in Premier, ma sarebbe veramente un bel colpo se arrivasse lui, anche per le cose che hai detto te. Beto, altre caratteristiche, uno che tutti gli anni va in doppia cifra o quasi, sia in Italia che in Premier, caratteristiche diverse. Resta l'equivoco che potrebbe essere anche definito tale di Pellegrino, perché comunque è investito tanto, ha bisogno di un certo modo, di un certo modo di giocare per poter dare il massimo, visto che colpisce benissimo di testa, e per ora non mi sembra che la Fiorentina abbia queste caratteristiche. Però ecco, volevo ricordare di Marco un episodio di qualche anno fa lì a Moena, che te arrivasti a vedere la Fiorentina, io ero sempre alla Nazione, no? E poi dopo ti mettesti accanto a Giovanni Sardelli per la telecronaca, no? Si può dire il nome, no?
2: Certo, Radio per Bruno, Radio Bruno, no?
1: Certo,
2: assolutamente.
1: Lì. E io ero accanto
0: è
1: a te.
0: È un amico, Giovanni.
1: Dio buono, ma Giovanni è uno dei più bravi giornalisti ci siano. Però io mi ricordo che te, quando arrivasti, avevi sul telefonino sempre Firenze Viola e cercavi qualcuno di Firenze Viola, perché già all'epoca...
2: Hai Faloria con lo spritz in mano.
1: E dimmi se racconto una cosa non vera, te, insomma, stavi seguendo Firenze Viola, no? Eri un sito dal quale. E quindi cercavi qualcuno di Firenze Viola. È la prima immagine che ho di te dal vivo, però, ovviamente.
0: È vero. Ma sai, quando hai poco tempo, no? Per ascoltare, per e non puoi stare a degli orari ben definiti, è bello accendere la radio e avere subito nell'app di Firenze Viola l'aggiornamento. Anche perché poi magari vado a letto dopo il concerto alle 3, alle 4, mi sento le repliche e quindi mi aggiorno anche la notte. Il centenario in questo momento è veramente qualcosa che mi dispiace non vivere in maniera diretta, anche perché mi avevano invitato e l'avrei vissuto veramente volentieri, anche per ritrovare degli amici, perché comunque sono amico di Rui, sono amico di tanti, di Gabriel, di Battistuta, quindi ho fatto amicizia. Mi ricordo che suonavamo nei Piano Bar insieme Bella Idiota, che sarebbe la traduzione in spagnolo di Bella Stronza, che era uscita in Argentina, era uscita in Spagna. E l'abbiamo suonata insieme al pianoforte, al Piano Bar di Fiesole. Quindi insomma ho dei ricordi molto molto vivi e ovviamente rincontrare certi amici fa sempre piacere poi in un'occasione come questa, però purtroppo sono qua e quindi anche in questa occasione me la vivrò con Firenze Viola.
2: Beh. Lo so che è insopportabile, Marco, però un po' il loop di oggi. Hai un terzetto del cuore di calciatori, tre che più di altri stanno lì tra i ricordi, tra, come dire, gli affetti più cari?
0: Beh, sai che
2: poi i tre sono poi.
0: Sì, mi sono innamorato della Fiorentina con Giancarlo Antonioni. Io mi sono innamorato della Fiorentina nella fine anni 70 con Giancarlo Antonioni. Ma il mio primo amico della Fiorentina che mi ha fatto innamorare della Fiorentina è stato Claudio Merlo. Perché Claudio Merlo era fidanzato con la Marta Righini, che era la mia vicina di casa. E quindi io vedevo Claudio venire sempre da lei e io quando poi seppi che era un giocatore della Fiorentina ero molto piccolo e cominciai a affezionarmi proprio un po' a tutto quello che ci raccontava la moglie, perché era la mia vicina di casa con la finestra che si affacciava nel mio giardino, quindi parlavamo tanto. Poi da lì, ovviamente, perché sai, i ricordi che hai da piccolo non hai la consapevolezza di quello che stai vivendo, quindi sono ricordi bellissimi perché l'hai vissuti da piccolo, un po' come la musica. Ci sono molti della mia generazione, anche della generazione prima della mia, che dicono la musica di una volta è più bella di quella di adesso. Non è esattamente così. Da addetto ai lavori ti dico che la musica è sempre bella perché è sempre nuova e quando la vai a scoprire ti dà sempre un'emozione diversa, ma la musica che ha accompagnato la tua adolescenza rimane sempre di più nel tuo cuore e nella tua testa, perché era il momento della tua spensieratezza, della tua inconsapevolezza, della tua incoscienza, del tuo coraggio, perché quando si è piccoli e quando si è adolescenti si vede la vita in maniera eterna, come se non dovesse mai finire, e non ci si organizza per il futuro, ma si vive la giornata, e quei momenti lì sono gli amori, le prime conoscenze, i primi rapporti sociali, sono quelli che ti formano, e quindi la canzone che ti entra dentro in quel momento te la ricordi per sempre. Quindi i ricordi che tu hai, soprattutto quelli che tu hai di quando eri piccolo e adolescente, sono quelli che ti restano più impressi, a parte poche cose come il 4-2 alla Juve che comunque piace a tutti, ma un'altra che a me è piaciuta da morire è il pallone giallo del 4-1 all'Inter. Quindi ci sono però ovviamente poi ripeto, l'adolescenza e l'infanzia e l'adolescenza sono i momenti in cui insomma ti rimangono impressi più i ricordi e li porti avanti per tutta la vita.
2: Io credo non si potesse spiegarla meglio
1: davvero
2: questa cosa.
1: No, ma pensa che disastro, Marco,
2: perché è così.
1: Pensa che disastro aver allontanato in questo calcio sempre più impersonale i bambini anche da giocatori, no? Che anche loro si sono, non ti dico adeguati, ma anche per comodità hanno accettato questo essere blindati dai club come un'oasi, no? Quindi diciamo che loro vivono nella loro zona di comfort e i contatti con con i tifosi e, cioè, e anche con i piccoli tifosi sono sempre più rari, quindi tutte quelle cose che te hai magnificamente citato accadono molto meno, accadono, cioè non ci sono dei ricordi legati.

0: anche la piccola partita nel paese contro l'assessore del paese con i suoi amici per comprare l'ambulanza, certo, o per ristrutturare una chiesa, o quando siamo andati a Amatrice, quindi cose anche più meno viste, ma fatte a scopo unicamente solidale. Facevamo i pieni, facevamo veramente, portavamo 20.000 persone anche nel campettino sportivo che c'aveva un po' di minimo di tribune, portavamo 10.000, 5.000, 12.000 persone. Perché? Perché in quegli anni, negli anni 90, la gente poteva vedere i cantanti in un'altra veste soltanto in quell'occasione lì. Con l'arrivo dei social, oggi puoi vedere veramente il ragazzino di 16 anni, può vedere il suo cantante preferito, che poi rimane preferito per un periodo di tempo rispetto, vero, a prima, perché prima si innamoravano, perché compravano i dischi, perché spendevano i soldi, perché andavano nei negozi di dischi, appunto, a comprare. Dovevano prendere la metropolitana, dovevano prendere l'autobus, dovevano arrivare, scegliere il disco con la cuffietta, decidere quale disco comprare. Quindi c'era una certa selezione che portava all'innamoramento duraturo di un certo tipo di artista, un certo tipo di canzoni. Oggi ovviamente, essendo tutto gratuito, perché la tecnologia permette questo, anche la Nazionale Cantanti, per ritornare sul discorso, non crea più quell'attenzione, perché quello stesso giocatore che vedi scendere in campo in mutande, che poi è un cantante, come finisce la partita ti fa 700 storie,
1: certo,
0: ti fa
1: vedere mentre, lo vedi,
0: perché ti fa vedere mentre è nello spogliatoio, certo, perché, certo, ti fa vedere mentre è a casa, mentre è sul divano, mentre si leva calzini e mentre fa le sue cose, mentre prepara l'uovo al tegamino, quindi è chiaro che tutto ha perso fascino. Quando manca il fascino, anche il bambino forse prova meno curiosità a rincorrere un giocatore, a sperare di toccarlo, perché tanto apre il suo profilo Instagram e vede tutto quello che sta facendo durante la giornata. Quindi
2: sì, il contatto umano
0: ha tolto, però
2: il contatto umano per un bambino, secondo me, Marco, sì, è
1: a te guarda Mastantuono, no, che tirava,
2: appunto, cioè
1: che
2: la cosa di Mastantuono è andato a spiaggia.
0: Scusate, ma il bambino è gestito dai genitori. Il genitore che è cresciuto in ultima generazione, che comunque non va più a fare shopping ma compra tutto su Temu e su Amazon, ovviamente è anche meno invogliato lui stesso a portare il bambino a conoscere, certo, il giocatore. E nello stesso tempo non c'è niente che poi la società faccia per avvicinare il giocatore al bambino, quindi, certo, è un insieme di cose.
2: Sì, bravo,
0: poi
2: insieme...
0: facendo la somma, poi la Fiorentina è un caso un po' particolare, perché lì c'è una città. E quindi è chiaro che i giocatori approfittino del fatto di essere blindati lì dentro, perché ci sono giocatori che lo fanno con entusiasmo di avvicinarsi al bambino, ci sono giocatori anche magari lo fanno con meno entusiasmo, sì, e quindi approfittano della prigione, tra virgolette, bravo, dove puoi fare tutto per non avvicinarsi più alla gente, bambini compresi. Però questa è l'evoluzione del mondo, è tutto cambiato, lo vediamo anche gli artisti, anche noi artisti, a volte io che sono di vecchia generazione mi tocca un po' lottare, no? con un certo tipo di ti veniamo a prendere con la macchina oscurata, ti portiamo poi, e mille volte mi sono trovato in mezzo alla gente a dire no, aspetta, fermo, non vedi, schiacci i bambini, fammelo venire, fai la foto, sì. Cioè è proprio tutto un sistema che si sta muovendo diversamente, ormai è cambiato a livello culturale questo tipo di rapporto.
2: Sì, è tutto più impersonale, siamo d'accordo, però ecco, il calcio perde molto del suo appeal, anche se sono d'accordo con te, voglio dire, oggi i genitori che non portano il bambino più per trovare questo contatto sono gli stessi che fanno una vita diversa rispetto ai genitori, diciamo, dei nostri tempi,
1: sì, anche che magari il video lo fanno direttamente ai bambini, però, quando gioca, per far vedere quanto è forte. Niente, era provocatorio.
2: Meno male,
1: però magari
2: ti
1: fanno il video la domenica che gioca per postarlo e vedere se poi diventa un calciatore.
2: Sì, vabbè.
0: Sì, però l'emozione rimane uguale. Cioè, io su questo sono d'accordo con te, Angelo. Cioè, il bambino che riesce ad arrivare al giocatore,
2: capisci,
0: a parlarci, vive la stessa emozione. Perché quando si è piccoli, anche se si è già abituati a 6 anni a aprire i post e le storie su Instagram, però l'emozione di andare a toccarlo,
2: se lo ricorderà per sempre.
0: Su questo io sono d'accordo. Quindi questo è il concetto che ti volevo far venire fuori alla fine, è che la tecnologia ha limitato le emozioni. Questo è, certo, per forza, perché ha dato un senso alla vita molto più come dire, molto più

0: materiale, meno
1: più impersonale, dai.
0: Meno emotivo, sì, esattamente. Quindi certo. È tutto un insieme di cose che ci ha portato a questo. Però ecco, il bambino andrebbe in questo senso aiutato. Però bisogna aiutarlo tutti, non soltanto il genitore, non soltanto il bambino stesso che prova la curiosità, non soltanto la società. Dovrebbe cambiare il modo, dovrebbe cambiare la società, dovrebbe cambiare il sistema stesso, non solo quello del calcio, ma quello dei rapporti proprio in generale, dove prima ci si incontrava in un bar per parlare o per conoscerci e oggi facciamo tutto su Instagram e il giorno dopo abbiamo già il tavolo apparecchiato.
2: Non fa una piega. Marco, è stata una chiacchierata meravigliosa.
1: Davvero un piacere.
2: Io non ho parole per ringraziarti.
0: Grazie, mi raccomando, io aspetto soltanto voi, quindi qualsiasi novità datela anche stanotte, ma datela.
2: Guarda, tanto lo sai, andiamo a dritto, quindi
1: ormai vediamo a mezzanotte. Di notte, di giorno, a mezzanotte, tutte le ore.
2: Vediamo, arriviamo a mezzanotte, ma almeno fino a mezzanotte anche oggi siamo in diretta e speriamo magari sì di dare aggiornamenti su qualche arrivo e soprattutto su tre punti da prendersi col Frosinone. Marco, grazie ancora.
0: Grazie a voi, grazie.
1: Ciao
0: a
1: Marco.
0: Tutti.
2: E buon
1: ciao.
2: Tutto.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao Tommy, grazie, grazie.
2: Buon tutto a Marco Masini che quando
1: ha detto tante cose interessanti,
2: ragazzi,
1: non
2: sarebbe da stare, sì. Sarebbe da stare 12 sì. ore in diretta con Marco. Io tutte le volte resto proprio così onorato di sentire che lui interviene volentieri perché poi parla di calcio come meglio.
1: Bravo.
2: Di te.
1: Ma sì, scherzo, questo non ci sono, no, non ci sono dubbi, non ci sono dubbi, però
2: certo che sì che con Giovanni faceva la seconda voce
1: ad
2: Amichevoli,
1: questo episodio perché lui era
2: lui potrebbe benissimo essere nel nostro rutilante mondo mediatico.
1: La voglia.
2: Non ce lo vedi
1: perché è un appassionato,
2: una trasmissione
1: e
2: una volta alla settimana c'è Marco Masini 2 ore, ma per me credo potrebbe addirittura fare la sua rubrica tattica.
1: È una passione che si percepisce, però sì. Lui riesce a declinarla in un modo che personalmente considero molto molto gustoso perché poi ti motiva, no? Anche quello che dice, anche quell'osservazione che ha fatto sul post acquisto di Mastantuono, io l'ho trovata diciamo centrata con quello che poi è successo e quindi insomma è un bello spunto anche quello.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci state scrivendo in tantissimi, poi cerco ovviamente di recuperare anche note audio e messaggi nella seconda parte, o meglio quella finale di questo Palla al Centro. Vedo un po' di recuperare. Ovviamente tantissimi state segnalando anche questi volti sorridenti. Bello, bellissima l'iniziativa della Fiorentina di questo pranzo. Fra l'altro io pubblicamente ho perso un'altra scommessa con Luca Calamai, che aveva previsto una sorta di zona mista al Viola Park per questo pranzo, dove abbiamo raccolto un sacco di voci, un sacco di parole dei vari ex. Trovate anche tutte le interviste, le dichiarazioni su FirenzeViola.it. Io credevo che non ci sarebbe stato uno spazio stampa al Viola Park. Avevamo scommesso con Luca e ha vinto Luca.
1: Piano piano le cose stanno migliorando.
2: Sotto questo profilo sì, vedo anche un po' le immagini che arrivano da Sky e quindi bellissima questo salone pieno di ex Viola e poi soprattutto vedo sui social il volto più bello, che è anche uno dei volti più belli di Radio Firenze Viola, quindi Sara Meini, e mi stanno inoltrando svariate foto dicendo Tolo, ma quanto rosichi in questo momento.
1: Perché?
2: Allora, io la ringrazio perché sta lavorando comunque per Rai Sport. Eravamo d'accordo di sentirsi per avere news sul più grande calciatore di tutti i tempi. Sul canale 92 la vedete sorridente accanto a quella che è una sorta di mio sosia, perché siamo due gemelli.
3: Mamma mia,
2: dai.
3: Il mio t'assomiglia.
2: Sara, come quanto sei ancora elettrizzata?
3: No, allora l'ho incontrato ovviamente da sola perché non voleva incontrare i giornalisti, non voleva parlare, per cui evidentemente anche lui, essendo presidente del Benfica, starà facendo dei movimenti di mercato anche lui. Detto questo, ovviamente c'è un'amicizia, un legame che dura da sempre e quindi l'ho incontrato appena abbarcato la soglia del Viola Park. Vi dico solo che mi volevo fare un selfie, da quanto mi tremava la mano non riuscivo a fare un selfie, non mi è mai successo.
1: Sembravi Tolo, insomma.
3: No, una cosa emozionante.
2: Fra l'altro, la Fiorentina ha pubblicato queste foto e questo video, e l'ottimo, il perfetto Stefano Cherubini vi sta facendo vedere da, dal profilo ufficiale della Fiorentina questo abbraccio con Terim. No, è in una forma spaziale, di una bellezza,
3: di un'eleganza strepitosa. È magro e ancora con questo fisico, ovviamente sì. È la prima volta che torna. Ragazzi, oggi veramente questo è un successo per la Fiorentina, perché con tutto quello che abbiamo sentito ovviamente nelle settimane precedenti, con le varie polemiche che ci sono state, avere oggi qua Rui Costa per la prima volta dal 2001, secondo me è veramente un successo straordinario, tant'è che lo aspettavano tutti, è arrivato un po' in ritardo l'aereo da Lisbona, insomma è stato portato direttamente lì dove pranzavano, ha incontrato Terim, ha incontrato tutti i giocatori, però è arrivato veramente felice. Io ovviamente ci ho parlato 5 minuti perché stava arrivando.
2: Si
3: poi
2: vede dal sorriso, Sara. Si vede che è contento
3: di vederlo, era contento, è accompagnato da uno dei suoi due figli, Ugo, che anche lui era venuto qua un po' di tempo fa per vedere, aveva già visto il Bella Park, l'avevo accompagnato io, era tutto contento. Felipe non è potuto venire per problemi di lavoro, però era veramente felice di essere qua, e questo deve rendere felici tutti i tifosi della Fiorentina, ovviamente non solo lui, perché io stamattina mi sono emozionata tantissimo a vedere dei giocatori con i quali avevi dei rapporti, quindi nella mia mente passava tutto quello che è stato il vero calcio, il vero mio calcio, dove sì, da una parte ero tifosa, dall'altra però potevo scambiare anche delle parole, potevo scambiarci un aperitivo, potevo farci delle chiacchiere a un bar. Adesso tutto questo non c'è più, per cui anche le emozioni sono veramente diverse oggi, da Dunga, Torricelli, Di Livio, Adani, Pazzini, Gilardino, Frey, Toni, non vi dico quando è arrivato Toni, Mutu, Prandelli, Paolo Sosa, ve ne potrei dire un milione. Oggi veramente una giornata meravigliosa.
2: Oh, ricordiamo che poi saranno tutti allo stadio, no? E saranno anche, immagino, protagonisti in quello che sarà il dopopartita, che noi seguiremo, vi racconteremo.
3: No, poi lo stadio sarà bellissimo, perché ovviamente torneranno insieme Batistuta e Rui Costa, da quello che ho capito.
2: Ma ce la fa Bati oggi? Perché io avevo
3: capito che Bati arriva allo stadio, che non veniva al pranzo, ma che allo stadio si dovrebbe vedere, per cui sarà bellissimo. C'è anche Baiano,
2: grande, l'abbiamo sentito ieri, sì.
3: Bellissimo, veramente. Insomma, ragazzi, oggi è emozionante.
2: Tuffo al cuore, Meini, anche per te, torni indietro, ci dai anche te il tuo terzetto del cuore?
3: Per me Rui Costa numero uno in assoluto, poi Dunga, perché io le prime volte che vedevo la Fiorentina le ho viste e le vedevo grazie a Carlos Dunga, ero innamorato di questo numero 4, e poi ovviamente Baggio.
2: Non ho dubbi su questo. Sara, grazie mille, anche perché
3: grazie,
2: stai lavorando.
3: Ciao, Sara.
2: E ovviamente stiamo facendo Rai Toscana per Rai Sport.
1: Noi stiamo a far cabaret qua.
3: No, poi all'aria condizionata, tranquilli, dai.
2: Sì, io ho dormito tutto il giorno. No, dammi un solo un voto anche alla coppia Lazzarini Magistrato per Firenze Viola.
3: Belli, erano carichi anche loro,
2: Bene. Bene, bene. Grazie,
1: ora,
2: Sara.
1: Ora, quando riattacco, racconto un aneddoto su Rui Costa,
2: Abbraccio.
1: Così almeno.
3: È meglio, perché se no se ascolto dopo mi tocca ribattere.
1: Vai, allora ascolta e ribatti, vai.
3: Ciao. No, va bene, ragazzi. Ciao.
2: Ciao, ciao. Sara, grazie. Vai con l'aneddoto.
1: Allora,
2: ce l'ho anch'io l'aneddoto.
1: Ma era 95, quindi Lazio Fiorentina.
2: Sono lontano, però io ce l'ho il mio momento del cuore.
1: Lazio Fiorentina 8-2.
2: Sì, me la ricordo.
1: Bene. Chi è l'unico giocatore che viene a parlare in sala stampa?
2: Rui
1: Costa viene.
2: Lui.
1: Erano altri tempi, perché c'erano le spogliatoie, eravamo soltanto 5 giornali e le televisioni.
2: Che
1: a un certo
2: fuori
1: punto,
2: dalla porta.
1: No, in questa stanzina arriva lui e si mette a parlare con me, no? E quindi parliamo di questa sconfitta. Mentre stiamo parlando, viene chiamato dalla Rai per 90° minuto. Quindi lui, diciamo, chiede scusa, prende e va a parlare lì, diciamo, con la Rai. Allora io mi dico: buona Ugo, io ora me lo son perso. Quando finì il collegamento, lui uscì e mi venne a cercare.
2: Perché doveva concludere?
1: Perché doveva finire? Allora, ma ti immagini oggi, cioè è cambiato il mondo, sì, ma le persone che comunque hanno rispetto anche del lavoro degli altri, per me lo testimoniano sempre, cioè sono sempre in grado di dimostrare di essere diverse in qualsiasi contesto.
2: L'uomo.
1: Sì, dai.
2: Io ti dico due cose. La prima, per racchiudere quello che si dice poi della vita che ti si imprime dentro, se anche in questo caso c'è di mezzo la Fiorentina, perché te hai detto 8-2 sì. Lazio-Fiorentina, per me è una, mi sembra domenica, il giorno dopo un mega festone organizzato da me e da altri amici nella casa di campagna di un caro amico a Borselli. Siamo metagna, insomma, feste da ventenni, casa di campagna, tanta gente. Va bene. Domenica un po' per riprendersi la mattina e tutto, davanti a questa casa di campagna c'era uno spiazzale di cemento, e quindi la mia immagine è io e i miei amici in una decina che si gioca 5 contro 5 con il volume della radio a tutto fuoco, ovviamente il racconto di David Guetta, e ho l'immagine lì, la sensazione di lì, di noi che si gioca, quindi concentrato sul giocare, ma il racconto di questa partita 1-0, 2-0, 4-0, 5-1, 6-2, che te sei lì a giocare, giù e sei presi 7. Quindi questo per dirti proprio quell'immagine di domenica. E poi vabbè, il 2010, quando proprio lo ridico con piacere, gliene rendo atto, proprio David Guetta mi sfidò per questo evento benefico, mi disse: se sei uno, io ero lì che ragionavo in diretta, se va bene, mi chiamò nello spot e mi disse: se sei un uomo, se hai prendi, parti, vai a Lisbona e fai lui. E destino ha voluto che riuscì a intervistarlo tutto. Il giorno dopo, e credo sia stata una delle interviste in cui ho trovato l'interlocutore più disponibile. Ora anch'io, insomma, una ventina d'anni che fa sto lavoro, fu di una disponibilità infinita, vedeva che mi tremavano le mani, mi disse: stai calmo, e disse: no, non ce la fo, perché sei dietro della mia vita. E a fine gli disse: ho un'ultima richiesta, dopo tutte le varie foto con la maglietta del Pentasport, e poi andò anche sulla Nazione quella foto, e lo guardai e gli dissi: guarda, un'ultima richiesta. Dice: dimmi. Ti posso stringere forte forte forte? Sicché si fece abbracciare e mi rimase il profumo addosso di Rui Costa fuori dal Daluz.
1: Ma te un po' lo ricordavi,
2: in completa condizione,
1: no? Mi sembra te ricordavi più che altro Bruno quando picchiava gli avversari, no, le nostre
2: non
1: partite
2: è vero,
1: di calcio.
2: Non è vero, sì. Tanti mi chiamavano Rui. Sì. Anche per, ragazzi, per una sola ho il capello diverso, sì, ma col capellino così in realtà. Vabbè, l'importante è crederci. Abbiamo fatto un'ora e mezzo filata, caro Giorgetti, fa un brecchettino, un goccio d'acqua e poi ancora una mezz'ora insieme, detto che poi la diretta va avanti fino a mezzanotte, e al rientro sentiamo anche qualche nota audio. 24 ore
4: viola. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Attenzione tifosi viola! Sei già cliente Luce e Gas di Just For You? Per te c'è un regalo straordinario: l'esclusivo cofanetto del centenario, realizzato in collaborazione con Brivido Sportivo. Un pezzo da collezione unico per celebrare la nostra passione. Vieni a ritirare il tuo cofanetto omaggio direttamente presso il point di Idron a Campi Bisenzio. Non aspettare, i pezzi sono limitati. Chiama subito il numero verde 800 090 170 o passa a trovarci. Just For You, la tua energia, il tuo cuore viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Radio Firenze Viola.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Ricoverato in gravi condizioni a Cuba dopo un malore, Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle era sull'isola per un reportage quando ha accusato un forte mal di testa, scrive su X e sul sito il direttore del Fatto Quotidiano Gomez. Grande apprensione dal Movimento, che esprime vicinanza a Di Battista e ai suoi in questo momento di grande preoccupazione, si legge in una nota delle 5 Stelle. Il ministro degli esteri italiani ha già contattato l'ambasciata a L'Avana. Di Battista è ricoverato a Santa Clara.
5: Siamo ora al conflitto in Iran. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha riconosciuto che le sanzioni statunitensi stanno danneggiando l'economia del paese, nonostante pochi giorni fa avesse sostenuto che le nuove misure di Washington non avrebbero ottenuto alcun risultato. Alcuni dicono che le sanzioni non abbiano alcun effetto. Francamente non so cosa dire a queste persone, ha dichiarato Pezeshkian in un'intervista trasmessa ieri sera dalla televisione di Stato.
6: La guardia presidenziale del Niger ha respinto degli insorti provenienti dalle forze armate che hanno tentato di entrare nel palazzo presidenziale a Niamey. I militari mobilitati per difendere il paese, stiamo gradualmente riprendendo il controllo. Spari ed esplosioni in vari quartieri, dal centro città alla zona dell'aeroporto, dove gli insorti avevano preso in ostaggio dei soldati in una base militare. Il segnale TV è stato interrotto per un'ora, poi ripreso. Al potere dal golpe del luglio 2023 c'è il generale Tiani.
5: Ultimo weekend di agosto all'insegna dei disagi per gli automobilisti di rientro dalle vacanze. Il Codacons denuncia cantieri ancora aperti sulla rete autostradale, code chilometriche e un caro carburanti che peserà per circa 430 milioni di euro in più rispetto al 2025. C'è però una novità per chi resta imbottigliato. Dallo scorso 1 giugno è possibile chiedere il rimborso dei pedaggi per i ritardi da cantiere e per i blocchi del traffico.
6: E mentre è ufficialmente iniziato il weekend del controesodo estivo, 10 milioni di italiani si preparano a partire. Settembre si conferma dunque un mese particolarmente apprezzato per le vacanze. A dirlo i dati dell'Osservatorio Confturismo Confcommercio in collaborazione con SWG, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa.
5: In chiusura allo sport, l'Italia poteva giocarsi una sola cartuccia nella giornata di oggi ai mondiali di canottaggio 2026 di Amsterdam e lo ha fatto al meglio. Il 4 di coppia maschile infatti si è confermato campione iridato dopo l'oro conquistato a Shanghai nel 2025 con il tempo di 5:33:60. Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, i protagonisti di questa conferma d'oro nelle acque del lago Bosban.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
7: La fase che ho vissuto più intensamente da tifoso della Fiorentina è quella del primo Montella. Erano gli anni del rilancio, delle sorprese e in particolare ricordo come se fosse ieri il periodo della trattativa per Mario Gomez. Era luglio 2013. La seguì in ogni dettaglio sia da tifoso viola che evidentemente già da appassionato di calciomercato. Ecco, lì ebbi la sensazione che la mia, la nostra Fiorentina avrebbe potuto fare veramente una grande annata con quella squadra lì. E infatti ricordiamo il 4-2 alla Juventus, davvero indimenticabile. Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: Allora di nuovo buonasera, sono Simone da Firenze, mi sono spiegato male prima. Su TG3 Sara Meini ha intervistato Ferrari e davanti a lui gli ha detto: è in arrivo un aereo da Manchester. Ne sapete qualcosa voi? Grazie e buona trasmissione.
1: Io ho un ricordo bello e commovente della partita che la Fiorentina vinse contro la Juventus per 4-2. Ero a vedere la partita alla televisione, si perdeva 2-0. Venne mia mamma, che purtroppo adesso non c'è più, e disse, mi chiese: gioca Rossi? Io gli dissi sì, allora si vince. E questo è un ricordo che mi porterò dietro per tutta la vita. Ciao, Marco 63.
2: Firenze, buonasera. C'è una squadra in C2 che la Fiorentina non ha mai battuto in 4 bagni, sia in Coppa che in campionato, ed è il Castelnuovo, a cui Riganò non ha segnato. Forse l'unica partita che quel Riganò non ha segnato era il Castelnuovo.
3: Gnonto, oh, ma è che siamo su scherzo a parte, via, dai, si parte a Zizè e si ha da Gnonto, ma è che ci se ne fa di Gnonto?
4: Non incendia le
5: fantasie. Vabbè, sono giocatori diversi, Sebon esterno che effettivamente
4: sì, uno
5: ha segnato 0 gol.
4: Forse secondo me su Gie ci vanno. Io sono
5: allora
4: convinto che lo vogliano.
5: Per quel poco che si... Allora, lui è nato nel Torino, praticamente, sì. Ha fatto tutte le giovanili, è un giocatore molto elegante. Ha fatto 15 presenze l'anno scorso in Serie A con un gol, 389 minuti, mi sono preso un po' di dati, quindi è un bel prospetto, ma è anche una bella scommessa.
4: Sì, prospetto giovane,
5: 2005.
4: Tanta
5: è anche una bella scommessa, nel senso, nel 2005 è come Vieri, comunque ha pagato anche.
4: Però vedi, perché quello che diceva Marco, che Masini, e io sono d'accordissimo, noi si era partiti con Coleoscio, Bakayoko, insomma idee di ali importanti,
5: poco.
4: E poi in realtà Mastantuono, probabilmente grande opportunità, li ha portati sulla strada dei trequartisti più che degli esterni.
5: Sì, a meno che appunto uno fa un 4-3-3 con un esterno che potrebbe essere Mastantuono, che ha anche altre caratteristiche, che ci può stare se alle spalle ha un esterno di difesa che spinge parecchio, e allora crea altri meccanismi, altrimenti può anche essere vero che da un certo punto in poi, cioè dopo l'arrivo di Mastantuono, la Fiorentina ha deciso di puntare più sulla densità al centro, cioè con tanta qualità. In questo caso Zirkzee sarebbe un bel arrivo, però a questo punto ti domandi: 25 milioni spesi per Pellegrino, cioè che è tutto un altro centravanti, ha bisogno di essere innescato con i cross. Insomma, è un finale un po' complesso, mi sembra, dal punto di vista del mercato.
4: Ci vorrà, mi sa, la conferenza di fine mercato o di inizio stagione, fate voi, ma più che altro per capire, no, da loro che idee, non so se ci sarà,
5: però no, penso di sì. Penso di sì, perché la Fiorentina, se Dio vuole, ha un po' cambiato atteggiamento, ma non solo.
4: Sì,
5: ma non solo per quanto riguarda gli eventi come oggi e il fatto di essere più disponibile, ma sappiamo benissimo anche per come ha deciso di utilizzare la comunicazione non ufficiale, no? che è anche quella più funzionale per un club, no? Quindi diciamo far sapere le cose che il club decide siano quelle da veicolare, poi ovviamente sta anche ai giornalisti fare l'utilizzo che vogliono, però diciamo, se non altro rispetto al passato, c'è una posizione ufficiosa per le vicende più importanti del club,
4: l'indirizzo.
5: Esatto, sì, cioè, noi la pensiamo così, diciamo, senza dirlo, noi la pensiamo così, il che non è fantascienza, perché tutti i club l'hanno fatto e hanno continuato a farlo. Diciamo che negli ultimi anni la Fiorentina aveva scelto, da questo punto di vista, anche un modo di comportarsi, a mio giudizio, poco produttivo.
4: Tanti auguri a Riccardo, oggi 29 agosto, 44 anni di matrimonio. Viola, fammi un regalo, Zirkzee. Assolutamente sì. Le lacrime di tantissimi nel vedere le foto di Rui al Viola Park, commovente, con lui è come vedere anche Bati. È bellissima questa cosa, comunque sono in simbiosi, non gli scindi Bati e Rui Costa. E poi ancora Paolino da Concordia Sagittaria, la prima volta in fiera. Fiesole col fratello Giancarlo, un Fiorentina Bari, gol di Masinga, Cassano, sforbiciata di Rui Costa e Nuno Gomez che bala la portoghese. Lì siamo verso la fine degli anni 90, direi. E tante foto bellissime, tanti ricordi. Secondo me ne ha tanti anche un altro addetto ai lavori, ma anche un grande appassionato alle vicende viola. Io poi, secondo me, lui ha nell'archivio della memoria una parte alla quale è molto affezionato, di una Fiorentina magari meno scintillante ma più battagliera della metà degli anni 70 circa. O sbaglio, Giulio Dini? Ciao Giulio.
6: Hai ragione.
5: Ciao Giulio.
6: Ciao ragazzi, buonasera. Ho un po' di lucciconi, francamente, perché che se sono abituato a tenermi sempre lontano da, diciamo, dai fiumi di emozione, poi oggi non ci si fa. Oggi non ci si fa, il telefono è ormai un'emanazione di noi stessi, ti colpisce con tutti questi reel, con tutte queste facce. E mi è venuta spontanea una considerazione: noi fiorentini siamo considerati tronfi, odiosi, presuntuosi, convinti di essere unici e impareggiabili, e così con la nostra trasposizione nel calcio, la Fiorentina. Però a vedere tutti quelli che hanno giocato qua, ragazzi,
4: mamma mia, sì,
6: forse abbiamo ragione, ecco, cioè non è una cosa così banale, ecco, vedere tutti questi campioni, tutto questo affetto, tutta questa voglia di esserci, anche quelli che hanno fatto al massimo due stagioni. E quindi questa è una constatazione, direi che finalmente abbiamo l'oggettività di quello che noi
5: abbiamo ragione, stavamo, dice Giulio, abbiamo ragione noi. Oh.
4: C'è un motivo. C'è un motivo per il quale ci
5: per il quale siamo così antipatici fuori, fuori da Firenze.
4: Sì, e perché poi siamo anche così pretenziosi. Perché ragazzi, poi siamo pretenziosi, chiaro.
6: Sì, siamo pretenziosi, però siamo anche autoironici, siamo tanto più bravi a prenderci per il culo da soli di quanto non cerchino di farlo gli altri che sono lì, che non lo capiranno mai, ma lo sentono, invidiano questo orgoglio identitario, no? Che poi è quello che ci contraddistingue, è quello che ci fa un po' anche essere odiati, in questo marcare delle distanze, non considerare praticamente normali quelli che non sono come noi.
4: Giulio, c'è un calciatore, una partita, un momento che si lega poi ai tuoi ricordi, alle tue emozioni?
6: Vabbè, io sono tra quelli che era presente all'Anfield Road, che era presente a Wembley, per cui ora al di là di voi che lo fate di lavoro, però quindi è chiaro, i più recenti, anche se più recenti non tanto recenti non sono, sono questi. Però ti dico, da bambino io ho vissuto con grande trepidazione, grande passione, un'annata difficilissima, quella del 77-78,
5: ecco, l'ultima giornata
6: che si chiuse con l'ultima giornata in casa 0-0 col Genoa. È stata un'annata dove, se non avevamo Ezio Sella, sarebbe stata probabilmente una Serie B. Ecco, nei ricordi di bambino, non so se qualcuno
5: no, io ero in curva, figurati, allora facevo il tifoso.
6: L'avrà citato, dice. Io mi ricordo un gol di testa di Ezio Sella, tra l'altro con l'Atalanta in casa, si perdeva 2-0 e finì 2-2 sotto un'acqua, una pioggia torrenziale, che ovviamente si prendeva tutti senza dire niente, ed eravamo allo stadio già da 2 ore prima.
4: Certo, con il giallone.
6: Ecco, non so nemmeno ci fosse all'epoca il giallone. Che importa nell'Atalanta c'è la fissa palla. Qui siamo veramente nell'archeologia.
5: Nella Malacco Panini, dai, siamo.
4: Nella mitologia del pallone.
6: Vabbè, dai, questa è quella che mi viene in mente così, però sai.
5: Cioè, io ho ricordato Fantini, guarda, contro il Perugia, come una delle più grandi emozioni. No, no, ma davvero?
6: No, ma scherzi!
5: No, perché sono le cose che ti restano, cioè che ti restano addosso, Giulio, no? Degli episodi, cioè, più ancora, cioè il 4-2 contro la Juve.
6: A Perugia,
5: Cioè, ma al di là del 4-2, che tutti ovviamente abbiamo dentro il cuore, cioè è emozione, ecco. Ma il gol di Fantini per me significò tantissime cose, cioè il ritorno finalmente in Serie A dopo la partenza, e anche, e vorrei dire anche soprattutto, la certezza di non vedere ancora un altro campionato di Serie B, che per me fu terrificante.
6: Mamma mia.
5: Ma ti ricordi? Forse a Palermo ci vedemmo quell'anno?
6: Sì.
5: Bravo, quell'anno. Però non finiva mai partite brutte.
6: No, ma a Palermo poi ci asfaltarono proprio.
5: Ci vedemmo noi lì, ti dico. Cioè, quell'anno lì lunghissimo. Sì, no. Non mi ricordo. No. Cioè, ci conoscemmo lì forse, a Palermo.
6: Una serata calcisticamente infausta. No, ora mi hai fatto venire in mente le partite viste, insomma, da al seguito della squadra, sicuramente la Coppa Italia a Bergamo. Il gol di Manoli a Parma,
4: con quella maglia argentata,
6: facemmo 10 file cademmo 10 file più sotto, perché era assolutamente un gol,
4: devo dire,
6: totalmente inaspettato.
4: Esatto, che non dimenticherò mai, nemmeno, ci fu un po' di ritardo nell'esultanza su quel gol, cioè ci fu il cross, colpo di testa di Manoli. So se perché poi era 90 minuti, la trasferta era stata lunga, il clima di festa in trasferta, insomma ci vogliono 5-10 secondi secondo me
6: per realizzare
4: il gol, e poi bam, tutti giù verso il vetro, assolutamente.
6: Ma poi solo io, che poi l'abbiamo rivisto,
4: 10 secondi secondo me per realizzare il gol, e poi bam, tutti giù verso il vetro, assolutamente.
6: Ma poi solo io, che poi l'abbiamo rivisto, perché poi abbiamo avuto ad allenare, ho fatto caso alla telecronaca, credo, di Pizzul, il quale al gol della Fiorentina dice: incredibilmente la Fiorentina passa in vantaggio.
5: Ma senti che vai a pescare,
4: perché mi sa
5: cose.
4: Che si soffrì, non fu una gran partita.
6: che mi ricordo, allora vabbè, c'è una chiacchierata così, ma sono anche piacevole. Una cosa alla radio, al 90° minuto, quando Enrico Ameri, per un gol della Fiorentina a Milano, disse: attenzione, attenzione, è successo l'irreparabile, la Fiorentina è passata in vantaggio.
4: Pensa a te.
6: Ma è successo l'irreparabile, ragazzi?
5: Ci pensi oggi 706.000 reel, eh?
4: Guarda Giulio, prima l'avevo cercata anch'io, perché è una di quelle partite che tutto sommato ti lascia anche l'amaro addosso, però io me la ricordo anche questa come una delle partite del cuore, e te la segnala Giacomo, ti chiede se ti ricordi un 2-2 contro il Brescia, giocava Agi nel Brescia, secondo me c'è anche un rosso per Batistuta, che è un qualcosa di inedito, insomma, non è che prendeva tante espulsioni Bati,
6: fece ma l'anno della retrocessione,
4: secondo me sì, fece una partita Massimo Orlando devastante, cioè era imprendibile sulla fascia sotto la tribuna, io mi ricordo così, però fu un po' amara, perché appunto espulso Batistuta, e poi alla fine andò a 2 in casa al Brescia, non è che no sia un gran risultato. L'appunto la chiede Giacomo, hai questo ricordo?
6: Non la ricordo bene, cioè mi ha trasmesso la delusione, devo dire, che ho subito associato all'esordio di Massimo al Franchi con gol, mi pare, in una partita al Genoa, e comunque non si riuscì a vincere. Però questa
4: 10 aprile 93 Fiorentina Brescia 2-2 marcatori, Brian Laudrup, una delle delusioni più violente della mia vita,
5: che fu l'unico andar via fra l'altro di quella squadra,
4: certi rimbalzi con l'altro sesso non mi hanno fatto male quanto mi ha fatto male le delusioni su Laudrup.
5: Era troppo elegante e poco
4: concreto. Io mi aspettavo di la palla dove
6: però
4: è la
6: a proposito
4: palla,
6: di tristezza a proposito di tristezza, mio figlio per esempio, che deve compiere 25 anni e che quindi fa parte di una larga schiera di tifosi e di ascoltatori, è molto legato alla sconfitta con l'Inter in Coppa Italia, perché chi come noi è stato in quella curva enorme ha avuto veramente un fremito, un tremore continuo, una passione impressionante, guarda, perché è stata, io lo dico, l'ho vissuta, è stata una curva che non avevamo mai visto, ecco.
4: Grande coreografia, fra l'altro.
6: Ma al di là della coreografia, sì, ma insomma c'era una partecipazione che era veramente inaspettata per noi stessi, comunque insomma a questo tipo di attaccamento siamo abituati.
4: Vedi come si cambia, io invece lì ricordo più da come dire,
5: ognuno ha vissuto,
4: da chi raccontava quella finale, quindi mi sale.
6: Non eri in una posizione.
4: No, mi balla la vena al pensiero di Jovic, perché se ne è mangiati due in quella finale. Per me l'andiamo a vincere con un'altra punta al posto di Jovic, preso in prestito dal Real Madrid e spacciato come una grande occasione. Non sapevano a chi darlo, Jovic. Vieni, daccela a noi, tanto viene a zero. Lo rilanciamo.
5: Senti la vena, come la vena
4: no?
5: Si tappa.
4: Bel rilancio, Jovic. Complimenti, bella operazione. Due bovi incredibili. Si pareggiava, se andava a vincere, perché l'Inter c'era la finale dei Champions. Due bovi, capito? Davanti a Handanovic, da solo, il signor Luka Jovic. Culo a spesa.
6: Facevo romanticone, mi ci sei.
4: Ma salite in. Pronti via, apre Radio Firenze. Firenze Viola, c'è tre finali, lo dicevo stanotte, c'è stato verso di raccontare una vittoria, mai una gioia.

0: Giulio, grazie, va allo stadio stasera.
1: Ma che scherzi, con la maglia viola.
2: Giusto.
1: Assolutamente.
2: Così. Parterre di tribuna, giusto?
1: Parterre di tribuna.
3: C'è anche Kenny, forse, perché forse Ken non è né in panchina e neanche in tribuna. Sta lì in parterre pronto eventualmente per andare o in tribuna o in panchina se serve.
1: Io a Firenze, guarda, tra l'altro avevo, diciamo, un mezzo appuntamento con Munir Landaui, però lui nelle altre sfere.
3: Grande.
1: Sì, è qui anche lui. L'avete anche fotografato. Ma io a Firenze la partita la seguo da tifoso e tale rimango, per cui non posso raggiungere le altre sfere, rimango dove sono e poi posso dire quello che voglio, per cui potete immaginare.
3: Ecco. Cioè, ma sei in parterre, quindi sei quel gruppo che insulta tutti gli allenatori della Fiorentina, non me lo dire.
1: No, perché io sono al dischetto lato ferrovia.
3: Ah, meno male.
1: Insulto, ma non
3: no, perché dietro c'è quel gruppo che è italiano, tutti insultati.
1: Hanno preso tutti. Sì. Ma poi insomma gli diono di tutto veramente, sì, roba sì. Da pazzi. Vabbè. Forza viola sempre, un abbraccio.
2: Ciao Giulio, grazie mille. Munir Landaui, grandissimo gol a San Siro contro il Milan,
3: sì, che saltò all'arrivo l'anno prima, non fece in tempo
2: e non arrivò a prenderlo.
3: Sì.
2: Conferenza stampa poi di Corvino, sì. Cazzatissimo, sì, che urlava, io non ho mai visto in 50 anni un fax che arriva 2 o 3 ore dopo.
3: C'è anche Corvino, perlomeno grande, dovrebbe arrivare, Pantaleo. Non so se c'era oggi lì, ma dovrebbe arrivare stasera e poi dopo ripartire domani.
2: Io sono proprio i ricordi di quella conferenza,
3: no, cioè,
2: 2 ore e 40
3: alcune
2: tipo,
3: conferenze stampa proprio lui ci prendeva per sfinimento,
2: di tutto gli diceva Ajax, di tutto, mai visto una roba di gesto fax era arrivato tipo alle 7:30, 8. Angelo, cazzo,
3: beh, poi impazziva.
2: Poi un giorno racconteremo di quando ordì un'entrata durissima,
3: Madonna,
2: nei tuoi confronti da parte di Siniša Mihajlović.
3: Madonna, c'è ancora dolore, se
2: credo a Cortina, Corvino, a bordo campo si era accordato e al grande Siniša gli aveva detto: guarda, stendimi i soggetti. E posso testimoniare, lo stese, cioè lo mandò a 4 metri.
3: Io pensavo di aver sbattuto contro
2: gli spogliatoi. E poi sei stato quanti giorni con la spalla ferma?
3: Con la mano, sì. Però dopo Siniša mi richiede scusa.
2: Sì, ma entrò da Serie A.
3: Sì.
2: Di spalla.
3: Più da Champions, secondo me.
2: Vabbè,
3: entrò la semifinale Champions.
2: Anche a Siniša un pensiero, un bacio al cielo.
3: Siniša.
2: E fra l'altro, proprio in quella partita impressionante. Cioè,
3: ancora
2: palla,
3: ma lui
2: da 45 metri,
3: ma lui, Cortina.
2: Ci fece
3: con Frempo, no,
2: sì,
3: ma con Frempo porta,
2: sì.
3: Lui si metteva a 25 metri, 22 metri e diceva: se va, te la tiro nell'angolo alto a sinistra. Tirava lì
2: e
3: si buttava e comunque segnava. Quindi c'era un allenatore.
2: Il privilegio, ogni tanto vedi. Davvero. Il privilegio di questo lavoro,
3: sì.
2: Perché lì non venivamo più via noi nemmeno dal campo.
3: No,
2: si restava
3: a
2: lì a guardare Siniša, sì. E tirava punizione.
3: No, cioè che diceva: guarda, te la metto,
2: sì,
3: lì, e non,
2: sì,
3: solo te la metteva,
2: sì,
3: ma il portiere ci ha avvisato. Cioè, diciamo, un portiere come Frey, non io, non riusciva a arrivarci. Vabbè.
2: Meraviglioso. Angelo, ci hai guidato fantasticamente.
3: No, Giulio, grazie a te per questa opportunità. E poi ci sentiamo dopo la partita stasera.
2: Sì, sperando.
3: Vabbè,
2: diciamo,
3: dai,
2: nulla.
3: Mettiamo la formazione che abbia un senso, magari.
2: Sì. Tra poco ci entriamo nell'attualità, anche se faremo molto mercato. È già pronto Niccolò Santi, arriva Niccolò Ceccarini, mega diretta che procede. Dalle 5 saremo allo stadio, ma ora un'ora di mercato, perché poi c'è anche molto da raccontarvi. Quindi io saluto e ringrazio anche Stefano Cherubini, che era di là dal vetro, gli ha dato il cambio Marco Tonelli. Stanotte c'era Stefano Carlesi, ovviamente ci sarà anche Sara Mastro Simone, squadra straordinaria anche a livello tecnico. E poi abbiamo ancora Lazzinini, magistrato al Viola Park, andremo allo stadio, un Giannattaggio, insomma, state con noi in questa 24 ore di Fiorentina, di centenario, e speriamo anche di gioie dal campo, perché alle 18:30 si gioca Fiorentina-Frosinone. Ci sentiamo dopo dallo stadio. Ciao.

0: guardala.
1: Attenzione tifosi viola, sei già cliente luce e gas di Just For You? Per te c'è un regalo straordinario, l'esclusivo cofanetto del centenario, realizzato in collaborazione con Brivido Sportivo, un pezzo da collezione unico per celebrare la nostra passione. Vieni a ritirare il tuo cofanetto omaggio direttamente presso il point di Idron a Campi Bisenzio. Non aspettare, i pezzi sono limitati. Chiama subito il numero verde 800 090 170 o passa a trovarci. Just For You, la tua energia, il tuo cuore viola.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sarebbero gravi, come si apprende da fonti informate, le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Santa Clara, Cuba, in seguito a un malore durante il suo viaggio nell'isola. Ex deputato del Movimento 5 Stelle e oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, 48 anni compiuti il 4 agosto, Di Battista avrebbe accusato un forte mal di testa. Da questa notte sono in contatto con l'ambasciata d'Italia a Cuba, lo afferma sui social il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani.
3: Sono atterrati all'aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, due escursionisti bresciani rimasti bloccati in Nepal a causa delle violenti alluvioni e delle frane che hanno colpito il paese. Dopo giorni segnati dalle difficoltà negli spostamenti, i due sono riusciti a raggiungere Kathmandu e da lì ad intraprendere il viaggio di ritorno. Oltre 670 i morti e 2300 feriti, e questo è il nuovo bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I dispersi salgono a quasi 3000.
4: La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella sua abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. Per lei, gravi indizi di colpevolezza. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre.
3: Volevo solo riprendermi la collanina, li ho inseguiti e ho perso il controllo dopo che mi hanno tirato un calcio alla portiera. E questa è la versione fornita agli investigatori da Domenico Scullari, l'imprenditore torinese di 39 anni, arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo quanto accaduto lungo Po Antonelli a Torino. Una rapina durata pochi istanti si è trasformata in un inseguimento con il SUV, concluso con due ragazzi travolti e poi, secondo le accuse, picchiati dall'uomo.
4: Almeno 37 persone sono state uccise in un attacco aereo russo notturno sulla regione di Kiev. Lo ha dichiarato oggi il governatore Ciachenko. Scrivendo su Telegram ha aggiunto che 42 persone sono rimaste ferite e che oltre 380 sono state evacuate dalla zona colpita nel distretto di Bucha. 3 persone sono morte e 9 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa di Belgorod. Lo hanno dichiarato le autorità locali sul loro canale Telegram. 3 dei feriti versano in gravi condizioni, hanno aggiunto le autorità.
3: MotoGP in chiusura. Marc Marquez domina la sprint race di Aragon. Lo spagnolo, scattato secondo, si è messo in testa dal primo giro e ha dettato il ritmo. Sul podio anche suo fratello Alex e Bezzecchi. Quarto Acosta, poi Martin e Aldeguer. Undicesimo Bagnaia. Out Marini di Gian Antonio e Quartararo. In classifica Martin è a più 29 su Bezzecchi e a più 33 su Marc Marquez.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Se ripenso ai 100 anni della Fiorentina, mi viene in mente, tra i miei ricordi da bambino, Daniel Bertoni, questo giocatore che arrivava dall'Argentina e mi intrigava molto perché aveva un fascino particolare e diventò velocemente un mio idolo. Ricordo che mi feci cucire su una maglia viola sulla schiena il numero 7, il suo numero, e quando andavo a giocare al campino vicino a casa mia io facevo Bertoni, e poi è stato un grande piacere, un onore conoscerlo e diventare anche suo amico.
6: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
7: Aspetta, aspetta.
8: Che si compra? Flash.
7: No, via, ora con i DAB, con i Bluetooth, sento sempre Radio Firenze Viola.
8: Bravo, bravo.
7: Andiamo, Nick, diccelo, chi si compra?
8: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato.
7: Ah, già sono io, scusami,
8: quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
7: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici, chi si compra?
6: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, Oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
8: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
7: Ci dice chi si compra!
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: 24 ore Viola. 100 anni di Fiorentina.
0: Hello everybody, ci siamo Radio Firenze Viola, tanti auguri alla nostra Fiorentina, 100 anni quest'oggi li stiamo festeggiando in vostra compagnia da questa notte a mezzanotte fino alla mezzanotte appunto di stasera, 24 ore con voi, con le vostre riflessioni, messaggi e i ricordi soprattutto della storia Viola e del vostro percorso da tifosi della Fiorentina. Io sono Niccolò Santi e oggi inizia Nick & Nick formato centenario, vi teniamo compagnia fino alle 17, ovviamente non poteva mancare il dottor Niccolò Ceccarini, ciao Cecca!
9: Ciao, buon pomeriggio a tutti da Reggio Emilia, come andiamo? Tutto bene?
0: Sì, sembra di stare un po', vedi, ora in questo momento siamo un po' nelle balere del, che ne so, a Riccione. Sulle mani Riccione, no. Ti piace?
9: No, ora voglio dire, quello sei stato te ieri sera.
0: Aspetta.
9: Una grande serata.
0: Alza un po' la base, alza un po'. Sulle mani Riccione. Ti piace?
9: Tutti insieme balliamo sulla spiaggia. Questo esatto. È il momento, questo è il vostro momento.
0: Guarda,
9: è il momento di divertirsi.
0: Sembra,
9: sto finendo, ma noi siamo forti, grandi come Sassuolo.
0: Gol. Allora?
9: Sì. Dove ti... sono fatto gol, infatti 50.000 che erano sulla spiaggia di Riccione.
0: Esatto. Senti, volevo dirti che comunque dobbiamo metterci una spicciolata per Zirkzee, perché ancora non c'è l'accordo, però ecco, su YouTube siamo riusciti a guadagnare un quindicino nell'ultima settimana di euro, possiamo mettercelo, no? O per quello o per la pizza, che te ne pare?
9: Ma tra l'altro la vicenda della pizza ha appassionato in tanti, ricordiamolo, i 90 euro in tre, di cui te hai mangiato praticamente niente, hai dovuto pagare la stessa cifra degli altri, questa certo. Cosa ha dato veramente, ha fatto dispiacere a tanta gente, perché uno dice uno buono e bravo, più è bravo più è bischero, e quindi
0: fondamentalmente
9: tutto sommato
0: sì.
9: Il buon Niccolò Santi, che rispecchia tutte le qualità e i valori umani, che cosa ha fatto? Ha praticamente mangiato zero e ha pagato per gli altri.
0: Però no vabbè, perché si paga la romana e quindi sì, esatto, la prendo in tasca sempre chi mangia
9: quindi
0: meno.
9: Io ti consiglio, io te lo do così per consiglio,
0: sì.
9: Viste anche le bocche da fuoco di cui siamo circondati,
0: sì, in redazione.
9: Lunedì di andare da solo a cena e martedì di venire da solo con me, perché probabilmente forse così si mangia tutte e due uguali e si spende giusto, ecco.
0: Sì, oddio, potrebbe essere dopo quello che è successo l'altra sera appunto
9: con ora però ti devo lasciare Nico, perché sono con Petrachi e con Palmieri, perché siamo un attimo qui, sai, c'è Torino-Sassuolo,
0: Torino,
9: una partita importante, per cui ora io capisco, voi avete il centenario, però noi eravamo qui un attimo a prendere un caffè tutti insieme.
0: Io ti devo dire,
9: tra l'altro gli ho detto a Palmieri, io faccio quello che posso per voi della Fiorentina come sempre, e per piacere ce lo vendi Torsved, dai Petrachi, ho detto, e a te, non la fare lunga con Ninja, dai, te lo prendiamo, così siamo tutti più sereni e tranquilli, però ora stavano parlando loro, non so di cosa stavano parlando.
0: Allora facciamo una cosa, te giustamente hai buttato lì l'argomento, hai messo sul piatto i temi, ovviamente Nige del Torino, non soltanto Torsved che potrebbe arrivare nel caso in cui Mandragora andasse al Torino, ma soprattutto Zirkzee. Comunque, prima di tutto, prima di fare un punto sul mercato, i numeri per interagire con noi oggi più che mai è 348 75 13933. Riceviamo i vostri messaggi scritti e vocali, i vostri ricordi sulla Fiorentina e ovviamente anche le vostre domande di mercato, perché la nostra è pur sempre la porzione di palinsesto durante la quale parliamo di mercato. E poi se volete intervenire in diretta 055 77 111 71. In regia c'è Marco Tonelli che vi commuterà, come piace dire a me, in diretta. Cecca, farei il punto della situazione anche per i nostri utenti YouTube, che sono collegati tantissimi, tantissimi. Vuoi sapere quanti sono?
9: Io spero si sia 180.
0: Quasi, 150, però ci arriveremo.
9: Ricordiamo a 300 sia il balletto del Cecca.
0: Ecco, però non si può vedere, per cui insomma è
9: però se dovesse arrivare te controlli e io tra un mese, quando rientrerò dalle ferie, farò il balletto in diretta.
0: Me lo segno. Va bene, allora andiamo con intanto la situazione di Zirkzee e poi ovviamente parliamo anche del centenario e di ricordi anche di Niccolò Ceccarini, e andremo anche allo Stadio Franchi fra 5 minuti. Però prima un punto su Zirkzee, Cecca.
9: Ma allora guarda, sono uscite tante notizie su Zirkzee e quindi naturalmente tutte rispettabilissime e tutte ovviamente da considerare. Io vi racconto quello che so, e quello che so è che il giocatore ha aperto alla Fiorentina, l'ho scritto anche su X, l'ho già ribadito, solo che la Fiorentina in questo momento è un po' in difficoltà. Perché? Perché il Manchester United vorrebbe avere la quasi certezza del riscatto del giocatore.
0: Sì.
9: La Fiorentina invece si sta impuntando, quantomeno sta puntando forte sul diritto di riscatto invece che l'obbligo condizionato oppure l'obbligo sicuro.
0: Certo.
9: E il prestito rimarrebbe, il prestito oneroso, almeno ora il prestito è un prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto, che potrebbe allora cercare di salire ancora di più per convincere il Manchester United. Quindi io non so se la Fiorentina sta rivedendo un attimo la formula, non tanto diciamo che è quella, quanto il discorso delle cifre. Non so se vuole aumentare magari un po' il diritto di riscatto e aumentare un po' il prestito oneroso. Stanno facendo il possibile per vedere se riescono ad arrivare alla quadra, cioè è chiaro che l'obiettivo principale oggi è Joshua Zirkzee e stanno facendo il possibile per arrivare a chiudere questo operatore. Però oggi, in questo momento in cui vi parliamo, non abbiamo nessuna certezza. Tengono vive altre piste? Probabilmente sì, sono piste vere o strategiche, sicuramente c'è interesse per Kalim Wendo, l'abbiamo già detto,
0: sì,
9: del Nottingham Forest, un giocatore che comunque sarebbe bravo.
0: Sì, da non confondere con Caliendo, ex procuratore, no?
9: Sì, che non credo abbia nessuna intenzione poi di fare il centravanti alla Fiorentina, perché avrebbe qualche difficoltà all'età chiara, certo, con tutto il rispetto, ma non so quanti minuti potrebbe reggere. E poi c'è nel mezzo questa vera e propria proposta per Beto, che però è stata, tra virgolette, ufficializzata 2 o 3 giorni dopo che è stata presentata, come a voler dire che secondo me, guardate, noi ci abbiamo anche Beto nel caso Manchester United, non che la Fiorentina voglia fare la voce grossa con il Manchester United, però visto che la situazione attaccanti per il momento su Zirkzee non è così fluida, cioè nel senso non è che ci siano già stati 50 inserimenti, cioè si parla dell'Atletico Madrid, si parla di qualcos'altro che potrebbe accadere, ma poi stringi stringi, quella più sotto di tutti a Zirkzee è la Fiorentina. Allora stanno cercando, grazie anche a chi, a Joram Chan, che è l'agente di Zirkzee, sì, di far capire al Manchester United che comunque la Fiorentina ha intenzioni serie, che l'idea del diritto di riscatto può essere quella giusta e che magari si può alzare il diritto di riscatto a cifre che potrebbero essere super convenienti per il Manchester. È vero, mi risponderai te, che poi però c'è da tenere presente che a quel punto la Fiorentina potrebbe, con questo diritto di riscatto così alto, fregarsene totalmente e non andare a riscattare poi a giugno il giocatore. Però se la Fiorentina dovesse fare 7 milioni di euro magari, per dire, di prestito oneroso, questo significherebbe che magari dopo diventa anche difficile non pensare ad un riscatto, perché se spendi tanti soldi. E quindi è un gioco di incassi, perché...
0: Ma sai, io penso anche che loro continuano sull'eventuale mancanza di offerte, perché di altre offerte...
9: Esatto,
0: eh?
9: In più c'è questo aspetto, sì, però sai, bisogna stare attenti, perché quando la situazione va in stallo, cioè esce Sorloth dall'Atletico Madrid, possono prendere loro Zirkzee, capito? Cioè può essere... cioè la Juve fa uscire da Jonathan, sì, David, sì, e magari lo mette all'Atletico Madrid e allora siamo a posto, perché a quel punto l'Atletico Madrid si prende Jonathan David.
0: E la Juve Zirkzee.
9: Esatto, no, oppure no, la Juve potrebbe anche a quel punto lì scegliere Sorloth.
0: Ah, ok.
9: Prende Sorloth, la Juve prende Sorloth, loro prendono Jonathan David e Zirkzee rimane senza possibilità di uscita, perché
0: sì,
9: poi,
0: sì,
9: poi può succedere anche questo. Ma finché c'è questa situazione di stallo delle altre che ancora non hanno stabilito qualcosa, è evidente il rischio dell'intromissione c'è ogni istante.
0: Non c'è dubbio. Farei una cosa, anche un punto sull'esterno e poi andiamo allo stadio. Come, sì, siamo messi per GE e per Gnonto, anche perché, sì, è la novità del giorno, Gnonto.
9: Allora, per quanto riguarda GE, ora poi glielo chiedo a Petracchi, adesso arrivo, quando naturalmente ha finito di prendersi il caffè, e vado lì, insomma, cerco di fare la trattativa.
0: Siamo a dei livelli di surrealismo che non so più cosa è vero e cosa è falso, quindi...
9: Vabbè, comunque, siamo qui a Reggio Emilia noi, quindi che dobbiamo, sì, fare? Cioè, siamo qui, cioè, tra poco c'è Torino-Sassuolo, quindi anzi, sì, Sassuolo-Torino, quindi... Cioè, per me la partita è questa, ovviamente, cioè, che devo fare? Lavorando per il Sassuolo?
0: Beh.
9: Io poi ti faccio un favore quando posso darti qualche notizia, ma
0: sì, ogni tanto
9: c'ha la sua attività.
0: E ci mancherebbe.
9: Esatto, poi se vuoi ti do anche in esclusiva la formazione del Sassuolo, così almeno la puoi dare, fai bella figura. Ecco.
0: Sì, sì.
9: Però
0: sì,
9: detto,
0: sì,
9: detto questo, allora, mentre Nice, chiaramente secondo quello che ho capito, è il giocatore sul quale stanno puntando veramente molto forte e si sono avvicinati, questo sì. Si sono avvicinati, forse ancora non sono vicinissimi, ma si sono avvicinati rispetto a un giorno fa per quanto riguarda la valutazione del giocatore. Gnonto per me potrebbe essere l'alternativa a Nice, magari uscisse anche Gudmundsson.
0: Quindi
9: ora, io con tutto il rispetto, sì, Allora, se mi vendono, tra virgolette, Gnonto come l'esterno d'attacco titolare per la Fiorentina,

0: non c'entra niente Fiorentina Frosinone, qui c'entra il discorso dell'attaccante, anche perché poi tutto questo c'è Moise Kean che è qui, che girella e che sta aspettando di partire per Como, ma ancora non ha via libera perché non c'è l'attaccante. Però io credo che oggi più che mai la partita Fiorentina-Frosinone, che ne dica Paratici, per quanto riguarda il suo lavoro, sia un aspetto secondario, perché oggi è troppo più importante la punta dell'attaccante.
1: Ok, allora io vi invito, se potete, a seguirci senz'altro su Radio Firenze Viola, applicazione, modalità DAB, eccetera eccetera, però anche volendo sul canale 92, perché attraverso il canale 92 potete vedere anche le immagini di ciò che sta accadendo, di ciò che accadrà coi festeggiamenti della Fiorentina post partita, e noi vogliamo al Franchi però perché vogliamo vedere che cosa sta accadendo davanti allo stadio. C'è Pietro Lazzarini, eccolo qua.
2: Ciao, ciao a tutti, benvenuti al Franchi e viva la Fiorentina, buon compleanno.
1: Gol, come direbbe Nicola Ceccarini, che intanto ci sta ascoltando.
2: L'ha detto di sicuro, l'ha detto di sicuro.
0: Sì, sì. Gol.
2: L'ha detto sottovoce.
1: Sì, sì, l'ha detto. Che atmosfera si respira?
2: È venuto a fare il disturbatore oggi, lo sai, ora poi ti racconto. È venuto a fare il disturbatore al Viola Park, non qui. Al Viola Park, mentre c'era l'intervista, si sentiva solo Nicola Ceccarini, era una cosa quasi, quasi fastidiosa.
1: Non fatico a crederlo, va bene.
0: Non sei l'unica a pensarla, però va bene così.
1: Bene, allora l'atmosfera. Comunque, al Franchi ci sono già i tifosi, suppongo che si stanno radunando in massa.
2: Tantissimi, tantissimi già presenti qui intorno allo stadio, ma questo è ovvio perché è un giorno speciale. Non è tanto la partita al Frosinone a muovere le masse quanto i festeggiamenti per il centenario che poi avranno luogo nella parte finale di questa serata. Come sapete, tra l'altro, le potremo vedere, le potrete vedere anche tramite Radio Firenze Viola, quindi è un motivo in più per invitarvi a restare con noi tutta la serata in questa 24 ore che abbiamo portato avanti in queste ore, appunto da stanotte. Ci sono tanti tifosi, prima ho visto uscire di fatto i ragazzi della curva in massa dallo stadio, dove probabilmente stavano preparando quella che sarà una grande coreografia per festeggiare il centenario della Fiorentina. Erano veramente tanti, si sono avvicinati come sempre al pub, di fatto, che è qui limitrofo nella zona dello stadio, ad abbeverarsi, diciamo così, perché comunque è una giornata molto meno calda di ieri, si sta bene, a temperatura ideale anche per giocare a pallone, se vogliamo dirlo. Ciao Vanessa Leonardi, è arrivata in questo momento, e niente, quindi vi saluta alle spalle,
1: sì, l'abbiamo visto,
2: può vedere.
1: Sì.
2: E quindi insomma sono andati tutti al pub, come è giusto che sia prima di una partita così importante anche per i tifosi. Ovviamente hanno già festeggiato la Fiorentina la notte tra il 25 e il 26 di agosto, e che oggi festeggeranno nuovamente qui insieme alla squadra, insieme a tutti gli ex Viola che abbiamo anche intervistato nel corso della giornata. Saranno circa 23.000 i tifosi presenti, quindi fondamentalmente sold out lo stadio per quanto riguarda quella che può essere la porzione di stadio da riempire con i lavori in corso, quindi un ottimo colpo d'occhio per quello che è possibile. E il clima, come ti dicevo, è già di festa, sono tantissimi tifosi che rispetto ad altre volte si vedono così in anticipo prima della partita, anche perché la giornata, anche da un punto di vista meteorologico, dicevo prima, è assolutamente perfetta per seguire una partita di calcio, e quindi è una giornata che speriamo tutti possa essere di grandi festeggiamenti, ovviamente non solo per il centenario ma anche per una bella prestazione della Fiorentina, perché oggettivo, insomma, una giornata del genere sarebbe coronata da una vittoria e non certo da un risultato diverso da questo. Poi prima sentivo Nick che parlava della partita di Paratici, che sì, chiaramente sarà allo stadio, perché è necessario che il direttore sportivo in un giorno di festa come questo sia presente a rappresentare la Fiorentina, però allo stesso tempo sarà una giornata dove fondamentalmente non si staccherà mai dal telefono, perché sono ore caldissime, ormai è veramente prossimo il gong di fine mercato, la Fiorentina deve fare ancora tantissime operazioni, e quindi ci sono due partite che si giocheranno questo pomeriggio al Franchi, la partita della Fiorentina e la partita di Fabio Paratici, che nel frattempo cercherà di completare una rosa che ancora ha bisogno di essere ultimata.
1: E noi ringraziamo Pietro Lazzarini, che ovviamente ritroverete a partire dalle 17 per l'ora di diretta proprio dallo stadio Franchi, anche con Luciana Magistrato, quindi grazie Pietro, a più tardi.
2: Dopo, ciao, ciao a tutti.
1: Cecca, torno da te, ti devo dire, intanto come stai, te lo richiedo perché penso sia educazione, come va?
0: Tutto bene, tutto a posto, stamattina ho anche dormito per grande perfetto. Serenità, devo dire, quindi.
1: Ecco, no, ecco,
0: una quindicina di lucchetti per lunedì martedì, ma questo erano in promozione, dovevo prenderli, no?
1: Sì, no, infatti mi aspettavo che tu ne parlassi, ma insomma, ti aspettavo al barco. No, volevo chiederti in realtà, visto che in questi giorni tutti noi stiamo un po' condividendo i nostri ricordi,

0: ricordi sulla Fiorentina, la nostra esperienza anche da tifosi prima ancora che da giornalisti, almeno te, io ambisco a diventarlo magari un giorno, però ti devo dire, ce l'hai un aneddoto, qualcosa che ti lega particolarmente alla Fiorentina e che vuoi condividere con i nostri radioascoltatori?
1: Ma guarda, io volo molto più basso, perché qualcuno si potrebbe aspettare a episodi relativi alla carriera di Bazzo, di Antognone, di Battistuta, Rui Costa, alla Fiorentina di Mutu, ci sono di Toni, ci sono tanti aspetti che uno potrebbe ricordare. Però è un episodio che mi è successo qualche tempo fa e che oggi si è ripetuto. Io lo racconto così perché secondo me sono le piccole cose che fanno grandi la storia. Io ho incrociato in una partita di pallavolo di mia figlia, che gioca nelle Auricoli contro il Chianti Volley, una persona che a un certo punto mi ha detto: ma tu sei Niccolò Ceccarini, ti ricordi di me? E io lì in quel momento sono rimasto un po' basito, perché non mi ricordavo. Sono Ecce Bismarck, ti ricordi? E io ho detto: certo che mi ricordo di te, mi ricordo benissimo, arrivasti dall'Agnanese quando eravamo in Serie C2 e tu fossi uno di quei protagonisti di quella meravigliosa partita di Rimini, quando la Fiorentina praticamente ipotecò la promozione, perché andando a vincere 2-0 a Rimini col gol di Riganò e mi sembra proprio il raddoppio di Bismarck, mi è rimasta impressa quella situazione. Tra l'altro mi raccontò in quella circostanza che aveva smesso, perché con il ginocchio, cioè che no, non aveva smesso in quel momento lì, però mise dopo per un problema al ginocchio. E ora si è messo a lavora per un'azienda, e naturalmente con la semplicità con cui giocava, alla semplicità di quello che oggi lavora, come se non fosse mai stato un calciatore. Il caso ha voluto che oggi nel parcheggio del Viola Park lo abbia rincrociato e siamo entrati insieme dentro il Viola Park, parlando e parlottando del più e del meno, con la sua solita simpatia trascinante. Ecco, io voglio raccontare questo aneddoto perché ci sono le persone.
0: Senti, ma è ancora giovane in realtà?
1: Sì, è certo che è ancora giovane, comunque, cioè, non è che si stava parlando della Fiorentina in Serie C2.
0: Avrà 45 insomma, anni, poco meno.
1: Ho capito, sì, appunto, si sta parlando del 2002, quindi sono passati 24 anni, no?
0: Sì, cioè, dire, sta parlando del 2002, sì.
1: Esatto, si sta parlando di diversi anni fa, però insomma, è rimasto lo stesso Ecce Bismarck, e quindi volevo ricordare questo aneddoto, perché comunque tutti parlano, no? Dei gol di quello, dei gol degli altri, di cui parlano tutti. Di questi giocatori che comunque ci hanno risollevato dalla melma, ne parlano un po'.
0: Hai ragione.
1: E io
0: hai ragione.
1: Sono felice di ricordare Ecce Bismarck.
0: Ciao Mauro, benvenuto. Eccolo.
2: Oh, buonasera.
0: Ciao.
2: Vorrei dire due cose. Allora, prima cosa, un mio ricordo.
0: Certo.
2: Cioè, la mia prima partita, io ti dico che ho 78 anni e quindi è un po' retrogradata. Ti parlo di un Fiorentina-Lazio, vincente per 1-0 la Fiorentina, io avevo 15 anni allora, e quindi mi è toccato andare a vedere su YouTube per vedere il giorno, era il 26 gennaio del 64, e vinse 1-0 con la rete di Petris, detto allora fascione, non so se vi ricordate.
0: Io onestamente no. Però ecco, magari Cecca, oddio, anche Cecca era.
1: Soprannome, mi ricordo soprannome, ecco, non mi ricordo il giocatore.
2: Passione, Petris. Se può avere da fare un'aggiunta ai Ceccarini.
0: Prego.
2: Cecca, allora tu fa sempre questa pubblicità ai ghiacciaio di Grassina. E tu devi dire anche che quando gli sciatori che si buttano sotto la discesa di ghiacciaio di Grassina arrivano alla spiaggia di Lago di Chiocchio.
0: È vero.
2: Devi fare anche la pubblicità del Lago di Chiocchio.
1: Hai ragione. Tra l'altro ti volevo dire che siccome c'è qualche spericolato, ho anche messo gli autovelox in fondo.
0: State attenti.
1: La smettono ad andare veloce, capito? Se no poi pigliano anche la multa.
2: C'ha una prateria in fondo al lago, una prateria di Poseidonia, poi circondata da una barriera corallina.
0: Capito?
1: No, tra l'altro il lago di Chiocchio ho visto anche i primi squali, tra l'altro, quindi certo. Fuori zona, sì, ci sono anche gli squali. Sì, è vero.
2: Una notizia.
0: Vai, e poi ti salutiamo, vai Mauro.
2: Il lago di Chiocchio e viene direttamente dal Mar Rosso. C'è un canale previdenziale che si va direttamente il lago di Chiocchio.
1: Sì, infatti passa di lì le navi da crociera, te lo ricordi? O ora stanno aperto, ora si è aperto il baraccone per delle crociere. Sì,
0: va bene, Mauro, grazie. Grazie per l'intervento. Mauro. Senti, Cecca, allora, a parte sì.
1: Questa spirale di mischierate sta coinvolgendo tutte le età.
0: No, ma anche su Twitter, perché la cosa è coinvolgente, no? Ieri appunto rispondeva a un messaggio di Andrea Giannattasio, a sua volta scherzoso, gli diceva: dobbiamo ipotecare il comprensorio sciistico di Grassina. Tra l'altro, per prendere Zirkzee, mi risulta che ci siano orsi bianchi, bruni e anche viola oggi per l'occasione. Tutti,
1: sì,
0: c'è un ottimo
1: fair play. Colorati, sì, li abbiamo colorati, ho scritto 100 e naturalmente poi gli ho dovuto dare un po' di, insomma, un po' di merluzzina anche a loro, perché
0: certo,
1: alla fine, cioè, giustamente dicono: noi ragazzi, cioè, siamo qui, fa la pubblicità alla Fiorentina, ma in cambio, e quindi ho dovuto dare pesci. Certo.
0: Allora, prima di andare anche con qualche vocale, c'è Max da Fano che ci scrive: ho più di 80 anni, non sono di Firenze, per cui il mio è stato un tifo da lontano. Di ricordi ne ho tantissimi. Dalla prima partita al comunale con il mio babbo, era mi pare il 1957, contro la Juve, quando crollò una parte della balaustra della maratona. Non avevo mai visto tanta gente in uno stadio. Buon compleanno, amata Fiorentina. Che in effetti quelli erano anche i tempi in cui, credo, da dopo una certa, magari nel secondo tempo, potevi entrare anche senza biglietto e quindi lo stadio si riempiva, non c'era bisogno che tu stessi a sedere. Oggi le misure di sicurezza chiaramente non lo consentono, e quindi chiaramente lo stadio si riempiva tantissimo e succedevano queste cose come nella
1: una volta, quando ero ragazzo, io aprivano i cancelli a un quarto d'ora, 20 minuti dalla fine, e chi non poteva acquistare il biglietto entrava in tutti i settori. Poi chiaramente questa cosa è stata limitata, anche perché, come tu sai bene, poi ci sono stati a volte degli scontri tra le tifoserie e quindi sì, è diventato più problematico fare un ragionamento del genere.
0: È vero. Andiamo con due messaggi vocali, vai, sentiamo, eccoli qua.
3: Sono Guido. La Fiorentina, nella mia adolescenza, erano gli anni 80, gli anni dello scudetto rubato dalla Juventus, 81-82. Era l'amore che nasceva per la Fiorentina senza se, senza ma. Eri tifoso della Fiorentina perché non c'era un motivo, lo eri e basta. Mi ricordo l'odore acre dei fumogeni, i coriandoli fatti con i pezzi di giornale, i rotoli di carta igienica verso il campo, i primi festoni in qualche modo, e poi il viso simpatico e gioviale di Stefano Biagini, il pompa, che per me vivrà per sempre. Ciao Guido.
4: Ciao ragazzi, buon compleanno Fiorentina. Volevo sapere una cosa: visto che sembra che il Paratici abbia chiesto il via per procedere con Zirkzee, ma perché? Si sa qual è la richiesta del Manchester? Grazie se me lo dire.
0: Riproviamo a spiegarlo. Fondamentalmente è la formula, no? Il guaio, perché vogliono garanzie da Manchester.
1: Io penso che lui sta cercando di fare il possibile per andare a prendere Zirkzee, ma la sua volontà è quella di fare un prestito oneroso con diritto di riscatto. Poi,
0: certo,
1: se questa cosa è proprio infattibile, bisognerà che debba rivedere, ecco, magari forse se lui vede che c'è proprio lo ostracismo totale da parte del Manchester United e questo può far saltare tutto, allora mi tornerebbe che, insomma, la sua idea di andare a parlare con la proprietà e dire: cosa facciamo? Lo vogliamo prendere? Ci impegniamo, ci esponiamo ulteriormente per questa operazione? Perché lui evidentemente dovrà chiedere se deve pensare di fare un'operazione diversa da quella che aveva in mente l'autorizzazione a Joseph Commisso. E questo, oddio, non è che abbia grossi problemi, eh? Secondo me lui, se vuole, lo convince facilmente, perché
0: c'è già riuscito, sì.
1: Quindi da questo punto di vista non mi sento insicuro, non mi sento, diciamo, non tranquillo. Però bisogna vedere se questa cosa la possono fare oppure no.
0: Certo. Ciao Massimo, benvenuto, eccoci qua.
5: Sì, salve, volevo dire la mia testimonianza. Io senese di nascita, ma viola da sempre.
0: Ah.
5: Potete capire quanto sia stato difficile la mia vita. Volevo testimoniare che io, l'anno del secondo scudetto, ho fatto il servizio militare nei carabinieri. Allora, la domenica tutti chiedevano il permesso e io invece facevo servizio allo Stato, volontario.
0: Ah.
5: E ebbi la soddisfazione di vedere, anzi dover in qualche modo controllare, l'invasione di campo per lo scudetto, tant'è che arrivai in caserma sul Lugano, convinto che si fosse vinto per 3-0 contro il Varese, e invece avevano segnato. E l'ultima cosa, dietro autorizzazione agli ammai una bandiera sul piazzale, fummo autorizzati a dissare la bandiera della Fiorentina alla caserma.
1: Bella questa cosa.
5: alla Val di Stera.
0: Bella davvero.
5: Questa è la mia testimonianza.
0: Grazie Massimo, grazie per averla condivisa con noi. Vedi Cecca, al di là dei fiorentini intesi come cittadini di Firenze, è pieno di tifosi viola in giro per la Toscana, per l'Italia e per il mondo. E in questo caso addirittura si sfruttava il giorno libero non per riposarsi, ma per vedere la Fiorentina. Quindi evidentemente era più che un piacere, ecco, stare dietro alla squadra viola, come oggi d'altra parte, no? È sempre.
1: Beh, poi insomma la Fiorentina comunque, non avendo mai vinto tantissimo, poi aveva anche dei simpatizzanti, perché poi c'è anche chi simpatizza perché ci sono, voglio dire, delle storie di calcio alle spalle, o ci sono storie magari di grandi giocatori che hanno fatto grande quella società, anche se poi non hanno portato a casa dei risultati. Quindi certo, uno poi si innamorava in quel periodo anche. Vabbè, la Fiorentina aveva vinto lo scudetto 55-56, poi l'ha rivinto 68-69, però comunque al di là di questo, credo che la storia della Fiorentina sia fatta di tanti grandi giocatori, che possono stare anche in nazionale, e poi di una grande passione, come c'è anche in altre città, perché comunque dove c'è anche una storia di sofferenza, perché comunque la storia della Fiorentina è stata anche di sofferenza, c'è sempre anche tanta passione, tanta amore.
0: È vero, è vero. Tra l'altro io andrei avanti a diritto, senza la pausa, tanto oggi è un giorno di festa, sì, e ci sembra giusto, sì, onorarlo.
1: Se mi chiama d'accordo l'arbitro per le note ufficiali, magari riattacco.
0: No, dice, certo, no, quello, ma anche se ti stufi, riattacchi, vabbè.
1: No, sembra. No, era solo semplicemente perché poi tra l'altro sono andato un attimo a controllare se c'erano ancora le carpe lì nel settore, sì, ospiti, perché so, lo sai, no, tifosi del Torino sono gemellati con quelli della Fiorentina, sì, non vorrei che insomma trovassero, cioè, non trovassero anche loro, diciamo, la possibilità di fare una pescata veloce.
0: Va bene, va bene. Ascoltiamoci due messaggi vocali, vai, se la regia è d'accordo, così li commentiamo insieme. Vai con i vocali.
6: Ciao ragazzi, Marco D'Assigna. Innanzitutto complimenti a tutta la redazione per la giornata fantastica che state facendo. E dicevo, ma non è possibile neanche in maniera remota che ci faccia una sorpresina il nostro DS stasera durante festeggiamenti con un arrivo o più a sorpresa? Che ne dite? Ciao a tutti, buona festa.
7: No, non sono d'accordo con Ceccarini, perché la partita di oggi conta, e tantissimo conta, perché se te perdi oggi, Paratici va bene che è impegnato sul mercato, però dopo deve scendere in campo per difendere Grosso, che non ti scordare l'ha voluto lui. Oggi la partita, ragazzi, conta, e tanto tanto tanto. Ma poi io, cioè, con tutte le immagini che ho visto, non posso credere a una cosa che non sia una vittoria oggi, dai, su.
0: Cecca, che cosa hai da dire in tua discolpa?
1: Io semplicemente avevo detto un'altra cosa, però va bene, insomma, ho detto semplicemente che i pensieri di Paratici oggi sono più per il mercato che sulla partita, ma alla partita ci piace pensare all'allenatore, perché Paratici, fondamentalmente Paratici, deve stare lì, dà supporto all'allenatore. Io intendevo questo, non sto dicendo che la Fiorentina, certo, non ha in mente di fare una partita giusta contro il Frosinone. Si parlava del DS, il DS può stare vicino quanto vuole all'allenatore. Ma oggi l'allenatore, voglio dire, può anche far da solo, nel senso, non è che aspettiamo giochi contro il Real Madrid e quindi c'è bisogno che tutti stiano lì a incoraggiarlo, forza Fabio, forza qui, forza là, dobbiamo fare, cioè, c'è già stato, ieri Paratici c'è stato tutto il giorno al Viola Park, quindi ha continuato a stare vicino alla squadra e a quello che è il suo allenatore, ma io non mi riferivo alla partita, io mi riferivo al lavoro di un direttore sportivo, certo, che, cioè, in questo momento deve stare anche parecchio dietro al mercato, ma più che altro per un motivo molto semplice, che ci sono solo 3 giorni.
0: Esatto, il tempo stringe, per cui insomma, se non ora, quando? Andiamo da Vieri, ciao, benvenuto.
8: Ciao, buongiorno. Io scrivo sempre e stavolta ho deciso di chiamare, se posso, il mio ricordo.
0: Certo.
8: Il primo ricordo in assoluto, che poi tanto ce ne sono stati tanti, io ho 55 anni, primo ricordo in assoluto è la Fiorentina-Verona 1-1, con il mio nonno, che non c'è più, che era un poliziotto, mi portò in curva a Fiesole, perciò gli fischiarono parecchio le orecchie.
0: Immagino.
8: 1-1, segnò Pin, segnò il compianto Pin. Ah. E quindi voglio, vabbè, salutare chiaramente mio nonno e anche Celeste Pin. E poi volevo dire una cosa, ieri ho sentito che molti dicevano che erano stati instradati sulla passione della Fiorentina dal padre, no?
0: Sì.
8: E io invece posso dire, da che ho fatto il contrario con mio babbo, che era sempre giocato a baseball, anch'io da giovane, da ragazzino giocavo a baseball, e alla fine gli ho trasmesso anch'io questa passione.
0: Hai fatto il contrario.
8: Ho fatto il contrario, è stato molto bello. E poi volevo salutare il direttore Loreto, che speravo ieri di vedere a Montesole, ma non ci siamo visti. E però quando sono tornato a casa stanotte alle 2 ho sentito in diretta,
0: sì,
8: lucido,
0: sì,
8: spigliato, meraviglioso.
0: Sì, sì.
8: Questo è anche un saluto a Ceccarini. Ceccarini, che è un grandissimo attore, io vi posso fregiare di aver visto nel film UFO, dove lui
0: è vero, è vero.
8: Di, sì, grazie, sì. No? Quindi siete meravigliosi.
0: Sentiamo Niccolò Ceccarini direttamente.
9: No, ieri io guardo, ci comincio a pensare a questa roba, perché siccome il giornalismo mi sta stancando, perché ormai non è più il mestiere che avevo iniziato a fare io, perché anche sul mercato è diventato una giungla in cui trovare la strada giusta e farti rispettare è assurdo. Ecco, l'idea di fare l'attore, visto che sono abbastanza ridicolo dalla nascita, potrebbe essere una soluzione. Comunque ti dico di più, con Tolo, la prima volta che lo vedi, chiedigli: ma com'era lo squalo balena? Lo hai accarezzato in una delle tue immersioni oppure no? Perché ora è venuto fuori lo squalo balena, è terribilissimo.
0: Sì, sì, sì, sì. No, okay, vengono fuori delle cose surreali in questa trasmissione. Sì. Comunque, grazie Vieri per la telefonata e per la testimonianza.
9: Ciao Vieri, un abbraccio.
0: Ciao Vieri.
8: Voi, ciao, siete grandi.
0: Certo, in effetti, Cecca, la vostra attitudine, no, al mondo del teatro è evidente quando fate gli spot, ad esempio quello nuovo, no, che aspetta, chi si compra Flash? Bravo, sì, chiede notizie, sì, bravi, sì, complimenti.
9: Sì, sì, sì, poi davvero, cioè, quello, però ti devo dire che quella potrebbe essere una strada, che insomma, voglio dire, cominciare a 55 anni a fare il comico. Cioè, però il fatto di essere già ridicolo dalla nascita mi può dare un po'.
0: Aiutare, vabbè, perfetto. Allora, io intanto volevo dire anche volevo condividere il mio ricordo, perché me lo stavate chiedendo in molti, in realtà non gliene frega niente a nessuno, ma lo voglio dire lo stesso. Siccome comunque l'ho già detto, abbiamo questi promo che girano durante le pause.
9: Ma lì hai fatto con la voce impostata oppure con la voce normale?
0: No, normale, che ti immagini, sennò. Tra l'altro mi è toccato fare il codino.
9: Il mio ricordo della Fiorentina è legato a...
0: Sì, esatto. Sulle mani, Riccione. Il mio ricordo, vabbè, sai, è chiaro che ce ne sono tanti, no? Ho iniziato la mia esperienza di tifoso con la Fiorentina di Prandelli, quindi direi che mi sono
9: trattato bene.
0: Mi sono trattato bene, vai. E la Champions League, in realtà ricordo anche i rigori in Europa League, l'ultimo mi sa che lo sbagliò Liverani, forse contro i Rangers, quel 2008 o 2007, vabbè, insomma.
9: Ora non me lo ricordo. Non me lo ricordo.
0: Te lo ricordi te, figuriamoci.
9: Lo sbagliò Vieri, l'ultimo lo sbagliò
0: Vieri.
9: Mi sa che lo sbagliò Vieri, che ci ha scritto prima.
0: E nemmeno il difensore
9: Vieri,
0: della Fiorentina.
9: Vieri l'altro, Cristian, sì.
0: Esatto, però la Fiorentina che chiaramente ho vissuto più intensamente, ero al liceo, era quella di Montella, quella veramente tutte le volte alla televisione o allo stadio in curva, e ricordo benissimo, molto uniti dalla trattativa per Mario Gomez, che evidentemente ero già appassionato di mercato, e quindi a luglio, o fine giugno comunque del 2013, la Fiorentina trattò l'arrivo di Mario Gomez dal Bayern Monaco. Era insomma la cosa più grande in termini di mercato che fosse mai successa, poi era il periodo del rilancio.
9: Bravo. Lo sai, Nico, perché ti dico, hai fatto bene a tirare fuori questa notizia, perché sai che se tu mi avessi chiesto qual è stata la tua soddisfazione più grande sull'anticipazione delle trattative, visto che non arrivo a due sulle dita di una mano, questa è stata una delle più grosse anticipazioni che abbia mai fatto.
0: Tra l'altro seguivo te e oggi faccio le trasmissioni con te, per cui è emozionante come cosa.
9: Ecco, su Mario Gomez, quando io dissi guardate la trattativa su Mario Gomez, mi guardavano tutti come se io fossi uscito dalla neuro, no? Poi sì, vabbè, dai, sei sotto l'effetto dell'alcol, sei sotto l'effetto. E invece chi mi aveva dato questa dritta, di cui io mi fidavo ciecamente, era talmente così convinto che io addirittura un mese prima disse: vedrete che la Fiorentina prenderà Mario Gomez. Poi lo prese e naturalmente poi fu una cosa bella, perché quando anticipo un'operazione del genere, di questo cabotaggio, sono soddisfattori. Ho preso diversi pali, però comunque ogni tanto si fa anche un gol.
0: Beh, certo, anche perché quella fu la cosa più grande fino a lì che era stata fatta dalla Fiorentina. Era il periodo della rifondazione, in realtà era stato l'anno prima, l'inizio della rifondazione, 2012-13. Sì. Nel 2013 il colpaccio, e mi ricordo che l'aveva annunciato Della Valle, perché erano comunque stati fatti dei colpi importanti. Lui disse: il bello deve ancora venire. E quando allo stadio prese il microfono, disse: io mi riferivo a questo. Fu pazzesco, perché 20.000 persone al caldo di luglio per la presentazione di Gomez. Fu bellissimo, peccato poi per l'epilogo, anche tanta sfortuna. Salutiamo Giancarlo con noi. Ciao, benvenuto.
10: Sì, salve, buonasera. Volevo dare anch'io il mio ricordo a questa squadra che mi ha fatto tanto. È stato veramente dei momenti eccezionali. In pratica, il mio rapporto con la Fiorentina comincia quando avevo 10 anni, ora ce n'ho 76. Andai per la prima volta col babbo, mi annoiai terribilmente, poi però è stata solo la prima volta, poi è cominciato un rapporto continuo e per 40 anni io sono stato sugli spalti, in maratona, in curva, eccetera, quindi per me la Fiorentina è dentro di me, è nel mio sangue, quindi insomma auguro, faccio gli auguri, auguro tutto il bene possibile a questa squadra che mi ha fatto tanto tanto tanto palpitare.
0: Certo.
10: Bocca al lupo a tutti.
0: Ciao Giancarlo, veramente. Grazie per l'intervento. Grazie.
10: Ciao, grazie.
0: E in effetti la Fiorentina è anche tradizione, no? E affetti, cultura poi per il fiorentino, perché altre squadre non ce ne sono, ovviamente c'è la Rondinella ma ad altri livelli, quindi è un qualcosa di, anche di identificativo per il fiorentino e colui che anche sta fuori da Firenze e comunque segue la Fiorentina, come ce ne sono tantissime che ce l'hanno detto e ci seguono.
9: Certo, tra l'altro guarda, tra sì. L'altro un piccolo particolare, oggi quando era al Viola Park ho incrociato tanti gli ex Viola, sono fermato un attimo a parlare con Romulo. Che è un giocatore che certo è stato dignitoso, perché non era proprio un brasiliano se ci pensi bene, perché non aveva questo tocco e sopraffino del pallone.
0: No.
9: Mi raccontava che adesso lui sta in una città che è distante a 1 ora e mezzo da Porto Alegre, e ho detto vivo insomma diciamo di un'attività lavorativa col fratello, mi ha spiegato un po' tutto il lavoro che faceva di import anche con l'Italia, e che insomma sta allenando anche dei ragazzi, ha detto mi diverto veramente tanto. Allora gli ho detto, visto che insomma sei a 1 ora e mezzo da Porto Alegre, Porto Alegre vuol dire Gremio, Gremio vuol dire anche Vieri, e lui ha detto guarda ti posso garantire che è un giocatore fortissimo, ha detto fortissimo, e la Fiorentina secondo me ha fatto un gran colpo, quindi mi ha ribadito un concetto che in tanti addetti ai lavori ci hanno già recapitato, ma insomma volevo proprio la sua testimonianza. Tanto anche Romo, un'altra persona che a volte io mi domando cosa ci incastrano con questo mondo del calcio così malato, così fatto di maleducazione, io parlo anche degli addetti ai lavori,
0: sì, sì.
9: Questa arroganza, cioè ci vorrebbero più persone così.
0: È una mosca bianca in effetti di questo settore. Ci scrive Giuseppe da YouTube, dice vi seguo dall'Abruzzo, un ricordo meraviglioso fu la partita di Supercoppa a San Siro, avevo 17 anni, vista in un bar pieno di milanisti e juventino, ero l'unico, solidarietà ovviamente Giuseppe. Mi scrive Francesco, dice Cecca io ti voglio un bene dell'anima, ma quando esci dalla radio slucchetti il motorino, il sedere tienilo fuori dalla corsia, altrimenti la prossima volta ti porto con me. Quindi ecco, io non voglio sapere cosa sia successo, ho rischiato di succedere, caro Cecca. Francesco ti recapita questo messaggio, va bene?
9: Vabbè, ha ragione, ma io sono ormai un pensionato, quindi io sotto il casco chiaramente ho anche il cappello, quindi dovete avere pazienza, uno che naturalmente va ormai va verso la parabola discendente della sua vita e della sua carriera, e quindi con le persone a certa età ci vuole un po' di pazienza. Certo. Nero verdi, solo quando sono allo stadio viene dato.
0: Mi mancava. Ciao Marco, sì. Ciao.
11: Ciao ragazzi, complimenti per questo, per questa diretta continua che fate. Molto
0: grazie.
11: Divertente e simpatico. Abbiamo sentito tante cose interessanti da tante persone. Io volevo raccontare due aneddoti velocemente, uno simpatico e uno di Amarcord. Parto da quello simpatico, mi riferisco a un Perugia Fiorentina degli anni Ottanta, non so, voi non ve lo ricorderete di sicuro, ma la curva ospiti una volta al Curi era solamente 4 gradoni e basta, perciò ci voleva poco a riempirla,
0: sì.
11: Se fossi ospiti, e mi ricordo eravamo proprio vicino alla porta, proprio vicino al campo, in quella giornata lì mi trovai proprio dietro il portiere del Perugia Malizia e lo tempestai di raudi, gli buttavo tutti i raudi dentro tra la rete e la riga, sai, e
0: sì,
11: gli scoppiavano
0: sì.
11: Tutti, ogni tanto facevi stanza, alla fine si girò e con aria minacciosa insomma mi disse oh ragazzino, senti,
0: ci credo.
11: Era la cosa simpatica. 4 gradoni soli era lo stadio di Perugia, incredibile.
9: E poi Nello Malizia.
11: Tant'è vero che in quell'occasione lì, perché insomma il pubblico fiorentino, noi che giravamo un po' con gli ultras, eravamo un po' bricconcelli, e le forze dell'ordine appena si arrivò allo stadio si presero in cauzione Stefano, parlo del Biagini pompa, se lo portarono in tribuna come cauzione e disse ragazzi state tranquilli perché se succede qualcosa saltano e mi portano via. e così iniziò la partita. La Mark Ordel era, ma all'epoca parlo sempre di quel periodo lì, io sono un coetaneo di Teneriani, le partite in casa specialmente della Fiorentina non erano semplici, era un rito per noi, di curva parlo, le partite cominciavano alle 9:30, alle 10 la mattina si cominciava già,
12: è vero.
11: In un Fiorentina-Juve cominciavano alle 10 di mattina a girellare per il stadio, il Bar Marisa, poi si entrava allo stadio, chi è dell'epoca un attimino si ricorderà il
12: concerto
11: di Santana sotto un caldo terrificante, questa chitarra di Santana che le pubblicità, il sapore. In questa Fiorentina Juventus che mi ricordo io, c'era esposto in uno striscione che se si dovesse fare oggi chiudano la curva,
0: cioè,
11: per tempo no, è irripetibile,
0: Okay.
11: Si riferiva a Boniperti, a Brio. Boniperti era una parte diciamo fisiologica del corpo umano e Brio sarebbe stato il frutto di questa parte
0: atomica,
11: che è facile da intuire. E in quell'occasione venne esposta una, io ho visto proprio allo stadio una bara con dentro uno scheletro di quelli delle scuole, sai, di quelli che studiano,
0: certo,
11: con la maglia bianconera con tre fumogeni attaccati sopra e dettero fuoco ogni cosa.
0: Mamma mia, cioè. Va bene, grazie Marco per l'intervento e per la tua condivisione. Ciao, a presto. Allora, ascoltiamo qualche vocale, vai, sentiamo i vocali così li commentiamo. Vai.
13: Ciao, eccoli. Buonasera, certo, vedete tutti questi campioni, questa Marcord, ragazzi, le strepitoso oggi proprio. Mamma mia, che delle emozioni incredibili, però. Ma insomma, io dicevo, ma questo Zirze, ragazzi, ma se voglia all'obbligo, non si possa andare all'obbligo, no? Cioè, che sensazione ci avevo? E arriva questo ragazzo, arriva questi attaccanti, perché insomma, 48 ore, 72 ore e si chiudono le porte, ragazzi. Io non so, forse è meglio dargli che voglia, no?
14: Ciao, questo... sono Fausto, presidente degli Scoglionati Viola dall'Elba.
0: Grande Fausto.
14: Niente, volevo raccontarvi la mia prima volta allo stadio, e fu a Cagliari, all'Amsicora, quando nel Cagliari c'erano Domenghini, Nenè, Gori, Greatti, Riva, nella Fiorentina, Superchi, Ferrante, Ciccio Esposito, Ferrante, Brizzi, Chiarugi, Merlo, De Sisti, questa gente qui.
0: Sì.
14: Il mio babbo lavorava in miniera in Sardegna, mi portò a vedere Cagliari Fiorentina, finì 0-0, ma le mie gambe si muovevano, non riuscivo a tenerle ferme dall'emozione. Grazie ragazzi e tanti auguri Fiorentina.
0: Vai ancora, sentiamo, vai sentiamo.
15: Una partita indimenticabile per me rimane Fiorentina-Manchester, novembre 99, 2-0, gol di Bati e di Balbo. E mi ricordo, era un curva Fiesole e c'era accanto a me un signore irlandese, ma anziano, e gli chiedemmo: ma come mai in curva Fiesole, insomma, in quegli anni era insomma quasi pericoloso starci lì in mezzo. Disse: io vado a vedere tutte le partite in Champions che delle squadre che giocano contro gli inglesi. Era bellissimo, era fantastico. Mi ricordo al gol di Batistuta, io fui come inghiottito, feci tipo 10 gradini, persi un cappello, una scarpa, poi con la scarpa ci giocavano, se la tiravano dietro. Bellissimo, mi ricordo lo striscione di uno, Beckham, darci la vittoria, indimenticabile, grande, un saluto dall'Apo.
16: Ragazzi, bisogna pubblicare una soddisfazione, cioè quando si parla degli aneddoti della Fiorentina, no? Di cosa è rimasto impresso, allora io purtroppo no, però ho la solita storia di Calamai. Cioè lui dice: io la prima volta sono stato allo stadio mio babbo, io uguale, avevo 11 anni, dice lui, io l'avevo 8, però io ho 65 anni, quasi 66, c'è qualcosa che non mi torna, perché lui dice le stava la solita partita mia, io avevo 8 anni e lui l'aveva 11, ora sì. Dio, che c'ha più 3 anni di me e basta.
9: E quelli sono bonus.
0: Sì, è vero, ci sa che siano i bonus aggiuntivi, c'è anche una percentuale mi sa sulla rivendita. Non tornano molti secondi, in effetti.
9: Bellissima questa è bellissima, sì, sì. Francamente. Cioè, mi fa stessa partita.
0: Non tornano.
9: Devo fare il conteggio degli anni.
0: Sì,
9: ma,
0: sì.
9: Guarda.
0: Ma, vabbè.
9: Bella questa cosa.
0: Allora, ci scrive Raffaele da YouTube. Calabrese, nel 1979 divento tifoso viola a causa di mio padre nel giorno in cui Monelli segna a centrocampo in Fiorentina-Napoli. Gennaio,
9: sì,
0: 87.
9: Napoli di Maradona, sì.
0: Eh sì, mi ricordo più bello la Supercoppa del 1996. Questo ce lo scrive appunto Raffaele. Poi c'è Carmine, dice: ho cominciato a tifare la Fiorentina vedendo una partita a Napoli, tra Napoli e Fiorentina. Ah, capito, già questo pazzesco. Un napoletano che vede Napoli-Fiorentina e però inizia a tifare l'avversaria praticamente. Questo è bello, questo è particolare. Vinse la Fiorentina,
9: Nico,
0: 4-0.
9: Volevo darti ora si ride e si scherza, perché poi naturalmente ora sono da fare prepartita, quindi
0: sì.
9: Sassuolo o Torino,
0: sì, sì, lo sappiamo,
9: perché
0: certo.
9: Sono da fare tutte le interviste, eccetera. Però si sono ulteriormente avvicinate, Fiorentina e Torino per Nice.
0: Ah, ok.
9: Ti do questa conferma. Si sono ulteriormente avvicinate, per cui io ho la sensazione che a breve giro di posta questa operazione si possa chiudere. Quindi si sono ulteriormente avvicinate Fiorentina e Torino per Nice.
0: Ok, ricordiamo ovviamente
9: calcio. Voglio che la Petrachi è qui al bar. Quindi.
0: Esatto, già che ci sei, gli fai un così, non lo so.
9: Sì.
0: Ma nemmeno uno squillo,
9: io,
0: arriva lì.
9: No, io non lo chiedo per la Fiorentina, perché io figurati anche su questo accento marcatamente emiliano, figuriamoci se uno può pensare che io possa essere della Fiorentina. Però dico, ma nel tuo giro di trattative,
0: per curiosità,
9: facendo
0: sì.
9: Nice con la Fiore, così per curiosità, neanche
0: diversivo.
9: Sì.
0: No,
9: bravo,
0: certo.
9: Diversivo come giovani, gol. Ecco.
0: Esatto, e quindi abbiamo detto Gie ancora più vicino alla Fiorentina. Già in realtà c'era l'apertura del calciatore, adesso la partita si giocava fra i club e la Fiorentina si è ulteriormente avvicinata alla domanda del Torino di Cairo. Quindi insomma, potrebbe essere che arrivi la fumata bianca a brevissimo. Dobbiamo andare allo Stadio Franchi da Pietro Lazzarini, che ci chiama alla linea. Eccoci qua, Pietro.
12: Sì. Eccoci qua, come vedete, è arrivato il presidente. C'è il presidente qui. Lo vedete? Oh ragazzi, stiamo lavorando,
0: C'è il presidente Giuseppe Commisso.
12: C'è il presidente Giuseppe Commisso.
0: Ok.
12: Ma stiamo cercando di farvelo vedere, eccolo qua,
0: ora lo vediamo anche noi.
12: Presidente che sta ovviamente salutando tutti i tifosi, c'è un bagno di folla per il presidente Giuseppe Commisso. E ora sta stringendo mani, ovviamente facendo foto un po' con tutti, c'è una grande calca, grande entusiasmo per il presidente, ci sono veramente decine di tifosi che aspettavano il presidente che doveva arrivare a minuti ed è arrivato. Ora mi rimetto io in primo piano, siamo veramente accerchiati,
0: no, certo.
12: Giustamente dall'entusiasmo dei tifosi, siamo veramente in un momento di grandissimo entusiasmo, tutti si accalcano per cercare di arrivare al presidente. Signora, siamo in diretta, mi dica.
0: Che succede?
12: No, ora non entrerà di sicuro, signora, perché c'è il presidente. Vabbè,
0: benissimo.
12: Lei è la presidente. Certo, guardi, in diretta stiamo dicendo a una signora che ora è impossibile entrare perché i cancelli sono chiusi. Qui non c'è la porta, signora, per entrare. La porta è dove c'è il presidente in questo momento. Va bene, siamo qui.
0: Tutto surreale.
12: Siamo qui. Sì, è tutto molto surreale. La signora che ha detto io sono col presidente, ma voleva entrare in un punto dove non si può entrare. Veramente
0: per
12: straordinario.
0: Per un attimo avevamo
12: siamo
0: capito che fosse lei la presidentessa, figuriamoci, è arrivato anche questo.
12: No, io pensavo fosse una cugina di Catherine a questo punto, perché era lì che diceva io sono col presidente, però certo. Cercava il modo di entrare in un punto dove ora veramente c'è una calca che ve la raccomando, come potete immaginare, però c'è sì. Veramente un grandissimo entusiasmo per il presidente Giuseppe Commisso, che continua a state schiacciando la collega, scusate, alla fine voi gli fate male.
0: Tutto in diretta.
12: No, mi sembra veramente un eccesso. Comunque va bene. Niente, ti restituisco la linea a questo punto, tanto il presidente bene. È andato via. Siamo ormai schiacciati in mezzo alla calca e ci sentiamo più tardi.
0: Ok, grazie ovviamente a Pietro Lazzarini, che ritroviamo tra poco. Queste le immagini che vedete in modalità visual, che ci sono arrivate dallo stesso Pietro, del presidente che ha fatto il suo bagno di folla, l'ennesimo tra l'altro, il presidente Giuseppe Commisso, appena arrivato al Franchi per questo Fiorentina Frosinone e ovviamente i festeggiamenti per il centenario della Fiorentina. Qui lo vediamo che fa selfie con i tifosi, stringe le mani, parla anche con la sua gente e in effetti, caro Cecca, è tutto molto diverso rispetto a prima. Non che a Rocco Commisso non venissero riservati applausi, cori, eccetera, eccetera. Però in questo caso c'è ancora, se vogliamo, anche un po' più di entusiasmo ed è giustificato, no?
9: Beh, rispetto all'anno fa è cambiato tutto, no? Nella Fiorentina, quindi poi la gente segue anche il filo conduttore di quello che è l'entusiasmo creato dalla campagna acquisti, che ha riportato la Fiorentina anche a spendere tanti soldi. Veramente una delle squadre che in questo calciomercato ha speso più di tutte, se poi andiamo facendo la sottrazione anche fra quelli che sono gli ingressi e le uscite, e quindi è normale che i tifosi siano contenti. E poi chi è che gli autorizza le operazioni? Il presidente.
0: Ah, certo.
9: È giusto che sia così, ecco. Quindi ribadiamo, Fiorentina e Torino molto più vicine per Nej.
0: Ma si sa un più o meno le cifre delle quali parliamo?
9: Non credo siano vicine ai 20, credo molto più facile.
0: Ok, ecco, quindi diciamo che si sono avvicinati, ma comunque il Torino ha abbassato le richieste iniziali, che in effetti erano alte. Cioè, voglio dire, ci scrive Mirko da Sesto, dice: ma per un giocatore che ha fatto una sola presenza in Serie A non sono troppi 20 milioni, cioè quelli che ha chiesto il Torino.
9: Infatti non credo si stia parlando di queste cifre, sinceramente penso si stia parlando di cifre più basse. Però ragazzi, noi stiamo lavorando sempre sul pezzo per cercare di darvi notizie in tempo reale, anche se io capisco che oggi, se anche oggi uno annuncia che Nij è un giocatore della Fiorentina, non ha il valore di annunciare che Zeze è un giocatore della Fiorentina, perché credo che la notizia che tutti aspettino è proprio questa: capire se la Fiorentina riuscirà o meno a prendere Zeze. Quello che possiamo garantire è che si sta facendo il possibile e anche l'impossibile per vedere di arrivare a Zeze.
0: Eppure noi per raccontarvela.
9: Anche le alternative, e poi si starà a vedere.
0: Sì, perché sembra semplice, ma in realtà è una trattativa, come vi raccontavamo ieri, veramente difficile anche da riportare, non soltanto da fare, immaginiamo, insomma, paratici a contatto, diciamo, continuo con il Manchester United, con e soprattutto il procuratore del ragazzo che sta cercando di mediare, avendo già l'apertura del giocatore, come vi raccontavamo, con Nicolò Ceccarini. Però ecco, oggettivamente non è affatto semplice questa operazione, che non è saltata, perché vedo qualcuno chiedendo, non è saltata di fatto, semplicemente c'è da aspettare, da capire se anche lo United farà un po', come dire, come si può dire in questi casi, scenderà più mite i consigli, cioè arriveranno a una via di mezzo anche con la formula,
9: oppure abbasserà un po' la sua richiesta, si accontenterà. Però comunque che non sia facile su allora, loro si sono resi conto che ormai l'investimento che hanno fatto è stato un investimento sbagliato, perché Zirkzee con il Manchester United non ha reso minimamente neanche una piccola parte di quello che ha fatto vedere al Bologna in Italia. Quindi loro ora hanno l'idea di volerlo vendere.
0: Sì.
9: La Fiorentina però secondo me vorrebbe riservarsi la possibilità di acquistarlo, non acquistarlo d'amble, anche perché poi ci sono tante componenti in questa trattativa. Se poi non ci saranno vie d'uscita, a quel punto dovrà dare l'ultima parola a Joseph Gomis e dire se o così o nulla, allora o nulla e si va su un altro obiettivo, oppure si fa uno sforzo verso il Manchester United. Se il Manchester United non cambia la sua posizione, dipenderà dalla Fiorentina e dal suo volere. Comunque noi siamo qua e aspettiamo di capire se ci potranno essere delle variazioni, ecco, nella vicenda. Io sto continuando a mandare messaggi mentre sto parlando anche con te, proprio per aggiornare ovviamente tutti i nostri amici che sono all'ascolto. Poi ovviamente ora
0: un cerca multitasking
9: ora c'ho da fare Sassuolo Torino, quindi c'ho un'ora e mezzo di impegno e tutto quanto eccetera. Però poi finita la partita ce ne può tranquillamente parlare.
0: Certo. Senti, no, ci scrive un ascoltatore che è Redo Viola e dice: ciao Nick, alle 21.30 c'è un volo privato in arrivo da Manchester a Firenze. Io penso che, aggiungo io, penso che sia per Luis, la Serpe.
9: Sì, in effetti.
0: Era l'Arsenal,
9: Luis,
0: però.
9: Sì, esatto, però lui ha detto che comunque parte da Manchester perché comunque voleva depistare.
0: Certo,
9: perché aveva paura
0: di
9: essere intercettato dai tifosi, voglio dire, del Chelsea. E allora dice: vado a Manchester, parto il volo da Manchester e atterro a Londra a sorpresa. Questo era l'obiettivo di Luis.
0: Sì, certo. Ascoltiamoci.
9: Tra l'altro tra poco vedrete anche su RTV 38 quando ci sarà il collegamento anche tra la Viola in campo e ovviamente sempre domenica con il nostro limoncino nazionale.
0: Sì, c'è fair play, no? Fra le due emittenti, così come fra i lupi e gli orsi di Grassi, vero?
9: Esatto,
0: va bene. Andiamo con i messaggi vocali così poi chiudiamo la trasmissione, vai.
17: Ciao Nick e Nick, vi rinnovo sempre i miei complimenti. Ogni volta che vi manderò un audio ve lo dirò, perché siete veramente bravi. A parte Nick, ormai è storico, ma te Santi diventerai veramente bravo. E detto questo, il ricordo più bello della mia vita è il 93-94, stagione Serie B, prima partita allo stadio, 7 anni, da lì è nato tutto e da lì continuerà fino in eterno. Vi volevo fare una domanda. Ieri Grosso parlava dei doppi ruoli, cioè scusatemi, dei doppi giocatori nei ruoli nella rosa da costruire nella Fiorentina. erano partiti con l'idea di introdurre l'Under 19, quella poi è andata un po' a scemare. Quindi secondo voi andremo poi a ampliare la rosa veramente con due esterni, un altro attaccante e via dicendo?
18: Cecca, uomo del ghiacciaio, è vero che non l'abbiamo vinto tanto, ma ti voglio ricordare, anche se lo sai perfettamente, che la prima finale di Coppa Campioni l'abbiamo giocata noi, primo furto abbiamo subito, e la prima Coppa Europea che è arrivata in Italia si è portato noi anche quella. Quindi credo che noi un po' di storia nel calcio italiano ce la meritiamo, un posto nella storia del calcio italiano ce lo meritiamo.
19: Buongiorno per quelli che nominano in considerazione il Como, ma li vedete i filmati? Francamente non c'è la storia di Firenze, c'è la storia del calcio, c'è la storia di tutto un popolo, di tutta una fede. Come ricordo, per dire una cosa che non è stata menzionata, io mi ricordo i 20.000 della trasferta di Verona contro il Chievo, quando già sapevamo che comunque non l'avremmo mai giocata quella Coppa dei Campioni. Claudio.
0: Bene, allora, questi i vostri messaggi vocali in conclusione del nostro Nick e Nick formato centenario. Cecca, se non hai altre notizie da darci abbiamo finito e ci sentiamo più tardi, direi, o ci vediamo allo stadio, però se te sei a vedere Sassuolo-Torino, insomma, è difficile.
9: Non ce la faccio a far tutte e due insieme, però c'ho il monitorino e quindi mi metterò lì a guardare un attimo la partita della Fiorentina, sempre che naturalmente non abbia bisogno Aquilani, perché se c'è un bisogno bisogna che
0: scendi sempre in,
9: dia
0: sempre
9: la mano
0: in campo.
9: Perché sai, io di solito sono col telefono, lo chiamo e gli dico guarda, là io metterei questo, motivo per il quale non si vince mezza partita, questo è abbastanza evidente, ecco.
0: Solo soddisfazione, grazie a Niccolò Ceccarini.
9: Grazie a te, un saluto a tutti, buon pomeriggio e buon compleanno Fiorentina. Ciao
0: Cecca, grazie. Allora, noi ci ritroveremo con Niccolò Ceccarini intanto nelle prossime ore, interventi di mercato eccetera anche domani, ma soprattutto lunedì e martedì saremo il sottoscritto, Niccolò Ceccarini, Pietro Lazzarini a Milano all'Hotel Sheraton per raccontarvi tutto il giorno appunto del penultimo e l'ultimo di mercato, le trattative della Fiorentina, eventuali sorprese eccetera eccetera. Per il momento grazie anche a Marco Tonelli al coordinamento tecnico, breve pausa e poi andiamo direttamente al Franchi dove saranno in diretta Pietro Lazzarini, che abbiamo già visto e sentito, con Luciana Magistrato. Da Niccolò Santi è tutto, ciao.
20: 24 ore viola.
21: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
22: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
21: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
22: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
21: Istitutogiglio.it.
22: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
23: Per direzione sanitaria, autotrapianto. Pianto, consultare il nostro sito.
21: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Attenzione tifosi viola, sei già cliente luce e gas di Just For You? Per te c'è un regalo straordinario, l'esclusivo cofanetto del centenario, realizzato in collaborazione con Brivido Sportivo, un pezzo da collezione unico per celebrare la nostra passione. Vieni a ritirare il tuo cofanetto omaggio direttamente presso il point di Idron a Campi Bisenzio. Non aspettare, i pezzi sono limitati. Chiama subito il numero verde 800 090 170 o passa a trovarci. Just For You, la tua energia, il tuo cuore viola. Radio Firenze Viola.
24: Un saluto dalla redazione.
25: Alessandro Di Battista si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara e non a L'Avana, come comunicato in un primo momento dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. La precisazione è arrivata in un nuovo post dello stesso Tajani, che da questa notte è in contatto con l'ambasciata d'Italia a Cuba per sincerarsi sulle condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato per accertamenti in un ospedale a Santa Clara dove si trovava in viaggio. Santa Clara è una città circa 300 chilometri dalla capitale di Cuba. Le condizioni dell'ex notizie 5 stelle sarebbero gravi.
24: Fermata a Gragnano, la figlia della 75enne morta ieri nel rogo della loro abitazione nel centro del napoletano. Il fermo al termine dell'interrogatorio, da cui sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza. Secondo l'accusa, la figlia avrebbe tagliato il tubo del gas in cucina e poi appiccato l'incendio. Le fiamme hanno investito la madre, morta carbonizzata. Omicidio volontario e tentato incendio, le ipotesi di reato. Da accertare se la donna abbia problemi psichici.
25: Chicchi di grandine grossi come palline da golf, 10 cm di diametro, tali da danneggiare 10.000 auto, sono caduti su Cremona, trasportati da raffiche di vento fino a 90 km orari. In appena 20 minuti la città ha incassato l'80% della pioggia che normalmente si registra in tutto il mese di agosto. È il bilancio del violento temporale abbattutosi ieri sulla zona sud della città lombarda. Richiesto lo stato d'emergenza.
24: Non è ancora chiaro.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
5: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
26: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
7: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
26: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
27: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
26: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
5: Ventiquattro ore Viola, 100 anni di Fiorentina.

0: ovviamente nel giorno di Fiorentina Frosinone, il giorno soprattutto del compleanno, del centenario della Fiorentina, che oggi verrà festeggiato qui al Franchi dopo la partita, con la presenza di decine di ex viola di altissima qualità, ma soprattutto di altissima affetto da parte dei tifosi nei loro confronti. Stamattina abbiamo intervistato dei giocatori come Mutu, allenatori come Terim, Prandelli, Gonzalo Rodriguez, Dunga, insomma c'è stato veramente un grande parterre di là, Paolo Sousa, e quindi insomma è stata una giornata già fino a questo momento di grande festa, lo sarà ancora di più nel dopo partita. Pietro Lazzarini che vi sta parlando insieme a Luciana Magistrato, buonasera anche a Luciana.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Insomma, manca poco, un'ora e mezzo, no, alla partita, perché ora entriamo anche bene i festeggiamenti, bene, insomma, quello che abbiamo visto al Viola Park è stato veramente bello, è stata una bella iniziativa quella della Fiorentina di invitare tutti gli ex Viola al Viola Park, e quindi è stata una bella giornata, ha fatto piacere anche a noi, insomma, intervistare questi personaggi. Però ora ci si avvicina alla partita, quindi insomma siamo un po' tesi, perché poi dipenderà anche da come andrà questa partita, se la festa sarà completa, no? Perché poi salirà la squadra sul palco, quindi spero anche per loro, insomma, che possa andare tutto bene col Frosinone.
0: Allora, però noi volevamo anche raccontare una bella storia, insomma, di tifo, ovviamente, di tifo che viene da lontano, perché poi tanti dei tifosi che ascoltano Radio Firenze Viola spesso e volentieri ci ascoltano da fuori Firenze. In questo caso la storia di una famiglia a quale chiedo di avvicinarsi se volete venire a raccontarci quello che è successo. Vieni, Ivan, perché praticamente la storia è che Ivan voleva venire allo stadio ma non trovava il biglietto, vero Ivan? Poi alla fine però qualcuno ti ha aiutato, un Viola Club di Firenze, e potrai entrare in questa bella festa. Sei contento?
1: Sì.
0: Sei venuto con la famiglia, quanti siete? 5 mi hanno raccontato, vero? La mamma
1: Emilia, poi c'è Ismaele, il fratellino gemello di Ivan.
0: In effetti uguali, due gocce d'acqua.
1: Ismaele.
0: Vieni Ismaele, vieni.
1: Samuel, il fratellino maggiore.
0: Ciao, vieni qua, passa di qua, vieni. Allora. Passa da quest'altra parte che c'è il capo. Tutto in diretta ovviamente, 24 ore, ciao, come va?
1: Bene.
0: Qual è il giocatore che ti piace di più?
1: Mastantuono.
0: Ti ho preso dallo sprovvista? Pensavi di chiedessi qualcos'altro? Perché tipi Fiorentina?
1: No, io non tipo.
0: Non tipi Fiorentina? Ma sei vestito tutta la Fiorentina? Come fai a non ti fare Fiorentina?
1: Per l'occasione.
0: Ma per l'occasione, a supportare chi? Perché loro tifano. Solo Ivan? Ivan, allora sei veramente. Il suo fasolo è detto il collo? Ivan è l'unico, allora è venuto veramente perché voleva vedere la Fiorentina. Che giocatore ti piace?
1: Mastantuono.
0: Anche a te, anche a te Mastantuono.
1: Prima quando stava Ken mi piaceva Ken. Ora
0: che Ken non c'è più, che andrà via. Ciao Ken. Chi fa gol stasera allora?
1: Mastantuono.
0: E vai, grazie Ivan. Buona partita. E forza?
1: Viola.
0: grazie mille davvero e buona partita, grazie davvero. Beh, scusami Luciana se ti ho rubato un po' di diretta, ma era troppo bello salutare un bambino come Ivan. Un altro nostro cosa, lui è peggio di Ivan. Questo è Niccolò Righi, tutto il bello della diretta. Ciao Niccolò. Allora, abbiamo intervistato un bambino che arriva dalla Puglia e che non trovava il biglietto, però poi sono riusciti a trovare i biglietti per entrare. È stato francamente emozionante vedere un bambino. Facciamo un quadretto. È arrivato Malesani, ci ha detto, la sa. Non so se ci sente tutti, sì ci sente, che io sono grosso, ora c'è anche Saramini che ha già parlato anche prima, ovviamente. Nico, te aspetto dopo a chiederti qualcosa perché non me ne frega nulla. Allora, Sara, lui non lo conosce, non l'ha mai visto giocare poco,
2: yeah.
0: Rui Costa.
2: No.
0: Vedi?
2: Dai, mamma. La finale di carriera al Milan, ma insomma.
0: Finale di carriera al Milan, Sara.
2: Vaghi ricordi.
0: Mi dici quanto è stato bello ritrovare Manuel?
3: Non si può spiegare, ma si capisce da quanti messaggi in privato abbia ricevuto tra ieri, da quando ho detto intorno alle 10 che arrivava Rui Costa, a oggi quando ho pubblicato la fotografia. La gente è veramente impazzita per l'arrivo di lui, e vi spiego anche perché intanto era 25 anni che non veniva a Firenze, non c'era mai più tornato. E quindi, a differenza anche degli altri campioni, che comunque bene o male li abbiamo visti, perché anche Baggio abbiamo visto almeno un paio di volte a Firenze, Batistuta ormai lo vediamo spesso, e tutti gli altri comunque, quelli più importanti, li abbiamo quasi sempre visti. Rui Costa no, E quindi per la gente rivederlo sarà veramente emozionante. E poi vi dico, è rimasto uguale, quindi sarà veramente bello vederlo lì in Tribuna Autorità.
0: E io sono contento di vederti così emozionata, perché so quanto ci tieni anche a questa amicizia con uno che è veramente una bandiera umana della Fiorentina, cioè, perché poi c'è anche questo lato che poi ha spinto i tifosi ad essere così vicini a un giocatore che quando se n'è andato via ha pianto lacrime reali, non si è mai battuto il petto in modo fittizio come hanno fatto altri, e purtroppo se ne vede sempre meno anche di calciatori di questo livello unirsi in questo modo alla Fiorentina. Ma siamo intanto, ciao Alberto Polverosi anche, oggi passano tutti di qui ovviamente, siamo anche in attesa delle, tutti, delle giovanili, certo, siamo delle ragazze. Beh, anche perché stasera mi auguro che siano tutte poi in campo a festeggiare la Fiorentina con gli ex Viola che abbiamo anche intervistato stamani. Ovviamente ancora la formazione non l'abbiamo. Niccolò, una cosa te la posso... C'è Jack Bonaventura, se volesse... No, non verrà mai, va bene, perché è chiaro, se no lo prendono, lo assaltano. Comunque prima è arrivato Malesani, insomma... sono in arrivo tantissimi dei campioni che stasera animeranno comunque la festa del dopopartita. Però dicevo a Niccolò una cosa, gliela posso chiedere sull'attualità: ti aspetti Ken nelle note o no?
4: Tra i convocati sinceramente io non me lo aspetto. È anche vero che in questo momento tutte le squadre di Serie A stanno facendo un po' virtù con quelle che sono le esigenze del mercato. Penso già anche al Torino, Ngé è stato convocato nonostante sia molto vicino alla Fiorentina. Io sinceramente però quella di Ken è una storia che francamente in questo momento sembra chiusa con la Fiorentina. Io sinceramente non me lo aspetto, poi pronto a rimanere stupito in caso contrario, però ecco, in questo momento non credo che, visto che è anche una

0: Zirkzee, che per me è ancora una partita aperta. Credo che oggi si giocheranno due partite sugli spalti, una quella dei tifosi che animeranno chiaramente Fiorentina Frosinone e una di Fabio Paratici, che nel frattempo vivrà praticamente una gara interamente al telefono, perché c'è da provare a chiudere non solo Ngie, che ormai credo sia un giocatore quasi virtualmente della Fiorentina, già da ieri notte arrivavano messaggi in questo senso, ma soprattutto per Zirkzee. Io non so, Sara, se tu hai, come si può dire, una sensazione legata a questa cosa. Io ho detto che ieri, man mano che passiamo alle ore, ero negativo. Oggi sto vivendo il senso contrario, semplicemente perché il Manchester United lo deve vendere questo ragazzo, e non hanno ancora trovato nessun'altra squadra che come la Fiorentina si sia mossa in modo concreto per acquistarlo. Forse è questo il senso della giornata di oggi.
1: Io, sapete perché dico che ancora oggi bisogna essere tutti ottimisti, nonostante ancora questa trattativa non sia conclusa? Perché dalla Fiorentina non ci è arrivato un messaggio: non abbiamo mai pensato a Zirkzee.
0: Quindi c'è stata la smentita classica.
1: Anzi, ci è stato detto che la Fiorentina ha fatto un'offerta per Beto e ancora non l'ha proposta per Zirkzee. Il che vuol dire: oh Zirkzee, muoviti, perché se no prendiamo Beto. Quindi i messaggi sono chiari. Ovviamente è un momento difficile perché c'è la partita, quindi contrariamente a quello che stai dicendo tu, io penso che Paratici al telefono non ci stia, perché lui dice che il giorno della partita non vuol sentire parlare di niente, dopodiché ha chiuso.
0: Io ci credo poco.
1: Però lui ovviamente ha anche l'interesse del campo, quindi di questi tre punti che sono veramente importantissimi, perché la Fiorentina oggi non si può permettere di perdere contro il Frosinone. E poi ovviamente c'è da chiudere, una trattativa difficile, e sono due le trattative, perché deve uscire Ken e deve entrare un giocatore molto forte come Ken, che potrebbe essere Zirkzee. Quindi saranno momenti difficilissimi, però è tutto in corso in queste ore, per cui bisogna essere ottimisti fino a quando non è finito.
0: Ah, che bello, quando ci inebri con questo ottimismo ci fai stare bene, anche perché francamente serve ottimismo alla Fiorentina, non tanto perché c'è del pessimismo che la circonda, però dopo quello che abbiamo vissuto a Roma, dopo l'anno scorso, anche con il bisogno, no, di cambiare marcia fin da stasera, perché poi è oggettivo, Sara, stasera la Fiorentina dovrà cercare il risultato per un doppio motivo: i tre punti sono chiari, ma anche perché poi c'è una festa che i tifosi vorrebbero vivere con un minimo di serenità.
1: E poi comunque i tifosi oggi saranno veramente inebriati per le immagini che vedranno, con tutta la storia veramente della Fiorentina, perché ci saranno 300 protagonisti della storia della Fiorentina, per cui sarà bellissimo. Ma ovviamente tutto dipenderà intanto da quei tre punti. Ma questo volevo dire perché oggi probabilmente in pochissimi pensano a Giancarlo Antonioni, in pochissimi pensano a Moise Kean, ma finito questo momento di festa poi resta la Fiorentina di questa stagione, per cui sarà veramente importante muoversi bene sul calciomercato, perché ora sono i momenti più difficili, perché Ken dobbiamo capire ancora se è tra i convocati, se andrà in tribuna, se sarà titolare, se sarà in panchina. Anche questo sarà molto significativo capirlo, perché se sarà in tribuna vuol dire che probabilmente Como è già fatta e la Fiorentina sta per chiudere. Se è in panchina, che vuol dire che ancora non è chiuso nulla, che Ken potrebbe anche restare alla Fiorentina. Se è titolare, peggio mi sento, nel senso, o meglio mi sento, vuol dire che Ken resta quasi sicuramente a Fiorentina. Quindi veramente è tutto aperto, però è aperto anche Zirkzee, perché ripeto, la Fiorentina non ci ha mai detto che Zirkzee non deve arrivare, no? La Fiorentina ci sta provando, vediamo se ci riuscirà.
0: Grazie a Sara Menini, oggi è stata veramente preziosa nella nostra super diretta 24 ore, e non poteva mancare chiaramente Sara in una giornata come questa per Radio Firenze Viola, per Firenze Viola, ma per tutti i tifosi della Fiorentina. Luciana, sono ai nostri occhi in questo momento quelli che io dovrei avere alle spalle, no?
2: Alle spalle in alcune occasioni, ma era proprio per controllare. È arrivato Bonaventura, prima c'è stata una grande ovazione, tant'è che è andato a salutare alcuni tifosi, purtroppo solo quelli della parte distante da noi, per cui non abbiamo potuto portarlo davanti alle telecamere, però ecco, mi sembra che, come diceva Sara, questo è il momento della festa, anche se, ripeto, si avvicina la partita e io inizio a avere un po' di
0: fibrillazione.
2: Sì, fibrillazione.
0: E intanto aspettiamo anche le formazioni ufficiali, come dicevamo, perché poi fondamentalmente dovremo vedere anche dalle note che la Fiorentina ci inoltrerà quelli che sono i giocatori a disposizione, perché c'è curiosità, per esempio, non

0: solo per Moise Kean ma anche per Dodò, giocatore in uscita col Nottingham Forest che avrebbe fatto un'offerta addirittura superiore agli 11 milioni di euro per quanto riguarda il suo acquisto e il suo quindi approdo in Premier. Bisognerà capire altri giocatori potenzialmente in uscita se saranno stati convocati o meno. Mandragora ad esempio è un altro giocatore che nelle trattative che stanno portando avanti dalla Fiorentina col Torino per Ngie potrebbe anche essere inserito in questo contesto. Insomma è una attesa delle formazioni più attesa delle altre volte.
1: Sì, diciamo che servono gli ultimi innesti, ma probabilmente qualcuno se ne andrà, quindi questi ultimi giorni saranno decisivi per capire che rosa avrà a disposizione Grosso, quale modulo potrà fare con questa formazione, perché insomma, che se ne dica di questo allenatore, per adesso si è dovuto mettere lui a disposizione della rosa, che per carità è una rosa validissima, però magari non rispondeva neanche a tutte le esigenze alla funzionalità insomma che si aspettava di avere, tipo gli esterni non sono mai arrivati, è arrivato Mastantonio che poi è più adattato che un vero e proprio esterno. Poi per carità la qualità paga sempre, ma serve anche un po' di quantità, un po' di legna, anche chi faccia legna in mezzo al campo, perché poi c'è la qualità di Ulai, c'è la qualità di Fagioli. C'è tanta qualità agli inserimenti di Indura, anche di Brescianini volendo, Mandragora se resterà, però poi è ovvio che ci voglia anche qualcuno che fermi un po' anche le folate avversarie, perché altrimenti diventa insomma un bagno di sangue, ecco.
0: Intanto sappiamo che la Fiorentina sarebbe pronta davvero poi a fare questa offerta per Torsbert nel momento in cui riuscirà a trovare un accordo per Mandragora in uscita, che potrebbe essere appunto verso il Torino o verso altri lidi, ma insomma dopo aver ceduto Fabian la volontà della Fiorentina è trovare la possibilità appunto di cedere un altro centrocampista per far spazio a questo ragazzo che di fatto Grosso chiede da inizio mercato. Ci sono altre situazioni aperte, quella di Gudmundsson la stavamo dicendo, insomma col Bologna che potrebbe davvero farsi avanti. A quel punto non basterebbe il solo Ngie per concludere poi il reparto offensivo, probabilmente ci vorrebbe anche qualcos'altro, e da qui le voci su Gnonto, giocatore del Leeds, italianissimo, che potrebbe rientrare in Italia, anche se insomma però ci vuole una doppia uscita in avanti per far sì che si possa completare questo tipo di puzzle.
1: Sicuramente Gudmundsson è il lago della bilancia, perché comunque è un giocatore importante che tu a suo tempo hai pagato tanto, sul quale hai investito, purtroppo non ha mai reso per quello che ci si aspettava, e ora è arrivato il momento verità, ma anche se l'ultima volta non è andato neanche in campo, c'è da dire che Grosso lo ha voluto provare personalmente, lo ha sempre messo nelle amichevoli, quindi vedremo quale sarà la decisione su questo giocatore. Certo non basterà, come dicevi tu, il solo Ngie del Torino, per cui servirà anche un altro innesto. Io non so se mi piace Gnonto, lo voglio chiamare Gnonto, l'ho visto in nazionale, mi piace, ma non è più un talento, un ragazzino che ti puoi aspettare di più, no? Alla fine, cioè non è vecchio, intendiamoci, però è abbastanza maturo, e in questa maturità forse io quella continuità non ce l'ho vista ancora. Poi per carità, se arriverà faremo tutti il tifo per lui, ora si parla, si parla a bocce ferme ovviamente, quindi non sappiamo quale sarà il suo destino. Però ecco, mi chiedevo proprio oggi mentre sentivo questa notizia se davvero è il giocatore che
2: può fare al caso la Fiorentina.
1: Esatto.
0: Allora abbiamo però da poter mandare anche un'intervista, ma abbiamo un'ultima ora, la diamo perché insomma grazie anche ai nostri potenti mezzi tecnici lo possiamo fare. Ci risulta che Ken non sarà nemmeno in panchina, quindi non è tra i convocati per questa partita. Ora tra un secondo avremo anche la possibilità di dare le informazioni ufficiali, grazie intanto a Sara che ci ha dato questa notizia in anteprima, ma è arrivata la formazione della Fiorentina, quindi non c'è Ken tra i convocati. Era prevedibile, mi viene da dire, perdonami Luciana, ma la formazione vede tante cose molto interessanti. Ora stiamo cercando di metterla insieme. Allora, De Gea ovviamente in porta, a destra gioca Jimenez, i centrali saranno Dragusin e Pongracic con Valdepeñas a sinistra, poi a centrocampo sicuramente c'è Ulai, sicuramente c'è Ndur, poi c'è Attà, e davanti Mastantuono, Pellegrino e Gudmundsson, quindi una formazione sicuramente più congrua, se vogliamo, più coerente, più che congrua, più coerente con quella che è anche i ruoli dei giocatori. La ripetiamo, De Gea in porta, da destra verso sinistra giocheranno Jimenez, Dragusin, Pongracic e Valdepenas, a centrocampo Ndur con Ulai e Attà a fare appunto la linea 3, davanti a destra ci sarà Mastantuono, a sinistra Gudmundsson e davanti Pellegrino. Questo cosa ci può dire anche a livello di mercato? Innanzitutto che Gudmundsson difficilmente può dirsi vicino alla cessione, che non vuol dire che resti, non vuol dire che resti per forza, ma almeno si può dire che non è vicino alla cessione. Ci può dire che l'allenatore si è convinto, come ci aveva detto già ieri nella conferenza stampa, che Ulai dovesse giocare titolare, Fagioli va in panchina, va in panchina Brescianini rispetto all'ultima partita, va in panchina Dodò rispetto all'ultima partita, Ranieri appunto l'abbiamo detto, una sorpresa di Ranieri, ma sai, Pongracic prima o poi doveva far dimostrare che poteva essere effettivamente il titolare, vedremo come andrà nella giornata di oggi. Diciamo anche chi sono i giocatori a disposizione, ripetiamo, non c'è Ken, c'è Lezzerini, Christensen, Dodò, Brescianini, Ranieri, Mandragora, Joao Mario, Vieri, Fagioli, Giallot, che è un primavera, Mazzeo e Pirro, che sono tutti e tre giocatori di Andreazzoli, quindi tre giovani giocatori fatti con una numerazione particolare, che sono il numero 71, 72 e 73, anche perché ai giocatori così giovani non viene data la possibilità di scegliere proprio il numero di maglia. Mazzeo si era già intravisto, gli altri due no, insomma.
1: Una novità, soprattutto Giallov, mentre anche Pirro aveva ben fatto alcune partite, alcune amichevoli.
0: Allora vi chiediamo al nostro numero come sempre se ci dite cosa pensate di questa formazione che vede Ulai giocare titolare per la prima volta in campionato, ma in realtà per la prima volta anche in una partita ufficiale, perché se non sbaglio nemmeno col Benevento era partito dal primo minuto, quindi anche con Pongracic che torna ad essere uno dei titolari, e poi anche questo centrocampo appunto formato da Ulai, Ndur e Attà, che ci convince di più, dai, di quello di Roma?
1: A me convinceva anche quello di Roma, nel senso che io pensavo avesse puntato un po' sulla sicurezza, no? Sulle certezze, per quello non mi sento di dare troppe colpe a grosso. Per me poteva essere il centrocampo giusto, solo che poi Fagioli sinceramente ha perso tanti palloni, non era ben supportato soprattutto da Brescianini, che spaziava molto ma poi non faceva quello che doveva fare, cioè fare un po' di filtro. Erano tutti centrocampisti, pensava sia Ndur che lui a inserirsi, ma poi ecco, il centrocampo è stato un po' un colabrodo, per cui ha fatto bene Grosso in questo caso a cambiare, soprattutto in casa, a dare più spazio anche alla qualità, ecco. Ci aspettiamo un pochino anche di spettacolo.
0: Speriamo che Mastantuono, come diceva prima il piccolo Ivan, possa essere decisivo in questa partita. Ricordiamo, Mastantuono giocherà insieme a Gudmundsson dalle parti, ovviamente ai lati di Pellegrino, in difesa l'abbiamo già detto ma lo ripetiamo più volte, Jimenez da una parte, dall'altra ci sarà Valdepenas, e i due centrali saranno Dragusin e Pongracic, ovviamente con De Gea in porta. La formazione,
1: anche Grosso ha detto che Pongracic ha anche giocato centrale a sinistra, quindi è qualcosa che lui ha anche provato e che approva in questo senso, quindi può essere una coppia anche insomma per il futuro, quello di avere Dragusin a destra e Pongracic a sinistra, centrali in terra.
0: Assolutamente, allora facciamo così, chiedo alla regia di prevedere una breve pausa qui in questa ora che di avvicinamento alla partita, che poi ci porterà ovviamente alle 18 al prepartita ufficiale, quello con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua, se fosse sempre domenica, che partirà appunto puntualmente alle 18, mezz'ora prima del fischio d'inizio della partita. Tra poco torniamo in diretta, ribadiremo le formazioni, diteci cosa ne pensate. Ken non è neanche tra i convocati, quindi assolutamente più che in odore di partenza, in attesa di sapere chi potrebbe essere il suo sostituto. Ascolteremo i vostri audio, ascolteremo anche una breve intervista realizzata da Luciana a Don Luigi, che è un sacerdote molto vicino alla famiglia Commisso, che abbiamo fermato poco prima del...
1: istituzione a New York.
0: Un'istituzione vera e propria a New York per quanto riguarda ovviamente la Chiesa, e tra poco insomma ancora ci avvicineremo a questa partita che vedrà tutti i tifosi della Fiorentina festeggiare insieme il centenario. Tra poco. 24 ore viola.
3: Radio Firenze Viola. Incoming
4: message. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi con più nubi su quelle centro-orientali. Temperature stabili, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, con poche nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, a tratti offuscato da alcune sottili velature in transito sulle regioni ioniche, temperature pressoché stabili, massime comprese

0: Dance Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
5: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
4: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
7: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Ti stiamo aspettando!
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: 24 ore Viola.
2: Pietro, buonasera a te, buonasera a tutti i tuoi colleghi presenti e Franchi, buona festa, buon compleanno Fiorentina, Marco D'Assigna. Ascolta, una domanda, ma non c'è neanche la possibilità più remota secondo voi di una sorpresa a parte di esse e magari un annuncio stasera alla festa di uno o più giocatori? Che ne dite? Sarebbe bello per chiudere proprio in bellezza tutto ciò che è cominciato martedì, cioè tutto ciò che è cominciato 100 anni fa. Forza Viola, una
9: buon pomeriggio. Ascoltando le tante memorie dei campioni che sono passati a Firenze, si sente spesso ritornare sul fatto dei campini, di quello che trasmettevano i tifosi alla squadra e di quello che la squadra percepiva in certe situazioni o prima di certe partite, diciamo. Ecco, vi chiedo così, giusto per un discorso di ricordi, quanto manca a questa Fiorentina e anche un po' a quelle passate degli ultimi anni l'aspetto dei campini? Perché adesso abbiamo Viola Park, però sembra non ricoprire, diciamo, quell'aspetto così di vicinanza tra tifoseria e squadra. Grazie Gabriele, forza Viola.
10: Perché non c'è Croce, se ne ho convocati, anche se le altre Croce, no?
1: Allora, questi sono i vostri messaggi audio con alcune valutazioni assolutamente giuste, anche quella sul Viola Park, sul fatto che non è il clima che si respirava ai campini, diceva un ascoltatore, cioè il fatto che Firenze potesse abbracciare la squadra nei momenti del bisogno, stando vicina proprio a quello che era il centro sportivo che poi è diventato Davide Astori e poi ovviamente trasferito direttamente al Viola Park. Una valutazione fatta dopo aver ascoltato anche le tante interviste fatte stamattina, dove gli ex giocatori hanno sottolineato come il connubio tra la piazza e i giocatori era fondamentale nei momenti del bisogno.
11: Sì, sì, hanno tutti sottolineato come il popolo viola, Firenze, la città, ma anche tutti i tifosi in generale, riuscissero a spingere poi la squadra, anche Terim, no? Ha voluto ricordare proprio questo affetto dei tifosi, e lui dice anche la mia famiglia è molto legata a Firenze proprio per questo motivo, perché c'era tutto un popolo che spingeva la squadra, al di là di come poi sono andate le cose per lui e anche per tanti altri. Ma guarda, anche chi ci ha giocato poco, io percepisco sempre questo legame con Firenze, no? Perché comunque Firenze è qualcosa di unico, ma non lo dico per piaggeria, anche perché io non sono neanche proprio fiorentina. Beh,
1: proprio perché non sei fiorentina ti sei sentita comunque poi parte di una città in divenire, no?
11: No, no, ma proprio si respira solo fiorentina, no? In questa città, per cui abbiamo una mosca e ci infastidisce in questo fermo immagine, sembra che tu mi stia picchiando, ma in realtà
1: non chiamate i carabinieri.
11: No, no, scacciava solo una mosca. E dicevo, sì, dal primo giorno ho messo piede in questa città, ho subito sentito respirare molto viola, ho respirato molto viola e ho sentito che una città palpitava per una squadra, no? E questo era bello e mi ha fatto appassionare anche a me, al di là del lavoro che cerco di fare con professionalità, non da tifosa, ma ho sempre sentito questo attaccamento della città anche quando la critica per la squadra, ecco, quindi è una cosa molto bella.
1: Allora, Aldo ci scrive: buonasera, in questa giornata speciale a parer mio manca un altro ex viola che presenziava nei vostri studi, ovvero Celeste Pin, che ricordiamo sarebbe stato sicuramente
11: un bacio,
1: felicissimo di una giornata come questa. Buonasera, in questa giornata di festeggiamenti anche sarei stato curioso di vedere il volto felice di Rocco Commisse e Gio Barone, chiaramente anche loro sarebbero stati molto felici di poter vivere, e forse era anche un'ambizione purtroppo di Rocco quella di poterci essere, ma sappiamo com'è andata.
11: Guarda, prima c'è stata una tifosa, ha avuto un lapsus chiamando Giuseppe, l'ha chiamato Rocco proprio perché era tanta all'abitudine, no? All'abbraccio che c'era qui fuori da parte dei tifosi per Rocco, quindi ho avuto anch'io un pensiero per lui e per Barone, anzi ho immaginato Barone in una giornata come questa potesse avere anche la fantasia di chiamare sul palco insieme a tutti a tutte le glorie la squadra attuale, magari anche l'ultimo acquisto sarebbe stato, no? Zirkzee, magari un coup de teatro come ci ha abituato anche lui oltre al presidente.
1: Allora, poi Silvano dice: buona formazione, però chi farà i cross? Guarda Silvano, io sono convinto che il fatto di aver messo Valdepeñas e Jimenez invece che Dodò e Joao Mario, come visto contro Roma, si è proprio votata a questo discorso qui, cioè Mastantuono e Gudmundsson che rientrano nel campo e lasciano spazio agli esterni difensivi per andare a crossare. Un dubbio me lo fa venire Stefano da Taxi, che è il nostro amico Stefano, che mi ha scritto: ma la punta di riserva quindi non c'è, perché effettivamente la Fiorentina senza la presenza di Ken, che abbiamo detto non è neanche tra i convocati, al di là di Pellegrino, dovrà nel caso inventarsi qualcosa, cioè un falso 9 nel caso dovesse ripiatare un giocatore come lo stesso Pellegrino. Poi andiamo avanti.
11: Ma che sì, praticamente è andata all'Atalanta.
1: Ciao che sì, va bene, è andata all'Atalanta.
11: Mannaggia,
1: però intanto non è andata alla Juve, questo mi fa leggermente più piacere, ma insomma comunque ce ne frega il giusto. A noi ci interessa di Zirkzee, hai novità?
11: No, in questo momento no, dubito che sia sull'aereo che arriverà alle 20:30 a Firenze proveniente da Manchester, ma insomma non poniamo limiti alla provvidenza, ecco, mi dicevano dalla Fiorentina che aspettavano la risposta del Manchester, evidentemente non si trovano d'accordo sulla formula, visto che lo hai detto anche tu, insomma in queste ore attraverso chi si compra Flash lo avete sottolineato più volte, non si trovano d'accordo evidentemente sulla formula, perché il Manchester lo vuole a titolo cioè lo vuole dare a titolo definitivo con un obbligo, cosa che la Fiorentina ci è stato detto non vuole fare.
1: Anche con un'opzione, diciamo, di obbligo condizionato, ma condizioni molto favorevoli, cioè quindi una formula che possa quasi garantire al Manchester United di ottenere la cessione del giocatore alla fine della prossima stagione. Questo però, ripeto, col passare delle ore vedremo come si svilupperà la questione, perché tutte le squadre, oltre alla Fiorentina, che vengono date come potenziali squadre interessate a Zirze via via si stanno sistemando con altri acquisti, quindi la Fiorentina credo che speri anche nel fatto che, oltre che il giocatore ha già dato ampiamente il suo via libera per arrivare a Firenze, anche che le altre candidate ad accoglierlo via via vengono meno, quindi questa è la condizione della giornata di oggi. Mentre continuo a chiedervi la vostra valutazione sulla formazione che abbiamo ripetuto più volte in questi ultimi minuti, io ascolterei anche l'intervista realizzata da Luciana Magistrato proprio a Don Luigi, sacerdote istituzione, giovanissimo tra l'altro comunque di New York, amico personale della famiglia Commisso, che ha anche celebrato il funerale dello stesso Rocco Commisso, che lo abbiamo incrociato poco fa qui fuori dal Franchi nel momento della calca tra l'altro, quindi anche lui era un po' spaesato dal vedere tutta questa gente che aspettava, lui pensava di entrare ma in realtà erano ad aspettare proprio Giuseppe Commisso. Ascoltiamo le sue parole.
11: Siamo con Don Luigi, viene direttamente da New York, lei è un grande amico della famiglia Commisso, no?
12: Esattamente, sono contento di essere qui per questa festa del centenario, loro vivono lì a New York, quindi è bello essere qui e supportare la Fiorentina in questo momento storico così bello e importante. Giuseppe e Katrin stanno facendo veramente il loro meglio perché la Fiorentina possa essere sempre al posto che merita nella Serie A.
11: L'anno scorso non è andata bene, poi insomma c'è stata la morte di Rocco, ricordiamo anche la messa, no, che c'è stata. Che cosa si aspetta Joseph, la famiglia Commisso, da questa stagione, lei che li frequenta?
12: Allora sì, abbiamo celebrato i funerali di Rocco a gennaio proprio a San Patrick's Cathedral, però Giuseppe e Katrin veramente tengono molto la Fiorentina e loro hanno fatto di tutto perché la Fiorentina possa continuare con gli stessi grandi sogni, ma anche con una mentalità sempre vincente, così come Rocco aveva iniziato a sostenere la squadra.
11: Ha fiducia in Paratici, non so se lei l'ha conosciuto quando
12: sì,
11: è venuto in America, Fabio Paratici, il direttore.
12: È arrivato a febbraio, è sicuramente un grande personaggio perché ha una grande esperienza anche internazionale, quindi sicuramente aiuterà la Fiorentina ad essere ad alti livelli.
1: Allora, siamo rientrati in diretta e un ospite tira l'altro, Leonardo Fabbri, ciao, complimenti intanto per quello che hai fatto recentemente, sei stato straordinario.
13: Grazie, grazie mille, un saluto a tutti.
1: Allora, oggi 100 anni di Fiorentina, che emozioni ti provoca? Tu che di emozioni ne vivi tanti nello sport, però da tifoso insomma arrivare a festeggiare un traguardo come questo per la nostra amata Fiorentina è bello, eh?
13: No, è bellissimo, qualche anno fa vedevo i primi da piccino, iniziavo a leggere i primi centenari, le maglie speciali, da lì iniziavo a contare quanto mancasse alla Fiorentina. E oggi sono allo stadio con il mio babbo che mi ha trasmesso questa bellissima passione, quindi sono emozionato per questo e poi anche per la Fiorentina.
1: Ecco, guarda, c'è un ricordo, visto che sei legato anche al fatto che oggi c'è tuo padre qui con te, particolare in questa tua vita da tifoso, che sei ancora giovanissimo, ma che avrà in qualche modo alimentato questa passione che ti ha passato il babbo?
13: Ma ti posso raccontare una roba simpatica? Stamattina ho scritto a Seba Frey, ho visto era a Firenze e gli ho scritto con lui ci siamo già conosciuti, ho visto c'è Luca Toni che è stato il mio primo idolo, la prima partita abbiamo visto allo stadio è stato un Fiorentina-Udinese 4-2 il primo anno di Prandelli e gli chiese mio babbo di comprarmi la maglia di Toni e quindi ecco oggi sarà bello conoscere Luca Toni di persona, ci siamo sentiti però non ci siamo mai conosciuti, quindi questa sarà una cosa, soprattutto con mio babbo appunto questo aneddoto del 2005, quindi sono casato per quello.
1: Tanto lui ti terrà a testa come altezza, perché io come vedi ti do una testa in meno, ma lui invece sarà paritario. L'ultima che ti faccio è, ovviamente vogliamo vederla vincere stasera questa Fiorentina dopo il 4-0 contro la Roma, anche per poter festeggiare nel post partita nel migliore dei modi.
13: Sì, no, certo, è tutto organizzato bene, l'unica cosa che manca e che non si può predire è la vittoria della Fiorentina, speriamo bene, l'importante è far meglio di quanto ho visto a Roma. Però anche insomma, la Roma, secondo me, quest'anno vince lo scudetto, è veramente forte. E, però dai, speriamo bene.
1: Mi piace Zirze?
13: Mi piace, spero arrivi lui invece di Beto. Beto mi piacerebbe un po' meno. E vediamo, importante che si vinca, si faccia bene, che si possa portare entusiasmo dentro lo stadio, fuori dallo stadio, in città. Quello è l'obiettivo.
1: Leo, grazie mille, in bocca al lupo per tutto davvero, sei forte.
13: Grazie.
1: Leonardo Fabbri, ragazzi, un campione vero, tifoso della Fiorentina come pochi, babbo che io vedo qui e voi non potete vedere, era emozionatissimo.
11: Chi non è voluto venire, io l'ho anche invitato.
1: Però è bello, no? Cioè, sì. Te pensa, Leonardo Fabbri che vince gli europei e vince i Golden Gala e va alle Olimpiadi, quindi il padre sarà abituato a vivere grandi emozioni, certo che è abituato, invece vedere il figlio celebrato, come è giusto che noi lo dovessimo celebrare, in un momento così per lui anche di passione per la Fiorentina, che è la passione che li accomuna a livello calcistico, lo ha fatto emozionare. Questo mi ha fatto emozionare anche a me, ti posso dire, a vedere, ero più emozionato a vedere il padre mentre parlava Leo che delle parole di Leo, che giustamente sono da tifoso e ci ha raccontato le sue impressioni in vista di questa partita. Comunque anche lui è ottimista nella stagione, in quello che verrà nel corso della partita, ma delle prossime partite, quindi vedremo. Anche lui parteciperà chiaramente alla festa, ci ha raccontato di come si è emozionato nel incontrare oggi uno dei suoi idoli, che è Luca Toni, quindi pensa lui appunto che è un campione a livello mondiale, e lo possiamo dire che si emoziona per vedere il goleador della sua giovinezza.
11: Eh sì, mi sono emozionata anch'io quando ho visto Toni, l'ho salutato con calore, io lo vedo sempre a Pitti Toni, per cui ormai ci rivediamo spesso, però è sempre un'emozione vederlo, e è bello che appunto un campione come Leo comunque sappia ancora emozionarsi, no? Più che per le sue di vittorie, goda anche di quelle della Fiorentina. Mentre parlava Leonardo è entrato anche Pantaleo Corvino con la sua famiglia, no? Mi è sfuggito, altrimenti avrei cercato di portarlo qui, ma penso che lui per par condicio non voglia mai fare torti e quindi non sarebbe comunque venuto. Ora degli applausi a Leo Fabbri.
1: Abbiamo avuto la fortuna di intervistarlo e giustamente però il suo ingresso allo stadio è stato sottolineato da un bel applauso. Allora, prima di andare avanti con le notizie, ricordando le formazioni, ricordando le notizie di mercato, ascoltiamoci anche tre audio che sono arrivati in questi minuti.
14: Buonasera Radio Firenze Viola, dalla sede a Gragnola della Viola Club, ormai che non c'è più, di Vivizzaro Lunigiana. Qui siamo tutti in attesa della partita. Io devo dire una cosa, sono molto contento della formazione di Grosso, finalmente una formazione all'attacco con due mezze punte, Goodson e Mastrantonio, una punta centrale, centrocampista, finalmente i centrocampisti fanno i centrocampisti e i difensori fanno i difensori, dunque ci aspettiamo
1: Luci.
14: Fiorentina all'attacco, attenzione al contropiede. Forza Viola, forse che vada tutto per il verso giusto, festeggiamo i 100 anni con una bella vittoria, speriamo.
15: Ragazzi, buonasera, io sono un pochettino giù di morale, nel senso che se gli esterni sono Ngie e Gnonto e il centravanti è Zirze, io non lo so chi si salvi chi può. Walter da Roma.
16: Buonasera Federico, io sapevo che Zizé lo volevano dare solo in prestito, è la Fiorentina che vuole il diritto, anche senza obbligo, con l'obbligo sarebbe meglio di comprarlo, soltanto glielo voglio andare solo in prestito, un prestito secco.
1: Allora, questi i vostri messaggi. Nel frattempo è arrivato anche Batistuta, per l'appunto, quando abbiamo chiamato i messaggi, ma vabbè, ora spero che Niccolò possa mandarci un breve clip con il suo arrivo qui tra un centinaio di tifosi, diciamo, che continua ad essere assiepata fuori dall'ingresso monumentale in attesa che arrivino gli ex Viola. È arrivato anche Batistuta, la notizia è questa, ora speriamo. Ma ci mancherebbe altro, solo Rui Costa potrebbe pareggiarlo, cioè solo l'arrivo di Rui Costa probabilmente potrebbe pareggiare questo tipo di entusiasmo, non sì. Tanto per la storia di Rui Costa rispetto a quella di Batistuta, ma per eccolo qui, Rui Costa. Pensavo Rui Costa, ho detto via mi giro e non c'è, ma per il fatto che è da tanto che non viene a Firenze. Comunque Bati impeccabile,
11: ecco, Rui Costa viene applaudito perché tanto che manca. Però questo sottolinea anche come in questi anni sia stato distante da Firenze per i suoi, ovviamente per
1: Sosa, Roncaglia, Kalinic, tutti insieme, Porta Valero.
11: Siamo intervistati oggi, quindi vi potete andare a vedere su Firenze Viola.
1: Rodriguez, certo, potete vedere le immagini assolutamente. Comunque c'è grande entusiasmo, è bello questo clima, dobbiamo sperare che questo clima spinga anche la Fiorentina oltre i propri limiti in questa partita, che comunque vedrà la Fiorentina chiamata a una partita importante dopo quella che purtroppo ci ha visto protagonisti negativo contro la Roma, anche per dare il là, come dicevamo, poi al festeggiamenti del post gara. Nel frattempo vi confermo quello che abbiamo dato in apertura di questa trasmissione, ovvero che la Fiorentina è vicina all'acquisto di Alieu Angier del Torino, un'operazione da 16 milioni più 4 di bonus, quindi un'operazione super, un'altra operazione molto onerosa che la Fiorentina sta per portare a termine. Il giocatore è stato convocato per la partita contro il Sassuolo, ma presumibilmente con le notizie di questa giornata potrebbe anche vedersi interrompere, insomma, la sua esperienza a Torino anzitempo rispetto alla partita di domani contro il Sassuolo. Un ragazzo molto giovane, 2005, che arriverà.
11: I migliori prospetti del Torino, scusami se ti interrompo, insieme a Cacciamani credo che siano i giocatori, no, più ricercati tra i Granata. E è comunque positivo che Paratici si sia assicurato questo giocatore, poi vedremo come si inserirà nella squadra viola, ma insomma io credo che sia positivo il suo arrivo a Firenze. Beh, il Torino poteva essere più generoso, visto che poi gli si sono dati quasi gratis, no? I due giocatori, perché vedremo se li riscatteranno a giugno. Ecco, mi sono fermata un attimo perché c'erano dei tifosi che passavano e ho temuto il peggio.
1: Sì, anche se c'è Niccolò Santi che può ora intanto difenderci, è arrivato.
11: Vieni a darci le ultime.
1: Di che cosa? E cosa ci vuoi dare, Niccolò? Dacci qualcosa, dai. No, le cifre me le ha confermato un altro, non lui, però okay. Almeno queste sono quelle, le cifre che ho io, Nico. Non so che cifre avevi dato te fino a questo momento.
17: Non nessuna, perché aspettavo di capire se in effetti c'era questa conferma, l'hai avuta te, per cui 16 più bonus.
1: Vediamo, 16 più 4 di bonus è quello che ho ricevuto io, ma insomma sai, nel calciomercato tutto può succedere, e anche quello che è la nostra spasmodica ricerca di dettagli spesso e volentieri poi non riguarda quello che vuole fare, cioè quello che poi è definitivamente ciò che ha fatto la Fiorentina. No, dicevo prima, e vorrei un tuo spunto da questo punto di vista, non tanto le notizie ma proprio uno spunto, che il fatto che dopo ieri, che ogni ora che passava ci metteva un po' di ansia e negativo per l'arrivo di Joshua Zirkzee, oggi il fatto che il tempo passi senza inserimenti concreti da parte di altre squadre mi fa invece propendere per un senso di leggera più, non ottimismo, perché come abbiamo raccontato e l'ha raccontata anche te, ieri sera si respirava tutt'altra aria, però ecco, questa situazione sembra invece poterci portare a un po' più di, non ottimismo, ma di lasciare aperta questa porta.
17: Sì, paradossalmente il tempo gioca a favore della Fiorentina, nel senso che più passa e più è facile che la Fiorentina riesca a convincere non Zirkzee ma il Manchester United, perché a questo punto la partita si gioca sul club, cioè sul Manchester United, perché abbiamo raccontato che appunto Zirkzee ha già dato la sua apertura alla Fiorentina. Il punto è che lo United sta anche cercando di capire se ci siano altre possibilità, altre opzioni, non soltanto la società viola. Perché? Perché loro chiedono delle certezze sulla cessione del giocatore, mentre la dirigenza viola propenderebbe per il prestito con diritto di riscatto. Indubbiamente, dicevamo, la mancanza di altre proposte da parte di altre squadre può favorire la Fiorentina in questo senso, perché l'operazione Zirkzee è difficile, perché comunque il profilo del giocatore piace non soltanto alla Viola, essendo di alto livello, ma anche ad altri club. Però in questo momento la verità e il dato di fatto ci impone di dire che la Fiorentina è l'unica squadra che si è realmente concretamente mossa per Joshua Zirkzee e sta provando appunto a portarlo a casa. Intanto vediamo le immagini anche dell'arrivo di Batistuta.
1: Questa è Batistuta, poi ho mandato in questo momento l'arrivo di Manuel Cesar Rui Costa, che è stato letteralmente esaltato dai presenti e trascinato vocalmente a salutare poi i tifosi che si sono fermati fino a questo momento in attesa che arrivassero proprio gli ex viola più importanti. Poco fa vi abbiamo fatto vedere Batistuta, state guardando le immagini dell'arrivo di Batistuta, tra poco vi faremo vedere anche di quelle di Rui Manuel Cesar Costa, storico numero 10 degli anni 90, che è entrato nel cuore di molti anche con questo binomio, no, di Gabriel Batistuta e Rui Costa, che divideva in modo come si può dire, piacevole, positivo, il palcoscenico della Fiorentina degli anni 90. Francesco Pignotti, vieni a dire due battute, vieni, il sindaco di Bagnarripoli, vieni, tanto abbiamo da dire solo due cose sul centenario. Ciao Francesco, come stai?
18: Tutto bene. Bene.
1: Questo centenario?
18: Questo centenario lo stiamo festeggiando da diversi giorni, oggi è il momento clou, però ricordiamoci che prima c'è una partita,
1: ecco.
18: Per cui grande entusiasmo, perché ovviamente sarà una bella festa, molto più bella se però prima ci concentriamo sulla partita. Formazione l'ho vista, mi sembra quella giusta, Dai, c'è entusiasmo, c'è entusiasmo.
1: C'è un ex Viola tra quelli che oggi, diciamo, saranno presenti alla festa, che vuoi incontrare, che punti a incontrare dal sindaco questa sera?
18: È difficile scegliere, perché qua c'è i ricordi, diciamo, di tutta una vita da bambino in poi. È chiaro che io ho vissuto, diciamo, da una generazione in poi, no? Un po' me ne mancano, anche se ovviamente li conosco tutti. Per cui no, non mi fare scegliere, perché è veramente troppo. Poi va bene Rui Costa, Toni, ma guarda, non lo so, veramente è molto difficile scegliere. È una bella festa vederli tutti qua, poi so che anche chi non c'è farà in modo di esserci in video, eccetera, quindi, però testa e Frosinone ora, fatemi fare.
1: Ecco, allora facciamo così, ti faccio una battuta di calciomercato invece del Frosinone, ma solo perché sono ore, insomma, decisive anche sotto questo punto di vista. Ti aspetti qualcosa di importante in queste ore? Zirze ti piacerebbe?
18: Zirze mi piacerebbe, sta finendo, mi pare, per essere un ballottaggio con la Juve, quindi, come dire, c'è ancora un po' più di pepe su questa cosa. È chiaro che senza Henna Zirze mi piacerebbe molto, l'ho sempre ritenuto un giocatore importante, conosce già il campionato italiano, ha fatto un'esperienza importante nel frattempo. Vediamo Paratici, noi ci speriamo in un colpo in chiusura, perché credo che, insomma, migliorerebbe ancora di più l'attacco e la formazione.
1: Ascolta, e da sindaco di Bagnaripoli, Viola Park, ci sono aggiornamenti, qualcosa di interessante in ponte?
18: Ma in questo momento, diciamo, c'è stata una grossa attenzione ovviamente sul centenario, l'abbiamo festeggiato anche noi come comune, e l'obiettivo adesso, lo sapete, c'è la questione del parcheggio, che noi abbiamo sempre rivendicato come importante, il parcheggio, quello della Fiorentina per il Viola Park, perché poi arriva la tranvia, arriva il parcheggio della tranvia, la Fiorentina deve avere il suo parcheggio per gli eventi e le iniziative. Poi, insomma, Viola Park ormai è una realtà, c'è Rui Costa, è una realtà,
1: ce ne siamo accorti,
18: esatto, per cui, insomma, diciamo, è una fase di mantenimento e di espansione Viola Park, espansione non in senso ovviamente del territorio, perché quello è, i campi sono quelli, bisogna farlo, lo dico da sindaco questo, vivere il più possibile la comunità. Però vedo che anche Joseph da una parte, Ferrari dall'altra, hanno voglia di aprire, no? Alle scuole, alle associazioni, sono quante ormai? Più di 2 anni, più entra nella comunità di Bagnaripoli, apre le porte alla comunità di Bagnaripoli, oltre ai tifosi della Fiorentina, è meglio, questo è l'obiettivo.
1: Francesco Pignotti, grazie mille, ti lascio la partita e forza Viola.
18: Grazie, buon lavoro a voi.
1: E abbiamo ascoltato anche le parole del sindaco di Bagnaripoli, Francesco Pignotti. Sì, c'è Tommaso Reto, ma in realtà noi siamo in chiusura. Vieni qui a dirci questi cori. Sì, vieni qui a dirci 30 secondi di emozione per aver visto Manuel.
19: Non ce la fo. Guarda la mano. Niente, ho fatto dei video.
1: Calmo, Tommaso.
19: Non ce la fo.
1: Stai sereno, cioè. C'è dell'emozione, guarda ragazzi, ma questo è bellissimo, perché se considerate Tommaso Reto è direttore di 2 testate, che vive la Fiorentina da 60 anni, quanti ne ha, continua
19: credo,
1: a tifare,
19: cioè, credo, ma questa, si sia parlato emozione, anche il telefono, perché mi ero fatto anche un selfie, non è venuto non è venuto il selfie con lui,
1: ma l'hai anche intervistato, cioè,
19: lo so, tra l'altro giacca bellissima,
1: no, impeccabile, guarda, bene, guarda che volto tirato, guarda che bellezza. Vabbè, un grande. Bene, Tommaso, sono contento di averti visto così emozionato. Allora, noi siamo in chiusura, quindi chiamo Luciana per i saluti di rito, poi magari ci risentiremo nel corso del post partita, chiaramente anche con Lorenzo Di Benedetto, per parlare della festa, per parlare di ciò che sarà stata la partita, per parlare di calciomercato. Grazie a Luciana Magistrato. Bellissime, intanto vediamo
11: immagini di Niccolò Santi, è stato preziosissimo con la sua altezza per riprendere Rui Costa, veramente una grande emozione vedere i tifosi così che gli cantavano il suo coro, per cui mi sono emozionata anche io, anche se non l'ho vissuto, però mi sono emozionata moltissimo.
1: Allora, lasciamo quindi cuffie e microfoni a Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua per Se fosse sempre domenica. Dal Franchi ovviamente ci risentiremo tra poco nei vari collegamenti che ascolterete nel corso della partita e nel post partita. E viva la Fiorentina, e viva i 100 anni della Fiorentina, è una bellissima emozione, ve lo dico, anche raccontarle queste immagini, raccontarvi queste emozioni dei tifosi presenti, perché si respira veramente un'area di festa, e speriamo che la Fiorentina ci faccia un bel regalo, e che si faccia un bel regalo in una serata come questa. Linea allo studio, ciao a tutti.

0: del cuore è Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Attenzione tifosi viola, sei già cliente luce e gas di Just For You? Per te c'è un regalo straordinario, l'esclusivo cofanetto del centenario, realizzato in collaborazione con Brivido Sportivo, un pezzo da collezione unico per celebrare la nostra passione. Vieni a ritirare il tuo cofanetto omaggio direttamente presso il point di Idron a Campi Bisenzio. Non aspettare, i pezzi sono limitati. Chiama subito il numero verde 800 090 170 o passa a trovarci. Just For You, la tua energia, il tuo cuore viola.
5: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
6: Aperti tutto agosto. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: K Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339-2606-271. Oh, io conosco i miei polli.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
2: Buonasera dalla redazione.
3: L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. Sarà trasferito a La Habana da Santa Clara, dove era ricoverato per un forte mal di testa e un malore. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è in collegamento con l'ambasciata italiana a Cuba. Prego per la sua salute, ha detto. Il Movimento 5 Stelle segue la vicenda con grande apprensione e profonda preoccupazione, così in un comunicato.
2: Non era un incidente domestico né un malore, ma un omicidio. La procura di Torre Annunziata, dopo una serie di accertamenti nella notte, ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri pomeriggio in un'abitazione di Gragnano, a sud di Napoli. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna, verosimilmente affetta da problemi psichici, avrebbe tagliato il tubo del gas nell'abitazione materna nel tentativo di appiccare un incendio. Le fiamme generate dalla fuga di gas avrebbero investito e ucciso la 75enne.
3: La maggior parte degli edifici comunali chiusa lunedì a Cremona dopo il nubifragio di ieri che ha colpito la città con grandine e raffiche di vento fino a 90 km orari. Lo ha annunciato sui social il sindaco Virgilio, che ha disposto anche la chiusura dei parchi per verificare la situazione degli alberi. La tromba d'aria ne ha fatti cadere migliaia. La regione chiederà lo stato di emergenza. Palazzo Chigi, la premier Meloni segue con attenzione la situazione.
2: L'autorità per la gestione delle emergenze nepalesi ha aggiornato nuovamente il bilancio delle vittime accertate dell'alluvione. Salito ora a 675 morti, ai quali vanno aggiunti 7 morti in Tibet comunicati dalle autorità cinesi. Oltre 3.000 persone risultano ancora disperse, 2.426 solo sul versante nepalese.
3: È morto a 92 anni a Modena il grande fotografo Franco Fontana. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei di tutto il mondo. Nel corso della sua vita ha esposto le sue immagini in più di 400 mostre. Gli sono stati dedicati 70 libri e ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti internazionali. Maestro del colore, ha collaborato con riviste nazionali ed estere e firmato molte campagne pubblicitarie.
2: Lo sport in chiusura è il calcio. Dopo la vittoria del Milan ieri sul Venezia, continua la seconda giornata di Serie A. Dalle 18.30 in campo Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone. Alle 20.45 sarà il turno della Juventus, impegnata contro il Parma. Per la MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race di Aragon. Lo spagnolo, scattato secondo, si è messo in testa dal primo giro e ha dettato il ritmo. Sul podio anche suo fratello Alex e Bezzecchi, quarto Acosta, poi Martin e Aldeguer, undicesimo Bagnaia. Domani la gara lunga.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Guardala.
4: La trasmissione Se fosse sempre domenica è offerta da MM Independent, il casco a chilometro zero da Fiorentino Vero. Acquistalo su mmindependent.com.
5: 24 ore viola. 100 anni di Fiorentina.
6: Ed eccoci in diretta con un'edizione speciale di Se fosse sempre domenica, perché oggi vi racconteremo non solo la partita tra Fiorentina e Frosinone, ma porteremo avanti e siamo entrati nella 18esima ora in diretta consecutiva di questa 24 ore in cui Radio Firenze Viola vi sta raccontando tutto il giorno del centenario. Buonasera a tutti da Lorenzo Di Benedetto, buonasera Chiara Bevilacqua.
7: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, bentrovati.
6: Andiamo al Franchi subito da Andrea Gianni. Natasio, c'è Andrea.
8: Ciao, buonasera a tutti. Allora ragazzi, questo è un momento incredibile, io non ho parole per ciò che sto vedendo e sto vivendo, perché è vero che manca meno di mezz'ora al fischio d'inizio di Fiorentina Frosinone, ma qua c'è, accanto a me, alla mia sinistra, c'è un parterre, wow, una quantità di ex viola, di stelle, tra giocatori, allenatori, dirigenti, pazzesca. Cioè io ho un metro, Gabriel Omar Batistuta, Manuel Ricosta, ho di tutto, di quella Fiorentina degli anni 90, ho il campione d'Italia del 69, Picchio Pessisti, Claudio Merlo, di tutto, insomma, ho Pantaleo Corvino, Nicola Calvic, Paolo Sosa, c'è veramente un purpurri di qualità straordinaria. E vi dico la verità, io molti di questi campioni non li ho visti giocare, o se li ho visti ero un bambino, ma mi viene la pelle d'oca. Qua siamo tutti in piedi, accalcati, vicino alle poltronissime, che è l'ultimo settore, primo della tribuna d'onore, e tutti stanno cercando di strappare una foto, un video, un selfie con i campioni. E vi dico, ragazzi, che è qualcosa di speciale. La Fiorentina ha organizzato qualcosa di incredibile. È normale, insomma, il centenario, è doveroso che ci fossero un po' tutte queste figure oggi a festeggiare la Fiorentina, però davvero la pelle d'oca, ragazzi, la pelle d'oca, soprattutto per come sono stati acclamati Batistuta e Ricosta. Ricosta è la prima volta che torna al Franchi dopo che se ne è andato nel 2001. C'è veramente un entusiasmo che si dà gli affetti, e io vi devo dire che ho il privilegio, la fortuna di essere qua a raccontarvelo. Purtroppo non possiamo fare immagini, non possiamo mandarvele perché sono tutte copyright della Lega, ma vi posso assicurare che ci viene la pelle d'oca, ragazzi, veramente la pelle d'oca.
9: Immaginiamo, insomma, sono momenti belli. Abbiamo visto anche le immagini fuori dallo stadio, con l'arrivo di Rui Costa, con insomma il bagno di folla che giustamente ha accolto il portoghese, con insomma, viviamo di ricordi, sono bellissimi ricordi. Speriamo, appunto, poi di poter vivere emozioni simili, anche se è molto molto complicato.
8: Che poi vi ho fatto soltanto dei nomi,
9: certo.
8: Io potrei citare serenamente Dario Dainelli, Cesare Prandelli, Claudio Ranieri, Roberto Lifa, Gian Matteo Mareggini, il nostro Alberto Di Chiara, Francesco Fracchi, Alberto Cilardino, Sebastiano Frei, Gianpaolo Pazzini, li vedo tutti qua accanto a me, il grande Angelo Di Livio, una roba paurosa, ragazzi, è bellissimo, bellissimo. E la speranza che a questo punto la Fiorentina stasera faccia il suo dovere, perché 20 minuti esatti, cioè il sito inizio di Fiorentina Frosinone, mi auguro che Fabio Grosso sia stato così bravo a far rimanere concentrata la squadra su questo appuntamento. Non ho dubbi in tal senso, e mi aspetto di vedere una grande prova da parte dei Viola questa sera.
9: Ma sì, perché insomma, fare questo centenario bisogna farlo soltanto in un modo, ovvero vincendo la partita, anche perché insomma il calendario è stato benevolo con la Fiorentina, perché il Frosinone, anche leggendo la formazione, non è certo la Roma di una settimana fa, però insomma poi le partite vanno vinte. Chiara?
7: Vi avrei proprio portato sul tema relativo alla partita, prendendo spunto da uno dei tantissimi messaggi che stanno arrivando al 348-7513-933, tanti ascoltatori che ringraziano Radio Firenze Viola per questa iniziativa che poi ha raccolto tutti per 24 ore. E Paola, appunto, si augura che gli interpreti in campo onorino al meglio la maglia, questi colori, con una prestazione degna della storia. Andrea, tu hai già avuto modo di annunciare la formazione, e ti chiedo se, a tuo avviso, sulla carta comunque le scelte di Grosso dimostrano anche di aver appreso una lezione lunedì all'Olimpico.
8: Ma non lo so, nel senso che sulla carta direi di sì, perché comunque sia una formazione lineare, coerente, dove i giocatori tornano al loro posto, dove c'è un atteggiamento tattico molto definito. Questa è una squadra all'arrembaggio, parliamoci chiaro. C'è il suo contro, la Fiorentina, se guardate la panchina, non ha un giocatore di offensivo da mandare in campo, a parte tre primavera, che sono Iallo, Pirro e Matteo. E quindi insomma è o la va o la spacca. Allora, io credo che c'è un clima talmente bello allo stadio, e la formazione mi sembra talmente lineare, che a cose normali il primo tempo finisce 3-0, a cose normali. Dopodiché la Fiorentina di Roma è una squadra che sta ancora non bene fisicamente, che non ha ancora un'identità tattica, che in difesa subisce sempre, che in attacco fa fatica, per cui è vero che oggi cambia tanti elementi rispetto a Roma, però quelle magagne che sono viste lunedì, io temo che in parte siano rimaste, pur con una rettifica intelligente da parte dell'allenatore. Quindi speriamo che stasera tutto vada per il meglio, e che l'allenatore abbia trovato questa sera l'undici ideale. Naturalmente non affronterai sempre il Frosinone, che si presenta tra l'altro con
9: nemmeno sempre la Roma,
8: come?
9: Nemmeno sempre la Roma, perché sennò
8: no, però una formazione così avanti tutta all'arrembaggio non so se te la potevi permettere con la Roma, ecco, questo non veniva a dire.
9: No, ma la Roma, io sono convinto, l'ho detto, lo ridico, che era il peggior avversario possibile da trovare, cioè secondo me non c'era niente di peggio. Andare a San Siro con l'Inter, secondo me, era meglio che non incontrare la Roma all'Olimpico alla prima giornata. Comunque, vabbè, poco...
8: No, hai ragione. Quindi insomma, per dire che cosa? Che stasera ci aspettiamo tante risposte, naturalmente essendo la gara del centenario e la vittoria sublimerebbe una giornata che verrà scolpita appunto nella storia. E niente, insomma, la speranza è che appunto ci siano delle buone risposte da un punto di vista del gioco. Ci aspettiamo sicuramente una prova diversa da parte di Pellegrino. Mastantuono ci ha fatto intravedere qualcosa all'Olimpico, oggi deve fare molto di più, attorno a far la mezzala. Secondo me, guardate, ve lo dico adesso, ore 18:14, Arturo Attassi nel primo gol stagionale del campionato della Fiorentina. Secondo me è lui il primo marcatore, perché è nella sua comfort zone e sa far quello. E poi niente, c'è una difesa per tre quarti diversa rispetto a Roma, tre quarti è roba, ragazzi,
9: sì.
8: Roba. Però è una formazione regolare, nel senso ognuno è al suo posto e quindi non ci dovrebbero essere sorprese.
9: Va bene, vuoi dire qualcosa?
7: No, ovviamente abbiamo detto, è il giorno del compleanno della Fiorentina, sono tantissimi gli ascoltatori.
9: Ma il giorno del compleanno anche di Gian Natale.
7: Esatto, preso spunto dal messaggio di Gabriele che ci scrive tanti auguri alla Fiorentina, ma tanti auguri anche ad Andrea.
8: Grazie, grazie.
9: Auguri,
8: grazie,
9: auguri.
8: Grazie a tutti, ma oggi contro la Fiorentina.

0: Questo ce lo scrive Rui Bati dalla Maremma, poi Gianluca da Udine, ho i brividi, però si firma Gianluca da Lecce, l'abbiamo salvato in due modi diversi. Lori, a me sembra un po' leggerina a centrocampo, attenzione. Forza Fiorentina, speriamo che i ragazzi non sentano la pressione di giocare di fronte a tanti campioni che hanno fatto la storia della nostra squadra. Questo ce lo scrive invece Luciano da Empoli. Pierluigi, ciao ragazzi, buona trasmissione. Non guardo praticamente mai la modalità video, oggi ero curioso, non pensavo che Chiara alla fine scegliesse quella maglia bianca. Voto 8 per Lorenzo senza voto. Io devo dire che ero molto indecisa, ne ho tirate fuori tantissime, ovviamente le uniche senza il nome dietro. Ho scelto questa per lo stemma, perché devo dire io sono particolarmente legata. Lo so che non me l'hai chiesto, ma rispondevo.
1: No, va bene, va bene.
0: Ma hai guardato malissimo.
1: No, assolutamente no, assolutamente no. Ma vai, parla da sola, fai quello che ti pare, tanto va bene così, dai.
0: Buon pomeriggio e buon centenario ragazzi, questo è il messaggio di Armando. E poi Gianluca da Modena: la totale mancanza dei media nazionali in questa giornata è di una vergogna mai vista, meglio soli che male accompagnati.
1: Vabbè dai, non hanno fatto niente neanche per il Napoli, che l'ha fatto un mese fa, dai, tanto contano sempre quelle. Napoli ha fatto il centenario un mese fa e non hanno, praticamente nessuno ha fatto niente. In collegamento con RTV 38.
2: Poi anche a livello proprio tecnico per il calciatore.
3: Sai cosa aiuterebbe queste nuove generazioni di calciatori? Quello che è accaduto oggi al Viola Park, per esempio. Io quant'è che faccio, Luis, nel testimone la crociata per le leggende Viola? Quant'è che lo dico?
2: Sì,
3: sono
2: sì,
3: fondamentali,
2: sì.
3: Capisci? Quindi di conseguenza oggi, se la squadra, prima di partire per lo stadio, avesse fatto un giro nel ristorante del Viola Park, avesse visto che ha indossato la maglia Viola, me lo auguro, ancora non abbiamo dei scontri. Però se la squadra vede chi ha indossato questa maglia, sai che valore aggiunto, certo, ti dà. Alfredo ha ragione, la città,
2: però,
3: non la vivono più, a parte qualche,
2: è vero, però
3: De Gea vive la città,
2: diceva, Gossens diceva, Carlo Stunga ai suoi tempi c'erano le cene
3: con Viola Club, questo
2: state eliminate,
3: certo,
2: state
3: è una ci vanno gli ex Viola alle cene Viola Club,
4: se
3: noi
4: la
3: andiamo
4: la sindaca Viola,
2: ah, assolutamente
4: Sara, Viola,
2: dobbiamo
4: Sara,
2: dobbiamo andare subito a Pietro Pellicciari. Pietro.
5: Sì, perché rubiamo veramente 30 secondi alla sindaca Sara Funaro, che oggi chiaramente partecipa a questa festa bellissima nella città, tante iniziative per la città. Non le chiedo questo, stavamo parlando di ricordi, stavamo parlando di emozioni, perché oggi è la giornata dell'emozione, il suo ricordo della Fiorentina da bambina, a cui è più legato.
6: Allora, intanto oggi è un festeggiamento per tutta la città, perché la Fiorentina fa parte dell'identità e dell'anima della nostra città. I ricordi sono tanti. Tra quelli che effettivamente sento di più sono i ricordi del nonno Funaro, che era un tifoso sfegatato della Fiorentina, che si metteva spesso la domenica sul divano quando la Fiorentina giocava in trasferta a sentirla con la radiolina, e noi stavamo lì con lui ai momenti allo stadio, alle partite più belle, ai giocatori che ci hanno appassionato. Sono tantissimi ricordi, oggi è una giornata di grande festa per tutta la città.
5: Si torna anche un po' bambini, tanti campioni stasera.
6: Si torna sempre un po' bambini, oggi avremo la possibilità di rivederne tanti, per cui una grandissima emozione davvero.
5: Grazie mille alla sindaca Sara Funaro, la lasciamo.
6: Buon festeggiamento a tutti. Grazie, e forza Viola sempre.
5: Grazie.
2: Grazie, penso. Grazie Pietro. Poi torniamo da te per anche aggiornare l'arrivo dei vari ex Viola. Ti avevo interrotto, Costantino.
3: No, guarda, per la prima volta avevo già chiuso il mio ragionamento. Stranamente avevo concluso il mio ragionamento.
2: Voglio tornare subito da Pietro, perché abbiamo detto di Rui Costa che sicuramente ha catturato l'attenzione, ha fatto emozionare tanti tifosi che erano lì fuori dallo stadio ad attendere lui, e non solo, però c'è stato anche Battistuta.
5: Sì, c'è stato anche Battistuta, è arrivato lui, insomma, sappiamo da carattere è anche un po' più diretto, è sceso, ha fatto un saluto diciamo omnicomprensivo e poi è entrato, anche perché sono arrivati tutti un po' alla spicciolata, un po' di corsa, anzi chi doveva entrare da fuori c'era proprio il via vai, perché non trovavano magari l'ingresso giusto, perché chiaramente tanti tifosi. Chi è arrivato direttamente dentro invece o si è fermato come Manuel Rui Costa o come Bati, ha fatto un saluto, però insomma oggi c'è veramente tutta la storia della Fiorentina, manca solo un pezzettino
2: più grande. Non c'è stato modo.
4: Guarda, io confido sempre fino all'ultimo che il buon senso prevalga.
2: Coinvolgere anche se ci sono in collegamento con noi da Radio Firenze Viola Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, perché dovrebbero essere collegati con noi. Non li vedo, ma dovrebbero essere collegati con noi. Se non
1: ci sentite?
2: Eccoli qua, ben ritrovati, benvenuti anzi.
1: No, ma io

0: ancora avete rispolverato Costantino Nicoletti davvero? No, è impossibile.
1: Oggi anche il suo di
2: compleanno. Dove martedì ti pettino?
0: Sì.
2: Ti pettino, vabbè.
3: La barba ti pettino. E tu pettini lì.
0: Poi punto numero uno.
2: La sorpresa quella di stasera.
0: Punto numero due è il compleanno di Costantino Nicoletti?
2: Tra l'altro. Sì.
0: Tra l'altro, quindi auguri anche.
1: Auguri cosa?
0: Il fatto di essere nato
2: in lo voleva tenere nascosto.
0: Ma il fatto
2: sono ancora signorotto, quindi
0: il fatto di essere nato lo stesso giorno di Gian Nattasio è un pro e un contro.
2: Pecca nel mio curriculum, diciamo.
0: Poi punto numero 3, Luis La Serpe che dice: "Oh, la sindaca Viola", ma pensavo dicesse della Chiara, invece no, sei andata alla Funaro.
3: C'era la Funaro, la
0: ho capito, ho capito.
3: Viola, insomma, diciamo,
0: la sindaca Viola, cioè, e la Chiara allora che come la vogliamo presentare?
2: La Chiara è presidente proprio, presidente, il ministro.
3: Posso esagerare, perché è la principessa Viola.
2: Che gente, sei uscita alla grande. No. Fammi salutare
4: uomo di altri
2: Pietro Pellicciari, così lo lasciamo entrare allo stadio. Grazie Pietro.
4: Ciao Pietro.
2: Più avanti, naturalmente, nel corso della trasmissione. Anche nel post partita.
5: Auguri Costantino.
4: Grazie Pietrone, grazie.
5: Gli auguri il giorno della Fiorentina, se è il compleanno.
4: Grazie. Oggi Pietro, oggi è il compleanno anche di Ramon Diaz, se non sbaglio.
2: Insomma, senti quanti compleanno.
3: Ramon. Tira la bomba, tira la bomba.
2: Il puntero triste, puntero certo. Triste, il suo compleanno. Grazie Pietro, ci ritroviamo
4: ciao,
2: più
4: Pietrone.
2: Tardi torno da Radio Firenze Viola per sentire, insomma, gli umori, le sensazioni. In questa giornata così particolare c'è il Frosinone, che è una partita da prendere comunque con le molle, perché la Fiorentina arriva dalla serata horror di Roma.
0: Sì, più che altro, insomma, c'è da festeggiare stasera, perché comunque sia una festa, bravo. Andrà in scena comunque, però è logico che vincere sarebbe la cosa fondamentale da fare stasera. Poi speriamo appunto che tutte le cose vadano nel verso giusto. Vi sentivo prima di, insomma, dei giocatori della Fiorentina che dovrebbero vedere gli ex giocatori della Fiorentina. Sono completamente d'accordo con voi. Poi ringraziamo la sindaca Funaro di aver fatto il comune di Firenze in generale per averci fatto vivere il centenario in questo stadio che è una catapecchia. E poi diciamo anche a signor Giuseppe Commisso, che lui c'è stato a vederli, i giocatori non lo sappiamo, ma lui c'è stato a vederli. Magari ne comprasse un paio buoni
2: simili.
0: Simili, dai.
4: E si avvicinano a quel livello lì che abbiamo visto.
2: Ecco, a proposito di mercato, cosa ti aspetti, Chiara, in questi ultimi tre giorni di mercato?
1: Mi aspetto che da un lato vengano colmate quelle che sulla carta sembrano essere ancora delle lacune, se ci basiamo su quanto fatto vedere da Grosso finora, che venga gestita bene la questione relativa a Moise Kean, che ci sia una sorta di filo conduttore anche con la prima parte di mercato, che comunque è stata complice di questo grande entusiasmo ritrovato nella piazza in vista del centenario, ma anche un grande strumento per Paratici nell'ottica di conquistare anche la fiducia dei tifosi. Negli ultimi giorni vedo questa fiducia un po' scricchiolare e mi dispiacerebbe, perché poi noi tante volte lo diciamo, il mercato si può analizzare in quelle che sono le singole operazioni e anche poi una volta concluso, perché sappiamo che si compone di tante trattative e tanti innesti differenti, però qualcosa mi aspetto e mi auguro che sia in linea con tutte le emozioni che siamo tornati a provare nelle ultime settimane.
2: Ci sono le parole del direttore generale della Fiorentina, Luis?
3: Sì, al di là della situazione Kean, centenario, bim bum bam, la cosa più interessante secondo me è cercare di cancellare la scorsa stagione. Dal punto di vista del lavoro abbiamo fatto tanto, altrettanto c'è da fare. Dal mister ai giocatori, passando all'area sportiva, ci sono tanti, tanti cambiamenti. Siamo sulla strada giusta, abbiamo bisogno di un po' di tempo in più, ma non è finita.
2: Non è finita, nel senso, forza non è finita, ci mancherebbe
4: alle 20 no, il primo finisce.
0: Qualcuno glielo dice che tempo in più non glielo danno, sono tre giorni per tutti.
3: Questo magari.
4: Arriva altri tre giocatori, Lore, fidati, arriva minimo due, massimo tre.
2: Bilanciati, allora arriva Zirkzee?
4: Ci stanno lavorando, è una visione, perché dovete sapere che abbiamo un direttore sportivo quest'anno che ha gli anticorpi al mercato, è uno che ha un bel pelo sullo stomaco, sa gestire le situazioni. E ha dimostrato di avere dei grandi rapporti. Vuoi perché fece incassare 100 milioni Real Madrid, vuoi perché collabora con le strutture più importanti ci sono in Europa, vuoi che ha fatto esperienze internazionali come il Tottenham. Quindi io mi aspetto che alle parole, come dice spesso la Chiara, saggiamente, alle parole seguono i fatti. Ci ha detto che Ken partirà solo se arriva un pari o superiore? Quindi o arriva Glick, non mi ricordo, da un altro giocatore di Manchester, non mi ricordo Glick, sempre dell'Inghilterra, o arriva Zirze, capito quello che ti voglio dire?
2: Sì, sì.
4: Può arrivare Beto e Zirze insieme, state attenti.
2: Bene. Tu dici che ne possono arrivare due?
4: Assolutamente, perché lui ragiona di reparto. Non di ruoli, giusto Alfredo? Gli allenatori moderni oggi ragionano più di reparti.
3: Oggi c'era la pubblicità,
2: sì,
3: di
2: però poi dopo rischi.
4: Beh, poi devi gestirli. No, questa immagine è meravigliosa. Posso andare a toccare paratici?
2: Sì, sì.
4: Ma la regia di Bettoli, ragazzi, qui la tecnologia ci manda. Guarda, guarda, allora abbiamo paratici in studio, lo vedete?
0: Sì, sì. Sì.
4: Abbiamo Fabio, guarda.
2: È uguale.
4: Dov'è? Aspetti da una parte.
3: Qua ci guarda male, eh.
4: Fabio, datti una svegliata. Dov'è?
2: Alfredo, Alfredo, cosa ne pensi? Poi torniamo da Radio Firenze Viola.
6: Penso che tre, come dice Costantino, non credo. Cioè, più Pellegrino, considerando anche Pellegrino, non arriveranno, perché sennò poi dopo c'è il rischio che Pellegrino o comunque un altro non trovi spazio. Sarebbe quindi un
2: problema per l'allenatore.
6: Un rischio, sì, un problema eccessivo per l'allenatore, e anche un rischio poi dopo di non esaltare, il rischio anche svalutazione da parte del giocatore che viene preso, quello che magari gioca meno. Io credo che se sia fatta la scelta di Pellegrino, si punti su Pellegrino, arriverà un altro giocatore se va via Ken, sì, sicuramente, ma non due.
2: Arrivano anche gli esterni, torno da Radio Firenze Viola. Cosa pensate di Gie e Gnonto? Possono arrivare entrambi secondo voi?
0: Ma un paio dovrebbero arrivare secondo me. Se Costantino dice tre di giocatori, due devono essere esterni e uno deve essere una punta. Gie è un buon prospetto, però secondo me le cifre sono alte. Cioè 20 milioni, ragazzi, sono tanti.
2: Eh sì, no, la Fiorentina può chiudere a 15, sì.
0: Lo so, però non è che è facile chiudere in tre, far calare di 5 milioni in tre giorni.
3: Scusate, ma si può fare alzare la Chiara?
4: È che c'hai una maglia. Che maglia è, Chiara?
3: Che maglia è codesta?
4: Ah, ecco, storica, bella.
3: Vedi, l'avevo visto bene allora.
0: L'aveva vista bene. Ora l'aveva vista bene, è la principessa, poi tutte queste cose. Ma io vi ricordo, guarda, che la sindaca Viola hai dato
3: scena stasera.
0: La sindaca
3: alla,
0: Viola
3: un po' a una all'americana,
4: alla paratici, cioè
3: magari stasera alla
4: balaustra.
3: Signore e signori, ecco a voi
4: Joshua.
2: Io non mi aspetto, però non poniamo limiti alla provvidenza.
4: Potrebbe arrivare anche Pupo a un certo momento. Certo.
2: Quello sì, quello sì.
4: Che appare. Capito?
2: Chiara, sugli esterni, su Gie e Gnonto.
1: Sono due profili, esterni. Due profili opposti. Mi sento di dire che il mercato fino ad oggi ci ha dato delle indicazioni anche in termini di programmazione, una parola che sembrava bandita a queste latitudini negli ultimi anni, nei quali poi eravamo abituati a navigare a vista. Sono curiosa, perché poi abbiamo fatto tantissime riflessioni sul comparto offensivo, spesso ci focalizziamo esclusivamente su Ken e l'eventuale sostituto di Moise Ken, e questo testimonia come negli anni ci siamo dimenticati a Firenze dell'importanza dell'apporto degli esterni, e sarà fondamentale, perché poi guardando la probabile formazione l'equilibrio diventa una parola importante da tenere sotto controllo, e quindi la curiosità è tanta.
2: Grazie a Radio Firenze Viola, ci ritroviamo come sempre.
4: Ciao amici,
0: ciao.
1: A dopo.
0: Grazie ai nostri amici di RTV 38, mentre le squadre stanno entrando in campo con una splendida coreografia, ma non c'era nessun dubbio. Ci dispiace soltanto che la si debba vedere in curva Ferrovia, perché sarebbe stato degno della Fiorentina e ovvio che la curva fosse la Fiesole per questo centenario. Ma ringraziamo ancora una volta il Comune di Firenze e tutti coloro che ci hanno messo una vita e ci stanno mettendo una vita per far sì che lo stadio possa ridiventare uno stadio. Torniamo da Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
7: Buonasera a tutti. C'è la storia Viola in tribuna, e la Fiorentina questa sera la deve onorare. 100 anni si compiono una volta sola. Questa sera la Fiorentina ci deve far dimenticare la nottataccia di Roma e conquistare i primi tre punti di un campionato che devono vedere la squadra di Grosso protagonista. Un anno fa la prima vittoria in Serie A arrivò alla 16ª giornata, il 21 dicembre. Oggi vogliamo, nel giorno del centenario Viola, il 29 agosto, celebrare il centenario, la ricorrenza, e ottenere i primi tre punti di questo campionato. Intanto la curva Ferrovia, che è sempre piena come al solito, sta deponendo i cartellini, le bandierine con le quali ha realizzato una meravigliosa coreografia che tra l'altro vi ho passato, quindi se volete farla vedere magari contravvenendo solo sì, per una
0: sì,
7: volta.
0: Vai,
7: facciamo vedere la bella coreografia con i due club, la Libertas Firenze e il Club Sportivo Firenze, che si fusero il 29 agosto 1926, dando origine alla AC Fiorentina, poi divenuta ACF dopo il fallimento e la rifondazione. Fiorentina che è in campo con la divisa biancorossa e pantaloni neri, David De Gea ha il completo nero e i pantaloni rossi. È una Fiorentina tutta all'arrembaggio, una Fiorentina che evidentemente, prendendo spunto dalla brutta sconfitta di Roma, oggi è pronta a far vedere il suo volto migliore, il volto più aggressivo, e allora mette in campo De Gea tra i pali, poi in difesa Jimenez, Dragusin, Pongracic e Valdepeñas. A centrocampo ci sono Ondur, Ulai e Atta, trequartisti Mastantuono, Gudmundsson sono alle spalle di Matteo Pellegrino, risponde il Frosinone con Palmisani tra i pali, Oyono, Monterisi, Calvani e Bracaglia in difesa, Calò e Masini a centrocampo, Fini, Schmidt, Kvernadze e Raimondo. Il miglior giocatore della squadra di Alvini, chiedemi se è rimasto a Frosinone, perché insomma ci sono delle ripercussioni di mercato molto forti, così come non è nemmeno in tribuna Moise Kean, che è chiaramente un giocatore in partenza.
0: No, ma è giusto che non ci stia, c'è troppa gente importante in tribuna. Casomai deve andare un biglietto in maratona. Era quello.
7: Esatto, c'è anche il sole in maratona.
0: Sì, ma in tribuna,
7: sarebbe abbronzato.
0: Non era il suo, troppa gente, troppi giocatori forti, soprattutto troppi
7: va
0: professionisti
7: bene.
0: Veri.
7: Bene, dopo questo riferimento a Berlusconi e Obama possiamo tra poco dare inizio alla partita con Fiorentina e Frosinone che si sfidano per questo secondo turno di Serie A. Già ieri è stato un anticipo della seconda giornata, la vittoria del Milan non senza sofferenza per 2-0 sul Venezia che la Fiorentina affronterà tra due settimane. La Fiorentina dopo questa gara affronterà un altro turno casalingo contro il Torino sabato 5 alle 15 e poi venerdì 11 settembre alle 20:45. Venezia, Fiorentina, con la curva ferrovia che la sentite, chiama a gran voce il nome della nostra città, Firenze, Firenze, tutto pronto per il fisco inizio di questa sfida, sfida affidata al signor Collu di Cagliari, ci ricordiamo le sue nefandezze in una finale di Coppa Italia primavera tra Roma e Fiorentina a Salerno, dove annullò un gol, cioè diede un gol valido alla Roma che era chiaramente iniziato da un fallo, però è arrivato in Serie A, evidentemente ha fatto una carriera con buoni uffici e quindi è tutto pronto per il fischio d'inizio di Fiorentina Frosinone. A TAE sulla sfera il numero 14 Viola è pronto a dare via la contesa, si comincia, inizia la gara del centenario con il francese che subito retrocede il pallone per David De Gea, il lungo lancio dello spagnolo, la palla che viene fatta sfilare dal Frosinone, ma è ancora la Fiorentina in possesso della sfera, commette però fallo Pellegrino su un avversario, punizione in zona difensiva per la squadra di Massimiliano Alvini, tecnico toscano di Fucecchio, grande tifoso viola, cresciuto nel Firenze Ovest, per tanti anni allenatore del Signa, e quindi evidentemente per lui questa non può essere una partita come le altre. Già 4 anni fa, nella prima giornata di campionato, il 14 agosto, lui esordì in Serie A, in questo stadio allenava la Cremonese fu sconfitta per 3-2 con un gol di Mandragora, ci fu anche in realtà una mezza paperona di Radu in porta, che insomma poi non mi ricordo se prima o dopo costò lo scudetto all'Inter, forse l'anno prima. Sono fatto sta che non è un portiere rumeno rimasto famoso per i suoi interventi. Fiorentina in possesso palla con De Gea che fa sfilare il pallone, Pellegrino anticipato ma sulla sfera arriva precipitosamente Ondur, poi palla per Mastantuono, gioco di prestigio su Bracaglia, punizione per la Fiorentina. Io sono un bischero perché non ho messo i numeri di maglia nella formazione del Frosinone, è il primo tempo quindi dovrò adesso cercare di descriverli rapidamente con la Fiorentina, perché era andato a vedere gli ex viola, mi perdonerete, insomma, andato a vedere i grandi ex della sfida.
0: Ora ci pensiamo.
7: Ho fatto un errore molto grave.
0: Ho capito, però cioè, non è che ti dobbiamo perdonare per forza, eh. Lo perdoniamo?
7: No,
0: ci pensiamo, te lo diciamo all'intervallo.
7: Ma è Monterosi o Monterisi? Monterisi, allora quindi Monterisi, qui c'è un errore, c'è un errore nelle note allora qua,
0: Lo perdoniamo chi ha fatto l'errore nelle note? Non lo so, decideremo con calma anche questo.
7: Vabbè, ma oggi è il mio compleanno, ragazzi.
0: Ah, è vero, allora sì, è vero. Ti sei fatto il regalo di andare, va bene, sei perdonato.
7: Va bene, allora punizione per la Fiorentina, già battuta con Jimenez che dà il pallone a Gudmundsson di tacco di prima intenzione per Atta, però è lento il francese, recupera bene la sfera, Masini azione ribattuta a centrocampo con il Frosinone che fa solo la sfera, poi il suggerimento è un po' lungo, allora Oyono deve far sfilare il pallone dalle parti di Palmisani, colpito a freddo in avvio di partita la settimana scorsa da Bremer, che ha deciso con un suo gol la prima gara di campionato tra Frosinone e Juventus nel primo turno di Serie A, rimessa laterale in favore del Frosinone, Frosinone che insomma nell'ultima sua apparizione qua ci ha dato filo da torcere, ormai sono passati diversi anni, ma insomma è una squadra che ha sempre creato qualche problema. La Fiorentina, mi ricordo una vittoria del segno di Daniel Ciofani ormai qualche anno fa, che costò poi anche le dimissioni a Stefano Pioli, ci fu un tritello, era la stagione 2018-2019, successe veramente di tutto. De Gea temporeggia con il pallone, il lungo lancio, la ricerca di Pellegrino, crolla a terra, punizione, ma per il Frosinone, perché Pellegrino ha strattonato Masini, secondo il signor Collu di Cagliari, quindi punizione in favore della formazione ciociara. 4 minuti di gioco, 0-0 il punteggio allo Stadio Franchi tra la Fiorentina e il Frosinone.
0: Allora sì, si vede anche male che c'è il sole in questo momento, che ci dà anche noia nel rivedere la partita insomma dalla TV, però non so quanto fosse fallo di Pellegrino, ti dico la verità. Comunque
7: ha protestato molto l'attaccante argentino,
0: veramente non so.
7: Qui Francesco, benvenuti accanto a me, ha detto metà e metà, cioè siamo strattonati entrambi, quindi insomma Francesco è stato molto salomonico nella sua lettura dell'azione. Ora qua subisce uno schiaffo in piena testa Pellegrino, crolla a terra nel circo di centrocampo, è saltato più in alto di tutti Monterisi proprio, o Monterosi secondo quanto riportano le note, e punizione per la Fiorentina nel circo di centrocampo. Serve che la Fiorentina prenda subito in mano la partita, io mi aspetto questo dalla squadra viola, perché c'è una diversità di tasso tecnico tra le due squadre, certo, imbarazzante, e la Fiorentina però deve farlo vedere questo tasso tecnico, ecco.
0: No, senza dubbio. Chiara, che dicono i nostri ascoltatori?
1: Intanto, se me lo permettete, risponderei ai tanti ascoltatori che al 348-7513-933 ci chiedono come poter assistere allo show che prenderà il via dopo il fischio finale della gara di oggi, ovviamente su Radio Firenze Viola. Non solo, andremo avanti fino alle 24 con la diretta iniziata a mezzanotte passata.
7: Aspetta, perché ci attacca, la mette in mezzo e la mette fuori poi il Frosinone con Bracaglia, arriva però la Fiorentina di rincorsa con Chimenez, che però non la tiene dalle sue parti, allora la recupera senza problemi Kvernadze, ancora Frosinone con Calò, che però viene travolto da Ulai. Secondo me è un bel treno, qualitativamente tanta roba, ma è veramente molto molto irruento, anche adesso l'ha fatto vedere, vai Chiara.
1: E quindi sul 92 del digitale o sull'app in modalità visual potrete seguire insieme a noi la lunga serata di festeggiamenti.
0: Sì sì, perché manderemo le immagini, poi ci verranno fornite, quindi restate qui oppure sintonizzatevi, dite a tutti che devono guardare tutto sul 92 sull'app, perché vi trasmetteremo assolutamente tutto. Andrea,
7: punizione per il Frosinone, anche qua c'è stato po' di polemica per questo intervento di Albert Gudmundsson su un giocatore ciociaro, punizione vicina al cerchio di centrocampo affidata a Calò, con ovviamente il numero 14 che va alla lunga gittata in area di rigore, mette fuori la Fiorentina prima con Ulai, poi subisce fallo un giocatore viola, nello specifico Mastantuono, secondo Collu si può proseguire, ancora Frosinone in attacco con Schmidt che apre sulla sinistra per Kvernadze, palla al centro, attenzione, crolla a terra un giocatore del Frosinone, sembra quasi sgambettato ma nessuno ha protestato, vediamo un po' se c'è stato un intervento, no, mi sembra di no, eventualmente è stato Dragusin a sgambettare il giocatore ciociaro, vediamo se si tratta di potenziale calcio di rigore oppure no.
0: Sta contorcendo in terra o gli ha sparato qualcuno? Guarda se sul tetto della tribuna c'è un cecchino, Andrea.
7: Allora, intanto rivediamo il tracciante di Kvernadze, ma no, ha fatto tutto da solo ovviamente il giocatore del Frosinone in questione, non credo che ci siano estremi per assolutamente niente.
0: Oddio, non lo so mica, c'è un calcio di Dragusin sul ginocchio,
7: si può proseguire, dice l'arbitro.
0: Dalla seconda immagine mi sembrava abbastanza netto il calcio di Dragusin su sul ginocchio.
7: Dice che è il nostro regalo per il centenario, questo?
0: Ma può darsi, può darsi.
7: L'ineffabile Monterosi, che manca poco, ci dà un rigore contro. Sì, lo so, sto scherzando.
0: No, devi capire, perché poi qui c'è la Chiara che sta facendo la guerra col microfono, perché non ci sta, balla, e quindi non se ne fa una ragione.
1: Perché purtroppo disturba l'audio e io mi preoccupo, io sento, anche degli ascoltatori. Nel momento in cui si muove il tavolo, ballando, crea un rumore molto fastidioso, ma sono disposta da qui alle 24.
7: Attenzione, cartellino
1: bloccato.
7: Giallo per un giocatore del Frosinone, che ha commesso un brutto fallo su Dragusin, mi sembra sia Raimondo il centravanti, vediamo se è lui, ha preso una, un brutto intervento, sì è Raimondo, cartellino giallo per il centravanti numero 9 di Alvini, è entrato molto male l'attaccante Ciociaro, e quindi primo ammonito della sfida al minuto numero 9 per il signor Collo, mi sembra una decisione corretta, speriamo bene, dai, a me questa Fiorentina per ora non mi sta incantando, diciamo che siamo soltanto agli inizi, diciamo che siamo ancora
0: Andrea,
7: in...
0: Cioè, l'hanno fatto rivedere, ora c'era un rigore grosso come una casa per il Frosinone, ma veramente... veramente.
7: Come hanno fatto a non darlo allora?
0: È per il regalo.
7: Aspetta
0: del
7: che parte in contropiede Valdepeñas che serve Endur il tracciante, la palla che rimane lì, Pellegrino, ancora Pellegrino da di rigore, la serve Endur si accentra, il tiro ribattuto, Mastantuono ancora, lui va sul fondo, la rabona di Mastantuono, la palla che va in calcio d'angolo, la rabona di Mastantuono che esalta il Franchi, la palla mi sembrava anche uscita tra l'altro, però comunque sia, chi se ne frega, una rabona straordinaria, palla in calcio d'angolo, primo corner per la Fiorentina, una rabona pazzesca, qui la Fiorentina si è mangiato un gol però, ragazzi.
0: Pellegrino
7: secondo me poteva fare meglio.
0: Sì. Però dai, almeno sprazzi di Fiorentina, e poi diteci anche quei messaggi, cosa ne pensate di quel rigore non dato al Frosinone, secondo me era veramente netto, però bene, regalo di compleanno
7: calcio
0: per Giannattasio, è venuto scritto
7: calcio d'angolo affidato a Mastantuono che ci ha esaltato tutti poco fa, siamo alla sinistra di Palmisani, la destra scusate, il cross al centro, mette fuori Oyono, arriva poi Ulaye di testa, Attà ancora lui, palla che gli viene rubata però dal Frosinone, Attà va però con voracità a mordere le caviglie di Masini. Rimessa laterale in favore della Fiorentina, potremmo chiamarlo Frosinone sculone, perché insomma era passata la storia con Frosinone culone anni fa, francamente per questo rigore non dato, Frosinone sculone.
0: Chiara?
1: Un po' di messaggi, c'è chi come Pierpaolo sottolinea la bellezza della coreografia che avete avuto modo di vedere, poi Elia Geremi, va detto che finalmente abbiamo una squadra di Marcantoni, quando le due formazioni hanno sfilato accanto per il saluto il divario fisico e d'altezza era lampante, ora speriamo che anche con i piedi e soprattutto con le idee di gioco affermino la loro superiorità. In merito alle idee di gioco ci scrive Paolo da Vicchio, se il gioco di grosso sono solo pallonate in avanti si va da poche parti. Hai chiesto un parere tu, Lorenzo, anche ai nostri ascoltatori su quell'episodio che vedeva coinvolto Dragusin. Daniele, l'autista in viola, ti dice era rigore netto, con due emoticon. Pellegrino trotterella come la kiwi del Benve, rigore clamoroso, questo è Gabriele Cinefilo, salutiamo ovviamente Kiwi che è una meraviglia, e anche Francesco Benvenuti che è accanto ad Andrea.
7: Aspetta perché c'è Raimondi in area di rigore, si gira, mamma mia, attenzione al tiro del Frosinone, mamma mia, la para con le caviglie De Gea a tiro centrale, per fortuna è arrivata in azione per vie centrali un tiro, mi sembra di Calò, di Masini anzi, tiro centrale, mamma mia la parata De Gea, poi attenzione, riparte la viola con Valdepeñas, è una Fiorentina che ancora si vede soffre del germe novità, perché si vede che i giocatori si trovano molto poco in campo e perché vengono fatti degli errori marchiani. Poi il Frosinone riparte, attenzione, con il numero 79 Bracaglia che apre per Kvernadze, fa secco Chimenez, Kvernadze esce dall'area di rigore, Kvernadze, bravissimo Mastantuono, soffia il pallone, ancora Mastantuono che serve a Tà, molto bravo l'argentino, lo scambia adesso con Valdepeñas, e poi ancora Mastantuono che si sacrifica tantissimo in difesa e va a dare una mano chiaramente quando c'è da impostare dalle retrovie, adesso Dragusin che gioca sul centro-destra, la palla adesso è per Jimenez che si è visto molto poco si è visto molto di più Valdepeñes, va però adesso per via centrali Jimenez, bella palla per Pellegrini, attenzione, 2 contro 1 in dell'area, vede solissimo Kim Gudmundsson, Gudmundsson, la parata di Palmisani, si è mangiato l'1-0 Gudmundsson, incredibile, al 13esimo Albert Gudmundsson davanti a Palmisani, è aperto sul secondo palo, ma il tiro era debolissimo. Si è mangiato ancora una volta l'1-0 la Fiorentina, che peccato.
0: Sì, gli è rimasto il pallone sotto a Gudmundsson, che non è riuscito a metterla sul secondo palo come avrebbe voluto, perché il pallone poi gli era arrivato prima sul mancino, poi portandosela avanti gli è rimasto appunto un po' sotto il pallone, però quantomeno la Fiorentina che crea le prime occasioni da gol.
7: Sì, dai, che ha coraggio, però ecco, vedi Lorenzo, sia qui che con Valdepeñas, bisogna che siano quasi terzini, sì, che tirano fuori gli attributi, che prendono e che vanno per vie centrali, perché insomma, per il momento altre soluzioni non le vediamo, vediamo schiacciatissimo sia Mastantuono che Pellegrino, non pervenuto Ulai, che si è fatto vedere per un po' la sua irruenza, e a ta poco, e dur zero, se non prima in quel diagonale non sfruttato. Bisogna sfruttare molto di più il centrocampo, perché il centrocampo della Fiorentina vale qualcosa come 25 più 25 fa 50, Andur varrà un 15-20, un 75 milioni, ora col massimo rispetto per Calò, Masini e Smith, ecco insomma col massimo rispetto. Bella palla di Pellegrino adesso per Mastantuono, vediamo se la tiene in campo l'argentino, sì, va sul fondo il numero 30 davanti a sé a Bracaglia. Ancora Mastantuono si accenta, bella palla per Attalo, scambia ancora Mastantuono steso, punizione dal limite dell'area. Punizione dal limite dell'area, se l'è guadagnata Franco Mastantuono, che si prende gli applausi dei 25.000 del franchi. Mastantuono, 2 spunti subito in questo avvio di partita. Subito l'argentino nel vivo. Ci sta piacendo praticamente solo lui, cari Chiara e Lorenzo.
0: È una bella zolla quella, da dove batte una punizione, magari proprio Mastantuono.
7: Sì.
0: Che infatti si è già rialzato, perché poi sappiamo che se entra lo staff sanitario, il giocatore deve uscire, e quindi si è già rialzato. Sì. Credo proprio che la batterà lui, non penso ci siano altre possibilità.
7: Intanto, cori per Davide Astori, perché insomma siamo nel 14esimo minuto, 13esimo superato, ma insomma... Nel giorno del centenario non si poteva ricordare il grandissimo capitano Davide Astori, scomparso il 4 marzo 2018 all'improvviso, ancora senza un perché. E quindi un bacio al cielo a lui e un abbraccio alla famiglia che è qua in tribuna. Punizione da limite per la Fiorentina, 14esimo minuto e 40 secondi sul pallone, Gudmundsson e Mastantuono. Vediamo la maledetta, chi proverà a trasformarla e a mandarla alle spalle di Palmisani, già decisivo con un intervento al pari di De Gea, tra l'altro anche De Gea ha fatto molto bene prima. Si allontanano sia l'islandese che l'argentino, Collu ha il fischietto in bocca, barriera folta davanti al portiere del Frosinone, va Mastantuono, il tiro, la barriera piena, poi Gudmundsson la tocca male, la restituisce a Bracaglia che la regala però la Fiorentina, rimessa laterale calciata molto male rispetto a Roma dove era andato, l'aveva messa in curva sud, in curva nord, stavolta l'ha mandata diretta sulla barriera il fuoriclasse argentino.
0: Sì, non si è alzato proprio il pallone dal mancino di Mastantuono. Chiara.
1: Ci scrive anche Piero da Monza, Brianza, vi sto ascoltando, siete meravigliosi. Ci dà anche un consiglio, dice: concentratevi con Andrea, al limite i messaggi li leggiamo più avanti avendo a disposizione tanto tempo, però commentate insieme a noi la partita. Giustamente Lorenzo aveva chiesto anche il parere di chi ci ascolta su quell'episodio con un rigore dubbio. Enzo ci dice: non è rigore perché il calcio è avvenuto dopo il tiro, azione no, finita, nuove valutazioni che apprezzo. E Igor che ci dice: quest'anno l'arbitro viene richiamato solo per errori clamorosi e per quello non sono andati a rivederla.
0: Va bene, comunque.
7: Allora la Fiorentina che attacca, attenzione, gran palla recuperata da Ulai, Gudmundsson per Mastantuono, era di rigore Mastantuono, mamma mia, lo mette vicinissimo al secondo palo sotto l'incrocio, esce di pochissimo, il suo sinistro velenoso per poco, non beffa Palmisani, altra palla gol per la Fiorentina al 17esimo, Franco Mastantuono ci fa vibrare tutti.
0: Mamma mia. Sì, si vede, insomma. Vai Chiara, commentalo te.
1: Mamma mia, quanta voglia c'è di vederlo in un certo senso esultare e dare il via poi a tutti gli effetti alla sua esperienza in maglia viola. Non raccontiamo niente di nuovo se parliamo del grande entusiasmo che lui da solo è riuscito a aggiungere a un entusiasmo che già stava prendendo corpo. E vogliamo capire se poi effettivamente tutti quelli che parlano di lui in determinati termini lo fanno con cognizione di causa. Sì. C'è voglia di godersi un giocatore così a Firenze?
0: Sì, esatto, è proprio quello il discorso, che dopo anni di poco o niente, insomma, vedere un po' di calcio vero giocato da qualcuno non sarebbe poi così male. E questi primi 16 minuti e spicci, 17 anzi, sono, insomma, ci stanno facendo vedere Mastantuono sicuramente
7: ancora
0: il migliore in campo.
7: Ancora Mastantuono, tacco per Ndur, Rabona, tiro a giro e tacco, però ci ha fatto vedere queste cose il classe 2007, Chimenez, Mastantuono, limite dell'area, si gira in un fazzoletto, Mastantuono ne ha 4 addosso, il numero 30, ancora Mastantuono spinto da Raimondo, brava la Fiorentina a far girare palla, ora però ritorna sulla linea difensiva, Pongracic per Dragusin, il pubblico del Franchi applaude, Mastantuono ancora lui, si accende il pubblico, Viola, attà al limite dell'area per Pellegrino, anticipato all'ultimo, forza con quel pallone, forza, recuperiamolo subito con Ulai che lo va a riprendere e poi Attà, Fiorentina rapida adesso nel fraseggio, Attà si gira, vede la corrente, Valdepeña se lo serve male purtroppo, però ancora Valdepeña si resiste, se lo allunga, che peccato, Valdepeña non ci ha creduto, aveva fatto tutto bene, poi non ci ha creduto, poi Frosinone va in ciampanelle, sbaglia tutto, forza, è il momento giusto, al minuto numero 19 la Fiorentina sta arrembando con Ndur, lo scambio è con Mastantuono, Pellegrino, ancora Pellegrino, bella palla per Mastantuono, adesso Gudmundsson, gol, fuori gioco, annullato, fuori gioco, annullato il gol, però che azione abbiamo visto finalmente, purtroppo il fuori gioco, ma un'azione di calcio vero, calcio, come direbbe Lelia Dani, che è un pugno di mete accanto a me. Calcio.
0: Speriamo di non sentirlo, troppo, perché insomma il mondiale non è che ci abbia fatto tutta questa impressione.
7: C'è la revisione, va in corso, attenzione, momenti palpitanti. Andiamo un po', aspettiamo l'arbitro che non ancora. Andiamo un po'. Fuori gioco confermato, purtroppo. Maledizione.
0: Però meno di quello che poteva sembrare in diretta, sai. Gran palla di Mastantuono, tra l'altro.
7: Sì, però ci siamo, ragazzi. La Fiorentina c'è, ha avuto 10 minuti difficili e poi ha preso in mano la partita e la sua qualità sta venendo fuori. Mastantuono ancora lui, subisce fallo ma rimane in piedi. Pellegrino è un totem, resiste alla carica di Monterisi con la bella apertura adesso per Gudmundsson sulla sinistra. Applaude il Franchi, convinto. Attà, ancora Gudmundsson, palla per Ndur. Ndur si gira, la palla è per Mastantuono, attenzione per Gudmundsson, limite dell'area, Gudmundsson, ancora Gudmundsson prende in piedi un avversario, Attà, limite dell'area, Attà va al tiro in curva ferrovia, deviato, calcio d'angolo, forza, è una grande Fiorentina finalmente, con coraggio, con qualità, con attributi, con personalità, tutto ciò che ci è mancato per un anno intero.
0: Sì, più che altro la qualità e da questa partita bisogna capire anche che tipo di attaccante serve alla Fiorentina, perché abbiamo sentito tanto dire da un po' di gente che Zirkzee magari non c'entrava niente con questa Fiorentina, invece secondo me sarebbe perfetto, perché
7: guarda, per quella che è la partita che ha fatto fin qui Pellegrino, sono d'accordo con
0: no,
7: te.
0: No, ma perché capito,
7: porta,
0: ormai c'è una Fiorentina che ha qualità, cioè Gudmundsson quest'anno lo vedremo, tanto gli esterni io non sono mica così sicuro che poi arriveranno davvero che saranno di qualità assoluta, quindi da capire anche davvero che tipo di attaccante possa servire alla Fiorentina per il post Ken. Tommaso Loreto, ciao,
8: ben ritrovati, ciao,
0: sei triste?
8: No, un po' stanco.
0: Oh, stanco, povera stella, è stanco.
8: Poi lo ribadisco pubblicamente, ora a freddo mi fa ancora più male, mi sono mangiato il selfie con lui.
1: Non gli è andato il telefono, cioè quando ha fatto il selfie con lui non...
8: Sì,
1: non c'è in galleria.
0: Allora sei triste.
8: Un po' mi si erano coglioni, quello
0: ah,
8: sì.
0: Beh.
8: No, pisava due volte e non partiva la porta.
0: Lo sai, ma su- succede a comprare i telefoni di terza mano, succede, eh?
1: Era l'emozione.
8: Ma perché ascoltavo te, c'era la radio, basta per te.
0: Ah, ora è colpa mia.
8: Beh, comunque eri di mezzo, quello sì. però mi sto rifacendo, dai, con tutta questa qualità sulla tre quarti. Vediamo di trovare il gol perché ce lo meritiamo assolutamente.
0: Ma scusa, ma a fine primo tempo vai, no, a cercare di rifarlo il selfie.
1: Non c'è nessuno a disturbarli all'intervallo.
8: Appunto,
1: tutti gli ex viola presenti.
0: Vabbè, uguale, ma se no poi rimani. Cioè, quant'era che non tornava al Franchi dal 2001?
8: La prima volta.
0: Capito, 2001, sono passati 25 anni, la prossima volta che torna è il 2051.
8: Vabbè, terremo solo quell'istantanea del 2010 in cui siamo due gocce d'acqua e vabbè, resta quella futura memoria.
0: Ah, ok. Se no fatti un selfie allo specchio, più o meno è la stessa, no?
8: In effetti sì.
0: Bene. Che dici, Tommaso? Che attaccante serve alla Fiorentina dopo aver visto questi 22-23 minuti?
8: Beh, con Zirkzee ci potremmo divertire, anche perché che Mazzantuono è buono, ragazzi, lo ribadisco, proprio sempre calma, mi è impazzito Jimenez, manata al volto dell'avversario. Ora insomma siamo al 23esimo, reazione da giallo, poi giallo anche per il Frusinate, parliamo.
7: Guarda, posso dire una cosa? Direttore, è stato graziato perché la reazione di Jimenez rischiava di poter essere un rosso,
8: Manata sul volto, assolutamente, un po' sproporzionata anche per il tipo di partita. Poi il fallo era prolungato, tutto quello che vuoi, però Bracaglia lo ha fatto. Però ecco, Jimenez
7: Bracaglia, sì,
8: però lo schiaffo in faccia per il momento. Devo dire che Collu di Cagliari ci sta volendo bene, anche l'intervento di Dragusin,
0: guarda, l'abbiamo rivista.
7: Beh,
0: ora
7: vabbè, ci ha soffiato una Coppa Italia qualche anno fa, primavera, ci manca soltanto che non faccia il bravo stasera l'arbitro.
8: Però a rivederlo lì, se si mettono a rivedere quell'azione, sono dolori. Detto questo, se supportiamo quei tre là davanti ci divertiamo. Ti arrivo quasi a dire, a prescindere dall'attaccante, poi è chiaro che se Zirkzee riesce a dialogare con Mazzantuono.
7: Aspetta, perché c'è un contropiede del Frosinone con Fini che entra in area di rigore. Fini davanti alla porta, Fini sbaglia tutto, meno male, la Fiorentina si salva, tiro rimpallato, ma cosa ha sbagliato Fini? E tra l'altro c'era la marcatura di Jimenez sul numero 40, che ha rischiato, se non avesse strattonato, di prendere il secondo giallo e di andare a fare la doccia al 25esimo. Mamma mia, ragazzi, qui dobbiamo stare attenti. Vai, Tommaso.
8: Grande intervento di Unai, grandissimo intervento di Unai. Siamo un po' presi di sorpresa sulle ripartenze loro, ma ci sta, cioè, oggi veramente siamo all'esordio di un nuovo sistema di gioco, glielo concedo, ecco, meglio prendere queste imbarcate così che non come a Roma. Mi trovo visto un paio di minuti un po' difficili per i manager, perché ha ragione Andrea, aveva completamente perso l'avversario.
1: Sì, al direttore una domanda, perché senza farlo apposta arrivano in contemporanea due messaggi, Aldo dalla Palma e l'intruso Viola.
7: Aspetta, c'è Cavernazze e c'è il gol del Frosinone. Beh, gol del Frosinone. Frosinone in vantaggio al 26esimo, Cavernazze sul fondo la mette al centro e di prima intenzione c'è il gol del Frosinone. Gol di Raimondo, 1-0.
0: 1 contro 4. Raimondo contro 4.
1: Li ho contati, ce n'erano 4.
0: Raimondo contro 4.
1: Oltre a De Gea, perché oltre poi è riuscito.
0: Raimondo contro 4 e gol del Frosinone. Tolo?
8: Voglio rivedere, però comunque l'azione nasce da quella parte.
0: Sì, leggerino la marcatura, tutto, cioè difesa, fase difensiva non al top, ancora. Comunque Dur
8: non chiude sul cross e Attà resta dietro l'uomo, mi sembra. Attà che perde l'uomo, che però è in mezzo a svariati.
0: 4, in mezzo a 4.
8: Congresic e Dragusin osservano. De Gea, è da lì vicino, ma insomma, collettivo dai, non ce n'è uno da salvare, forse anche De Gea come reattività.
0: Vabbè, era vicino però,
8: Però era vicino.
0: Cioè lì la prendi, lì la tocchi, se la prendi bene bene, se la prendi così a mezzo la palla ti entra dentro.
8: Un po' fermi sì. Sul cross dalla destra, però va bene, cioè continuiamo a provare una strada nostra, ecco, io per ora voglio continuare a guardare quanto di positivo ha messo dall'inizio Grosso. Chiaro che primi 10 minuti, le ripartenze del Frosinone e questo gol ti confermano che sei molto sbilanciato e quindi bisogna trovare un po' di equilibrio e più attenzione dietro.
0: Sì, però Tommaso, cioè, lo sbilanciato ci può stare sull'occasione clamorosa fallita da Fini, ma qui no.
8: È piazzato male e non chiudi peraltro su un Dur che ha lasciato fare più o meno quello che voleva,
0: ma nessuno che guarda l'uomo
8: l'ha messa dentro,
0: cioè nessuno guarda l'uomo. Ora Dur va bene, si fa saltare come un birillo senza neanche mettere troppo fisico, ma in quattro, cioè, uno l'uomo lo dovrà guardare, cioè non è che si può stare tutti fermi. A Ta, l'hai detto giustamente, rimane dietro come se non toccasse a lui, cioè nessuno guarda l'uomo, tutti a guardare il pallone, te lo insegnano più o meno a 7 anni 8 che non devi guardare il pallone basta, ma devi guardare l'uomo soprattutto se difendi.
8: Sì, e me Pongracic e Dragusin fanno il passetto in avanti per impedire la deviazione sotto misura e quindi Raimondo colpisce senza almeno un marcatore, ne poteva avere due perché Dragusin e Pongracic, ripeto, sono lì davanti, non sono rimasti fermi piantati.
0: Tommaso, grazie.
8: Non ce lo meritavamo, no. Abbiamo tutto per raddrizzarla,
0: sì.
8: Siamo sereni.
0: Tommaso, grazie, a dopo. Chiara?
1: No, ti stavo dicendo, sono arrivati due messaggi in contemporanea che ci chiedevano se alla luce di quanto visto nel precampionato e ad oggi Gudmundsson sia un giocatore da levare dal mercato, quasi indispensabile per questa Fiorentina.
0: No, vendiamo anche Gudmundsson, così almeno poi si conclude una seconda parte di calciomercato disastrosa, almeno fino a questo momento. Vediamo insomma quello che succederà, saranno 3 giorni di fuoco, io speravo di non arrivare, vi dico la verità, proprio agli ultimi 3 giorni dove succede di tutto, dove anche il fattore fortuna conta tantissimo sul mercato, perché puoi trovare un'occasione che si crea all'ultimo secondo oppure sbagliare una scelta. Speravo la Fiorentina, visto ciò che era stato fatto nelle prime settimane di questo mercato, non arrivasse alla fine, agli ultimi 3 giorni, con tante cose ancora da fare, ma non è andata così. Vediamo, io però Gudmundsson, soprattutto se devi giocare così con il famoso albero di Natale, ovvero il 4-3-2-1, Gudmundsson secondo me ti fa molto molto comodo. Andrea?
7: Sono d'accordo con voi. Mezz'ora, 30° minuto, riparte la Fiorentina con Valdepeñas che va da solo, dito per dritto, questo gol è un po' mosciato. Ve lo dico con grande onestà, la Fiorentina, sono d'accordo con il direttore a telearmi per raddrizzarla, magari ecco entro la fine del primo tempo proverei intanto a pareggiarla, poi la Fiorentina però deve darci qualche segnale di maggiore concretezza, perché va affolate, ha fatto un erroraccio in difesa, il quinto gol che prende in 2 partite, insomma è un segnale preoccupante, ne ha fatti 0, quindi bisogna sicuramente registrare qualcosa. 30° minuto con il Frosinone che prova a tenere il pallone, ma la Fiorentina glielo soffia con Valdepeñas, subisce fallo Pellegrino che prende mazzata da inizio partita, punizione per la Fiorentina tra i fischi del pubblico viola, con la curva Fiesole che non ha mai smesso di cantare. Devo dire che è tornata in curva anche la bandiera per Giancarlo Antonioni, onora il padre Giancarlo che è il grande assente della festa di questa sera, come aveva annunciato e come con coerenza ha poi fatto. Punizione battuta corta, Pongracic per Dragusin, attenzione, la perde ma la riconquista Jimenez, qui bisogna stare molto svegli ragazzi miei, molto svegli, perché il Frosinone gioca bene, è una squadra scarsissima ma gioca molto bene perché è un bravissimo allenatore. Attenzione adesso, il Frosinone sbaglia tutto in difesa ma riconquista la palla Calvani, ancora Frosinone, il lungo lancio per Fini, crolla a terra il numero 40, punizione per la formazione ciociara, con adesso i Viola che provano a registrarsi un po' in piedi. Da inizio gara Fabio Grossi in completo blu scuro con dei mocassini invidiabili, che sono sicuramente molto belli, si vedono da qui. E la gara che però scorre, 32esimo minuto, 1-0 per il Frosinone, decide Raimondo al 26esimo, Monterisi lo scambio con adesso Masini per Oiono, anzi per Calò, scusate, Fini sulla destra, marcato stretto da Gutmus, sono ancora Fini per Schmidt, limite dell'area di rigore, la palla lunga in favore di Kvernadze che la mette a terra, gran bel giocatore Kvernadze, il suo assist per l'1-0 del Frosinone, ancora Kvernadze la mette al centro per il tiro di Calò che però è chiaramente di facile lettura per Jimenez, con la palla che viene poi recapitata a De Gea, il lungo lancio di De Gea alla ricerca di Mastantuono che è sparito, si è inabissato dopo una 25 di minuti apprezzabili, poi è un po' scomparso dal campo, qui bravo Dragus di testa, poi Pellegrino va da solo contro tre, Pellegrino limite dell'area, entra in area, Pellegrino si gira, non ha nessuno da servire, è solo Dur per Mastantuono di prima peratta, troppi tocchi, Dur, Fiorentina che attacca al piano organico, Ulai, poi Jimenez per Atta, ancora il francese, si accentra, il tiro del francese, e Palmisani che la mette in calcio d'angolo, tiro in porta Viola al 34esimo, ci prova l'ex udinese dalla distanza, calcio d'angolo per la Viola, bisogna provarci anche così ragazzi a raddrizzarla, dobbiamo provare a pareggiare entro la fine del primo tempo, abbiamo sì. Ancora 12 minuti più recupero, ce la possiamo fare.
0: Allora vado da Dimitri Conti, ciao Dimitri.
9: Ciao.
10: Buonasera.
0: Insomma, la Fiorentina, Dimitri, non era neanche partita malissimo, cioè aveva creato tanto soprattutto con Mastantuono, poi c'era un rigore grosso una casa per il Frosinone, non so se sei d'accordo, una possibile, sicuramente quel cartellino di Jimenez non era giallo, quantomeno arancione, dai, mettiamolo così, insomma dimmi cosa ne pensi di questo episodio, e poi è arrivato un gol con tutti a guardare.
9: Sì, devo dirti, sono abbastanza allibito dalla prima mezz'ora di Jimenez e capisco chi mi ha raccontato che ci siano tanti dubbi in società, perché va veramente partito in maniera indescrivibilmente.
7: Aspetta, perché c'è Mastantuono che crolla a terra, non c'è nulla, si rialza, Mastantuono il tiro, il palo di Mastantuono, che sfortuna, poi Gutmus di tacco, Pellegrino si gira, la palla dalle parti di Palmisani, ma che sfortuna! Che sfortuna questo palo! Che sfortuna questo palo di Mastantuono! Grande giocata di Pellegrino! Destro. E poi ancora attenzione a Kvernadze che fa verde Jimenez! Bravo però Jimenez stavolta a farla diagonale! Bravo Jimenez! Vai Dimitri, avanti tutta!
9: Avanti tutta, speriamo! Dicevano di Jimenez, qui Mastantuono, devo dire, è stato molto bravo, comunque 34 minuti che ci fanno capire perché sia stato e rimanga virtualmente ancora un giocatore del Real Madrid, sono primi bagliori ma sono roba interessante sotto sguardi illustri in un giorno speciale. Poi
7: aspetta, Valdepeñas e il palo ancora, no, la palla che arriva da parte di Palmisani, incredibile, che scambio meraviglioso, Hondur Valdepeñas davanti a Palmisani, il palo e la palla che arriva davanti a Palmisani di nuovo, sta per andare in rete, Palmisani la salva, la Fiorentina ha una sfortuna di quella scarogna, per citare un famoso Frosinone Giulianova, Frosinone culone, stavolta Frosinone culone, lo dobbiamo dire, Frosinone culone,
0: sì, sì.
7: Frosinone culone,
0: e arrestate il guardaline,
7: arrestate il guardaline, Rai,
9: oggi magari guardaline si può lasciare fare, sì, tanto sì. C'è la,
0: però ci stava
9: il fuorigioco semiautomatico, però sì, chi era, Marcozzi, il buon, sì. Marcozzi,
0: e Marcozzi, c'era, sì. Pugni topo,
7: allontana Pugni topo, l'11 fuori gioco, asino, pericolo,
0: che bellezza.
7: Aspetta, c'è una bella palla per Gudmundsson nell'area di rigore, tiro rimpallato ancora però Viola in attacco e va Mastantuono purtroppo tra i guantoni di Palmisani con un altro tiro a giro però stavolta di facile lettura, ma la Fiorentina arremba, la Fiorentina ha grinta adesso, vai Dimitri.
9: per fortuna la Fiorentina ha risposto, direi, anche bene all'episodio dello svantaggio.
0: E sai, guarda, poi ti lascio, non gliel'aveva mica fatta passare Gian Nattasi a Mastantuono, che per 5 minuti non si era fatto vedere, subito la subito boom segato subito da Gian Nattasi. Mastantuono gli ha detto: vai, stai calmo, 5 minuti mi potrò riposare.
9: Vai, ho voluto farlo rifiatare anch'io il ragazzo, quindi ho dato un attimo di giustizia in favore anch'io di Mastantuono. Mi sembra giusto, ogni tanto 5 minuti si rizia. Al di là di questo, vedo male Dragusin, molto male, ma mi sembra di molto in ritardo di condizione. Ma il discorso che faccio è: Dragusin è arrivato parecchio presto, non è che possa essere troppo in ritardo di condizione, quindi mi si accende un oceano di domande che mi auguro affoghino dentro, e di dubbi che mi auguro affoghino lì dentro, nel senso che poi non...
7: Attenzione, raddoppio del Frosinone, incredibile. Vai. Raddoppio del Frosinone.
0: A posto.
7: Con il numero 79 Bracaglia, mi sembra, da calcio d'angolo di Calò, 2-0 al 38esimo. Incredibile.
0: No, ma
7: da calcio d'angolo.
0: Fase difensiva inesistente. La Fiorentina 2-0. non merita di essere sotto i due reti, ci mancherebbe altro, ma tutte le volte che il Frosinone
1: però non si
0: arriva
1: può
0: di là
1: così leggeri.
0: Tutte le volte il Frosinone arriva dalle parti di Gea, occasione da gol, cioè ora vediamo di chi se lo fa sfuggire, però insomma, Dimitri, già per ragionare un attimino, cioè, tutte le volte, che poi c'è l'azione di Fini che se l'è mangiato, e insomma sono tante occasioni del Frosinone,
9: Sì, qui ora è stata una palla da fermo.
7: Qualcuno protesta per un fallo, ma penso che il gol verrà convalidato.
0: Allora, Attava giù terra.
7: Però gol buono.
9: Grosso, una faccia funerea più che da centenario. No, quadrato qualche secondo fa. Non sono riuscito bene a vedere.
1: Dragusin.
9: Chi non si è riuscito a saltare mi pare proprio Dragusin, sì. Ragazzi,
1: vedo un codino inequivocabile, o è il direttore, ma mi risulta sia in tribuna stampa e non in campo, o è Dragusin.
9: No, è Dragusin che non... Io lo vedo molto
7: il dato
9: male,
7: di fatto, Dragusin. È che la Fiorentina ha subito 6 gol in un tempo e mezzo, nemmeno.
0: Una partita e mezzo.
7: Sì, in una partita e mezzo, scusami, sì. Ora seguiamo Gudmundsson che suona la carica, Gudmundsson entra in area di rigore, Gudmundsson... La palla la scarica su Attà. Non vorrei la Fiorentina perdesse un po' di emotività su questo 1-2 del Frosinone, che francamente è esagerato, perché è vero che la squadra ha giocato bene, ma insomma Jimenez entra in area di rigore, Jimenez lo scambio con Andur, attenzione, ancora Andur, vai, mettila! Mastantuono, area di rigore, si gira, ancora Andur, ancora Jimenez, la Fiorentina non tira in porta, il cross al centro, paucano tutti, Gudmundsson in curva! Incredibile tiro orribile di Gudmundsson, era il 2-1 fatto questo, perché la difesa del Frosinone era a farfalle.
0: Più che altro, insomma, Pellegrino, se non riesce a buttare dentro nemmeno queste, siamo messi male, cioè questo adesso è gol, deve prendere il tempo per segnare. Dimitri,
9: sì, devo dirti che Pellegrino non mi era dispiaciuto, ora qui ci è arrivato lungo di corto, scusami, di qualche centimetro. Devo dirti, ecco, se devo inquadrare un po' la situazione, non ci metto Pellegrino, ora non è saltato benissimo effettivamente, ma c'erano altri due avversari dentro. Io mi permetto di dire che Fiorentina stava giocando un vino con due zavorre per me clamorose, il terzino destro che Jimenez sta facendo sembrare Dodò Cafu e Bracaglia Roberto Carlo.
0: Te pensa te che alla fine dei conti quello meglio sarà João Mario?
9: No, quello meglio, scusami, no, nel senso, non opinione mia, ci mancherebbe, per me è Dodò, e questo a testimonianza anche del fatto che troppo spesso non si riconosce la qualità che si ha in casa di certi profili. Questo per dire, io Dodò l'ho raccontato tante volte come un giocatore forte, soprattutto sulla carta, a volte un po' troppo spesso sulla carta, ma molto forte, mentre qui, capito, siccome uno è antipatico, sì, questo poi può valere anche per Ken, però questo per dire, ci sono due zavorre a mio parere in campo in questo momento. Una è il terzo destro, Dragusin, cioè Dragusin non credo debba giocare per forza sei in queste condizioni qui,
0: sì,
9: ci sono Ranieri che può non stare simpatico, ma è sempre quello che alla fine dell'anno,
1: anche solo per il contratto, Dimitri, perché se stiamo avendo perplessità alla seconda partita ufficiale, considerando poi quelli che sono gli obblighi legati alle presenze, pensiamoci bene.
9: Non so se sono io, ma io lo vedo molto male, molto, sì. Mi sembra che abbia chiodi sotto le scarpe, avete detto, anche per l'Italia. Speriamo che insomma le giochi non si stacchino, perché insomma non va. E Alex Jimenez per me è sconcertante, questo è un inizio di partita, devo dire. Soprattutto per il fatto che le cose funzionano in una maniera ingenua in un momento in cui la squadra stava andando bene.
7: Anche
9: i due nomi che farei per indicare chi sono i peggiori campi.
0: Ne segnati?
1: Sì.
0: Bene.
1: Li avevo già segnati, tra l'altro. Beh,
0: Dimitri,
1: siamo,
0: grazie.
1: Molto in sintonia.
9: A voi, a dopo.
1: Ciao Dimitri, a dopo.
0: Andrea.
7: È un grosso problema questo, ragazzi, con la G maiuscola. 43 minuti di gioco, 2-0 per il Frosinone.

0: ma stantuono, un pochino più semplice, bloccato poi dal portiere. Cioè, se concretizzi tutto, non tutto, sono 5 occasioni, fai 3 gol e si sta parlando di un'altra partita. I problemi della Fiorentina sono dietro, molto, sono molto grossi i problemi della Fiorentina dietro. E il Frosinone ha capitalizzato praticamente tutto quello che ha creato, tranne quell'azione di Fini, che avrebbe potuto fare sicuramente meglio.
1: E aspetta, c'è l'orca miseria, non ci arriva Andur, che peccato. C'è un bel dai e vai con Pellegrino e Dur non ci arriva, palla sul fondo. No, sono d'accordo con te, Lorenzo, d'accordissimo con te.
0: Quindi, cioè, anche se, non hai niente da pescare dalla panchina, cioè, le carte in regola per raddrizzarla, poi sai, basta trovare un gol e insomma, viene giù lo stadio perché c'è un sacco di gente e vediamo, dai.
1: Attenzione a Fini sulla destra, Fini davanti a Valdepeñas, Fini, attenzione ancora il numero 40, ora lui cross al centro, attenzione, mette fuori Jimenez che non regala però l'angolo al Frosinone perché la tiene in campo Kvernaz per Bracaglia, autore del gol del 2-0, poi arriva Calò che apre per Kvernaz, bella palla, ancora il georgiano che salta netto Jimenez, ancora il Frosinone, il cross al centro, per fortuna non ci arriva nessuno, ci arriva De Gea. Qualcuno mi ha scritto in privato un po' malignamente prima, ma De Gea oggi non era al pranzo al Viola Park con le vecchie glorie?
0: No dai, cioè, secondo me
2: un po' di messaggi
0: poco.
2: Su De Gea sono arrivati, ma in occasione della
1: tre minuti di recupero
2: dove comunque l'abbiamo messo tra i responsabili, quindi la prima rete del Frosinone.
0: Per me ne ha poche responsabilità anche sulla prima, perché tira veramente da vicino, segnato Colpani, pensa te.
1: Evviva.
2: C'è anche Luca dalla Svizzera che ci scrive: se Zirkzee sta guardando la partita, firma per il Frosinone.
0: Esatto,
1: siamo messi molto male, attenzione, riparte Oyono in contropiede, Oyono calcio d'angolo, metti in corner De Gea, mi viene quasi come da esclamare Oyoya, invece era Oyono.
0: No, dietro male, anche qui non esce nessuno, cioè lui arriva tranquillamente al limite dell'area e tira in porta, cioè non ci siamo assolutamente.
1: Ora vediamo se questo calcio d'angolo marcano un pizzico meglio rispetto a prima. 46 minuti, altri due, poi fine del primo tempo amaro, ma comunque qualcosa di Fiorentina ce l'ha fatto vedere. Seguiamo questo corner, tornano le sirene in curva Fiesole, in curva Ferrovia.
0: Segnato
1: sirene
0: Comuzzo.
1: Di pericolo,
2: te lo stavo per dire io.
1: Grande Pietrone, grande Pietrone.
0: Pensate.
1: Calcio d'angolo per il Frosinone, ancora non si batte, va al cross il giocatore giallo-blu, la palla messa fuori, ancora il Frosinone, attenzione, poi batte e ribatte nella di rigore, la mette fuori Dragusin che addirittura si è sfasciato i capelli, cioè si è rotta l'elastico dei suoi capelli, adesso se li va subito a rimettere a posto il rumeno. Riparte la Fiorentina, ma è molto lenta la squadra viola in questa ripartenza, e l'arbitro poi fischia, il signor Collo qui fischia purtroppo, e il pubblico si spazientisce, ma forse ha ragione lui. Oi, un minuto più scarso e poi sarà soltanto intervallo e noi siamo sotto, amici miei, siamo sotto 2-0,
0: sì.
1: E questa cosa mi perplime molto, però la curva ci crede, lungo lancio di De Gea per nessuno, perché arriva sul pallone Bracaglia con Dure che poi soffia il pallone a un avversario, bella palla in profondità per Attà, la palla vola per Pellegrino che non ci arriva, ancora però Mastantuono in possesso della sfera sulla destra, dai forza Franchino, facci vedere qualcosa, Pellegrino di rigore, Pellegrino se la allunga e la perde, buona volontà da parte dell'argentino ma stavolta poca precisione, e poi Frosinone regala una rimessa alla Fiorentina in attacco, forza subito, forza 20 secondi, Ulai, limite dell'area di rigore, Ulai, bella palla per Jimenez cross al centro, palla alzata a campanile da Frosinone, non ci arriva nessuno, ci arriva Ulai che però la mette purtroppo in fallo di fondo, e qui si chiude il primo tempo, amici miei, siamo sotto 2-0, finisce qua il primo tempo 2-0, che dire, tanta sfortuna, ma tanti tanti tanti errori. Linea a voi, a più tardi.
0: Sì, sì, sfortunata la Fiorentina, che non merita sicuramente di andare sotto di due reti all'intervallo, però così è. Ci

0: Fermiamo anche noi un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per l'intervallo appunto di Fiorentina Frosinone 02.
1: 24 ore viola.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
3: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
4: Attenzione tifosi viola, sei già cliente luce e gas di Just For You? Per te c'è un regalo straordinario, l'esclusivo cofanetto del centenario, realizzato in collaborazione con Brivido Sportivo, un pezzo da collezione unico per celebrare la nostra passione. Vieni a ritirare il tuo cofanetto omaggio direttamente presso il point di Idron a Campi Bisenzio. Non aspettare, i pezzi sono limitati. Chiama subito il numero verde 800 090 170 o passa a trovarci. Just For You, la tua energia, il tuo cuore viola.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Radio Firenze Viola.
8: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi con più nubi su quelle centro-orientali. Temperature stabili, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, con poche nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, a tratti offuscato dal sottili velature in transito sulle regioni ioniche. Temperature

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Aspetta, aspetta.
2: Che si compra? Flash.
1: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
3: Bravo, bravo.
1: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
3: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
1: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
4: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a due ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
3: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
1: Ci dice chi si compra!
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Quando penso alla Fiorentina, uno dei ricordi a cui sono più affezionato riguarda mio babbo. Lui è stato per tanti anni capo ufficio stampa dell'autodromo del Mugello e nella seconda metà degli anni 90 Battistuta e Rui Costa venivano spesso in visita in circuito durante i test Ferrari a trovare in primis Schumacher, con cui avevano costruito negli anni un grande legame. Ogni tanto riuscivo a intrufolarmi anch'io e gli aneddoti sarebbero infiniti. Quel che so per certo oggi è che da bambini tutto sembra gigante, ma quei momenti erano davvero, ma davvero giganti, e sono ancora oggi ricordi più che mai preziosi.
4: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: E ora via al treno di vocali.

0: accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la scelgi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina, potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Quando penso ai 100 anni della Fiorentina mi ricordo la prima volta che sono entrata in Curva Fiesole alla ricerca di una tifoseria che mi potesse rappresentare. Ricordo come se fosse ieri le tante generazioni di tifosi riunite tutte assieme per rivendicare con orgoglio una passione, una storia che sentivo in un certo senso anche mia, che ero impaziente di conoscere a fondo, una passione, un amore che non mi ha più abbandonato e che oggi mi fa sentire orgogliosa di aver trovato casa a Firenze.
3: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Solo
5: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
3: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
0: Se penso alla Fiorentina penso alle tantissime emozioni e ai ricordi vissuti prima da tifoso e poi da giornalista. Tra questi c'è sicuramente la vittoria per 3-2 a Torino contro la Juventus del 2007. Ero in macchina con mio babbo e tornando dalle vacanze e al gol di Osvaldo lui iniziò a suonare senza sosta in autostrada e ad esultare come un pazzo. È un ricordo bellissimo che mi porterò per sempre dietro.
3: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: Siamo a 19 ore e 31 minuti delle 24 che, nelle quali appunto Radio Firenze Viola è in diretta in questo giorno del centenario. Ben ritrovati a Lorenzo Di Benedetto, come in studio Chiara Bevilacqua come sempre, per una Fiorentina che non sta però facendo quello che dovrebbe, ovvero il risultato parla molto chiaro: Fiorentina 0, Frosinone 2, con la Fiorentina che dovrà cercare di raddrizzare una partita che può raddrizzare, però insomma ci devono essere molto meno errori.
1: Assolutamente sì, e stona anche un po' il risultato con quello che abbiamo visto raccontato nei primi 15 minuti. Sembrava la miglior risposta possibile alla prestazione dell'Olimpico, anche in termini di formazione. Quella di oggi di Grosso sembrava comunque far intravedere l'inizio effettivo della stagione. Purtroppo però tante criticità che non sono nuove. C'è anche chi, come Lorenzo da Torregalli, ci scrive: ragazzi, calma, vuoi mettere retrocedere l'anno del centenario? Mi sembra molto più serio e coerente. Benissimo. Ovviamente si scherza, certo. si cerca anche di vivere con meno delusione questi primi 45 minuti.
0: No, più che altro perché comunque la Fiorentina dai non meriterebbe di essere sotto i due reti. Le occasioni le ha avute, il gol annullato, due pali, insomma ha creato tanto la Fiorentina, però poi non è riuscita a capitalizzare, cosa che invece il Frosinone ha fatto.
1: C'è da capire, anche dando uno sguardo alle prime analisi che da casa ci state inviando al 348-7513-933, se al di là della responsabilità dei singoli ci siano problematiche di reparto che in un certo senso possano far capo al tecnico. Devo dire che il nome di Grosso, e non mi stupisce perché già dall'arrivo si percepiva un po' di perplessità nei suoi confronti, il nome di Grosso è quello che poi viene chiamato in causa più spesso dai tanti tifosi che non si fanno una ragione della rosa che abbiamo a disposizione ad oggi 29 agosto e di quella che poi è la resa in campo.
0: Sì, è anche vero che forse abbiamo detto troppo bene di parlato troppo bene di questa rosa ancora prima di vederla all'opera, sì. Perché Vieri ancora non l'abbiamo visto, Dragusin è un disastro, Jimenez è completamente pazzo.
1: Molti dicono Jimenez da sostituire perché rischia di creare ulteriori problemi alla Fiorentina nel secondo tempo con l'atteggiamento.
0: Sì. Poi io non voglio difendere Grosso assolutamente, ma un allenatore che tu scegli, che fa il 4-3-3 e al 29 di agosto gli esterni che ha a disposizione sono zero, perché Mastantuono non è un esterno e perché Gudmundsson non è un esterno, quindi zero esterni, vuol dire che il mercato non è stato fatto bene, c'è poco da fare.
1: Abbiamo chiamato in causa anche il fattore fortuna. Emilio giustamente però ci ricorda al 348-7513-933 come ci fosse anche un rigore dubbio per il Frosinone e l'arbitro ha graziato Jimenez su quel fallo per il quale ha preso solo il giallo, l'espulsione non sarebbe stata
0: il rigore non era
1: e Jimenez, quindi due infatti. Episodi invece certo, che in un certo senso hanno comunque favorito la Fiorentina.
0: No, i dati sono quelli, cioè sono...
1: E soprattutto ci dicono una partita e mezza, 6 gol presi, 0 gol fatti, esatto. E questo purtroppo è un dato che non si può sottovalutare, fermo restando che abbiamo detto un po' di pazienza, un po' di fiducia a questi nuovi giocatori e al tecnico vanno concessi.
0: No, certo, perché poi si torna sempre lì. Ora non si può toccare Fabio Paratici, ci mancherebbe altro, perché è l'intoccabile, no, in questo momento, ma Grosso l'ha preso lui, perché il signor Maurizio Sarri, per esempio, per fare un nome a caso
1: esatto.
0: Sarebbe venuto a piedi a Firenze, no, perché Fabio Paratici ci aveva litigato e quindi si vede sono permalosi e quindi ha detto, o meglio, sono permalosi, Sarri non aveva nessun problema a venire a Firenze.
1: C'è chi ci chiede se tutti gli ospiti illustri presenti in tribuna al Franchi possano entrare in campo solo per 10 minuti ciascuno, per ricordarci da un lato cosa ha fatto grande la Fiorentina e anche come si giochi al pallone.
0: Sì, qualcuno sarebbe sicuramente in grado di fare molto bene, vediamo insomma cosa potrà inventarsi Grosso, ma io non credo che ci sia troppo da inventarsi. Lo ripeto, la Fiorentina è stata molto sfortunata, perché la Fiorentina ha creato ma non ha preso due pali, un gol annullato di pochissimo, e quindi insomma serve anche un pochino più di fortuna.
1: Non per volerli giustificare, sono stati forse un po' spinti dall'euforia del compleanno Viola, no, vogliono ragazzi. Un po' strafare, sono saltati gli equilibri, questo ce lo scrive Paolo.
2: Da se stesso siamo
0: ecco vai.
3: Quindi penso
4: che ragazzi sta parlando di
3: era diciamo un po' battuta, un po' serio nel senso
2: certo,
3: che
2: sì.
4: Sono professionisti, si allena tutti i giorni. Come tu puoi? Io posso sbagliare il primo calcio d'angolo.
3: Ma anche perché comunque oggi come oggi i calci piazzati sono fondamentali. Certo, ha fatto questo calcio piazzato perché è stato battuto bene.
5: C'era Bio. Ce li ha sbagliati tutti. Andiamo alla Radio Firenze Bio.
2: C'era Bio che era un
5: collegamento pronto con Lorenzo Benedetti e Chiara Bevilacqua. Insomma, un primo tempo sconcertante da parte della Fiorentina.
0: Ma sì, però bisogna essere obiettivi. La Fiorentina ha creato tanto la Fiorentina. È che la fase difensiva non va bene. Cioè, Dragusi non è presentabile, c'è poco da fare. Jimenez è completamente pazzo. Quindi davanti, però, la Fiorentina ha creato, ha preso due pali, un gol annullato di pochissimo in fuorigioco. Il destro, il mancino a giro di Mastantuono vero. Uscito di un millimetro. La Fiorentina ha creato, c'è poco da fare. Se però tutte le volte che il Frosinone arriva dalle parti di De Gea segna, poi a questo giochino bisogna fare gol. Sempre certo, quello.
5: Il risultato purtroppo ci dice che il Frosinone vantaggio 2-0. Chiara, è una fase difensiva totalmente da rivedere. Mi riferisco sia al centrocampo che alla difesa.
1: Sì, e tanti sottolineano come il campionato della Fiorentina sia iniziato da una partita e mezza, sostanzialmente siano già 6 i gol presi e 0 i gol fatti. Stiamo anche cercando di capire, al di là delle responsabilità dei singoli, quelle che sono le responsabilità di reparto, per iniziare a conoscere anche Grosso, al quale stiamo concedendo, continuiamo a concedere diverse attenuanti in attesa che il mercato finisca. La sensazione è che appunto con una difesa di questo genere purtroppo rischi spesso di vanificare anche tutti i progressi che si vedono là davanti.
5: Ecco, noi Lorenzo e Chiara ci aspettavamo dei cambi in questo inizio del secondo tempo, mi sembra che almeno per il centrocampo, se non ho visto male, non ci siano novità. Comunque c'è Endur, c'è ancora Pongracic, Endur che non è stato certo il migliore, anzi no. Giocatore dal quale ci aspettavamo molto di più, ed è entrato in maniera del tutto negativa nell'azione del primo gol del Frosinone.
0: Sì, sì, esatto, si è fatto saltare troppo facilmente, però comunque siamo a inizio stagione, ci vuole un po' di tempo per entrare negli ingranaggi, però c'è qualcosa che non va, questo è poco ma sicuro. Vediamo cosa porta al mercato, vediamo cosa succederà negli ultimi giorni di trattative, e soprattutto speriamo insomma che la Fiorentina possa rimettere in piedi questa partita, perché comunque ha le carte in regola per poterlo fare.
5: Assolutamente, Chiara, bisogna confidare soprattutto in Mastantuono per quello che abbiamo visto nel primo tempo.
1: Sì, ha fatto vedere cose assolutamente interessanti, ci ha fatto capire anche cosa bisognerebbe fare in queste ultime ore di mercato. Per quanto riguarda i cambi, noi abbiamo fatto il nome di Jimenez perché i primi 45 minuti ci hanno fatto un po' preoccupare, quindi proviamo a ipotizzare che lì qualcosa possa essere fatto.
4: Vernazze effettivamente l'ha fatto a fette, in tre occasioni Giorgiano è andato giù come se fosse da solo lì a giocare, stesse facendo un allenamento.
5: Sì, troppo facile per il Frosinone penetrare, andare sul fondo, su quella fascia sinistra del Frosinone, destra della Fiorentina. È tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, grazie a Radio Firenze Viola, buon lavoro.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: A voi.
0: Grazie ai nostri amici di RTV 38, tra pochissimo andremo da Andrea Giannattasio perché il secondo tempo è appena ricominciato con la Fiorentina che deve recuperare due reti al Frosinone, 0-2 il risultato in favore dei sociari. Andiamo da Andrea Giannattasio, Andrea.
6: Sì, secondo tempo iniziato da 20 secondi, 2-0 per il Frosinone, un cambio per la squadra di Alvini, fuori Fini e dentro Zerbina. Ha fatto una buona partita Fini, presumo abbia avuto un problema fisico perché sennò non si spiega, o è un cambio tattico con Zerbini che abbassa un po' il baricentro dei ciociari, oppure si è fatto male Fini perché insomma aveva fatto una buona partita il numero 40. Ancora Frosinone in attacco con attenzione Dragusin che anticipa De Gea che doveva uscire e mette la palla in calcio d'angolo, il pubblico si spazientisce perché forse se De Gea fosse uscito sarebbe stata la cosa migliore. Si scaldano con intensità nel frattempo Mandragora, Fagioli, Joao Mario e anche Brescianini, attenzione. Siamo a questo angolo che insomma nel primo tempo è stato esiziale, l'angolo battuto dal Frosinone, calò il cross al centro, Attenzione, ancora una volta salta di destra solo il numero 30 Monterisi e manda la palla alta sopra la traversa, non di molto. Mamma mia, Monterisi sfiora il 3-0. Ragazzi, qui marcature sui corner, roba da amatori, ma qui la fase difensiva chi la cura?
0: Uno che non la sta curando bene, mi viene da dire, cioè questo completamente solo. Poi sono anche gli uno contro uno, in questo caso era Pongracic completamente in ritardo, cioè alla fine poi come no, che ce lo scriveva un nostro ascoltatore, adesso siamo dei Marcantoni, abbiamo cambiato perché i giocatori sono più alti,
6: sì.
0: Capito, poi però i centimetri li devi far
6: un tempo fruttare. Tempo si diceva alto alto e bischero, insomma, qui si sta un po' vedendo la bischeraggine di alcuni giocatori. Frosinone che sbaglia, ma fino a un certo punto, perché la palla la rimedia Kvernadze, che veramente è stato uno dei migliori in campo questa sera. Fuori gioco intanto di Zerbinda, poco entrato, e con questo comunque la palla alla Fiorentina si prosegue con Ulai. Si è visto poco, francamente, Livoriano nel primo tempo. Valdepeñas sulla sinistra, taglia il campo Gudmundsson, palla per Ulai. Frosinone ora tutto sotto palla, diventerà un bel tritello fare calcio per la Fiorentina, però questa azione di prima riesce, attenzione, Ulai crolla a terra, la riesce comunque a dare a Valdepeñas che va sul fondo a sinistra, il cross al centro, bucano tutti, arriva Pongracic, sbaglia tutto, commette pure fallo su un giocatore del Frosinone. Ragazzi, non ci siamo, non NCS, non ci siamo. Giallo intanto per Gudmundsson che protesta. Giallo per Gudmundsson o per Dragusin? Ma mi sembra per Gudmundsson.
0: Allora,
6: che
0: Gudmundsson che ha spinto l'arbitro.
1: Io darei il premio idea del giorno ad Albert Gudmundsson. Sì.
0: Numero uno, veramente. Numero uno indiscusso. Benissimo.
6: Sì.
0: Spinto l'arbitro, abbiamo visto dare quattro giornate a Borja Valero per aver appoggiato il dorso mano addosso a un arbitro, perché l'arbitro in teoria non si può toccare. Gudmundsson ha pensato bene di spingerlo.
1: Come Paratici non si può toccare, tu l'hai detto prima, e invece Luca ci scrive: io Paratici lo tocco, e come, nelle ultime tre settimane non ne ha azzeccata una, e non è lesa maestà a dirlo, va bene che ormai è in via di beatificazione, ma quando toppa. Stiamo giocando con un centravanti che gioca solo per la seconda volta con la squadra perché non doveva essere lui il titolare.
6: Attenzione Zerbin, palla al centro, calcio d'angolo per il Frosinone.
0: No, ma
6: c'è
0: guai.
6: Però fuori gioco per il Frosinone, quindi rimessa al fondo.
0: Non si può mica, non si può mica dire, perché poi tutti a dare la colpa a Grosso, lo ripetiamo. L'hai preso te Grosso, Chiara?
1: No.
0: Ah no, io no. Andrea, l'hai preso te Grosso?
6: No.
0: Dovrebbe averlo preso Paratici, giusto?
6: Sì, così mi risulta.
0: Dragusin l'hai preso te, Andrea?
6: No,
0: te Chiara?
1: No.
0: Ah, nemmeno io. Jimenez?
1: Jimenez no.
0: Neanch'io. Te Andrea?
6: No, nemmeno io.
0: Va bene, ok. Quindi non lo so, magari qualcosa il buon Fabio Paratici può sbagliare o può aver sbagliato, che non è che se compri un giocatore al giorno vuol dire che per forza sono tutti buoni. Comunque, pensiamo alla partita, Andrea.
6: Gara giunta al 50esimo, 2-0 per il Frosinone. Qui bisogna riaprire le danze il prima possibile, anche per dare un segnale alla gara. Bastantuono in profondità per Attà. Attà si gira in un fazzoletto di terra sulla destra, il francese, entinale di rigore. Attà, palla al centro, calcio d'angolo per la Fiorentina, il primo di questa ripresa. Il pubblico applaude, vuole una reazione. Speriamo arrivi il prima possibile, perché veramente siamo sconcertati da questa viola così imbambolata e così ancora figlia di quella sbadata, leggera, superficiale dell'anno scorso, che ci ha fatto tremare fino praticamente alla penultima giornata. Angolo viola con Gudmundsson, vediamo se la riapriamo. Gudmundsson, il cross al centro, mette fuori il Frosinone, un angolo battuto malissimo, l'ennesimo angolo battuto male, non è stato battuto uno in modo decente. Poi Valdepeñas, il cross al centro, attati testa, bucano tutti, Gudmundsson, e poi la palla che nessuno riesce a indirizzare in rete, incredibile, in area piccola, bucano letteralmente tutti, nessuno riesce a metterla in rete, pazzesco. Anche quando la sfortuna si accanisce, ora grande palla recuperata da Ulai, attenzione, Pellegrino, area di rigore, Pellegrino si gira, ancora Ulai, che ci prova, palla per Ndur, limite dell'area, Ndur, Ndur il tiro, non tira, ancora Ndur, il tiro adesso, fuori, battezzato fuori da Palmisani, e in effetti la palla va fuori. Non ci siamo ragazzi, NCS, non ci siamo. Accorrete soccorsi.
0: Sì. Rileggi le panchine, Andrea? Cioè la panchina del Frosinone ci interessa, giusto?
6: Allora, Christensen, Lezzerini, Ranieri, Vieri, Dodò, Brescianini, Jean Mario, Mazzeo, Mandrago, Raffagioli, Pirro e Iallo.
0: Siamo al niente.
6: Ragazzi, nulla purtroppo.
0: Nulla. Ma non ci sarà.
6: Oggi aver avuto un altro attaccante di riserva sarebbe
0: sentito. Ma non ce l'abbiamo?
6: No.
0: Ah no? Ah, no. 29 agosto non abbiamo un attaccante solo? Ma quell'altro, sì, l'ha
6: purtroppo
0: venduto?
6: Questo... No, è ma a casa, no. Penso a fare ciò che vuole.
0: Benissimo, tutto perfetto.
6: A fare fisioterapia, come disse qualcuno,
0: sì,
6: mettendo
0: doppia seduta,
6: scorso.
0: Doppia seduta. Quello, la Chiara si riferiva, sì, a quello. Sì, sì. E va bene, poi però è lui cattivo che è voluto andare via, e io rimango dell'idea che se il giocatore vuole andare via il 29 d'agosto gli dici no, bello, mi dispiace, fino a gennaio stai qui e vedi di giocare anche bene, perché se non ti vendiamo nemmeno a gennaio, visto che hai il contratto lunghissimo e l'hai rinnovato l'anno scorso. Comunque vedremo quello che succederà sul mercato, però bisognerebbe che la Fiorentina riuscisse a fare qualcosa di sensato in questa ripresa. Andrea,
6: calcio d'angolo per il Frosinone, bravo Zerbin, è entrato bene l'ex giocatore del Napoli, che male fece la Fiorentina in una semifinale di Supercoppa Italiana giocata in Arabia Saudita, un 3-0 netto clamoroso per la squadra di un ormai pensionante Mazzarri, che però riuscì a battere 3-0 la Fiorentina italiano e andò in finale, poi perse la finale con l'Inter. Punizione, scusate, angolo per il Frosinone con Calò. Ragazzi, una volta che c'è un angolo è segno della croce. Adesso per fortuna la Fiorentina mette fuori con Gudmundsson, poi Frosinone riconquista la palla e forse regala una rimessa alla Fiorentina. Sì, rimessa in zona offensiva per la Fiorentina, forza ragazzi. Io mi sto un po' rompendo le scatole, sono un po' assonnato, ve lo dico con grande sincerità. Sono assonnato, annoiato, e mi sto innervosendo. 54 minuti 0-0, 0-2, magari 0-0, sì. 54 minuti 0-2.
0: Chiara?
1: Un po' di messaggi, Paolo, nessun attaccante da mettere in campo nella ripresa, Paratici merita un bel 4 in pagella. Poi Alessio, camionista di Modena, si può dire che stiamo facendo un po' schifo e che siamo una squadra di Lega Pro? Poi ci scrive anche Sancho, sì, perché è colpa di Moise Kean se si fa schifo, e semplicemente, certo, abbiamo detto non ci sono soluzioni. Paratici, finisci,
0: no,
1: di fare...
0: No, mica che ce l'ha con noi, non credo ce l'avesse con noi.
1: Eh beh, però abbiamo nominato l'assenza di Moise Kean sostanzialmente.
0: No, ma l'assenza di Moise Kean io invece dico è perché è ancora tesserato per la Fiorentina e vieni a giocare, non è più tesserato per la Fiorentina, bene, allora dov'è l'attaccante? Cioè io è questo che sto dicendo, se Kean è ancora, se oggi lo stipendio di Kean oggi chi lo paga?
1: Fiorentina.
0: Benissimo, c'è la partita, bene, vieni in panchina e si guarda che succede.
1: Ci chiede anche Stefano da Pistoia, che è in un villaggio turistico in provincia di Livorno da domenica scorsa, con gli animatori tutti romanisti, come fa a presentarsi a cena stasera? E girerei questo messaggio alla...
6: Ma deve andare a Frosinone? Deve andare a cena a Frosinone? Deve andare a cena a mangiare il caciocavallo, l'amico?
1: No, però c'ha tutti gli animatori romanisti che credo abbiano iniziato scorsa.
6: Attenzione Chimenez, il tiro! Sì. Attenzione, c'è mano del giocatore del Frosinone che l'arbitro non vede. Riparte il Frosinone in contropiede, attenzione! 3 contro 4 per il Frosinone, con la formazione sociale che va sul fondo, palla al centro, Bongracic di petto senza problemi, poi Dragusin. Ragazzi, Dragusin però ogni volta che tocca la palla sembra veramente sia un pallone che scotta, una roba pazzesca, si vede che non è sicuro.
0: Non ci siamo.
6: Pellegrino che fa il suo. Pellegrino ha lottato rispetto a Roma, oggi ha lottato molto.
0: Sì,
6: però...
0: ma si torna lì. Per me, a questo gioco qui, quello che gioca più avanti di tutti deve fare gol. Esatto. Poi si può ragionare di tutto quello che volete. Lega il gioco. Non
6: parte
0: lega
6: Gudmundsson, scusami, contropiede. Gudmundsson, apertura per Mastantuono. Era di rigore sulla destra. Si accenta Mastantuono. Il tiro angolo. No, niente, nemmeno angolo. Tiraccio schifoso sul fondo.
0: Per esempio,
6: Mastantuono si è spento il secondo tempo.
0: Per esempio, stiamo guardando sull'altro monitor Sassuolo-Torino è entrato in questo momento Thorsved, che in linea di massima sarebbe un titolare inamovibile del Sassuolo. Però, viste le voci di mercato, visto quelle che riguardano anche la Fiorentina, non ha giocato titolare né questa partita né la scorsa, ovvero la prima di campionato. Però lo porti, cioè non è che lo lasci fuori, perché se hai bisogno, stai 1-1 col Torino in casa e Sassuolo in questo momento, se hai bisogno entra. Il buon Moise Kean non credo che si sia impuntato per non andare, e se si è impuntato per non venire gli fai la multa e quindi decurti, a forza di decurtare lo stipendio, poi alla fine
6: aspetta che c'è una buona azione di Jimenez, la di rigore, Jimenez sbaglia tutto purtroppo all'ultimo, aveva fatto tutto molto bene, poi il Frosinone riconquista il pallone ma sbaglia tutto. Frosinone, se lo pressi va alle corde, perché sono modesti, insomma hanno dei giocatori di caratura tecnica modesta, bisogna insistere ragazzi. 57 minuti, vai Lorenzo.
0: Dicevo non la capisco la storia di Kean. Se oggi c'è la partita te viene in panchina, cioè non vedo altre soluzioni. L'hai fatto giocare mezz'ora la settimana scorsa con la Roma, e la Fiorentina che vende Kean e lo sa da un mese, perché sennò poi noi ci facciamo abbindolare, no, da questi pizzini che gli uomini vicino a Paratici mandano da tutta l'estate, ma poi noi le cose le veniamo a sapere anche da altre parti, non ci sono solo loro e non siamo riportati dalla piena. E quando il signor Paratici guarda tutti dall'alto verso il basso, perché lui è stato alla Juventus e quindi c'ha lo stile Juventus, e bisogna che cominci a capire che Firenze non siamo tanto contenti di farci prendere in giro, quindi che faccia le cosine per bene, perché altrimenti poi diventa dura la questione anche per lui. Vai Andrea, mi fermo perché sennò poi vo troppo lungo.
6: 58 minuti, penetrazione del Frosinone, mette in rimessa Dragusin, non senza difficoltà, rimessa per il Frosinone in zona offensiva, cambi Viola probabilmente, cambia qualcosa grosso, entra Fagioli, intanto sbaglia tutto il Frosinone per fortuna, lunga palla adesso per Mastantuono che viene anticipato secco da Bracaglia, e poi palla per Dur che la lascia sfilare sul fondo, non capisco per quale motivo entra anche Vieri, ragazzi. Vieri, João Mario e Fagioli.
0: Voglio vedere che si inventa, guarda, perché se toglie Ulai secondo me sbaglia.
1: Difesa. Da casa chiedevano Mandragora al posto di Ndur.
0: Ma infatti io mi metterei, cioè toglierei Ndur per mettere Fagioli. Vediamo.
6: Sì. Vediamo un po', arrivano i cambi amici miei, la magnetta luminosa in mano al team manager della Fiorentina Simone Ottaviani, ancora però no, perché siamo avanti con la partita che è giunta all'ora di gioco, ragazzi manca mezz'ora.
0: Sì.
6: Mezz'ora, una figuraccia storica, perché oggi si entra nella storia ufficialmente, non ci sono attenuanti, tra l'altro cioè, la Fiorentina perde 2-0 contro il Milan, 2-0 contro una squadra che tra tre mesi sarà penultima, terzultima, insomma lotterà per la salvezza, quindi insomma. Comunque Ndur per Pellegrino che sbaglia tutto, no, non ci siamo, riparte il Frosinone con Smith, apertura per Kvernadze, attenzione quando il Giorgiano sale è allarme rosso, Kvernadze limite l'area di rigore, Kvernadze l'apertura è per Zerbin, sbaglia tutto l'ex Napoli, ancora Zerbin però attenzione fa tutto da solo Zerbin sbaglia tutto, meno male Ulai riconquista la palla ma non sa chi darla, Atta la riconquista ma solo per un istante, poi torna il francese sulla sfera, ma la Fiorentina è impaurita, ora è veramente impaurita e sbaglia dei palloni facilissimi, mamma mia, punizione per la Fiorentina, ma non ci siamo ragazzi, serve un'iniezione di fiducia. Allora dentro intanto Fagioli e Vieri, questi primi cambi operati da Grosso all'ora di gioco, vediamo un po' che cosa si inventa il tecnico abruzzese. Allora, fuori Pongracic e dentro Vieri.
0: Ma è Vieri che ci ha mandato questo messaggio, Chiara, secondo
1: no,
0: te?
1: Ah, non no.
6: E poi fuori Ndur e dentro Fagioli. Ovvia, vediamo Ulai e Fagioli insieme, finalmente. Fagioli e Ulai insieme, signori,
0: E l'altro, insomma, i Menez. Vediamo anche ieri. Sono curioso di vedere un po'.
6: A me aveva fatto una buona impressione in ritiro. Vediamo un po' cosa succede. Giocatore che magari si spinge un po' più avanti, boh, saprei. Prima palla per Vieri, che la fa sfilare dalle parti di De Gea, molto attento il brasiliano ex Gremio. De Gea, il pallone adesso per Dragusin, uno dei peggiori in campo nettamente, come lo era stato peraltro a Roma. Quindi direi che con oggi abbiamo ritrovato certezze su questo aspetto. Sì. Fagioli, palla lunga per Attà, troppo lunga, rimessa laterale per il Frosinone. Mamma mia, ragazzi.
0: Chi gioca play, Andrea?
6: Ora si devono ridisporre, mi sembra. Ora bisogna vedere, mi sembra Ulai, Sembra sia Ulai il play. Sì, sia Ulai con Attà a sinistra e Fagioli a destra. Ma il Frosinone gioca bene, ragazzi. Bisogna fare i complimenti a Alvini perché veramente bravo.
0: Dov'è Righi? Ce l'ha vicino?
6: Righi è, sì, abbastanza, non troppo. Dimmi, è a una fila di distanza da me.
0: Dilli che vuoi, che stai facendo i complimenti ad Alvini.
6: Vabbè, Niccolò, ho detto Niccolò, ho detto che sto facendo i complimenti a Alvini in diretta, eh? Sorride compiaciuto, cosa vorrà dire?
0: Vorrà dire, vabbè, poi se lo dirò, dai, non lo voglio sputtanare tra virgolette in diretta, bene. Dai, però te lo dico, te lo dirò. Il pensiero di Nicco Righi su Alvini.
6: Bene, con la Fiorentina che attacca con il buon Mastantuono, bella palla per Valdepeñas che entra, area di rigore, Mastantuono di poco altissima, di poco alta sopra la traversa. Mezzo metro sopra la traversa, di prima intenzione, peccato. Molto sfortunata quella Fiorentina.
0: Non è una bella palla qua, la serata, sì, della Fiorentina, questo è no, poco ma sicuro. Però non puoi neanche affidarti solo e soltanto alle giocate di Mastantuono,
6: Sì, sì, sì, sì. Che peraltro nel secondo tempo è calato vistosamente, bisogna essere onesti.
0: Sì, non mi è sembrata una Fiorentina rientrata.
6: Giallo per Grosso. Giallo per Grosso per proteste. Giallo per Grosso. Ragazzi, Grosso a su di sé, altro che Sisifo con il macigno. È veramente un intero pianeta sulle spalle in questo momento, perché insomma la prestazione di stasera è gravemente insufficiente nel complesso,
0: Ma poi, insomma, cominciare
1: c'è chi ci scrive: da un lato con la Roma le attenuanti c'erano, il 4-0 è stato pesante, ma l'abbiamo anche contestualizzato. Il risultato che sta maturando finora rischia di sollevare preoccupazioni legittime.
0: Sì, sì, anche se, sì, insomma...
1: Sai che sono in tanti a scriverci di richiamare Vanoli?
0: Bene.
6: Aspetta, bella palla per Valdepeñas, sala di rigore, Valdepeñas al centro, sbaglia tutto lo spagnolo. Troppo precipitoso l'ex Real Madrid, poteva andare da solo. Troppa gioventù in questa azione, nel senso che la malizia di un giocatore più esperto avrebbe suggerito a Valdepeñas di arrivare più avanti e permettere la palla. E invece stavolta non ci siamo. 65 minuti, ragazzi, il tempo scorre impietoso. Con Jimenez, limite dell'area di rigore, Jimenez, ancora lui, Jimenez. Palla per Fagioli, palla per Mastantuono. Era di rigore per lo spagnolo Fagioli, il tiro ribattuto, che scatole questi tiri ribattuti. Dragusin, e poi si ricomincia, Vieri, Frosinone tutto schiacciato adesso, il leitmotiv l'abbiamo capito, Fiorentina che domina ma non sfonda, d'altronde Palmisano ha fatto una parata nel secondo tempo. Fagioli con il tocco di prima intenzione per Jimenez che si incarta un po', perde il pallone in favore di Quernazze. Non ci siamo. E poi commette fallo. Vai con il direttore.
0: Torniamo da Tommaso Loreto. Ciao Tommaso.
2: Eccomi qua. C'è da lavorare.
0: Sì.
2: C'è da sciogliere un po' di nodi, secondo me, in mezzo al campo. Io vi chiedo subito, lo chiedevo anche a Francesco Benvenuti accanto a me, siamo sicuri Ulai sia un regista? Perché forse lui ci può dare un pizzico di recupero palla in più se non lo teniamo sul vertice basso, tant'è vero che io sono contento di aver visto dentro Fagioli. E poi c'è da lavorare dietro, perché tra Dragusin e Pongracic abbiamo rischiato di prendere il pezzo nel avvio di secondo tempo. Dopodiché sono d'accordo, non è che possiamo vivere dei rampi di Mastantuono che ora sta rifiatando, perché poi di Pellegrino lo stiamo facendo lavorare come un dannato, però non lo sentiamo mai sulle palle alte. Quindi né Jimenez né Valdepeñas crossano. C'è un po' di contraddizioni, ecco. Difficile giocare così.
0: Sì. Poi ci si mette anche la sfortuna, bisogna dirlo, però insomma sono d'accordo, sono tante cose da rivedere. Chiara?
1: Sì, giro al direttore un messaggio di Simone che è emblematico. Lo scorso anno giocavamo male centralmente, ci mancavano le ali, oggi è uguale, poi per il resto fate voi. E tanti, Tommaso, si chiedono, al di là dell'intenzione della società che valuti nel momento in cui porta a compimento un'operazione, quando e come si potrà valutare il miglioramento effettivo della squadra, e ci metto anche l'allenatore all'interno dei vari elementi che concorrono poi a delineare la stagione.
2: Ma come minimo
6: aspetta, perché c'è Raimondo in area di rigore da solo, 3-0. No. Raimondo 3-0, 68esimo, 3-0, dormita totale di Dragusin, 3-0.
1: Io Dragusin non lo voglio più vedere in campo, e ve lo dico al 29 d'agosto.
2: Calma.
6: Settimo gol in due partite al passivo per la Fiorentina.
2: Però un disastro anche stasera Dragusin, dopodiché gran bel gol di Raimondo, e non mi è piaciuto De Gea su nessuno dei tre, la difesa male, mi chiedo quasi se non possa servire qualcosa sul mercato anche in difesa. Ti rispondo al volo, Chiara, comunque dobbiamo aspettare martedì, tanto saremo insieme, il fischio finale delle trattative. Perché io ancora ad oggi non ho capito qual è la loro idea di squadra, e mancano ancora 4 giorni, e quindi vediamo che fanno. Però poi esterni offensivi non ce ne sono, un'alternativa a Pellegrino non c'è, hai un gioco che però non è quello che hai immaginato per Pellegrino, lì in mezzo al campo grosso si aspettava Torsted, non è ancora arrivato un centrocampista, tant'è vero sta per entrare Brescianini, quindi va bene Paratici, si è scelto grosso, però ecco, siamo al 29 agosto, io comincerò a stringere i tempi, visto che lo vedo molto loquace nel parlare del progetto pluriennale, molto sereno e sicuro di sé sul mercato. Ecco, cominciamo a delineare un po' l'idea di questa squadra e dall'allenatore, perché ancora non si è capito che vogliono fare.
0: No, poi però attenzione, perché si viene redarguiti. Ci lo leggi il messaggio di Vieri?
1: No,
0: di prima?
1: Vabbè, ma Vieri ce l'aveva con te, ti ha detto, ecco, certo, bravo, fermati, perché sei già andato lungo e non è la prima volta.
0: Esatto, Vieri,
1: mi dici
0: perché, dai, dimmi, dai.
1: E invece c'è chi ci chiede, ma cosa deve succedere perché vi cominciate ad arrabbiare? Ad esempio è il Gavinano.
0: E lo stiamo dicendo a tutta la partita.
1: E Andrea, insomma, che dice, date la colpa grosso, ma chi ha preso questi nuovi giocatori che stanno facendo fatica?
0: Ragazzi, il signor Fabio Paratici, che sembrava essere lesa maestà attaccarlo, lo stiamo dicendo già da un po' che non è che abbia fatto tutto questo mercato, perché giustamente, Tommaso, dicevi di Torsved, va benissimo, ma gli esterni d'attacco, ma Berardi e Laurenté e Volpato, che ti cito quelli che aveva l'anno scorso, la Fiorentina giocatori con quelle caratteristiche ne ha zero, e ne ha zero da tutto l'anno. Poi se magari Fabio Paratici doveva fare un favorino al Tottenham e togliergli lo stipendio di Dragusin, magari ha fatto un favorino. Perché
6: altri
0: poi
6: campi,
0: si parla fuori, anche di questo.
6: Fuori Gudmundsson fischiato, dentro Mandragora, dentro anche Brescianini, e fuori Ulai. Quindi due cambi a centrocampo. Applausi invece per Ulai, che ringrazia. Fischi per Gudmundsson e applausi per Ulai.
2: No, siamo più indietro di quello che credevamo, almeno di quello che credevo io. Siamo parecchio indietro, siamo un cantiere apertissimo, potrei fare mille battute, dalla tranvia alla curva non le farò, però ecco, sembra che i tempi si stiano dilatando, e tra Roma e stasera, a meno di miracoli, comincia ad essere 180 minuti, nei quali si è arrivato un più di una contraddizione. Io non, l'ho già detto, non mi rimangio i giudizi buoni sull'estate, sul lavoro di Paratici, però c'è un po' da stringere, soprattutto c'è da dare forma all'idea di squadra. Abbiamo capito che hanno cambiato in corsa, perché appunto io credevo li avrebbe costruito il classico impianto da 4-3-3 con gli esterni forti e una punta di riferimento che è Nocchi per lui, ma anche Pellegrino, voglio dire, però invece qui non ci siamo. Mastantuono ti ha trascinato, poi nel momento in cui ha perso brillantezza, ha tolto un po' il piede all'acceleratore, manca tutta la manovra offensiva. Aggiungo che oggi faceva qualche passo indietro, l'ho visto molto poco in interdizione, Frosinone ha fatto più o meno quello che voleva sulla tre quarti, e quindi vedo problemi anche in mezzo al campo. Ulai non mi è dispiaciuto, ma lo vedo in difficoltà a fare il regista, mi sembra più una mezzala di rottura, vedi che poi alla lunga deve entrare Bressanini, quindi insomma a occhio e croce ci aspettavamo subito per mettere a suo agio grosso gli esterni di ruolo e magari il torce della situazione. Ripeto, ad oggi non abbiamo nemmeno l'alternativa a Pellegrino, perché Ken è ancora qui, e quindi forse un po' più con l'idea un po' più chiara a fine mercato, ma aspettavo se arrivasse, anche perché vedendo i nomi, vedendo le situazioni, ho la percezione che siamo un po' a organizzarci di fronte al momento, a quello che offre il mercato. Poi Chiara ha ragione, Dragugin è un'altra prestazione negativissima, però aspetterei a bocciarlo definitivamente. Di certo sono due partite da incubo per Dragugin.
1: Magari ha bisogno di un reset mentale, era stato così un po' l'esordio di Pongracic, forse uno dei peggiori nella storia recente dei nuovi innesti della Fiorentina, sì, e poi bene o male aveva un po' recuperato, sì. Però era rimasto fuori per un po'.
0: No, l'unica cosa positiva di Dragusin è che non l'ha comprato.
1: Penso sia tendenzialmente lui. Basta non farlo giocare per le presenze necessarie, perché scatti l'obbligo.
0: Quindi se comunque devi metterlo in devi fargli fare presenze e lo stato di forma è questo, mettiamo qualcun altro. Io credo che Dragusin sia stato il peggiore in campo a Roma e peggiore in campo stasera. Penso si sia d'accordo.
2: C'è un bravi dubbio, c'è anche sul terzo gol è in ritardo, la posizione di Raimondo si fa sorprendere nel primo tempo, no, male anche Pongracic, cioè, e i Menez l'ho visto in difficoltà, Valdepeñas un po' più ordinato, però poi alla lunga è sparito, qualcosina si è visto in quel momento buono nel primo tempo, soprattutto appunto da Mastantuono, anche Good qualcosina aveva fatto vedere, poi sono lentamente usciti perché non supportati anche da un centrocampo dove Indurra non è arrivato al tiro e dove Attà è stato abbastanza altalenante. Ecco, io ho visto poco stasera, sia in interdizione che in fase di appoggio, lo stesso Attà.
0: Segnato Berardi, Tommaso.
2: Ha segnato anche Comuzzo, giusto?
0: Sì, però ha segnato Berardi. L'esterni, lo sai il ruolo fa?
2: Ma c'è il GIE, mi dicono, in arrivo. Certo, è uno.
6: Attenzione, ancora il Frosinone che attacca. Gli azzurri, i rogiallo-azzurri non hanno fame, cioè non hanno ancora finito la loro fame. Munizione per il Frosinone, Fiorentina morta, sepolta dopo il terzo gol di Raimondo. La partita è pressoché finita. Non c'è più niente da fare, ragazzi.
0: No, certo, non c'è più niente da fare.
2: Credo arrivi in GIE, però mi aspetto roba. Su, mi aspetto roba da domani e se no dal lunedì. Qui manca roba. Probabilmente in mezzo al campo mancano gli esterni, quindi è un po' meno tattica, un po' meno parole, un po' più fatti, perché entro martedì vanno messi due o tre tasselli minimo.
0: Sì, assolutamente. Tommaso, ci sentiamo dopo.
6: Faccio Fiorentina ora a sulle dopo. Gambe
0: vai,
6: mi sembra.
0: Ma no, a questo punto vai fuori di testa anche,
6: Sì.
0: Cioè nel senso, perdi la prima 4-0 e la seconda 3-0 in casa nel giorno del centenario, cioè ora con che spirito, cosa pensa di fare ora nel post partita?
6: Non lo so, dovrà dire tutta onestà che siamo indietro. Brescianini perde un pallone
0: elementare. No, ma la festa... la festa, la cosa, la gente allo stadio.
6: La festa va fatta, poi magari qualcuno va via, però la festa va fatta.
0: No, va fatta, certo, va fatta, però cioè male, molto male, molto molto male.
6: Siamo veramente ancora allo zero assoluto, ragazzi, non c'è niente da raccontare questa Fiorentina. Abbiamo visto 20 minuti discreti nel primo tempo, tanti errori marchiani e una ripresa timida, senza idee, a strappi, ma nemmeno a strappi, perché poi Parmigiani non ha fatto una parata. Ora c'è un calcio d'angolo per la Fiorentina, affidato a Mastantuono, con ovviamente, poi bisogna capire la reazione della curva, qual è a fine gara. Corros cross al centro, Parmigiani mette fuori di pugno, tutte sue le palle. Ogni angolo battuto peggio di quell'altro, anche questo non ha fatto differenza. Vale Peñas, cross al centro e Parmigiani senza problemi fa sulla sfera. Ragazzi, non c'è nulla in questa squadra e io capisco,
0: non è vero,
6: che
0: Paratici... non è vero, cioè perché non è vero, perché non bisogna guardare, bisogna guardare tutto come è andata la partita. Cioè, non è vero che non c'è nulla, perché la Fiorentina ha creato tanto nel primo tempo.
6: C'è poco
0: perché se tu scegli un allenatore che gioca in un determinato modo e non gli dai i giocatori di cui ha bisogno, prendine un altro. Cioè, capito? Non è che hai idea di fare un determinato tipo di squadra, perché aveva idea di fare quel determinato tipo di squadra, prendi un altro allenatore. Potevi scegliere chi volevi, prendine un altro. Perché vai a prendere un allenatore che non è che abbia questa carriera così scintillante? Ha fatto bene al Sassuolo negli ultimi due anni. Al Sassuolo negli ultimi due anni ha avuto un certo tipo di squadra. Lo devi mettere nelle condizioni di avere una squadra che possa far giocare come dice lui. In più, chiaramente, ci sono tanti giocatori che c'erano anche l'anno scorso, per forza di cose, e questi giocatori qui hanno la paura addosso. Iniziare un campionato in questa maniera qui è la cosa peggiore che ci potesse essere per la Fiorentina. Peggiore ci potesse essere. Però non è vero che non c'è niente. Qualcosa c'è. Ripartiremo da quello, ma siamo messi male, molto male.
6: Mentre se ne vanno gli ex Viola, vanno tutti sotto la pancia del Franchi, anche perché tra poco per loro inizierà la grande festa, che purtroppo sarà resa amara da questo punteggio atroce. Mancano 12 minuti per recupero alla fine della partita, servirebbe letteralmente un miracolo per la Fiorentina per pareggiare, ma insomma io non vedo possibilità assoluta. Col 2-0 anche, ma insomma 3-0 è una sentenza. Con Valdepeñas sulla sinistra, bella palla per Brescianini cambia tutto per Mastantuono, palla al piede, va verso la porta di Parmigiani, si accentra il numero 30, Mastantuono lo scambia con Brescianini, sbaglia tutto, non riesce, il dai e vai, e poi il Frosinone libera anche molto bene, con Raimondo che va in contropiede, la palla è fuori, però Raimondo ha fatto vedere i sorci verdi alla Fiorentina, i sorci verdi. Brescianini, palla rimessa in gioco, Atta, Fagioli che si fa soffiare il pallone, però va in rimessa laterale. Fagioli inguardabile, impalpabile nel suo ingresso in campo, con Vieri che dalla retrovia non sa chi darla, si affida a Valdepeñas per Pellegrino che è stato letteralmente mangiato nel secondo tempo, ancora Valdepeñas, Fagioli per Vieri, lungo lancio per Atta si gira, prova ad andare da solo, ma ne ha due addosso, palla per Mandragora, no, ci arriva Chimenez per Atta, limite dell'area di rigore, Atta, il tiro di Atta deviato calcio d'angolo.
0: Allora, torniamo anche da Dimitri, ciao Dimitri.
7: Di nuovo, buonasera.
0: Insomma,
7: ne ha tanto.
0: No, per nulla.
1: C'è anche chi ci scrive, Dimitri, come Luca, Franciacorta, mi viene da piangere, o sono riusciti a rovinare anche il centenario.
0: Certo.
7: Sì, sarà una festa. Bah, infatti io volevo fare la battuta, mi ha tanto, ma pensate, c'è chi ci deve fare una festa tra un po' dopo questa cosa. Insomma, non mi metterei nei loro panni affatto.
6: Aspetta, c'è un contropiede del Frosinone con Calò che vede Zerbin, però se ne ha ancora il pallone lui. Kvernadze va sul fondo, il georgiano tiene il pallone in campo, marcato da Vieri, ancora Kvernadze che ha fatto verde la Fiorentina a sua volta, Kvernadze in favore di Calò, nel burro entra il Frosinone, calcio d'angolo per il Frosinone, Frosinone poco culone, molto bravo, devo dire stasera, poco culone, molto bravo. Entrerà anche João Mario, evviva, per chiudere questa bella partita. Quinto cambio viola con João Mario, seguiamo questo corner degli amici ciociari, che hanno lo stadio più nuovo ma anche più brutto della Serie A, perché hanno la tribuna stampa dove se uno gli viene un coccolone in tribuna ci muore. Cross di Calò da calcio d'angolo, ecco qua, ancora una volta è saltato solo Cittadini, che è entrato da poco, aveva schiacciato indisturbato, palla alta, ancora una volta, marcature sul corner, ragazzi, dal libro dell'orrore, da piccoli brividi.
0: Incredibile.
6: Cambio del Frosinone, fuori Calò e dentro col numero 27 Grillish, lo ricordate Grillish? Sì, lo voleva la Fiorentina.
0: Sì, sì, sì, sì. Dimitri?
7: Sì, devo dire Grillish, me lo ricordo, diciamo, no, ecco, no, una su. Serata scioccante. Scioccante, immagino la testa di chi credeva che questa Fiorentina fosse da Champions League.
1: E a proposito di teste, Dimitri, secondo te qual è quella che viene

0: troppo sotto l'asticella. Qualcuno per me l'asticella l'ha messa male, l'ha vista male, incrociamo le dita per i 3 giorni di mercato, lo dico adesso, io mi auguro che Dodò per esempio rimanga a questo punto, che non si vada a prendere Emerson Palmieri a perdere altro tempo, che si siano chiare le scelte sul centravanti e sul tipo di gioco, perché se in 24 ore si parla di profili totalmente differenti tra loro come Kirkley, Beto e Kalimuendo, vuol dire che abbiamo un problema, che non abbiamo chiarissima la direzione, e questo è un problema ancora più grave di perdere col Frosinone e rovinarsi la festa del centenario in uno stadio che comunque pare una casa vecchia, per cui voglio dire già di sera partiti con la gamba giusta. Teniamo le dita incrociate, ci sono da prendere delle decisioni cruciali in queste ultime ore, da capire se arriva un esterno prima o poi. Qual è il modulo di questa Fiorentina? Il 4-3-3 pieno di adattati? Beh, facciamolo pure, ma stoppiamo immediatamente le prospettive di Europa, di questo, di quello, piuttosto facciamo giocare Croci. Comincio a dire già quello che sciorinerò meglio domani e lunedì, ma questi sono concetti che sono pronto a ribadire se il mercato nelle ultime ore non mi farà cambiare idea.
1: Beh sì, aspettiamo tutti, ma comunque sia, Dimitri, per come era cominciato il mercato, ritrovarsi in queste condizioni al 29 d'agosto vuol dire che hai fallito totalmente, perché hai fatto 9 operazioni in entrata, 9 operazioni in entrata, e sei qui ora a sperare che gli ultimi 3 giorni ti possano portare una rivoluzione, soprattutto nel reparto avanzato. Poi in difesa si può ragionare del lavoro di Grosso, di tutto quello che vuoi. Dragusin in queste condizioni sembra un ex giocatore.
0: Non si può vedere, no? Cioè, non deve stare in questo momento, evidentemente. Ma è chiaro che non è neanche un problema di singoli presi a sé, quantomeno in questo momento. Sul mercato io ti dico, Lorenzo, molto coerentemente, continuo a ribadire, per me il tappo è saltato in un momento esatto, quando si sono spesi 50 milioni per 2 centrocampisti in 2 giorni, senza aver nel frattempo venduto nessuno e senza aver intanto preso nessun esterno offensivo, tant'è vero che poi è arrivato Mastantuono, sì, ma in prestito secco, per cui
1: non è un esterno,
0: che cioè, non è un esterno, però ci può giocare, sì. Voglio dire,
2: aspetta, parte il contropiede del Frosinone, sì. 2 contro 2, attenzione, con la palla di Quernazze sulla sinistra, Quernazze, palla deviata, meno male, poi spazza via Ta. Mamma mia, ragazzi, siamo veramente messi male, sì. Veramente messi male.
1: Comunque, Dimitri, cioè, il discorso è: se te prendi Mastantuono e Gudmundsson,
0: io sono d'accordo.
1: Cioè, allora, infatti, non prendere Pellegrino,
0: che chiamo,
1: capito?
0: È quello che io lo chiamo il 4-3-3 zoppo. Per me, Pellegrino, ti dico, è un discreto attaccante, e così lo mandi al macello. Così lo mandi al macello, assolutamente. Ma è per quello che dico io, coerentemente, non ho fin qui raccontato per quello che ho potuto, un calciomercato perfetto, spavillante, scintillante, wow, la Champions, lo scudetto, cucitecelo, per favore, siamo veramente forti. Ho detto come si gioca qui, col 4-6, come si gioca con questa squadra? Cioè, io per questo Grosso lo capisco un minimo la difficoltà, poi così è troppo, così sì, siamo certo. Tutti d'accordo che è troppo. Però non è 100% colpa.
1: No, ma non ci arriva nemmeno al 50, secondo me.
0: È chiaro che le proporzioni di tutto ciò, a mio parere, sono abbastanza inquietanti.
1: Va bene, Dimitri, grazie mille.
0: A voi, alla prossima.
3: Grazie, Dimitri.
1: Chiara.
3: Un po' di messaggi. Viola Scuro ci chiede: ma voi pensate che il problema sia Grosso? Ovviamente la G è in maiuscolo. Carlo: risultati che sono figli di poche amichevoli, con giocatori in campo ai margini dell'eventuale progetto tecnico. Squadra che non ha esterni, è roba da pellai. Ci scrive anche Gabriele: vi fermate sempre a metà del ragionamento, ma Paratici chi l'ha scelto? Lui ha scelto Grosso, ma chi ha scelto Paratici? La società, e allora è commisso che deve essere messo in discussione.
2: Aspetta che c'è Raimondo che apre tutto per Quernazze, palla per Zerbin che non ci arriva, mamma mia, meno male, era in fuorigioco, meno male. 89esimo.

0: Ragazzi, la figura di merda più grande della storia viola si sta materializzando. Allora, fuori è un decisivo Raimondo e dentro il nuovo arrivato Birr Lighea, arrivato nel mercato estivo pochi giorni fa. Vediamo se riusciamo dell'impresa di far segnare subito questo illustre sconosciuto. Tra l'altro, in campo prima è entrato anche Alexa Terzic, che se ben vi ricordate, vecchia
1: Certo.
0: conoscenza viola del ciclo italiano, un super mezzone del ciclo italiano. Allora, rimessa al fondo di De Gea, uno dei peggiori in campo oggi, con la palla, attenzione che arriva da Tah, però poi Frosinone è bravo a far solo la sfera. Niente, nemmeno il gol della bandiera qua, ragazzi, siamo proprio umiliati e vilipesi. Tira dalla distanza Mastantuono, colpisce la scritta 100 che si trova alle spalle di Palmisani. Palmisani, spettatore non pagante di questa ripresa, primo tempo sicuramente decisivo e anche fortunato, ripresa, spettatore non pagante. Allora, ci avviciniamo al recupero che sarà, come direbbero gli inglesi, garbage time, cioè tempo spazzatura, perché chiaramente la gara è persa, è strapersa, e quindi ormai siamo soltanto ai titoli di coda di questa sconfitta umiliante nel giorno dei 100 anni della Fiorentina. Ce la fanno sulla coscienza, questi signori. Poi magari la Fiorentina svolta, arriva settima, sesta, che ne sappiamo, però la figura di Melma fatta oggi rimarrà sicuramente nella storia. E di sicuro la maglia biancorossa direi che porta male, perché c'era già il precedente del 2001 che insomma ci faceva presagire il peggio, e effettivamente anche lì era una neopromossa, era il Chievo, e oggi il Frosinone, tesi colori sociali peraltro, Frosinone che si impone 3-0 senza peraltro demeritare, allo stadio Artemio Franchi, 5 minuti di recupero, quindi 300 secondi ancora per irridere il pubblico viola.
1: E Dragusin è riuscito a
0: Vediamo
1: prendere
0: poi.
1: anche un giallo per impreziosire la sua seconda prestazione altamente insufficiente e consecutiva, perché è un perfezionista.
0: L'altro, ora sono molto curioso di vedere la reazione della curva Ferrovia al fischio finale, perché è un po' che capiremo l'umore, e poi se qualche tifoso se ne andrà magari a casa senza seguire il festeggiamento. Ecco, io personalmente fossi tifoso mi leverei da tre passi se usa stante, però capisco anche che è comunque un giorno particolare, la storia si celebra sempre, soprattutto il centenario si celebra un giorno solo. Poi se ci sono 11 pellegrini e un allenatore un po' così pasticcione che guastano la festa, questo è un problema della Fiorentina, non certo dei tifosi viola, ecco.
1: Guarda, ce lo scrive anche Daniele dalla Svizzera. L'incubo 2.0 e aggiunge: io se fossi allo stadio in questo momento andrei via.
0: Eh sì, farebbe bene
1: No, il
0: l'amico,
1: problema
0: farebbe
1: è che,
0: bene anche
1: no, è
0: perché.
1: che manchi di rispetto a chi è venuto
0: Sì, è vero,
1: a
0: è vero.
1: chi la storia della Fiorentina
0: Beh,
1: l'ha
0: questo.
1: fatta, più che altro
0: Perché
1: dovrebbero chiedersi.
0: andare via oggi non ha senso, è non presentarsi la prossima. Cioè, se devo dire una cosa del genere, di fare una sorta di protesta, non la fai oggi. Cioè, oggi manchi di rispetto a Batistuta, a Rui Costa, a tutti quelli che sono lì, e a Dunga, gente che è venuta dall'estero, gente che ha fatto, insomma, traversate. Aspetta, errore abbastanza grossolano di João Mario, che però rimedia grazie all'aiuto di De Gea, gliela stava per lasciare in possesso a Birr Lighea. Meno male la Fiorentina ha recuperato, perché francamente prendere un troppo gol dopo i 4 di Roma, oddio, non che 3 di stasera mi facciano andare a letto sorridente, però insomma, ragazzi, 7 gol al passivo e nemmeno uno fatto dopo 2 turni di campionato.
1: È il dato che tanti sottolineano perché a loro avviso non si può sottovalutare.
0: In altre piazze salterebbero teste, di questi tempi.
1: Sì, però non lo so neanche se è la cosa giusta da fare. Cioè, bisogna sempre avere equilibrio nelle valutazioni. È chiaro che gli ultimi 3 giorni di mercato saranno decisivi. C'è poco da
0: Sì.
1: fare.
0: Infatti c'è chi ci dice: se giochi con Attà, Gudmundsson, Mastantuono, Pellegrino, devi comandare il gioco, altrimenti vai in difficoltà perché non c'è copertura.
1: Andrea?
0: Punizione per la Fiorentina, mentre gli ultra scantano, solo gli ultra vincono sempre. E hanno ragione, perché stasera, a parte il Frosinone, solo loro hanno vinto con una bella tifoseria, un gran bel tifo, ma una bella coreografia, volevo dire, un gran bel tifo. Punizione per la Fiorentina. Ma insomma, ormai siamo al terzo minuto di recupero abbondante. Fiorentina che mesta mesta perde la sua seconda gara su due in campionato, e chi se l'aspettava? tutti abbiamo detto vabbè dai ce li facciamo con Frosinone, gara al centenario, gara in scioltezza, sì e va.
1: Io ve l'avevo detto oggi
0: con la punizione Viola che trova subito i guantoni di Palmisani, quindi tira in porta Viola, Palmisani senza problema fa sulla sfera, Mandragora aveva tirato. Che ci avevi detto oggi, Lorenzo?
1: Te l'avevo detto, l'ho scritto nel gruppo quanto finiva sta partita, ero stato anche
0: quanto
1: basso.
0: Finiva?
1: Avevo detto 0-2.
0: 2-0? Ah.
1: Cioè, ci sono messaggi, ma perché... troppo entusiasmo, troppo tutto, troppo presa sotto gamba, capite, no? Il Frosinone, che io la partita con la Juve, il Frosinone l'ho vista. E Frosinone è stato lì. Poi
2: più che altro ci sono anche i demeriti della Fiorentina al di là del mercato, perché poi è sacrosanto concedere il tempo, ma tanti sottolineano come siamo 11 giocatori slegati in questo momento, solo tra i reparti c'è la spaccatura e quindi vediamo questo disequilibrio tra la difesa e l'attacco, ma in generale non si vede quello che poi diventa il valore aggiunto quando magari non sei al top della condizione, cioè il fattore squadra.
1: Andrea,
0: rimessa laterale per la Fiorentina in zona difensiva, siamo nell'ultimo minuto di gara, aspettiamo poi di raccontare il fischio finale, sentiremo l'atmosfera del Franchi, poi vi dico subito che daremo la linea allo studio, 50 minuti circa di danze e balli sul campo e poi parte la festa, ma vi faremo comunque per venire le voci di grosso di un giocatore. Subisce fallo Valdepeñas, punizione per la Fiorentina, mancano 20 secondi ormai. Una roba umiliante che francamente speravo di non raccontare. Punizione Viola con Vieri e Fagioli, palla battuta, finisce la partita 3-0 per il Frosinone. Raimondo, Bracaglia e Raimondo, ed ecco qua i fischi del Franchi, fischi del Franchi inevitabili sulla squadra di Fabio Grosso, che fa una figura orribile nell'anno numero 100, del giorno del centenario. È veramente un'umiliazione storica quella della squadra Viola, con Grosso che va a complimentarsi con l'arbitro a fine partita. Vediamo un po' se c'è la squadra che va sotto la curva, ma insomma è una figura orribile, veramente orribile, che nessuno si aspettava nel giorno veramente del compleanno Viola. Oggi tocchiamo il punto più basso forse della storia della Fiorentina.
1: Ma no, dal punto di vista storico, vero, no,
0: ma insomma,
1: ma poi...
0: però si può dire che è la figura di cacca più grande?
1: Sì, ma poi arrivi la magliettina, seguitiamo con queste cose, lo fai col Chievo 25 anni fa, perdi 2-0 in casa con una neopromossa, riproponiamola la magliettina dei 100 anni uguale alla prima in casa e riperdi 3-0, riproponiamole le cose, facciamo Genosa porta male e noi la si fa, già c'è il colore che è quello che è, ma noi andiamo avanti, facciamo le cose sempre allo stesso modo, porta male, rifacciamolo, va bene dai Andrea, ci fermiamo e poi
0: sì,
1: tanto ci risentiamo
0: io
1: dopo.
0: scendo giù in sala stampa, lascio qui l'attrezzatura radiofonica perché poi insomma grazie anche alle immagini della Fiorentina vi racconteremo la festa del Franchi con un tono estremamente dimesso. Fatemi ecco raccontare la squadra che fa sotto la curva, scusate,
1: sì, vai.
0: Fischi sonori, ragazzi, siamo reduci da un'annata vergognosa. Fischi sonori da parte della curva Ferrovia del Franchi al gruppo di Fabio Grosso. Fabio Grosso che non vedo, vedo soltanto i giocatori, vedo il team manager Ottaviani, vedo i giocatori in panchina. Fischi sonori, ragazzi, fischi sonori. E quindi, cari ragazzi, linea a voi e ci risentiamo nella festa Viola tra qualche minuto.
1: Va bene, grazie Andrea Giannattasio, noi ci fermiamo un attimo e poi torniamo qui per il post partita e la festa del centenario della Fiorentina rovinata da una partita indecorosa di Viola.
3: 24 ore Viola.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istituto Giglio.it.
5: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87. 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
7: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
8: Nel 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339-2606-271. Io conosco i miei polli.
9: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
10: Attenzione tifosi viola, sei già cliente luce e gas di Just For You? Per te c'è un regalo straordinario, l'esclusivo cofanetto del centenario, realizzato in collaborazione con Brivido Sportivo, un pezzo da collezione unico per celebrare la nostra passione. Vieni a ritirare il tuo cofanetto omaggio direttamente presso il point di Idron a Campi Bisenzio. Non aspettare, i pezzi sono limitati. Chiama subito il numero verde 800 090 170 o passa a trovarci. Just For You, la tua energia, il tuo cuore viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, stabile e in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi con più nubi su quelle centro-orientali. Temperature stabili, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, con poche nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, a tratti offuscato dal sottili velature in transito sulle regioni ioniche. Temperature pressoché stabili, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
13: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
14: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
15: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
14: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
15: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
16: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
15: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
17: Se penso ai 100 anni della Fiorentina, ripenso a mio nonno Alberto Galassi, che della Fiorentina ha fatto un pezzo di storia a cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50, ma penso anche alle tante emozioni che mi ha regalato la squadra viola, prima da tifoso e poi da giornalista. Il 4-2 contro la Juventus sarebbe troppo facile da ricordare, ma penso anche alla musica della Champions quando la Fiorentina terrorizzò le grandi d'Europa.
18: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
19: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
20: Se penso ai 100 anni della Fiorentina, penso a un nome, e penso al nome di Gabriel Omar Batistuta, che è colui che mi ha fatto innamorare di questa squadra, è colui che con il quale sono cresciuto allo stadio anche quando ero molto molto piccolo. Una partita sarebbe scontato dire Fiorentina-Juventus 4-2, e quindi dico Fiorentina-Perugia 1-1, quella del ritorno in Serie A, perché mai ho sentito il Franchi tremare come al gol di Fantini e a quel chi non salta bianco nero è, che partì dopo il gol del vantaggio, che poi alla fine è stato quello decisivo.
18: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
21: Fiorentina.

0: fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Aspetta, aspetta.
2: Che si compra? Flash.
1: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
3: Bravo, bravo.
1: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
3: Bisogna chiedere a un esperto di mercato.
4: Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto?
3: Se si compra, vogliate.
1: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
5: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a due ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
3: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
1: Ci dice chi si compra!
6: Sono arrivata a Firenze nel 2003, ma la mia ammirazione per Antonioni, Baggio e Battistuta aveva già oltrepassato i confini tra Toscana e la mia Umbria. La mia prima vera fiorentina però ha i volti di Riganò, Corvino e Prandelli, poi nel 2013 quello di Pepito Rossi con la splendida rimonta sulla Juve. Infine ha il volto più triste di Davide Astori, per questo provo immutato affetto per Pioli, Badel e Saponara che con noi hanno condiviso quella tragedia. Quando tornerò nella mia Umbria spero di tornarci con altre pagine da raccontare, magari con un trofeo. Buon compleanno Fiorentina.
5: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
7: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Ti stiamo aspettando!
5: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: 92esimo minuto. Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
8: 24 ore Viola.
9: E rieccoci in diretta, Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. Chiaramente non è il mood con il quale volevamo affrontare questo post partita, questa festa del centenario che tra poco inizierà. Vi trasmetteremo le immagini direttamente dal Franchi e vedremo insomma quello che andrà in scena, purtroppo con la Fiorentina che ha perso un'altra partita in maniera molto pesante. Ha perso 3-0 dopo i 4 gol presi contro la Roma, quindi sono 7 gol presi in due partite e 0 fatti, e questo soltanto raccontando i numeri fa capire di quanto sia disastroso questo inizio di campionato della Fiorentina. Una Fiorentina che comunque nel primo tempo è stata molto sfortunata perché ha avuto delle occasioni importanti, ha preso due pali, è stato annullato un gol in fuorigioco di pochissimo, un altro sinistro a giro di Mastantuono uscito di pochissimo, però poi fase difensiva veramente rivedibile per restare calmi con i concetti. Do la buonasera subito ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
10: Ciao Renzo, ciao Chiara, ciao a tutti.
11: Ciao Angelo.
10: Che botta.
9: Sì.
10: Che botta. Mamma, è l'ultima volta. Che botta. Io penso che oggi abbiamo assistito, calcisticamente parlando, a un delitto sportivo, perché perdere 3-0 in casa nel giorno della festa del centenario di fronte a tutti i magnifici ex contro una squadra neopromossa credo che non sia successo a nessuna squadra al mondo. Quindi è proprio un delitto sportivo quello che che abbiamo visto oggi, io sono ancora senza parole, perché al di là della sfortuna che giustamente te ricordavi, perché la Fiorentina per 3-4 minuti si è avvicinata alla possibilità di segnare, ci sono stati due pali, altre occasioni, però è una squadra che copre ancora male il campo, è una squadra che ha sbagliato approccio in un giorno così particolare, è una squadra che assomiglia troppo a quella dell'anno scorso. E quindi ragazzi, io spero che ora, certamente Paratici è impegnato e speriamo che ci stupisca in questi ultimi tre giorni, però dovrà anche spiegare qualcosa, perché va bene che
9: parecchie cose da spiegare,
10: progetto, cioè va bene che il progetto è a lungo termine, però ragazzi non scherziamo, perché c'è davvero qualcosa di profondo che non funziona.
9: No, scusami Angelo, può essere a lungo termine e va bene, ma a lungo termine se spendi 30 milioni quest'anno, 40 l'anno prossimo, 50 quello dopo e 70 quello dopo ancora, cioè pronti via, spendi 150 milioni o poco meno e questa squadra è costruita male, proprio male per l'allenatore che hai scelto. Perché è costruita male per l'allenatore che hai scelto te, cioè non l'ho scelto io Grosso, non l'ha scelto Angelo Giorgetti, non l'ha scelto Chiara Andrea Bevilacqua, l'ha scelto lui. E se tu scegli un allenatore del genere, poi la squadra non la puoi fare come ti pare a te.
10: Guarda, oggi ne parlavamo con Tommaso Loreto, sono stato nel pomeriggio lì, e il fatto che sia arrivato un giocatore come Mastantuono può anche aver spostato in parte i piani, cioè dal 4-3-3 ti arriva uno come lui, allora puoi pensare di variare un po' e magari puntare su un tipo di attacco diverso che possa innescare il centravanti in modo diverso, ma diciamo questo centravanti allora non può essere Pellegrino.
9: Esatto.
10: Cioè che ama un altro tipo di gioco. Per cui ecco, credo, anzi mi sembra che la Fiorentina sia arrivata incartata veramente dal punto di vista del mercato dopo aver cominciato alla grandissima. Certo. È come se tutte quelle bollicine che abbiamo visto poi ecco siano svaporate e la Fiorentina si sia trovata negli ultimi giorni a dover fronteggiare delle situazioni e un cambio di rotta anche dal punto di vista della strategia, con Ken diciamo ancora imbalsamato aspettando che arrivi anche questo, ragazzi non è una cosa da poco, perché Paratici ha detto che arriverà uno più forte di Ken nel caso dovesse andare via, e questo mi è sembrato particolare, cioè mi è sembrato esporsi veramente tanto da parte di un dirigente così spesso, perché ora diciamo che dovrà arrivare uno più forte di Ken. E non è facile a questo punto, cioè se dovesse arrivare Zirkzee io sarei contento da un certo punto di vista, ma poi bisogna anche costruirgli una squadra tipo modello Bologna che riesca a valorizzarlo, perché non è un bomber come Ken.
9: No.
11: Angelo, noi stiamo assistendo anche un po' a una spaccatura per quanto riguarda la fiducia nei confronti di Paratici, perché il mercato viene analizzato con una determinata chiave di lettura che tiene conto anche del tempo da concedere ai giocatori. Per quanto riguarda la scelta dell'allenatore, come tu puoi ben immaginare, dopo il pessimo esordio all'Olimpico e le tre pappine di questa sera, sono in tanti a chiedere se non ci siano già sufficienti indizi per prendere una decisione drastica.
10: Ma guarda, certamente quello che abbiamo visto in queste due partite diciamo dal punto di vista calcistico è drammatico, ma soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento, no? Perché l'anno scorso abbiamo visto una squadra travolta da se stessa, dalla paura, dal terrore certe volte, con tutti questi cambi, con un direttore sportivo così esperto, con i giocatori di valore che sono arrivati, ecco, io francamente mi aspettavo un tipo di atteggiamento più ancora del gioco che fosse diverso, ma soprattutto nel giorno del centenario, cioè io avrei voluto vedere oggi dei giocatori che mordevano il campo, no? Come si dice, come scrivevano una volta i vecchi cronisti. Oggi invece abbiamo visto dei giocatori che, a parte quel periodo diciamo veramente di sfortuna, e ribadiamolo, sono stati dominati dal Frosinone sotto tutti i punti di vista, e quindi c'è qualcosa che non funziona al di là degli acquisti, al di là della voglia di resettare, c'è qualcosa dentro che non funziona. E io non so che cosa sia, ma qualcosa ci deve essere, ragazzi, se no non si spiega quello a cui abbiamo assistito.
9: No, sono d'accordo, e comunque sia una squadra, l'ho detto prima, voglio un commento anche da parte tua Angelo, una squadra che è reduce da un'annata come quella dell'anno scorso, dove il morale è sotto i tacchi, dove si sono presi fischi per settimane di fila, partita dopo partita. Cioè, peggio cosa di iniziare una stagione in questa maniera non era possibile. Cioè, quell'entusiasmo che eri riuscita a riportare sulla carta, sulla carta, perché poi lo stiamo vedendo che alla fine, come si dice, no? Sì, si chiacchiera durante l'estate, grande mercato, poi però c'è un giudice solo, che è il campo. Quindi iniziare peggio di così, non solo hai distrutto l'entusiasmo che avevi, che eri riuscita a ricreare, ma sei tornato, cioè rischi di tornare in quel mood negativo che avevi l'anno scorso.
10: Sì, un po' di pressioni c'erano e ora ce ne saranno ancora di più, no? Cioè, non c'è dubbio, perché abbiamo visto delle cose che non ci immaginavamo. Però a parte l'atteggiamento, Lorenzo, è chiara. E io dal punto di vista della fase difensiva continuo a stupirmi, perché cioè io non so quante persone abbia Gross nel suo staff, ma uno che insegni la fase difensiva, cioè anche oggi sul primo gol del Frosinone abbiamo visto un Dur che è andato a chiudere sull'esterno sinistro e sul centravanti c'era Attà. Allora, io i 4 gol di Roma li ho rivisti, ragazzi, ho fatto questo esercizio di masochismo, se voi andate a rivederli, sono pazzeschi per gli errori individuali compiuti dai giocatori. Allora, oggi contro il Frosinone cominciamo da questo, e quindi già arriva il buongiorno. Ma ci sono state tante altre occasioni in cui la difesa e tutta la fase difensiva ancora è arrivata impreparata. Per non parlare poi di come la Fiorentina ha coperto male il campo, per cui se mettiamo insieme tanti dettagli arriviamo ad un quadro che alla fine è veramente preoccupante, cioè è già preoccupante dopo 2 giornate, proprio perché e diventa ancora più clamoroso, diciamo, di fronte allo scintillio di tutti questi grandi ex. Cioè, io mi sono quasi commosso quando ho visto Batistuta che abbracciava Rui Costa, che hanno assistito a questo scempio. Per cui c'è questa volontà di sembrare grandi, anzi di sembrare stratosferici, quando in realtà poi va in campo una squadra piccola piccola. E questo è terribile. Io prima ho parlato di delitto sportivo, e ribadisco che oggi è stato celebrato nel peggiore dei modi un delitto sportivo di fronte agli occhi di tutti noi.
9: Cioè, sono domande per Angelo.
11: Provocazione da parte di Lorenzo da Torregalli, che saluto, ma invertire Grosso con Andrea Azzoli è una cosa da fare immediatamente.
10: Ragazzi, io non so cosa succederà.
11: Che molti, Angelo, perdonami se ti interrompo, ma do voce anche ai tanti altri che stanno scrivendo e continuano a mandare messaggi al 348-7513-933. Al di là delle scelte iniziali, della gestione dei singoli e di quello che poi chiede di fare ai vari reparti, non vedono in Grosso quel mordente che una squadra che vanta determinati giocatori dovrebbe poi trasmettere in campo. Tanti lo definiscono pavido, non solo appunto nelle scelte, ma anche in quello che poi chiede di fare e in come imposta la sua Fiorentina.
10: Allora, le scelte di Roma sono state talmente originali, insomma, che lui stesso se le è rimangiate giustamente pochi giorni dopo, no? E non stiamo a ricordarle, se no ci deprimiamo ulteriormente. Invertire Grosso con Andrea Azzoli, cioè siamo già a questo dopo 2 partite, vedo.
11: Guarda, lo scrive anche un altro ascoltatore ora, no, tra 3 partite in panchina c'è Andrea Azzoli.
10: Allora, io non so che cosa succederà, perché chiaramente Paratici, che si è preso tutte le responsabilità, compresa quella di scegliere Grosso, che è un allenatore che conosceva, è un allenatore che stima, ma è anche un allenatore funzionale per poter fare le scelte, sì, anche condividendole, però anche facendole accettare ad allenatore che è stato scelto e gli è stata data questa grande opportunità. E questo, insomma, diciamo, siccome non siamo nati ieri, tutti l'abbiamo capito. Detto questo, Grosso oggi, nelle immagini che ho visto, mi sembrava impaurito, cioè mi sembrava sgomento. Ora, io non ho ancora visto l'intervista, spero che non sia andato sorridendo
11: a farsi intervistare. Perché lunedì ne ha fatti arrabbiare tanti nel post partita.
10: Allora, io spero che non vada sorridendo, perché capisco il mood della comunicazione, però dopo aver preso 7 gol in 2 partite e aver perso quella che abbiamo visto oggi contro il Frosinone, il giorno centenario, ecco, se magari ci ascolta, io direi, ecco, non vada con il sorriso a dire che comunque c'è un progetto e sa che cosa fare. È un momento delicato, già un momento delicato per molti motivi, e quella di Andrea Azzoli per Grosso è, diciamo, una provocazione per ora. Vediamo come andrà contro il Torino, perché dei progressi ci devono essere, e vediamo anche che cosa farà Paratici in questi giorni. Io non so, io fossi Paratici, l'avevo detto anche la volta scorsa, se fossi Paratici oggi assisterei Grosso quando va a parlare, ma anche per dimostrare, se ci crede, che è l'allenatore veramente che ha scelto, sul quale punta nonostante tutto, e che ha ancora la fiducia di tutti, perché poi, ragazzi, i giocatori queste cose ve le avvertono subito, sono degli assi a fiutare l'aria, quindi spero che la società oggi si faccia sentire al di là della festa.
9: Angelo, grazie mille come sempre.
10: Ciao ragazzi, ciao. Buona serata a tutti.
11: Ciao Angelo.
9: Grazie ad Angelo Giorgetti. Andiamo ad ascoltare qualche nota audio.
12: Speriamo che Zirkzee non abbia visto la partita, se no non verrà nemmeno lui.
13: Mai vendere Ken, e ormai siamo ufficialmente in lotta per la quarta retrocessione.
14: Se si gioca così Grosso, altro che panettone, non mangia nemmeno la schiacciata d'uva. Ciao da Leonardo di Coverciano, mamma mia.
15: Vai vai Fabione, grande Grosso, che allenatore. Sei scelto anche, c'era una scelta quest'estate dopo la fase. Sarri, Allegri, Conte, c'era di tutto, però si è preso Grosso. Grande Grosso.
16: Ora, io di calcio ci capisco poco, non per nulla ho giocato con Di Benedetto, quindi questo vi fa capire il livello massimo che io possa capire di calcio. Però la domanda che vi volevo fare è: come gioca la Fiorentina? Cioè, difesa male, bassa, e riparte in contropiede, attaccano alti, pressing, uomo con uomo. Come gioca la Fiorentina di Grosso? Perché io ancora non l'ho capito. Aiutatemi.
17: Ragazzi, non si fa gol. E Pellegrino, su questa partita, per il suo ruolo, per le sponde, a me mi è anche piaciuto. Ma è tutto il resto, come ho detto, è inutile prendere Zirkzee se chi gli gira intorno è Gudmundsson e Mastantuono, perché anche Mastantuono, primo tempo, due, tre azioni, poi sparito, secondo tempo inesistente. Mernazze del Frosinone ha corso fino al 93esimo. Cioè, ma non, poi non sa cambi. Cioè, chi è il cambio di Gudmus? Chi è il cambio di Mastantuono? Cioè, ma ragazzi, ma siamo arrivati a tre giorni alla fine del mercato.
9: Allora, questi i vostri pensieri. Guarda, il come gioca la Fiorentina è la prima domanda che voglio fare a Luca Calamai. Ciao Luca.
18: Ciao Luca. Non c'è qualcosa di malvagio in questa partita così. Allora, secondo me potete tranquillamente rimettere tutto quello che ho detto dopo la gara di Roma e ci salutiamo, non vi faccio perdere tempo. Ancora la gente oggi se la prende con Grosso,
9: sì.
18: Perché c'è Grosso alle sue colpe, perché comunque quantomeno non è un allenatore fortunato, perché insomma quei due pali sull'1-0, se hai almeno un pizzico di fortuna, ma cioè è colpa di Grosso. Io credo che la Fiorentina, vada a memoria, è l'unica squadra che è andata a giocare una partita con un attaccante solo.
9: Sì.
18: È l'unica squadra che è andata a giocare due partite senza un attaccante esterno, dopo che abbiamo ironizzato, offeso fino alla settima generazione la precedente gestione tecnica, che non aveva consegnato nemmeno un attaccante esterno a Pioli. Hanno chiaro in testa che la Fiorentina ha bisogno di un terzino che marca. Noi non abbiamo un terzino che marca, ne abbiamo comprati 4, 3, 4, non ce n'è uno che marca, ma nessuna squadra in Europa non ha almeno un terzino che marca. E colpa è Grosso, lui l'ha sempre avuto, gliel'hanno dato, no, doveva pretenderlo, è certo, ma poverino, non è che aveva grande forza. Poi abbiamo comprato di tutto, ma non si è comprato un regista. Allora Unai non può fare regista, non ha i tempi del regista, e Fagioli è adattato,
9: esatto.
18: Cioè è stato consegnato ad allenatore una squadra, ma Dragusin in queste condizioni che l'abbiamo presa a fare?
9: Ma l'unica cosa che mi viene in mente, Luca, è per fare un favore al Tottenham di vecchia data,
18: no, non c'è,
9: per togliergli un ingaggio, perché non c'è altra soluzione.
18: Allora, oggi grossa colpe sì, ma oggi il colpevole è chi ha costruito questa squadra e non l'ha finita. E quindi mi dispiace, il signor Paratici è molto bravo, ma ha portato una squadra improponibile alle prime due giornate di campionato, e tutto questo è ancora più grave perché c'era la partita del centenario. È ancora più grave perché te non puoi... Io a mia memoria, ragazzi, io non conosco una squadra che non ha un attaccante di riserva.
9: No, no, non esiste. Non esiste.
18: Ma guarda, è una roba incredibile.
9: Ma poi scusami, Luca, ma poi scusami, Luca. Allora, noi siamo alle parole della settimana scorsa, no? Di quel disastro.
18: Io l'ho già dette tutte sette giorni fa.
9: Bene,
18: sette giorni non è.
9: Quel disastro comunicativo che ha fatto Paratici sette giorni fa, prima della partita con la Roma, su Ken, cioè oggi poi tu ci vieni a raccontare ancora che Ken va via soltanto se viene preso uno più forte o superiore, cioè o di pari livello superiore, allora, e non lo porti?
18: No, Ken deve giocare.
9: Deve giocare.
18: Ma devi fare tutto questo casino che hai combinato, raccontando che non è venuto all'allenamento, che l'hai buttato, tutto, perché tutte cose che l'ha fatto uscire volutamente la Fiorentina,
9: certo,
18: no?
9: Certo.
18: Allora, io ho letto che forse fra pochi minuti la Juventus fa giocare David.
9: No, sta giocando.
18: E David praticamente l'hanno già venduto. Cioè noi non l'abbiamo ancora venduto, non abbiamo comprato un'alternativa e non sta giocando. Ma guardate che e ve la prendete un grosso, ragazzi. Cioè, poi per carità di Dio, probabilmente anche io e te siamo in grado di fare quel poco che ha fatto questo allenatore nella crescita dei giocatori, ma soprattutto nel non opporsi. Certo, non ha forza, per carità di Dio, ma se l'allenatore è sbagliato, chi l'ha scelto l'allenatore?
9: Esatto,
18: ragazzi?
9: Esatto. E c'è solo Paratici, allora, c'è solo lui.
18: Esatto. Qui c'è una persona che ha speso 120 milioni e che ora ha 3 giorni per rifare la squadra.
9: Esatto.
18: Perché altrimenti il grande colpevole di questa catastrofe è Fabio Paratici.
9: Certo.
18: Ma non perché dice, ma prima, certo, perché a me era piaciuto tutto il prima, ma chi dopo? è tutto bello, tutto divertente, ma al momento della verità, che per me era l'inizio della Coppa Italia, quindi nemmeno la prima del campionato, non hai niente di quello che ti serviva. E poi, lo ripeto, se hai un allenatore come Grosso che gioca come il Frosinone dietro in ripartenza, è inutile che tutti i giocatori che fanno possesso palla nella tre quarti avversaria, a me, a te, non è questo il suo calcio. Devi prendere un allenatore diverso se vuoi fare quel calcio.
9: Sì, sì.
18: Ma al di là di questo, ma ci devi dare i giocatori nei loro ruoli. Quindi, mi dispiace, io non posso che ripetere quello che ho detto: 120 milioni spesi, quindi addirittura 20 milioni in più di quelli spesi l'anno scorso, ma l'anno scorso erano 120 spesi e una settantina, ottantina recuperati, erano 100 spesi e 70, 80 recuperati, qui siamo a 120 spesi e 40 recuperati, quindi siamo in una situazione ancora diversa. Ma non è questo il problema, cioè oggi Paratici deve rimettere a posto questo mosaico impazzito che lui ha creato. A questo punto, al di là di prenderli bravi, devi prenderli giusti, perché allora io vi dico la verità, cioè questa squadra manca di un coordinatore di gioco, di un regista, di un organizzatore di gioco. Ulai non porta organizzazione di gioco, è sempre fuori posizione, non sa mai dov'è. Non è questo. Fagioli l'abbiamo adottato e poi ne prendi uno, lo bocci, è rimasto, è giocato Dodò, sparisce Dodò, e gioca Fagioli, sparisce Fagioli, gioca Ranieri, sparisce Ranieri, cioè sembra il gioco, qui giochi ogni tanto sparisce qualcuno, deve andare a ricercare, cioè perché non c'è niente della squadra di Grosso. E allora non puoi prendere un allenatore se poi gli fai una squadra che è proprio l'antitesi del suo modo di allenare.
9: Sì, sì.
18: Quindi io mi dispiace, non ho grandi novità, non è successo.
9: No, oggi, ma vedrai, Luca.
11: Ma qui, guarda, c'è solo un elemento.
18: Quando io sento criticare Grosso, mi dispiace, perché Grosso ha le sue colpe, ma sono assolutamente marginali nei confronti di chi ha speso 120 milioni e ha messo questo capolavoro lì in campo oggi. Che oggi c'erano 120 milioni, ragazzi.
9: Sì, sì.
18: Quindi ditemi voi, se non è che c'erano tutti, più o meno c'erano, sì, tutti, Mastantuono, Attà, Pellegrino, Jimenez, Valdepeñas, Ulahi, tutti, c'era Dragusin, quindi c'è quei 120 milioni per questa roba?
9: Chiara?
11: Che c'è un elemento che viene chiamato in causa da alcuni ascoltatori che non vogliono certo sintetizzare tutto così, ma che si chiedono se possa essere un problema di condizione fisica che si aggiunge alle problematiche di cui già abbiamo discusso, perché tanti dicono non c'è nessuno dei nostri che corra al cospetto di nessun avversario in due partite, tre se sommiamo quella di Coppa Italia, sembriamo comunque estremamente indietro.
18: Allora Chiara, qui porto la mia esperienza e le parole di un grande maestro di calcio che era Nils Liedholm. Nils Liedholm diceva: stai attento, quando sei messo male in campo corri molto e corri male, per cui sembra che non corri ma in realtà corri male. Ecco, oggi il Frosinone ha corso bene, loro sapevano che cosa fare. Ma voi avete capito come può giocare a Fiorentina?
11: No.
18: Io non ho ancora capito, ragazzi. Io non ho ancora capito. Cioè, il gioco della Fiorentina, diamo palla a Mastantuono sperando che lui impegni.
9: Esatto. Sì, è la stessa cosa che ho detto durante la partita. Non puoi star dietro solo ai colpi di Mastantuono, che comunque è un ragazzo del 2007.
18: Allasse avanti a cercare qualche poveraccio, perché veramente Pellegrino, secondo me, chiede di tornare. Pellegrino è sfortunato. Prima c'era una squadra che non attacca mai. Ora c'è una squadra che lo mette in una condizione terribile, ma Pellegrino, guarda, secondo me ha fatto anche il suo alla
9: fine. Non ha fatto una brutta partita,
18: nel marasma generale, ma è Pellegrino, ragazzi, e ci sono livelli, certo. Nel calcio ci sono livelli, cioè Ken che sta bene se la vince da solo sta partita,
9: certo,
18: perché te li porta dentro il 4, ci sono i livelli nel calcio. Ecco, Pellegrino è di un livello che non è da primi 5-6 posti, ecco. Poi per carità, me lo tengo, mi riserva volentierissimo,
9: certo.
18: Ecco, e dice: ora piglio Zirkzee, bene, e come si gioca? Cioè, con Zirkzee devi uscire Pellegrino e devi giocare senza centravanti,
9: certo.
18: Ma chi gliela dà la palla a Zirkzee? Se devi rimettere Fagioli, perché ha ragione Fagioli. Allora, io sono uno di quelli che volevo Ulahi perché volevo vederlo, ma Fagioli è meglio di Ulahi per far quel ruolo, perché almeno un minimo di criterio di gioco ce l'ha. Quell'altro è dovunque, è un furettino, va a rompere le scatole a tutti, non sa
9: che secondo me serve tantissimo Luca, però.
18: Ma certo, accanto a Fagioli, accanto a Fagioli da ordine, lui va a aggredire tutti, e poi serve il Conè, l'uomo di grande fisico, di grande struttura, che tiene in piedi il centrocampo. Serve un terzino che marca. Cioè Jimenez l'hanno ridicolizzato nel primo tempo.
9: No, ma poi perde la testa, questo è completamente.
18: Ma non può giocare. Jimenez non può essere. Glielo dovessi dire via subito. Via, ma lui, João Mario, che te ne fai? Lì serve il terzino vero, quello di marcatura, quello che si stringe nella fase possesso palla, quello che ti. Ma oggi chi deve giocare contro la Fiorentina è semplicissimo, allarga gli esterni e li attacca sugli esterni. È troppo facile, no, lì sei veramente maladio, non hai. Ma guarda che fa questo, è una squadra fatta proprio strana,
9: male, Luca.
18: No, ma quello che mi dispiace, ora io ve lo ripeto sempre, io sono più vecchio di tutti voi, oggi c'era un tanto sentimento, sì. Guardate, da giorni sai come l'onda che monta, gente che era tornata allo stadio dopo tanto tempo, gente che era dispiaciuta di non poter andare allo stadio, ma che non vedeva magari andare alla festa. Ecco, questa è veramente non una doccia gelata, è una cattiveria.
11: Luca, cioè, ci ha scritto che è andato via dallo stadio.
18: Lo capisco.
11: E questo fa male.
18: Guarda, ho sentito, quello ha detto Andrea Giannattasio, che dice: io sarei andato via. E la giustissima risposta di Lorenzo, che ha detto: no, perché dobbiamo avere rispetto dei grandi campioni che sono venuti, e ha totalmente ragione. Ma oggi è un tradimento questo.
9: È però un tradimento. Paga chi non deve pagare, Luca. cioè, capito, Rui Costa che torna a Firenze e
18: non
9: al Franchi,
18: merita di questa, cioè, roba.
9: Batistuta che comunque si fa il volo transoceanico, Terim che se ne viene dalla Turchia, questi si meritano, che per loro lo, già si devono fare una festa dentro uno stadio che è una vergogna, è già
18: sì,
9: questo.
18: Perché prende tristezza, poi quello stadio prende tristezza, esatto. Questa festa sarà una tristezza. Datemi Dunga vero, e già questa squadra cresce del 20%. No, ma perché servo questo? Cioè, chi dovrebbe costruire le squadre? Questo lo deve sapere. Ci sono dei ruoli che sono basilari, va bene? Allora, i ruoli basilari sono il portiere, e ti devo dire, De Gea a me sembra un vecchiato di colpo. Mi dispiace che detto da uno a 70 anni ci ho coraggio. E Dragusin, io pensavo fosse il grande leader, alla fine, ragazzi, aggrappiamoci a Ranieri, da Feretta a Luna, aggrappiamoci a Ranieri, è tutto dire. In mezzo al campo non c'è un leader, non hai centravanti, come cavolo poi.
9: No, non c'è un esterno d'attacco, a posto.
18: Ed è colpa di Grosso.
9: Certo. Sì, sì.
18: Dai, cerchiamo.
9: Va bene, Luca, grazie. Come
18: ciao,
9: sempre, a domani. Ciao. Grazie a Luca Calamai. Andiamo ad ascoltare le parole di Grosso a DAZN.
19: Oh, buonasera a voi. Mister, dunque, una serata chiaramente molto negativa. La prima domanda da fare, secondo me, è quale è il problema a questo punto, perché sono passate appena due giornate, ma evidentemente un problema ci deve essere, perché la Fiorentina subisce tantissimo, non segna, ma subisce tantissimo, e quando una squadra già comincia a subire così tanto inizio il campionato, un problema ce l'ha.
20: Beh, sicuramente sì, avremmo voluto in questa giornata fare un risultato sicuramente diverso. Abbiamo mostrato tante fragilità, tante leggerezze sia caratteriali che strutturali. C'è tanto lavoro da fare, qualcosina da cui ripartire lo possiamo trovare, perché poi nei numeri lo possiamo trovare, però le fragilità che abbiamo mostrato sicuramente ci dicono che bisogna partire dal stringersi, rafforzarsi, completarsi e lavorare tanto, perché ovviamente ci sta tanto bisogno di lavorare.
19: A voi, ragazzi.
21: Fabio Bazzani.
22: Sì, ciao Fabio, ben trovato. Allora, secondo me, ovviamente, riconosciuto anche dal Vini, questo è un risultato che non rispecchia l'andamento della partita. Il 3-0 è pesante, con questo il Frosinone ha meritato la sua vittoria, perché voi sotto l'aspetto comunque delle occasioni, anche della proposta, avete fatto, avete preso in mano anche la partita, dopo un quarto d'ora chiaramente avete rotto il ghiaccio. Però, Fabio, non posso non chiederti se non ti preoccupa non tanto i 7 gol, che sono tanti, ma come avvengono. C'è una squadra che ha qualità, che può dominare le partite, però secondo me deve partire dal presupposto che su un calcio d'angolo non posso prendere il 2-0 perché sono molle e vado giù nel contrasto. La percezione del pericolo del terzo gol, la palla sopra, la devo leggere prima. Cioè, io chiedo se queste situazioni sono le prime su cui andrai a lavorare, perché poi se no puoi avere tutto il talento e la tecnica in mettere giocatori dal mercato, ma le fondamenta si fanno fatica a trovare.
20: Analisi perfetta che condivido appieno. Ci sto battagliando tanto, dobbiamo metterle quelle fondamenta, perché comunque avere tanti bei quadri, poi se non sai dove appoggiarli, se non hai il muro che te li mostra, sicuramente diventano fine a se stessi. Abbiamo delle qualità sicuramente, dobbiamo completarci, dobbiamo strutturarci sotto tutti i punti di vista, perché abbiamo mostrato delle grandi fragilità, però pensavamo sicuramente di poter fare meglio. Sappiamo che dobbiamo attraversare tante difficoltà, io lo so benissimo, c'è tanto lavoro da fare e bisogna partire da quelle cose che hai detto tu, perché per poi tirare fuori le qualità, perché comunque le occasioni le abbiamo create, le opportunità le abbiamo avute anche tante, però non possiamo concedere o dare questo tipo di sensazione, che basta così poco per comunque creare, destabilizzare e crearti delle difficoltà. Quindi dobbiamo lavorare tanto, lo so, lo sapevo, ovviamente oggi ho avuto anche la conferma, e metterci dentro, tirarci sulle maniche e provare a fare sicuramente meglio.
2: mister, come si costruisce un gruppo solido, una squadra di quelle anche no attente in fase di non possesso, perché sono arrivati, come diceva giustamente Fabio, e lo sappiamo, tanti giocatori di qualità, però come diceva lei, come ha risposto lei, i quadri, se non si ha il muro dove appenderli, insomma, sono un po' fine a se stesso. Quindi io le chiedo come si riesce a costruire in così poco tempo anche un'amalgama per uscire anche dalle situazioni difficili.
20: Beh, in poco tempo è dura, ovviamente il tempo è passato e continua a passare, quindi siamo dentro alle difficoltà di un campionato che ti mette sempre davanti tantissime insidie, e quindi dobbiamo essere bravi ad accelerare, a metterci in discussione e andare a punzecchiarci per trovare questa solidità. Ovviamente finirà tra pochi giorni quello che è tutto questo mercato, questi movimenti che ci sono, e capiremo quelli che siamo, e insieme, con tanto lavoro, tanta umiltà, tanta disponibilità, dobbiamo essere bravi a tirare su la struttura che poi sostiene quelle che sono le qualità della nostra squadra.
22: Fabio, per chiudere, delle criticità e delle cose negative ne abbiamo parlato, però secondo me non bisogna poi farsi annebbiare di quelle che sono viste invece in maniera positiva, e Mastantuono secondo me è una di queste, perché è un giocatore che può determinare in maniera incredibile. Quando riuscirete ad avere una struttura e avere le distanze giuste a accompagnarlo, è un giocatore che manda, è un giocatore che viene dentro e calcia, veramente può fare la differenza. E ti chiedo a che punto è fisicamente, perché l'ultimo quarto ore 20 minuti è chiaro che non aveva più la gamba per sprintare.
20: Poi il finale della gara di oggi, purtroppo a livello offensivo avevamo poco da provare a proporre, stavo provando a mettere Brando Mazzeo, però poi la partita è andata in una direzione sbagliata e quindi ho cercato di riconsolidare un po' la squadra. E Franco sta molto meglio di quando è arrivato, sta crescendo, c'ha grande talento, grandi qualità, le ha mostrate così come le hanno mostrate altri ragazzi, però abbiamo mostrato anche delle fragilità e delle leggerezze che dobbiamo essere bravi ad eliminare, a colmare, a limitare, perché sennò poi le partite diventano difficili se basta così poco per andare così tanto in difficoltà. Lo sapevamo, purtroppo lo stiamo scoprendo. Quando c'è da fare tutto da capo, comunque non ci vuole il tempo, ci vuole il lavoro, ci vogliono le qualità all'interno per strutturare una squadra che sia degna dello spettacolo che abbiamo visto oggi, perché oggi questo stadio ci ha aiutato, nonostante meritassimo non tanto fino alla fine, però ci abbiamo provato a mettere dentro tutto quello che avevamo. Quello che avevamo non basta in questo momento e dobbiamo essere bravi tutti noi a dare qualcosina in più e cercare di far salire di tanto il nostro livello.
2: Grazie a mister Fabio.
9: Allora, queste le parole di Fabio Grosso. Noi torniamo da Tommaso Loreto. Tommaso,
4: eccoci qua dal Franchi, direi, nel momento più difficile anche per chi è in campo ad avviare la festa, perché come sentite sono le voci e le dichiarazioni in dopogara in campo, quindi ancora la festa di fatto non è partita. Interviene qualche tifoso, però è chiaro che siamo tutti a sedere ancora intontiti da questi tre schiaffi che fanno il paio con i quattro di lunedì scorso. E allora va bene, li prendiamo, ci teniamo le guance rosse col segno delle dita e la prendiamo come insegnamento, perché dal mio punto di vista veniamo da un'altra estate dove abbiamo beatificato tutto e tutti, dove abbiamo anche noi colpevolmente pensato che bastasse un colpo di spugna per risolvere tutti i mali, e invece i mali sono tanti e profondi questa Fiorentina, quindi maghi e di messia che arrivano con la bacchetta, cambiano tutti, ci siamo accorti non ce ne sono. Il 29 d'agosto la rosa è totalmente incompleta, l'allenatore non ha dato una minima idea di gioco, fisicamente siamo indietro, bel bagno di umiltà e realismo per tutti noi che abbiamo

0: Oh, perché noi abbiamo, ce lo ricordiamo, non è passato tanto tempo, purtroppo sono passati tipo 13 anni, che non è tantissimo, quando la Fiorentina, che veniva da stagioni di anonimato assoluto, prende Vincenzo Montella, prende Edoardo Masià insieme a Daniele Pradè, Daniele Pradè prende i giocatori in Italia, Edoardo Masià li prende all'estero, arrivano Borja Valero, Gonzalo Rodriguez, Pizarro, Aquilani, Ilicic, e viene costruita una squadra per l'idea che ha l'allenatore. Viene scelto un allenatore che viene dal Catania, che potrebbe essere tranquillamente paragonabile al Sassuolo, che ha un'idea, e viene costruita una squadra per la sua idea. Quindi se tu scegli un allenatore che viene dal Sassuolo e poi fai la squadra come ti pare a te, perché devi fare il favorino al Tottenham, perché devi dire hai visto me son bravo e prendo il difensore brasiliano, perché hai visto me son bravo che vi dico che Ulaino non lo prendo, però poi lo prendo e lo prendo dal mondiale, e vi dico che Mastantuono non mi interessa, però poi lo prendo anche se vi ho detto che non vi interessa, e quindi hai visto me son bravo io, e poi vi dico anche che Ken non si vende, perché la Fiorentina, il centravanti la prossima stagione della Fiorentina sarà Ken, e poi arrivi dopo 3 settimane e Ken lo vendi, o forse non sei neanche troppo brava a venderlo perché ancora è qui e quindi te non l'hai venduto e non hai nemmeno il sostituto che ci viene a raccontare che lo prendi migliore, di pari livello o migliore, e quindi la bacchetta magica ci può anche essere, ma ci vuole una direzione, ci vuole un lavoro insieme, non che prendi un allenatore che fa il 4-3-3 e non gli compri gli esterni e gli vendi la punta con cui lui ha lavorato tutta l'estate il 29 d'agosto, perché così non si fa, così non è lavorare. Creati una società, fattela da solo, fatti il mercato da solo e gioca da solo, cioè è questo il discorso che faccio io.
1: Non fa una piega, no, ma io infatti guarda, tantissimo stanotte nell'editoriale parlo di doppia responsabilità e quindi non ho niente da aggiungere, ma anche in questo noi, come dire, abbiamo accompagnato ogni scelta della società e quindi riparandoci celebrandola, e siamo stati troppo buoni, abbiamo sbagliato, perché in questo momento c'è una squadra in campo totalmente incompleta, senza né capo né coda. È anche vero però che dopo il lunedì ne prendi 4 a Roma, la fase difensiva stasera si lascia completamente basito. Ulai e Fagioli alternativi, a me Ulai regista davanti alla difesa mi ha lasciato abbastanza perplesso, e poi comunque parla lunga a Pellegrino, oppure vediamo cosa inventa Mastantuono. È chiaro che Grosso non è l'unico colpevole, anzi in questo momento sono probabilmente più evidenti le responsabilità di chi ancora non gli ha completato il gruppo, e anzi secondo me ha gestito la vicenda Ken male. Io non mi aspettavo potesse avere queste ripercussioni, e invece evidentemente le ha avute, anche solo a livello tecnico, perché questo Pellegrino è lontano anni luce da Ken, e abbiamo pagato moltissimo l'assenza di Ken lunedì e stasera, però al tempo stesso anche come atteggiamento, e anche stasera secondo tempo sei stato nullo, è uscito dal campo Mastantuono, come brillantezza si sono visti 3 passaggi di fila. Io, se giustamente citavi Vincenzo Montella, pronti via, Montella era uno che dava un'impronta alla sua squadra, italiano, pronti via, vedevi un'idea chiara. Io della squadra, delle idee di Grosso, oggi vedo un tentativo di rimettere in campo la squadra Ivanoli, ma ad ora i risultati sono quelli di Violi, 7 gol subiti e 0 fatti, quindi responsabilità della società, grande ritardo a questo punto sul mercato, e un allenatore che sento in difficoltà, stasera ha ripetuto 18 volte, ci sono fragilità, le vediamo, proviamo a lavorarci sopra, perché anche stasera, sì, Mastantuono fortuna sui 2 pali, ma il Frosinone non ha rubato nulla, il campo ti ha ti ha veramente schiaffeggiato. Sì.
2: E molti ci ricordano l'episodio dubbio col calcio di rigore a favore del Frosinone, soprattutto la decisione dell'arbitro di graziare Jimenez quando gli ha dato il giallo e poteva punirlo anche in maniera più severa. Direttore, se mi permetti, rispondo intanto a Paolo che ci scrive: ma se codesta redazione ha sempre detto che Paratici è un fenomeno, la redazione però è composta di tante persone.

0: Ognuno risponde per se stesso, non c'è una linea editoriale e quindi chi magari si è sbilanciato in tal senso, Paolo, potrai chiamarlo in causa e risponderà per quella che è la sua chiave di lettura e prospettiva. Ci sono tanti messaggi per te, poi,
1: vabbè,
0: Lorenzo.
1: Ma io che ho appena detto, cioè su quello che disse Paolo, sì. Io ho appena fatto mea culpa.
0: Sì, sì.
1: Perché io per primo, qualsiasi scelta ai paratici, bene, bravo, bis. E soprattutto, guarda, stasera sono deluso anche per l'atteggiamento in campo, perché mi aspetto un'altra aria al Viola Park. Io mi sono definitivamente spaccato le zone più recondite del corpo a vedere questa squadra che a fine partita va a prendere i fischi sotto la curva. Dopo 3 mesi siamo sempre a una squadra che nel secondo tempo si arrende, hanno incassato il terzo gol, è a fischio finale, capino basso, sotto a pigliare i fischi. Allora si torna lì, mi riparte la vena al Viola Park dal martedì al venerdì, anche con nuovi dirigenti, ma uno che gli dica fuori le palle, basta andare a prendere fischi a testa bassa, piuttosto finite in 7 le partite invece di andare a pigliare fischi a testa bassa.
2: Sì, sì.
1: E invece nulla, siamo ancora qui, siamo ancora con i calciatori sospesi come Ken, e dopo 2 anni ora ci hanno raccontato, poi ritardi, vuole andare via, sono 2 anni e si fa bellamente i cazzi suoi il signor Moise Ken. C'era bisogno si informassero del ritardo e delle multe, le multe le dovevano fare dal primo giorno. Questi aspetti mi deludono molto, perché vedete siamo fermi agli atteggiamenti, forse a quelli soliti. Sentito un dirigente, direttore generale Ferrari, dice beh, sono tutte le presupposti stasera, come non potremmo fare una grande prestazione? Ecco, si è visto che bella figura avete fatto davanti alla storia di questo club. Peccato, perché fammelo dire, la Fiorentina ha organizzato una festa strepitosa, ho visto il pranzo, ho visto tutti gli ex in tribuna, erano stati bravissimi. In questa ragione, Angelo, in campo la squadra, chi l'ha costruita, l'allenatore, stasera ci hanno fatto veramente uno scherzo nel cazzo.
0: Sei pronto, Lorenzo? Vai a rispondere. Intanto Alan, togliete il microfono al conduttore, ma che siete grulli, gli ho chiesto spiegazioni ma non me ne ha date.
2: Certo.
0: Tommy, non si può sentire una roba del genere, non aspettavate altro.
2: Bene.
0: E poi c'è Stefano che ti dice sei un conduttore con delle precise responsabilità, datti una regolata.
2: E quali sarebbero?
0: In coda poi si aggiunge Marco che non ha capito che noi prima di tutto siamo giornalisti e ci scrive troppo facile a criticare, bel tifoso che sei, te sei uno che se andiamo in Serie B festeggi strisciato. Gli ricordiamo che prima di tutto noi siamo qui a lavorare, se vuole sentire le dirette a caldo fatte dai tifosi apra Facebook
2: voglia,
0: e si diverta.
2: Ho una tessera e dico quello che penso, poi se qualcuno è più bravo di me può venire qui, parla con Tommaso Loreto, gli chiede se può fare lui la trasmissione al posto mio e se poi gliela fa fare io mi faccio da parte, però io dico quello che penso e lo dirò sempre, perché non sono qui a fare il tifoso della Fiorentina, senza ombra di dubbio. Tommaso, vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, ma tanto ragazzi ormai siamo abituati, no?
2: Sì.
1: Soprattutto quando le cose vanno male e quindi ci siamo abituati parecchio, è chiaro che noi dobbiamo dare dei giudizi e il tifoso no. Quindi c'è chi li vive male e chi invece accetta più serenamente il punto di vista altrui. Io stasera mi sento di dire, come al solito, quest'estate grandi processi di beatificazione, stile stasera come facevo anch'io, stasera gol e spettacolo, stasera fa 3 gol, stasera tacchi e dabone, e invece non siamo a nulla. Il cantiere è ancora molto aperto, siamo in grande ritardo. Grosso vedo che a Stazzone ha detto inutili quadri senza un muro per appenderli. Insomma ragazzi, i muri mi risulta si tirino su molto prima di appendere quadri, quindi non vorrei fossero state fatte delle scelte particolarmente sbagliate quando c'era da buttare le fondamenta. Non stiamo dicendo che è tutto sbagliato, è tutto da rifare. Io personalmente sto dicendo e credevo si fosse molto ma molto più avanti.
2: Sì, allora Tommaso, da sentire insieme le parole di De Gea, che ha parlato a Dazon, che comunque ci ha messo la faccia, sentiamo un po'.
3: Sandro, Troncone, a voi Ale. Buonasera.
4: Buonasera David.
5: Buonasera.
4: Tu fai parte del gruppo che l'anno scorso ha vissuto una delle stagioni più difficili della storia della Fiorentina. I fischi di questa sera al termine della gara sono fischi che arrivano da quella stagione, dal passato. La gente, forse i tifosi, forse hanno ancora un po' di paura, che si rispecchia nelle prestazioni di questo inizio di stagione, secondo te?
5: No, per me questi fischi vengono di quella prima partita che abbiamo giocato. Abbiamo perso 4-0 e 3-0 oggi in una partita anche speciale, soprattutto per i tifosi, per quello che vogliono bene alla Fiorentina, e prendere oggi un 3-0 a casa, una partita così tanto importante per noi, per la storia del club. Sono normali questi fischi e dobbiamo iniziare subito a lavorare di più, perché non possiamo prendere 7 gol nelle prime due partite.
4: Ragazzi, vi ascolto.
3: Fabio Bazzani.
6: Ciao David, no, io ti volevo chiedere, ho parlato un po' col tuo allenatore prima, no? È chiaro che il tema è questa un po' fragilità difensiva che state dimostrando sia a Roma che stasera, perché poi sotto l'aspetto del gioco avete creato anche delle occasioni, però troppi gol subiti. Tu da dietro, no? Intuisci le problematiche un pochino che vi hanno accompagnato l'anno scorso, quindi un pochino poca cattiveria, troppa fragilità, poca percezione del pericolo, o pensi che sia ancora un problema magari di identità, di distanze che il nuovo allenatore deve riuscire a darvi e farvi capire?
5: Per me è un pochino di tutto, che l'hai detto te, un po' di mancanza di esperienza tra di noi, perché oggi per esempio eravamo 3 difensori nuovi con rispetto all'anno scorso, ma anche la cattiveria, la furbizia di tante palloni, tante occasioni che hanno avuto loro e sembravano troppo facile, con 1, 2, 3 passaggi erano quasi in porta, e dopo una palla inattiva, tutto troppo facile per me, ma anche la distanza tra di noi, no? È la distanza perfetta tra gli attaccanti, tra il mezzocampo, tra la linea difensiva, non è perfetta, è chiaro, è questo che dobbiamo lavorare. Abbiamo tanti giocatori nuovi, tanti giocatori di qualità, e sappiamo che è l'inizio, ma dobbiamo capire subito dove siamo, in che squadra stiamo giocando, e giochiamo per tanto, e questo lo dobbiamo capire subito e lavorare bene e andare avanti, essere positivi, perché abbiamo una squadra con tanto talento e dobbiamo imparare subito a non prendere queste gol così tanto facile.
3: È vero David, voi avete una squadra con tantissimo talento e tu sei un giocatore di grande personalità, quindi ti chiedo, com'è messa questa squadra a personalità, la leadership di questo gruppo? Perché poi, come nella passata stagione, nei momenti difficili che si vede il gruppo, la squadra, ma anche quelli che sono arrivati possono alzare un po' il livello e riuscire a fare un campionato diverso anche rispetto all'anno scorso.
5: Per forza dobbiamo fare un campionato molto di meglio dell'anno scorso. Dobbiamo capire, come ho detto, dobbiamo avere un po' di responsabilità anche individuale, partendo di me come capitano, come giocatore più esperto della squadra. Devo fare capire a tutti dove siamo, l'importanza di giocare bene, di andare con cattiveria alle partite, di prendere 3 punti a tutta costa. Ma manca un po' di lavoro, perché hanno arrivato giocatori nuovi, come ho detto prima, e dobbiamo migliorare. Mi fa male questa partita, perdere in una giornata così tanto importante per questo club.
3: Grazie Davide, in bocca al lupo.
2: Allora Tommaso,
1: non lavorare di più, che è più di un anno si sente dire bisogna lavorare, devo lavorare di più allora.
2: Sì, no, sono d'accordo, ma siamo anche stanchi di sentire questa roba. Siamo anche stanchi di sentire questa roba. Siamo stanchi.
1: Esatto. Poi dispiace, io lo so che è il 29 d'agosto, sono 180 minuti, è presto, e quindi è giusto ribadire, non so, giudizi definitivi, però nel calcio il tempo lo sappiamo. È molto più rapido, ancora di più se hai un anno come quello passato alle spalle, quindi forse una settimana fa c'era da accelerare, secondo me, c'era da capire, c'era da accelerare, evitare di giocarsi almeno le prime due giornate di campionato, perché era importante partire bene, invece peggio di così non potevi partire.
2: Assolutamente no. Poi è chiaro, no, che ci scrivono per esempio anche: ma se un allenatore, questa squadra data un altro allenatore, avrebbe fatto sicuramente, non avrebbe perso 3-0 o 4-0. Ora l'ho perso, eccolo qua. Sì, buonasera. Paratici avrà sicuramente qualche colpa, ma non mi dite che questi giocatori allenati da un altro allenatore possono perdere 4-0 o 0-3 in due partite. Ma l'allenatore ha scelto lui, cioè, se no sembra che l'allenatore lui l'abbia trovato qui, gli hanno dato carta bianca anche su questo. Siamo partiti anche d'estate dicendo: no, Vanoli 90%, quello che avevano fatto girare come messaggio. Cioè, è stata una presa per i fondelli totale, e però è tutto fatto, scelto tutto quest'anno, e oggi dopo due partite non siamo neanche a settembre e siamo a meno 7 di differenza reti con 0 gol fatti.
1: Sì, io non lo so in questo momento le percentuali, ripeto, per me sono condivise le responsabilità, poi sarà il partito di vedere più in chi ha costruito questo gruppo, stravolgendo con 9 cambi, quindi anche lì ci vorrà pazienza, però è chiaro che non puoi partire così male, e chi invece li mette in campo. Per l'angolo della metafora del tono, chi c'è in regia stasera?
2: Tonelli,
1: diciamo che io domani arrivo senza uno straccio di scaletta, eppure con le idee molto poco chiare su chi chiamare. Al tempo stesso Tonelli arriva dopo 7 spritz, e mediamente si fa prima di andare in bicicletta, va in regia, guarda Inter Pistoiese, si distrae, robe varie, va a finire la trasmissione inascoltabile tra me in diretta, che dovrei gestire ma non ho scaletta, non ho idee, non ho fissato collegamenti, e dall'altra parte Tonelli in evidenti condizioni precarie, quindi poi alla fine vengo fuori 8 ore di radio inascoltabili. Questo temo in questo momento stia un po' emergendo nella Fiorentina, tra appunto chi l'ha costruita e chi la metta in campo. Intanto io lo voglio dire, c'è praticamente uno di noi in questo momento in campo, che è Massimo Marianella, insieme a Federico Russo, il volto, la voce di Radio DJ, che sta portando avanti questa fase interlocutoria, un po' di solidarietà verso loro che sono in campo, verso i colleghi anche del sito ufficiale, perché ripeto, la festa ancora non può partire ufficialmente con i tanti ex e tutto quello che è organizzato, perché sei dopo gara, e dopo gara è negativo, e quindi non è che abbiano per ora di fronte un pubblico entusiasta o eccitato in vista di questa festa, e quindi forza e coraggio, e appunto ora spazio al nostro Massimo Marianella.
2: Ma come spieghiamo anche a chi ci ascolta, Tommaso, come si sta sviluppando la serata e perché non può partire ufficialmente la festa?
1: Perché, per quello che avevo capito, l'obiettivo è chiudere tutte le operazioni relative alla partita, quindi anche con il dopogara, fosse solo poi per meri questioni di diritti e di interviste che devi fare, quindi poi c'è ancora, immagino, la sala stampa, quindi i tempi sono dilatati, quindi far partire ora la festa magari con Grosso che è in sala stampa a rispondere a tantissimi colleghi non sarebbe molto smart. Quindi poi, se non avevo capito male sui programmi, l'intenzione è quella di partire tra le 22 e le 22:30, e questa è una fase interlocutoria nella quale si prende tempo. Comunque le luci si sono spente, la torre di Maratona è interamente illuminata di viola, a bordo in campo è stato messo un palco con simbolo della Fiorentina, poi ci sono Russo e Marianella, in questo momento stanno parlando, una DJ a bordo campo e tutte le squadre giovanili a sedere praticamente di fronte al parterre di tribuna. Molto romantica questa atmosfera viola, con questo fumo che si mischia alle luci, che personalmente mi riporta a Montesole, dove ieri sera la reunion dei CSI è stata di gran lunga meglio della Fiorentina.
2: Di sicuro, anche perché poi ti hanno permesso di arrivare alle due in radio, quindi direi perfetto.
1: Dress like a rose, peraltro, vogliamo dirlo, 3 ore di grande radio, questa notte, intrattenimento, informazione, cultura, tanta roba insomma.
2: Cultura?
1: Molta cultura.
2: Bene, bene, bene, sono contento. Senti, facciamo una pagella al volo?
1: Sì, tanto guarda, si fa in fretta, fra l'altro notavo che collimano molto anche con quelli dei colleghi del mondo viola. De che è da 5, perché su tutti e tre, insomma, non sono papere, però non è nemmeno miracoloso su nessuno dei tre, quindi è un 5 pieno, la difesa male, peggiore ovviamente Dragusin, un 4 pieno che fa il paio, un 4 e mezzo di Roma. A Roma avevo detto che la prima, non volevo essere severo, questa è la seconda, ci ha dato il bis, era da 4 a Roma, è da 4 stasera. Pongracic non va molto meglio, 5 pieno per lui, tra l'altro lui aveva rischiato in avvio di ripresa di vedere incassare il terzo gol sul colpo di testa di Monterisi, quindi 5 a lui, 4 a Dragusin, 6 a Vieri che entra al posto del croato, ma insomma lì la gara è chiusa come è chiusa la gara quando entra João Mario senza voto, 4 e mezzo invece a Jiménez che peraltro rischia tantissimo con quel rosso, con quella reazione scomposta. L'ho visto girovagare spesso anche sulla sinistra offensiva, fa il destino destro, ma l'ha stato a tratti veramente imbambolato, quindi 4 e mezzo anche per Jiménez. Valdepeñas un po' meglio, ma insomma la sufficienza non c'è a dire, ha mancato anche su qualche assistenza nel secondo tempo, 5 e mezzo allo Spagnolo. Nel frattempo centrocampo Tur 4 e mezzo non pervenuto, non arriva nemmeno al tiro, manca assolutamente Diga lì in mezzo, certo non l'aiuta nemmeno Attà che a me stasera delude molto, 5 pieno, ha anche qualche responsabilità sui gol, per esempio sul primo dove è dietro all'uomo e stasera non è veramente le carte del pesce in quella posizione, non entra mai in partita. Anzi no, pensa, mi è scappato proprio 4 e mezzo ad Attà, quindi l'ho messo sul piano di indurre. 5 pieno a Ulai che qualche recupero l'ha fatto vedere, ma nella prima parte del primo tempo poi è lentamente uscito dalla gara. Ripeto, io mi sto già interrogando se possa essere lui il regista. Mandragora, che gli vuoi dire, entra, la partita è finita. Io francamente ho dato il 5 e mezzo a lui, a Fasoli, ma boh, nemmeno perché la partita è chiusa. Ma Santuano alla lunga perde brillantezza, forse pecca anche un po' di egoismo, certo è l'unico che ci prova, l'unico è quel talento del quale parlava De Gea, continua a farcelo vedere in buone dosi, però stasera non se la può arrivare alla sufficienza, lo tengo sul 5 e mezzo. È comunque molto meglio nel 4 e mezzo che si prende Gudmundsson con la generata anche nell'ammunizione, anche lì poteva essere più grave. Male l'islandese anche per la poca cattiveria sotto porta, aveva avuto una grande occasione nel primo tempo, forse l'unica cosa buona aveva fatto Pellegrino e l'aveva chiamato al tiro, già che ci siamo, 5 pieno anche all'argentino che io devo assolutamente capire, che vi arrivo a dire lo vedo correre con difficoltà, poco sotto della corsa, quindi diciamo che lo voglio rivedere. Bressanini forse è quello che un pizzico si ha provato, ma insomma i subentranti stasera sono stati virtuali, e a Grosso puoi dire quello che vuoi, ma anche stasera sono 3 pere, 0 gol fatti, mai partita, e quindi 4 e mezzo anche per lui, caselle ovviamente brutte.
2: No, è fuori discussione, insomma non c'è possibilità di fare altrimenti, mentre guarda stanno riproponendo adesso prima il gol di Comuzzo e poi quello di Berardi. A questo punto Tommaso, ora stasera c'è questa festa che doveva essere, non poteva, doveva essere assolutamente diversa, con tutto un altro mood, però non è così. Domani è domenica e mancano 3 giorni alla fine del mercato, anzi meno, perché il mercato finisce alle 20 del primo febbraio, quindi c'è 30-31 e 20 ore del primo febbraio. Che cosa ti aspetti così su due piedi?
1: Niente, perché intanto ora magari ho fretta, poi c'è la festa, però temo che anche stasera un punto di vista dirigenziale non arriverà, come non è arrivato a Roma, ed è sbagliato. Secondo me bisognerebbe spiegare in questo momento, ma non credo che arriverà. Per quella che è la mia visione, nella chat della squadra ora dovrebbe già girare l'allenamento di domani, anticipato alle 8:30, perché comunque stasera tutto dovevi fare purché perdere male, quindi domattina ci si ritrova verso 8:30, belli freschi di prima mattina, ancora non fa caldissimo, si fa due chiacchiere su come si deve stare in campo, su come non si deve uscire dal campo, è già successo a Roma, quindi è un bis anche 8 del mattino, guarda, e non so se succederà. Però ti ripeto, la cosa che più mi dispiace è che non so se arriverà, non scuse, ma una spiegazione su come siamo messi. Credo che non ci diranno niente, aspetteremo martedì per capire come va a finire con Girze, sì per loro, e speriamo che dopo martedì poi si seguino che idea di calcio hanno in testa, perché io Paratici l'ho sentito parlare moltissimo del progetto a lunga scadenza, i prossimi 4 anni, però ecco, se ora comincia ad andare anche un po' nel pratico di quello che si vuole fare tra una settimana, da settembre in poi non è un male, è giusto avere in testa l'obiettivo finale, ma bisogna anche convivere con la quotidianità, e ripeto, qui siamo partiti malissimo.
2: Allora Tommaso, guarda, poi dopo la manderemo la conferenza stampa come sempre, però ti voglio portare
1: guarda, vai. Ho visto un titolo apposto, vai pure, se è sul titolo di grosso,
2: certo,
1: dalla sala stampa,
2: certo, io leggo,
1: allora non ci parlano con Paratici, vai,
2: leggo da firenzeviola.it la domanda: da dove nasce la scelta di non portare Ken? Mi avrebbe fatto piacere averlo oggi, anche solo per uno spezzone di gara. Se avessi potuto, lo avrei fatto anche prima del 3-0, chiaramente con il riferimento alla scorsa settimana. Mancano pochi giorni, se Dio vuole finirà questo tran tran. I fischi sono giusti, vabbè, questo poi mi avrebbe fatto piacere averlo oggi, anche solo per uno spezzone di gara. Lo incrocio con tutto Mercato Web del buon Niccolò Righi in live. Mi avrebbe fatto piacere averlo anche solo per uno spezzone, perché la sua energia ci stava utile, e forse lo avrei messo in campo. Tra pochi giorni il tran tran finirà e capiremo quelli che siamo e ci metteremo a lavorare forte.
1: Mi sembra una bella bomba,
2: mi sembra anche, no, a me, mi sembra anche a me. Sì.
1: Non una top, non so a dar aggettivi, però un allenatore che dice avessi potuto io l'avrei portato in panchina, ma insomma dopo 3 giorni in cui la Fiorentina ce l'ha dipinto come Satana, Ken, e lo dice uno che lo sapete, è che lo trovi simpaticissimo, Ken. Non so che dirvi, so che dirvi, perché non me l'aspettavo questa uscita dell'allenatore.
2: Tosta, cioè.
1: Sì.
2: E ci sta anche, ti dico la verità, perché comunque sia tu allenatore che ti senti attaccare, perché tanto è inutile che poi ci vengano a dire che i siti non li leggono e che le radio non l'ascoltano, perché leggono benissimo tutti i siti, sanno benissimo tutto, e quindi quando poi ti senti attaccare giornata dopo giornata, giorno dopo giorno, arrivi a un certo punto dove magari vuoi anche rispondere. Mi sembra abbastanza normale, però è una prima, non so come la definirei, se è una prima fratturina?
1: Comunque non racconta di una sintonia strettissima, perché voglio dire, suppongo che Grosso abbia tirato fuori questa risposta in sala stampa, a parte mi sembra molto preparato dietro ai microfoni, l'abbiamo detto, e ricorderete che Paratici nel parlare dell'allenatore disse che saper comunicare era importante, cioè non può essere casuale questa uscita di Grosso, che evidentemente non ha avuto modo nemmeno di come raccordarsi con la società, perché se ti dico Lorenzo, prossima trasmissione non portare la Chiara in studio, mi raccomando, e non lo tirare fuori, è una strategia che dobbiamo tenere, perché in questo momento voglio tenere fuori la Chiara dalle dirette. E se te mi vai in diretta e dici purtroppo non ho Chiara e sarebbe stata fondamentale nella diretta, tu mi vai un po' in tasca.
2: Certo.
1: O non lo sapevi o tu mi vuoi andare in tasca.
2: Certo.
1: Dopo un mese e mezzo, che peraltro Grosso è la scelta dei Paratici, è strano, quantomeno è curioso.
2: Ma non ha senso nulla, guarda, noi abbiamo, lo sai benissimo, lo dico anche ai nostri ascoltatori, tre monitor qui davanti, no? In uno vediamo noi stessi, in uno vediamo una cosa e nell'altro vediamo un'altra cosa. Nella terza televisione, quella più lontana, ci ho messo la Juventus, no? Giusto per vedere come va la partita. E vedo Jonathan David in campo, dal titolare, nemmeno, non al posto di Colomani, con Kolo Muani, perché la Juve li sono rotti tutti, e ora vedo che si sta scaldando a fine primo tempo, perché stanno 0-0 all'intervallo, Nico Gonzalez, che è il solito, cioè col pallone non è che sta forzando perché entra ora, probabilmente entrerà la Ibegovic, ma non ci interessa, cioè, capisci, Nico Gonzalez dopo domani non c'è più al 99%, non c'è più alla Juve, poi c'è l'1% di si stanno rompendo tutti, dici guarda me lo devo tenere per forza, però al 99% Nico Gonzalez non sarà giocatore della Juventus, al 90% Jonathan David non sarà un giocatore della Juventus dopo domani, ma uno gioca titolare e l'altro se c'è bisogno entra, cioè che è sta storia?
1: Cioè, mi viene da dire, evidentemente Spalletti ha voce in capitolo diretta da Grosso, ma mi colpisce molto che un uomo attento alle dinamiche interne, alla comunicazione, com'è Paratici, insomma si ritrovi l'allenatore in sala stampa, dice Ken me lo sarei portato in panchina dopo tre giorni dove insomma un po' se ne è parlato di Ken. Questa lasciamelo dire, fa il paio con l'assenza allo stadio di qualche mese fa, quando poi ebbero il coraggio di dirsi che era a fare fisioterapia al Viola Pari. Comunque vedo i colleghi tornare dalla sala stampa, quindi secondo me andiamo verso il via alla festa. Fra l'altro Massimo Marianella, che era in campo protagonista, ha disegnato il suo 11 ideale e come punta ha messo Batistuta, è venuto sullo stadio, mentre l'altra curiosità era tra i vari videomessaggi di saluti e auguri alla Fiorentina, parte qualche personaggio che non ricordavo, tipo Marco Bacchis o il buon Mattia Anastasis.
2: Bello.
1: Però ha mandato un videomessaggio anche Marco Landucci, però non si sono sentite le parole dai fischi che sono piovuti nei confronti dell'ex portiere della Fiorentina, ma soprattutto storico vice di Allegri.
2: Sì, sì, a Napoli, ora sono insieme a Napoli. Senti Tommaso, secondo te mi conviene mandare ora Grosso oppure si parla della festa?
1: No, io andrei con Grosso proprio per sentirle queste parole, che sono importanti, e poi credo comincerà la festa. Sono partiti alcuni balletti in campo con le due maglie, quella rossa e bianca, che poi hanno dato vita alla Fiorentina, dalla Libertas e dal club sportivo. Quindi avanti con Grosso, e poi state con noi anche e soprattutto sul canale 92 digitale Tenetestre, che vi portiamo dentro il Franchi.
2: Bene, vai, ciao Tommaso, a dopo.
1: Ciao, ciao.
2: Allora andiamo con le parole di Fabio Grosso in conferenza stampa.
7: Chiede l'aspetto mentale, perché è giustissimo, no? Predicare, comunque sapere di dover aspettare che si diventi squadra quando arrivano tanti giocatori nuovi, però si può essere squadra sotto tanti punti di vista, no? È già la seconda volta che invece su quel piano lì la squadra esce completamente dalla partita. Allora ti chiedo una spiegazione a questo e se è l'aspetto che ti preoccupa di più in questo momento. Grazie.
8: In una giornata così bella avremmo voluto fare sicuramente qualcosa di diverso, perché abbiamo visto che tipo di
7: ci hanno proposto, ci ha proposto la nostra gente. Purtroppo abbiamo mostrato delle leggerezze, delle fragilità tanto grandi, sia caratteriali che strutturali, che poi sono la base dove poi appoggiare delle qualità che a tratti siamo stati in grado anche di proporre. Quindi c'è tanto da fare, peccato, siamo molto dispiaciuti. Ripeto, ci sta tanto lavoro da fare per partire, per costruire, per continuare a provare a costruire quelle che sono le fondamenta di questo progetto. Ovviamente siamo già dentro un campionato che ci mette sempre davanti tantissime insidie, quindi ci stanno scoprendo i vari difetti, le varie fragilità che stiamo proponendo. Però dei ragazzi, tenere la testa su, di lavorare bene, di fare delle analisi giuste e cercare di alzare il livello, perché sicuramente questo livello va alzato, il campionato poi non ti aspetta, e quindi le fragilità che abbiamo mostrato oggi dobbiamo essere bravi a cercare di nascondere un po' di più rispetto a come siamo stati bravi a fare.
9: Gianattasi. Mister Stabile, lei ha parlato di fondamenta da costruire, io penso insomma fino a agosto sia un problema se sono ancora da costruire. Io le chiedo, dove iniziano secondo lei le colpe di un mercato che è ancora incompleto, perché la sua squadra è incompleta, dove magari finiscono le vostre, della tecnica vostra, che in due mesi ancora non ci ha fatto vedere molto onestamente. Grazie.
7: Poi le cose secondo me oggi si sono intraviste, altre pure non belle, quindi dobbiamo essere bravi ad aumentare le cose positive che abbiamo fatto, perché secondo me poi la partita nei numeri, dove leggi i numeri che poi non contano, perché poi conta il numerino finale del risultato, ma nei numeri è una partita completamente diversa da come poi in realtà è andata, quindi stanno a mostrare che non abbiamo avuto l'energia giusta per portare questa palla dentro la porta, perché abbiamo tante opportunità, ma soprattutto non abbiamo avuto l'energia giusta per impedire agli avversari di farlo. Ripeto, abbiamo mostrato delle leggerezze e delle fragilità sia strutturali e anche caratteriali, quindi la bravura di mettersi in discussione e lavorare tanto, perché abbiamo tante qualità e dobbiamo essere bravi a creare la struttura solida dove poterle appoggiare, perché da sole queste qualità, se poi mostri queste, a tratti queste fragilità, diventa difficile poi trarne beneficio.
9: Masini?
10: Sì, buonasera. No, leggevo un titolo, quindi volevo chiedere solo questo: è inutile avere i quadri senza avere il muro per appenderli, quindi volevo capire qual è il muro, se mai qual è.
7: No, quello deve essere bravi a riportare le parole nel senso giusto. Ho detto che a livello di quadri comunque abbiamo mostrato, l'ho detto prima, abbiamo creato, abbiamo avuto l'occasione proprio sui due pali, abbiamo mostrato delle qualità ai nostri interpreti, però non abbiamo mostrato la solidità dove queste qualità vanno appoggiate. Questa è la cosa importante, perché poi è quella che determina la gara e che fa uscire fuori il risultato, che nei numeri forse non è il risultato che doveva uscire, però è il risultato che esce da questa gara, quindi significa che non sei stato bravo a concretizzare con l'energia, come detto prima, con quella ferocia giusta, quello che sei riuscito a creare, ma allo stesso tempo con molto meno gli altri sono stati più bravi di te a concretizzarlo, quindi significa che va alzata questa corazza, questa struttura, questa voglia di stare dentro la partita, di resistere all'avversario, perché con poco poi comprometti le gare e non va bene.
9: Mazzoni?
11: Sì, mister, buonasera. Le chiedo intanto cosa si aspetta a questi ultimi giorni di un mercato che è stato lunghissimo, immagino, per lei così come per tutti gli allenatori quando c'è il campionato in corso, e poi se dopo la fine del mercato quanto tempo si dà per vedere la sua Fiorentina, perché poi i giocatori vanno anche assemblati una volta arrivati. Grazie.
7: Beh, oggi parlare di queste scadenze non ha senso. Dobbiamo analizzare bene la gara, capire le cose diverse che sicuramente dobbiamo essere in grado di fare meglio e ripartire dalle cose positive che abbiamo fatto, perché secondo me la prima frazione avremmo meritato qualcosina in più rispetto al risultato che poi è uscito fuori. Nel finale poi abbiamo avuto poche energie anche per riuscire a ribaltare questa gara con i cambi offensivi che purtroppo mancavano. Sono convinto momento che ci completeremo a livello di struttura, dobbiamo essere bravi a crescere, salire tanto il nostro livello di caratteriale, mentale, di stare dentro la partita, riconoscere la partita. C'è tanto lavoro da fare, ci sono delle cose positive da cui partire, ce ne sono tante altre su cui dover lavorare, però sapevo le difficoltà, pensavo un po' meno sinceramente da questa partenza, questo senz'altro, e quindi ci rimettiamo sotto, ci tiriamo sulle maniche come tutti i ragazzi in spogliatoio, ci si mette a lavorare con grande umiltà, perché passi avanti ne dobbiamo fare e ne abbiamo da fare tanti per poter competere bene dentro questo campionato.
11: Zoccolini. Buonasera mister, le chiedo intanto se la scelta di non portare Kenny in panchina è più sua o è un'indicazione che le è arrivata dalla parte dirigenziale per questioni del mercato, e poi io riparto dalla fine, grande festa, grande entusiasmo, però sono arrivati i fischi, abbiamo stato un anno con i fischi, poi purtroppo ci siamo un po' abituati ai fischi a fine partita e ci siamo ritrovati un po' in una sorta di incubo, no? Ci si risveglia ancora una volta i fischi la prima giornata di Serie A. Lei ha ribadito più volte, abbiamo delle difficoltà caratteriali, soltanto giovani, cioè un gruppo giovane vostro, abbiamo anche di età, visto che l'anno scorso questa squadra ha avuto grandi difficoltà caratteriali nel capire il contesto in cui ci si stava trovando, e ti chiedo un po' come pensa anche di aiutare questo gruppo a crescere velocemente, perché poi il calcio lo sa meglio di me e il tempo non aspetta. Grazie.
7: Mi sono perso la prima volta. Mi ha fatto piacere averlo oggi, anche solo per uno spezzone di gara, perché sicuramente mettere le sue qualità, la sua energia all'interno di questa gara, anche se poi il risultato era diventato pesante in finale, l'avrei fatto, forse anche prima, quando il risultato è diventato pesante. Però ora mancano pochi giorni, finirà tutto questo tran tran, capiremo quelli che siamo, e con tutti quelli che siamo, l'altra cosa per i ragazzi, ci si guarda negli occhi e ci si mette dentro al lavoro forte, perché c'è sta tanto da fare, tanto da costruire, perché i fischi sono arrivati alla fine, quando esce da questo stadio così come ci ha accolto, con questo risultato non puoi che aspettarteli, ed è giusto che siano arrivati. Però io mi tengo anche il grande sostegno, la grande energia che tutto lo stadio ha messo dentro questa partita, per noi è difficilissimo. Questo per me è una grande responsabilità, io lo dico sempre ai ragazzi, che dobbiamo essere bravi a riconoscerla, a responsabilizzarci nonostante tante giovanità, perché poi il momento del calcio scorre e quindi non è che sta a aspettare che tutti gli interpreti possano riuscire a maturare, allora dobbiamo alzare il livello, metterci in discussione e migliorare tante cose che ci sono da migliorare, perché degli spunti positivi io poi li trovo, cioè li trovo sempre, cioè, secondo me, come detto prima, nei numeri qualche spunto positivo c'è, perché abbiamo creato tante occasioni, però il fatto che hai creato tanto e esci con questo risultato sicuramente un campanello d'allarme ancora maggiore rispetto al fatto che di Roma, tipo, che ovviamente ha fatto una partita brutta, un avversario molto più forte, più pronto di te in quel momento, e quindi non ti lascia tanti spunti positivi. Oggi invece ti lascia degli spunti positivi e delle preoccupazioni, perché nonostante gli spunti positivi, comunque la fragilità che abbiamo mostrato in determinati momenti non è quella che ci deve accompagnare, quindi lo dobbiamo saper riconoscere e migliorare in fretta, perché come in tutto il calcio va veloce.
11: Ultime due, ogni Santi che Pestugia.
12: Salve mister, ciao. Lei con Sassuolo, la vista Sassuolo è una squadra molto solida in difesa, è una squadra che difficilmente subiva gol. Oggi la sensazione è che la Fiorentina oggi ha sprecato 3-4 occasioni nette per far gol. Penso a quella di Valdepenas, quella di Gutbus, a Tarni sul secondo tempo, il palo di Mastantuono. Ma la sensazione è che oggi, almeno ma anche a Roma, ogni volta che la squadra avversaria supera la metà campo può far gol alla Fiorentina. Ecco, quanto ci vuole per rivedere almeno il suo Sassuolo, cioè quello di Alcalci?
7: Eh sì, è quello che un pochino ho provato a dire prima, che le fragilità che abbiamo mostrato sono assolutamente da colmare, perché poi si parte da lì, perché poi bisogna lasciare che gli avversari prendano il sopravvento, poi le partite diventano difficili, dure da recuperare. E abbiamo preso una ripartenza dopo un po', poco prima del gol, che ci butta giù, abbiamo la palla a noi, la regaliamo, ripartono con un foro laterale per il duello, un giocatore in aria da solo.
13: 30, io dico, sono le basi dove puoi appoggiare le qualità che a tratti abbiamo mostrato, ma senza quelle basi le qualità rimangono fine a se stesse e le partite diventano molto difficili, quindi dobbiamo essere bravi a capire che questo è lo step importante con tanti giocatori, non tutti i giocatori, con la squadra intera, le fondamenta partono da una squadra solida che resiste come gli avversari oggi, alle offensive degli avversari, e poi riesce a esprimere le proprie qualità quando sei bravo a farlo, quando gli avversari te lo permettono, quindi è sicuramente uno dei punti, il punto più importante da toccare e da provare a migliorare velocemente.
14: Ultima, mister, ha descritto quello che volevo chiedere, ovvero una squadra solida che riesce a coprire e ripartire, ovvero il centrocampo. Ci siamo presentati a Roma con 3 giocatori, oggi con altri 3, con la sola variante di Ndoukou è rimasto. Ecco, le chiedo, è ancora convinto che questa sistemazione possa essere ideale per coprire e ripartire? Grazie.
13: Sono convinto che dobbiamo migliorare tantissimo, così, perché abbiamo mostrato delle fragilità grandi, però è riduttivo secondo me andare da un giocatore, andare da un reparto, oppure pensare che Tizio, Caio, Sempronio rendano debole la squadra. Invece in questo momento noi tutti mostriamo delle fragilità che dobbiamo essere bravi a colmare e a nascondere, perché a livello strutturale, perché poi come ho detto poco fa, tra pochi giorni si saprà quelli che saremo e come lavoreremo, con chi lavoreremo, e quello sicuramente ci completeremo, ma anche a livello caratteriale è importante, i ragazzi devono essere bravi a pizzicarsi e a salire velocemente i livelli, più grandicelli lo stesso, perché abbiamo giocato con una squadra più grande, una squadra più giovane, quindi è una sensazione in generale che dobbiamo essere bravi a togliere, perché da lì si parte per poi esprimere e mostrare le qualità che a tratti anche oggi abbiamo messo in campo.
2: Allora, queste sono state le parole di Fabio Grosso, abbiamo risentito anche quelle che avevamo già analizzato con Tommaso Loreto su Moise Kean. Allora, adesso vi proponiamo, Chiara, se sei d'accordo,
0: sì, la festa.
2: È entrato Sauro Fattori, l'abbiamo visto mentre
0: parlava. E gli
2: parlava.
0: Ho scritto un messaggio in diretta che ovviamente leggerà dopo, certo. Ma mi ha emozionato vederlo
2: bene.
0: Lì.
2: Allora, dai, proponiamo la festa della Fiorentina, che mi sembra meglio delle nostre voci.
15: E poi, pubblico del Franchi, diamo il benvenuto, bentornato a Carlos Dunga! Agli anni 90 ovviamente, rappresentati anche alla grande da Lorenzo Amoruso,
16: non solo grande difensore che ha portato la bandiera del calcio italiano con orgoglio all'estero,
15: certo,
16: ma anche mio compagno di telecronaca.
15: Giusto, è vero. Alessandro Antinori Petrini. Signore e signori, Ciccio Baiano.
16: Fantastica seconda punta.
15: Fantastico
16: attaccante.
15: Federico Barontini. Siamo negli anni 90, siamo in ordine alfabetico e siamo alla B. Il prossimo è Andrea Basciu.
17: vado?
18: Vai, vai.
17: Firenze, vado? Firenze! Siamo pronti per accogliere di nuovo in questo stadio l'Artemio Franchi

Che bello! Francesco Bigica!

0: ovviamente è Emiliano Bicica. Mauro Bressan, rovesciata fatta proprio lì, proprio in quel punto in cui si trova adesso.
1: Uno dei gol più belli della storia viola.
0: Puoi rifarmela adesso, da lì, per lì, era lì proprio, era proprio in quel punto lì.
1: Poi non è che l'ha fatto contro col Barça.
0: No, l'ha fatta col Barcellona, infatti. Giacomo Callegari!
1: Centrocampista da 20 polmoni, ma anche talento.
0: Sandro Cois, Sandro Cois. Sono i miei cori, sono i miei anni, i miei cori. E quanti cori anche per lui. Firenze, prepariamoci ad accogliere di nuovo all'Artemio Franchi Manuel Rui Costa!
1: Uno dei centrocampisti più sublimi della storia del calcio mondiale.
0: Che
1: il
0: classe.
1: Capitano dell'ultimo trofeo vinto dalla Fiorentina, giocatore magico, oggi 34esimo presidente della storia del Benfica.
0: Che classe e che stile. E grazie, perché nonostante i tanti impegni da presidente della storia del Benfica, la storia del presidente del Benfica ha voluto esserci a tutti i costi.
1: Doveva prendersi questo applauso per la sua grandezza, 50 gol con la Fiorentina, giocatore magico.
0: Grazie Manuel. Continuiamo. Siamo sempre negli anni 90, Roberto Dellama.
1: Sì. Quell'abbraccio tra Rui
0: è stato molto bello, quell'abbraccio di oggi è stato molto bello. Dopo andiamo lì, gli piacciamo anche noi. Sì. Continuiamo, Giulio Falcone! Quanti ricordi in difesa, Aldo Firicano!
1: Uno dei difensori centrali più eleganti del calcio italiano degli ultimi anni.
0: Nato e cresciuto a Firenze, tifoso di questa maglia, Francesco Flacchi. Alberto Malucci.
1: Tu cosa facevi il 6 aprile del 1991?
0: Dunque, vediamo, fammi ricordare, avevo 10 anni e probabilmente stavo guardando la Fiorentina o qualcosa che avesse a che fare con la viola.
1: Io il 6 aprile festeggio il compleanno.
0: Beh, tanti auguri.
1: Stavo vedendo la televisione e ho visto un portiere,
0: sì?
1: Che si chiamava Gian Matteo Mareggini, che ha parato un rigore che Firenze ricorda ancora oggi.
0: Grande Mareggini. Riccardo Maspero. Marco Nappi.
1: Vincenti al mondo, 174 panchine viola, una promozione in Serie A, la vittoria in Coppa Italia, la vittoria nella Supercoppa italiana, Claudio Ranieri.
0: Che bello. Mister, bentornato. La vediamo emozionato e noi pure, molto emozionati. Bentornato a casa, bentornato a Firenze, Claudio Ranieri. Thomas Repka!
2: zitto!
1: Uno degli eroi di Wembley, eh!
0: Certo, è vero, è vero. C'era, era presente. A proposito di portieroni, caro Massimo, diamo il bentornato anche a Francesco Toldo!
1: Non solo un grande portiere, ma nella storia della Fiorentina ottavo per presenze.
0: Marco Vendrame! E scolliniamo negli anni 2000 Angelo Di Livio!
1: Soldatino è un simbolo importantissimo.
0: È vero.
1: Perché è stato il capitano che ha riportato la Fiorentina dalla C2 sì. alla Serie A con 214 meravigliose partite in maglia viola.
0: Eroe Soldatino Di Livio, che reduce dal Mondiale 2002 è rimasto in maglia viola ripartendo dal basso e riportandoci dove meritavamo, e cioè in Serie A. José Ignacio Álvarez Castillo! Marco Andreotti! Luca Ariotti! A proposito di eroi che sono tornati in Serie A, Nicolò Bambi! Raffaele Bellucci! Ekye Bismarck! Siamo negli anni 2000 e ovviamente come dimenticare Valery Bochinov! Davide Brivio! Nicolò Casini! Il mister Alberto Cavasin! Dario Dainelli! Capitano! Daniele Dellicarri! Marco Di Loreto! Marco Donadel! E poi lo abbiamo abbracciato prima a bordo campo, è un altro grande portierone della storia viola. Diamo il bentornato a Sebastian Frey! Con i cui capelli...
3: No, niente.
1: 218 partite...

0: che abbiamo amato perché è duttile, versatile, fa ogni
1: lui
0: ruolo bene.
1: Ha fatto gol, eh?
2: Lo so, è vero, me lo ricordo molto bene. Grande Martin, bentornato. Andrea Lazzari.
1: Centrocampista che dava del tuo al pallone, eh?
2: Sì, grande metronomo di centrocampo, grande regista.
0: Cristian Maggio! Cristian Manfredini! Michelangelo Minieri!
2: E poi un giocatore che ha mostrato una classe indimenticabile, che ha segnato tantissimo per questa maglia, un grande numero 10. Signore e signori, Adrian Mutu!

0: l'inchino al Franchi, che è un po' la sua esultanza, il Franchi che si inchina ad Adrian Mutu. Bentornato Attilio Nicodemo. Luigi Panarelli. Michele Pazienza. Edoardo Pazzagli. Giampaolo Pazzini. Roberto Ripa. Mirko Savini. Massimiliano Scaglia. Ho visto che oggi a pranzo si è abbracciato con Rui Costa ed è stato un momento molto bello riportato dai social della Fiorentina. È tornato a Firenze il mister Fatih Terim.
1: L'imperatore, che è stato l'allenatore della Fiorentina del nuovo millennio.
0: Tutto vero. Il ricordo indelebile, i suoi gol, i suoi 31 gol, tanto per fare un esempio, in una singola stagione, in un singolo campionato, e la sua meravigliosa esultanza, sempre sorridente, mai rabbiosa, sempre sorridente. Quanto bene gli voglio e gli vogliamo. Luca Toni!

tornato Luca. Un guerriero, Thomas Ulfalusi. William Piali. Luciano Zauri. E poi entriamo nel decennio, negli anni 2010, che hanno fatto la storia della Fiorentina Women con grandissimi trionfi, grandissime soddisfazioni, e anche loro ovviamente sono tra le leggende in questi 100 anni della Fiorentina. Diamo il benvenuto per esempio a Greta Adami. Laura Agard.

0: stato anche capitano nel giovanili viola.
1: E poi Davide Astori.

Pignataro della Fiorentina. Per sempre la maglia numero 13 della Fiorentina sarà sua anche fra 100 anni. E per sempre questo pubblico e questa città amerà Davide Astori.

0: nel ricordare Davide, nel ricordare quello che ha significato Davide Astori nella storia della Fiorentina, vogliamo ricordare tutti coloro che hanno rappresentato alla grande questa maglia, questi 100 anni di storia, e che purtroppo non sono con noi, e anche a loro va il nostro pensiero, ovviamente, ovviamente. A proposito di Davide Astori è stato il capitano di una Fiorentina che aveva una forte unione, era un forte gruppo, e in quel gruppo, continuando a chiamare le nostre leggende sul campo del Franchi, c'era Marco Benassi. Riccardo Bagadur. Eleonora Binazzi. Maxwell Boaudou Acosti. E poi Mario Bolatti. Giorgia Casula. Antonio Cincotta. Fabiana Costi. Lisa Eck. Munir Elamdawi. Ho ancora scolpito nella memoria un suo gol meraviglioso a San Siro, in un 3-1 indimenticabile per noi. Alia Guagni.
1: Che ha vinto tutte e quattro le coppe, i trofei vinte dalla Fiorentina Women.
0: Grandi soddisfazioni della Fiorentina Women. Ahmed Egasi. Ricordo di una meravigliosa Fiorentina allenata da Paolo Sosa. Nicola Kalinic. Ilaria Mauro. Giulio Migliaccio. Roge Milic. Holmström. Firenze, accogliamo di nuovo nella sua casa mister Cesare Prandelli. Bentornato mister.
1: 263 panchine viola con 125 vittorie.
0: È vero, è Cesare. Sei a casa, mister. Bentornato. Un talento fantastico passato per questo stadio e per questa maglia. Un re in campo, Frank Ribéry. Che classe. E che attaccamento anche a Firenze e alla Fiorentina da parte di Ribéry. Bentornato Frank. Michela Rodella. Gonzalo Rodriguez. Rock and roll. L'esultanza più figa e più rock and roll della storia, forse. È tornato Gonzalo. Beh, giocava di fianco a lui, eh. In difesa. Facundo Roncaglia.
2: E il Torino.
0: Beh, era tosto, eh. Tosto. È tosto. Grande Facundo, ben tornato. fuori. I suoi gol non li dimenticheremo mai. Ce ne sono alcuni che tra 100 anni rivedremo festeggiando forse i 200 anni della Fiorentina. Bentornato Pepito Rossi! Ciao Giuseppe, bentornato!
1: Ha una media straordinaria perché ha fatto 42 partite in maglia viola con 19 gol, però tutti ne ricordano 3.
0: E quei 3 li ha fatti proprio in quella porta lì, quella porta davanti a noi. Tutti in quella porta lì, in quel famoso 4-2 ottobre 2013. Chi se lo dimentica? Non ricordo più dei compleanni dei parenti, probabilmente. Andiamo avanti! Deborah, Salvatori, Rinaldi!

0: questo Fiorentina è stata meravigliosa. Avanti, una squadra molto avanti.
1: È una squadra bella.
0: Bella.
1: Con
0: spettacolare.
1: Delle belle idee di chi era stato uno straordinario centrocampista e che poi si è trasformato in un grande manager.
0: Bentornato Paolo Sosa, bentornato mister. E poi c'è Romulo! Signore e signori, accogliamo l'Artemio Franchi, il sindaco di Firenze. Porca Valerio! Bentornato sindaco. Questa città ti vuole molto bene e tu lo sai.
1: 232 partite di geometrie, di talento, di visione,
0: di intelligenza, un intellettuale del centrocampo direi. Lorenzo Venuti, cresciuto con questa maglia.
1: Dalla Fiesole al campo.
0: È vero, è vero, bentornato. Bentornato Lorenzo. E a proposito di intelligenza a centrocampo, bentornato a Jack Bonaventura! Che ha spesso condiviso il centrocampo in questi anni, anche molto recenti, con Alfred Duncan! Fusini! Sara Usce! Maria Paola Mazzoni! Tessel Mittag! Giulia Orlandi, Alice Parisi e poi c'è una mia omonima, Federica Russo. Ciao Fede. Daniela Sabatino. Sabrina Tasselli. E queste sono le leggende, ovviamente non ci stanno tutte, molti hanno mandato i loro messaggi, molti sono impegnati ovviamente, ma direi che la storia però della Fiorentina è ben rappresentata.
1: Guarda che bella foto.
0: Splendida foto, però ti devo dire non è ancora completa, perché per completare l'intera famiglia viola io chiamerei in campo la prima squadra femminile della Fiorentina, Fiorentina Women, e la prima squadra maschile, la Fiorentina Serie A.

0: Benvenute ragazze, benvenuti ragazzi.
1: Perché il libro non si chiude con 100 pagine.
0: No.
1: Anzi.
0: E a completare la famiglia Viola, tra l'altro, ci sono tutti i ragazzi che sono seduti in campo e che sono il futuro della Fiorentina, che abbiamo conosciuto nel pre-show e che stanno assistendo a questa festa dei 100 anni e rappresenteranno i prossimi 100.

occorre una colonna sonora, ed è una colonna sonora che chi ha giocato in questo stadio ha ascoltato sempre a inizio partita, a volte anche alla fine, ma a inizio partita è un classico. Per tutta la famiglia della Fiorentina, salutata adesso dal Franchi, per celebrare i 100 anni di storia insieme, questo è l'inno della viola. Per voi, al Franchi. Franchi in piedi.

0: le leggende della Fiorentina. Li vedo qui schierati e io non posso resistere, perché comunque sono tifoso, cioè io sono cresciuto lì, su quegli spalti.
1: Io però sottolineerei che ci sono altre leggende, sono quelle che sono sugli spalti.
0: Quelle sono perché... le leggende, beh certo. È certo, però
1: è il cuore viola che batte.
0: E da tifoso, essendo uno di quelli cresciuto su questi spalti, io non posso non andare a salutare da vicino le leggende.
1: Ci avviciniamo.
0: Fammeli abbracciare. Ciao, grazie a tutti intanto, grazie a tutti per essere qua a celebrare i 100 anni della Fiorentina. Ho casualmente davanti uno di loro. Gabriel, posso abbracciarti? Ciao Gabriel.
1: M'ha fatto perdere la
0: voce. Lo faccio rappresentando tutti i tifosi, Sto rappresentando tutti i tifosi adesso, abbracciando Gabriel. Grazie intanto per essere qui, per essere tornato. Io, insomma, l'ho detto più volte, sono cresciuto venendo allo stadio, andavo proprio lì, in quella curva che tu conosci molto bene, e ti ho visto fare gol tantissime volte, sia in quella porta che in quella, andare a quella bandierina o in quella bandierina. Quindi voglio chiederti com'è per te tornare a casa, com'è per te tornare a Firenze in mezzo alla tua gente.
2: Bah, per me prima di tutto è una emozione enorme condividere questo spazio con tutte queste leggende. Tanti le conoscevo, tante no, ma è stato un grande piacere sapere che in qualche momento della loro vita hanno difeso i colori viola. Sono sicuro che lo hanno fatto con l'amore che l'ho fatto io. Ho guardato le facce, ho guardato i tifosi. E sinceramente un'emozione tremenda. Ho visto tanta gente che non vedevo da anni, pensavo di non vederli mai più. Invece oggi ho avuto la possibilità di riabbracciarli. E l'amore della gente, non ho parole per questo.
0: Ti è mancata Firenze, ti è mancata la Fiorentina in questi 20 anni, anche di più, 25 anni?
2: Come?
0: Ti è mancata la Fiorentina in questi anni? Questa gente.
2: Ho giocato a pallone io, la volta che l'ho fatto meglio l'ho fatto proprio su questo campo, e quindi mi manca ogni volta che mi sveglio e penso a un pallone.
0: Grazie. E noi tutte le volte che ci svegliamo e vediamo qualcosa di viola in casa, un poster, una sciarpa, una maglia, pensiamo sempre a te, pensiamo sempre Abati, e non soltanto a te. Per esempio, dov'è Rui? Perché prima ho visto un abbraccio in tribuna tra
1: bellissimo
0: il numero 9 e il numero 10 che mi ha commosso, cioè quasi direi pornografia calcistica da quanto è stato bello.
1: Io l'ho definito un giocatore sublime, ho avuto l'onore di commentarlo per tanti tanti anni. Sei mancato a Firenze, maestro, tanto.
3: Più che mancare a Firenze, è a Firenze che mi manca a me.
1: Oggi vi svelo una cosa: non poteva venire, non doveva venire, è voluto venire per voi, per vivere queste emozioni, per vivere questa serata.
3: Lasciami solo, non sono solo venuto per la gente, sono venuto anche per me, perché ho vissuto qua dei 7 anni più belli della mia vita, io le volevo rivivere.
1: Manuel Rui Costa.
0: I 7 anni più belli della vita di Rui Costa coincidono con i 7 anni più belli per noi tifosi, perché c'era questa coppia che appunto prima si è riunita con un abbraccio, che io vi chiederei, potete riabbracciarvi soltanto per vedere questo momento di amicizia, di unione viola.
3: È un gesto che si esce naturale, perché ha fatto 500 gol, quindi
0: tante volte gliel'hai passata te l'abbraccio, che tante volte abbiamo visto in questo stadio tra due amici, tra due leggende viola. Gabriel Omar Battistuta, Manuel Rui Costa, grazie, grazie a tutti voi. È meraviglioso vedervi schierati qui, è un momento indimenticabile per un tifoso come me che si trova in questa splendida e privilegiata situazione. Anzi, direi che possiamo guardare insieme un video che mette, diciamo, insieme un po' di imprese, sì, e di gesta di queste star.
1: Vediamolo assieme.
0: In alcune di queste imprese c'è anche la tua voce.
1: C'è anche la mia voce.
0: Sì, guardiamo insieme.
1: Vati me l'ha fatta perdere tante volte.
0: Anche a me.

0: a volo d'angelo Antonioni pareggia e l'1-1 al 12°.
1: E gol! Gol di Baggio, Fiorentina in vantaggio.
2: Sostenitori viola.

congratulate Bali

0: Io ho i brividi. Ho i brividi anche grazie alla tua voce che, come abbiamo anticipato più volte, ha accompagnato tante delle imprese della Fiorentina. E
1: è stato un onore,
0: è stato anche questo video.
1: Un onore.
0: che meraviglia avere queste leggende qua schierate e vedere le loro gesta e rivederle qui al Franchi in questa serata speciale. Abbiamo una sorpresa che abbiamo preparato per voi, leggende, una sorpresa musicale che vi invito ad ascoltare, un tributo tutto per voi, per i 100 anni della Fiorentina.

0: prenderà mai sonno. Allora, io vorrei chiedere un favore, non difficile ovviamente, da esaudire il mio desiderio all'Artemio Franchi di salutare con un applauso enorme le nostre leggende che sono venute questa sera a trovarci. Un grazie enorme ancora per aver fatto la storia della Fiorentina in questo stadio, con questo pubblico che vi ha sempre, sempre voluto bene. Chiedo al pubblico del Franchi di accompagnare, come soltanto noi sappiamo, l'uscita delle leggende che ci sono venute a trovare questa sera. Grazie a tutti, davvero, grazie a tutti.
1: Perché Federico, il calcio e la vita è emozione, e loro emozioni l'hanno regalato tanto.
0: Sono indelebili, le ricordo tutte, tutti in piedi, lo stadio in piedi, per salutare la storia della Fiorentina. 100 anni di storia. Abbracci bellissimi. Sarò un tifoso sensibile, ma è un momento commovente. Davvero, grazie. Questa è stata la storia della Fiorentina in campo, ma poi c'è la storia della Fiorentina fuori dal campo e la storia della Fiorentina fuori dal campo. Dal campo la facciamo noi, noi tifosi della Fiorentina, Firenze e non solo Firenze, che sostiene questa squadra dal 29 agosto del 1926, nel bene e nel male, perché tifare la Fiorentina lo sappiamo è un mestiere difficile, ma un mestiere che noi facciamo sempre con passione. E nel bene e nel male la Fiorentina è sempre la nostra squadra del cuore, e questo stadio è sempre pieno, questa curva è sempre piena, questo tifo, questo popolo è sempre presente. Dunque questi sono i 100 anni della Fiorentina, ma sono i nostri 100 anni come tifosi viola. Vi chiedo di accendere le torce dei telefoni, come si fa in questi casi, per creare un'ottima coreografia, perché questo è un nostro momento,
1: perché sono i loro 100 anni.
0: Esattamente.
1: Gente che ha seguito la Fiorentina ovunque, con amore, in giro per il mondo.
0: Si spengono le luci del Franchi, si accendono le luci dei tifosi di Firenze. In questo video vediamo la nostra storia, di noi tifosi, questo video siamo noi, guardiamolo insieme.

campo subisce la più fatidica delle invasioni. I fiorentini vorrebbero tutti abbracciare i loro ragazzi. Li sollevano in alto in trionfo. È l'apoteosi in viola.

Certe cose le ho vissute io, prima che tu nascessi. Altre le abbiamo vissute insieme, te lo ricordi? E ce ne saranno altre ancora. Quelle le vivrai tu. E un giorno le racconterai a qualcuno, come sto facendo io adesso con te. E la sai una cosa? Nessuna di queste emozioni, nessuna, la vivi senza un sogno. Il sogno viene prima di tutto, sempre. Viene prima dei gol, prima delle coppe, prima di tutto quanto. Bisogna sognare, perché senza quello non si va da nessuna parte. Dai, vieni con me.

0: messo.
1: Rocco, Rocco, Rocco! Io sono nato Rocco e ancora sono Rocco. Ok?
2: Aspetto che voi altri mi aiutate a riacchiere il mio sogno, come giocavo io, aspetto che tutti gli altri giocino, con tutto il cuore, con tutto il sangue, fino al primo minuto, ok?
1: Presidente non va mai con i tifosi, ma io a New York sempre con sono tifosi. Io non sono un padrone, io sono un fan pure, specificamente la Fiorentina. Io c'ho un motto, Rocco non fa promesse che non può mantenere. Questo è tutto vostro, ragazzi.
3: Sono stato contento.
4: Qui a guardare.

signore e signori, abbiamo visto insieme queste immagini e quello del Franchi è l'applauso per Rocco Commisso e per Gio Barone e per l'immenso lavoro e la passione che hanno regalato a questi colori e a questa città, a Firenze.

0: del calcio viola. Qua ci sono i ragazzi delle giovanili della Fiorentina che rappresentano il nostro futuro e noi abbiamo grandissima fiducia in questi ragazzi che vorrei conoscere da vicino, al volo. Ciao, tu come ti chiami?
1: Greta.
0: Ciao Greta, che ruolo sei?
1: Centrocampista.
0: Centrocampista, grande, grande Greta. A chi ti ispiri? Cioè, chi è il tuo idolo?
1: Yamal Ronaldo.
0: Vabbè, insomma, non proprio della Fiorentina, ma magari un giorno sì, magari un giorno sì. Ciao, come ti chiami?
2: Edoardo.
0: Ciao Edoardo, e te a chi ti ispiri?
2: Messi.
0: A Messi, ma qualcuno ha un idolo viola magari a cui si ispira, di cui c'ha il poster, magari non esistono neanche più i poster, non lo so. Tu, come ti chiami?
3: Michele.
0: Ciao Michele, chi è il tuo idolo, Michele?
3: Baggio barra Ronaldo.
4: Allora, se n'è andato tutto, quindi rientriamo noi. Non so se c'è già Pietro fuori o no, allora tra pochino ci andiamo. Leggiamo un po' di messaggi, intanto dica a Pietro di collegarsi.
5: Massimo ci manda una foto direttamente dall'interno dello stadio Artemio Franchi, ci scrive: un unico appunto, abbiamo svuotato lo stadio prima che la nostra festa finisse. Sono veramente dispiaciuto, non abbiamo presente, forse non abbiamo nemmeno futuro, ma abbiamo avuto una storia, che peccato. Mi piace molto il messaggio di Massimo.
4: Aspetta che c'è Pietro che ci aspetta. Ciao Pietro.
5: Pietro, ci
6: sì,
5: senti?
6: Ciao, buonasera. Ecco, ecco, sì, sì, ecco. Certo, scusate, stavo parlando con l'ex sindaco di Bagnarripoli, adesso consigliere Francesco Asini, è scappato e va bene. Grazie, so perché mi manda a fare in culo un ragazzo, va bene, siamo a posto, tutto a posto ragazzi.
4: Tutto a posto.
6: Qui, sì, qui c'è un clima non piacevole.
4: È un clima di festa, dire, dai, alla fine è stata una bella, è stato un bel pomeriggio. È iniziato dalle 6:30 un po', direi è stato perfetto, quelle due ore sono state belle.
6: Io ragazzi non so che dirvi, mi sembra che la situazione sia veramente strana, perché poi quello che si è vissuto al Franchi, io vi posso, diciamo, rendere testimone di uno stadio che era pronto a esplodere per fare festa e che invece si è trovato alle prese con uno psicodramma che solo a Firenze possiamo vivere, dai, parliamoci chiaro.
5: Era quasi più malinconica che altro, perché poi abbiamo percepito la voglia di rivedere anche quei giocatori, quei campioni, quegli allenatori che comunque hanno segnato una storia della nostra vita di tifosi, di appassionati, però non si può fingere che non si sia reduci da stagioni complesse, quindi dura.
6: No, ma guarda, il percorso poi fatto successivamente alla partita con questa, io la chiamerei americanata, voi non so come la potreste chiamare, però insomma sicuramente è stato emozionante sentire i cori per Bati, per Rui, per Mutu. L'emozione di lui è quella che mi ha colpito più di tutti, francamente, ma anche l'emozione di Claudio Ranieri, mi è sembrato veramente vicino, quasi agli occhi lucidi quando è entrato in campo. Ecco, queste sono le cose, piccole cose belle che abbiamo vissuto dopo la partita. Effettivamente c'era tanta gente rimasta sugli spalti proprio per omaggiare giustamente la storia della Fiorentina e poi quella bordata di fischi meritata da questo gruppo di giocatori che in due partite è stato capace di prendere 7 gol senza segnare, ma io credo che siano fischi anche meritati all'indirizzo poi di tutto il club, perché poi parliamoci chiaro, cioè qui bisogna anche condividere un po' di responsabilità di quanto è successo, perché va bene fino a che si racconta che Grosso non è all'altezza di questo gruppo, bene, allora diciamolo così, e probabilmente è vero, lo scopriremo solo vivendo, certo. Io mi auguro di no, francamente, però lo scopriremo solo vivendo, ma qui bisogna anche soppesare le responsabilità e darne tante anche a chi la squadra poi l'ha costruita, l'ha voluta, e io penso che siano tanti ragazzi di qualità che sono stati acquistati, ma stasera in campo c'era una banda di ragazzi che giocava ognuno per conto suo. Questo può essere responsabilità di Grosso, ma Grosso, ricordiamoci per esempio, che chiedeva Torbjörn dal 1° di giugno, chiedeva 2 esterni offensivi per fare il 4-3-3, ed oggi siamo al 29, quasi al 30, e questi giocatori non sono stati acquistati. È stata acquistata una serie di giocatori talentuosi su misura delle idee del direttore sportivo e del club, ma non su misura dell'allenatore che ha scelto, e questo ha tolto immediatamente forza all'allenatore, che poi si parlava già di un allenatore che poteva avere delle difficoltà in una piazza come questa, con una rivoluzione totale voluta dal club in corso. Cioè, quindi bisogna dare una corresponsabilità di quanto sta accadendo, io mi auguro che quelli che in tanti hanno anche dipinto come qualcosa che non era, cioè si sta parlando di un direttore sportivo, non di un santone, e quindi io mi auguro un direttore sportivo di questa esperienza riesca a trovare la soluzione prima di tutto sul mercato, ma non solo, anche dentro allo spogliatoio, dentro al Viola Park, perché è evidente che questa è una squadra slegata, che non ha un senso logico, che non trova il bandolo della matassa, che in difesa fa acqua da tutte le parti, che ha dei singoli che non sono ancora in forma partita nonostante siano stati fatti 2 mesi di preparazione. Cioè ci sono una serie di errori evidenti e di situazioni evidenti che portano a questi 2 risultati che sono tragici, perché se puoi perdere a Roma, anche se hai perso malissimo, perché la Roma può essere una delle squadre in corsa per il titolo, perdere 3-0 in una squadra dove ti fa gol 2 volte Raimondo, ragazzi, sì. È dura da digerire.
4: No, per forza, per forza. Poi, sai, il discorso è anche come ti poni, no? Perché parlando di Grosso, lui... si è sempre posto in maniera umile, è sempre stato zitto, non ha mai detto niente fino a stasera, di fatto.
5: Qualche bordata,
4: perché stasera che in conferenza stampa arriva e dice avessi potuto convocare Ken, l'avrei convocato, e quello è già un primo scricchiolio, no, di qualche messaggio che vuoi mandare. Dall'altra parte c'è un Paratici che si è sempre posto come io sono io, voi, cioè, nel senso, cosa volete? Io sono stato alla Juve, i giocatori li so io, quelli che sono buoni da prendere, li prendo io quando voglio prenderli io. Non mi chiedete niente perché tanto non vi dico niente. Se vi dico le cose, ve le dico sbagliate, perché mi diverto a dirvele sbagliate. E sempre quest'aria supponente.

0: giocato da titolare questa partita. Fagioli è subentrato, ma è un giocatore che si arriva un'offerta a parte. Cioè, queste situazioni qui non le ha create e volute grosso, per dire, no? Cioè, queste situazioni qui le ha tenute aperte il direttore sportivo. Quindi, fondamentalmente, la situazione va risolta e nel miglior tempo possibile, ma questo non potrà accadere, perché bene le visite mediche di Ngie domani, ragazzo assolutamente, sicuramente talentuoso, pagato tra l'altro fior di quattrini. Cioè, anche qui la competenza sicuramente l'abbiamo sottolineata per alcuni giocatori acquistati quest'estate, e speriamo che tutti possano esplodere in senso positivo da qui alla fine della stagione. Però ci vuole tutta questa competenza a comprare un ragazzo del 2005 a 20 milioni dal Torino. La Fiorentina non è il Paris Saint Germain, cioè io non so se si può permettere di fare tutti questi acquisti e di mettere insieme in campo una squadra che è stata definita dall'allenatore e dal capitano fragile. Questa fragilità forse nasce anche da una scelta radicale di costruire e rivoluzionare una squadra, cedendo tutta la squadra dell'anno scorso. Bene il tabula rasa gridato dai tifosi, d'accordissimo, i tifosi possono dire quello che vogliono, ma chi costruisce una squadra deve sapere che quando costruisce una squadra da zero rischi di trovarti in queste condizioni. E quindi francamente mi stupisce il fatto che la Fiorentina continui ad acquistare ragazzi talentuosi, bravi, sicuramente di un grande futuro, anche di un grande futuro economico per la Fiorentina. Ma nel frattempo qui c'è, manca una punta e ti sta andando via la punta più forte che hai. Mancano gli esterni e prendi l'esterno del 2005. Non sai che cosa succede nel mercato in uscita e quindi devi avere le mani in pasta ovunque, perché la situazione è questa. Ora la Fiorentina ha una mano in pasta ovunque in attesa di poter liberare qualche slot per poi capire chi puoi comprare. E quindi porta un'altra settimana con tutti acquisti nuovi, che ci si avvicina poi alla partita contro il Torino in condizioni così e così, oltre che un pubblico che giustamente già rumoreggia. Io trovo che questo inizio di stagione faccia acqua da tutte le parti, ma non è un'acqua che viene solo dall'allenatore. Ecco, vorrei che questa cosa sia molto chiara, perché il bagno di folla fatto alla prima di Coppa Italia a commisse a Paratici ci deve aprire gli occhi. Io non dico che nessuno deve essere contestato, fischiato, per carità, c'è tempo per rimediare, però sicuramente vanno condivise e suddivise le responsabilità di quello che è stato un pessimo inizio di stagione, dopo che tutti ci auguravamo di ripartire diversamente rispetto all'anno scorso.
1: E invece siamo partiti peggio. Che dicono, Chiara?
2: Un po' di messaggi e di commenti al 348-7513-933. Se sei d'accordo, do la precedenza all'intruso Viola, che mi ha strappato un sorriso durante le belle immagini che abbiamo proposto e visto insieme. Hanno detto che c'era una sorpresa musicale e ho avuto un incubo. Pensavo che potesse entrare Moise Kean. Devo bellissimo dire, questo l'ho apprezzato, però in un certo senso disegna anche questo momento surreale. Aleandro ci scrive: stasera Parati ci doveva parlare solo lui. Lo psicodramma si è palesato quando è stato incaricato Grosso. Mandare via veloce, questo fa più danni di Pioli, con meno competizioni da affrontare. Un bravo allenatore tira fuori il meglio dai giocatori che ha a disposizione. Questo è il pensiero di Nicco. Fiorenzo ci scrive: riprendiamo Ranieri. Poi Monica: hanno fatto una figura barbina davanti alle leggende Viola, mi hanno rovinato il compleanno, io sono veramente arrabbiata e delusa. Che si facciano un esame di coscienza, direttore, allenatore e giocatori. Facciamo gli auguri a Monica, che siamo ancora in tempo, e ci dispiace che poi la squadra oggi le abbia rovinato la giornata. Ci scrive anche Fabio: ma li avete sentiti i bambini delle giovanili? Nessuno ha citato un giocatore Viola, ma nemmeno quelli del passato. Con questo tipo di situazione, edulcoro un po', come si fa a far crescere una generazione? Passati noi allo stadio, chi ci andrà? Fortuna che non ci sarò più per vedere il 150esimo. Oggi c'era e c'è solo l'imbarazzo della scelta di chi scegliere tra le nostre leggende da far entrare nella dirigenza, per inculcare lo spirito fiorentino a questi bambocci.
1: Ecco, questo
2: commentavamo anche noi.
1: Sì, lo commentavamo anche noi quando, non so Pietro, perché mi sa che eri già fuori, se sono state fatte le domande a dei bambini che avevano, io credo, 5-6 anni, quindi veramente piccoli. E gli è stato chiesto: chi è il tuo idolo? E uno ha risposto: Yamal, Ronaldo, Messi. Poi a un certo punto è andato a prenderne uno che a un certo punto gli ha detto Baggio. Però lui, certo, si chiedeva: ma perché nessuno ha un idolo della Fiorentina? E io in diretta ho detto: ma per quale motivo lo dovrebbe avere? Cioè, nel senso, noi quando eravamo piccoli e c'era Batistuta,

0: e allora dici guarda, è Batistuta, è Batistuta, ah, ma vedendo anche quello che abbiamo, poi ti lascio la parola,
1: Cabral.
0: No, quello che abbiamo alle nostre spalle, che è qui nel video wall da tutto il giorno, ci sono tutte le leggende della Fiorentina scelte, non ce n'è uno comprato da commisso, punto.
2: Lorenzo, ma scusami, perdoni un attimo, ma secondo te no, è stata una cosa intelligente andare da dei bambini di 5 anni a fare una domanda del genere, certo, senza
1: prepararla,
2: educarti prima? Ecco, no, perché poi cosa pretendi? Che un bambino di 5 anni ti risponda sì, il mio idolo è Bonaventura, ma magari, bene, viva, ma non l'ha, forse non l'ha nemmeno visto giocare, e comunque
0: quasi
2: si tratta di Bonaventura.
0: Con la Chiara per Bonaventura.
1: Sì.
0: Stasera.
2: No, ma di che cosa si ragiona? Cioè, io sono da una parte emozionato per aver parlato oggi al Dola Park con alcuni pezzi di storia, ma pezzi grossi della storia della Fiorentina, e averli anche poi visti sfilare stasera, però dall'altra parte sono veramente molto amareggiato da quello che ho visto in generale, anche della gestione proprio di questi campioni. Per esempio, mi vorrei, diciamo, fare un suggerimento postumo che non servirà a nulla, se non forse per il 150esimo anniversario. I campioni, quando si fanno sfilare, ma si faranno sfilare con ordine di logica? Cioè, anche questo discorso di vedere prima passare uno, poi l'altro, c'era Aghei, con tutto il rispetto per Aghei, e non può essere messo nelle leggende della Fiorentina.
0: Certo.
2: Cioè, non si possono definire le leggende della Fiorentina quando fai passare Aghei. Cioè, io, ragazzi, io perdo la testa su queste cose. Cioè, da una parte devo sentire Gabriele Batistuta, giustamente, osannato, applaudito, e i cori e tutto, e poi magari quello dopo Aghei. Ma ragazzi, ma che ci si piglia belle mele? Cioè, ma anche bambini che sono lì a sedere dicono: ah sì, Batistuta, Aghei. Cioè, nel senso, ma non è il discorso, è tutto legato a quelli che sono i giocatori che sono, ma per esempio, che mi viene in mente, c'è stato un certo punto, ho detto ma questo io non l'ho mai sentito nominare, ma perché evidentemente avrà fatto una presenza e mezzo nella Fiorentina. Ma si può mettere le leggende della Fiorentina senza, tra l'altro, ora non voglio riaprire ferite, ma senza Antonioni, senza Baggio? Cioè, questi qui dice Baggio verrà per la
0: non
2: partita,
0: c'era neanche, non c'era,
2: nostalgia.
0: Non
2: ma
0: c'era neanche un ex proprietario. Un ex proprietario.
2: Ma sì, non hanno chiamato Cecchi Gori, non hanno chiamato,
0: cioè, i proprietari,
2: Valle, hanno...
0: voglio dire, i proprietari ci devono
2: faranno
0: stare.
2: Faranno parte della storia.
0: Per
2: ma
0: forza.
2: Certo, sono d'accordo. Comunque, il fatto sta che sono molto amareggiato, perché penso che alcune cose potessero essere gestite meglio. Sicuramente sarebbe stato per tutti anche un sapore diverso, nonostante gli errori magari commessi per organizzare la festa, se la Fiorentina avesse vinto. Quindi è stato tutto un insieme di cose che mi fanno tornare a casa con un po' di più di nostalgia dei tempi andati e di felicità verso il futuro. Tra l'altro, guarda, io oggi ho parlato con Terim, e Terim è un pezzo di storia, pure un pezzo di storia molto breve, no, della Fiorentina, però lui se la sente addosso Firenze. Lui ha detto: io quando parlo con gli amici la definisco una seconda casa, c'è stato per pochi mesi, non è che c'è stata una vita, va bene? E lui diceva: la Fiorentina riesce ad avere risultati e ad avere successo quando i giocatori capiscono che cosa significa la Fiorentina stessa. E lo dice Terim, che viene da Istanbul e c'è stato dei mesi qui, non c'è stata tutta la vita. Cioè, quindi se lo capisce una persona che arriva, sicuramente uomo di calcio, un grande allenatore, ma che viene da Istanbul a raccontare una cosa del genere, ma qualcuno glielo racconta anche a questi qui dentro? Ma qualcuno gli spieghi a questi qui dentro che cosa vuol dire vivere la Fiorentina? Cioè, io anche quando sento parlare Cesare Prandelli, per dire, cioè, sono tutte persone che la Fiorentina hanno capito come vestirla, hanno capito come amarla, hanno avuto delle difficoltà, ma poi se la sono uscita addosso, nonostante arrivino da tutte altre parti del mondo o dell'Italia. Ma perché non c'è nessuno che queste cose in questi anni è riuscito a spiegargliela alla Fiorentina? Perché nonostante molti passi in avanti fatti anche negli ultimi mesi a livello di comunicazione, siamo ancora a quello che si è visto per esempio anche in Piazza Santa Maria Novella con il discorso del presidente commisso, cioè che può esaltare quello o quell'altro, ma a me mi ha messo una grande tristezza addosso, francamente, perché si veniva da un 15° posto, perché si arrivava da una Fiorentina che doveva ripartire con grande forza, magari anche non c'era bisogno di spendere 150 milioni per prendere 7 OVA in due partite all'inizio del campionato, cioè forse andava gestita meglio la questione generale, insomma. E quindi nulla, torna a casa un po' nostalgico.
1: Abbiamo parlato di assenza, arrivano anche tanti messaggi che ci interrogano sull'assenza di Rigano, un altro pezzo di storia della Fiorentina che
2: qualcuno
1: avrebbe voluto
2: anch'io
1: vedere
2: prima
1: stasera.
2: Avevo Righi accanto e ho detto mi auguro che a un certo punto sbuchi Rigano, perché ti ripeto, tutto il rispetto per alcuni giocatori che ho visto passare, anche simpaticissimi, per esempio Romulo, persona simpaticissima, prima si è messa a parlare, una persona squisita, cioè ci sentiva come le bestie, cioè, ma Romulo, e non c'è Rigano. Rigano, lo trovi in pizzeria all'Isolotto?
0: Sì.
2: Ma ti rendi conto di cosa si sta parlando oppure no? Cioè, si vuol dire proprio evidentemente non aver compreso. Poi c'era Corbino, era in tribuna, perché io l'ho visto Corbino salutato. E Corbino tu lo fa scendere in campo?
0: Sì.
2: Corbino, al di là di quello che può essere la simpatia personale o meno, ma ha fatto quanti anni di direttore sportivo?
0: No, molti di più, secondo me di più di 10 anni.
2: Vabbè, diciamo
0: in
2: più
0: due
2: di
0: mandati,
2: anni.
0: In due mandati, ma negli ultimi 20 abbiamo fatto solo lui e Pradè.
2: No, 10 Pradè e quindi 10 e 10 mi sembrerebbe da dire. Però va bene, diciamo una decina. Ma ho capito, e tu lo fa stare in tribuna o tu lo fa scendere in campo?
0: Sì.
2: Ma in quale universo? Era una squadra forte.
0: Sì, va bene.
2: Una proprietà forte.
0: Sì, però so, evidentemente cioè, ci sono delle cose che non tornano.
2: Forse non c'è voluto venire, non lo so. Rischiava lui di prendere una portata di fischi, te lo dico.
0: No, sì, guarda, stasera sarebbe
2: stasera esaltazione.
0: Sarebbe andato bene, gli sarebbe andata bene, di sicuro.
2: certo. Vabbè, ragazzi, ho detto, raccontato, abbiamo fatto una maratona straordinaria, perché veramente abbiamo costruito qualcosa come Radio Firenze Viola di bellissimo, che ci ha accompagnato col sorriso fino alle 18:30 e poi ci ha fatto riempire di sconforto.
0: Ora se l'è presa. Se l'è presa ora.
1: No, ora non me la sono presa. Ho semplicemente sottolineato come poi sostanzialmente sia toccata
0: nostra.
1: Noi la parte più cupa di questa meravigliosa 24 ore, di cui anche Lorenzo da Berlino ci rende conto scrivendoci: grande maratona, ragazzi. Massima stima per tutti quelli che sono passati davanti e dietro al microfono nelle ultime 24 ore. Siete i migliori. Saluti a tutti da Berlino.
0: Bene, anche perché sarà un pezzo unico, perché visto che porta male non verrà rifatta, eccolo qua, lo annunciamo direttamente.
2: Poi ti posso dire una cosa, io non so che ambizioni tu possa avere la tua vita, ma io di vedere anche il 200° non ho tanta
0: ambizione. Ma siccome l'altra volta che avevano utilizzato la maglietta come stasera contro il Chievo era il 75°, a uno gli potrebbe venire in mente di fare il 125°, no? Però ecco, niente.
2: Sì, però no, con quella maglietta si può dire.
0: No, io l'ho detto prima, ho detto bene, porta male, basta, hai perso 2-0 in casa col Chievo, ne ho promosso, ti ripresenti 25 anni dopo, ah che bella questa maglietta,
2: borda
0: 3-0 con la ne promossa, posto.
2: Non ci garba, facci del male d'assurdo, sì. Dai.
0: Pietro, che vuoi fare? Vai via, ti lasciamo, ti...
2: Sì, io potrei anche rientrare verso casa, sarebbe una cosa fatta bene, però
0: va bene.
2: Volete,
1: noi leggiamo un po' di messaggi nel frattempo.
0: No, ora si disturba Nick, chiama Nick.
1: Ma nel frattempo leggiamo un po' di messaggi.
0: Si chiama Nick, si chiama Tolo, si chiama chiunque, tutti quelli che non vogliono rispondere
2: minuti,
0: si telefona.
2: Non 200 ore.
0: Come?
2: 200 ore. Dai, 27 minuti ti mancano per portarla a casa, quindi
0: sì, ma si chiama chiunque. Perché poi ci è andato via il segnale, e sta parlando il buon Giuseppe Commisso. Sì. Quindi
1: abbiamo
0: poi
1: visto nelle immagini anche che
0: tanto
1: poi
0: sta dicendo le stesse cose, dice sempre a posto così: se vogliamo lottare, tutto è possibile. Siamo grandi, siamo forti, ma non vinciamo mai nulla.
2: Io amo la Fiorentina.
0: Esatto. Non chiederò ai nostri giocatori di promettere la vittoria. Chiederò loro di onorare questa maglia in ogni minuto e in ogni sacrificio. No, bisogna vincere a questo giochino, in teoria. Però va bene. A posto, Pietro.
2: Ogni tanto ci garberebbe.
0: No,
2: bene,
0: guarda, io racconto questo aneddoto che quando ero avevo meno di 8 anni, che ero a Bergamo a vedere la finale di Coppa Italia vinta dalla Fiorentina. quando poi dalla tribuna ci riportarono che era successo un casino, lacrimogeni, sì, cose, insomma, ci riportarono con i miei genitori nella curva della Fiorentina, dove almeno lì stavamo tutti tranquilli. Mi ricordo che c'erano tanti ragazzi, ma me lo ricordo proprio bene, che venivano da me e fa: meno male, guarda come sei fortunato, perché noi abbiamo dovuto aspettare 21 anni, perché era da 21 anni che la Fiorentina non vinceva niente, dal 75, era il 96, quindi dal 75. E io ho detto: ma com'è possibile che possa succedere una cosa del genere?
2: Dopo te lo sei spiegato bene.
0: Esatto,
2: vai.
0: Ma qui probabilmente arriveremo a 50, ma molto tranquillamente. Siamo a quanto siamo?
2: Vabbè, 25? Siamo 25.
0: Beh, vabbè, siamo a metà percorso, a posto.
2: Bene,
0: speriamo di
2: bene.
0: No. Vai, ciao Pietro.
1: Ciao Pietro, buonanotte.
0: Ciao,
1: buonanotte.
0: Ciao.
2: Complimenti.
0: Tra l'altro, complimenti per la trasmissione, sta dicendo.
1: Sì.
0: Comunque, sta facendo un... Non c'è più nessuno. Sono andati via tutti. Ora sto facendo così con il pollice. Questo è inizio, amici. Il rinascimento della Fiorentina. Benissimo. L'ha chiamato Nick? Niente, Tonelli. Ti dico,
1: ci scrive Renzo. Vai. Subito Paolo Sosa. Poi vergogna non ricordare Borgonovo. Questo è il messaggio di Laura. Scusate, io vi ascolto, vi seguo in TV tutti i giorni. Tutti i giorni siete voi che esaltate il mercato di Paratici. Vai. Oggi condannate tutti. C'è una soluzione per un certo equilibrio. Questo è Fabio da Santa Croce.
0: Però Fabio, allora, noi non siamo un'entità unica. Cioè noi abbiamo tutti i cervelli, ognuno ha il suo cervello, ognuno ha la sua bocca e ognuno dice quello che vuole, scrive quello che vuole.
1: Ora però ti chiedi un secondo, perché c'è un messaggio importantissimo. Vai. Ce lo manda Regina, è una dedica per Michele, il mio tifoso dal sangue viola. Oggi la Fiorentina fa 100 anni, tu compi gli anni assieme a lei. Auguri amore mio da tua moglie che ti ama più di uno scudetto. Forza Viola.
0: Bene, un momento, fai cuoricino.
1: Sì, sono molto carini,
0: fai
1: loro.
0: Fai cuoricino.
1: Cuoricino. Beh, per Michele e Regina.
0: E anche per Nick. Ciao Nick.
3: Ciao ragazzi, noi del Sassuolo 2-1 al Torino, eh?
0: Sì, Berardi.
3: Quindi, peccato, perché comunque poteva essere un obiettivo.
0: Quindi diciamo che la forza del Sassuolo non era grosso, vuoi dire questo?
3: No, voglio dire che comunque sia, i campioni si vedono sempre, la stampata finale del campione ti porta a casa il titolone, in questo caso diciamo la vittoria importante per noi neroverdi. E tra l'altro ti devo dire, comunque, in una partita che vedrà poi domenica prossima proprio di fronte due squadre a zero punti, no? La Fiorentina col Torino.
0: Benissimo. Ti dicevo Nick, invece sì. Il tuo amico che ora alla Juve se la passa tanto.
3: Carnevali?
0: Sì.
3: Carnevali zitto zitto, 6 punti, no? Fatti sì. Bene, va bene, non è che doveva affrontare il Frosinone e il Parma, però tutto sommato ha fatto giocare, ho visto Jonathan David, ha segnato Nico Gonzalez, ha segnato anche Nico Gonzalez, sì. Ha segnato Teun Kopmeiners, e ora vediamo che cosa combinano, perché comunque che sì, gliel'ha portato via giuntolone nostro. Sì. E ora vediamo se vanno a prendere qualcos'altro a centrocampo, però io penso la punta alla Juve alla fine lo fa.
0: Se vuole, c'è Fabian.
3: Fabian, però Fabian secondo me non è a Parma ora.
0: Sì, ma se lo vogliono gli si dà allora a titolo definitivo però.
3: Ah, addirittura, secondo sì, scambio veloce.
0: Se no c'è Brescianini.
3: Ho capito. Vabbè, ma Brescianini però ora è fuori mercato. Casuale, cioè quello che va via, secondo me, se non ci sono ripensamenti, è Rolandolone nostro.
0: Infatti,
3: Mandragora.
0: Quello meglio.
3: Certo. È sprint finale tra Torino e Genoa, praticamente chi lo prende a titolo definitivo vince la partita, funziona così il giochino.
0: Allora c'è il buon Giuseppe Commisso, sta dicendo che Giancarlo è la Fiorentina, Giancarlo è Firenze. Giancarlo è la maglia capito. Viola, ti vogliamo bene Giancarlo.
3: Vabbè, questo, cioè, con tutto il rispetto, c'era bisogno che lo dicesse lui, ecco, voglio
0: sì,
3: dire, no?
0: Lo sta dicendo, che... leggiamo i sottotitoli e... perché è andato
3: sì,
0: via
3: no, era cioè,
1: addirittura invita tutti i presenti ad alzarsi in piedi per rendere omaggio a Giancarlo Antognoni.
3: Questa mi sembra una cosa fatta bene, sinceramente.
0: Sì. Guarda, ha fatto proprio il gesto con le mani, alzatevi. Quindi niente. Allora Nick, parliamo di Ngie?
3: Sì, Ngie domani viene a fare le visite mediche e quindi operazione da 16 più 4, che anche questa è un'operazione costosa, perché poi alla fine 16 milioni di euro più 4 di bonus, poi c'è da capire se c'è questa percentuale sulla futura rivendita, però 16 milioni per questo ragazzo non sono pochi, e quindi un altro investimento importante. Io sono curioso di vedere quanti soldi sono rimasti e dalla potenziale cessione di Ken, quanti soldi poi possono essere reinvestiti, perché ora secondo me sentivo quello che avete detto tutta la sera su Paraticione Nostro e Grossolone Mio, e praticamente credo che a questo punto, al di là di tutto, Paratici sia un po' in un angolo, e qui deve tirare fuori il guizzo, perché oggi se sbaglia il centravanti diventa un fiume, una pioggia di critiche enormi, che peraltro in parte sono anche giustificate, e voglio vedere come la risolve, perché io tuttora ero al telefono, allora su Ken non c'erano novità, quindi Ken è ancora lì fermo, bloccato, e non lo fanno partire. Zirkzee non si hanno notizie significative delle ultime ore, dentro c'è questa proposta che mi sa tanto di specchietto per l'allodo, che secondo me non sono convintissimi di fare. Kalimuendo un'altra soluzione, però io sinceramente adesso voglio vedere, intanto sarà una notte lunghissima di Albiola Park, perché credo che Paratici debba tirare fuori una soluzione, perché così rischia veramente di prendersi una pioggia di critiche e non sarebbe da lui.
0: Vediamo, insomma, però è già sul filo, sul filo del rasoio. Allora, intanto Giuseppe Commisso ha svelato una maglietta, la 10 di Antognoni, che ha detto che sarà la maglia del centenario della Fiorentina, insomma l'avevano già detto che avrebbero ritirato il 10. Tutti i giocatori della prima squadra hanno firmato la maglia di Antognoni 10, e anche lui ha firmato non la maglia, perché è dentro insomma tra due vetri, perché poi verrà esposta chiaramente, e l'ha firmata anche lui, quindi tutto molto bello. Il centravanti, Nick, insomma, è un problema, ma non sbagliarlo ora è un problema, e soprattutto come si valuta lo scricchiolio relativo alle parole di Grosso,
1: che ha detto mi sarebbe piaciuto schierarlo stasera.
0: L'avessi potuto, l'avrei convocato e l'avrei schierato.
3: Sì, solo è chiaro che non l'ha potuto schierare per motivi di mercato, perché la Fiorentina c'ha questo accordo col Como, e non lo so, ecco, più che uno scricchiolio, io l'ho trovato quasi una richiesta d'aiuto di Grosso.
0: Ma secondo me è uno scricchiolio critica, perché queste cose non si dicono, Nick, e soprattutto sì, dopo che la Fiorentina ha fatto circolare che è stato Ken a non voler partire dal primo minuto contro la Roma, cosa che chiaramente
1: è un po' un autogol,
0: non crediamo, però insomma.
3: No, ma sì, in effetti c'è questo passaparola di informazioni su Ken, tanto lo sappiamo, insomma, che sono anni che in cui c'è Ken qui alla Fiorentina, che le cose non funzionavano come dovevano funzionare, poi segnava i gol, andava bene tutto, perché poi quando ci sono i gol ci sono i risultati. La gestione è sicuramente stata difficile, non facile, quindi comunque con degli errori, però ora sai, c'è poco da stare a analizzare quello che è successo, secondo me quello che è importante è quello che succederà, perché quello che è successo ormai non si può tornare indietro, e sappiamo benissimo qual è la storia. Ora ci si gioca la partita più importante, perché per esempio io ho capito che se esce Mandragora hanno fatto una proposta al Sassuolo per Torsved, se non ho capito male. Bene, e voglio capire se questa proposta che hanno fatto al Sassuolo per Torsved il Sassuolo l'accetta. Poi dopo tanto tempo ho capito che cosa voleva fare lui sulla fascia sinistra, cioè lui aveva bloccato Emerson Palmieri per dare un'alternativa a Valdepeñas sulla fascia sinistra, però ora non lo so se andrà perché l'aveva in precedenza bloccato, perché io sapevo questa cosa, non mi veniva il nome, non riuscivo a capire chi era. Poi ieri ho capito, quando dal Brasile è giunta questa lista, chi era l'esterno sinistro che aveva bloccato lui, perché ora non so se ce l'ha ancora in mano, perché il giocatore vuole andare via da Marsiglia, ma non so se la Fiorentina lo può prendere oppure no. Quindi vediamo se questa operazione last minute sull'alternativa a Valdepeñas gli rimane un po' di budget o gli rimane la possibilità di farla, ma non so se la farà, mentre sono convinto che potrebbe arrivare un altro esterno alternativo, ma non, cioè, certo Gnonto, devo dire la verità, mi lascia veramente perplesso, ma sì, proprio perplesso, perché non riesco a capire l'utilità di un'operazione del genere. Non mi convince, ecco, Gnonto insieme a Jimenez sarebbero, allora, uno è arrivato, un altro potrebbe arrivare, ma non è detto che arrivi, però sarebbero due punti, due rebus francamente inspiegabili, perché sì, Jimenez non l'ho mai capita questa cosa, e Gnonto non la capirei. Invece deve, lui però secondo me si gioca tutto sulla punta centrale. Se lui porta la punta centrale di altissimo livello, penso che oggi, diciamo, si butterebbe molta acqua sul fuoco. Invece se arriva un giocatore così e così, diventa benzina sul fuoco. Poi comunque sia tutte queste critiche su Grosso che l'ha scelto lui. Beh, insomma, siamo partiti decisamente come peggio non si poteva, ecco.
0: Sì, ma alla fine, Nick, noi siamo qui a commentare, cioè, guarda, arrivano tanti messaggi che criticano anche i modi di alcuni giornalisti, di noi, perché dice tutta l'estate che spendete, insomma, che
1: esaltate,
0: beatificate Paratici. Io me ne tiro fuori, perché d'estate non ci sono stato qui in radio, ero di là murato a tutto Mercato Web, ma voglio dire, noi siamo sempre a raccontare quello che succede, cioè se uno compra 9 giocatori, uno al giorno, riesce a strapparli anche a concorrenza di altri club, è chiaro che uno dice bravo, come sei stato bravo, insomma hai speso, bravissimo, poi se ti rendi conto dopo due partite che questa squadra è costruita male, bisogna che tu lo dica. Cioè, io non ci vedo niente di male. Grosso, sì, dice Grosso, ma Grosso sembra che Grosso si sia catapultato da solo dentro il Viola Park e dice guarda, io quest'anno faccio io l'allenatore. No, ma no, lo faccio io l'allenatore. No, qualcuno l'ha chiamato. Cioè, no, lo sappiamo che Sarri sarebbe venuto di corsa, Nick.
3: Sì, sì, no, ma dico, lui era partito con l'ideale 4-3-3, poi questa storia degli esterni si è prolungata, lui ha preso un altro trequartista, però io credo che Paratici ci avesse in testa questo, ed è quello che sta facendo, con tempistiche più o meno giuste, più o meno sbagliate. La sua idea era di fare Piazza Pulita, e la sta facendo, perché se riesce a poi a far uscire Mandragora, Gudmundsson e Ken, li ha levati tutti. Fagioli non lo può levare perché non mi sembra abbia mercato, se no li ha levati tutti. Li ha praticamente cambiati tutti, tanto questo era il suo progetto. Chiaramente fare tutta questa operazione non dipende solo dalla volontà di un direttore, perché non è che lui si può comprare e vendere i giocatori da solo, cioè c'ha bisogno anche che qualcuno li riprenda, e questo era il suo piano che secondo me sta per arrivare in fondo, perché se poi ci sarà l'uscita di Mandragora, ci sarà quella anche di Ken e di Gudmunds, rispetto all'anno scorso praticamente la Fiorentina è totalmente rivoluzionata. Sul fatto, io la vera critica corretta nei confronti di Paratici secondo me sugli esterni, perché sugli esterni la Fiorentina prende il suo primo esterno in data 30 agosto, perché domani fa le visite mediche e gire. Però io francamente, anche tutto questo ribaltare completamente il giudizio sull'operato di Paratici ora in base a questi due risultati, non lo trovo di grande equilibrio, perché quando hanno preso la I sembrava si fosse preso Maradona. Quando naturalmente hanno preso Attà non c'era squadra migliore al mondo della Fiorentina che aveva fatto un'operazione del genere. Poi arrivò Pellegrino, va bene, poi si è preso altri giocatori, cioè, abbiamo fatto degli acquisti che tutti erano convinti, tutti erano contenti, perché poi, cioè, bisogna anche ricordarsi se si era contenti degli acquisti, perché adesso ora si perde e quindi non va bene nemmeno quelli per i quali si era contenti. Cioè, Mastantuono, c'era un sacco di gente andava all'aeroporto, se non mi ricordo, sì, male, certo. Come dire, no, che tutti erano contenti.
1: Ecco, Nick, approfitto della tua presenza perché per dar voce anche a tutti quegli ascoltatori che identificano proprio nell'arrivo di Mastantuono una sorta di momento di svolta del mercato, come se da un lato l'occasione fosse talmente ghiotta che in un certo senso abbia poi rimescolato anche le carte in tavola in termini di priorità, e che poi abbia comportato delle modifiche sul piano strategico per quanto riguarda le necessità tattiche nell'accogliere un giocatore come lui.
3: Sì, io sono d'accordo sul fatto, no, che si debbano fare delle critiche sia al Grosso che a Paratici, perché ci stanno, perché ora ci stanno, perché se ora sbaglia la punta, tutto quello che ha fatto ora praticamente viene cancellato tutto in un colpo. Però se un dirigente si ritrova con una possibilità che è quella di Mastantuono o quella di Attà o quella di Ulai e decide di fare un investimento del genere, io qui credo, allora Grosso secondo me è uno di quelli che ha meno responsabilità, però alla fine della fiera non è che, con tutto il rispetto, ha messo me Di Benedetto a giocare dietro Ken, gli ha messo dei giocatori che comunque sono di qualità. Allora un allenatore, cioè, deve anche modificare il suo modo di pensare il calcio in una certa maniera, per cui se non puoi fare il 4-3-3 puro, puoi fare il 4-3-2-1. Non mi sembra che sia un problema cosmico per il calcio, cioè trasformare un'idea di 4-3-3 con mettendo due trequartisti alle spalle di una punta. Il problema secondo me è di altra natura, che hai cambiato anche dietro e purtroppo ci sono dei giocatori che avevi preso, uno è Vieri, che secondo me ancora forse non è pronto per giocare in Serie A e per questo non lo fa giocare. Dragusin, si aspettavano tutti un altro tipo di giocatore. Pongracic l'abbiamo visto l'anno scorso, Ranieri forse di tutti questi è quello che ha il rendimento più continuo. Poi ragazzi siamo al punto di partenza.
0: Cioè sì, ma capisci Nick, che se spendi 13 milioni più un centrale, quell'altro 2 milioni e mezzo più diritto di riscatto a 19 e il miglior centrale che hai è Ranieri, cioè, ti rendi conto che bisogna che qualcuno che ci può stare qualcuno dica qualcosa?
3: Sì, però secondo me si sono create, ti dico anche, sì no, certo che devono dire qualcosa, ci mancherebbe altro, anche perché prendere 7 gol in 2 partite non è che mi sembra sia una cosa bella, anzi è anche avvilente, deprimente, perché comunque arrivano gli spettri dell'anno scorso, quest'anno ci siamo preparati ancora prima, no? Nel senso, siamo già dopo la prima giornata si parlava dell'esonero di Grosso, cioè quindi siamo già...
0: Oggi chiedono tutti la testa.
1: Anche ora ad esempio Paolo da Grosseto, per me l'errore di Paratici è quello di aver preso Grosso come allenatore.
0: Certo. E vogliono tutti Tiagone suo, Nick?
3: Lo so, perché comunque lo sa, perché
1: c'è
3: si collega a
1: te
3: è risolto,
1: libero,
3: sì. Certo, capisco, però io dico alla fine bisogna un attimo anche pensare che ci vuole un po' di tempo per costruire una squadra, perché questa squadra è completamente nuova, quindi il problema è che non c'è tempo, non c'è possibilità di aspettare, purtroppo sono arrivate due partite tutte e due negative, quindi Grosso si prende tutto adesso le responsabilità e le colpe. Io l'ho sentito alla conferenza, continua a parlare, no, di leggerezze strutturali e caratteriali, però ci sono dei giocatori che francamente, cioè la verità è che in questo spogliatoio, parliamoci chiaro e tondo, ma chi può fare il leader in questo spogliatoio?
0: Nessuno.
3: Cioè non c'è nessuno, dai via, non c'è nessuno che ha quel peso, quella personalità. Prima vedevo l'abbraccio tra Battistuta e Rui Costa, no? Cioè qui siamo su altri pianeti,
0: sì,
3: cioè,
0: Nick,
3: quello è un pianeta,
0: cioè,
3: quello
0: e Rui Costa,
3: noi lì
0: siamo
3: abbiamo
0: su un'altra galassia, non su un altro pianeta.
3: Sì, esatto, sì, però tra Battistuta, Rui Costa e questi c'è anche Mutu, c'è anche Toni, cioè capito?
0: Ho capito, ma questi sono campioni, cioè sta parlando un campione del mondo.
3: No, Dio, sto dicendo che esistono anche dei livelli intermedi tra l'universo, diciamo, degli Avengers e che ne so, gli esseri umani, ci sono anche quelli nel mezzo. Noi purtroppo o siamo sopra o sotto, in questa squadra secondo me ha proprio bisogno, cioè questa squadra nei momenti di difficoltà chi si aggrappa? Cioè io ho sentito anche De Gea, cioè De Gea sì, fa il capitano, tutto quanto eccetera, però anche De Gea non mi sembra che spicchi, no, in questo ruolo di coordinatore dello spogliatoio, come dire, ragazzi, si sta facendo, cioè oggi in un contesto diverso si rientra negli spogliatoi nel secondo tempo, si fa una partita di una cattiveria, di una rabbia, di una foga eccezionali, che poi alla fine magari si pareggia oppure si perde 3-2, ma non si perde 3-0, cioè questo non accade, quindi vuol dire che questa squadra purtroppo non ha una, cioè, non ha la guida trascinante e non c'è nessun giocatore che, perché l'età di questa squadra tutta fatta di anche di giovani di prospettiva non ha questa possibilità, manca quel giocatore di riferimento di una certa personalità e su questo purtroppo andrebbe fatto una riflessione, ma tanto ormai siamo a 3 giorni alla fine del mercato, quindi c'è poco da dire. Ora arriverà il momento, uno dei momenti più tristi,
1: il voto,
3: uno dei momenti più tristi, un po' come vabbè, non mi fa di nulla perché sennò
0: io ne devo da 20 Nick martedì di voti,
3: immaginavo che c'era. Sì, no, dicevo, una delle cose più tristi è dare i voti, no? Perché sono tutti, cioè ma si danno i voti in base a cosa? Cioè, voglio dire, perché nessuno sa,
0: certo,
3: cioè,
0: certo.
3: Tutto sulla carta.
0: Ma noi, Nick,
3: no?
0: Lo facciamo per i nostri lettori, perché ci piace, nel caso di tutto mercato, sì, web, i nostri ascoltatori. Sì. La gente vuole sapere il voto. Perché vuole sapere il voto? Perché poi si dice: oh, te tu li avevi dato 7, ha visto? Si fa schifo. Oh, tu li avevi dato 4.
3: No, è certo, ma
0: il gioco è quello, Nick.
3: Uno più,
0: se
3: uno
0: no,
3: meno, eh?
0: Il gioco è quello, cioè, lo sappiamo.
3: Sì, sì.
0: È bello, è
3: sì,
0: bello. No. Nick, ciao, ti salutiamo.
1: Ciao,
0: c'è
1: Nick.
0: Tolo, c'è Tolo. Ti salutiamo.
3: Vai, ciao,
0: che siamo in chiusura. Grazie,
1: ciao,
0: Nick. Grazie.
1: Adesso, Nick.
0: Ciao, Tolo.
4: Oh.
0: Ma dove sei?
4: A casa.
0: Ah, hai lasciato il Frank. Non c'è più nessuno. Stanno continuando a fare.
1: Ma c'è chi ce lo
0: avanti.
1: Scrive, come Pierpaolo. Lo stadio è vuoto, ma il presidente continua a parlare.
4: Lo so.
1: Edulcoro,
4: lo so.
1: Perché Pierpaolo è andato un po' lungo.
4: Lo so, lo so. Poi sapete, sono sincero e la prima squadra in campo mi ha fatto capire che era tempo per me di andarmene.
0: Sì, ci stava. Senti, ti volevo soltanto dire in chiusura, visto che siamo quasi arrivati, mancano 4 minuti, poi c'è la Chiara praticamente.
1: E c'è
0: sotto
1: anche da mandare un audio, perché l'ho fatto rimandare all'ascoltatore che aveva un po' sforato, l'aveva mandato di un minuto. Gli ho detto: se lo mandi di 40 secondi, poi lo mandiamo in onda.
0: Vedi,
1: e lui l'ha mandato
0: la,
1: di 39
0: certo,
1: secondi.
0: Si prende la briga di fare queste cose, l'hai preso, Tonelli? Mandiamolo subito, se si deve prendere.
1: Sì,
0: pensato.
1: Marco.
5: Chiara, ogni tanto noi interagiamo, specialmente quando c'è anche Sauro. Io stasera sono rimasto molto amareggiato, più che della sconfitta che ci ha rovinato la festa, dalla mancanza del tributo, di un saluto ai giocatori che non ci sono più, tipo Beatrice, tipo Borgonovo e in particolar modo il mio grande amico Celeste Pin, per poi dare spazio a giocatori che hanno indossato 2-3 volte la maglia. Vabbè, ci hanno rovinato veramente la serata. Marco, Quinto Viola, 1989.
0: Bene, più o meno era quello che diceva Pietro, cioè, prima dei giocatori.
1: Celeste l'hanno ricordato in tanti, anche dei nostri ascoltatori.
0: Ti volevo dire, Tommaso, visto che ne parlavamo prima, che ha segnato Nico Gonzalez.
4: Ho visto.
0: E ha segnato anche Cop Miners. Allora, devi sapere, visto che comunque sai, si segue, seguo anche le vicende di altri club, fortunatamente, che la Juventus prima del Frosinone, quindi la settimana scorsa, le aveva detto a Spalletti: guarda, Cop Miners non lo far giocare perché bisogna darlo via. Spalletti se l'è portato in panchina e l'ha fatto giocare. E poi gli si sono rotti tutti, Miretti l'hanno venduto, Turam non so per quanto ne avrà, però stasera gioca Cop Miners e segna Cop Miners. Nico Gonzalez al 99% andrà via, gioca, segna. Cioè, io non le capisco queste cose. Ken, in una partita del genere, nella partita del centenario, in tutto quello, te lo porti dietro. Non lo, cioè, sono cose incomprensibili. E quando Grosso dice: io non avessi potuto portarlo, l'avrei portato, l'avrei fatto giocare. Secondo me, lì quella frase non è banale. Ne abbiamo parlato prima, ma ci torno sopra perché appunto avevamo parlato di Nico Gonzalez.
4: Ora la serata è da circoletto rosso, nel senso che è rischiosa in un senso o nell'altro per noi che dobbiamo sbilanciarci. Quindi provo a dribblarti secco e ti dico che boh, non lo so se è solo episodi o coincidenze, magari Nico e Cop Miners saranno solo un episodio nella stagione della Juve di quest'anno. Insomma, non so se Ken ti poteva cambiare scenari a Roma e Frosinone. Di sicuro so che sentir Grosso alla seconda di campionato dire che avrebbe preso una scelta diretta opposta a quella della società, peraltro anche dopo 3 giorni in cui la società, come dire, ha usato il pugno duro nei confronti di Ken, mi stupisce molto e mi colpisce molto di più della Juve stasera porta a casa i gol di 2 partenti.
1: E come sottolineava Lorenzo, Tommaso, perdona se ti interrompo, la società ha fatto capire che è stato il giocatore a non voler scendere in campo dal primo minuto all'Olimpico contro la Roma.
0: Era stato lui cattivo.
4: La società ne ha fatte credere tante quest'estate, fa parte del gioco, come per esempio che Poku non fosse un obiettivo come non lo era Ulai. Ma io a queste tattiche del mercato do piena legittimità, quindi mi sta benissimo se poi la dirigenza usa i media in questo senso. Certo, lo sapete, sono palloso, sono fissato sulle cose, due partite di campionato, due partite di silenzio dirigenziale, quindi se una cosa non è cambiata, ecco, non è cambiata la propensione Viola ad stare in silenzio di fronte alle sconfitte, tanto più quando sono pesanti, e quindi per la seconda volta stasera Grosso viene in sala stampa a parlare di fragilità e non c'è un dirigente accanto a lui. Questo mi colpisce e prendo atto, e evidentemente su questo piano siamo più o meno in linea col passato. Non è che favorisce troppo Grosso, che comunque, appunto, prima si dice di avere una visione opposta sul giocatore più importante che gioca da punta, e poi anche questo passaggio, che secondo me non è banale, i suoi quadri si attaccano sulle pareti, e se qui ancora dobbiamo partire dalle pareti, abbiate pazienza, ragazzi, dal 10 luglio che siete ritrovati.
0: Basta.
4: Ma che fate? Insomma, siamo un po' alle porte coi sassi, poi calma, nessun processo sommario, nessuna sete di
0: carte. No, ci saranno altri 3 giorni, dai, e poi si guarderà.
4: Ti ripeto, vista arrivare la prima squadra in campo davanti a Batistuta e Rui Costa, senza entrare nel merito dell'evento. Però mi dispiace che non sia stato citato un presidente, un dirigente su questo, totalmente.
0: Sì, d'accordo. Sì, l'ho detto anch'io. Cioè, no, ma più che altro non citato, ci dovevamo proprio essere.
4: Però comunque hanno fatto un evento, diciamo, molto, molto in stile USA. Però ecco, a me, io in questo presente, ecco, per concludere, questo presente, io purtroppo poi mi balla la vena, mi conosco, sicché me ne sono venuto.
0: Suonata la campanella, Tommaso.
4: Piano piano a casa, abbiamo sfondato 24 ore di diretta,
0: esatto.
4: Nella storia ci entriamo anche noi, e quindi io vi ringrazio tutti in diretta, da voi avete idea della presenza, 6 ore ininterrotte,
0: 6 ore un minuto,
4: e non sto a nominarli perché poi rischio di scordare qualcuno, ma dalla regia ai giornalisti, alle voci, tutti grandiosi, tanto li conoscete, li sentite tutti i giorni, vi assicuro che non è banale arrivare a stare 24 ore in diretta. Però è stato bellissimo, perché bellissima e infinita è la storia della Fiorentina, e perché bellissimo è il passato di questa fede. Come sarà il futuro non lo sappiamo, secondo me bisogna sempre essere ottimisti, e quindi restiamo ottimisti sul futuro. Presente fa un po' cagare, scusate.
0: Benissimo, ma un po' a posto. Lo sapevo e dovevo entrare prima, ma la colpa è mia. Basta, ma quanto parla? Ancora?
4: Poco.
0: Ma cioè, io capisco tu sia a caso, Tommaso, ma la Chiara è a fame da 2 ore. Me lo sta dicendo da 2 ore che ha fame. Basta.
1: Faccio anche
0: basta.
1: I segni con la mano sul pancino.
0: Capito? Prima si è messa così, mi faceva broncini. Poi questo è il mio stomaco che brontola. Cioè, basta. Mezzanotte e 3, basta. Tanto, tu segnatelo, dici tutto domani, va bene?
4: No, ho concluso, sono stato direi anche abbastanza sintetico.
0: Bene, perfetto, grazie Tommaso.
1: Buonanotte. Tommaso.
0: Buonanotte. E allora, siamo arrivati alla fine di queste nostre 24 ore di diretta, vi ringraziamo veramente, siete stati tantissimi, ci avete scritto in tantissimi in questa giornata che speravamo potesse andare in maniera diversa, però noi ce l'abbiamo veramente messa tutta. Grazie a Chiara Bevilacqua.
1: Grazie a te Lorenzo, anche a tutti gli ascoltatori
0: che
1: per
0: buon
1: i tanti
0: appetito.
1: Messaggi. Grazie.
0: Grazie anche a Marco Tonelli che ha preso il posto di Stefano Cherubini, che aveva preso il posto di Stefano Carlesi, che al mercato mio padre comprò, e da Lorenzo Di Benedetto. Buonanotte a tutti.
6: La trasmissione Se fosse sempre domenica è stata offerta da MM Independent, il casco a chilometro zero, da Fiorentino Vero. Acquistalo su mmindependent.com.
7: 24 ore Viola.
8: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Sei Viola dentro.
9: altro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Attenzione tifosi viola, sei già cliente luce e gas di Just For You? Per te c'è un regalo straordinario, l'esclusivo cofanetto del centenario, realizzato in collaborazione con Brivido Sportivo, un pezzo da collezione unico per celebrare la nostra passione. Vieni a ritirare il tuo cofanetto omaggio direttamente presso il point di Idron a Campi Bisenzio. Non aspettare, i pezzi sono limitati. Chiama subito il numero verde 800 090 170 o passa a trovarci. Just For You, la tua energia, il tuo cuore viola.
13: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
14: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
15: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
16: Aperti tutto agosto. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
17: Ultimo minuto. Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
18: 24 ore Viola.
0: E rieccoci, rieccoci in diretta, Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. Chiaramente non è il mood con il quale volevamo affrontare questo post partita, questa festa del centenario che tra poco inizierà. Vi trasmetteremo le immagini direttamente dal Franchi e vedremo insomma quello che andrà in scena, purtroppo con la Fiorentina che ha perso un'altra partita in maniera molto pesante pesante, ha perso 3-0 dopo i 4 gol presi contro la Roma, quindi sono 7 gol presi in 2 partite e 0 fatti, e questo soltanto raccontando i numeri fa capire di quanto sia disastroso questo inizio di campionato della Fiorentina. Una Fiorentina che comunque nel primo tempo è stata molto sfortunata, perché ha avuto delle occasioni importanti, ha preso 2 pali, è stato annullato un gol in fuorigioco di pochissimo, un altro sinistro a giro di Mastantuono uscito di pochissimo, però poi fase difensiva veramente rivedibile per restare calmi con i concetti. Do la buonasera subito ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
19: Ciao Renzo, ciao Chiara, ciao a tutti.
1: Ciao Angelo.
19: Che botta.
0: Sì.
19: Che botta. Mamma, è l'ultima volta, che botta. Io penso che oggi abbiamo assistito, calcisticamente parlando, a un delitto sportivo, perché perdere 3-0 in casa nel giorno della festa del centenario di fronte a tutti i magnifici ex contro una squadra neopromossa, credo che non sia successo a nessuna squadra al mondo. Quindi è proprio un delitto sportivo quello che abbiamo visto oggi. Io sono ancora senza parole, perché al di là della sfortuna che giustamente te ricordavi, perché la Fiorentina per 3-4 minuti si è avvicinata alla possibilità di segnare, ci sono stati 2 pali, altre occasioni, però è una squadra che copre ancora male il campo, è una squadra che ha sbagliato approccio in un giorno così particolare, è una squadra che assomiglia troppo a quella dell'anno scorso. E quindi ragazzi, io spero che ora, certamente Paratici è impegnato e speriamo che ci stupisca in questi ultimi 3 giorni, però dovrà anche spiegare qualcosa, perché va bene che
0: parecchie cose da spiegare,
19: progetto, cioè va bene che il progetto è a lungo termine, però ragazzi non scherziamo, perché c'è davvero qualcosa di profondo che non funziona.
0: No, scusami Angelo, può essere a lungo termine e va bene, ma a lungo termine se spendi 30 milioni quest'anno, 40 l'anno prossimo, 50 quello dopo e 70 quello dopo ancora, cioè pronti via spendi 150 milioni o poco meno, e questa squadra è costruita male, male, proprio male per l'allenatore che hai scelto, perché è costruita male per l'allenatore che hai scelto te, cioè non l'ho scelto io Grosso, non l'ha scelto Angelo Giorgetti, non l'ha scelto Chiara Andrea Bevilacqua, l'ha scelto lui. E se tu scegli un allenatore del genere, poi la squadra non la puoi fare come ti pare a te.
19: Guarda, oggi ne parlavamo con Tommaso Loreto, sono stato nel pomeriggio lì, e il fatto che sia arrivato un giocatore come Mastantuono può anche aver spostato in parte i piani, cioè dal 4-3-3 ti arriva uno come lui, allora puoi pensare di variare un po' e magari puntare su un tipo di attacco diverso che possa innescare il centravanti in modo diverso, ma diciamo questo centravanti allora non può
0: non
19: essere Pellegrino,
0: oh, esatto.
19: Cioè che ama un altro tipo di gioco. Per cui ecco, credo, anzi mi sembra che la Fiorentina sia arrivata incartata veramente dal punto di vista del mercato dopo aver cominciato alla grandissima.
0: Certo.
19: È come se tutte quelle bollicine che abbiamo visto poi ecco siano svaporate e la Fiorentina si sia trovata negli ultimi giorni a dover fronteggiare delle situazioni e un cambio di rotta anche dal punto di vista della strategia, con Ken diciamo ancora imbalsamato aspettando che arrivi anche questo, ragazzi non è una cosa da poco, perché Paratici ha detto che arriverà uno più forte di Ken nel caso dovesse andare via. E questo mi è sembrato particolare, cioè mi è sembrato esporsi veramente tanto da parte di un dirigente così esperto, perché ora diciamo che dovrà arrivare uno più forte di Ken e non è facile a questo punto, cioè se dovesse arrivare Zirkzee io sarei contento da un certo punto di vista, ma poi bisogna anche costruirgli una squadra tipo modello Bologna che riesca a valorizzarlo, perché non è un bomber come Ken.
0: No.
1: Angelo, noi stiamo assistendo anche un po' a una spaccatura per quanto riguarda la fiducia nei confronti di Paratici, perché il mercato viene analizzato con una determinata chiave di lettura che tiene conto anche del tempo da concedere ai giocatori. Per quanto riguarda la scelta dell'allenatore, come tu puoi ben immaginare, dopo il pessimo esordio all'Olimpico e le 3 pappine di questa sera, sono in tanti a chiedere se non ci siano già sufficienti indizi per prendere una decisione drastica.
19: Ma Ma guarda, certamente quello che abbiamo visto in queste due partite, diciamo dal punto di vista calcistico, è drammatico, ma soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento, no? Perché l'anno scorso abbiamo visto una squadra travolta da se stessa, dalla paura, dal terrore certe volte, con tutti questi cambi, con un direttore sportivo così esperto, con i giocatori di valore che sono arrivati, ecco, io francamente mi aspettavo un tipo di atteggiamento più ancora del gioco che fosse diverso, ma soprattutto nel giorno del centenario, cioè io avrei voluto vedere oggi dei giocatori che mordevano il campo, no? Come si dice, come scriveva una volta i vecchi cronisti. Oggi invece abbiamo visto dei giocatori che, a parte quel periodo, diciamo, veramente di sfortuna, e ribadiamolo, sono stati dominati dal Frosinone sotto tutti i punti di vista, e quindi c'è qualcosa che non funziona al di là degli acquisti, al di là della voglia di resettare, c'è qualcosa dentro che non funziona, e io non so che cosa sia, ma qualcosa ci deve essere, ragazzi, se no non si spiega quello a cui abbiamo assistito.
0: No, no, sono d'accordo, e comunque sia una squadra, l'ho detto prima, voglio un commento anche da parte tua, Angelo, una squadra che è reduce da un'annata come quella dell'anno scorso, dove il morale è sotto i tacchi, dove si sono presi fischi per settimane di fila, partita dopo partita, cioè, peggio cosa di iniziare una stagione in questa maniera non era possibile, cioè quell'entusiasmo che eri riuscita a riportare sulla carta, sulla carta, perché poi lo stiamo vedendo che alla fine, come si dice, no, sì, si chiacchiera durante l'estate, grande mercato, poi però c'è un giudice solo, che è il campo, quindi iniziare peggio di così, non solo hai distrutto l'entusiasmo che avevi, che eri riuscita a ricreare, ma sei tornato, cioè rischi di tornare in quel mood negativo che avevi l'anno scorso.
19: Sì, un po' di pressioni c'erano e ora ce ne saranno ancora di più, no? Cioè, non c'è dubbio, perché abbiamo visto delle cose che non ci immaginavamo, però a parte l'atteggiamento, Lorenzo, è chiara. E io dal punto di vista della fase difensiva continuo a stupirmi, perché cioè io non so quante persone abbia Gross nel suo staff, ma uno che insegni la fase difensiva, cioè anche oggi sul primo gol del Frosinone abbiamo visto un Dur che è andato a chiudere sull'esterno sinistro e sul centravanti c'era Atta. Allora, io i 4 gol di Roma li ho rivisti, ragazzi, ho fatto questo esercizio di masochismo, se voi andate a rivederli, sono pazzeschi per gli errori individuali compiuti dai giocatori. Allora, oggi contro il Frosinone cominciamo da questo, e quindi già arriva il buongiorno. Ma ci sono state tante altre occasioni in cui la difesa e tutta la fase difensiva ancora è arrivata impreparata. Per non parlare poi di come la Fiorentina ha coperto male il campo, per cui se mettiamo insieme tanti dettagli arriviamo ad un quadro che alla fine è veramente preoccupante, cioè è già preoccupante dopo due giornate, proprio perché, e diventa ancora più clamoroso, diciamo, di fronte allo scintillio di tutti questi grandi ex, cioè io mi sono quasi commosso quando ho visto Batistuta che abbracciava Rui Costa, che hanno assistito a questo scempio, per cui c'è questa volontà di sembrare grandi, anzi di sembrare stratosferici, quando in realtà poi va in campo una squadra piccola, e questo è terribile. Io prima ho parlato di delitto sportivo, e ribadisco che oggi è stato celebrato nel peggiore dei modi un delitto sportivo di fronte agli occhi di tutti noi.
0: Cioè, sono domande per Angelo.
1: Una provocazione da parte di Lorenzo da Torregalli, che saluto, ma invertire Grosso con Andrea Zoli è una cosa da fare immediatamente.
19: Ragazzi, io non so cosa succederà.
1: Perché molti, Angelo, perdonami se ti interrompo, ma do voce anche ai tanti altri che stanno scrivendo e continuano a mandare messaggi al 348-7513-933. Al di là delle scelte iniziali, della gestione dei singoli e di quello che poi chiede di fare ai vari reparti, non vedono in Grosso quel mordente che una squadra che vanta determinati giocatori dovrebbe poi trasmettere in campo. Tanti lo definiscono pavido, non solo appunto nelle scelte, ma anche in quello che poi chiede di fare e in come imposta la sua Fiorentina.
19: Allora, le scelte di Roma sono state talmente originali, insomma, che lui stesso se le ha rimangiate, giustamente, pochi giorni dopo, no? E non stiamo a ricordarle, se no ci deprimiamo ulteriormente. invertire grosso con Andrea Azzoli, cioè siamo già a questo dopo due partite.
1: Guarda, lo scrive anche un altro ascoltatore ora, no, tra tre partite in panchina c'è Andrea Azzoli.
19: Allora, io non so che cosa succederà, perché chiaramente Paratici, che si è preso tutte le responsabilità, compresa quella di scegliere Grosso, che è un allenatore che conosceva, è un allenatore che stima, ma è anche un allenatore funzionale per poter fare le scelte, sì, anche condividendole, però anche facendole accettare ad allenatore, certo, che è stato scelto e gli è stata data questa grande opportunità. E questo, insomma, diciamo, siccome non siamo nati ieri, tutti l'abbiamo capito. Detto questo, Grosso oggi, nelle immagini che ho visto, mi sembrava impaurito, cioè mi sembrava sgomento. Ora, io non ho ancora visto l'intervista, spero che non sia andato sorridendo.
1: Perché lunedì ne ha fatti arrabbiare tanti nel post partita.
19: Allora, io spero che non vada sorridendo, perché capisco il mood della comunicazione, però dopo aver preso 7 gol in 2 partite e aver perso quella che abbiamo visto oggi contro il Frosinone, il gioco centenario, ecco, se magari ci ascolta, io direi, ecco, non vada con il sorriso a dire che comunque c'è un progetto e sa che cosa fare. È un momento delicato, già un momento delicato per molti motivi, e quella di Andrea Azzoli per Grosso è, diciamo, una provocazione per ora. Vediamo come andrà contro il Torino, perché dei progressi ci devono essere, e vediamo anche che cosa farà Paratici in questi giorni. Io non so, io fossi Paratici, e l'avevo detto anche la volta scorsa, se fossi Paratici oggi assisterei Grosso quando va a parlare, ma anche per dimostrare, se ci crede, che è l'allenatore veramente che ha scelto, sul quale punta, nonostante

0: Non la schiacciavo l'uva. Ciao da Leonardo di Coverciano, mamma mia.
1: Vai, vai, Fabione, grande, grosso, che allenatore. Sei scelto anche, c'era una scelta quest'estate dopo la fase. Sarri, Allegri, Conte, c'era di tutto, però si è preso il grosso. Grande, grosso.
2: Ora, io di calcio ci capisco poco, eh. Non per nulla ho giocato con Di Benedetto, quindi questo mi fa capire il livello massimo che io possa capire di calcio. Però la domanda che vi volevo fare è: come gioca la Fiorentina? Cioè, difesa bassa e riparti in contropiede, attaccano alti, pressing, uomo con uomo. Come gioca la Fiorentina di grosso? Perché io ancora non l'ho capito. Aiutatemi.
3: Ragazzi, non si fa gol. E Pellegrino, la sua onesta partita, per il suo ruolo, per le sponde, a me è anche piaciuto. Ma è tutto il resto, come ho detto, è inutile prendere Zirkzee se chi gli gira intorno è Gudmundsson e Mastantuono, perché anche Mastantuono, primo tempo, due, tre azioni, poi sparito, secondo tempo inesistente. Come Ernazze del Frosinone ha corso fino al 93esimo. Cioè, ma non, poi non sa cambi. Cioè, chi è il cambio di Gudmundsson? Chi è il cambio di Mastantuono? Cioè, ma ragazzi, ma siamo arrivati a tre giorni alla fine del mercato.
4: Allora, questi vostri pensieri. Guarda, il come gioca la Fiorentina è la prima cosa, la prima domanda che voglio fare a Luca Calamai. Ciao Luca.
5: Ciao Luca. Non c'è qualcosa di malvagio in questa partita così. Allora, secondo me potete tranquillamente rimettere tutto quello che ho detto dopo la gara di Roma e ci salutiamo, non vi faccio perdere tempo. Ancora la gente oggi se la prende con Grosso,
4: sì.
5: Perché ha Grosso alle sue colpe, perché comunque quantomeno non è un allenatore fortunato, perché insomma quei due pali sull'1-0, se hai almeno un pizzico di fortuna, ma cioè è colpa di Grosso. Io credo che la Fiorentina, vada a memoria, è l'unica squadra che è andata a giocare una partita con un attaccante solo.
4: Sì.
5: È l'unica squadra che è andata a giocare due partite senza un attaccante esterno, dopo che abbiamo ironizzato, offeso fino alla settima generazione la precedente gestione tecnica, che non aveva consegnato nemmeno un attaccante esterno a Pioli. Hanno chiaro in testa che la Fiorentina ha bisogno di un terzino che marca. Noi non abbiamo un terzino che marca, ne abbiamo comprati 4, 3, 4, non ce n'è uno che marca, ma non, nessuna squadra in Europa non ha almeno un terzino che marca. E colpa di Grosso, lui l'ha sempre avuto, gliel'hanno dato? No. Doveva pretenderlo? Certo, ma poverino, non è che aveva grande forza. Poi abbiamo comprato di tutto, ma non si è comprato un regista. Allora, Unai non può fare regista, non ha i tempi del regista, e Fagioli è adattato.
4: Esatto.
5: Cioè, è stato consegnato ad allenatore una squadra, ma Dragusin in queste condizioni che l'abbiamo presa a fare?
4: Ma l'unica cosa che mi viene in mente, Luca, è per fare un favore al Tottenham di vecchia data,
5: non c'è,
4: togliergli un ingaggio, perché non c'è altra soluzione.
5: Allora, oggi grossa colpe, sì. Ma oggi il colpevole è chi ha costruito questa squadra e non l'ha finita. E quindi mi dispiace, il signor Paratici è molto bravo, ma ha portato una squadra improponibile alle prime due giornate di campionato. E tutto questo è ancora più grave perché c'era la partita del centenario. È ancora più grave perché te non puoi... Io a mia memoria, ragazzi, io non conosco una squadra che non ha un attaccante di riserva.
4: No, non esiste.
5: Ma guarda, è una roba incredibile.
4: Ma poi scusami Luca. Allora, noi siamo alle parole della settimana scorsa, no? Di quel disastro.
5: Io l'ho già dette tutte sette giorni fa.
4: Bene. Quel disastro comunicativo che ha fatto Paratici sette giorni fa, prima della partita con la Roma, su Ken. Cioè, oggi poi tu ci vieni a raccontare ancora che Ken va via soltanto se viene preso uno più forte o superiore, cioè, o di pari livello superiore, e non lo porti?
5: No, Ken deve giocare.
6: Deve giocare.
5: Ma non devi fare tutto questo casino che hai combinato, raccontando che non è venuto all'allenamento, che l'hai buttato, tutto, perché tutte cose che l'ha fatto uscire volutamente la Fiorentina. Certo.

0: Fiorentina, no?
1: Certo.
0: Allora, io ho letto che forse fra pochi minuti la Juventus fa giocare David.
1: No, so, gioca, sta giocando.
0: E David praticamente hanno già venduto. Cioè noi non l'abbiamo ancora venduto, non abbiamo comprato un'alternativa e non sta giocando. Ma guardate che e ve la prendete un grosso. Ragazzi, cioè, poi, per carità di Dio, probabilmente anche io e te siamo in grado di fare quel poco che ha fatto questo allenatore nella crescita dei giocatori, ma soprattutto nel non opporsi. Certo, non ha forza, per carità di Dio, ma se l'allenatore è sbagliato, chi l'ha scelto l'allenatore?
1: Esatto,
0: ragazzi?
1: Esatto. E c'è solo allora, Paratici,
0: lasciate
1: cioè,
0: perdere il grosso.
1: Esatto.
0: Qui c'è una persona che ha speso 120 milioni e che ora ha 3 giorni per rifare la squadra.
1: Esatto.
0: Perché altrimenti il grande colpevole di questo catastrofe è Fabio Paratici.
1: Certo.
0: Ma non perché dice, ma prima, certo, perché a me era piaciuto tutto il prima. Ma chi dopo? tutto bello, tutto divertente, ma al momento della verità, che per me era l'inizio della Coppa Italia, quindi nemmeno la prima del campionato, non hai niente di quello che ti serviva. E poi, lo ripeto, se hai un allenatore come Grosso che gioca come il Frosinone dietro in ripartenza, è inutile che tutti i giocatori che fanno possesso palla nella tre quarti avversaria, a me, a te, non è questo il suo calcio, devi prendere un allenatore diverso se vuoi fare quel calcio.
1: Sì, sì.
0: Ma al di là di questo, ma gli devi dare i giocatori nei loro ruoli. Quindi, mi dispiace, io non posso che ripetere quello che ho detto. 120 milioni spesi, quindi addirittura 20 milioni in più di quelli spesi l'anno scorso, ma l'anno scorso erano 120 spesi e una settantina, ottantina recuperati, erano 100 spesi e 70-80 recuperati, qui siamo a 120 spesi e 40 recuperati, quindi siamo in una situazione ancora diversa. Ma non è questo il problema, cioè oggi Paratici deve rimettere a posto questo mosaico impazzito che lui ha creato. A questo punto, al di là di prenderli bravi, devi prenderli giusti, perché allora io vi dico la verità, cioè questa squadra manca di un coordinatore di gioco, di un regista, di un organizzatore di gioco. Ulain non porta organizzazione di gioco, è sempre fuori posizione, non sa mai dov'è. Non è questo. Fagioli l'abbiamo adottato e poi ne prendi uno, lo bocci, lo è rimasto, giocato Dodò, sparisce Dodò, e gioca Fagioli, sparisce Fagioli, gioca Ranieri, sparisce Ranieri, cioè sembra il gioco, qui gioco ogni tanto sparisce qualcuno, deve andare a ricercare, cioè perché non c'è niente della squadra di Grosso. E allora non puoi prendere un allenatore se poi gli fai una squadra che è proprio l'antitesi del suo modo di allenare.
1: Sì, sì.
0: Quindi io mi dispiace, non ho grandi novità, non è successo.
1: No, oggi, ma vedrai Luca.
2: Ma qui, guarda, c'è solo un elemento. Okay.
0: Quando io sento criticare Grosso, mi dispiace, perché Grosso ha le sue colpe, ma sono assolutamente marginali nei confronti di chi ha speso 120 milioni e ha messo questo capolavoro lì in campo oggi. Che oggi c'erano i 120 milioni, ragazzi.
1: Sì, sì.
0: Quindi ditemi voi, se non è che c'erano tutti, più o meno c'erano sì, tutti, Mastantuono, Attà, Pellegrino, Jimenez, Valdepeñas, Ulai, tutti. C'erano tutti, c'era Dragusin, quindi c'è quei 120 milioni per questa roba?
2: Che c'è un elemento che viene chiamato in causa da alcuni ascoltatori che non vogliono certo sintetizzare tutto così, ma che si chiedono se possa essere un problema di condizione fisica che si aggiunge alle problematiche di cui già abbiamo discusso, perché tanti dicono non c'è nessuno dei nostri che corra al cospetto di nessun avversario in 2 partite, 3 se sommiamo quella di Coppa Italia, sembriamo comunque estremamente indietro.
0: Allora Chiara, qui porto la mia esperienza e le parole di un grande maestro di calcio che era Nils Liedholm. Nils Liedholm diceva: stai attento, quando sei messo male in campo corri molto e corri male, per cui sembra che non corri ma in realtà corri male. Ecco, oggi il Frosinone ha corso bene, loro sapevano che cosa fare. Ma voi avete capito come può giocare a Fiorentina?
2: No.
0: Io non ho ancora capito, ragazzi. Io non ho ancora capito, cioè il gioco della Fiorentina, diamo palla a Mastantuono sperando che lui inventi.
1: Esatto, esatto. Sì, sì, è la stessa cosa che ho detto durante la partita, non puoi star dietro solo ai colpi di Mastantuono, che comunque è un ragazzo del 2006.
0: Pallasse avanti a cercare qualche poveraccio, perché veramente Pellegrino, secondo me, chiede di tornare. Pellegrino è sfortunato, prima c'era una squadra, non attacca mai. Ora c'è una squadra che mette in una condizione terribile, ma Pellegrino, guarda, secondo me ha fatto anche il suo alla
1: sì,
0: fine.
1: Sì, sì, non ha fatto una brutta partita.
0: Cioè,
1: sì,
0: nel marasma generale, ma è Pellegrino, ragazzi, e ci sono livelli, certo. Nel calcio ci sono livelli. Cioè, Ken che sta bene se la vince da solo sta partita.
1: Certo.
0: Perché
1: sì,
0: te,
1: sì.
0: Dentro, te li porta dentro il 4. Ci sono i livelli nel calcio. Ecco, Pellegrino è di un livello che non è da primi 5-6 posti, ecco. Poi per carità me lo tengo, mi riserva volentierissimo,
1: certo.
0: E dice ora figlio Zirze, bene, e come si gioca? Cioè con Zirze devi uscire Pellegrino e devi giocare senza centravanti,
1: certo.
0: Ma chi gliela dà la palla a Zirze se devi rimettere Fagioli? Perché ha ragione Fagioli, allora io sono quelli che volevo, uno di quelli che volevo l'AI perché volevo vederlo, ma Fagioli è meglio di l'AI per far quel ruolo, perché almeno un minimo di criterio di gioco ce l'ha. Quell'altro è dovunque, è un furettino, va a rompere le scatole a tutti, non sai.
1: Che secondo me serve tantissimo, Luca, però.
0: Ma certo, accanto a Fagioli.
1: Cioè, esatto, cioè.
0: Accanto a Fagioli dà ordine, lui va a aggredire tutti e poi serve il Conè, l'uomo di grande fisico, di grande struttura che tiene in piedi il centrocampo. Serve un terzino che marca. Cioè Gimenez l'hanno ridicolizzato, sì, nel primo tempo.
1: No, ma poi perde la testa, questo è completamente.
0: Ma non può giocare. Gimenez non può essere. Glielo dovessi dire via subito. Via, ma lui, João Mario, che te ne fai? Lì serve il terzino vero, quello di marcatura, quello che si stringe nella fase possesso palla, quello che ti. Ma oggi chi deve giocare contro la Fiorentina è semplicissimo, allarga gli esterni e li attacca sugli esterni. È troppo facile, no, lì sei veramente maladio, non hai. Ma guarda che fa questo salto, è una squadra fatta proprio strana,
1: sì.
0: Vabbè,
1: fatta comunque male, Luca.
0: No, ma quello che mi dispiace, ora io ve lo ripeto sempre, io sono più vecchio di tutti voi, oggi c'era un tanto sentimento, sì. Guardate, da giorni sai come l'onda che monta, che
1: sì,
0: monta,
1: sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Gente che era tornata allo stadio dopo tanto tempo, gente che era dispiaciuta di non poter andare allo stadio, ma che non vedeva magari andare alla festa. Ecco, questa è veramente non una doccia gelata, è una cattiveria.
2: Luca, cioè, che c'è scritto che è andato via dallo stadio.
0: Lo capisco.
2: E questo fa male.
0: Guarda, ho sentito, quello ha detto Andrea Giannattasio, che dice io sarei andato via, e la giustissima risposta di Lorenzo, che ha detto no, perché dobbiamo avere rispetto dei grandi campioni che sono venuti, e ha totalmente ragione. Ma oggi è un tradimento questo.
1: Però paga chi non deve pagare, Luca. Capito? Rui Costa che torna a Firenze e al Franchi.
0: Non se la merita vedere questa roba.
1: Batistuta che comunque si fa il volo transoceanico. Terim che se ne viene dalla Turchia. Questi si meritano, che per loro già si devono fare una festa dentro uno stadio che è una vergogna. È già
0: sì,
1: questo.
0: Perché prende tristezza poi, quello stadio prende tristezza.
1: Esatto.
0: Questa festa sarà una tristezza. Datemi Dunga vero, e già questa squadra cresce del 20%. No, ma perché serve questo? Cioè, chi dovrebbe costruire le squadre? Questo lo deve sapere. Ci sono dei ruoli che sono basilari, va bene? Allora, i ruoli basilari sono il portiere, e ti devo dire, De Gea a me sembra un vecchiato di colpo. Mi dispiace che detto da uno a 70 anni, ci ho coraggio. E Dragusin, io pensavo fosse il grande leader, alla fine, ragazzi, aggrappiamoci a Ranieri, da Feretta a Luca, aggrappiamoci a Ranieri, è tutto dire.
1: Appunto.
0: Mezzo al campo non c'è un leader, non hai centravanti, come cavolo poi
1: no, non c'è un esterno d'attacco, posto.
0: E' colpa di Grosso,
1: certo. Sì, sì.
0: Dea, dai,
1: va bene, Luca, grazie.
0: Ciao, ciao.
1: A domani, ciao. Grazie a Luca Calamai. Andiamo ad ascoltare le parole di Grosso a DAZN.
3: Oh, buonasera a voi. Mister, dunque una serata chiaramente molto negativa. La prima domanda da fare secondo me è: quale è il problema a questo punto? Perché sono passate appena due giornate, ma evidentemente un problema ci deve essere, perché la Fiorentina subisce tantissimo, non segna ma subisce tantissimo, e quando una squadra già comincia a subire così tanto inizio il campionato, un problema ce l'ha.
4: Beh, sicuramente sì, avremmo voluto in questa giornata fare un risultato sicuramente diverso. Abbiamo mostrato tante fragilità, tante leggerezze sia caratteriali che strutturali. C'è tanto lavoro da fare, qualcosina da cui ripartire lo possiamo trovare, perché poi i numeri lo possiamo trovare, però le fragilità che abbiamo mostrato sicuramente ci dicono che bisogna partire dal stringersi, rafforzarsi, completarsi e lavorare tanto, perché ovviamente ci sta tanto bisogno di lavorare.
3: A voi ragazzi.
5: Fabio Bazzani.
6: Sì, ciao Fabio, ben trovato. Allora, secondo me, ovviamente, ciao, riconosciuto anche dal Vini, questo è un risultato che non rispecchia l'andamento della partita. Il 3-0 è pesante, con questo il Frosinone ha meritato la sua vittoria, perché voi sotto l'aspetto comunque delle occasioni, anche della proposta, avete fatto, avete preso in mano anche la partita, dopo un quarto d'ora chiaramente avete rotto il ghiaccio. Però Fabio, non posso non chiederti se non ti preoccupa non tanto i 7 gol, che sono tanti, ma come avvengono. C'è una squadra che ha qualità, che può dominare le partite, però secondo me deve partire dal presupposto che su un calcio d'angolo non posso prendere il 2-0 perché sono molle, vado giù nel contrasto. La percezione del pericolo del terzo gol, la palla sopra la devo leggere prima. Cioè io chiedo se queste situazioni sono le prime su cui andrai a lavorare, perché poi se no puoi avere tutto il talento e la tecnica in mettere giocatori dal mercato, ma le fondamenta si fanno fatica a trovare.
4: Analisi perfetta, che condivido appieno. Ci sto battagliando tanto, dobbiamo metterle con le fondamenta, perché comunque avere tanti bei quadri, poi se non sai dove appoggiarli, se non hai il muro che te li mostra, sicuramente diventano fine a se stessi. Abbiamo delle qualità sicuramente, dobbiamo completarci, dobbiamo strutturarci sotto tutti i punti di vista, perché abbiamo mostrato delle grandi fragilità, però pensavamo sicuramente di poter fare meglio. Sappiamo che dobbiamo attraversare tante difficoltà, io lo so benissimo, c'è tanto lavoro da fare e bisogna partire da quelle cose che hai detto tu, perché per poi tirare fuori le qualità, perché comunque le occasioni le abbiamo create, le opportunità le abbiamo avute anche tante, però non possiamo concedere o dare questo tipo di sensazione, che basta così poco per comunque creare, destabilizzare e crearti delle difficoltà. Quindi dobbiamo lavorare tanto, lo sapevo, ovviamente oggi ho avuto anche la conferma, e metterci dentro, tirarci sulle maniche e provare a fare sicuramente meglio.
5: Mister, come si costruisce un gruppo solido, una squadra di quelle anche no attente in fase di non possesso? Perché sono arrivati, come diceva giustamente Fabio, e lo sappiamo, tanti giocatori di qualità, però come diceva lei, come ha risposto lei, i quadri, se non si ha il muro dove appenderli, insomma, sono un po' fine a se stesso. Quindi io le chiedo come si riesce a costruire in così poco tempo anche un'amalgama per uscire anche dalle situazioni difficili.
4: Beh, in poco tempo è dura, ovviamente il tempo è passato e continua a passare, quindi siamo dentro alle difficoltà di un campionato che ti mette sempre davanti tantissime insidie, e quindi dobbiamo essere bravi ad accelerare, a metterci in discussione e andare a punzecchiarci per trovare questa solidità. Ovviamente finirà tra pochi giorni quello che è tutto questo mercato, questi movimenti che ci sono, e capiremo quelli che siamo, e insieme, con tanto lavoro, tanta umiltà, tanta disponibilità, dobbiamo essere bravi a tirare su la struttura che poi sostiene quelle che sono le qualità della nostra squadra.
6: Fabio, per chiudere, delle criticità e delle cose negative ne abbiamo parlato, però secondo me non bisogna poi farsi annebbiare di quelle che sono viste invece in maniera positiva, e Mastantuono secondo me è una di queste, perché è un giocatore che può determinare in maniera incredibile. Quando riuscirete ad avere una struttura e avere le distanze giuste a accompagnarlo, è un giocatore che manda, è un giocatore che viene dentro e calcia, veramente può fare la differenza. E ti chiedo a che punto è fisicamente, perché l'ultimo quarto ora 20 minuti è chiaro che non aveva più la gamba per sprintare.
4: Poi il finale della gara di oggi purtroppo a livello offensivo avevamo poco da provare a proporre, stavo provando a mettere Brando Mazzeo, però poi la partita è andata in una direzione sbagliata e quindi ho cercato di riconsolidare un po' la squadra. E Franco sta molto meglio di quando è arrivato, sta crescendo, c'ha grande talento, grandi qualità, le ha mostrate così come le hanno mostrate altri ragazzi, però abbiamo mostrato anche delle fragilità e delle leggerezze che dobbiamo essere bravi ad eliminare, a colmare, a limitare, perché sennò poi le partite diventano difficili se basta così poco per andare così tanto in difficoltà. Lo sapevamo purtroppo, lo stiamo scoprendo, quando c'è da fare tutto da capo comunque non ci vuole il tempo, ci vuole il lavoro, ci vogliono le qualità all'interno per strutturare una squadra che sia degna dello spettacolo che abbiamo visto oggi, perché oggi questo stadio ci ha aiutato nonostante meritassimo non tanto fino alla fine, però ci abbiamo provato a mettere dentro tutto quello che avevamo. Quello che avevamo non basta in questo momento e dobbiamo essere bravi tutti noi a dare qualcosina in più e cercare di far salire di tanto il nostro livello.
5: Grazie a mister Fabio.
1: Allora, queste le parole di Fabio Grosso. Noi torniamo da Tommaso Loreto. Tommaso,
7: eccoci qua dal Franchi, direi, nel momento più difficile anche per chi è in campo ad avviare la festa, perché come sentite sono i voci e le dichiarazioni in dopogara in campo, quindi ancora la festa di fatto non è partita, interviene qualche tifoso, però è chiaro che siamo tutti a sedere ancora intontiti da questi tre schiaffi che fanno il paio con i quattro di lunedì scorso. E allora va bene, li prendiamo, ci teniamo le guance rosse col segno delle dita e la prendiamo come insegnamento, perché dal mio punto di vista veniamo da un'altra estate dove abbiamo beatificato tutto e tutti, dove abbiamo anche noi colpevolmente pensato che bastasse un colpo di spugna per risolvere tutti i mali, e invece i mali sono tanti e profondi questa Fiorentina. Quindi maghi e di Messia che arrivano con la bacchetta cambiano tutti, ci siamo accorti non ce ne sono. Il 29 d'agosto la rosa è totalmente incompleta, l'allenatore non ha dato una minima idea di gioco, fisicamente siamo indietro, un bel bagno di umiltà e realismo per tutti noi che abbiamo, ripeto, battezzato quest'estate come un circo di scelte già vincenti e positive,
1: però
7: non siamo assolutamente a un cazzo di niente, e quindi testa bassa, lavorare anche da parte nostra, meno beatificazione, attendiamo poi i fatti dopo tante parole prima di cominciare a sparare giudizi positivi su tutto e tutto.
1: No, però Tommaso, intervengo su una, insomma, su una affermazione tua, no? Che la bacchetta magica non ce l'ha nessuno e non basta un colpo di spugna, che credo tu intenda una sessione di mercato per cambiare le cose. Ecco, non lo so, perché noi abbiamo, ce lo ricordiamo, non è passato tanto tempo, purtroppo sono passati tipo 13 anni, che non è tantissimo, quando la Fiorentina, che veniva da stagioni di anonimato assoluto, prende Vincenzo Montella, prende Edoardo Masià insieme a Daniele Pradè, Daniele Pradè prende i giocatori in Italia, Edoardo Masià li prende all'estero, arrivano Borja Valero, Gonzalo Rodriguez, Pizarro, Aquilani, Ilicic, e viene costruita una squadra per l'idea che ha l'allenatore. Viene scelto un allenatore che viene dal Catania, che potrebbe essere tranquillamente paragonabile al Sassuolo, che ha un'idea, e viene costruita una squadra per la sua idea. Quindi se tu scegli un allenatore che viene dal Sassuolo e poi fai la squadra come ti pare a te, perché devi fare i favorini al Tottenham, perché devi dire hai visto me son bravo e prendo il difensore brasiliano, perché hai visto me son bravo che vi dico che Ulaino non lo prendo però poi lo prendo e lo prendo dal mondiale, e vi dico che Mastantuono non mi interessa però poi lo prendo anche se vi ho detto che non vi interessa, e quindi hai visto me son bravo io, e poi vi dico anche che Ken non si vende perché la Fiorentina, il centravanti la prossima stagione della Fiorentina sarà Ken, e poi arrivi dopo 3 settimane e Ken lo vendi, o forse non sei neanche troppo brava a venderlo perché ancora è qui e quindi te non l'hai venduto e non hai nemmeno il sostituto che ci viene a raccontare che lo prendi migliore di pari livello o migliore, e quindi la bacchetta magica ci può anche essere, ma ci vuole una direzione, ci vuole un lavoro insieme, non che prendi un allenatore che fa il 4-3-3 e non gli compri gli esterni e gli vendi la punta con cui lui ha lavorato tutta l'estate il 29 d'agosto, perché così non si fa, così non è lavorare. Creati una società, fatela da solo, fatti il mercato da solo e gioca da solo, cioè è questo il discorso che faccio io.
7: Non fa una piega. No, ma io infatti guarda, anticipo stanotte nell'editoriale parlo di doppia responsabilità e quindi non ho niente da aggiungere, ma anche in questo noi, come dire, abbiamo accompagnato ogni scelta della società e quindi riparatici celebrandola, e siamo stati troppo buoni, abbiamo sbagliato, perché in questo momento c'è una squadra in campo totalmente incompleta, senza né capo né coda. È anche vero però che dopo il lunedì ne prendi 4 a Roma, la fase difensiva stasera ti lascia completamente basito. Ulai e Fagioli alternativi, a me Ulai regista davanti alla difesa mi ha lasciato abbastanza perplesso, e poi comunque parla lunga a Pellegrino, oppure vediamo cosa inventa Mastantuono. È chiaro che Grosso non è l'unico colpevole, anzi in questo momento sono probabilmente più evidenti le responsabilità di chi ancora non gli ha completato il gruppo, e anzi secondo me ha gestito la vicenda Ken male. Io non mi aspettavo potesse avere queste ripercussioni, e invece evidentemente le ha avute, anche solo a livello tecnico, perché questo Pellegrino è lontano anni luce da Ken, e abbiamo pagato moltissimo l'assenza di Ken lunedì e stasera, però al tempo stesso anche come atteggiamento, e anche stasera secondo tempo sei stato nullo, è uscito dal campo Mastantuono come brillantezza, si sono visti 3 passaggi di fila. Io, se giustamente citavi Vincenzo Montella, pronti via, Montella era uno che dava un'impronta alla sua squadra, italiano, pronti via, vedevi un'idea chiara. Io della squadra, delle idee di Grosso, oggi vedo un tentativo di rimettere in campo la squadra di Vanoli, ma ad ora i risultati sono quelli di Pioli, 7 gol subiti e 0 fatti, quindi responsabilità della società, grande ritardo a questo punto sul mercato, e un allenatore che sento in difficoltà, stasera ha ripetuto 18 volte ci sono fragilità, le vediamo, proviamo a lavorarci sopra, perché anche stasera sì, ma Mastantuono fortuna sui 2 pali, ma il Frosinone non ha rubato nulla, il campo si è veramente schiaffeggiato, sì.
2: E molti ci ricordano l'episodio dubbio col calcio di rigore a favore del Frosinone, soprattutto la decisione dell'arbitro di graziare Jimenez quando gli ha dato il giallo e poteva punirlo anche in maniera più severa. Direttore, se mi permetti rispondo intanto a Paolo che ci scrive: ma se codesta redazione ha sempre detto che Paratici è un fenomeno, la redazione però è composta di tante persone, ognuno risponde per se stesso, non c'è una linea editoriale, e quindi chi magari si è sbilanciato in tal senso, Paolo, potrai chiamarlo in causa e risponderà per quella che è la sua chiave di lettura e prospettiva. Ci sono tanti messaggi per te, poi Lorenzo.
7: Ma io che ho appena detto, cioè su quello che disse Paolo, sì. Io ho appena fatto mea culpa.
2: Sì, sì.
7: Perché io per primo, qualsiasi scelta ai Paratici, bene, bravo, bis. E soprattutto, guarda, stasera sono deluso anche per l'atteggiamento in campo, perché mi aspetto un'altra aria al Viola Park. Io mi sono definitivamente spaccato le zone più recondite del corpo a vedere questa squadra a fine partita va a prendere i fischi sotto la curva, dopo tre mesi siamo sempre a una squadra che nel secondo tempo si arrende, hanno incassato il terzo gol, è a fischio finale, capino basso, sotto a pigliare i fischi. Allora si torna lì, mi riparte la vena al Viola Park dal martedì al venerdì, anche con nuovi dirigenti, ma uno che gli dica fuori le palle, basta andare a prendere fischi a testa bassa, piuttosto finite in sette le partite invece di andare a pigliare fischi a testa bassa.
1: Sì, sì.
7: E invece nulla, siamo ancora qui, siamo ancora con i calciatori sospesi come Ken, e dopo due anni ora ci hanno raccontato, fa i ritardi, vuole andare via, sono due anni e si fa veramente i cazzi suoi il signor Moise Ken. C'era bisogno informassero del ritardo, delle multe, le multe le dovevano fare dal primo giorno. Questi aspetti mi deludono molto, perché vedete siamo fermi agli atteggiamenti, forse a quelli soliti. Sentite un dirigente, direttore generale Ferrari, dice beh, sono tutte le presupposti stasera, come non potremmo fare una grande prestazione? Ecco, si è visto che bella figura avete fatto davanti alla storia di questo club. Peccato, perché fammelo dire, la Fiorentina ha organizzato una festa strepitosa, ho visto il pranzo, ho visto tutti gli ex in tribuna, erano stati bravissimi. In questa ragione Angelo, in campo la squadra, chi l'ha costruita, l'allenatore, stasera ci hanno fatto veramente uno scherzo nel cazzo.
2: Sei pronto Lorenzo a rispondere? Intanto Alan, togliete il microfono al conduttore, ma che siete grulli, gli ho chiesto spiegazioni ma non me ne ha date. Certo. Tommy, non si può sentire una roba del genere, non aspettavate altro. Bene. E poi c'è Stefano che ti dice sei un conduttore con delle precise responsabilità, datti una regolata.
1: E quali sarebbero?
2: In coda poi si aggiunge Marco che non ha capito che noi prima di tutto siamo giornalisti e ci scrive troppo facile a criticare, bel tifoso che sei, te sei uno che se andiamo in Serie B festeggi strisciato. Gli ricordiamo che prima di tutto noi siamo qui a lavorare, se certo. Vuole sentire le dirette a caldo fatte dai tifosi apra Facebook voglio, e si certo. Diverta.
1: Ho una tessera e dico quello che penso, poi se qualcuno è più bravo di me può venire qui, parla con Tommaso Loreto, gli chiede se può fare lui la trasmissione al posto mio e se poi gliela fa fare io mi faccio da parte, però io dico quello che penso e me lo dirò sempre, perché non sono qui a fare il tifoso della Fiorentina, senza ombra di dubbio. Tommaso, vuoi aggiungere qualcosa?
7: No, ma tanto ragazzi ormai siamo abituati, no? Sì, sì. Soprattutto quando le cose vanno male, e quindi ci siamo abituati parecchio. È chiaro che noi dobbiamo dare dei giudizi e il tifoso no. Quindi c'è chi li vive male e chi invece accetta più serenamente il punto di vista altrui. Io stasera mi sento di dire, come al solito, quest'estate grandi processi di beatificazione, stile stasera come facevo anch'io, stasera gol e spettacolo, stasera fa tre gol, stasera tacchi e dabone, e invece siamo a nulla. Il cantiere è ancora molto aperto, siamo in grande ritardo. Grosso, vedo che a Stanzone ha detto inutili quadri senza un muro per appenderli. Insomma ragazzi, i muri mi risulta si tirino su molto prima di appendere quadri, quindi non vorrei fossero state fatte delle scelte particolarmente sbagliate quando c'era da buttare le fondamenta. Non stiamo dicendo è tutto sbagliato, è tutto da rifare. Io personalmente sto dicendo e credevo si fosse molto ma molto più avanti.
1: Sì, allora Tommaso, da sentire insieme le parole di De Gea che ha parlato a Dazon, che comunque ci ha messo la faccia, sentiamo un po'.
5: Sandro Troncone, a voi Ale.
3: Buonasera. Buonasera David.
8: Buonasera.
3: Tu fai parte del gruppo che l'anno scorso ha vissuto una delle stagioni più difficili della storia della Fiorentina. I fischi di questa sera al termine della gara sono fischi che arrivano da quella stagione, dal passato. La gente, forse i tifosi, forse hanno ancora un po' di paura che si rispecchia nelle prestazioni di questo inizio di stagione, secondo te?
8: No, per me questi fischi vengono di quella prima partita che abbiamo giocato, abbiamo perso 4-0 e 3-0 oggi in una partita anche speciale, soprattutto per i tifosi, per quello che vogliono bene alla Fiorentina, e prendere oggi un 3-0 a casa, una partita così tanto importante per noi, per la storia del club. Sono normali questi fischi e dobbiamo iniziare subito a lavorare di più, perché non possiamo prendere 7 gol nelle prime due partite.
3: Ragazzi, vi ascolta.
5: Fabio Bazzani.
6: Ciao David, no, io ti volevo chiedere, ho parlato un po' col tuo allenatore prima, no? È chiaro che il tema è questa un po' fragilità difensiva che state dimostrando sia a Roma che stasera, perché poi sotto l'aspetto del gioco avete creato anche delle occasioni, però troppi gol subiti. Tu da dietro, no? Intuisci le problematiche un pochino che vi hanno accompagnato l'anno scorso, quindi un pochino poca cattiveria, troppa fragilità, poca percezione del pericolo, o pensi che sia ancora un problema magari di identità, di distanze che il nuovo allenatore deve riuscire a darvi e farvi capire?
8: Per me è un pochino di tutto, che l'hai detto te, un po' di mancanza di esperienza tra di noi, perché oggi per esempio eravamo tre difensori nuovi con rispetto all'anno scorso, ma anche la cattiveria, la furbizia di tante palloni, tante occasioni che hanno avuto loro e sembravano troppo facile, con uno, due, tre passaggi erano quasi in porta e dopo una palla inattiva tutto troppo facile per me, ma anche la distanza tra di noi non è la distanza perfetta tra gli attaccanti, tra il mezzocampo, tra la linea difensiva non è perfetta, è chiaro, è questo che dobbiamo lavorare. Abbiamo tanti giocatori nuovi, tanti giocatori di qualità e sappiamo che è l'inizio, ma dobbiamo capire subito dove siamo, in che squadra stiamo giocando e giochiamo per tanto, e questo lo dobbiamo capire subito e lavorare bene e andare avanti, essere positivi, perché abbiamo una squadra con tanto talento e dobbiamo imparare subito a non prendere queste gol così tanto facile.
5: È vero, David, voi avete una squadra con tantissimo talento e tu sei un giocatore di grande personalità, quindi ti chiedo, com'è messa questa squadra a personalità, la leadership di questo gruppo? Perché poi, come nella passata stagione, nei momenti difficili che si vede il gruppo, la squadra, ma anche quelli che sono arrivati possono alzare un po' il livello e riuscire a fare un campionato diverso anche rispetto all'anno scorso?
8: Per forza dobbiamo fare un campionato molto di meglio dell'anno scorso. Dobbiamo capire, come ho detto, dobbiamo avere un po' di responsabilità anche individuale, partendo di me come capitano, come giocatore più esperto della squadra. Devo far capire a tutti dove siamo, l'importanza di giocare bene, di andare con cattiveria alle partite, di prendere tre punti a tutta costa. Ma manca un po' di lavoro, perché hanno arrivato giocatori nuovi, come ho detto prima, e dobbiamo migliorare. Mi fa male questa partita, perdere in una giornata così tanto importante per questo club.
5: Grazie Davide, in bocca al lupo.
1: Allora Tommaso,
7: non lavorare di più, che è più di un anno e si sente dire bisogna lavorare, devo lavorare di più allora.
1: Sì, no, sono d'accordo, ma siamo anche stanchi di sentire questa roba. Siamo anche stanchi di sentire questa roba.
7: Esatto. Poi dispiace, io lo so che è il 29 d'agosto, sono 180 minuti, è presto e quindi è giusto ribadire, non so, giudizi definitivi, però nel calcio il tempo lo sappiamo, è molto più rapido, ancora di più se hai un anno come quello passato alle spalle. Quindi forse una settimana fa c'era da accelerare, secondo me, c'era da capire, c'era da accelerare, evitare di giocarsi almeno le prime due giornate di campionato, perché era importante partire bene, invece peggio di così non potevi partire.
1: Assolutamente no. Poi è chiaro, no, che ci scrivono per esempio anche, ma se un allenatore, questa squadra data un altro allenatore, avrebbe fatto sicuramente, non avrebbe perso 3-0 o 4-0, ora l'ho perso. Eccolo qua, sì, buonasera. Paratici avrà sicuramente qualche colpa, ma non mi dite che questi giocatori allenati da un altro allenatore possono perdere 4-0 o 0-3 in due partite. Ma l'allenatore ha scelto lui, cioè se no sembra che l'allenatore lui l'abbia trovato qui, gli hanno dato carta bianca anche su questo. Siamo partiti anche d'estate dicendo no, Vanoli 90% quello che avevano fatto girare come messaggio, cioè è stata una presa per i fondelli totale, e però è tutto fatto, scelto tutto quest'anno, e oggi dopo due partite non siamo neanche a settembre e siamo a meno 7 di differenza reti con 0 gol fatti.
7: Sì, io non lo so in questo momento le percentuali, ripeto, per me è, sono condivise le responsabilità, poi sarà il partito di vedere più in chi ha costruito questo gruppo stravolgendo, con 9 cambi, quindi anche lì ci vorrà pazienza, però è chiaro che non puoi partire così male, e chi invece li mette in campo. Per l'angolo della metafora del tono, chi c'è in regia stasera?
1: Tonelli,
7: diciamo che io domani arrivo senza uno straccio di scaletta, eppure con le idee molto poco chiare su chi chiamare. Al tempo stesso Tonelli arriva dopo 7 sprint, mediamente si fa prima di andare in bicicletta, va in regia, guarda Interpistoiese, si distrae, robe varie, va a finire che la trasmissione è inascoltabile tra me in diretta, che dovrei gestire ma non ho scaletta, non ho idee, non ho fissato collegamenti, e dall'altra parte Tonelli in evidenti condizioni precarie, quindi poi alla fine vengono fuori 8 ore di radio inascoltabili. Questo temo in questo momento stia un po' emergendo nella Fiorentina, tra appunto chi l'ha costruita e chi la mette in campo. Intanto io lo voglio dire, c'è praticamente uno di noi in questo momento in campo, che è Massimo Marianella, insieme a Federico Russo, il volto, la voce di Radio DJ, che sta portando avanti questa fase interlocutoria, un po' di solidarietà verso loro che sono in campo, verso i colleghi anche del sito ufficiale, perché ripeto, la festa ancora non può partire ufficialmente con i campi ex e tutto quello che è organizzato, perché se è dopo gara, il dopo gara è negativo, e quindi non è che abbiano per ora di fronte un pubblico entusiasta o eccitato in vista di questa festa, e quindi forza e coraggio, e appunto ora spazio al nostro Massimo Marianella.
1: Ma come spieghiamo anche a chi ci ascolta, Tommaso, come si sta sviluppando la serata e perché non può partire ufficialmente la festa?
7: Perché per quello che avevo capito l'obiettivo è chiudere tutte le operazioni relative alla partita, quindi anche con il dopogara, fosse solo poi per meri questioni di diritti e di interviste che devi fare, quindi poi c'è ancora, immagino, la sala stampa, quindi i tempi sono dilatati, quindi far partire ora la festa magari con Grosso che è in sala stampa a rispondere a tantissimi colleghi non sarebbe molto smart. Quindi poi, se non avevo capito male sui programmi, l'intenzione è quella di partire tra le 22 e le 22:30, e questa è una fase interlocutoria nella quale si prende tempo. Comunque le luci si sono spente, la torre di Maratona è interamente illuminata di viola, a bordo in campo è stato messo un palco con simbolo della Fiorentina, poi ci sono Russo e Marianella, in questo momento stanno parlando, una DJ a bordo campo e tutte le squadre giovanili a sedere praticamente di fronte al parterre di tribuna. Molto romantica questa atmosfera viola, con questo fumo che si mischia alle luci, che personalmente mi riporta a Montesole, dove ieri sera la reunion dei CSI è stata di gran lunga meglio della Fiorentina.
1: Di sicuro, anche perché poi ti hanno permesso di arrivare alle 2 in radio, quindi direi perfetto.
7: Dress like a rose, peraltro, vogliamo dirlo, 3 ore di grande radio. Questa notte, intrattenimento, informazione, cultura, tanta roba insomma.
1: Cultura?
7: Molta cultura.
1: Bene, bene, bene, sono contento. Senti, facciamo una pagella al volo?
7: Sì, tanto guarda, si fa in fretta, fra l'altro notavo che collimano molto anche con quelli dei colleghi del mondo viola. De che è da 5, perché su tutti e tre, insomma, non sono papere, però non è nemmeno miracoloso su nessuno dei tre, quindi è un 5 pieno, la difesa male, peggiore ovviamente Dragusin, un 4 pieno che fa il paio, un 4 e mezzo di Roma. A Roma avevo detto che la prima, non volevo essere severo, questa è la seconda, ci ha dato il bis, era da 4 a Roma, è da 4 stasera. Pongracic non va molto meglio, 5 pieno per lui, tra l'altro lui aveva rischiato in avvio di ripresa di vedere incassare il terzo gol sul colpo di testa di Monterisi, quindi 5 a lui, 4 a Dragusin, 6 a Vieri che entra al posto del croato, ma insomma lì la gara è chiusa come è chiusa la gara quando entra João Mario senza voto, 4 e mezzo invece a Jiménez che peraltro rischia tantissimo con quel rosso, con quella reazione scomposta. L'ho visto girovagare spesso anche sulla sinistra offensiva, fa il destino destro, ma l'ha stato a tratti veramente imbambolato, quindi 4 e mezzo anche per Jiménez. Valdepeñas un po' meglio, ma insomma la sufficienza non c'è a dire, ha mancato anche su qualche assistenza nel secondo tempo, 5 e mezzo allo Spagnolo. Nel frattempo centrocampo Tur 4 e mezzo, non pervenuto, non arriva nemmeno al tiro, manca assolutamente Diga, lì in mezzo certo non l'aiuta nemmeno Attà che a me stasera delude molto, 5 pieno, ha anche qualche responsabilità sui gol, per esempio sul primo dove è dietro all'uomo e stasera non è veramente le carte le pesse in quella posizione, non entra mai in partita, anzi no, pensa, mi è scappato proprio 4 e mezzo ad Attà, quindi l'ho messo sul piano di indurre. 5 pieno a Ulai che qualche recupero l'ha fatto vedere, ma nella prima parte del primo tempo poi è lentamente uscito dalla gara. Ripeto, io mi sto già interrogando se possa essere lui il regista. Mandragora, che gli vuoi dire, entra, la partita è finita, io francamente ho dato il 5 e mezzo a lui e a Fasoli, ma boh, so nemmeno perché la partita è chiusa, ma Santuano alla lunga perde brillantezza, forse pecca anche un po' di egoismo, certo è l'unico che ci prova, l'unico è quel talento del quale parlava De Gea, continua a farcelo vedere in buone dosi, però stasera non se la può arrivare alla sufficienza, lo tengo sul 5 e mezzo, è comunque molto meglio del 4 e mezzo e si prende Gustavsson con la generata anche dell'ammunizione, anche lì poteva essere più grave. Male l'islandese anche per la poca cattiveria sotto porta, aveva avuto una grande occasione nel primo tempo, forse l'unica cosa buona aveva fatto Pellegrino e l'aveva chiamato al tiro, già che ci siamo 5 pieno anche all'argentino, che io devo assolutamente capire, che vi arrivo a dire lo vedo correre con difficoltà, poco sotto nella corsa, quindi diciamo che lo voglio rivedere. Bressanini forse è quello che un pizzico si ha provato, ma insomma i subentranti stasera sono stati virtuali, e a Grosso puoi dire quello che vuoi, ma è anche stasera sono tre pere, zero gol fatti, mai partita, e quindi 4 e mezzo anche per lui, caselle ovviamente brutte.
1: No, è fuori discussione, insomma, non c'è possibilità di fare altrimenti, mentre guarda, stanno riproponendo adesso prima il gol di Comuzzo e poi quello di Berardi. A questo punto, Tommaso, ora stasera c'è questa festa che doveva essere, non poteva, doveva essere assolutamente diversa, con tutto un altro mood, però non è così. Domani è domenica e mancano 3 giorni alla fine del mercato, anzi meno, perché il mercato finisce alle 20 del primo febbraio, quindi c'è 30, 31 e 20 ore del primo febbraio. Che cosa ti aspetti così su due piedi?
7: Niente, perché intanto ora magari ho fretta, poi c'è la festa, però temo che anche stasera un punto di vista dirigenziale non arriverà, come non è arrivato a Roma ed è sbagliato, secondo me bisognerebbe spiegare in questo momento, ma non credo che arriverà. Per quella che è la mia visione, nella start della squadra ora dovrebbe già girare l'allenamento di domani anticipato alle 8, 8 e mezzo, perché comunque stasera tutto dovevi fare purché perdere male, quindi domattina ci si ritrova verso 8:30, belli freschi di prima mattina, ancora non fa caldissimo, si fa due chiacchiere su come si deve stare in campo, su come non si deve uscire dal campo, è già successo a Roma, quindi è un bis anche 8 del mattino, guarda, e non so se succederà. Però ti ripeto, la cosa che più mi dispiace è che non so se arriverà, non scuse, ma una spiegazione su come siamo messi. Credo che non ci diranno niente, aspetteremo martedì per capire come va a finire con Gie, sì per loro, e speriamo che dopo martedì poi si seguino che idea di calcio hanno in testa, perché io Paratici l'ho sentito parlare moltissimo del progetto a lunga scadenza, i prossimi 4 anni, però ecco, se ora comincia ad andare anche un po' nel pratico di quello che si vuole fare tra una settimana, da settembre in poi non è un male, è giusto avere in testa l'obiettivo finale, ma bisogna anche convivere con la quotidianità, e ripeto, qui siamo partiti malissimo.
1: Allora Tommaso, guarda, poi dopo la manderemo la conferenza stampa come sempre, però ti voglio portare
7: guarda, vai. Ho visto un titolo apposto, vai pure, se è sul titolo di grosso,
1: certo,
7: dalla sala stampa,
1: certo, io leggo,
7: allora non ci parlano con Paratici, vai,
1: leggo da firenzeviola.it, sì. La domanda: da dove nasce la scelta di non portare Ken? Mi avrebbe fatto piacere averlo oggi anche solo per uno spezzone di gara, se avessi potuto lo avrei fatto anche prima del 3-0, chiaramente con il riferimento alla scorsa settimana. Mancano pochi giorni, se Dio vuole finirà questo tran tran, i fischi sono giusti, vabbè, questo poi mi avrebbe fatto piacere averlo oggi anche solo per uno spezzone di gara. Lo incrocio con tutto Mercato Web del buon Niccolò Righi in live. Mi avrebbe fatto piacere averlo anche solo per uno spezzone, perché la sua energia ci stava utile e forse lo avrei messo in campo. Tra pochi giorni il tran tran finirà e capiremo quelli che siamo e ci metteremo a lavorare forte.
7: Mi sembra una bella bomba,
1: mi sembra anche, no, a me, mi sembra anche a me.
7: Se... non una top, non so dare aggettivi, però un allenatore che dice avessi potuto io l'avrei portato in panchina, ma insomma dopo 3 giorni in cui la Fiorentina ce l'ha dipinto come Satana, Ken, e lo dice uno che lo sapete, è che lo trovi simpaticissimo, Ken. Non so che dirvi, so che dirvi, perché non me l'aspettavo questa uscita dall'allenatore.
1: Beh, tosta, cioè.
7: Sì.
1: E ci sta anche, ti dico la verità, perché comunque sia, tu allenatore che ti senti attaccare, perché tanto è inutile che poi ci vengano a dire che i siti non li leggono e che le radio non l'ascoltano, perché leggono benissimo tutti i siti, sanno benissimo tutto, e quindi quando poi ti senti attaccare giornata dopo giornata, giorno dopo giorno, arrivi a un certo punto dove magari vuoi anche rispondere. Mi sembra abbastanza normale, però è un primo, non so come la definirei, se è una prima fratturina?
7: Comunque non racconta di una sintonia strettissima, perché voglio dire, suppongo che Grosso abbia tirato fuori questa risposta in sala stampa, a parte mi sembra molto preparato dietro al microfono, lo abbiamo detto, e ricorderete che Paratici nel parlare dell'allenatore disse che saper comunicare era importante, cioè non può essere casuale questa uscita di Grosso, che evidentemente non ha avuto modo nemmeno di come raccordarsi con la società, perché se ti dico Lorenzo, prossima trasmissione non portare la Chiara in studio, mi raccomando, e non lo tirare fuori, è una strategia che dobbiamo tenere, perché in questo momento voglio tenere fuori la Chiara dalle dirette. E se te mi vai in diretta e dici purtroppo non ho Chiara e sarebbe stata fondamentale nella diretta, tu mi va un po' in tasca.
1: Certo.
7: O non lo sapevi o tu mi vuoi andare in tasca.
1: Certo.
7: Dopo un mese e mezzo, che peraltro Grosso è la scelta di Paratici, è strano, quantomeno è curioso.
1: Ma non ha senso nulla, guarda, noi abbiamo, lo sai benissimo, lo dico anche ai nostri ascoltatori, tre monitor qui davanti, no? In uno vediamo noi stessi, in uno vediamo una cosa e nell'altro vediamo un'altra cosa. Nella terza televisione, quella più lontana, ci ho messo la Juventus, no? Giusto per vedere come va la partita. E vedo Jonathan David in campo dal titolare, nemmeno, non al posto di Kolo Muani, con Kolo Muani, perché la Juve li sono rotti tutti. E ora vedo che si sta scaldando a fine primo tempo, perché stanno 0-0 all'intervallo, Nico Gonzalez, che è il solito, cioè col pallone non è che sta forzando perché entra ora, probabilmente entrerà la Ibegovic, ma non ci interessa. Capisci, Nico Gonzalez dopo domani non c'è più al 99%, non c'è più alla Juve, poi c'è l'1%, li si stanno rompendo tutti, dici guarda, me lo devo tenere per forza, però al 99% Nico Gonzalez non sarà giocatore della Juventus, al 90% Jonathan David non sarà un giocatore della Juventus dopo domani, ma uno gioca titolare e l'altro, se c'è bisogno, entra. Cioè, che è sta storia?
7: Mi viene da dire, evidentemente Spalletti ha voce in capitolo diretta da Grosso, ma mi colpisce molto che un uomo attento alle dinamiche interne, alla comunicazione, com'è Paratici, insomma, si ritrovi l'allenatore in sala stampa, dice Ken, me lo sarei portato in panchina dopo tre giorni dove insomma un po' se ne è parlato di Ken. Questa, lasciamelo dire, fa il paio con l'assenza allo stadio di qualche mese fa, quando poi ebbero il coraggio di dirsi che era a fare fisioterapia al Viola Parco. Comunque vedo i colleghi tornare dalla sala stampa, quindi secondo me andiamo verso il via alla festa. Fra l'altro Massimo Marianella, che era in campo protagonista, ha disegnato il suo 11 ideale e come punta ha messo Batistuta, è venuto sullo stadio, mentre un'altra curiosità era: tra i vari videomessaggi di saluti e auguri alla Fiorentina, parte qualche personaggio che non ricordavo, tipo Marco Bakic o il buon Mattia Anastasic.
1: Bello.
7: Però ha mandato un videomessaggio anche Marco Landucci, però non si sono sentite le parole dai fischi che sono piovuti nei confronti dell'ex portiere della Fiorentina, ma soprattutto storico vice di Allegri.
1: Sì, a Napoli, ora sono insieme a Napoli. Senti Tommaso, secondo te mi conviene mandare ora Grosso oppure si parla della festa?
7: No, io andrei con Grosso proprio per sentirle queste parole, che sono importanti, e poi credo comincerà la festa. Sono partiti alcuni balletti in campo con le due maglie, quella rossa e bianca, che poi hanno dato vita alla Fiorentina, dalla Libertas e dal club sportivo. Quindi avanti con Grosso e poi state con noi anche e soprattutto il canale 92 digitale terrestre, che vi portiamo dentro il franchi.
1: Bene, vai, ciao Tommaso,
7: a dopo. Ciao, ciao.
1: Allora andiamo con le parole di Fabio Grosso in conferenza stampa.
9: Chiede l'aspetto mentale, perché è giustissimo, no? Predicare o comunque sapere di dover aspettare che si diventi squadra quando arrivano tanti giocatori nuovi, però si può essere squadra su tanti punti di vista, no? È già la seconda volta che invece su quel piano lì la squadra esce completamente dalla partita. Allora ti chiedo una spiegazione a questo e se è l'aspetto che ti preoccupa di più in questo momento. Grazie.
10: In una giornata così bella avremmo voluto fare sicuramente qualcosa di diverso, perché abbiamo visto che tipo di spettacolo ci hanno proposto la nostra gente. Purtroppo abbiamo mostrato delle leggerezze, delle fragilità tanto grandi, sia caratteriali che strutturali, che poi sono la base dove poi appoggiare delle qualità che a tratti siamo stati in grado anche di proporre. Quindi c'è tanto da fare, peccato, siamo molto dispiaciuti, ripeto, c'è tanto lavoro da fare per partire, per costruire, per continuare a provare a costruire quelle che sono le fondamenta di questo progetto. Ovviamente siamo già dentro un campionato che ci mette sempre davanti tantissime insidie, quindi ci stanno scoprendo i vari difetti, le varie fragilità che stiamo proponendo, però dei ragazzi tenere la testa su, di lavorare bene, di fare delle analisi giuste e cercare di alzare
9: perché sicuramente questo livello è avanzato, il campionato poi non ti aspetta e quindi le fragilità che abbiamo mostrato oggi dobbiamo essere bravi a cercare di nascondere un po' di più rispetto a come siamo stati bravi a fare.
11: Giannattasio?
12: Mister Stabile, lei ha parlato di fondamenta da costruire, io penso insomma fino a agosto sia un problema se sono ancora da costruire. Io le chiedo, dove iniziano secondo lei le colpe di un mercato che è ancora incompleto, perché la sua squadra è incompleta, dove magari finiscono le vostre, della tecnica vostra, che in due mesi ancora non ci ha fatto vedere molto, onestamente. Grazie.
9: E le cose secondo me oggi si sono intraviste, altre pure non belle, quindi dobbiamo essere bravi ad aumentare le cose positive che abbiamo fatto, perché secondo me poi la partita nei numeri, quando leggi i numeri che poi non contano, perché puoi contare il numerino finale.

0: trarne beneficio. Masini?
1: Sì, buonasera. No, leggevo un titolo, quindi le volevo chiedere solo questo. È inutile avere i quadri senza avere il muro per appenderli, quindi volevo capire qual è il muro, se mai qual è.
0: No, quindi deve essere bravi a riportare le parole nel senso giusto. Ho detto che a livello di quadri comunque abbiamo mostrato, l'ho detto prima, abbiamo creato, abbiamo avuto l'occasione, abbiamo preso due pali. Abbiamo mostrato delle qualità ai nostri interpreti, però non abbiamo mostrato la solidità dove queste qualità vanno appoggiate. Questa è la cosa importante, perché poi è quella che determina la gara e che fa uscire fuori il risultato, che nei numeri forse non è il risultato che deve uscire, però è il risultato che esce da questa gara, quindi significa che non sei stato bravo a concretizzare con l'energia, come detto prima, con quella ferocia giusta, quello che sei riuscito a creare, ma allo stesso tempo con molto meno gli altri sono stati più bravi di te a concretizzarlo, quindi significa che va alzata questa corazza, questa struttura, questa voglia di stare dentro la partita, di resistere all'avversario, perché con poco poi comprometti le gare e non va bene.
2: Mazzoni?
3: Sì, mister, buonasera. Ti chiedo intanto cosa si aspetta a questi ultimi giorni di un mercato che è stato lunghissimo, immagino, per lei così come per tutti gli allenatori quando c'è il campionato in corso, e poi se dopo la fine del mercato quanto tempo si dà per vedere la sua Fiorentina, perché poi i giocatori vanno anche assemblati una volta arrivati. Grazie.
0: Beh, oggi parlare di queste scadenze non ha senso. Noi dobbiamo analizzare bene la gara, capire le cose diverse che sicuramente dobbiamo essere in grado di fare meglio e ripartire dalle cose positive che abbiamo fatto, perché secondo me la prima frazione abbiamo meritato qualcosina in più rispetto al risultato che poi è uscito fuori. Nel finale poi abbiamo avuto poche energie anche per riuscire a ribaltare questa gara con i cambi offensivi che purtroppo mancavano. Sono convinto che ci completeremo a livello di struttura, dobbiamo essere bravi a crescere, salire tanto il nostro livello caratteriale, mentale, di stare dentro la partita, riconoscere la partita. C'è tanto lavoro da fare, ci sono delle cose positive da cui partire, ce ne sono tante altre su cui dover lavorare, però sapevo le difficoltà, pensavo un po' meno sinceramente dopo questa partenza, questo senz'altro, e quindi ci rimettiamo sotto, ci tiriamo sulle maniche con tutti i ragazzi nello spogliatoio e ci si mette a lavorare con grande umiltà, perché passi avanti ne dobbiamo fare e ne abbiamo da fare tanti per poter competere bene dentro questo campionato.
2: Zoccolini.
4: Buonasera mister, le chiedo intanto se la scelta di non portare Kenny in panchina è più sua o è un'indicazione che le è arrivata dalla parte dirigenziale per questione del mercato, e poi io riparto dalla fine, grande festa, grande entusiasmo, però sono arrivati i fischi, abbiamo passato un anno con i fischi, poi purtroppo ci siamo un po' abituati ai fischi a fine partita e ci siamo ritrovati un po' in una sorta di incubo, no? Ci si risveglia ancora una volta i fischi la prima giornata di Serie A. Lei ha ribadito più volte, abbiamo delle difficoltà caratteriali, sono tanto giovane, cioè un gruppo giovane il vostro, abbiamo anche di età, visto che l'anno scorso questa squadra ha avuto grandi difficoltà caratteriali nel capire il contesto in cui ci si stava trovando, e le chiedo un po' come pensa anche di aiutare questo gruppo a crescere velocemente, perché poi il calcio lo sa meglio di me e il tempo non aspetta. Grazie.
0: Sono perso la prima volta. Mi ha fatto piacere averlo oggi, anche solo per uno spezzone di gara, perché sicuramente mettere le sue qualità e la sua energia all'interno di questa gara, anche se poi il risultato era diventato pesante nel finale, l'avrei fatto, forse anche prima, quando il risultato è diventato pesante. Però ora mancano pochi giorni, finirà tutto questo tra, capiremo quelli che siamo, con tutti quelli che siamo, l'altra cosa per i ragazzi, ci si guarda negli occhi e ci si mette dentro al lavoro forte, perché c'è stato tanto da fare, tanto da costruire, perché i fischi sono arrivati alla fine, quando esce da questo stadio così come ci ha accolto, con questo risultato non puoi che aspettarteli, ed è giusto che siano arrivati, però io mi tengo anche il grande sostegno, la grande energia che tutto lo stadio ha messo dentro questa partita, per noi è difficilissimo, questo per noi è una grande responsabilità, io lo dico sempre ragazzi, dobbiamo essere bravi a riconoscere

0: riusciva a responsabilizzarci nonostante tante giovani età, perché poi come detto il calcio scorre e quindi non è che sta a aspettare che tutti gli interpreti possano riuscire a maturare. Allora dobbiamo alzare il livello, metterci in discussione e migliorare tante cose che ci sono da migliorare, perché degli spunti positivi io poi li trovo, cioè più grandi sempre, cioè secondo me conto prima nei numeri che sono positivo, cioè perché abbiamo creato tante occasioni, però il fatto che hai creato tanto e esci con questo risultato sicuramente un campanello d'allarme ancora maggiore rispetto al fatto che di Roma, tipo, che ovviamente ha fatto una partita brutta, ma un avversario molto più forte, più pronto di tempo in quel momento, e quindi non ti lascia tanti spunti positivi. Oggi invece ti lascia degli spunti positivi e delle preoccupazioni, perché nonostante gli spunti positivi, comunque la fragilità che abbiamo mostrato in determinati momenti non è quella che ci deve accompagnare, quindi lo dobbiamo saper riconoscere e migliorare in fretta, perché come in tutto il calcio va veloce.
1: Ultime due, ogni Santi che studia.
2: Ma salve mister, ciao. Lei con Sassuolo, il Sassuolo è una squadra molto solida in difesa, è una squadra che difficilmente subiva gol. Oggi la sensazione è che la Fiorentina oggi ha sprecato 3-4 occasioni nette per far gol. Penso a quella di Valdepegas, quella di Woodson, a Tarni sul secondo tempo, il palo di Mastantuono. Ma la sensazione è che oggi, almeno ma anche a Roma, ogni volta che la squadra avversaria supera la metà campo può far gol alla Fiorentina. Ecco, quanto ci vuole per rivedere almeno il suo Sassuolo, cioè quello di Alcalci?
0: Eh sì, è quello che un pochino ho provato a dire prima, che le fragilità che abbiamo mostrato sono assolutamente da colmare, perché poi si parte da lì, perché poi non bisogna lasciare che gli avversari prendano il sopravvento, poi le partite diventano difficili, dure da recuperare. E abbiamo preso una ripartenza dopo poco prima del gol che ci butta giù, abbiamo la palla noi, la regaliamo, ripartono con un fallo laterale, perde il duello, un giocatore rimane da solo. Sono cose che le vediamo, le capiamo, però dobbiamo. Quelle sono le fondamenta, io dico, sono le basi dove puoi appoggiare le qualità che a tratti abbiamo mostrato, ma senza quelle basi le qualità rimangono fino a se stesse e le partite diventano molto difficili, quindi dobbiamo essere bravi a capire che questo è lo step importante, con tanti giocatori, con tutti i giocatori, con la squadra intera. Le fondamenta partono da una squadra solida che resiste come hanno fatto gli avversari oggi alle offensive degli avversari, e poi riesce a esprimere le proprie qualità quando sei bravo a farlo, quando gli avversari te lo permettono, quindi è sicuramente uno dei tanti, il punto più importante da toccare e da provare a migliorare velocemente.
1: Ultima. Mister, ha descritto quello che io volevo chiedere, ovvero una squadra solida che riesce a coprire e ripartire, ovvero il centrocampo. Ci siamo presentati a Roma con 3 giocatori, oggi con altri 3, con la sola variante di un gruppo è rimasto. Ecco, le chiedo, è ancora convinto che questa sistemazione possa essere ideale per coprire e ripartire? Grazie.
0: Sono convinto che dobbiamo migliorare tantissimo, così, perché abbiamo mostrato delle fragilità grandi, però è riduttivo secondo me andare da un giocatore, andare da un reparto, oppure pensare che Tizio, Caio, Sempronio rendano debole la squadra. Invece in questo momento noi tutti mostriamo delle fragilità che dobbiamo essere bravi a colmare e a nascondere, perché a livello strutturale, perché poi non ho detto come fa, tra pochi giorni si saprà quelli che saremo e come lavoreremo, con chi lavoreremo, e quello sicuramente ci completeremo, ma anche a livello caratteriale è importante, i ragazzi devono essere bravi a pizzicarsi e a salire velocemente i livelli, i più grandicelli lo stesso, perché abbiamo giocato con una squadra più grande, una squadra più giovane, quindi è una sensazione generale che dobbiamo essere bravi a togliere, perché da lì si parte per poi esprimere e mostrare le qualità che a tratti anche oggi siamo messi in campo.
3: Allora, queste sono state le parole di Fabio Grosso. Abbiamo risentito anche quelle che avevamo già analizzato con Tommaso Loreto su Moise Kean. Allora, adesso vi proponiamo, Chiara, se sei d'accordo,
4: sì,
3: la festa.
4: Sauro.
3: È entrato Sauro Fattori, l'abbiamo visto mentre
4: parlava. E gli ho scritto un messaggio in diretta, che ovviamente leggerà dopo, certo. Ma mi ha emozionato vederlo
3: bene.
4: Lì.
3: Allora, dai, proponiamo la festa della Fiorentina, che mi sembra meglio delle nostre voci.
5: E poi, pubblico del Franchi, diamo il benvenuto, bentornato a Carlo Stunga! Presentati anche alla grande da Lorenzo Amoruso,
6: non solo grande difensore che ha portato la bandiera del calcio italiano con orgoglio all'estero,
5: certo,
6: ma anche mio compagno di telecronaca.
5: Giusto, è vero, è vero, è vero. Alessandro Antilori Petrini. Signore e signori, Ciccio Baiano.
6: Seconda punta.
5: Fantastica seconda
6: Fantastico
5: punta.
6: Fantastico attaccante.
5: Federico Barontini. Siamo negli anni 90, siamo in ordine alfabetico e siamo alla B. Il prossimo è Andrea Basciu.
7: Vado?
6: Vai, vai.
5: Firenze, vado? Firenze, siamo pronti per accogliere di nuovo in questo stadio l'Ardenna.

Che bello! Francesco Bigica!

0: ovviamente Emiliano Bicica. Mauro Bressan, rovesciata fatta proprio lì, proprio in quel punto in cui si trova adesso.
1: Uno dei gol più belli della storia viola.
0: Puoi rifarmela adesso, da lì, per lì, era lì proprio, era proprio in quel punto lì.
1: Poi non è che l'ha fatto contro col Barça.
0: No, l'ha fatto col Barcellona, infatti. Giacomo Callegari!
1: Centrocampista da 20 polmoni, ma anche talento.
0: Sandro Cois, Sandro Cois. Sono i miei cori, sono i miei anni, i miei cori. E quanti cori anche per lui. Firenze, prepariamoci ad accogliere di nuovo l'Artemio Franchi. Manuel Rui Costa! E grazie, perché nonostante i tanti impegni da presidente della storia del Benfica, presidente del Benfica ha voluto esserci a tutti i costi.
1: Doveva prendersi questo applauso per la sua grandezza, 50 gol con la Fiorentina, giocatore magico.
0: Grazie Manuel. Continuiamo. Siamo sempre negli anni 90, Roberto Dell'Ama. Molto bello quell'abbraccio di oggi, è stato molto bello. Dopo andiamo lì, vi piacciamo anche noi.
1: Sì.
0: Continuiamo. Giulio Falcone, quanti ricordi in difesa. Aldo Piricano,
1: uno dei difensori centrali più eleganti del calcio italiano degli ultimi anni.
0: Nato e cresciuto a Firenze, tifoso di questa maglia, Francesco Flacchi. Alberto Malucci.
1: Tu cosa facevi il 6 aprile del 1991?
0: Dunque, vediamo, fammi ricordare, avevo 10 anni e probabilmente stavo guardando la Fiorentina o qualcosa che avesse a che fare con la viola.
1: Io il 6 aprile festeggio il compleanno.
0: Beh, tanti auguri.
1: Stavo vedendo la televisione e ho visto un portiere,
0: sì,
1: che si chiamava Gian Matteo Mareggini, che ha parato un rigore che Firenze ricorda ancora oggi.
0: Grande Mareggini. Riccardo Maspero. Marco Nappi.
1: Vincenti al mondo, 174 panchine viola, una promozione in Serie A, la vittoria in Coppa Italia, la vittoria nella Supercoppa italiana. Claudio Ranieri,
0: che bello mister, bentornato. La vediamo emozionato e noi pure molto emozionati. Bentornato a casa, bentornato a Firenze, Claudio Ranieri. Srebka!
1: zitto! Uno degli eroi di Wembley, eh!
0: Certo, è vero, è vero. C'era, era presente. A proposito di portieroni, caro Massimo, diamo il bentornato anche a Francesco Toldo!
1: Non solo un grande portiere, ma nella storia della Fiorentina ottavo per presenze.
0: Marco Vendrame! E scolliniamo negli anni 2000 Angelo Di Livio!
1: Soldatino è un simbolo importantissimo.
0: È vero.
1: Perché è stato il capitano che ha riportato la Fiorentina dalla C2 sì. alla Serie A con 214 meravigliose partite in maglia viola.
0: Eroe Soldatino Di Livio, che reduce dal Mondiale 2002 è rimasto in maglia viola ripartendo dal basso e riportandoci dove meritavamo, e cioè in Serie A. José Ignacio Álvarez Castillo! Marco Andreotti! Luca Ariatti! A proposito di eroi che sono tornati in Serie A, Nicolò Bambi! Echie Bismarck, siamo negli anni 2000 e ovviamente come dimenticare Valery Bochinov. Davide Brivio. Nicolò Casini. Alberto Cavasin. Dario Dainelli. Capitano. Daniele Dellicarri. Marco Di Loreto. Marco Donadel. Poi lo abbiamo abbracciato prima a bordo campo, è un altro grande portierone della storia viola. Diamo il bentornato a Sebastian Frey! Con i cui capelli...
2: No, niente.
1: 218 partite con la maglia numero uno della Fiorentina.
0: Lui è un mio amico d'infanzia invece, Jacopo Galbiati! Signore e signori, Alberto Gilardino!
1: Popper da 188 gol in Serie A, campione del mondo, ha vinto la Champions League, ma questa sera quello che conta, quinto goleador della storia della Fiorentina.
0: E quanti violini che ha suonato qui al Franchi. Massimo Gobbi! Martin Jorgensen, giocatore che abbiamo amato perché è duttile, versatile, fa ogni ruolo bene.
1: Lui ha fatto gol, eh?
0: Lo so, è vero, me lo ricordo molto bene. Grande Martin, bentornato. Andrea Lazzari.
1: Centrocampista che dava del tuo al pallone.
0: Sì, grande metronomo di centrocampo, grande regista. Cristian Maggio. Cristian Manfredini. Michelangelo Minieri. E poi poi un giocatore che ha mostrato una classe indimenticabile, che ha segnato tantissimo per questa maglia, un grande numero 10. Signore e signori, Adrian Mutu!

0: l'inchino al Franchi, che è un po' la sua esultanza, il Franchi che si inchina ad Adrian Mutu, bentornato. Attilio Nicodemo. Luigi Panarelli. Michele Pazienza. Edoardo Pazzagli. Ho visto che oggi a pranzo si è abbracciato con Rui Costa ed è stato un momento molto bello riportato dai social della Fiorentina. È tornato a Firenze il mister Fatih Terim.
1: L'imperatore che è stato l'allenatore della Fiorentina del nuovo millennio.
0: Tutto vero. Indelebile i suoi gol, i suoi 31 gol, tanto per fare un esempio, in una singola stagione, in un singolo campionato, e la sua meravigliosa esultanza, sempre sorridente, mai rabbiosa, sempre sorridente. Quanto bene gli voglio e gli vogliamo. Luca Toni!

0: fatti 57 in totale con la maglia viola.
1: Ben tornato Luca, un guerriero, Thomas Ulfalusi. William Piali. Luciano Zauri. E poi entriamo nel decennio, negli anni 2010, che hanno fatto la storia della Fiorentina Women con grandissimi trionfi, grandissime soddisfazioni, e anche loro ovviamente sono tra le leggende in questi 100 anni della Fiorentina. Diamo il benvenuto per esempio a Greta Adami. Laura Agard.
2: È stato anche capitano nelle giovanili viola.
1: E poi Davide Astori.

sempre capitano della Fiorentina, per sempre la maglia numero 13 della Fiorentina sarà sua anche fra 100 anni. E per sempre questo pubblico e questa città amerà Davide Astori.

0: nel ricordare Davide, nel ricordare quello che ha significato Davide Astori nella storia della Fiorentina, vogliamo ricordare tutti coloro che hanno rappresentato alla grande questa maglia, questi 100 anni di storia, e che purtroppo non sono con noi, e anche a loro va il nostro pensiero, ovviamente, ovviamente. A proposito di Davide Astori è stato il capitano di una Fiorentina che aveva una forte unione, era un forte gruppo, e in quel gruppo, continuando a chiamare le nostre leggende sul campo del Franchi, c'era Marco Benassi. Riccardo Bagadur. Eleonora Binazzi. Boaudu Acosti. E poi Mario Bolatti. Giorgia Casula. Antonio Cincotta. Fabiana Costi. Munir Elamdawi. Ho ancora scolpito nella memoria un suo gol meraviglioso a San Siro, in un 3-1 indimenticabile per noi. Alia Guagni.
1: Che ha vinto tutte e quattro le coppe, i trofei vinte dalla Fiorentina Women.
0: Grandi soddisfazioni della Fiorentina Women. Ahmed Egasi. Ricordo di una meravigliosa Fiorentina allenata da Paolo Sosa. Nicola Kalinic. Ilaria Mauro. Giulio Migliaccio. Roger Milic. Holmstrom. Firenze, accogliamo di nuovo nella sua casa mister Cesare Prandelli. Bentornato mister.
1: 263 panchine viola con 125 vittorie.
0: È Cesare, è Cesare. Sei a casa, mister. Bentornato. Un talento fantastico passato per questo stadio e per questa maglia. Un re in campo, Frank Ribéry. Che classe. E che attaccamento anche. A Firenze e alla Fiorentina da parte di Ribéry. Bentornato Frank. Michela Rodella. Gonzalo Rodriguez. Rock and roll. L'esultanza più figa e più rock and roll della storia, forse. Bentornato Gonzalo. Beh, giocava di fianco a lui, eh? In difesa. Facundo Roncaglia.
1: Del Torino.
0: Beh, era tosto, eh? Tosto. È tosto. Grande Facundo, bentornato. dimenticheremo mai. Ce ne sono alcuni che tra 100 anni rivedremo festeggiando forse i 200 anni della Fiorentina. Bentornato Pepito Rossi! Ciao Giuseppe, bentornato!
1: Ha una media straordinaria perché ha fatto 42 partite in maglia viola con 19 gol, però tutti ne ricordano 3.
0: Quei tre li ha fatti proprio in quella porta lì, quella porta davanti a noi, tutti in quella porta lì, quel famoso 4-2 ottobre 2013, chi se lo dimentica, lo ricordo più dei compleanni dei parenti probabilmente. Andiamo avanti, Deborah Salvatori, Rinaldi!

0: per la sua Fiorentina è stata meravigliosa. Avanti, una squadra molto avanti.
1: È una squadra bella.
0: Bella.
1: Con
0: spettacolare.
1: Delle belle idee di chi era stato uno straordinario centrocampista e che poi si è trasformato in un grande manager.
0: Bentornato Paolo Sosa, bentornato mister. E poi c'è Romulo! Signore e signori, accogliamo l'Artemio Franchi, il sindaco di Firenze. Porca Valerio! Bentornato sindaco. Questa città ti vuole molto bene e tu lo sai.
1: 232 partite di geometrie, di talento, di visione.
0: Di intelligenza, un intellettuale del centrocampo direi. Lorenzo Venuti, cresciuto con questa maglia.
1: Dalla Piesole al campo.
0: È vero, bentornato. Bentornato Lorenzo. E a proposito di intelligenza a centrocampo, bentornato a Jack Bonaventura! Che ha spesso condiviso il centrocampo in questi anni, anche molto recenti, con Alfredo Duncan! Fusini! Sara Usce! Maria Paola Mazzoni! Tessel Mittag! Giulia Orlandi, Alice Parisi e poi c'è una mia omonima, Federica Russo. Ciao Fede. Daniela Sabatino. Sabrina Tasselli. E queste sono le leggende, ovviamente non ci stanno tutte, molti hanno